0: 21 anni potresti esserci, eh.
1: Chi?
2: Se vabbè, ma da come, ma con la vita che forza?
1: Fa? Con la vita che fa, 6 mesi gli do.
2: Madonna!
1: Non ci arrivo stasera.
2: Secondo me stasera non ci arrivo.
1: Sai come fanno i medici? Secondo me tu hai davanti almeno una, almeno 50, guarda, almeno 50.
0: Sì, secondi.
1: 49.
2: Allora, io ho un'applicazione
1: 48,
2: sul telefono.
1: 47. Parlavo di secondi, 46, 45.
2: Mamma mia, io ho un'applicazione sul telefono, si chiama Death Clock, che indica il giorno e l'orario della morte.
1: Ma perché? Perché?
2: E allora, secondo Death Clock, io morirò a 93 anni per un arresto cardiocircolatorio il 23 marzo del 2000, boh, 70 e qualcosa.
1: Ma perché scaricare una cosa del genere?
2: Non lo so, ma andava.
1: È la banca che te la fa per il mutuo?
2: Mi andava così. Se è vero, signora vita, posso dire, 93 ci metto la firma, eh.
1: Vabbè, insomma, 93 anni mi immagino, già adesso, vabbè.
2: Pensa che rompi palle che sarò, mamma mia. Vabbè, vabbè.
1: Senti, va bene, Manola, stavo per dire da Roma, Manola Moslei da Ferrara, perché lei è già lì giustamente, perché ieri sera c'è stata la seconda tappa del tour. E
2: terza
1: tappa del 105 Music Festival. Summer Festival. Io tutte le volte mi dimentico il nome, Summer Festival, e stasera il cinquantenario della radio, e quindi ci saranno tutti, avrete modo di vedere lo zoo, avrete modo di vedere Tutto Esaurito, noi di 105 Friends, incredibilmente anche Paolino e Martin, tra l'altro Paolino, vabbè, non c'è problema, Martin lo portiamo sul palco in qualche modo, adesso vediamo con la camicia di forza in qualche modo.
2: Che e, carini.
1: Insomma, ci sei, che carini, quella, che quella carini. A una certa ora bisogna legarlo. E sarà veramente un bello spettacolo, quindi venite, portatevi le penne, se volete autografi, portate il telefonino, se volete anche le foto. Ho detto
2: ma
1: tutto.
2: Mi mandi il tuo outfit di stasera, così cerco di adeguarmi.
0: È nudo.
1: Sai che io ho deciso che, cioè, prima avevo cercato delle cose un po' strane, tra cui il giubbotto, quello frangiato che uso quando faccio lo scemo,
2: che abbiamo avuto come foto profilo della nostra chat per tanti mesi,
1: quello che ho messo in un video di Rosario, che oggi non c'è, vi ricordo, perché è a Procida a fare i cazzo, a vendere porta a porta il suo libro. No, c'è un importante festival del libro a Procida e lui partecipa, visto che è appena uscito il suo libro. E no, credo che sarò come nelle foto.
2: Ti ringrazio.
1: Perché ho detto, mi metto così mi riconosco.
0: Ma morirei di caldo.
2: Ti ringrazio, però, sì, secondo me sì, potresti sciogliere.
1: No, ma sotto però metto la maglietta e la camicia, come nella foto. Sotto sono nudo. Quindi
2: che
1: metà
2: bello.
1: Di me.
0: Ma cosa, che bello, che
2: ma
0: schifo,
2: che bella immagine. Posso dire, ma che bello. Anch'io allora, guarda.
1: Amore. Guarda che ci sono anch'io. Un sacco di radio in Italia che parlano più di me che di me, cioè di, hai capito?
2: Sì.
1: Va bene, chiusa lì, quindi vi invitiamo tutti a venire e adesso partiamo col programma e poi alle 11 avremo 105, avremo sì, 6.000.
2: 105 bini.
1: Lo sto per dire tutti, let's talk about sex. E
2: ti stavi per dire veramente tutti, però
1: come
2: no,
1: farò
2: no.
1: Sul palco, sto imparando certo. A memoria. Va bene, partiamo, il nostro numero
0: è il 342 41 15 105.
1: Ci sarà anche Comollo stasera?
0: No, stasera io mancherò.
1: Va bene, porteremo il tuo cartonato.
0: Mettetelo lì dietro.
1: Che secondo me è più vivo di te il cartonato, è più espressivo di te, guarda.

0: questo programma va a rotoli, ormai per questo programma va a rotoli, a pezzi, uno se ne va a procida, l'altra arriva sconquassata dalla vita, distrutta, è andata a letto alle 5 del mattino.
1: Ma io non
0: facevo... Con chi poi?
1: Boh. No, da sola. Tu con chi fai l'amore? Da sola?
0: Da sola, sì.
1: Ma io non facevo quest'ora... No, è inutile che metti questa base, non c'è niente da raccontare. Cioè, non c'è suspense.
0: Non facevi quest'ora da quando hai finito le elementari?
1: Ma forse la prima sera prima degli esami di maturità ho fatto le due.
2: Le due hai fatto? Ma perché sei?
0: No, lei ha fatto la notte prima degli esami.
1: Ho fatto la notte prima degli esami a ripassare le robe. Ed era il 2003, fatevi un po' il conto.
0: Allora, parliamo di cose. Stamattina la nutrita redazione capeggiata da Lidia, che non vedo perché è venerdì, ma ci segue dalla sua postazione da remoto. La nutrita redazione ci dà un sacco di notizie, da cui questa cosa che non conoscevo, la ROMO, R-OMO, sarebbe il contrario della FOMO. Sapete cos'è la FOMO? Quella voglia di dover, più che voglia, proprio il desiderio,
1: la necessità
0: di partecipare a tutto. Hanno soprattutto quelli, credo, della generazione Z, ma anche i millennial, e ce l'hanno, secondo me. Cioè il fatto di dire, dove sono gli altri? Alla prima di, devo andarci anch'io, ma
1: non solo,
0: sei impazzito!
1: Lo devi anche testimoniare.
0: Ma che miseria.
1: La FOMO non solo hai voglia, necessità e ansia di dover essere ovunque, ma lo devi dimostrare, quindi pubblichi
0: foto,
1: qualunque cosa.
0: Di tutte le cose. La ROMO è esattamente il contrario. Quelli che un po' la Giappe Gambardella, io non volevo andare alle feste, volevo avere il potere di farle naufragare, di farle andare male. Cioè la voglia di non andare dove vanno tutti gli altri. Cosa c'è stasera alla prima di... Ok, mi guardo la TV svizzera italiana stasera.
1: Cioè, praticamente ogni lasciata è persa, vecchio proverbio che insomma conosciamo tutti, è uno stile di vita, può diventare uno stile di vita per molti. Io lo abbraccio totalmente.
0: Ma guarda, certo, molto spesso, ma capita a tutti, io credo, che ci siano delle cose a cui vogliamo assolutamente partecipare, altre che andarci ci fa sentire anche un po' stupidini, cioè della massa. Perché se uno ti dice tu sei proprio parte della massa, sei quello che ragiona come tutti, non è proprio il massimo della vita sentirselo dire. Quindi dice, tutti vanno a fare sta corsa e io no, e io non ci vado. Non voglio fare quello assurdo e lo sgarbi della situazione, però ogni tanto decidere con la propria testa o sentire il bisogno di andare controcorrente, io lo sento, no?
1: Ma semplicemente assecondarsi a volte, no? Io mi sono sentita dire spesso volentieri, ma devi andare perché non sai chi puoi incontrare, sono relazioni, sono connessioni, e dentro di me invece c'era soltanto voglia magari di stare a casa, guardarmi un film e non avere nessuno sbattimento da questo punto di vista. Però poi mi sono costretta a fare quella
0: però
1: roba lì che non sentivo.
0: Questa è un po' la voglia di starsene per conto suo, mentre...
1: Ma rilassarmi banalmente, sì, senza dover instaurare per forza connessioni o comunque essere in posti blasonati perché è figo farlo in quel momento.
0: La ROMO è esattamente il desiderio di non fare delle cose che fanno tutti.
1: Stupendo.
0: Cioè una cosa proprio il contrario. Cioè non è che ho voglia di stare a casa perché non mi va mai di uscire. No, c'è quella cosa lì, ok. Tutti guardano quella serie? Io non la vedo. Tutti fanno quella cosa? Io non lo faccio. E tutti...
1: Però tu vai contro corrente. Quando non te lo imponi, cioè quando è una cosa molto...
0: Sì, sentire questo bisogno, però sentire il bisogno, sentire questa voglia. Lo allarghiamo? Lo chiediamo ai nostri ascoltatori?
1: Sì.
0: Gli ascoltatori di 105 Frenze, voi avete questo desiderio? Oppure no, vi va proprio di parte... Avete il contrario, avete la FOMO.
1: ROMO o FOMO?
0: ROMO o FOMO. Cioè voi avete la voglia di partecipare agli eventi perché partecipano tutti, ogni tanto dite no, io quella cosa lì non la faccio, vado controcorrente. E tutti gli amici ti dicono, ma guarda che è una figata. No, è una figata non andarci. Ecco.
1: Oppure vi capita magari, a me capita spesso, no? Ma devi andare altrimenti poi non ti invitano più. Ma sti cavoli!
0: Ma meglio!
1: Ma sti cavoli!
0: Vabbè, come si fa? Dove si clicca per cancellarsi da questa lista? Dove si clicca?

Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su sprite.it.

0: trovi su 105.net oppure scaricando l'app gratuita di Radio 105. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
1: Radio 105. Proud to be different.

0: Manola?
1: No, mi sto arrabbiando, sai? Tony, mi stai nervosendo, Marco. Fa qualcosa.
2: No, non svegliarla, lasciala stare.
1: Il punto è questo: io non vi vedo. Lui parla e siete in tanti lì dentro, perché non so chi sia arrivato poco fa.
0: Ma non la siamo io e Tony.
1: È arrivato qualcuno. No, non mi prendere in giro, è arrivato qualcuno poco fa.
0: Ma senti le voci.
1: Ma aspettetela.
2: Magari era Marco Mazzoli. Io senti le voci di Marco Mazzoli.
1: Magari era Marco. Ma fatto sta che a un certo punto Comollo parla, pretendendo che io capisca che ce l'abbia con me.
2: Già che tu capisca, adesso poi con la notte
1: allora,
2: che hai avuto.
1: Innanzitutto, io ho un quoziente intellettivo molto più alto della media. Poi che non lo mostri a
2: della
1: mondo,
2: media di cosa?
1: Della media
2: di quale specie?
1: Di casa mia.
2: Senti, era il nostro 105 Selection, la premiata ditta Garrix Sheeran. Io da quando Sheeran l'ho visto in quel film Yesterday, sono impazzito.
3: Vabbè, la risposta al gioco è Aldo Fabrizio.
2: Bravo, hai vinto, un milione di euro offerti da Comollo, che questa sera è l'unico che non verrà.
0: Eccolo.
1: Guarda, possiamo dare.
2: Sì, cosa hai fatto?
1: Possiamo dare come premio il ventaglio della Ghini di ieri sera, va bene?
2: Aveva un ventaglio?
1: Avevamo un ventaglio, lei quello un po' più.
4: È pazzo, parla da solo.
2: Non è che parlo da solo.
4: Parla da solo. Chi è?
2: È una morta, perché ieri ha fatto tardi, ha presentato la terza.
4: Ma chi?
2: Ma chi è quel servizio?
1: Chi
2: è quello schiavo che ti segue?
4: Allora, è il cretino che mentre stavo prendendo le vitamine mi fa: oh, guarda che c'è Tony che ti chiama. Dico: in che senso? Là, ma le attaccate. Come faccio a trasmettere?
1: Marco, resti con noi, per favore. Resti un po' con noi. Che devi fare, scusa?
4: Ma chi è che sta parlando?
1: Ma tu non ti preoccupare, è solo la voce della tua coscienza.
4: Oddio.
2: Sai cos'è? Io normalmente sento le voci, sono riuscito a fare sentire anche gli altri le mie voci.
4: Ma è la Manola?
2: Sì, è Manola.
4: Ciao Manola, amica mia.
1: Ciao amore, ciao Marco.
4: Ah, adesso c'ho le cuffie, però me l'ha messa a 8 km.
2: Ti dirò che è più morta che vi. Summa non
4: esiste. Eccoci.
1: Ho capito, io non riesco a fare delle ore piccole. Che devo fare, ragazzi?
4: Ma la domanda è: siamo in onda?
2: Siamo in onda.
4: Ah, quindi posso bestemmiare?
1: Sì.
4: È importante sapere quando.
2: Abbiamo appena mandato il jingle Proud to Be Different, quindi puoi fare quello che.
4: Sì. Amica mia del cuore, ma tu stasera ci sei?
2: Certo.
1: Ma io sono rimasta solo per te.
2: Esce dalla
4: amica
2: torre.
4: Del cuore, io la amo lei.
2: Sai che.
4: Ma non si può fare 105 Manola fuori dei coglioni gli altri due?
2: Ma adesso aspetta un attimo. Sarebbe. Dal primo settembre io sono in onda su Radio 24, lo posso dire tranquillamente.
1: Ah, non RT, non torni a.
2: Dove? Torno dove?
1: Dove sei venuto?
2: Torniamo.
4: Dove? RTL? No. Sei pazzo.
1: No, secondo me Marco.
4: Senti un attimo, Tony. Allora, intanto c'è la voce di Berta. Te lo dico subito.
0: Scusa, Marco.
4: Sì. RTL 15 minuti primi.
2: Se sei venuto a fare il cretino.
4: Sono un cretino. Non è che hai chiamato l'ingegnere, capito? Cioè,
1: senti, Marco, come vuoi che t'accolga? Cosa ti faccio trovare? Dimmi.
2: Perché sai che lei.
4: Scusa, ma no.
2: Che lei è addetta al buffet.
4: Ah, ok.
2: Lei c'è il servizio.
4: Allora, mi piace proprio molto la patata.
1: Sì?
2: Siete in due?
1: Sì. Hai preferenze?
4: Senza la pelle.
1: Senza
0: la pelle?
2: No, guarda, Marco, tra poco arriva Bini, potresti parlarne con lui.
4: Va bene, torno a prendere le vitamine.
2: Se vuoi dopo chiedo a Bini di te, perché lui ha delle teorie su di te.
4: No, Bini mi ha visto.
2: Ah, pure?
4: Anche mia moglie.
2: Meno male che tua moglie ti ha visto lì, no.
4: Bini
2: ha visto tua moglie.
4: Bini. Allora, mia moglie a un certo punto voleva.
2: Ginecologo.
4: No,
2: voleva.
4: Voleva che facessimo un figlio, no? Allora mi ha detto: devi fare lo spermiogramma.
2: Ma non è che bisogna andare sempre da Bini.
4: Ho capito, però lei dice: facciamo tutte le verifiche, no?
1: Sì. Certo.
4: Vado da Bini e dico: Bini, a me non piace fare da solo, cioè una roba. E lui mi guarda come per dire: vuoi che venga io?
2: È stato lui.
4: No, dico, guarda, forse meglio.
2: Ti ha mandato la Bianchini.
4: No, è venuta mia moglie.
2: Ah, è
4: sì, però abbiamo fatto casino perché poi. Siamo in onda, dai, scusa.
2: Siamo in onda perché tu hai qualche limite.
1: C'è della passione ancora come in primi.
2: Hai qualche limite?
4: No, è che allora
2: tua moglie ha detto tutto che scorreggia, che fa di tutto, hai detto di tua moglie. Adesso il problema è che hai fatto l'amore.
4: No, non fin lì, diciamo una parte del.
0: Non far gesti,
4: diciamo. Ce l'ho. Ha inquinato le prove.
2: Infatti, perché non si può.
4: Sì.
1: No.
2: I cozzi?
4: No. Sì.
1: Porca no. miseria.
4: Lì, inquinando le prove, gli esami non andavano bene. Anche lui gli ha detto: ma scusi, ma signori. Ma lui piace così, quindi.
2: E non sei tornato il giorno dopo? No, hai dovuto aspettare.
4: Sì, sono abbonato.
2: Quanto devi aspettare?
4: Adesso devo fare l'amore con mia moglie. Chiamo Bini, prendo l'aereo, vengo giù e vado con lui.
1: Scusa, ma allora voi due per Bini non avete segreti, letteralmente.
4: No, tu lo chiami. Come sono le palle di Mazzola? Ah, bellissime, rotonde.
2: A me ha visto
1: perché glielo voglio chiedere. Voglio chiedere sia di tua moglie che di te.
4: Sì, curiosone.
1: Lo sai.
2: Più di...
4: Cosa?
2: Le interessa più di tua moglie.
4: Vabbè,
1: ma comunque, così adesso,
2: comunque a me ha visto anche dentro.
4: Io mi butto in mezzo, sto col cappellino in un angolo.
2: Con la telecamera, normalmente con la telecamera.
4: No, tu doppi, tu fai il doppiaggio.
2: Sì.
4: E in questo momento vediamo Manola allargare le cosce.
2: La vediamo al rallentatore nel momento in cui. Vabbè.
4: Cazzo, bellissimo!
1: Sarebbe fantastico. Allora sentiamoci dopo che ci mettiamo d'accordo.
4: Sì, dai,
1: anche con
4: okay.
1: tua moglie, Marco.
4: Vado
1: dai,
4: a fare
1: volentieri.
4: Colazione. Ciao, ragazzi. Sì,
2: ciao, Marco.
4: Ma eravamo in onda veramente?
2: Sì, ci vediamo stasera, incredibile.
4: Madonna
2: siamo
4: mia.
2: Ancora in onda.
4: Mi ha fatto la radio.
2: Appunto, incredibilmente, abbiamo fatto un attimo di radio. Ci vediamo stasera a Ferrara. Ciao. Ciao.

0: quando
1: tutta la notte in rama, dice, eh?
0: Tutta la notte in rama. Ieri sera quando è arrivato sul palco è impazzita la piazza, eh? Totalmente. Pronto?
1: Sì, pronto. No, stavo aspettando l'arrivo di Mazzoli di nuovo. Allora, quanto adoro, no, adoro. Quanto adoro l'incursione di Mazzoli negli altri programmi. Io credo che questo tipo di rottura degli schemi sia sempre fantastico nella radio. La radio è bella per questo, perché è un teatro diverso. In televisione è più difficile, in radio questo tipo di incroci, questo rompere veramente, come dicevo prima, gli schemi, aprire i binari, questi incroci sono bellissimi.
0: Ma banalmente questo fare squadra di cui tutti parlano, ma in pochi la mettono poi nel concreto in azione, la squadra, è una cosa stupenda secondo me.
1: Ma poi
0: è il grande segreto di una buona azienda, diciamo.
1: Io e Mazzoli ci conosciamo dal 90 credo, 95.
0: Ma
1: quindi
0: 6-7 anni proprio.
1: Scusami?
0: Eravate due pischelli proprio.
1: Beh, io sono un pochino più grande di lui, però sì, eravamo ragazzi. E un paio di radio, 2 o 3 radio abbiamo fatto insieme, ci siamo incrociati in 2 o 3 radio, poi ci siamo fermati in questa. Chi è?
2: Mazzoli, non fare il bugiardo infame, che hai sempre parlato male della Manola. Pezzo di merda, cazzo dici.
1: Ma lui è così, ma lui è così. Più ti dice ti amo, ti amo. Più dice ti amo, più non sappiamo, è fatto così. Ogni volta che mi incrocia in corridoio mi dice il peste con. Allora poi vediamo, Mazzoli fa il timido dai Friends, lo sappiamo tutti che era inquinato l'esame di tua moglie. Come si chiama la signora, la moglie di Mazzoli? Marco?
0: Stefania forse?
1: Stefania, vero?
0: Sono informata.
1: Ho una grande passione per Stefania, lui lo sa. E poi
0: qualcuno ci suggerisce una settimana crossover, quindi un incrocio di programmi a 105.
1: Beh, non sarebbe male.
0: Varie ed eventuali.
1: Non sarebbe male, cioè perché incrociarci, sì, nei vari programmi. Grandi Marco e Tony, adesso faremo il programma insieme, lo chiamiamo Mani o Torco.
3: Torco. Sembra
1: non
3: fare cosa.
1: Non fare programma insieme, lo chiamiamo Mani o Torco.
0: Torco.
1: Torco.
3: Sembra
1: non fare
3: cosa.

0: sappia io, però vengono fatte le riprese, quindi prossimamente. Credo che era per non avere due serie di seguito uno show da Ferrara, quindi è probabile più avanti o degli spezzoni, ma non in diretta questa sera su Canale 66. Invece mettiamo un porno, mettiamo lo spermiogramma di Mazzoli, come, ecco certo. direttamente.
1: Certo.
0: Allora, vediamo un po' di messaggi che invece riguardano Manola, un po' di messaggi che riguardano l'argomento che abbiamo lanciato. Insomma, quella
1: comunque,
0: della
1: apro e chiusa chiudo parentesi, tre colpi si riferiscono al segnale orario, eh? Quel segnale famoso.
0: Quindi il messaggio era: vi ricordate quando eravate nell'altra radio?
1: Esatto, praticamente questo.
0: Allora,
1: sì.
0: Io facevo il mattino presto, io facevo un programma che si chiamava Circo Toni. Ed era al mattino presto,
1: il titolo.
0: Che era Circo Togni, Circo Toni. Quando sono andato via io, l'ha fatto Antonio Gerardi. E per fortuna c'era uno che si chiamava Antonio, perché sennò il proprio Baiguini gli avrebbero cambiato il nome, Antonio Baiguini. Ma lui invece, Mazzoli, faceva un programma al pomeriggio, credo sera. Pomeriggio, e non ricordo se avesse un nome.
1: Comunque parliamo di insomma un po' di anni fa.
0: Parliamo del 95, parliamo
1: sì.
0: Dell'altro secolo, dell'altro millennio, quindi parliamo veramente di un sacco di tempo fa. Poi vediamo un po'
1: parliamo di Romo e FOMO.
0: Ecco, esatto, di Romo.
1: Allora, qualcuno dice, ciao ragazzi, appunto, controcorrente, tutti con i tatuaggi o piercing, io no, mai fatti, Roberto.
0: Vedi?
1: È fatto bene, Roberto, fatelo dire da chi li sta togliendo i tatuaggi.
0: Io sono veramente controcorrente perché sono uscito anche dai social proprio per non seguire nessuna tendenza e non essere indirizzato, vedi? Ci sono quelli che hanno la Romo, chi è?
2: Ragazzi, Deona. 105 mashup,
0: sì.
2: Dove conduttori di programmi diversi della radio,
0: sì.
2: Si incontrano una volta al giorno e fanno un programma radio, questo programma radio.
3: Senti,
2: sì. Bellissimo, dai, bellissimo. Una figata assurda.
0: Ma perché Daniele lo dice al telefono e non è venuto Daniele Battaglia a dirlo in diretta? Non riesco a capire. Si sentiva che era lui,
3: No.
0: E Daniele Uguale. Battaglia ha avuto un'idea. Poi,
1: a proposito di Romo, mai visto Titanic?
3: Male.
0: Siamo in due. Io non l'ho visto perché
1: non ci credo.
0: Te lo
1: giuro, non ci credo.
0: Io non l'ho visto perché l'hanno visto tutti.
3: Io per intero,
0: cioè, proprio
3: no.
0: Non ho voluto vederlo. Ti giuro, non ho voluto vederlo. Io vedere
1: tu
0: lui.
1: Tu sei uno che divora film.
0: Ma quello
1: non
0: proprio.
1: Hai visto Titanic.
0: È certo, perché è uno di quelle cose. Come dicevo prima, delle serie. Forse sono l'unico al mondo. Ma se uno mi dice la serie che vedono tutti, io no.
3: Bravo.
0: Proprio per quello non la voglio vedere. Cioè, non. Far parte proprio della massa non.
1: Vedi che voglia. Tu sei il re della Romo, eh? Cioè, non c'è niente da fare.
0: Secondo me sì, sono il.
1: Sì.
0: Io ero insieme a Romo.
3: Romo.
1: Non lo dire.
0: No, non lo dire.
1: Non lo dire.
0: Non l'ho detto.

0: gratuita di Radio 105. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
1: Radio 105. Proud to be different.

0: Manca soltanto Sergio Mendez. Guarda che c'è tutto, la Brancale balla bene quel ritmo.
1: Balla veramente molto bene. Bell'ancheggiare.
0: Vai con la sigla, non rubiamo altro tempo al professor Bini.

0: talk about sex.
1: Prof, buongiorno.
2: Buongiorno, buongiorno.
3: Come sta?
2: Ma molto bene.
3: Prof.
2: Ve lo so, lo so, lo so.
1: Professore, prima abbiamo avuto un'incursione di Mazzoli.
2: Sì.
1: E voleva parlare di sesso. Io ho detto, tra poco arriva Bini. Ah, non parlatemi di Bini, perché c'è stato un momento che ha raccontato una storia incredibile. Io volevo una conferma o meno.
2: Dice qualsiasi cosa dice Mazzoli lo sconfermo direttamente.
1: Senza
2: non so neanche cosa ha detto, no, però sconfermo
1: lui direttamente. Lui ha detto che è venuto a fare un'analisi dello spermiogramma, ma non riusciva da solo.
2: Sì.
1: Allora per fortuna c'era la moglie che gli ha dato una mano, ma non è purtroppo non è letterale la cosa, tant'è vero che dice che poi ha inquinato le prove,
2: cioè,
1: o meglio ha inquinato lo spermiogramma.
2: Quel trans era una sua moglie? In realtà sì, c'è stato un momento in cui...
1: Ma questo spermiogramma era veramente inquinato?
2: No, ma non è vero, dice un sacco di cavolate. Io poi sono così carino e gentile che l'ho fatto venire anche di notte perché nessuno lo vedesse.
3: Il professore l'ha fatto venire, non l'avrei detto.
2: Sì, sì, vabbè, insomma, è venuto.
4: È venuto
2: di notte perché nessuno lo vedesse. E la mattina dopo in onda dice tutto, ho fatto il seme, ho questo... il Bini mi ha visto il pene, quella roba lì che dice queste cose qui.
1: Io a quel punto ho detto mi ha visto anche dentro.
2: Io ho visto, devo dire, ho visto più pene di questa radio di quanti ne abbia visti.
4: Sì, ma infatti
2: in
4: non è più nemmeno una notizia.
2: No,
4: nel
2: no,
4: senso
2: esattamente,
4: che,
2: esattamente.
4: Manco
2: quindi
4: solo io all'appello, ma
2: esatto,
4: non
2: esatto
4: credere.
1: Professore, per il resto com'è la vitaccia lì?
2: Com'è la vitaccia? Adesso finalmente è finita l'ispezione degli americani.
1: Tanto hanno iniziato un'altra
2: è
1: due
2: già
1: minuti.
2: Stata fatta l'ispezione del Centro Nazionale Trapianti. Adesso stiamo un pochettino più tranquilli da quel punto di vista, così sempre troppi lavori edilizi che insomma la sanità è un problema, manca un sacco di personale. Vedremo, insomma, manca una generazione più che altro, che è un vero problema di carattere clinico. Cioè la medicina è una branca parzialmente scientifica, ma che migliora molto nell'apprendimento della relazione con il paziente. E per un certo periodo, quando è stata fatta una legge finanziaria che impediva di avere troppi dipendenti pubblici, per una decina d'anni non sono stati assunti medici. C'era una regola, ne andavano via due e ne prendevano uno. E quindi manca un gesto. Ci sono quegli anziani bacucchi come me e ci sono i giovani che sono, come nei temi della maturità di ieri, c'era un tema era proprio legato a questo, cioè di come la qualità della vita per una giovane persona vale di più del guadagno. Quando tu hai delle prospettive future non così belle come sono in questo momento, allora la gente tende a non fare troppa fatica, diciamo così. Preferisco guadagnare meno e avere una vita più bella. E come tale il rapporto...
1: Tanto l'arricchimento non ci sarà.
2: Scelgo una cosa diversa.
1: Certo.
2: E che però nella professione medica cambia il rapporto medico-paziente.
1: Certo.
2: Cambia molto il rapporto medico-paziente. Quindi ci sono queste due generazioni che non si parlano perché manca l'anello in mezzo che consente loro di potersi parlare.
1: L'altro giorno un'amica di mia moglie, anche mia amica in auto, tornavamo, le abbiamo dato un passaggio, mi diceva che lavora per un gruppo farmaceutico, una multinazionale. E parlavamo dei giovani e così via, e lei mi diceva che è uno dei campi, quello della farmaceutica, dove invece cercano le persone con esperienza, quelli grandi di età. Dice, da noi sono praticamente prima di andare in pensione vengono da noi,
2: sì,
1: perché
2: sì,
1: noi cerchiamo quello
2: con la componente esperienziale
1: esattamente
2: forte e così via.
1: È importante.
2: Ci sono due fenomeni, un fenomeno è quello lì, un fenomeno è la femminilizzazione della professione medica. Nel senso,
1: cioè,
2: che i maschi abbandonano le mobilità discendenti, cioè si dice quando il medico era la persona più importante del paese insieme al parroco e al farmacista, il sindaco, erano tutti maschi e adesso che picchiano 7.000 medici
1: che li menano,
2: sono quasi tutte femmine perché, ma non, in parte perché le donne hanno ovviamente acquistato delle giuste correttamente delle,
4: meritatamente
2: certo, delle possibilità di essere riconosciute per le loro capacità, in parte perché i maschi hanno abbandonano perché le professioni. Un esempio classico è quello delle cuoche, adesso che sono gli chef. sono tutti andati maschi sugli chef,
1: certo,
2: perché è in mobilità ascendente, stanno andando su come professione, allora i maschi vanno a fare le professioni
1: dove, dove cresce,
2: dove cresce
4: mi inquieta un po' questa cosa,
2: un po' però stavo dicendo che la femminilizzazione della medicina dà degli aspetti positivi sulla componente relazionale, per esempio molto forti, molto belli, e anche però degli aspetti negativi, perché la medicina ha dentro una tonalità sadica, cioè quando tu fai la chirurgia demolitiva di una persona, mm-hmm, cioè stai facendo una cosa che se non la facessi per protetto dalla copertura della necessità medica, andresti nel carcere di massima sicurezza,
1: certo,
2: con due ragazzi.
1: Stai eliminando una parte di corpo.
2: Con un coltello stai pugnalando una persona.
1: Stai levando una libera di carne.
2: Capito? Stai facendo delle cose, certo, violentissime. Su questa cosa, la componente sadica ha, che i maschi hanno di più decisamente, perché il discorso di oggi sarà un po' questo, ovviamente dà degli effetti migliori nella chirurgia. Quindi sul piano chirurgico ci sarà più un problema, e mentre ci sarà meno problema sulla professione medica, sulla professione diagnostica.
1: Perché comunque le donne non affacciano la chirurgia, non si avvicinano.
2: Ma un esempio.
4: Ma parliamo di capacità. No, ideale.
2: È una cosa.
1: Non c'hanno voglia di farlo.
2: Un esempio è quando una donna chirurgo, ginecologo,
4: sì,
2: capace di togliere l'utero per un tumore, capace, sì, di togliere l'utero per un fibroma, eccetera, deve togliere l'utero a una ventenne transita dal sesso femminile al sesso maschile.
1: Quindi un utero sano.
2: Un utero sano, togliendo alla donna il massimo della sua potenza. Perché la capacità generativa è l'elemento. Tutta la strutturazione del mondo forse viene sull'invidia che i maschi hanno su questa capacità,
1: certo,
2: della donna di fare l'uomo.
1: Ha dei problemi a farlo.
2: Certo, tanto che hanno dovuto fare una sentenza impositiva, cioè dice, se sei capace di farlo, sei obbligata a farlo, perché se no non glielo facevano, capisci?
4: Ma entriamo nella sfera obiettori di coscienza, non c'entra nulla?
2: Non si può fare obiezione, però diciamo così, diceva, passi da me questo calice.
1: Mentre al contrario un uomo che doveva operare un altro uomo
2: non se lo poneva il problema, ma non se lo pone neanche nel castrare i maschi,
1: certo. Torniamo tra poco con la seconda parte di Let's Talk About Sex, e oggi analizzeremo il corpo di Manola.
4: Va bene, andiamo.

0: Professor Vini, questo è Bruno Mars, l'inventore di una merendina piuttosto famosa.
1: Conosco perfettamente.
2: Ha visto anche il pene di Bruno Mars, professore?
1: No, però so quanto è alto, 1,65 m. Voi non lo sapete, lo so io che è alto. Metro...
3: Il pene di Bruno Mars è 1,65 m.
1: No, poi no. Il legame era che fanno queste cose con le dita.
0: Quindi vuol dire che è un superdotato.
1: Sulle altezze e così via.
2: Hai capito,
1: potete
2: Bruno.
1: Controllare se è vero quanto è alto.
0: Sì. Volevo dire una cosa, professor Vini, che a chi potremmo rivolgerci per avere una foto del pene di Bruno Mars?
1: Vedo cosa posso fare.
2: Basta chiedere a uno... disposizione, grazie.
0: A Dario Spada.
1: Ma se lo ricorda
2: allora,
1: quella,
2: consegna
1: quella...
2: a me quella foto che poi so io.
1: Ma
2: a
1: se la ricorda quella volta lì?
0: Certo, eravamo al matrimonio di Rosario.
1: Perché la frase, quello lì sa i cazzi di tutti, che in genere è usata in termine metaforico. Per Dario Spada invece è un caso
2: letterario,
1: perché proprio tira fuori foto di più.
0: L'altra sera eravamo alla presentazione alla Feltrinelli qui a Milano in Gaia Aulentis e Gaia Aulenti e la presentazione del libro di Ross e c'era appunto Dario e io gli chiedevo i nomi degli artisti, dicevo Luca Argentero e lui mi diceva
1: grazie,
0: ce l'hai la foto? Sì ce l'ho tutti quelli dei VIP, si li scambiano due, poi come fai a sapere se sono
2: veramente
1: loro? È un grande esperto di settore,
0: però lei voleva parlare di sadismo?
1: No, volevo parlare perché il giorno dopo che sono venuto la volta precedente voi sapete che hanno messo sul Corriere il fatto che hanno trovato questo locale vicino alla stazione centrale che viene affittato per i Sadomaso, un dungeon, sapete?
0: Non lo sapevamo, famoso.
1: Hanno fatto un grandissimo articolo anche di pubblicità, anche se uno vuole fare del sadomaso e a casa sua non c'ha posto,
0: non ha spazio,
1: può affittare questo monolocale che costa dalle 50 alle 80.
0: Perché è molto differente da un locale diverso.
1: Ha dentro una specie di prigione, ha dentro delle altalene, c'ha tutti gli strumenti, c'ha tutti i chiodi, c'ha tutte le cose. C'ha tutto, c'ha la cera, c'ha tutte queste cose e così via modo particolare. Insomma, mi ha colpito un po' la naturalezza con la quale venisse detta sulla pubblica piazza questo fatto che uno può. E dice che c'è moltissima gente, c'è molta prenotazione, vengono prevalentemente non da Milano perché così via.
2: La prima volta
1: devi vederlo vis-à-vis e la seconda volta ti lascia addirittura le chiavi nel...
0: Fai tu, tutto così.
1: Tipo
0: Airbnb,
1: l'unica regola che c'è è come per i giapponesi dopo le partite di calcio, quella di pulire dopo e così via.
0: Mi sembra il minimo,
1: poi insomma diciamo.
2: Non è scontato,
1: via in particolare.
0: Trovi arti,
1: allora volevo
0: trovi
1: fare
0: cose,
1: qualche piccola
0: dita.
1: Riflessione su questi argomenti perché magari ne abbiamo parlato un po' poco, perché la prima regola è così, cioè quando uno dice che deve essere un buon sesso, deve essere consensuale, deve essere sicuro, non deve essere banale. Tutte regole che si applicano perfettamente al sesso sadomaso.
0: Certo.
1: Molto più che non alla sessualità.
0: Cioè non deve essere banale.
1: Non deve essere banale, deve essere sicuro e deve essere consensuale. Tutta la storia del Me Too vale su questo argomento, ma per le regole del BDSM questo vale. Cominciamo dal sicuro. Abbiamo parlato una volta delle safe word, cioè delle parole. Cioè una parola che ti dice... dice a la persona
2: che, limite.
1: Che diciamo al limite di smettere quella cosa che sta
0: perché
1: facendo,
0: perché se tu dici fermati potrebbe essere un gioco,
1: esattamente, lei non voglio. Lei la volta scorsa aveva scelto Carfagna, lo ricordo,
0: io avevo scelto Costantinopoli,
1: però diciamo lei mi ricordo che
0: Carfagna.
1: Mi ricordo aveva scelto Carfagna. Però diciamo così per fermare la cosa, però la safe word ha dei problemi perché la prima regola è l'eccesso di contrattazione fredda prima di partire, no? Avete visto le sfumature di grigio, gli dà un volume di 20 pagine da firmare, da leggere le cose particolari. Normalmente nella sessualità questo è un po' raffreddante, che tu sai già tutto cosa succede,
0: come un contratto prematrimoniale.
1: Quindi tendenzialmente il problema principale è cercare un modo per fare la contrattualità senza spegnere le componenti desideranti, certo, o le componenti di imprevedibilità, che sono le cose più belle. Uno dei temi della maturità di quest'anno, quello che avrei fatto io, era su questo argomento, cioè di non soffocare la meraviglia con l'eccesso di algoritmi o di cose.
0: Sì, ma non era legato alla...
1: Se l'avessi fatto io il tema della maturità, avrei parlato della safe word, del sadomasochismo.
0: Fermiamoci lì, ritorniamo tra poco, professor Vini.

Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su Sprite.it.

0: di Radio 105.
1: Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo.
0: Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.

0: Antonio.
1: Bene.
0: Manola.
1: Noci di Maca, no, scherzo, basta, basta con il
2: Rossano, basta quella roba che io tutte le volte devo dare dei soldi agli sponsor per colpa vostra. Poi se la prendono con me, io li conosco direttamente, mi dicono: avete finito di prendermi per il culo?
1: Ma ci dovrebbero
2: io,
1: ringraziare
2: io gli
1: prima di noi.
2: E io rispondo: ma noi. Come si chiama il gelato? Noi. Appunto, io dico: ma noi.
3: Ma no.
2: Professor Bini, a che parte eravamo?
3: Eravamo arrivati allora, a questa parte. Cosa di come certe volte fare una contrattazione troppo esplicita, troppo lunga, può in qualche modo dar problemi alla sessualità successiva.
2: Brucia.
3: Allora ci sono dei corsi per fare le contrattazioni meno esplicite. Per esempio, una persona che devono fare una relazione sadomasochistica vanno a cena e poi lui
2: è una barzelletta?
3: No, c'è un corso c'è il corso apposta di come contrattualizzare il sadomaso senza renderlo troppo freddo,
2: un
3: no?
2: corso
1: senza spegnerlo.
3: C'è il corso
2: senza spegnerlo.
3: Poi parliamo dei corsi, perché ce ne sarebbero numerosi corsi che uno dovrebbe fare per fare il sadomaso. Cominciamo da questo, cioè come fare la contrattazione non esplicita. Cioè uno va a cena,
2: sì.
3: Poi lui le versa il vino,
1: sì.
3: E lei mette la mano sul bicchiere e fa: no, ne ho abbastanza. E lui dice: ho capito, devi guidare. Questa cosa vuol dire che quando lei fa quel verso con,
2: sì,
3: la mano,
2: con la mano,
3: vuol dire: ne ho abbastanza, che sarebbe la safe word. La safe word. Lui dice una qualsiasi frase con dentro la parola: ho capito.
2: E questa cosa,
1: ma questo
2: cosa
1: è un esempio, prof, che lei fa di vita vissuta?
3: Sì, cioè di vita vissuta, di vita vissuta. In questo modo, a cena, lui ha capito che quando lei fa quel gesto con la mano deve smettere, perché lei ne ha abbastanza, e fa segno così. E lei ha capito che lui ha capito, perché nella frase di risposta ha usato l'espressione "ho capito". E in questo modo la contrattualità è stata fatta.
2: Senza
3: parlare mai della sessualità e della cosa specifica.
2: Vuoi vedere che uscivo con donne sadomaso e non lo sapevo?
3: Ecco,
2: che un sacco di volte pensavo il vino, queste facevano grazie così.
3: Però se tu quando...
1: Io mi sarei confusa a tal punto che a un certo punto mi sarei trovata veramente non so dove, con chi.
3: Allora, prima cosa,
1: ho capito.
3: Allora, questo è un esempio di contrattualità implicita, di situazione che spegne un po' meno. Però l'importante è che lui dica nella frase successiva: ho capito, perché sennò non va bene. La secondo problema è che la parola di salvaguardia per far smettere la procedura, perché uno la considera non adeguata, troppo violenta, non corrispondente a cosa vuole e così via, può essere non verbale. Perché molto spesso il difetto è che la gente dice la parola è carfagna e poi usa un ball gag, cioè sapete quelle...
2: La pallina
3: che mette in cose particolari.
2: Non si capisce.
3: Cioè, il problema...
2: Frustate.
3: Non so se avete visto pubblicità di che cos'è, ma quella di questa casa tutta domotica, che uno va dentro e dice: apri la porta, accendi il gas, apri tutto, così via. E poi lui va dal dentista e torna con l'anestesia e piove e sta fuori
2: e non c'è modo di entrare
3: in casa, perché
2: sono io
3: e non succede questa cosa. Cioè, nel senso che se usate una parola verbale dovete poi stare attenti a
2: avere la bocca libera,
3: libera, e soprattutto
1: un attimo,
3: però i disorganizzati ci sono, e se usate una ball gag,
1: però se sei disorganizzato in quelle situazioni è un disastro.
3: Arriviamo, perché il problema grosso è anche quello lì, cioè nel senso che di più rispetto alla sessualità standard, il problema grosso è che il desiderio di una esperienza sadomasochistica o BDSM viene attorno ai 15 anni, cioè in fase adolescenziale, il desiderio.
2: Sì.
3: Però in quella fase adolescenziale non puoi sperimentarla. Cioè, nella sessualità standard, tu hai dei desideri, provi, sbagli, fai, dispi, ma lì è un problema, che non è che puoi a 15 anni prendere quella del... la tua compagna di banco e legarla
2: non puoi imparare facendo.
3: Allora devi imparare guardando la pornografia. Il problema della pornografia è che molto spesso nella pornografia sadomasochistica quando tu vanno avanti proprio sulla parte di contrattazione, cioè
2: è tutto inutile
3: perché la cosa di sicurezza sarebbe imparare la contrattazione di sicurezza. Ma dato che chi guarda la pornografia, specialmente i maschi, vanno col tasto veloce quando non c'è trippa, diciamo,
1: sempre così, colpa loro, incredibile,
3: considerano che tutta la parte discorsiva non sia trippa,
2: quindi non la imparano.
3: Quindi il vero problema è, quindi, tanto che primo corso abbiamo detto contrattazione implicita, sì. Secondo corso, sì, questo corso di apprendimento di come fare, perché una cosa sicuramente da consigliare è, se uno dovesse avere questi desideri, di non andare con i neofiti, cioè di cominciare con persone che hanno un'esperienza di settore, anche di sicurezza, per quanto riguarda.
1: Un'esperienza di settore.
2: Che arriva quello che fa, cioè io lancio i coltelli,
3: perché normalmente è così, il desiderio viene verso i 15 anni,
2: sì,
3: la determinazione di farlo viene verso i 22 e si fa attorno ai 29, le donne un po' più tardi, però attorno ai 29, sì. Questa sarebbe la scansione temporale, no? dell'evoluzione, cioè vivono varie tappe, nelle quali hai tempo per andare dentro a insegnare qualcosa.
2: Professore, non vorrei portarla fuori strada, però quella cosa di guardare la pornografia a 15 anni, a 16 anni, sì, 17 anni, mi porta a una domanda che avrei voluto fare da un sacco di tempo, però non vorrei portarla fuori strada. Cioè, a 15 anni, io, se mi capitava di guardare qualche cosa di pornografico, erano riviste allora, e non era Postal Market, erano proprio riviste pornografiche, avevo un grossissimo problema, erano grandi, per me erano vecchie, e guardare la pornografia di due vecchi, magari avevano 25 anni a testa, ma per me erano vecchi, era un bel problema. Come fanno i 15 anni?
3: Questo glielo dico dopo.
1: Sono cambiati i gusti, però, secondo me.
3: Fra poco ve glielo dico. Fra poco glielo dico.

0: Dica la verità, l'ho portata fuori strada.
1: No, però è un argomento interessante che indica in modo molto esplicito quanto vecchio lei è.
0: Sì.
1: E quanto.
2: Avrei detto vintage.
1: No, e quanto romantico lei è.
0: Per far capire senso, che effettivamente.
1: No, nel senso che la pornografia dei suoi tempi, dei miei tempi.
0: Non avevano
1: dei
0: miei tempi.
1: Ah, no. C'erano persone vestite che si svestivano,
0: sì,
1: e facevano sesso. Dopo è diventata persone nude che facevano sesso,
0: sì,
1: e poi è diventato il taglio tedesco, genitali che fanno sesso. Beh, senza viso, senza niente di particolare. Quindi se lei vede i genitali che fanno sesso nel taglio tedesco, che gliene importa lei di quanti anni hanno? O è capace di distinguere la senilità dei genitali
3: il colore dei peli,
1: del colore dei peli?
0: Ma lei non ha mai amato i pezzi di carne, dovevo vedere un volto.
1: Però
0: sennò
1: progressivamente si va in taglio tedesco in pornografia,
0: sì,
1: tanto che ci sono siti come Beautiful Agony, per esempio, ve l'ho fatto vedere una volta, dove fanno vedere i visi, solo i visi delle persone che hanno l'orgasmo, solo visi, che servono per sciacquare il taglio tedesco.
0: Io preferisco quello.
1: Capito? Uno va a vedere il taglio tedesco della pornografia e poi dice: poi voglio sciacquarmi dal fatto di aver visto solo genitali e vado a vedere solo visi di persone che orgasmano.
0: Sì.
3: Ma perché?
1: Perché l'hanno fatto?
0: Ti giuro che a me piace di più vedere una donna.
1: Ecco, lui vede solo il
0: che vedere
1: lui,
0: il vede, di...
1: per dire che
0: anche perché ho dei problemi.
1: Le perversioni grosse ci sono in
3: questo
1: modo.
3: Manola, tu cosa ne pensi?
2: Ma guarda, ci sto riflettendo in realtà, sono senza parole, sai, ma perché mi sorprendono tutti gli scenari di chi sta fuori, insomma, delle persone che mi circondano. Tu magari sai, che ne so, al supermercato e hai accanto uno che impazzisce per le immagini di persone che hanno orgasmi.
1: Sì, sì, sì, ma guardatelo però Beautiful Agony, è molto interessante.
2: Fra noi, capito?
1: È molto, molto, molto, molto interessante Beautiful Agony, guardate. Poi Beautiful Agony addirittura, no? Proprio come la Petit Mort, no?
0: Certo.
1: Come la Petit Mort e così via. Abbiamo detto dei corsi, però me ne serve anche un altro che assolutamente dovrebbe essere fatto per tutte le persone che hanno dei desideri un po' di sessualità, un po' allegra, che è quello di rianimazione.
0: Cioè?
1: Di rianimazione?
2: Oddio.
1: Certo, perché
2: ti riporto alla vita.
1: No, perché i problemi delle pratiche sadomasochistiche sono delle possibilità di avere dei problemi di carattere medico, sia delle bruciature se uno usa la cera, sia delle piccole ferite se usa delle cose.
0: Quando uno dice mi fai morire,
1: sì, per esempio queste forme che avete messo con la ball gag, specialmente se fatte lo incaprettamento, legando la ball bag. In questo caso viene proprio consigliato nelle istruzioni, per esempio non dovete stare supini se mettete la cosa, perché la saliva vi va di traverso nei polmoni, non potete stare in certe posizioni.
2: Io però ho una domanda, sento la necessità di fare una domanda.
1: Certo.
2: Ma il piacere in questo tipo di scenario arriva dal fatto che sto per portare il mio partner all'estremo?
1: Lei è una bellissima domanda, la domanda è molto pertinente. Io sono qua da 10 anni con questi due e non hanno mai fatto una domanda pertinente.
0: Non ci interessa.
1: Quindi sono molto sorpreso.
0: A noi non interessa
1: questa cosa, no. Però
2: perché
1: si studia moltissimo, si studia moltissimo,
0: no,
1: moltissimo. Se il piacere con le sessualità, diciamo, violente o comunque di forte asimmetria di potere, sia un piacere sessuale oppure no.
0: Perché
1: certe volte soddisfano piaceri che non sono piaceri sessuali.
0: Cioè, ma vuol mettere quella cosa lì della pallina? Il piacere di non sentirla più parlare?
1: Questo gliela mette mentre cucina lei. Ci sono, perché effettivamente la simmetria di potere determina dei, per esempio, nelle persone submissive, quelle che sono i bottom, insomma, uno degli elementi fondamentali di messaggio che lanciano: nessuno ti ama così tanto come me da poter fare questa cosa, capito? Quindi lancio un messaggio affettivo molto forte di legame, di dire: vedi che io ti faccio, addirittura mi faccio legare, mi faccio picchiare, mi faccio fare le cose particolari, vedi quanto ti amo. Cioè lancio un messaggio che è extrasessuale,
0: sì,
1: no?
0: Cioè, così, quello che subisce.
1: Certo, ma invece quello che fa il top, per esempio, può dire: vedete che non è vero che non valgo niente nella vita, che non ho componenti di potere, che non ho cose particolari, addirittura
2: vedi,
1: so anche organizzare
2: tutto
1: un setting.
2: La componente potere è
1: certo,
2: sempre tutto lì.
1: E il problema è che è un ingrediente minore della sessualità standard, che in questa sessualità acquista invece un elemento prioritario per le persone. Si è molto discusso anche perché le persone poi sviluppano questa forma di piacere, se è una cosa intrinseca o se invece è una cosa che deriva da qualcosa che è successo nella loro vita. Più probabile questa seconda cosa, che in età infantile c'è stata una fissazione di piacere in una situazione così, un po' come succede per alcune forme di feticismo, no? Che sono molto spesso sono i feticismi delle parti inferiori del corpo, indicando che forse è una zona che il bambino vede.
0: Perché in età infantile
1: per guardare questa cosa particolare. Però tornavamo a questa cosa della sicurezza, perché sì, specialmente per le forme di asfissia, no? Che possono essere un problema, diciamo che 17-18 persone l'anno in genere, non in Italia ma in Europa, decedono durante le pratiche sadomaso per motivi di asfissia prevalente. È chiaro che se una persona sapesse fare la rianimazione cardiopolmonare questo non succederebbe.
0: Quindi, fanno un corso
1: di curare le piccole bruciature, curare le piccole ferite, curare le fratture e curare l'eventuale
0: quindi se uno va a fare un corso da paramedico o roba del genere, incontra quelli che vogliono fare i paramedici
1: e quelli che vogliono fare la componente sadomaso.
0: Ma i sadici sono solo sadici e i masochisti sono masochisti?
1: Nel mondo omosessuale switchano di più, cioè nel mondo omosessuale, cioè sono più facili andare in
0: da sado una parte all'altra.
1: Nel mondo eterosessuale ci sono anche gli switch, ma sono solo il 20%, sono di più.
2: Ma chissà perché poi
1: sono di più i submissivi, sono molti di più i submissivi dei top, quindi è più raro trovare il top che non il submissivo.
0: Sei contenta, Manola?
2: Ma guarda, ci sto riflettendo un attimo, sì, devo ancora capire un po' di cose perché inizio a praticare anch'io, sai?
0: Ma io mi iscrivo a un corso, adesso devo capire.
2: Ma siamo insieme? Vogliamo andare insieme?
0: Adesso vediamo se abbiamo gli stessi gusti.
1: Questo perché veramente questa trasmissione è proprio pubblicità progresso. Alla fine il mondo è migliore.
2: Come siamo inclusivi, prof.
0: Come Olli, vieni anche tu?
3: Sì,
0: andiamo.
2: Portate
1: anche Mazzoli.
0: Meglio.
2: Rosario,
0: grazie,
2: non me la sento.
0: Grazie, professor.
1: Arrivederci, buona giornata.
2: Ciao, prof.
1: Arrivederci.

Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su Sprite.

0: scaricala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
1: 105.
2: Che storia!
3: Radio 105 compie 50 anni. Che storia!

0: raccomando, mi raccomando, tieni il telefono acceso che ti devo chiamare.
1: No, Tony, quello c'ho da fare dopo, io non
0: mi trovi, frega
1: sai?
0: Niente, e se non ti trovo il telefono chiamo direttamente...
1: Chiama Ross, che nemmeno ti risponderà perché il suo telefono non prende.
0: Appunto, appunto, questo programma va a, a rotoli. Allora, noi diamo appuntamento.
2: Lunedì.
0: Due punti. Lunedì alle 10 puntuali, tutti e tre insieme, perché anche Rosario ritorna da...
1: Sì.
0: In Popoli, dov'è? Procida.
1: Procida.
2: Ma stasera è a Ferrara.
1: Procida. No, in realtà torna stasera, quindi lunedì sarà semplicemente a casa.
2: Ecco.
0: Sì, ma credo che venga Ferrara e poi torna Procida, quindi fa anche lui avanti in...
1: Vabbè.
0: Quindi vi diamo appuntamento lunedì, puntuali, dove tornerà anche Lidia. Grazie Marco, ne
2: grazie
0: approfitto.
2: A voi,
0: grazie
2: a tutti. Ciao.
0: E vi diamo appuntamento questa sera, venite perché ci conosceremo in piazza
1: Ariostea.
0: Brava, ma lei sa tutto, eh?
1: C'è.
0: Dalle ore
1: 21.
0: Sì, brava. Fino alle ore...
1: Ah, ad oltranza, ragazzi.
0: Mangeremo anche la torta. Abbiamo una torta per tutti. E la taglieremo.
1: Torta? Questo non lo sapevo.
0: A me hanno detto bisogna aspettare mezzanotte perché c'è la torta. Vabbè, comunque. Grazie
1: palestra,
0: ancora.
1: Va,
0: ciao Manola.
1: Ciao Tony.
0: Ciao.

0: Showtime. Music and
1: Cars. Ma buongiorno.
2: Buongiorno Fabiolina.
1: Amici, thank God it's Friday.
2: Mamma mia, che venerdì tra l'altro oggi. È un venerdì speciale perché stasera saremo tutti a Ferrara. Quindi
1: è vero, ragazzi, mi raccomando, l'abbiamo detto. Beh, ieri c'è stato il Summer Festival, naturalmente, sì. Una data di Radio 105. Questa sera invece tutti noi della radio raggiungeremo gli altri ragazzi che sono evidentemente già lì a Ferrara per festeggiare questa sera. Quindi mi raccomando, sì. Ingresso gratuito.
2: Assolutamente.
1: Quindi veniteci a trovare, ci sarà un sacco di musica, di divertimento e di regalini, insomma.
2: Esatto, stavo pensando, cara Fabiola, si splash.
1: Direi
2: estate, anche perché ragazzi domenica poi arriva ufficialmente l'estate a livello proprio anche astronomico.
1: Beh certo.
2: Però no, stavo pensando, per stasera volevo creare un po' di suspense.
1: Sì.
2: E quindi non volevo salire sul palco con voi, quindi con te, con Pivati, durante il momento dedicato a Music and Cars, ma volevo fare tutto travestito in mezzo al pubblico, così che voi non mi riconosciate.
1: Ma che idea geniale!
2: È bello, vero?
1: Veramente un'ideone incredibile, ma come mai?
2: Così io vi guardo.
1: Vestito da cosa?
2: No, vestito da pubblico pagante, però.
1: Ah, ok, perfetto.
2: Che non
1: che
2: c'è,
1: non esiste,
2: perché
1: che
2: esatto,
1: non c'è.
2: Sarò l'unico. Bene. Sarò l'unico ad aver detto: io ho pagato e pretendo, capito?
1: Esatto, come Gianni Stecchino con la banana, fai vedere i soldi, capito? Sventoli la banca. 5.000 lire.
2: Mamma mia.
1: Va bene, dai, va bene. Mi raccomando, grande festa questa sera. Allora, però, per ora noi siamo qui in radio, quindi mi raccomando, state anche con noi, anche qui.
2: Certo.
1: In questo programma che è bellissimo, perché poi ci sarà la Pecara, anche se poi noi questa sera a Ferrara lo diciamo, porteremo delle sorprese e riporteremo un po' quello che è il mondo caramella.
2: Ma per forza, ragazzi, anche perché la Pecar non ce la facevamo portare sul palco, quindi
1: ci abbiamo provato
2: in tutti i modi,
1: non si riusciva.
2: niente. Che poi è paradossale, sta Pecar gira per tutto l'universo e poi sul palco di Ferrara non ci può andare.
1: È un casino. Va bene, allora intanto salutiamo la nostra Pinnetta, salutiamo la zia. Buongiorno Pivati, come stai?
3: Ciao, sto bene, buongiorno.
1: Ciao, buongiorno. Sei
2: a lei.
1: Felice?
3: Sono molto felice.
2: Una Pasqua,
3: sì.
2: Direi quasi, no?
1: Ma no, dai, questa sera ci divertiamo. Poi saremo noi tre sul palco. Noi tre più uno.
2: Più sorpresa.
1: È più sorpresa.
2: Surprise,
1: perché poi,
2: surprise,
1: insomma,
2: surprise.
1: Il caramella, per chi lo conosce bene, sa che è, come dire, strutturato in maniera diversa, no? Saremo in quattro in realtà. Poi c'è anche la zia.
2: Certo.
1: Fisicamente non sarà con noi sul palco, però insomma la sua presenza.
2: Ma vogliamo dirlo, perché ci sarà una guest star.
1: Sì.
2: So che Fabiola ci teneva che questa cosa non trapelasse.
3: Sì.
2: Però abbiamo invitato.
3: Pezzari,
2: no,
3: dai.
2: Abbiamo invitato Gigi. Gigi salirà.
1: Gigi
3: chi? Sì.
1: Gigi D'Agostino. Lo pensavo Gigi D'Alessio. No, perché più che altro è più facile vedere Gigi D'Alessio in giro adesso,
2: certo,
1: quindi pensavo
2: certo.
1: Lui, va bene. Allora, state con noi, ricordiamo il numero 342 41 15 105 e anche oggi ci sono i santi che ci aiuteranno questa sera e sono... Ammazza!
2: Sono difficili.
4: San Giro.
2: L'unico che ti posso fare indovinare, perché ci ho pensato prima a come farglielo indovinare.
1: Io l'ultimo.
2: Ah,
1: vedi?
2: Sì, se una brocca, per esempio, no, la riempi fino all'olmo.
3: È rasa.
2: No, oppure è
3: colma.
2: Ok, tieni lì. Come si chiamano i ragazzi normalmente tra di loro, quelli giovani?
3: Colmazio.
2: Bravo.
3: Oggi gasteggiato oggi.
2: Si chiamano Colmazio.
1: Colmazio, si chiamano, certo, dove è Colmazio?
3: I ragazzi oggi proprio così.
1: Bella colma.
3: Stasera ci vediamo.
1: Ragazzi,
3: Colmazio.
1: Bella colma, Colmazio, esatto. Poi c'è Romualdo, ecco,
3: gigante.
1: Tanti auguri.
2: E poi Gervasio e Protasio.
3: Protasio sembra un medicinale.
2: Sì, esatto. Anche Gervasio per il mal di stomaco.
1: Esatto, un bel Protasio e un bel Gervasio.
2: Romualdo
1: e Colmazio sono i santi di oggi, tanti auguri.
5: Attenzione. Attenzione. La direzione sconsiglia l'ascolto di questo programma alle persone cerebralmente normali o che non abbiano avuto problemi nella fase infantile della propria vita. Grazie.

0: La nostra prima ora di 105 Music in Cars di questo venerdì bellissimo, meraviglioso, che chiude una meravigliosa settimana di 105 Music in Cars.
1: Sì, mia cara sì. Fabiola, molto bello anche a livello meteorologico, bello da un lato, ma insomma.
0: Ormai la preoccupazione qui non è più il freddo. Fino a qualche tempo fa, nelle settimane scorse, parlavamo con i ragazzi di meteo.it, insomma la preoccupazione era se piove, non piove, se le temperature si abbassano, se diventa un po' troppo freschino. Qui adesso il problema non si pone più, è capire se potremo sopravvivere, ecco, al caldo che farà, credo. Però per parlarne anche oggi, come venerdì scorso,
1: aveva ragione Angel
0: Fire che tutto sa, tutto vede e tutto sa, direi.
1: Sì, ma fatti i fatti tuoi ogni tanto.
0: Ecco il nostro
1: Spadacci!
0: Ma no!
1: Ma dai!
0: Questo sai cos'è? Il buco dell'ozono! D'altronde!
1: Io pensavo al venticello invece. Vabbè.
0: Allora, ricordiamo naturalmente meteo.it, certo, se volete essere seri e andare a vedere. Però insomma Spadacci ci dà sempre delle news.
1: Ma io da lì
0: news
1: sono andato a prendere. Quindi in fondo diciamo che la fonte è sempre la stessa. Intanto partiamo dal dire che, vabbè, l'abbiamo già testato negli ultimi giorni, sta arrivando il secondo, diciamo, periodo di caldo africano piuttosto importante. Quindi già da qualche giorno, ma nei prossimi ancora di più, le temperature schizzeranno alle stelle un po' dappertutto. L'unica nota che vi posso dire è che da questa sera, soprattutto per quelli che abitano al nord-ovest, zone anche prealpine, così, potrebbero avere qualche piccolo temporale. Niente però che realmente raffreddi, semplicemente un po' d'acqua, ma niente di che. E poi invece, per quel che riguarda questo weekend, quindi domani e domenica, le temperature inizieranno a salire. Già da domani si supereranno i 35 gradi in tantissime località italiane, ci sono poi anche delle, come dire, degli avvisi molto importanti, bollino rosso in alcune città da domenica, dove si toccheranno i 40 gradi. Parliamo di città come Bologna, come Firenze e così via. Per cui tanto caldo. Per chi potrà andare al mare, andate al mare, però non uscite proprio, cioè rimanete dentro l'acqua.
0: Se siete a Firenze, buttatevi nell'Arno. Io ho visto un po' di gente settimana scorsa, devo dire, intorno.
1: Che si bagnava nell'Arno?
0: Beh, insomma, più che altro si un po' prendeva il sole, però settimana scorsa durante Firenze Rock non era così caldo. Adesso il caldo
1: arriva.
0: E Firenze fa parte un po' di quelle città, un po' come noi, ovviamente pianura padana, dove si trova un po' in una conca, quindi quando fa veramente caldo, fa proprio caldo.
1: Sì, stavo leggendo tra l'altro una cosa, perché qualche giorno fa, mercoledì credo, è stata la giornata contro la desertificazione, no?
0: Sì, certo.
1: Stavo leggendo che lo zero termico ormai già adesso, quindi parliamo del 19 di giugno in questo caso, non è ancora arrivato ufficialmente l'estate, però è come se lo fosse, arriva oltre 4500 metri.
0: Ma figurati, ma era già così anche
1: era già
0: un po',
1: così, sì,
0: mi ricordo, esatto.
1: Un disastro,
0: sì, amici, bisognerà trasferirsi con la radio in un punto, che ne so.
1: Sì, in Antartide.
0: In Antartide.
1: Sì, sì. Ma anche lì si sta sciogliendo tutto.
0: Lo so.
1: E quindi
0: non si può andare da nessuna parte. Si può andare, non so, andiamo in Norvegia, in Svezia.
1: Sì, sì.
0: Che comunque perlomeno un po' di freschino c'è.
1: Sì.
0: Rispetto a noi, rispetto a Milano. Rispetto alla pianura padana, stanno bene ovunque.
1: Diciamo. Hanno anche un'aria un po' più pulita, mi dicono, da quelle parti.
0: Così dicono.
1: Sì.
0: Va bene, grazie Spadacci.
1: Prego, non sono stato di grande utilità. Cioè non è che vi ho detto delle cose che vi avrebbero modificato la sensazione, purtroppo, però.
0: Insomma, io credo che ormai le persone da oggi in poi, ma ormai da qualche giorno, chi può andare poi un po' al mare o nei posti anche, ripetiamo, in montagna, eccetera, ci va in ogni caso. E per tutte le informazioni, mi raccomando, ricordiamo meteo.it. Anna!
1: Ooh, why girl wasted?

0: 105 Music and Cars presenta.
1: Che ci hanno mai mannato?
2: Brucia porco!
3: Brucia, brucia, brucia, brucia porco!
4: Diciamo che è la temperatura perfetta per il nostro brusaporco. Sì. Il nostro brusaporco, diciamo che si sente bene.
5: Sta brusando.
4: Sta bene con queste temperature esagerate.
5: Certo.
4: È proprio nel suo, capito?
5: Allora lo diciamo, anche se diciamo che i fancarsisti lo conoscono molto bene. Però ammetti che abbiamo dei nuovi ascoltatori, visto che comunque il programma continua a crescere.
4: Sì.
5: Ecco, quindi il brusaporco è una cosa che succede solo il venerdì, nella prima ora di Music and Cars, in cui vi permettiamo, attraverso la radio, di sfogarvi di qualcosa che vi ha fatto veramente male, vi ha fatto arrabbiare, vi ha fatto arrovellare.
4: Anche semplicemente innervosire, magari una cosa leggera.
5: Anche.
4: Qualcosa che veramente vi ha anche rovinato la giornata, se non tutta mezza giornata. Beh, sì. In ogni caso noi siamo qua per questo, quindi 342 41 15 105 ci mandate un bel messaggino scritto.
5: Esatto.
4: Deve cominciare o chiudere chiaramente col brusaporco, dove ci scrivete e ci raccontate che cosa vi è successo,
5: sì,
4: qual
5: sì.
4: è il motivo, diciamo, della vostra arrabbiatura.
5: Bene, potete anche usare, diciamo, la vostra voce con un messaggio vocale. Il numero è sempre quello, ve lo ricordo, lo dico lentamente per chi non ha mai segnato.
4: 342 41 15 105. A tra poco.

Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su sprite.it.

0: il momento ed è una delle nostre web radio. La trovi su 105.net oppure scaricando l'app gratuita di Radio 105. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
1: Radio 105. Proud to be different.

0: 105 Selection.
1: Bravo,
2: 105
1: bravo!
2: Musica in calze presenta.
3: Che ci hanno mai mannato?

0: schiavato gli Iron?
1: No, veramente, sono quella cosa, sto sciando.
0: Brusa porco, Dio, un brusa porco. Mercoledì mi hanno detto che se non rientra da sola l'ernia al disco, mi devo operare. Gabriele dalla provincia di Como, mi dispiace.

0: bello, bello, bello questo brusa porco.
1: Bello.
0: Brusa porco di un brusa porco. Ieri il mio capo mi ha convocato in ufficio.
1: Una bella notizia.
0: Pensavo finalmente ad un aumento.
1: Sì.
0: Mi ha fatto i complimenti per il lavoro.
1: Che bello.
0: E poi mi ha detto
1: sì,
0: che il mio contratto non verrà rinnovato.
1: No.
0: Ma brusa porco, Alessandro da Torino.
1: Alessandro, guarda, brusa porco. È il complimento, capito?
0: Prima
1: del calcio che ti brucia.
2: Wow. Ho fatto 41 anni,
1: sì.
2: Metti da parte qualcosa per fare una super festa,
1: sì.
2: La settimana
1: festa.
2: Prima
1: sì.
2: Si rompe il giunto di Cardano.
0: Chi?
2: E lo snodo.
1: Cosa?
2: Brusa porco, pure quest'anno.
1: Cosa?
2: I 40 li festeggiamo il prossimo. Aia. Brusa porco.
1: Aia. Ma problemi dicono col camion, quindi può essere lo snodo,
0: il giunto di Cardano. Ma che è una carta Pokémon, il giunto di Cardano? Ma che è?

0: cretino vero del mio compagno, molto bene, che dopo un mese e mezzo che via per lavoro è rientrato ieri sera ed è già ripartito oggi pomeriggio per andare a fare una notturna di pesca a Chioggia. Ma amica, dopo un mese e mezzo dico va a pesca. Brusa porco, come mi fa innervosire questa cosa.
1: Era lì col giunto di Cardano.
0: Sì, con lo snodo, con lo snodo.
1: Brusa porco, dopo mesi che aiutavo un amico in difficoltà prestando soldi e tempo,
0: sì,
1: ho scoperto che raccontava in giro che ero io quella in difficoltà che approfittava di lui. Una delusione enorme. Brusa porco, Daniela da Padova.
0: Che nervoso, che nervoso.

0: la domenica.
1: 105 Music and Cars presenta.
2: E ci hanno mai mannato.
3: Brucia un porco, brucia un porco.
4: Il brucia, il brucia, il brucia, il
3: brucia un

0: Ah, ma questa è una ballata.
1: Sì, è una ballad, sì. E loro arriveranno prestissimo. Il 6 luglio saranno qui a Milano. System of a Down.

0: chi potere. Allora, questo è un brusaporco che posso capire. Posso capire, dico, porto giù il mio cane a fare una passeggiata rilassante ieri sera alla fine della giornata. Dopo 10 minuti decide di rotolarsi nella cosa più schifosa trovata al parco.
1: Che però porta fortuna.
0: Sì, ho capito, porta fortuna. Per lavarlo ho dovuto sporcare tutto il bagno di Sara da Monza, ti capisco. Perché anche Piper ha la passione per quella cosa.

0: brusaporco di quel brusaporco brusaporchissimo, sì. Elevato all'ennesima potenza.
1: Sì.
0: 3 anni e mezzo che lavoro nella nuova azienda, mai chiuso un anno per le vacanze, sempre preso vacanze quando potevamo e mai fatto nulla perché la mia ragazza non lavorava.
1: Sì.
0: Ora la mia ragazza lavora,
2: sì.
0: Ha le ferie dal 15 al 30 di agosto, prenotiamo, sì, le vacanze in quel periodo e l'azienda cosa ti fa? Ti chiude, e ti chiude quando? Dal 3 al 16 di agosto. Bravi,
2: bravi,
0: bravi davvero, non l'ho detto voi, brusaporco.
2: Bravi, bravi.
3: Bene.
2: E allora

Porco all'agenzia immobiliare, attenzione, che ha fatto finta di seguirmi nell'acquisto della mia casa. Mi ha spillato soldi e ha cercato di fregarmi. Maledetti, brusa porco. Lacri da Como.

Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su Sprite.it.

gratuita di Radio 105. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.

0: mia ragazzi, che pezzo, davvero davvero, io amo questo appuntamento. Ringraziamo sempre il nostro Maurizio Franciosi, perché è un po' la storia della musica che chiude la prima ora.
1: Assolutamente, in questo caso Blondie con Call Me.
0: Bellissimo. 105 Music and Cars.
2: Radio 105, proud to be different.

0: 105 Music and Cars presenta. Lo sapevi che...
1: Allora amici, buon venerdì, intanto seconda ora di 105 Music and Cars e nella seconda ora noi normalmente vi raccontiamo un po' di curiosità che potrebbero tornarvi utili proprio durante il weekend.
2: Sì, esatto.
1: Per esempio, cara Fabiola.
2: Sì, mi dici?
1: Negli
2: mi
1: anni
2: dici
1: 70.
2: Qualcosa di interessante?
1: Sì.
2: Mi racconti qualche cosa che mi può servire questo weekend?
1: Beh, non lo so, però puoi raccontarlo sicuramente,
2: bravo,
1: no?
2: Bravo,
1: perché
2: okay.
1: Negli anni 70 dovete sapere che gli sì. uffici postali in alcune città dell'India...
2: Sì.
1: Una cosa che ci riguarda tutti
2: sì.
1: erano mobili
2: ah.
1: In Rajasthan venivano usati i cammelli per gli spostamenti, mentre nelle zone montane del Darjeeling in Bengala venivano utilizzati i muli.
2: Ma pensa.
1: Sì sì.
2: Vabbè, insomma,
1: interessante,
2: è normale. Vabbè, normale. No, dico, una volta non c'erano gli uffici postali, insomma,
1: sì.
2: si portava...
1: Beh, posta. Certo, sì. Cioè, i postini adesso vanno in giro in motorino, prima andavano con i muli.
2: Esatto. Attenzione, perché non tutti sanno che il famoso pittore rinascimentale Raffaello Sanzio era ossessionato dal cibo che mangiava. La sua ossessione era talmente grande che teneva perfino un diario alimentare dove appuntava tutto ciò che ingeriva.
1: Quello che hanno consigliato di fare alla zia Ibiza. La sua dieta.
2: La sua nutrizionista.
1: Sì, sì.
2: Pensa che roba, ma chissà perché. Cioè, chissà se era curioso anche da quello che magari, che ne so, se gli provocava qualcosa in particolare. Se
1: può
2: magari...
1: essere. Sai che non c'era il Gaviscon a quei,
2: no,
1: in quegli
2: certo,
1: anni,
2: certo.
1: Quindi magari per capire cosa gli provocava il bruciore. Allora, amici, gli orsi polari non bevono acqua. Io questo non lo sapevo.
2: Ah.
1: Questi mammiferi hanno
2: bevono
1: bisogno...
2: Bevono solo vino, infatti. Perché lo sta finendo, insomma. Dico.
1: Ah, stanno finendo anche loro, si stanno
2: poverini,
1: estinguendo anche
2: certo,
1: per quello.
2: Vabbè.
1: No, in realtà hanno bisogno di idratarsi proprio come noi, eppure grazie al loro metabolismo sono in grado di estrarre i liquidi dal sangue delle loro prede.
2: Ma pensa.
1: Quindi
2: pensa
1: loro bevono roba. Mangiando.
2: Cioè, quindi sono un po' dei Dracula.
1: Dracula.
2: Allora, beh. L'allergia da freddo è una condizione che colpisce circa il 15% della popolazione mondiale. Non si tratta di una vera reazione allergica, tuttavia chi si trova in questa condizione può avere reazioni cutanee con sintomi simili proprio all'allergia stessa.
1: Che palle.
2: Sì, mamma mia,
1: una bella rottura
2: davvero. Sì.
1: Chiudiamo con questa. Quando i peperoncini sono stati introdotti in Giappone nel XVI secolo non venivano mangiati, venivano inseriti nei calzini.
2: Dove? Ah,
1: per
2: nei calzini. Ah, no, certo. No,
1: per tenere le dita calde,
2: no,
1: perché lì fa un effetto deflagrante.
2: Passato ogni tanto arrivano delle notizie, insomma, delle curiosità.
1: Vabbè, magari ci hanno anche provato, però
2: certo.
1: Dico, l'effetto non doveva essere piacevolissimo.
2: Mamma mia,
1: no,
2: mamma
1: no,
2: mia.
1: Va bene.
2: Bella, bella questa.
1: Sì.
2: Proveremo, insomma, a utilizzare il peperoncino
1: nei piedi.
2: No, nei piedi no. Insomma.
1: Però in effetti potrebbe, cioè, d'inverno piuttosto che soffrire tanto il freddo, magari.
2: Ma io sto bene così. Anche
1: tu,
2: senza...
1: Ma tu senti sempre caldo, Fabio. Tu sei speciale.
2: Infatti,
1: io che ho sempre i piedi gelati,
2: è vero,
1: con
2: vuoi...
1: i geloni.
2: Ah, ecco, vuoi provare col peperoncino?
1: Proviamo. Perché no? Va bene.
2: Queste altre notizie su curiosità dal mondo, naturalmente anche pagina Instagram. Grazie, grazie.
1: Sta arrivando anche lui.
2: Certo.
1: Mr. Bruno Mars.
2: Lo ascoltiamo in 105 Music and Cars con
1: On My

105 Music and Cars presenta Beach Vibes. Beach Vibes. Vibrazioni positive per la tua estate.

0: to the Sun. Wheelan Brothers, e se non è questa una canzone Beach Vibes,
1: bellissimo,
0: quale può essere?
1: Allora, lo diciamo, il Beach Vibes ha preso un po' il posto di quello che era il nostro Thanks God It's Friday, per cui cerchiamo il venerdì pomeriggio a quest'ora di portarvi un po' di sì, energia positiva, di chill, di relax.
0: Bello,
1: molto bello. Non è detto che nei prossimi giorni, nelle prossime settimane, non torni anche un po' un reggae time, nel senso un pezzo reggae anche dentro il Beach Vibes.
0: Assolutamente, beh, diciamo che il disco reggae fa parte,
1: esatto.
0: di questa atmosfera che noi vogliamo trasmettere in Music in Cars. E poi prossimamente, lo
1: sì,
0: diciamo già,
1: dillo.
0: Ci sarà una sorpresa.
1: Sì.
0: Diciamo a fine mese, mettiamola così,
1: ci
0: sempre il venerdì.
1: Sì, tante sorprese.
0: Ci sarà una sorpresa cantata. La zia ci tiene, ragazzi, l'anno scorso avevo sempre fatto il karaoke, quest'anno avevo deciso di non farlo, però insomma, come si può chiudere, come dire, la stagione estiva del programma senza...
2: Mi verrebbe da dire un proverbio.
1: Sì, dillo. Non c'è mai
2: una sorpresa cantata.
0: Sì,
2: ci sarà
0: sorpresa.
2: Una bella. Esattamente.
1: Non cambiamo. Sì, sì. Potevamo aspettare fine luglio per cantare, invece no, vogliamo anticiparlo.
0: No, vogliamo anticipare.
2: Certo.
0: Poi vi spiegheremo anche il motivo, ragazzi. Sì, non è che siamo matti, insomma.
2: Sì, vabbè.
0: Insomma.
1: Come dire, Fabi, su questo avremo da ridire.
0: C'è qualche dubbio.
1: È vero.
0: Va bene. Amici, andiamo avanti in attesa poi della nostra Pina, che tra poco comincerà a viaggiare. Arriva
1: Siena Spyro.

La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.

0: l'app gratuita di Radio 105.
1: Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo.
0: Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
2: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
0: Radio 105. Proud to be different.

0: Eccoci, sì. Beh, anche loro, sì, prego.
1: No, preferisco il remix all'originale in questo caso. Sì,
0: no, no, ma è bello, è bello, è bello, sì. È bello. Anche loro, stavo dicendo, i Marum, mentre vedi che senti la nostra Tina, sì, che insomma sta...
1: Partita.
0: Si sta attivando, anche loro saranno a Milano, tantissimi concerti, l'abbiamo detto, ce ne sono talmente tanti che effettivamente noi suoniamo tutti quelli che poi
1: esatto.
0: verranno a suonare in qualche
1: sì,
0: modo.
1: Sì. E poi vanno avanti, non solo quest'estate ma anche a settembre, ci saranno
0: certo,
1: un sacco di date
0: certo.
1: importanti. Va bene, allora l'avete sentito amici, la Pecar
0: sì,
1: è pronta, è bella
0: sì,
1: calda,
0: sì,
1: è carica, l'abbiamo caricata anche di ormonata perché è fondamentale quello.
0: Cioè. Ormonata ghiacciata, vediamo anche il cestello del ghiaccio.
1: Stasera la spruzziamo anche sul pubblico a Ferrara.
0: Ma sì, perché no? Insomma, fa bene. Felicissimi.
1: Sì, sì, carichi così.
0: Non vedo l'ora, guarda, ma che gusto. Ma amici, che cosa succede adesso? Noi partiamo con la Pina. Andiamo in giro per tutto il nostro paese, per l'Italia, per l'Europa, per il mondo.
1: Sì.
0: Se doveste avvistarla, mandateci un messaggio scritto al 342 41 15 105. Ci scrivete dove la state vedendo, insomma, passare. Come vi chiamate? E naturalmente cosa volete?
1: Esatto,
0: un
1: corino, esatto.
0: Dico.
1: Se per caso gli avete bucato le ruote perché
0: no,
1: volete
0: no,
1: rubarci l'ormonata,
0: niente ragazzi,
1: niente, niente,
0: no, no, no, no, no.
1: Dai, 342 41 15 105 tra poco dove avrete avvistato la Pecar?
0: Avarete.
1: Avarete.
0: Sempre.
1: Andando avvistando.

0: Dimmi dove vorresti essere adesso, al di là del fatto che siamo qui in radio sulla nostra pina, però un altro posto.
1: Sì, a Ferrara.
0: Senti, a Ferrara. A Ferrara ci andremo tra poco. Senti che roba. Cioè, non vorresti sorseggiare un bel Cuba? Un Hugo per il nostro DJ, che lui è viziato, sì. Va di Hugo.
1: Io mojito, mojito, con questo sound mojito.
0: Oppure un Fernet.

dire che questa è un'immagine che mi piace sempre molto, grazie a Simone che l'ha vista passare così. Immaginati questa pina gialla stupenda che regala musica, regala veramente, come dice la sigla, buon umore, attraversare i cipressi.

0: ferma sul lungomare di Bari. Chi sta guidando è seduto sul cassone che si sta mangiando una focaccia barese.
1: Vabbè, beato lui.
0: E si sta bevendo l'ormonata.
1: Bravo.
0: Marco da Bari.

0: meraviglia, perché Annalisa l'ha vista passare a Vieste.
1: Bella
0: mamma
1: Vieste,
0: che bello, che posti, amici. Bravi.

0: Era a Bari, sì, a Vieste, e adesso l'hanno vista in coda sulla Cisa.
1: Ah, sulla Cisa?
0: Sì, esattamente.
1: In coda no, ragazzi.
0: La Pecar che affronta i viadotti in salita a 20 all'ora.
1: No,
0: Andrea, camionista.
1: No, ma noi non facciamo mai, noi non è possibile, non esiste traffico per noi.

che pezzo grande, Anthony D'Andrea! E la nostra Ape Car! E l'aperitivo del Caramella tutti i venerdì nella seconda ora di 105 Music in Cars. Diamo il benvenuto al weekend!

0: stata in Sardegna, ad Olbia, vicino al porto. Dice che abbiamo legato un fenicottero gonfiabile sul tetto.
1: Sì, può essere Valeria, la zia. Solita, insomma, la solita Tamara. Zia, per favore, sgonfiamo.
0: Dai,
1: per favore, ti prego, non ci figure. Facciamo riconoscere. Dai. Viva le figi! Le figi! Sì, no, è vero, la... Scritto. Però le figi, viva le figi davvero, insomma. No, dico. Secondo te posso mai dire?
0: Ma che volgarità! Questo ascoltatore!
1: Queste figi!
0: Pensavo viva la fibra!

0: Ma non ci possiamo fermare a Kia, rimaniamo all'Indico.
1: Lo so, ma dobbiamo tornare indietro tra poco, eh. Guarda che ormai ci siamo, caro D'Arietto.
0: Infatti l'hanno vista a Garbagnate Milanese.
1: Vedi, è un attimo, ma 5 secondi fa Kia, ma neanche il tempo,
0: ma
1: scusa.
0: Ma l'hai detto tu, è come Superman.
1: Lo so, è vero, amici. Siamo arrivati alla fine di questo appuntamento, di questo viaggio musicale che, insomma, lo ricordiamo, apre le porte del weekend che, insomma, ci piace condividere con noi. Prima il Caramella, poi, insomma, la nostra Ape Car, che è l'appuntamento estivo.
0: Esatto, esattamente, che gira per l'Italia. Quindi grazie al DJ che l'è sempre lui. L'è sempre lui. Piace?
1: Anthony D'Andrea.
0: Anthony D'Andrea.
1: Esatto.
0: L'è sempre lui, l'è sempre lui.
1: Beh, se questo...
0: Che l'è sempre lui. L'è sempre lui. Piace?
1: Anthony D'Andrea.
0: Anthony D'Andrea.
1: Esatto, esatto.
0: L'è sempre lui, l'è sempre lui.

0: Radio 105 presenta 105 X-Masters. Dall'11 al 19 luglio a Senigallia torna il festival dove lo sport è vita, la musica è libertà e la spiaggia diventa un villaggio. 9 giorni di contest e show, beach volley, beach rugby, kitesurf, windsurf, yoga, fitness, motocross freestyle, arrampicata e tanti altri. E ogni sera musica, DJ set e party fino a tardi. Entra nel villaggio più action della Riviera Adriatica. Tutti gli update su xmasters.it.
1: Ci sono partner pronti a darti una mano.
2: Vai!
1: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di 16.455 euro. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.
3: Ma se il coraggio allora spara, lacrime nella tua aranciata.
0: 105 Hits è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento ed è una delle nostre web radio. La trovi su 105.net oppure scaricando l'app gratuita di Radio 105.

0: le proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
1: Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su sprite.it.
2: Radio 105, proud to be different.

0: Leave the World Behind! Ma che regalo che ci siamo fatti comunque con questo braccio fuori dal finestrino.
1: Sì, bello questo,
0: bellissimo.
1: Devo dire.
0: Axwell, Sebastian Ingrosso e tutto
1: Angelo,
0: il team, Angelo,
1: tutti,
0: mamma
1: la Swedish
0: mia.
1: House al completo.
0: Bellissimo, Level Luke naturalmente.
1: Certo.
0: Grazie, grazie amici intanto alla nostra Pinnetta, grazie alla zia,
1: certo,
0: e anche a Claudia che ormai fa parte diciamo di questa famiglia quando la zia non c'è al centralino.
2: Cioè sempre.
1: No, dai, lo sapevo che l'avresti detto, guarda,
0: dai.
1: Sei tremendo.
0: Grazie, grazie Pivati, grazie davvero.
2: Ciao, ci vediamo stasera.
1: Sì, ci vediamo stasera, raga, adesso andiamo tutti, corriamo perché dobbiamo arrivare in tempo per la serata.
2: Comincia a andare che poi ci vediamo lì.
1: Va
0: esatto,
1: bene,
0: ma
1: va
0: noi
1: bene.
0: Prendiamo la nostra pina volante.
1: Sì,
0: ecco.
1: Esatto.
0: Grazie Darietto.
1: Grazie Fabiolina mia.
0: L'appuntamento è per stasera. Piazza
1: Ariostea a Ferrara.
0: Veniteci a trovare, mi raccomando. Ciao.
1: Ciao.

0: Compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: Hai mai gustato il caciocavallo di grotta? Fatto a mano e stagionato in grotte naturali? Assaggialo, ha una bontà deliziosa. Caciocavallo di grotta deliziosa, un sapore che ti Puglia.
2: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
3: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
4: Il Summer Black Friday di Unieuro continua. Lavastoviglie Whirlpool con vasca Maxi Space, terzo cesto Space Clean in classe A a 549 euro fino al 25 giugno. Unieuro.
5: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
6: Ho fatto la scelta giusta.
5: Cioè?
6: Faccio pubblicità in TV.
5: Non ci credo.
6: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
5: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
6: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
5: Adesso?
6: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
7: L'attaccante è davanti alla porta! Rallenta, inciampa sulla palla!
8: Caldo e sudorazione ti mandano nel pallone? Con Magnesio e Potassio Massigen recuperi subito la tua energia!
7: No!
8: Magnesio e Potassio Massigen, anche forte e senza zuccheri. www.massigen.it.
9: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e facciamo festa! Fino al 29 giugno sconto del 20% su tutti i gelati, anche sui tantissimi già in offerta, negli ipermarket aderenti e online. L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi!
10: Regina, mi piace il padel, è simile al calcio.
11: Ma cosa dici?
10: Sta tutto nel controllo. A proposito di controllo, vedo un sorriso smagliante. Sei stata da Dental Pro?
11: Esatto, un check-up e anche lo sbiancamento.
12: Sport e salute orale sono importanti per il tuo benessere. Prenditi cura del tuo sorriso e scopri lo sbiancamento per denti più bianchi. Dental Pro, scegli di stare bene.
13: Weekend leggendario? Vieni al circuito di Misano al World Ducati Week. Dal 3 al 5 luglio celebriamo i 100 anni di Ducati. 3 giorni di gare, spettacoli, musica e divertimento durante il più grande raduno di ducatisti da tutto il mondo. Info su ducati.com.
14: Come si riconosce un servizio clienti pluripremiato?
15: Cioè io vi chiamo, non ho mai aspettato.
16: Siete veramente perfetti.
17: Grazie Octopus di esistere.
14: Octopus Energy, energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
18: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
19: Lo senti? È il suono dell'estate? O forse è il suono della scelta giusta? Quest'estate con Bibip, l'usato di Auto Torino, acquisti un'auto usata e ricevi i racchettoni da spiaggia più cool dell'estate. Così il primo colpo vincente lo fai prima ancora di arrivare in vacanza. Promozione valida dal 15 giugno in tutte le concessionarie Auto Torino Bibip fino ad esaurimento scorte. Quest'estate mettiti in gioco con Bibip.
20: A Radio 105 sono le 6.04. Sasa Kato!
21: Внимание, внимание!

0: le mattine, dalle 6 alle 7, su Radio 105 c'è
1: Avanti, avanti, c'è posto!
0: Avanti, avanti, c'è posto 2.0. Nasce la nuova mattina per te. Più musica, più richieste, più giochi, più informazioni.
2: Avanti, avanti, c'è posto!
0: 2.0, la tua nuova mattina, il tuo nuovo buongiorno. Solo su Radio 105.
3: Avanti, avanti, c'è posto!
0: Questa richiesta l'hai scelta tu, con un WhatsApp vocale al 342 41 15 105.
4: Salve ciurma, volevo chiedervi se potevate mandare come canzone The Nights di Avicii, perché è la mia canzone preferita e qua sto sola, senza nessuna compagnia, a parte voi. Grazie mille!
1: Avanti, avanti, c'è posto!
0: Tu scegli la musica, noi la suoniamo. La suoniamo solo su Radio 105. 105.

0: solo su Radio 105.
1: Coppia in crisi,
2: sì.
1: Si affida a ChatGPT per risolvere i problemi. Boris, ma poi gliel'ha risolti a questa coppia?
3: ChatGPT ha letteralmente salvato la nostra relazione. Questo è il commento di Bala, 36 anni.
1: Vabbè, ma non è messo benissimo, dai.
3: Hanno addirittura consigliato ad altri di affidarsi a ChatGPT quando litigano.
2: Addirittura.
3: Pazzesco, come giudice però. Terzo. E in una discussione molto divertente è stato che il ChatGPT abbia detto: non solo stai sbagliando, ma attenzione, perché tua moglie può usare questo tuo errore in caso di separazione.
1: Max!
2: No.
4: E Marco!
1: Cioè, prova alla tua ChatGPT a dire: senti, ho litigato con Rosaria, mi faresti fare pace?
5: Mi dispiace sentire che hai avuto una discussione. Potresti iniziare chiedendo scusa se pensi di aver fatto qualcosa di sbagliato. Ascolta quello che ha da dire, mostra empatia e cerca di capire il suo punto di vista. Potete anche parlare insieme di cosa potete fare per evitare che succeda di nuovo. La comunicazione aperta è fondamentale.
1: È come aria fritta, mi ricorda qualcuno.
2: Non è
1: però,
2: vero.
1: Però voglio dire,
6: avanti, avanti, ci posto.
0: L'unico programma dove il protagonista sei tu.
7: Ragazzi, buongiorno, ma questo è lo specchio del fatto che siamo sempre più soli, perché uno chiederebbe a un amico piuttosto che a ChatGPT, o no? Ciao, Sonia da Roma.
8: Capitano, io con mia moglie, se litigo, devo chiamare l'esorcista, altro che ChatGPT.
9: Capitano, ma lo sai che se tu sai una cosa in più dell'intelligenza artificiale ChatGPT, gliela puoi dire e lei ti ringrazia pure e la volta dopo la dice. Prova. Ciao.
10: Capitano, non c'è bisogno dell'intelligenza artificiale. Basta semplicemente dire sì, hai ragione, come fanno tutti gli altri.
11: Tempo fa ho letto un articolo che con questa intelligenza artificiale i 100 ragazzi gli hanno vinto anche il lotto.
12: Capitano, mio fratello lo utilizza per rispondere a delle domande nei quesiti della specializzazione di medicina. Ormai si collega a internet, trova le risposte direttamente dalla rete e puoi utilizzarli dove ti serve, per qualsiasi argomento, non c'è mica nessun problema. Il problema vero è che stiamo disimparando a ragionare.
13: L'intelligenza artificiale dovrebbe aiutare l'uomo, non sostituirlo nel fare i propri compiti o le proprie azioni o i propri lavori. Stiamo andando un po' troppo oltre, secondo me.
14: Ma io facevo questa riflessione, tutto questo terrore per l'intelligenza artificiale che verrà a sostituirci. Guardiamo un po' indietro, pensiamo al cavallo che era il mezzo di trasporto per eccellenza in passato, e sono arrivate le macchine, cioè i cavalli sono ancora in giro. Alla fine abbiamo tutti quanti comunque un futuro. Ciao ragazzi, buona giornata.
11: Marco, dovrebbe esserci un video del professor Schettini riguardo alla intelligenza artificiale, di usarla il meno possibile, perché altrimenti ci si azzera il cervello. Guarda se la trovi.
15: Ai ragazzi volevo dire questo, lo dico così, perché mi ricordo me da ragazzo. Io sono stato fortunato, ho studiato in un periodo scolastico in cui non c'era il cellulare, meno male, c'erano solo i libri, i professori, quelli che avevamo, buoni o brutti che fossero, erano quelli, punto e basta, e la biblioteca.
16: E dovevamo usare il cervello.
15: Dovevamo usare il cervello.
17: Avanti, avanti, c'è posto.
0: Avanti, avanti, c'è posto. 2.0. 2.0. Oggi il protagonista sei tu, con i tuoi vocali al 342 41 15 105. Prova ora.
18: Solo su Radio 105.
17: Avanti, avanti, c'è posto.
0: Sono le 6:15. Oggi, con un WhatsApp vocale al 342 41 15 105, hai richiesto di essere svegliato così.
19: Ciao raga, mi fate ascoltare Bella di Giovanotte, le 6:15. Ciao.
17: Avanti, avanti, c'è posto.
0: Decidi tu la canzone.
18: Decidi tu la canzone.
0: Noi la suoneremo quando vuoi tu.
18: Quando vuoi tu.
0: Solo su Radio 105.

0: Avanti avanti c'è posto 2.0.
1: Nasce la nuova mattina per te.
0: Più musica, più richieste, più giochi, più informazioni.
2: Avanti avanti c'è posto.
1: Avanti avanti c'è posto
0: 2.0. La tua nuova mattina, il tuo nuovo buongiorno.
1: Solo su
0: Radio 105.
3: Dottore, devo prepararmi all'estate. Andrò al mare, poi in montagna, un po' di sport e qualche passeggiata con Ugo.
4: Nelle farmacie Dottor Max trova tutto ciò che serve per la sua estate e per quella di Ugo.
3: Da Dottor Max l'estate inizia con sconti fino al 50%. In farmacia, app e su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
5: Sa, sa.

0: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo, solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo zero, 60 rate mensili di 297 euro, tanfisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese, offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5, salvo approvazione di CA Autobank.
1: Come passa l'estate un imprenditore? In un bel safari, tra distese di richieste di aumento dai dipendenti e gran finale nel deserto delle tasse da pagare.
2: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono 100% deducibili per la tua azienda ed esentasse per i dipendenti. E puoi usarli in tutta Italia, anche in supermercati e discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
3: Pronti a vivere il divertimento?
4: Arrivi a
3: Mirabilandia, ti aspettano attrazioni da record, spettacoli mozzafiato e Nickelodeon Land, la grande area tematica per tutta la famiglia. E con l'offerta Parco più Hotel, da soli 54,90€, i bimbi entrano gratis. Mirabilandia, vivi il divertimento!
5: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon Pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon!
6: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.

0: Sorgere da un'onda di vitalità con i bagno doccia Vidal.
1: Il fenomeno globale House of the Dragon ritorna. La serie HBO pluripremiata agli Emmy Awards riprende con la stagione più emozionante di sempre.
2: Rhaenyra sta arrivando.
1: In un regno conteso, sull'orlo del caos, sta per scatenarsi una guerra.
3: La regina ha molti draghi.
1: La lotta per il potere sta per cominciare.
2: La loro disfatta è scritta.
1: Guarda la nuova stagione di House of the Dragon e tutto l'universo del Trono di Spade. Solo su HBO Max.
4: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio, dopo il primo assaggio. Con The Spar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio, da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come prosciutto di Parma DOP stagionato 18 mesi, due confezioni da 100 grammi, a 5,99€. E pinza con lievito madre, due pezzi da 230 grammi, a 2,39€. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.
5: No, sì!
6: Brava!
5: Pensi, domani dovete darci la rivincita.
6: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
5: Un appuntamento galante?
6: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
7: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
8: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
9: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendete

0: Radio 105. Proud to be different.
1: Avanti, avanti, c'è posto.
0: Questa richiesta l'hai scelta tu. Con un WhatsApp vocale al 342 41 15 105.
2: Ciao ciurma, mi fate ascoltare rock and roll dei Led Zeppelin. Sabri da Verona.
3: Avanti, avanti, c'è posto.
0: Tu scegli la musica, noi la suoniamo. La suoniamo solo su Radio 105.

0: posto.
1: Avanti avanti c'è posto 2.0.
2: E dalle 7?
1: Dalle 7 è tutto esaurito.
2: È tutto esaurito.
1: Sono su Radio 105.
3: Volete sentirvi più felici?
4: Annusate l'odore di una persona contenta. L'odore corporeo è in grado di comunicare le sensazioni che si provano all'interno del corpo attraverso dei segnali chimici che trasportano informazioni dello stato emotivo. Cioè, in sintesi, se siete felici e di buon umore, il vostro corpo lo trasmetterà ad altri. Viceversa, se invece siete sudati, ansiosi, quando qualcuno vi dà la mano ed è sudaticcia, magari vi dà fastidio. La stessa cosa passa attraverso il naso.
5: Ma dai!
6: Allora, adesso lo so, tanto nessuno ammetterà la verità. Però spesso e volentieri noi con noi stessi
5: cosa? Ci odoriamo da
6: Allora,
7: ma è giusto anche per fare un controllo, no?
4: Ci sono persone, Marco, che amano gli odori o le puzze.
5: Forti?
4: Sì, le puzze.
8: Io non le conosco, ma
4: il cattivo odore, il cattivo
6: odore. Io mi scuso con il nostro pubblico abituale, perché cioè questo programma io non riesco, ho perso il controllo di questo programma.
4: Sto parlando del feticismo degli odori.
0: Avanti, avanti, c'è posto.
1: Oggi il protagonista sei tu. Sei tu.
9: Esauriti, non so voi, ma io ho appena fatto un sospiro proprio col sorriso finale. Già l'argomento mi ha reso più felice, perché sono uscita stamattina e ero già un po' incazzata. Figurarsi a annusare qualcuno di felice. Adesso chiamo la mia amica Chiara, che lei è sempre felice, e mi trasmetterà un po' di gioia. Buona gioia a tutti!
10: Buongiorno ragazzi, io ho avuto la fortuna sfortuna di assistere a dei messaggi tramite un'app di shopping in cui queste persone chiedevano scarpe usate ad una mia amica e, se non erano esageratamente usate, chiedevano di usarle, sporcarle, non lavarle e vendergliele a un prezzo ovviamente anche più alto rispetto a quello di partenza. Ciao esauriti, Pillu da Campo Gagliano.
11: Marco, io annuso le zampe del mio cane, a me piace da morire.
12: Capitano, io una volta sono andato in trasferta per lavoro in India, ci sono stato un mese, poco più. Quando sono tornato a casa mia moglie faceva fatica a starmi accanto, per l'odore che avevo preso io lo trasudavo.
13: Ciao capitano, ciao ciurma. Io adoravo, adoro tuttora l'odore e la puzza del letame, ed ammetto che quando faccio le scoregge mi piace annusarmele. Ciao capitano, Giorgio da Pellegrino.
14: Ragazzi, quando abbraccio il mio bambino appoggio sempre la testa nell'incavo del suo collo e lo annuso. Mi dà una felicità pazzesca, è come una droga. Ciao a tutti, vado a Quarrata.
15: Mia moglie annusa talmente tutto che a scuola la prendevano per il culo e gli chiedevano, quando erano incinta in un museo, di annusare le pareti o i quadri per sapere di che anno erano. Pazzesco.

0: superato, non vanno mai usati dopo che han cagato.
1: Ragazzi, una cosa è certa, io annuserei tutti quanti voi perché siete i numeri uno.
2: Avanti, avanti, c'è posto.
3: Avanti, avanti, c'è posto. 2.0.
4: Oggi, oggi il protagonista sei tu.
3: Con un WhatsApp vocale al 342 41 15 105.
4: Solo su Radio 105.
5: Radio 105, TGCOM 24. Breaking news.
6: Un buon lunedì da Virginia Giacomin. Il primo round di colloqui di alto livello tra Iran e Stati Uniti in Svizzera si è concluso con incoraggianti progressi e le trattative a livello tecnico proseguiranno per il resto della settimana, nonostante le minacce di Trump di distruggere l'Iran che sembravano poter mettere in bilico le trattative. I mediatori di Pakistan e Qatar parlano di buoni risultati. Nuovo attacco del presidente americano alla premier. Meloni e l'Italia non ci sono stati a difenderci con l'Iran, non va bene. Palazzo Chigi resta in silenzio difendendo la linea tracciata. Dopo le prime repliche ferme non risponde più alle accuse. Il vice premier Tajani dice: siamo alleati, non sudditi. La premier alla dunata degli alpini a Gemona in Friuli: avevo bisogno di un po' di sano orgoglio nazionale. Stanno bene le due sorelline scomparse dalla casa famiglia di Civitella Alfedena. Sono state ritrovate a casa dello zio materno nel quartiere Rio Fresco a Formia, non molto distante dall'appartamento della madre. Saranno trasferite in una nuova struttura protetta nel Lazio. È accusato di omicidio stradale plurimo aggravato il 19enne alla guida dell'Audi, sulla quale ha fatto salire 8 giovani, tutti di età compresa tra i 17 e i 19 anni, finita in un canale nel Milanese a Senago. È stato arrestato. 3 i morti, tutti 17enni, feriti gli altri amici. Il Tribunale Penale di Tripoli ha condannato Al-Masri a una pena di 7 anni e 4 mesi di reclusione per aver violato i diritti dei detenuti. Per l'ex comandante libico, al centro di un contenzioso tra il governo italiano e la Corte Penale Internazionale, è stata disposta anche la perdita della capacità giuridica e la privazione dei diritti civili. Il calcio italiano ha il voto oggi per eleggere il nuovo presidente della FIGC. A Roma la sfida tra l'ex presidente del CONI, Giovanni Malagò, e l'attuale presidente della Lega Nazionale Dilettanti, Giancarlo Abete. I mondiali, 2 pari per Uruguay Capoverde, l'Egitto batte la Nuova Zelanda 3-1, alle 19 Argentina-Austria, alle 23 Francia-Iraq. Queste le break news di TGCOM 24.
7: Avanti, avanti, c'è posto!
3: Questa richiesta l'hai scelta tu con un WhatsApp vocale al 342 41 15 105.
8: Buongiorno esauriti, vorrei Bohemian Rhapsody dei Queen, Mickey da Bergamo, ciao!
2: Avanti, avanti, ci posto!
3: Tu scegli la musica, noi la suoniamo. Solo su Radio 105.

0: Big Smile Champions.
1: Sono Saverio da Cecina e questa è la mia barzelletta. Un giornalista fa a Totti: Totti, lei cosa fa l'8 marzo? Totti ci pensa e fa: io all'8 marzo all'8 e un quarto faccio colazione e all'8 e mezzo sono a Trigoria. A colazione! Ciao, saluti!
0: Big Smile Champions.
2: Dalle 7 è tutto esaurito!
3: È finito!
4: Il quesito.
3: Di tutto esaurito!
4: Di tutto esaurito.
5: È tempo di domande, è tempo del quesito di tutto esaurito. Buongiorno. In moltissime parti del nostro bel paese, in casa non si parla italiano, ma cosa? Il...
6: Sai la risposta?
7: Sai la risposta?
3: Manda un messaggio!
7: Manda un messaggio al 342
6: 41 15
3: 105!
6: Alla fine della pubblicità
7: scoprirai se hai indovinato!
8: 105 Traffic.
9: La situazione su strade e autostrade. Sulla A13 Bologna-Padova si lavora al ripristino dopo un incidente per un veicolo in fiamme tra Altedo e Ferrara Sud. In direzione Padova ci sono code per tratto chiuso tra Bologna Interporto e Altedo. Code per traffico intenso sulla 1 diramazione Roma Sud, da Torrenova al Grande Raccordo Anulare e nel tratto dell'autosole Roma-Napoli tra Valmontone e la diramazione Roma Sud, quindi procedendo in direzione Firenze. Incolonnamenti sul tratto urbano della A24 da Portonaccio alla tangenziale est. Code per incidenti invece sulla 1 Milano-Bologna tra Terre di Canossa, Campegine e Parma in direzione Milano. Rallentamenti per lavori infine sulla statale 38 dello Stelvio tra San Giacomo di Teglio e Sondrio in direzione della statale 36 del Lago di Como. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo come sempre la massima prudenza.
8: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
10: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
11: Il prezzo del carburante aumenta e io mi faccio il GPL. A giugno fino a 3.000 euro di vantaggi sulla gamma SUV EMC Auto. A partire da 15.800 euro. EMC Auto, la scelta intelligente. Info e durata promozione su emcauto.it.
12: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso e fino a 150 euro di bonus su offerte dedicate. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su A2A.it.
13: Radio 105.
14: Proud to be different.
3: La soluzione.
4: La soluzione.
3: Al quesito di tutto esaurito.
4: Al quesito di tutto esaurito.
5: La risposta al quesito di oggi di tutto esaurito. Vi abbiamo detto che in moltissime parti del nostro paese in casa si parla sì l'italiano, ma anche cosa? Il dialetto. E questa la risposta corretta.
15: Pa, pa, pa, pa.
16: Il vincitore.
17: Tu che dialetto parli?
3: Io parlo un po' di dialetti, Cicina, cara Elenia, io ti do un bel bonjour à tout le monde.
17: Ma questo non è dialetto, però.
3: Ma non è un dialetto? Sì,
17: tu parli pugliese,
3: sì.
17: Milanese,
3: sì.
17: E basta, mi sa, un po' di veneto, un po' lo mastichi.
3: Un cicinì.
17: Fabio Liuzzi, buongiorno.
18: Io parlo solo italiano.
3: Focca la bindella.
17: Non sei il king dei dialetti?
18: Ah. No, assolutamente.
17: Il nostro Max Bad invece, ragazzi, è poliglotta, perché è calabrese,
3: romano
17: e milanese. Quantomeno. Buongiorno a tutti voi amici.
18: Però vedi, non sa l'italiano, è un problema.
17: Non è vero. Buon lunedì dalla ciurma. Allora ci siamo, abbiamo già la busta con il nome del vincitore o della vincitrice del quesito di questa mattina. Ma ricerchiamo, lo sapete, i vostri dischi freschi del buongiorno.
3: Basta richiederli al 342 41 15 105 e anche tramite WhatsApp vocale la tua canzone con scritto disco buongiorno.
17: quando ti richiamiamo, esaurito, esaurita, non dire pronto, no. Rispondi con un bel buongiorno ai 5 squilli al massimo.
18: In dialetto, ovviamente.
17: In dialetto, volendo. Apriamo la busta.
3: Poi la vincitrice.
18: Chi l'è?
3: Le Giovanna da Milano.
18: Uè, le milanese.
17: Milano da Milano.
18: La sua Giovanna.
17: Brava Giovanna.
3: Brava.
18: Ah, quella lì è?
17: Sì.
18: Sei sicura?
17: Sì.
18: Complimenti.
15: Marco Galli presenta Il buongiorno si sente dal mattino. Il buongiorno si sente dal mattino. Buongiorno.

0: esaurito. Solo su Radio 105.
1: Chi è Betty? Chi è? Hai suonato?
2: Marco, siamo in vacanza e portiamo i bambini a Castelluccio di Norcia a vedere la fioritura delle lenticchie.
1: Ai bambini, adesso ti voglio bene, però ai bambini gli porti a far vedere la fioritura delle lenticchie, dai.
3: Robby ci scrive, ma certo, guarda che è uno spettacolo di colori, sempre in merito alla fioritura delle lenticchie. Stiamo vedendo le immagini adesso sul nostro canale 66 del digitale. Ditemi se non sembra un campo di lavanda marrone.
1: Ma certo, è bellissimo. Ma un campo di lavanda marrone, veramente. Guarda, cioè, guarda che scrivono che quest'anno no fioritura.
3: Ma come?
1: Cioè, tutto sto manicomio e poi non c'è la fioritura per la mancanza d'acqua.
4: Certo. Ma se sono lì in ferie lo sapranno loro, scusa, eh?
5: Esatto.
1: Ma se lei evidentemente non è ancora arrivata all'angolo delle lenticchie, era ancora per strada e diceva: vedrete bambini, vedrete. Poi arrivano là e sta cazzo di fioritura.
4: Non c'è. Ma non ci credo.
6: Ma torna indietro, vai dall'altra
5: parte. Se possiamo solo precisare che in realtà la fioritura,
1: bravo, Boris,
5: è già in corso.
1: È arrivato.
5: Sono varie date della fioritura.
1: Anche il giardiniere.
5: La fioritura è già in corso, l'acqua è poca.
7: Avanti, avanti, ci posto.
0: L'unico programma dove il protagonista sei tu.
8: Ragazzi, la fioritura delle lenticchie a Castelluccio è una delle cose più belle che ci siano al mondo. Delle intere vallate che variano dal rosso al viola al giallo, dei colori meravigliosi. È tappa fissa praticamente per noi motociclisti perché è bellissima. Nicolò da Lonzano.
9: Pensa che stronzi, noi ieri abbiamo portato i bambini a Gardaland. Che genitori, oh!
10: Capitano, ma diglielo a questi genitori che i bambini vanno portati qui in Romagna, Mirabilandia. Lì sì che si divertono i bimbi.
11: Voi siete delle brutte persone. Per noi del centro, soprattutto noi motociclisti, la via che porta alla fioritura, e la fioritura è uno degli spettacoli più belli che aspettiamo tra giugno e luglio.
12: Capito niente, allora ho pensato alle Maldive e invece c'era la fioritura delle lenticchie. Che cucù, a colazione.
13: Boris, scappa, non ti meritano, scappa Boris.
14: Forse il messaggio sarà lungo, ma vi spiego la fioritura di Castelluccio. Il fiore della lenticchia è piccolissimo ed è bianco. Quello che si vede lì sono erbe selvatiche. Quando viene arata la terra fa un'erba o un'altra, perciò ci sono tutti i settori con i fiori viola, i fiori rosa, i fiori gialli. Solo che quest'anno...

0: Ci sono stato domenica scorsa, già ha sfiorito tutto perché c'è poca acqua. Il Caimano Dispari di Porto Recanati vi saluta.
1: Marco, oltre a Castelluccio di Norcia, li portiamo anche a Rasiglia, la piccola Venezia Umbra. Alessandra, a colazione!
2: Avanti, avanti, c'è posto!
3: Avanti, avanti, c'è posto. 2.0. 2.0. Oggi il protagonista sei tu con i tuoi vocali al 342 41 15 105. Prova ora. Prova ora.
4: Solo su Radio 105.
5: Tra poco su Radio 105.
6: Il buongiorno che vi arriva dalla ciurma.
7: Buongiorno.
8: Ciao. Buongiorno.
6: Beh, io stanotte mi sono trovata molto bene, lo posso dire. Dai. Dormendo con il lenzuolino.
7: Sì.
6: La finestra leggermente, anzi la Velux leggermente aperta.
9: Cioè, c'è l'aria contraria, tipo hai aperto la porta con la finestra.
6: No, l'ho fatto corrente, però mi sono messa con il lenzuolino nuda.
9: Tutta nuda.
6: Fantà, ragazzi.
10: Scusate un attimo.
6: No, vabbè. Oh. Sì, no.
5: Ce lo dici così?
6: Lo dico così.
9: Ma anche Tony era tutto nudo?
6: Non lo so perché sono andata a letto prima, mi sono addormentata e chi si è visto,
9: si è visto.
6: Arrivederci e grazie. Betty, perché tu non dormi svestita?
5: Con le mutande, ogni tanto no, tipo, cioè, mutanda, pantaloncino.
10: Oh, mamma mia, ragazzi.
6: Molto bene.
7: Che sogni!
5: Però devo dire che a me, più che il caldo, mi danno strafastidio le zanzare. Tutta la notte sentivo sopra di me. E chiudo con il proverbio del jeudi, così si dice pizza.
6: Aspetti, anche tu no, ti prego.
5: Attento a colui che ti intriga. Spesso è lo stesso che ti castiga.
10: Certo.
5: Che significa che quello che ci ammalia spesso è anche quello che ci trascina in situazioni un po' pericolose.
6: Capito che quando il diavolo dà carezza, Max, ma adesso riusciamo a comunicare con te?
10: Sì, forse adesso funziona.
6: Ah, che bello. Ciao, ci devi dire due cose. Intanto che dormi nudo.
5: No.
10: Io ho fatto una confidenza a te, però tu l'hai voluta dire a tutti.
6: Sì.
5: Ci hai rovinato tutto, te lo posso dire?
6: Perché?
5: Così.
10: Che scusa?
5: Così, vabbè, vai avanti.
10: Ognuno dorme come vuole, io non porto le mutande almeno quando dormo.
6: Bravo! E poi il tuo concetto di vacanza, Max.
10: Il mio concetto non lo posso dire. Il mio concetto di vacanza non farebbe bene a me, no.
6: Solo questo, il tuo concetto di vacanza include o esclude tuo suocero?
10: Vabbè, chiaramente lo esclude.

0: solo su Radio 105.
1: Buongiorno, buongiorno!
2: Buongiorno!
3: Buongiorno!
2: Per tutto il giorno!
1: Ci siamo, Ilenia!
4: Siamo pronti, amici? C'è il disco Buongiorno che avete richiesto voi. Dove? Quando?
1: Adesso al 342 41 15 105 5 squilli.
5: Dillo, dai. Dai, dillo.
1: Dai.
6: Buongiorno!
1: Buongiorno!
6: Veramente?
4: Ma veramente? Ma che davvero? Ma sei tu?
6: Datemi, devo fermare, datemi un secondo.
4: Sì, certo, tutto il tempo che vuoi. Ma che davvero?
1: Davvero, vuoi dire?
4: Ma tu dici...
6: Buongiorno.
4: Buongiorno! Buongiorno, ma sei tu per davvero?
6: Sono io per davvero tu?
5: Anche noi siamo noi per davvero.
4: Forse, non è detto.
5: Dipende.
6: Sono casatissimo, venerdì sera era Ferrara.
4: Grande uomo, grande. Chi sei? Fatti riconoscere, come ti chiami?
6: Edoardo dalla provincia di Ravenna, precisamente da Lugo.
4: Ah, da Lugo, da Lugo.
5: L'ho visto, era sulla destra,
1: ma
5: pizza.
1: Certo.
5: Ti hai presente chi è?
1: Quello lì, sì.
6: Ero davanti a Michi.
1: Vedi?
5: Vedi, te l'ho detto, era sulla sinistra.
4: Eri quello con la maglietta bianca?
5: No.
6: Sì.
4: Bravo, allora vedi, okay, io ho capito chi sei, sì. Loro no.
5: Tutti con la maglietta.
4: Edo, che bello che sei venuto. Ti ringrazio, ti ringraziamo di cuore. Sei stato
6: grazie
4: bene.
6: Voi, è stata una serata fantastica.
4: Oh, ti sei divertito, ti è piaciuto tutto. Bene, bene, bene, siamo felici.
1: Grazie.
4: Sei riuscito a prendere
6: grazie
4: anche qualche
6: voi.
4: Gadget? Che sparavamo le magliette dal palco con lo sparamagliette.
6: No, le magliette c'è da rivedere un attimo il tiro. Sono finite a Bologna, sono arrivate le magliette.
5: Sparavo un po' troppo in alto.
6: Un po' troppo lontano.
4: Grande Edo. Senti, che fai a Lugo?
6: Sto andando per lavoro nelle Marche.
4: Ah, perché? Che lavoro fai?
6: Faccio manutenzione caldaie e cogeneratori.
4: Ah, vabbè,
6: sì.
4: Sono periodi sì, caldi sì. Questi. Edo, allora la tua canzone, il tuo disco Buongiorno, qual è, a chi lo vuoi dedicare?
6: Ma lo voglio dedicare principalmente a me stesso.
4: Bravo.
6: Che domani faccio 18 anni da un grave incidente che ho avuto.
1: Porca!
6: E la canzone è Artisti Uniti per l'Abruzzo domani.
1: Oh, che bella!
4: Bellissima, bellissima. Edo, noi ti ringraziamo, ti abbracciamo forte forte. Ci rivediamo alla prossima festa, allora. Tra
6: alla
4: 50
6: prossima
4: anni.
6: Festa, ci vediamo,
1: ciao.
6: Benissimo.
1: Ciao.
4: Buongiorno. Buongiorno.
2: Amore.
3: Buongiorno.
2: Per tutto il giorno.
0: Per tutto il giorno.

0: Domani è già qui, domani è già qui. Domani è già qui, domani è già qui.
1: Ah! E se non carica lo streaming? Ho Coop Voce e un super 5G.
2: Passa a Coop Voce entro il 1° luglio. Hai 200 giga in 5G a 7,90 euro al mese. Attivazione e primo mese gratuiti. Meno pensieri, più Coop Voce.
3: Radio 105, sono le 7:04. Sasà, catò, è lui.

0: sì, antipatico. E beh, sì, io ho dovuto dire la verità.
1: Cioè?
0: Come cioè? Perché hai preferito andare sullo yacht.
1: Non è vero.

0: proposito di carica, sì, che siamo ancora piuttosto carichi.
1: Finalmente.
0: Senti, qui dalla festa, sì, per i 50 anni di Radio 105. Buongiorno a tutti voi, dalla ciurma di tutto esaurito.
2: Buongiorno.
3: Buongiorno, buongiorno.
0: Buongiorno, buongiorno. Allora, mandiamo subito un abbraccio e, sì, un bacio al nostro capitano Marco Galli.
1: Ciao,
0: signori, sta tornando. Prestissimo, prestissimo. Adesso non voglio proprio.
4: Non dirlo!
0: No, ma infatti, però manca veramente poco. Potremmo già quasi quasi far partire un countdown, vediamo,
4: sì,
0: insomma, nei prossimi giorni lo potremmo anche fare.
3: Partiamo da
0: 7 minuti, sì, dal ringraziare veramente di cuore tutti gli amici che sono venuti a,
3: grazie,
0: insomma, a vederci,
3: grazie,
0: sentirci, si sono divertiti a ballare, sudare, saltare insieme a noi venerdì a Ferrara.
4: Grazie!
3: Quasi 20.000 presenze.
0: Ma secondo la questura eravamo in 20.000?
3: Impressionante.
4: Sì, sì.
0: Ragazzi, 20.000 sono tantissime persone.
3: Sì. Posso... Ho rivisto i video, mamma mia.
4: Posso salutare tutte le forze dell'ordine. No, ciao, ragazze!
0: Parti dalle forze dell'ordine.
3: Sì, sì, perché c'è stato un momento brutto in cui un grande ascoltatore, l'autorone, Cristiano,
4: l'autorone, sì,
3: ha fermato dei finanzieri che erano lì dicendo... Dovete perquisire lui, il signore, il signore, andate sul sicuro, mancando pizza.
5: L'hanno perquisito?
4: No,
3: si sono messi a ridere.
4: Sì, giustamente, sono stato bene con loro, bravi fratelli.
0: No, io ho sentito cosa ha detto. Ha detto, noi le perquise solo alle donne, hai capito? Andiamo gli scemi in generale. Chi è Betty?
6: Buongiorno, ciurma.
0: Buongiorno.
6: Siete bellissimi a Ferrara, bellissimi. Pantaloni di pizza, poi li vorrei. Di pizza, dimmi dove li hai comprati, che li voglio anch'io. Quaccione!
4: Quaccione!
7: Che pantaloni avevi?
4: A righe blu e bianche, patatina, proprio quelli.
5: Sì, sì, sono quelli del carcere, sì, di Bollate.
7: Esatto.
5: Sì. Cioè, se li vuoi, ti fai carcerare un attimo.
0: Beh, aveva una bella pantalonata a tendenza.
4: Cipollini.
7: Hai capito?
0: A righe bianche e blu, una bella camicia, insomma, dai, eravamo abbastanza.
5: Eravate bellissimi.
0: Giusti, non troppo eleganti, non troppo scoperti.
7: Tu, Ilenia, stavi benissimo.
4: Grazie, ragazzi.
0: Vabbè, ti parliamo di te, perché a dispetto di quello che dice Fabio Liuzzi, tutti mi chiedevano, ma Betty, ma perché non c'è Betty? Signori, Betty ha fatto la sua scelta, che si sappia.
7: No, non è vero.
0: Che l'Italia sappia.
5: Questa persona che sei.
7: Non è andata proprio così.
0: Tra la festa con i colleghi, il 50esimo di Radio 105 e l'invito sullo yacht.
5: Lo yacht a Chiavari.
3: L'invito dello yacht del Papi, tra l'altro. Quindi c'è una cosa che
0: del Papi?
3: È del Papi, lo yacht.
0: A Chiavari?
3: Sì, a Chiavari.
0: Ha scelto Chiavari.
4: Brava.
7: Che bugiardi che siete, però.
0: Amore, ci sei mancato un sacco. Allora, quindi grazie a tutti voi. Intanto arrivano un sacco di messaggi. Adesso vi leggiamo. Insomma, qua e là, due cose al volo. Non c'è il nostro Boris Mantova.
4: Eh no, caro,
3: no.
0: Questa mattina manca proprio l'informazione. Gli mandiamo un bacio, nulla di grave. Quindi insomma, tornerà domani.
3: È rimasto a Ferrara a sistemare.
4: Sì,
3: doveva ripulire.
5: Smontare il palco.
3: Sì, smontare.
7: Ma cosa avete combinato? Ha dovuto...
5: Sì, ha tirato a sorte la pagliuzza corta. È arrivato a quello corto, è incredibile.
7: Okay.
3: Toccava a lui.
0: E poi lo diciamo, amici?
4: Diciamolo.
0: Siamo felici. Sapete anche perché siamo riusciti, finalmente lo vediamo così poco. Molto poco.
4: È vero.
0: Ad abbracciare il nostro gladiatore Max Maldi, che ora è tornato in quel di Roma. Max!
4: Ciao Max.
0: Buongiorno.
4: Com'è?
0: Com'è, lo chiediamo a te. Intanto, com'è andato il viaggio e poi com'è stata questa serata con noi? Ti sei divertito? Sei stato bene?
8: Sì, mi sono divertito. Per quel po' che ricordo, mi sono divertito.
0: Sentiamo,
8: sì,
0: questo entusiasmo che si taglia col coltello.
8: No, è la stanchezza che ancora me la porto dietro.
0: Sì.
8: Sì, ma solo quello.
0: La
7: stanchezza.
0: Però ti è piaciuto rivederci, riabbracciarci, passare del tempo con pizza?
4: Sì,
8: c'ho ancora il collo che mi fa male, pizza. Tu hai capito perché, sì.
0: Pizza l'hai stritolata dalla gioia, dalla contentezza. Credo che l'abbia stritolato.
4: Ma certo.
8: Non solo,
4: diglielo.
5: Anche pasticciato.
8: No, non lo dico.
4: L'hai
5: pasticciato.
0: Allora,
4: sì, dai.
0: Bello. È stata un'occasione naturalmente anche per riabbracciare gli esauriti. tutti per fare il nostro, insomma, mini raduno.
3: Tutti loro.
0: Possiamo dire che ci hanno riempito di cose buonissime da mangiare?
3: È vero, grazie veramente a tutti.
0: A
3: grazie,
0: partire
3: grazie.
0: Proprio da Cristiano, siamo andati a casa con delle bottiglie di vino buonissime, proprio spettacolo di spettacolo.
3: Ne è rimasta una, l'ho aperta ieri, buonissima quel prosecco. Dobbiamo sentirci, Cristiano, lo compro.
0: Ma come ne è rimasta una? Guarda che quelle bottiglie sono anche per il capitano, per Betty, per Boris.
3: Sì, ma non ce li ho io. Non ce li ho io, ho preso le mie. No, le ha prese Fabio, ce l'hai tu, confessa.
5: Tutto io prendo.
0: Poi volevo ringraziare di cuore Alice, la nostra principessa.
4: Mamma mia, che
0: ragazzi,
4: buona.
0: Ci hanno portato lei e il suo papà delle ciliegie. Quelle si chiamano ciliegie. Sì, quelle sono delle vere ciliegie. Wow. Finalmente belle grosse, Betty.
3: Esatto,
0: con quel sapore di una volta, della ciliegia di una volta.
4: Che scorpacciata di ciliegie.
5: Si macchiavano talmente, erano pregni di sapore.
3: E anche lì qualche fenomeno della ciurma, le appoggiate su un tavolino.
4: Sono sparite.
3: Tutti i colleghi sono arrivati.
0: Ma facciamo i nomi, scusami. Chi è il fenomeno della ciurma?
3: Chi è il fenomeno? E non lo so chi è stato. Chi è che le ha prese?
4: Boris Mantova.
0: Ah, certo. Allora, qualcuno ci scrive: la ciliegina sulla torta erano i calzini di pizza. Confermo. Anche perché dovete sapere, abbiamo fatto il viaggio d'andata insieme sullo stesso van. Con noi hanno viaggiato anche Paolino e Martin. Pizza è salito sul van, devi sapere anche tu, Carabetti. Tempo un minuto.
4: Sì.
0: Si è praticamente spogliato di tutto. Quindi c'era questo zaino enorme che Mary Poppins gli fa un baffo.
4: C'era di tutto.
0: L'ha appoggiato dove? Su di me. Ecco. Ok.
5: Sappiato per Mary Poppins.
3: Esatto. Perché volevi alzarti.
0: Via subito le scarpe.
4: Subito.
0: Calzini, piedini all'aria. Ogni tanto mi appoggiava la gamba addosso. Dico, no, ma prego, ma sbagliati pure.
5: No, ma diciamo pure piedini in faccia a Mitch, perché era senza dire davanti.
3: Sì, è vero, sulla spalla praticamente. Se mi giravo avevo il piede. Vabbè, Betty, hai fatto bene.
0: In effetti.
5: Meglio lo yacht, Betty.
3: Meglio lo yacht del sole.
5: Il caviale era buono, Betty?
7: Molto buono, grazie.
0: Vabbè, insomma, grazie di cuore. È stata, insomma, una bellissima festa. Ne approfittiamo per salutare, baciare, abbracciare tutti i colleghi, tutti i programmi di Radio 105, naturalmente presenti, che ci hanno fatto ballare, saltare, divertire.
4: Grazie.
0: Insomma, facciamone di più di eventi così. E grazie all'azienda,
3: grazie.
0: Per aver organizzato tutto questo.
2: Il primo disco di oggi è scelto da
0: E allora, noi ci siamo, sono le 7:14 minuti, già tempo di primo disco di oggi. Il primo disco è molto importante, soprattutto il lunedì, perché dà proprio il là alla settimana, insomma, il sentiment della settimana. Dove andiamo? Da chi?
3: Andiamo da un milanese doc.
4: Ah sì?
3: Si chiama Vito e abita a Milano.
5: Nome tipico milanese.
0: Vito di Milano.
4: Vito.
0: Di Milano. Vito?
9: Sì, buongiorno.
0: Ma buongiorno Vito.
9: Milanese doc no. Sono tarantino come pizza.
4: Grande fratello.
0: Vituzzo, credo che Mitch fosse ironico, sai?
3: Vito.
0: Ma da Taranto a Milano, che ci fai quindi a Milano, Vito?
9: Faccio il corriere.
0: Il corriere, ma è da tanti anni che sei qui, sì?
9: Sono da quasi 10 anni.
0: Quasi 10, come ti trovi a Milano?
9: Benissimo.
0: Sì, ti piace?
9: Sì, sono forse l'unico che rimarrà a vita a Milano, come pizza.
4: Certo, sì, ogni tanto ce ne andiamo giù, belli tranquilli, mangiamo.
9: Andiamo al nostro mare.
4: Che bello.
0: Senti, quando è che tornerai quindi a Taranto, Vito? Ce la fai per quest'estate?
9: L'anno prossimo farò il coast to coast della Puglia.
0: Che meraviglia.
9: Con la mia compagna.
0: Che bellissimo. Quest'anno invece che si fa? Devi lavorare o qualche giorno di
9: vacanza?
0: Devo
9: lavorare perché io sono un musicista e quindi ho un tour da fare con il gruppo Il Volo.
3: Ma che bello!
4: Con il volo?
0: Attenzione, ma con il volo volo?
9: Sì.
0: Cioè quel volo?
9: Sì.
4: Grande
0: Vito,
4: fratello.
0: Ma ce lo dici così? Ma cioè, abbiamo al telefono uno star.
3: Grande.
9: Magari. Sono un semplice corriere. La mattina faccio il corriere e dal pomeriggio faccio il musicista.
0: Ma vedi, i nostri esauriti riservano sempre delle sorprese.
3: È come Clark Kent, no? Che poi diventa Superman.
0: Vito, cosa suoni? Che strumento suoni?
9: Il corno francese.
0: Ah, no, aspetta un attimo, Vito. Cioè, non ci puoi dare tutte queste informazioni così.
3: Che
0: cos'è il corno francese? Mi sfugge.
3: È tipo la cornamusa?
9: No, no, allora sarebbe il simbolo.
3: È il trombone, no, magari. Una sorta di trombone.
9: No, è il simbolo, è il simbolo che c'è sulle lettere, sì, della, della posta.
5: Sì, sì. Tonda, questo, presente, questo, tipo una tromba tonda.
0: Ma scusa, e come ti è venuta, Vito, di imparare a suonare il corno?
9: È una passione da piccolo, la passione da piccolo. Volevo, allora, la verità, volevo suonare il tamburo, poi il mio maestro mi ha detto no, tu devi suonare il corno, e mi sono innamorato.
3: Grande maestro.
0: Vito, magari
3: grande.
0: Anche i vicini di casa hanno detto no, guarda, il tamburo lascia perdere.
9: Ma anche con il corno, anche con il corno.
4: C'è, ne fa.
0: Signori,
5: abbiamo
0: una star.
9: Magari, Elenia, magari, grazie Elenia.
0: Ma che bello, ma ci mancherebbe. Quindi
9: sono
0: ti
9: emozionatissimo perché vi sento, sì. Vi ho già visti parecchie volte, abbiamo tante foto insieme, però...
3: Che bello.
9: Sono emozionato, mi manca il capitano, gli do un grande abbraccio.
0: Bravo,
9: anche se interista, però non fa niente.
0: Perché tu invece che squadra tieni?
9: L'unica squadra di Milano. Milan.
0: Se non è una è l'altra. Ma
9: scusa Liucci. Scusa Liucci.
5: Vabbè, tranquillo, stai sereno, non ti preoccupare.
0: Senti Vito, che fai tutto il tour tornando a te, naturalmente, la tua passione che poi è diventata anche un lavoro. Esatto, con il volo fai tutto il tour.
9: Sì. No, faccio solo il tour italiano.
0: Qualche data. Quindi prossima data, così veniamo.
9: Il primo luglio in provincia di Vicenza, ora mi sfugge il paese, con la M, però non mi ricordo.
0: Primo luglio, Vito, primo se luglio. veniamo solo per te.
9: Grazie.
0: Anche un po' per il mondo.
9: Grandi.
4: Ci piacciono.
0: Va bene, Vito, è stato bello conoscerti, sì. È stata una bella chiacchierata.
4: È vero.
9: Anche per me non immagini quanto.
0: Tu scegli una canzone bellissima, pensavo scegliessi un pezzo del volo, no? Sì, grande amore.
4: Ah, sono di Mozart.
9: Ci ho pensato dopo.
0: Dopo. Vabbè, insomma, scegli un grande artista internazionale, hai visto il film, immaginiamo, sì.
9: Sì, bellissimo.
0: Ok.
3: E tu sei capace a suonarla quel corno francese?
9: Sì.
3: Sì, sei capace.
9: È un po' difficile perché è un genere diverso, sì. Però in alcuni pezzi c'è il corno. Beh, sì.
3: Devi avere fiato.
0: Vabbè, insomma, se hai voglia, Vito, in un momento di pausa puoi registrare qualcosa e poi ci mandi un file audio.
9: Va bene.
0: Noi lo mettiamo in onda.
9: Va bene.
0: Allora, Vito, a chi dedichi questa canzone e poi puoi annunciarla?
9: Alla mia compagna e a voi. Alla mia compagna Jessica.
0: A Jessica. E qual è?
9: Billie Jane di Michael Jackson.
0: Grazie. Ciao,
2: ciao. Il disco di oggi.

0: Radio 105.
1: 105 tutto esaurito.
0: E sai cosa ascolti?
1: Con il capitano Marco Galli.
2: Tutto esaurito.
1: Lo senti, lo guardi, lo ami.
3: Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su Sprite.it.
4: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
5: Ciao, Fabiola di Carglass. Parabrezza rotto? Scegli quando e dove e Carglass arriva da te. Lo sostituiamo e ricalibriamo la telecamera. Solo con Carglass hai un servizio mobile con una tecnologia esclusiva. Così i tuoi sistemi di assistenza alla guida tornano a funzionare come prima. Prenota ora su Carglass.it.
4: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
6: Alla Coop grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
7: Grande nonno!
6: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1 luglio. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
8: Ma chi è?
9: È la Bettina.
10: Ciao Bettina.
11: Buongiorno.
12: Ho fatto 400 km andata, 400 km di ritorno per venire a vedere il compleanno di Radio 105. È stato fantastico, tutto meritato. Grazie mille ragazzi, Dario da Fossano.
13: Che bello, grazie Dario. Che meraviglia. Posso leggervi un bel messaggio per noi?
14: Sì.
13: Generale, dico. Mimmo da Palermo scrive: da 50 anni siete meglio del Viagra.
14: Ah, che dolce.
8: Che bella
13: grazie
8: foto.
13: Mimmo.
15: Si vede che Mimmo è giovane.
13: Cioè è una cosa bella, no?
8: Ma certo.
13: Accetto.
14: Senti pizza, certo.
8: Certo.
15: Io guardo pizza da 30 e non mi fa nessun effetto. C'è qualcosa che non va in me, credo.
8: In me.
13: In tutti. Chi è Betty?
14: A proposito di pizza, senti,
13: sì.
16: Buongiorno ciurma.
13: Ciao.
16: Pizza, mi potresti fare un giro sulla tua moto,
8: oh,
16: Chloe?
8: Amore, faglielo sì,
14: fare.
8: Chloe, dai, da spenta, eh.
14: Ma perché da spenta?
13: Oggi non sei in moto però, eh.
8: No, oggi macchina.
13: Oggi macchina.
8: Yes sir.
13: Va bene, Super Betty, veniamo da te, buongiorno.
14: Ma buongiorno, oggi lunedì 22 giugno 2026.
13: Sì.
14: Ed è il secondo giorno d'estate.
13: Ah.
14: Infatti è entrata ieri esattamente alle 10:25 ore italiane.
15: Che caldo che faceva ieri.
14: Ah, sì.
15: Che caldo.
14: Si festeggia San Paolino, vescovo e patrono di Nola.
13: Auguri anche al nostro Paolino.
15: Auguri.
14: Che si festeggia la domenica, quindi in questo caso il 28 giugno, con la festa dei gigli.
13: Ah, che bello!
14: E poi Paolino è anche protettore dei suonatori di campane e dei campanari.
13: È come Fra Martino.
14: Sì. Ah, tipo perché? Pare che le abbia inventate lui le campane,
13: sì. Sì, sì. Per quello che fanno Martin e Paolino, Fra Martino e Paolino.
15: Tu dici, non lo so. Martin, è il compleanno di mio figlio Martin e fa 11.
14: Auguri,
15: piccolo.
14: Auguri. Tanti auguri.
15: Auguri, auguri. Pensa che l'ho chiamato Martin il giorno di Paolino. Guarda te, che destino.
13: Sono persa io, ragazzi.
14: Per il viaggio nel tempo, nel 1983, 43 anni fa, a Roma scompare la 15enne Emanuela Orlandi, cittadina vaticana e figlia di un commesso della prefettura della Casa Pontificia. E nel 1986, 40 anni fa, quarti di finale della Coppa del Mondo a Città del Messico.
13: Signori.
14: Maradona segna in soli 4 minuti contro l'Inghilterra 2 gol tra i più iconici della storia del calcio.
13: La mano di Dios.
14: Bravissima. Uno la mano di Dios e l'altro il gol del secolo.
15: Si è scartato tutta la squadra.
14: Mamma mia. Una forza, veramente.
8: Ma a proposito di forza,
14: cosa?
8: Forza Capoverde!
13: Dopo c'è la pizza, diamo qualche risultato, perché questo mondiale, chi lo sta seguendo, chi un po' meno, chi zero, comunque sta riservando delle sorprese. Questo è innegabile, va detto.
15: Curaçao,
13: E Curaçao.
14: Per l'angolo musicale oggi sono nate Cyndi Lauper e Joe Squillo.
13: Auguri Joe.
14: E nel 1979, in testa alla classifica dei 40 brani più venduti, c'è Hot Stuff di Donna Summer. L'avete ballata questa?
2: Sì, sul palco,
14: no, dico voi,
2: sì,
14: alla festa.
2: Sì, si è denudato anche.
13: Betty, non l'abbiamo messa questa.
14: No. Ci picchia. E ora passiamo all'oroscopo. I segni propizi di oggi sono: al primo posto il leone.
13: Però che bello.
14: La nostra Elenia e il nostro Marchino. Forti e determinati. Ora tocca solo a voi crederci. Ma anche la Vergine. I pianeti sono tutti dalla vostra parte.
13: Dai.
14: Nulla vi potrà fermare.
13: Che bello!
14: Ma ahimè, anche oggi c'è uno segno nefasto. E ahimè, è tra di noi. È il segno dei pesci.
2: No.
14: Ma povero Mitch.
15: Ma non è possibile.
14: Ma come mai? Stanchi e nervosi. Avete bisogno di riposare di più.
15: Ma ho riposato.
14: Ma fai tante cose, troppe cose tu, Mitch.
15: Devo riposare.
14: In ogni modo chiudo con il proverbio. La palla presa al volo. Soddisfa chi è da solo. Che significa che una persona solitaria dovrebbe cogliere la prima occasione utile per uscire dal suo guscio.
13: Te la buco quella palla, hai capito?
8: Ma è da solo.
14: Ma non è quella cosa,
13: non è quella.
14: No!
13: Brava Betty, ci sei mancata. Perché sei andata sullo yacht?
14: Che dolci che siete. Però il prossimo weekend porto anche voi.
8: Ok, dai.
13: Ci sono il prossimo weekend?
14: No, dove vai?
2: Ci porta a fare i mozzi, ci porta
14: a fare. Che c'entra adesso?
2: Sì, pulisci il ponte di Uzzi col segno.
7: Dimmi allora tra questi chi è?
13: E scoprilo, dai, sei un grande.
7: Lui chi è?
13: E dimmi allora
7: chi è? E scoprilo.
13: Posso fare anch'io degli auguri speciali?
8: Certo.
13: Oggi sarebbe, il nostro anniversario. E quindi auguri Tonia.
14: Auguri Tonia.
15: Auguri.
2: Quanti anni sono di matrimonio?
13: È un po', sono le nozze di Pizzo.
14: Di
13: la
14: pizzo,
13: nozze di
14: cioè?
13: Pizzo.
2: Quanti sono?
13: Le nozze di Pizzo, quindi sono 13 forse?
8: 13,
13: 12, 10? Nozze di pizzo,
14: adesso guardo,
2: nozze.
13: Devo fare i conti con le dita, non sto scherzando.
2: Veramente?
13: 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22,
14: 13.
13: 9, 13.
14: 13, sì.
15: No. Sono 13 anni? Come fa a essere? Sono 9, sono 13.
13: Aspetta.
15: E hai contato con le mani.
13: Raga, io sai che non mi ricordo, non sto scherzando, è brutto.
15: Di solito è l'uomo che non si ricorda.
2: Tre dita come i minimi.
13: Raga, io so che è il 22 giugno, ma l'anno esatto, te lo giuro, sai che non me lo ricordo con esattezza.
2: Usciamo dall'impasto.
13: Benissimo, c'è l'intruso, amici, mo vado a verificare. Comunque auguri Tony.
2: Preparami
13: una bella sorpresa per stasera.
15: Speriamo dorma.
13: Attenzione.
2: Speriamo che sia nel mondo dei sogni.
13: Amici, c'è l'intruso, lo vedo entrare.
8: Ciao.
13: È nobile.
14: Nobile.
13: Attenzione, perché questa mattina ci sono i re d'Italia.
15: Abbiamo 1 Vittorio Emanuele II.
8: Sì.
15: 2 Umberto I. 3 Umberto II. 4 Guaglione III.
13: Vabbè, non ci credo.
15: I re d'Italia.
13: 4 gli elementi, uno di questi non c'entra nulla con gli altri. Appunto, è l'intruso, lo dovete scovare voi. Li vogliamo ripetere, i 4 re?
15: Vittorio Emanuele II. Umberto I.
8: Sì.
15: Umberto II. Guaglione III.
8: Pensi di saperlo? Scrivilo adesso al 342 41 15 105.
7: Lui chi è?
11: Torna tra poco.
17: Quindi allora, tra questi chi è?
7: Grande!
18: L'intruso. Stare con

0: più. 105 tutto esaurito con Marco Galli.
1: Carica.
2: L'energia.
1: Carica.
2: L'energia ti porta un via.
0: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAE 5,87. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
3: Guaglio, ascolta lo chef Cannavacciuolo. Pausa pranzo a Napoli, pizza a Portafoglio, in giro a Firenze, Lampredotto. Ma ricorda, dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
4: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
3: E te lo dice Antonino.
5: Dottore, devo prepararmi all'estate. Andrò al mare, poi in montagna, un po' di sport e qualche passeggiata con Ugo.
6: Nelle farmacie Dottor Max trova tutto ciò che serve per la sua estate e per quella di Ugo.
5: Da Dottor Max l'estate inizia con sconti fino al 50%. In farmacia, app e su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
7: Samira, concentrati. È il riso sempre buono perché non scuoce mai e inizia per F.
8: Questa la indovino senza comprare neanche una vocale. È Flora!
7: Brava Samira!
8: Brava Flora! Con i suoi chicchi sempre perfetti, Riso Flora è l'ideale per preparare ricche insalate di riso, risotti cremosi e tanti altri piatti salati e dolci.
7: Se in cucina non vuoi sbagliare, la soluzione giusta è Riso Flora. Te lo dice anche Samira.
8: Riso Flora, non scuoce mai.
9: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
10: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, doblò e scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
11: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come tagliata di petto di pollo 350 grammi a 2,99 euro e vaschetta gelato 1 chilo a 1,99 euro. Lidl, vale davvero.
12: Moschino Beauty presenta due nuove irresistibili fragranze. Qual è il tuo mood di oggi? Scegli Toy to Gummy se cerchi un profumo sofisticato e avvolgente che stupisce con note audaci. Scegli Toy to Yummy per un'esplosione solare e vibrante, un concentrato di pura energia agrumata, in movimento. I nuovi iconici orsetti Moschino Beauty sono arrivati. E tu, da che parte stai? Scopri Moschino Gummy and Yummy nelle migliori profumerie e su moschinobeauty.com.
13: E voilà, l'unità esterna del climatizzatore sparita. Vedete? Solo due fori e tanto spazio sul balcone. Ok, non potete vedere, ma vi giuro che è tutto vero. E ora dimezzerò il rumore. Così. Lo sentite? Certo che no. Dormirete magicamente perché anche il caldo è, puff, sparito. Nessun sortilegio. Questo è unico. Il nuovo climatizzatore a pompa di calore senza unità esterna di Olympia Splendid. Il mago del clima. Non si vede, non si sente.
14: Vuoi iniziare la giornata con una buona collezione? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre da Conad c'è la nuova collezione Bialetti. Accumula i super bollini facendo la spesa con carta insieme, colleziona i premi e trasforma ogni pausa in un momento di benessere. Scopri di più su Conad.it.
15: Chiudi gli occhi. Lo senti il peso sul tuo intestino? La stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Onligol.
16: Quando la stitichezza diventa un peso, Onligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Onligol, via il peso della stitichezza. Onligol è un dispositivo medico CE 0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.

0: Secondo voi l'hanno scoperto?
1: Ma certamente!
0: Allora amici, c'è l'intruso tutto esaurito, sono le 7.40, 70,
1: 80,
0: 90! E ci sono i re d'Italia!
2: Abbiamo.
0: Li facciamo entrare tutti e quattro, che piacere, che onore. Buongiorno.
2: Venghino. Allora, i re d'Italia: 1, Vittorio Emanuele II. 2, Umberto I. 3, Umberto II. 4, Guaglione III.
0: Allora, attenzione amici, perché vi stiamo già chiamando. Lo sapete, potete rispondere come volete, anche con un pronto bello secco o bello fresco, visto che fa calda.
1: Ma certo, ma la domanda tu chi sei? Mi raccomando, la risposta è...
2: Io sono l'intruso.
0: Perfetto, siamo allineati. Allora, attenzione. Se squilla il vostro cellulare,
2: Siamo noi.
0: Rispondeteci. Questo è il secondo?
1: Ma vuoi dire?
3: Pronto?
0: Pronto? Ciao!
1: Buongiorno!
0: Salve! Buongiorno, buongiorno! Ci senti? Sì, ora ti sentiamo molto bene. Tu ci senti bene, sì?
3: Molto bene, grazie.
0: Fantastico,
3: Buongiorno.
0: Sono
3: emozionato.
0: Amore, sì. Ora non ti emozionare perché arriva la domanda cruciale, te la fa pizza, eh?
1: Ma tu, chi sei?
3: Io sono l'intruso,
0: Pizza!
1: Grande fratello!
2: Bravissimo, bravissimo!
0: Complimenti! Vedi che l'emozione non ti ha tradito. Come ti chiami?
3: Sono Alessandro da Catanzaro e con me c'è Maria, mia moglie.
0: Ciao Maria!
3: Domenico!
4: Ciao
0: Domenico, ma che belli! Dove state andando tutte e tre?
3: Allora, stiamo accompagnando Domenico al campo estivo.
0: Sì.
4: Siamo in ritardo.
3: Siamo in ritardo, però per voi ci fa questo e altro, ragazzi.
0: Ma grazie, belli. Quindi Domenico se ne va al campus.
3: Sì, se ne va al campus e quindi noi andiamo a lavoro. Siamo due piegati.
0: Ma scusami Alessandro, lavorate insieme tu e Maria?
3: Sì, clamorosamente sì.
1: Ah, che bello.
0: Attenzione, signori, clamorosamente sì, ha detto. Per sempre sì. Ma siete proprio vicini di scrivania?
3: No, vicini di scrivania no. L'ufficio è grande, quindi ci occupiamo anche, diciamo, di cose differenti. Però
2: diverse,
3: lavoriamo sempre nello stesso ufficio. Sì,
0: okay,
3: sì.
0: Okay.
2: E la pausa pranzo la fate insieme, ognuno per i fatti suoi.
3: Pausa pranzo sì, ma è solo un'ora però, capito? Quindi c'è un po' poco.
1: Certo, non basta.
0: Tu dici poi nelle restanti 8 siete totalmente assorbiti dal lavoro, quindi manco vi guardate in faccia.
3: Poi fa caldo.
0: È così. E Domenico quanti anni ha Alessandro?
3: Allora ne ha 10.
0: Sì. Bene.
3: Ragazzi, io vi dico che vi seguo da 30 anni e quindi, però poi capirete la mia età, quindi giusto per... Sì.
0: Ne hai 31 praticamente.
3: Siete veramente fantastici. Dimmi.
0: No, dici, poi capirete la mia età. Ne hai 31, hai 31 anni, no?
3: No, 30 è un mese.
0: Quello è. Grazie Alessandro, grazie Maria e Domenico. Insomma, per la vostra fedeltà non è scontata. Attenzione!
1: La maglietta è vostra, cari ragazzi.
0: Qual era l'intruso?
3: Guaglione terzo.
0: Certo.
1: Ma sì.
0: Bravissimi.
2: Che fate? Andate avanti? Proseguite?
3: Allora, siccome...
2: Siete in
3: allora, io sono il capo, ma chi comanda è mia moglie, quindi io lascio decidere lei, attenzione.
4: Andiamo avanti.
0: Maria, con coraggio, si va avanti.
1: Brava.
0: Ragazzi, allora, secondo me non è affatto difficile, però è ovvio, dipende se ti intendi, diciamo, del tema, il tema per il raddoppio.
2: Allora, il tema... è Leonardo Pieraccioni, lo conoscete Leonardo Pieraccioni?
3: Guarda, abbastanza, però io diciamo mi riservo perché poi magari faccio qualche figuraccia.
0: Ah, tu dici passi la palla completamente a Maria, visto che lei ha scelto di andare avanti. Maria,
3: esatto,
0: tu hai visto il film di Pieraccioni?
3: Aspetta un attimo che scappa. Dove vai?
0: Maria, devi rispondere.
2: Hai scelto Maria, te ne vai via. Lo lasci via.
4: Sì.
0: Maria, tu hai visto i film di Pieraccioni?
3: Vai in casa, gira. Ma che stai facendo?
0: Gira. Sì o no? Maria?
2: Maria? Maria è uno?
4: Sì, l'ho visto, l'ho visto.
0: Dai, allora, vedrai che ce la fai. Attenzione, questi sono i quattro elementi, pensaci bene, uno di questi è l'intruso.
2: Il ciclone.
1: Sì.
2: Il fiorentino. I laureati. Il paradiso all'improvviso. Uno di questi non è un film di Pieraccioni. È l'intruso.
4: Il fiorentino.
0: Ma sì, ma Maria, Mari, basta.
4: Vedi? Vedi?
0: Bravissima.
2: Bravissima, bravissima.
0: Quindi il paccone pieno di gadget e la maglietta di 105 già conquistata. Direi proprio perfetto, mattina fortunata.
3: No, fai, avete fai sentire il tuo casamento per la box, vai.
0: Domenico. Per la box?
1: Sì.
2: Grande Domenico.
0: Ok, va bene, perché segui la box, Domenico?
5: No, per la box.
0: Per il parco. Ok, no, pensavo per la box. Ok. Ragazzi, chi salutate? Da Catanzaro.
3: Salutiamo tutti quelli che ci hanno riconosciuto e soprattutto una frase.
0: Sì.
3: Forza
4: Catanzaro!
0: Forza! Ciao! Ciao belli! Ti abbraccio forte!
6: Scoprilo!
0: Ma perché lui poi mette?
2: Certo, è il figlio di Dyson.
0: Primo round, vedi che cacchio ne so. Ragazzi, veniamo da un weekend piuttosto impegnativo, dovete anche capire. Con tutto che io sono stata quella più sobria.

talk about.

0: Ma lui vuole vedere tutti, non solo pizza.
1: Ah, certo.
2: Vabbè, qualche tappa magari ci uniamo anche noi.
3: Ci organizziamo. Okay.
2: Ci organizziamo. Comunque è carino il tour col pallone bucato.
0: Sì,
2: eh? Beach volley col pallone bucato.
3: Quando ci molto... giocano.
1: C'è la fila.
2: Allora, attenzione, oggi non c'è, oltre che il nostro capitano, naturalmente il nostro Boris è assente, però noi abbiamo un fiore all'occhiello del giornalismo italiano comunque, no?
1: Ma certo. Esatto.
2: La redazione di Roma a Massimo Mongiardo.
4: Un grande professionista.
2: Buongiorno Massimo.
1: Buongiorno Mongiardo.
5: Buongiorno. Sì, buongiorno. Buongiorno. Cominciamo di nuovo.
2: Cominciamo, sì. Benissimo. Salve, salve Mongiardo.
5: Salve. Sì.
0: Voi siete sicuri che va bene? Non ho niente.
2: Sì, sì. Noi chi?
0: No, chiedevo se eravate sicuri della prestanza e del sapere di direttore Massimo Mongiardo.
3: Ma il direttore Boris Mantova ci ha lasciato nelle sue mani.
2: Ce lo consegna, certo. Noi non è che possiamo far finta che non ci sia.
0: Ma
2: che non
0: ragione, sì.
2: Mongiardo, cosa c'è in copertina?
1: Ci dica.
5: È tardi, ci sono le barzellette, dobbiamo andare perché sennò non ci stiamo dentro,
2: certo,
5: vero Fabio?
2: Certo.
4: Grande, ragazzi, grande, questa è l'esperienza di questo
1: giornalista.
2: Ma non ha detto niente, esperienza che?
5: Il tempo, il timing è importante.
2: È come il limone del resto.
5: Il limone?
2: Stringe nel senso.
5: Sì, è bravo.
4: Va autorevolezza, bene. Bravo.
2: Ci
4: Max,
2: ricolleghiamo
4: bravo.
2: Dopo con te.
5: Sì, dopo, a dopo, sì.
2: Non scapperai mica.
5: No, no, sono qui.
3: Magari
5: no,
3: lo avvisi. Di quello di cui vogliamo parlare.
5: Adesso mi incateno alla sedia, aspetto.
2: Allora, ci sono i bimbi questa mattina, quindi ritornano le vostre barzellette, ritorna l'appuntamento con Big Smile.
1: Tocca a voi decidere qual è la migliore, la 1, la 2, la 3 o la
4: 4.
6: Big Smile. 1.
7: In una casa ci sono mamma lumaca e figlia lumaca. Figlia lumaca dice a mamma lumaca: ciao mamma, io vado. E la mamma lumaca gli raccomanda: ok, ma fai la bava.
8: 2. Ciao, io sono Margherita.
2: Ciao.
8: E adesso vi voglio raccontare una barzelletta.
3: Vai.
8: Ci sono tre mosche, una va nel naso, una nell'orecchio e una nel culetto. Dormono. Il giorno dopo si svegliano e quella dell'orecchio dice: non ho dormito bene, c'era troppo cerume. Quella del naso dice: non ho dormito bene, c'erano troppe caccole. Quella del culetto dice: io ho dormito bene, c'era pure l'aria condizionata.
6: Tre.
9: Ciao, io sono Diana e vi vorrei raccontare la mia barzelletta. Figlio domanda al padre: lo sai perché una rana può saltare più in alto di una torre Eiffel?
1: No.
9: Il padre risponde: no. E il figlio: perché la torre Eiffel non salta.
2: Ciao Diana.
8: 4.
10: Ciao, siamo Margherita e Fatima e vogliamo raccontare una barzelletta.
1: Sì.
10: Come si chiama un dente americano?
1: Lo so.
10: Americanino.
6: Big, big, smile, smile.
2: Bravi bimbi, proprio bravi.
1: Bello. Tocca a voi decidere qual è la migliore, votarla al 342 41 15 105. E se hai una barzelletta a disposizione,
2: sì,
1: registrala subito col WhatsApp vocal.
2: Anche se sei americano.
1: Yeah.
8: Barzelletta che ti è piaciuta di più attraverso il nostro barzellettometro alle 8 scopriremo qual è la più bella di oggi.
6: Big Smile.
11: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
12: Come si riconosce un servizio clienti pluripremiato?
13: Cioè, io vi chiamo, non ho mai aspettato.
14: Siete veramente perfetti.
15: Grazie Octopus di esistere.
12: Octopus Energy, energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
16: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo. Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
17: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente.

0: tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
2: Il Summer Black Friday di Unieuro continua. Smartphone Oppo A6 5G con ampia batteria e intelligenza artificiale integrata a 259 euro fino al 25 giugno. Unieuro.
3: Basta un penny e ci sarà. Convenienza e qualità è una favola.
4: Corri da Penny! Fino al 28 giugno c'è la promozione Miglior prezzo dell'anno Penny. Vaschetta da 120 grammi di prosciutto cotto alle erbe alta qualità alle freschette a 1,65 euro. Maggiori informazioni su penny.it.
5: Ci sono partner pronti a darti una mano.
6: Vai!
5: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di 16.455 euro. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.
7: Adesso le mie labbra sanno solo di te, è un gusto dolce amaro tra rosetto e caffè.
8: E ora è arrivato il momento del mio caffè. Caffè Lollo, intenso, cremoso, il perfetto espresso napoletano. Lollo, caffè, gusto e passione.
9: Caldo africano. Nottate e giornate da incubo. Salva l'estate. Scopri Magnesio Supremo Potassio Più. Con fosforo, vitamina C, B2 e B12. Ogni giorno, per affrontare caldo, afa, stanchezza. E sei in forma, sempre. Salva l'estate, con Magnesio Supremo Potassio Più, il tuo rito quotidiano di benessere. Ricorda l'importanza di una dieta varia ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Leggere le avvertenze prima dell'uso.
10: Buongiorno esauriti!
11: 105!
12: Se ti senti un po' spaurito, ascolta sempre Tutto Esaurito.
10: E come tutte le mattine,
13: Tutto Esaurito è il mio programma preferito.
14: Buongiorno, buongiorno per tutto il giorno. Questo è Tutto Esaurito, ragazzi. E siamo sul canale 66 della vostra televisione.
15: Vedo la luce, la luce.
14: Il passaporto, non bisogna più andare in quest'Uber, tutti i casini. Lo fai all'ufficio postale.
16: È esattamente così. Potreste già materialmente andare questa mattina nel vostro ufficio postale.
17: Che non trovi nessuno stamattina.
14: Cosa c'è, Max, da brontolare? Non ti va bene?
18: No, ma dico io, ma allora già ci passi un'ora in posta per spedire un pacco, no?
14: Ma c'è lo sportello apposta,
19: Stai ascoltando 105 Tutto Esaurito con il capitano Marco Galli.
20: Comunque puoi prenotare in posta,
18: Sarà che tutte le volte che prenoto io devo fare sempre due ore.
21: Diglielo, Max.
14: Non fatemi dire le robe.
13: 105 Tutto Esaurito. Si sbauscia tutto.
14: Dicono che per le poste non tutti gli uffici sono autorizzati. Devi essere residente nel comune abilitato.
21: Come la questura, devi andare nella questura dove sei residente.
22: Non è vero. Puoi andare in centro a Milano e lo puoi fare anche se abiti fuori.
14: Allora, amici, se devi dire le cazzate.
22: Come che dite? Te l'ho fatto io.
17: Io sono andato a Monza a farlo.
14: Ma perché? Di tu gliel'hai fatto il passaporto, amici?
17: No, ma lo so fatto io da per i fatti miei.
14: No, Fabio ha detto che ha fatto il passaporto,
21: ma tu
14: amici.
21: Sei a Monza. No, io l'ho giusto, fatto. Non c'è la questura nel tuo paese.
20: Cosa dici?
17: Come non c'è?
14: Io vi ritirerei a tutti quanti il passaporto da quello che state dicendo, veramente.
15: Marco, oggi ci si avvisce davvero una sega,
20: C'è una postina, poverina, sentila.
14: Sentiamo la postina.
23: Lavoro le poste, per favore, non venite a fare i passaporti in posta, siamo sempre meno.
19: Stai ascoltando 105 Tutto Esaurito con il capitano Marco Galli.
14: Volevo dire la postina.
20: Cosa?
14: Cioè, se c'è la notizia che adesso il passaporto si fa alle poste, è perché
20: perché non vogliono data. Fare
17: cosa?
20: La notizia.
17: Cosa?
20: Ah,
17: ah. Ma noi lo diciamo a te, Betty.
0: 105 tutto esaurito con Marco Galli.
1: No, io mi dissocio.
17: No, no.
0: Dal lunedì al sabato alle 7, solo su Radio 105.
2: Selection, il meglio della selezione musicale italiana ed internazionale su Radio 105.

0: sostituisce.
1: Ciao, Giuseppe di Carglass. Lo sapevi? Dopo milioni di interventi nei centri Carglass, ora hai la stessa qualità a casa tua. Veniamo da te, sostituiamo il parabrezza e ricalibriamo la telecamera con una tecnologia esclusiva. Anche in condizioni esterne difficili. Così torna a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
0: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
2: Sì, sì. Lui. A Radio 105 sono le 8.02. Sassacato.
3: Quello prima giovedì si capiva, adesso non si capisce. Ha
4: detto giovedì?
3: Si è capito, beh. Lo spiascicare.
4: Ecco.

0: c'è la ciurma di Tutto Esaurito insieme a voi. Buongiorno, buongiorno, buongiorno, buon lunedì.
1: Buongiorno.
0: Buon inizio di settimana a tutti voi. Un bacio al nostro capitano Marco Galli e anche al nostro Boris, assente questa mattina, ma insomma credo che domani sarà di nuovo qui.
2: Ciao Boris.
0: Nulla di grave. Senti un po', Piripizza, perché c'è un po' di gente che è già in vacanza, ci sono i vacanzieri di giugno, che scaglione!
2: Siamo al settimo scaglione, ragazzi, perché quest'anno saremo di più gli scaglioni, perché ci saranno tante settimane dove partiranno e...
3: Ci saranno un sacco di scaglionati!
2: Sì, sì!
0: Sono aumentati gli scaglioni.
2: Sì, ma scherzi.
4: Sono aumentati i prezzi, sono aumentati gli scaglioni.
0: Beh, quindi già al settimo siamo questo weekend, cara. Insomma, appena passato. Città che iniziano quindi un po' a svuotarsi.
2: Meno male.
0: Vabbè. Allora, signori, non c'è il nostro Boris Mantova, ma Boris ci consegna il suo inviato speciale. Grazie. Si trova a Roma in questo caso. Sì. Ed è naturalmente la punta del giornalismo, Massimo Mongiardo. Buongiorno Massimo.
5: Buongiorno. Sì, buongiorno ancora. Buongiorno. Qua siete tornati. Sì.
1: No, la qui punta di diamante ha detto.
0: Di diamante. Sì, io l'ho detto.
1: Sì, l'hai detto tu.
4: Il nostro riferimento.
0: Stamattina dico cose e poi non mi assumo responsabilità.
3: Perché ha la lingua tagliente il nostro inviato Massimo Mongiardo.
0: Allora Mongiardo, rimanga lì perché Betty ha suonato. Andiamo magari prima da lei. Sì, Betty.
6: Buongiorno. Ciao. Dai Max, siamo in buone mani. Ciao belli.
0: Ciao bello.
1: Credono tutti in te, Max, mi raccomando.
5: Loro, sì, bravi.
0: Allora, Mongiardo, in realtà ieri Boris Mantova mi ha telefonato, mi ha detto di darle rigorosamente del lei.
1: No.
0: Sì. Faccio fatica, però.
5: Sì, e poi ci vuole un certo distacco.
4: Bravo, come maestro del giornalismo, ovviamente.
0: Lei è d'accordo?
5: Io? Se l'ha detto quello io sono d'accordo.
0: Faccio un po'
5: dire.
0: Fatica a coniugare i verbi, però ci provo. Senta, cosa abbiamo quindi in copertina?
5: Che ci abbiamo in copertina? Subito, la cosa più che tutti se ne sono accorti è che questa sarà una settimana rovente e andremo verso i 40 gradi.
2: No!
0: Mamma mia, ancora più caldo di quello ancora che abbiamo già sentito nel fine settimana?
5: Esatto, avremo delle notti tropicali, ma già le stiamo vivendo in sostanza. Mamma dai, su, mia. Si schiatta dal caldo, si fa la schiuma. Vabbè, comunque forse lascia perdere, forse mercoledì...
3: I Caraibi fanno la schiuma, non lo sapevi?
5: Stavo parlando, se permettete.
0: Mercoledì che succede?
5: Nel nord-ovest forse un leggero, si abbassano leggermente, ma non vi preoccupate se pensavate arriva l'inverno, torna la pioggia,
0: no.
5: Perché già da giovedì più caldo di prima.
2: No!
5: E vi dirò di più, la tendenza è che fino a fine mese purtroppo saremo messi così. E sempre secondo tendenza, sembrerebbe che i primi di luglio avremo delle temperature di 10 gradi superiore alla norma, quindi ci cucina.
1: Sì. No. Ma Max, ma fino a quando tutto questo? Quando
5: fino
1: caleranno?
5: Alla fine del mondo, Betty, arriverà più o meno con la fine dell'estate. Sì.
1: La fine
0: quindi
1: del mondo.
0: Ancora più caldo, caldo. Non servirà neanche più strapparsi la pelle di dosso perché punto.
5: Si sarà già squagliata la pelle da dosso.
3: Ma scusate, estate, cosa vi aspettate?
0: Ma sì, ma certo. Senti, sul mondiale, riservando non poche sorprese, almeno fino a questo momento. È non so se lei è preparato.
4: Germania è già qualificata, la Germania.
0: Ah, la Germania è già qualificata,
4: sì, la Germania è già la prima grande nazione.
0: Però le vere sorprese sembrano essere le squadre africane.
2: Ma certo.
4: Sì.
5: Qualificazione mondiale.
4: La Spagna sta benissimo.
0: Vabbè, insomma, che la Spagna performasse bene, insomma, un po' si intuiva, no? È data addirittura come favorita, come vincente.
2: È prima nel suo girone la Spagna.
0: Per esempio, su Capoverde
2: è terza, ragazzi, nel girone con la Spagna. Grandissima partita, un bel 2-2. Grandi capoverdiani.
0: No, dico, chi se l'aspettava, Pizza?
2: Nessuno.
0: Tu ci avresti... No, forse tu sei l'unico che avrebbe scommesso, puntato. proprio il suo capoverde.
4: Anche il Marocco è imbattuto, eh?
0: E se,
4: è
0: sì?
4: Il primo posto del gruppo.
0: Esatto, sì, sì. E sentivo che anche l'Egitto, se non sbaglio, è al primo
4: anche
0: posto nel suo girone.
3: Cioè, abbiamo l'inviato, scusate, abbiamo Massimo Mongiardo.
7: Ah, è vero.
3: Che detta lui. Cosa fa? È lì a fare.
1: Io prima sentivo a bassa voce che leggeva, sì, secondo me, vabbè, sul computer da qualche parte. Io ve lo dico.
0: No, ma noi lo stiamo facendo di proposito, così gli diamo il tempo, naturalmente, ecco, di prendere, sì, le informazioni.
3: Ma lo sa, dai.
5: Fate,
3: ragazzi,
5: una domanda, vi darò una risposta. Che volete sapere?
2: Ce l'abbiamo già una domanda.
0: Attenzione.
2: Sì? Dottore, una domanda al nostro inviato. Ma se è così tanto caldo, le piante quanta acqua devono ricevere? Quante volte deve annaffiare e a che ora? Grazie e buona giornata a tutti.
3: Ma chi è? Scusa.
1: Allora. Un messaggio che è arrivato?
2: Sì, un messaggio
0: sì,
2: che
0: sì,
2: arrivato.
0: Sì, sì.
3: Arriva da Amsterdam, sì. Da dove arriva?
5: Allora, le piante, il discorso è semplice, sì, molto semplice. Le piante le devi annaffiare almeno in 2-3 orari. Le principali sono alle 6 del mattino, anche le 5 che è meglio,
0: sì, bravo,
5: perché non c'è il sole forte, l'acqua viene assorbita.
3: Ma se
5: non
3: si
5: ne
3: sveglia
5: va,
3: alle 8 come fa?
2: No, la terra è calda e non va bene.
5: Non va bene, le ammazzi così.
0: La sera, esatto, di solito si annaffiano.
5: Oppure la
0: ragazzi,
5: sera, sì,
0: eh.
5: Però date che ci sono queste temperature, sì, è il caso di annaffiare almeno la mattina e sera. Anche forse durante, ma cerchiamo di capire bene quando, insomma, quando la temperatura non è troppo forte.
3: Non basta metterle all'ombra per non avere, se non hanno il sole.
5: Hanno bisogno del sole le piante.
0: Vedi,
5: Fabio,
0: Matteo da Arezzo, perché poi il pubblico è la voce, la bocca, la bocca della verità. La bocca dice: ma questo nuovo inviato ne sa tronchi. Grande Max, io ti voto addirittura.
2: Grazie, Max.
3: Non è pro le elezioni.
4: Sei anche botanico adesso, Max.
0: Allora, sì. Fabio invece da Buriano ci chiede: buongiorno, ma quindi da oggi ufficialmente cominciano ad accorciarsi le giornate?
2: Ma vuoi dire?
3: Sì.
4: Di già?
5: Penso che ce ne siamo accorti tutti. In realtà da oggi cominciano a riallungarsi, o sbaglio?
3: No, ieri era il giorno più lungo, scusami. Ah, non era le...
5: cioè, ad accorciarsi, sì, sì, giusto, sì. C'ha ragione, sì, sì, adesso è finita la pacchia, adesso ti torna l'inverno.
4: Sì. No,
1: confuso.
4: Fatemela così,
0: allora, amici, ti correggono, il Brasile è primo gruppo Marocco del girone. Ah, sono pari, insomma.
4: Sì, sì.
0: Beh, insomma, è sicuramente un
4: traguardo,
0: un fatto,
4: essere imbattuti,
0: diciamo,
4: per il Marocco, ragazzi.
5: In un gruppo C il Marocco è secondo, amici.
4: Anche
5: terza
4: Giappone,
5: Scozia, 4 Haiti.
4: È tra le squadre più brillanti. Ha fatto un sacco di gol il Giappone. Bravi giapponesi, bravi.
0: Domanda per l'inviato: se un'automobile ha due tubi di scarico, vuol dire che ha due motori?
3: Beh, è interessante.
5: No, però ti ragazzi, posso dire che molte automobili il secondo tubo è finto, però che è giusto estetica, però va bene.
4: Veramente?
2: Ma non ci credo.
0: Come è finto?
3: Dai,
5: sì, in molti casi è per estetica, sì. Non è vero che non viene utilizzato, sì.
2: Ma hai capito? Questo non lo sapevo.
0: Va bene, invece notizie, diciamo, più leggere. Leggevo da qualche parte che i bimbi ridono 300 volte al giorno.
2: Ma dai,
3: sono felici.
1: Tante.
0: Quindi anche noi che siamo stati bambini, naturalmente, abbiamo riso così tanto. Ma da adulti sapete quanto ridiamo?
2: Quanto?
0: Solo 15.
2: No!
0: Solo 15 volte al giorno, ragazzi.
1: Che differenza.
0: Dov'è finita la nostra leggerezza? Noi ne approfittiamo, intanto facciamo un marketing tra di noi, ma soprattutto con voi esauriti. Vi chiediamo: quante volte, insomma, ridete al giorno? Riuscite ancora a ridere, sorridere? Che cosa vi fa ridere?
2: Brava,
0: o
2: brava.
0: Sorridere? Chiediglielo, Pi.
2: Ma ditecelo e scrivetecelo voi. Quanto ridete e soprattutto cosa vi fa ridere? Scrivetecelo e ditecelo, come ve l'ho detto, al 342-41-15-105, sì, anche tramite WhatsApp vocale.
0: Massimo Mongiardo, naturalmente, se vuoi spiegarci meglio il frutto di questo studio.
5: Sì, il frutto dello studio, spieghiamo, certo. Non c'è niente che arriva
1: poverino,
5: a fare, non c'è
1: però
5: il gioco, non c'è il mix man, c'è niente.
3: No, è presto, ma...
5: È presto, adesso spieghiamo questa notizia del
1: in breve,
5: i bambini,
1: se riesci,
4: allora i bambini sono più spontanei, credo che sia normale, dai, rispetto
5: ma
4: agli
5: non
4: adulti.
5: C'hanno problemi, amici, i bambini, ecco perché ridono, quando
4: sono più liberi, dai,
0: certo,
4: dicono...
5: non c'hanno tutti i cavoli che c'ha un adulto, ecco perché sono più spensierati, sorridono sempre alla vita,
4: esatto,
5: si emozionano e si meravigliano di tutto ancora. Ecco, poi qua, man mano che vanno avanti, vedi che gli passa il sorriso, gli passa dolce.
1: La spiegazione è questa.
2: Ha ragione.
5: E vedi, spicciola.
0: Alve da Saronno scrive: anche mia moglie ride ogni volta che mi vede nudo.
2: Certo.
0: Vabbè, Alve.
4: Dipende. Copiti. Per un bambino.
0: Prendi insomma il lato positivo della cosa, no?
4: C'è da dire adesso, riflettendo, no, che comunque tanti adulti, ma mi metto anche in mezzo io, cioè, tante volte comunque, cioè, controlliamo le nostre emozioni, quindi la risata in determinati contesti
0: la soffochiamo, non,
4: la soffochiamo in qualche modo.
0: È vero.
4: Il bambino invece è molto più spontaneo, immediato, spontaneo.
0: E poi posso dirti, secondo me molto spesso commettiamo l'errore di prenderci troppo sul serio, di prendere la vita troppo sul serio. Ovviamente accadono anche delle cose non belle, insomma,
4: come tutti.
0: Non è che si può sempre ridere, però a volte serve anche sdrammatizzare.
1: Certo. Riderci sopra comunque è un buon rimedio.
0: Ma tanto sicuro. Poi magari la situazione non cambia, no? Rimane la stessa, però riderci su
2: ci sta,
0: aiuta. Mi fa sorridere la mia compagna, ci scrive Fabio da Brescia, che illumina ogni mia giornata. Ti amo Eleonora, ma che meraviglia, ma che bello. Chi è Betty?
7: Buongiorno
0: ciurma. Ciao, buongiorno.
7: Io rido sempre, rido purtroppo, e mia moglie si arrabbia tanto perché dice che non prende cose sul serio. Esempio, ieri è passata sotto un albero e ha preso un ramo con la testa. Ai ai ai ai, io ancora sto a ridere. Mamma, che bello. Ciao.
0: Ciao. Lei un po' meno, ciao. Sicuramente. Però è sicuramente una scena che fa ridere. Insomma, ridere, mi passate un vocabolario? Ci scrive Alberto.
2: No.
0: Se va bene, due o tre volte in un mese.
2: No, patatino.
0: Albertone, ti abbracciamo forte.
4: Albertone, dai. Su.
0: La leggerezza, invece, Maria Luisa scrive, è quella che proprio mi ha salvato nella vita. Sorridere sempre, anche se non si ha niente. Brava Maria Luisa.
4: È vero. Poi è vero che noi abbiamo gli impegni, le preoccupazioni, tutto il resto. Ogni tanto bisognerebbe ritornare a giocare, sarebbe bello.
2: Veramente.
4: Ci pensi, la maggior parte dei bambini gioca, e quando gioca si ritaglia proprio uno spazio, ridono molto di più giocando.
0: Capito? Ti dirò di più, molti giocano a pallone sotto il balcone di Pizza ed è molto divertente.
3: Sì, l'unico che non ride è Pizza.
2: No, ma rido dopo, quando gliel'ho bucato.
4: Aiuta anche te a giocare. Sì.
0: Chi è Betty?
8: Ragazzi, buongiorno.
0: Buongiorno.
8: Sono cresciuta con un papà che mi ha insegnato che nonostante tutto bisogna sorridere, e io lo ringrazierò a vita perché è proprio così, e grazie a lui e alla mia mamma io vedo il positivo in tutte le cose, è più forte di me. Un bacio alla Chinoppi da Firenze.
0: Amore, bacio. Ciao bella, ti abbracciamo. Alessandro, Nova Milanese, rido tutte le volte che mio figlio fa le battute.
2: Ma dai.
0: Vedi? Grande. E poi vabbè, insomma, ci sono tanti amici che ci dicono che noi li facciamo ridere o comunque sorridere. Stanno bene in queste tre ore di tutto esaurito. Grazie. Se noi riusciamo a strapparvi anche solo un sorriso,
2: siamo degli
0: stra felici. Vabbè, degli eroi, siamo felici, molto felici. Allora, chi è Betty?
9: Buongiorno Giulio.
0: Ciao, buongiorno.
9: A me la leggerezza l'ha insegnata bene lo scotismo. Gli scout sorridono e cantano in ogni circostanza.
0: Gli scout. Sì. Tu eri una giovane marmotta, Pizza?
2: Ah sì, cara.
0: No, è una domanda, sì.
2: Ma certo che ero giovane. Sì, giovane.
0: Ma anche marmotta?
2: Ma sì, avevo il diario della giovane marmotta.
1: Anch'io ce l'avevo. Quello è diverso, però.
3: Sì, è partito dallo scoiattolo ed è arrivata la marmotta. No? Piano piano, step by step. Bravo, Pizza.
0: Grazie. Allora, a proposito di bimbi, a proposito di sorrisi, loro ce ne hanno strappati diversi. Questa mattina c'è l'appuntamento di Big Smile, le vostre barzellette oggi, i più piccoli come sempre a lunedì. Chi avrà vinto? Max, abbandoniamo Mongiardo, torniamo da te. Max Maggi.
2: Ciao Max.
5: Vado, premo,
0: strucca il bouton.
10: Inizializzazione sistema in linea. Siete collegati con il barzellettometro di tutto esaurito.
0: Sto computando
10: i dati. Attendere, prego. Completato. La barzelletta più bella di oggi è la numero 2.
0: È Margherita! Bye.
11: Ciao, io sono Margherita. Ciao. E ciao. Adesso vi voglio raccontare una barzelletta. Vai. Ci sono tre mosche, una va nel naso, una nell'orecchio e una nel culetto. Dormono, sì. Il giorno dopo si svegliano e quella dell'orecchio dice: non ho dormito bene, c'era troppo cerume. Quella del naso dice: non ho dormito bene, c'erano troppe caccole. Quella del culetto dice: io ho dormito bene, c'era pure l'aria condizionata.
0: Patatina. Brava Margherita, la barzelletta più divertente della settimana, anzi del giorno che se ne va in finale.
2: Venerdì, ma approfitta, registra subito la tua barzelletta al 342 41 15 105 col WhatsApp.
3: Vocal!
12: Il capitano Marco Galli. Gioco nuovo.
0: Posso dire una cosa, ragazzi? Ritornando alla nostra festa cinquantesimo di 105 Ferrara. Ma non c'erano tante zanzare, però.
2: Non ce n'era nemmeno una.
0: Vero o non è vero?
3: È vero, ma ve lo dicevo io.
0: Che dicevi tu?
3: Ve l'ho sempre detto, non ci sono più le zanzare.
2: Certo.
0: O le abbiamo fatte scappare noi, abbiamo fatto talmente tanto casino.
2: Sicuro.
12: Puoi farlo se lo vuoi.
3: Sono più delle zanzare, sono donatore di sangue. Sono direttamente depositato.

0: stato bello quando abbiamo fatto il gioco nuovo sul palco.
1: Ah sì, bellissimo.
2: Ah sì? Ma sì. Lo sono perso.
1: Ah, vuoi dire?
2: Non me lo ricordo.
0: Ma voi dove eravate, ragazzi? Abbiamo fatto il gioco nuovo con 20.000 persone.
3: Sì. Chi ha vinto?
0: Hanno vinto tutti.
3: Ah, bello.
0: Chi è che è Betty?
4: Urma, buongiorno. Partiamo dal presupposto che ridere fa bene, ma se uno vuole ridere basta ascoltare tutto esaurito dalle 7 alle 10.
0: Oh, che bello.
4: Ciao Urma,
0: ciao,
4: a colazione.
0: Marco da Rosolini. Grande, grande. Allora, si gioca, amici. Dai. Pronti? Tirate fuori i vostri cellulari, smartphone alla mano. Anche oggi vi chiediamo di formare delle parole di lunghezza piacere in questa fase. Tra poco vi daremo le lettere, come sapete, una consonante e una vocale. Ma ricordiamo bene le regole, pizza.
1: Che non valgono nomi propri, nomi di città, inglesismi, patata e banana. Adesso Mice ci dirà le due paroline, le letterine.
0: Le letterine di oggi, sì. Attenzione.
2: Sono la E di Empoli.
0: Oh yes.
2: E la G di Genova.
0: E di Empoli, G di Genova, le vostre parole ora al
1: 342 41 15 105.
5: Il nuovo gioco nuovo.
1: Il gioco nuovo.
6: Torna tra poco.

0: si gioca insieme al gioco nuovo. Volevo leggere un messaggio a Betty. Ma che bello,
1: bello.
0: Aspetta Betty, dice: grazie Betty, venerdì mi avevi dato come segno sfavorito, sono dei pesci. Dice: ma in realtà mi è arrivato il duplicato della patente che aspettavo da 40 giorni. Ma soprattutto la sera mio marito ha fatto cinquina alla tombola, tombola del paese, e abbiamo vinto una TV.
2: Bravo,
0: complimenti.
3: Che fortuna, bello. Anche oggi il pesce sfavorito, eh.
0: Il pesce, il pesce.
3: Il pesce in generale. Pesce.
0: Comunque voi dovete capire una cosa: quando Betty dice che i pesci vanno giù, cioè, questa roba vale solo per Mitch, non per tutti i pesci.
2: Un po' in effetti è vero.
3: Vale solo per il pesce di Mitch.
0: Chi è Betty? Suonavi?
2: Sì?
0: Vai.
4: Grazie ciurma, perché ci fate impazzire delle risate. Ciao!
0: Amori! Ciao belle!
5: Ciao!
0: Che carina!
3: Ciao!
0: Allora, gioco nuovo, amici, avete mandato tantissime parole buone, valide, con la E di Empoli, con la G di Genova. Attenzione, perché vi stiamo per chiamare.
1: Ah, 5 squilli a disposizione. Potete rispondere direttamente con la parola che avete scritto.
0: Dovete rispondere con la parola che avete scritto nel messaggio. Vi ricordiamo che non vale il pronto, e dovete farlo, tra l'altro, in tempi rapidi. Mas rapido. Entro il quinto.
3: Secondo.
6: Ma vuoi Gelsomino.
0: Gelsomino. Oh, che bello. Vedi, parlavamo di piante questa mattina e a lei è venuto in mente il gelsomino, quella E con la G. Direi perfetto.
3: Buonissimo.
0: Ciao.
6: Ciao.
0: Prisa, chi sei? Benvenuta.
6: Ciao, sono Jessica da Sinigallia.
0: Ciao Jessica, come stai?
6: Tutto bene, sto andando al lavoro.
0: Laura, non stai andando al mare, Jessica?
6: No, magari oggi è lunedì, si ricomincia.
0: Però nel weekend ne hai approfittato?
6: Nel weekend sì, mezza giornata ieri.
0: Ah beh, vedi, c'era tanta gente.
6: Abbastanza, ieri era caldo.
0: Era caldo, quindi tutto a mare. Partita, no? Possiamo dire proprio ufficialmente la stagione.
1: Sì.
3: Bella, sì, Senigallia, alla grande, poi, alla bella, grande. Bella Senigallia.
1: Ma l'acqua molto. Era bella calda, l'acqua del mare?
6: È bella calda e anche bella limpida.
1: Dai, che bello. Bello.
0: Vedi, Jessica Pizza piace fare il bagno tipo nel brodo primordiale.
1: Sì.
0: Cioè, pentolone bollente. Si cuoce. Senti, Jessica, che lavoro vai a fare?
6: Faccio l'impiegata.
0: L'impiegata, va bene. Cioè, però hai l'aria condizionata, immaginiamo, sì, in ufficio.
6: Sì.
0: Almeno stai fresca.
6: Si sopravvive.
0: Meno male. Allora, Jessica, sei la prima giocatrice del gioco nuovo. Vediamo un po' chi arriva dietro di te. Quindi, chi giocherà in coppia con te?
1: Attenzione.
0: Stiamo già chiamando.
3: Primo squillo.
1: E secondo.
4: Egiziano!
0: Brava!
3: Complimenti!
0: E vai! Chi sei?
4: Dorotea d'Auriggio.
0: Dorotea?
4: Sì.
0: Ciao, amore. Dorotea!
3: Quanti anni hai, Dorotea?
4: 11 anni.
0: Ma ciao Dorotea, giochi da sola? Ho sentito una voce.
3: È il papà.
4: No, sono con il papà.
0: Vogliamo salutare anche il papà?
3: Come si chiama il papà?
7: Sì. Emanuele.
0: Ciao papà.
1: Ciao.
3: Ciao.
0: Buongiorno. Dove state andando?
7: Buongiorno a voi.
0: Buongiorno. A Doriggio. Dove siete diretti?
4: Al campus.
0: Ti porta papà al campus.
7: Periodo di campus estivi.
0: Certo. Ok, ma senti, ma Emanuele, poi vai anche tu al campus con Dorotea?
7: Magari, no, devo andare a lavorare.
0: Non funziona così, papà?
7: No,
0: purtroppo no.
7: Devo andare a lavorare per pagare il campus.
0: Benissimo. Poi uno dice: come mai i bambini ridono 300 volte al giorno e gli adulti 15, infatti. Che già è una media alta?
7: Per...
1: per questo,
7: per quello, i due gemelli che abbiamo appena lasciato giù,
0: urca,
7: due fratellini, un fratello e una sorella di 5 anni, gemelli,
0: sì,
7: appena scaricati alla materna,
0: lanciati con una fionda, insomma, vabbè, Emanuele, però esatto. Quanto amore, dai, quanto amore, dai, ti danno,
7: sì, tantissimo, tantissimo.
0: Sono la gioia,
3: i sacrifici li fai adesso, dai, poi quando saranno sempre grandi,
0: dopo non li fai più quando sono grandi,
3: tu digli così, almeno si casa.
1: Vabbè, saranno ragazzi, sacrifici grandi, no?
0: Benissimo. È vero. Allora, ma che bella squadra che abbiamo tirato su questa mattina. C'è Jessica, dai, da Senigallia, è la prima. E poi ci sono Dorotea e papà Emanuele da Origio. Attenzione, si gioca sempre anche da casa, glielo vogliamo ricordare.
1: I salvatori, che mi piace tutte le ore. Vi potete babbare i due regali se non dovessero rispondere esattamente con la parola i nostri concorrenti.
0: Perfetto, allora se tutto è pronto partiamo, prima manche. Jessica, attenzione, concentrata, veniamo da te.
3: Dimmi una parola di 5 lettere che contenga la I di Imola e la R di Roma.
1: Bravo, bravo.
0: Jessica!
3: No!
5: Non si sente nulla.
0: Vabbè, no, succede, no, dai, il vuoto totale. Vabbè, total.
2: Le emozioni.
0: L'emozione. Beh, tanto guarda, in questa mancia è molto importante che rispondano correttamente Dorotea ed Emanuele, sì, così loro salvano se stessi e salvano anche te. Dorotea?
5: Sì.
0: Sei concentrata?
5: Sì.
0: Possiamo partire?
7: Dai.
5: Sì. Dai,
3: partiamo.
0: Amici,
3: ok, dimmi una parola di 5 lettere che contenga la U di Udine e la G di Genova.
5: Gusto. Gusto, gusto.
0: Mi sa che è giusta, attenzione,
2: che brava.
0: È
2: giusto.
0: È corretta. Brava Dorotea, bravo papà.
3: Bravo, bravo papà, bravo.
0: Allora, primo manche, primo scoglio, l'abbiamo superato, sì. Attenzione, andiamo alla seconda manche. Attenzione che l'affare si complica un po' di più, perché è il giro del nonna. Il giro del nonna. E vi invertite, come sapete. Quindi Dorotea, adesso tu sei la prima.
3: Pronta?
5: Ok.
0: Andiamo?
5: Sì.
3: Partiamo. Dimmi una parola di 6 lettere che non contenga la A di Ancona e la M di Milano.
5: Rovine.
0: Come Dorotea, ripeti un po'.
5: Rovine.
0: Rovine?
5: Sì.
0: Rovine, senza A, senza M, sono 6 lettere.
3: Esatto.
2: Bravissima,
3: l'avevo detto. Aspettavo la conferma di Boris. Poi
0: e non c'è.
3: Detto, no, non c'è oggi Boris.
0: Oggi c'è pizza che ne fa le veci.
1: Che veci.
7: Andiamo tutti a dare pizza a giocare a palla.
0: Ma infatti, allora attenzione, Jessica.
5: Eccomi.
0: Eccola.
1: Dai,
0: Jessica, o la va o la spacca.
3: Andiamo.
0: Ecco. Mi raccomando, rimani concentratissima e ascolta bene cosa ti dice Mitch.
3: Dimmi una parola di 6 lettere che non contenga la O di Olbia e la R di Roma. Buttati.
1: Cosa?
0: Ha detto qualcosa prima. Ripeti un po', Jessica.
5: Avevo detto casina.
0: Casina?
5: Sì.
3: Casina?
0: Allora, lato mio è buona naturalmente. Andiamo un attimo alla
3: casina.
0: VAR, Max.
8: Si è sentito sarebbe qualcosa. Fuori tempo in generale, ce l'ha detto dopo il gol.
0: Che carattere però. No, a me sembrava fosse ancora nei tempi.
2: Era in realtà sì, proprio sullo scadere, se la parola è giusta potrebbe anche
1: sparare. Diamo ragione alle buona, donne, dai. Esatto.
0: È buona?
1: Buona.
0: E ai tempi?
3: Vai, il dubbio c'è, ma oggi il giudice è pizza e quindi pizza.
0: È di manica larga, ma casina, sì. Senza O e senza R, bravi. Avete vinto tutti. Jessica.
5: eccomi.
0: Sei contenta, Ne? Ti porti a casa
5: come
0: il nostro
5: come no?
0: Il nostro pacco con tanti gadget per te, per augurarti una buona estate. Tu da Senigallia chi saluti?
5: Saluto il mio compagno Francesco, i miei bambini, uno è all'asilo, l'altro è a casa che dorme,
0: sì.
5: E la mia famiglia e i miei colleghi che tra poco raggiungo perché sono al parcheggio del lavoro.
0: Perfetto, perfetto. Allora Jessica, ti mandiamo un abbraccio enorme. Buona settimana da noi.
8: Ciao.
0: Un bacio anche ai tuoi bimbi.
8: Ciao.
0: Dorotea.
5: Ciao.
0: Ciao, ciao, ciao. Dorotea, hai vinto.
9: Sì, sono tanto felice perché è la seconda volta che scrivevo.
0: Mamma sì.
7: Ma ammazzo, ti viene a sapere che scrivo solo due volte.
0: No, ma infatti. Dorotea, adesso.
7: Scrive 300, non gli hanno.
0: Certo. Ma senti, Emanuele, Dorotea, adesso vai al campus e lo dici a tutti che hai vinto a 105.
9: Sì.
7: Se arrivo da casa dalla mamma glielo dico.
0: Bravo.
7: Tanto lei dirà, va bene.
0: Bravi, bravi.
1: Dorotea, nel pacco ti metterò anche un bel pallone bucato.
0: Ma no, ma che se ne fa?
7: Perfetto.
1: Ok.
7: Dorotea, noi lo stoppiamo e veniamo a giocare sotto casa di Pizzo.
1: Va bene.
0: Fantastico. Dorotea, Emanuele, chi salutate?
9: La mamma e i miei due fratellini.
0: Dei fratellini.
9: Davide e Clarissa.
0: Senti.
9: Mamma. E la mamma Chiara.
0: E la mamma Chiara. Li possiamo salutare anche noi insieme a te?
9: Sì.
0: Sì. Buon campus. Divertiti, Dorotea.
3: Ciao. Ciao.
0: Ciao. Ciao.
1: Ciao. Ciao. Dai, siete stati buoni, dai.
0: Giacomo, torna.

0: esaurito.
1: Ciao Marco Galle!
2: Ora immaginate di guidare la tecnologia full hybrid di ultima generazione. La potenza di 237 cavalli, un motore turbo benzina pronto a tutto e una sorprendente anima GPL. Beh, non serve più immaginarlo perché da Kia è nato il primo motore tri-fuel, quello del nuovo Kia Sportage Turbo Tri-Fuel. Full hybrid, turbo benzina e GPL insieme, con oltre 1500 km di autonomia senza compromessi tra prestazioni, autonomia e risparmio. Nuovo Kia Sportage Tri-Fuel, tre anime, un'unica scelta.

0: Attenzione, grande promo da Teddy! Tanti articoli scontatissimi. Ad esempio, 30% su tutte le lampade da tavolo, 50% su tutte le perline per il fai da te e molto altro ancora. Ma solo per pochissimo tempo. Risparmia ora da Teddy e fino al 5 luglio. Teddy, un mondo di idee.
1: Come passa l'estate un imprenditore? Con un lungo viaggio tra richieste di aumento di stipendio dai dipendenti e chilometri di tasse da pagare.
0: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800 600 100.
2: Regina, mi piace il padel, è simile al calcio.
3: Ma cosa dici?
2: Sta tutto nel controllo. A proposito di controllo, vedo un sorriso smagliante. Sei stata da Dental Pro?
3: Esatto, un check-up e anche lo sbiancamento.
4: Sport e salute orale sono importanti per il tuo benessere. Prenditi cura del tuo sorriso e scopri lo sbiancamento per denti più bianchi. Dental Pro, scegli di stare bene.
5: Vieni da MD, perché ci sono sempre offerte imperdibili.
6: E super appetitose, Antonella!
7: Da MD fino al 28 giugno, con la promo anniversario, ci sono sconti golosi fino al 40% su tantissimi prodotti. Ad esempio, trovi nuovi coni gelato buona spesa nei gusti stracciatella o caramello, in confezioni da 6, a 1,99 euro. Da MD, anche quando la temperatura sale, i prezzi scendono. Vieni a trovarci!
6: Ti aspettiamo!
5: MD, buona spesa Italia.
8: Il prezzo del carburante aumenta e io mi faccio il GPL. A giugno fino a 3.000 euro di vantaggi sulla gamma SUV EMC Auto, a partire da 15.800 euro. EMC Auto, la scelta intelligente. Info e durata promozione su emcauto.it.
9: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
10: Ho fatto la scelta giusta.
9: Cioè?
10: Faccio pubblicità in TV.
9: Non ci credo.
10: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
9: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
10: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
9: Adesso?
10: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
11: I vetri della tua auto sono esposti a ogni stress. Grandine, ghiaia, pietre e ogni tanto cedono. Niente paura. Class Drive ripara e sostituisce i vetri auto con la competenza di chi i vetri li produce. Chiama 800 010 606 o vai su glassdrive.it. Class Drive è un marchio Saint-Gobain.
12: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come tagliata di petto di pollo 350 grammi a 2,99 euro e vaschetta gelato 1 chilo a 1,99 euro. Lidl vale davvero.
13: Jerry Calà per Seat prima.
14: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
13: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
14: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
13: Sì, Jerry.
14: Doppia libidine!
13: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
14: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
13: Ok, finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
0: Ogni mattina 105 tutto esaurito è la tua vitamina.

0: Ma certo!
1: Pizza la ballata tutta.
2: L'ha cantata, anche canta così proprio.
3: Senti un po', ho postato la foto dove tu eri sdraiato per terra.
0: Ah sì, l'ho vista.
3: Sì, sui social. Qualcuno mi ha chiesto, ma no, ma Pizza poi è caduto.
0: No,
3: no, non è caduto, no, non è caduto.
1: Allora il problema è stato rialzarlo, no. Non è che...
0: Avevo i pantaloni stretti stretti, non potevo mettermi...
3: non è caduto, si è buttato lui per terra per fare un po' quello, sai, frontman di una band rock. Solo che poi dopo l'abbiamo dovuto sollevare in quattro.
0: In quattro, sì, sapete, le ginocchia ormai non sarebbero più qua.
1: È salito un muletto.
2: È il nostro Mick Jagger.
0: Grande. Dai.
3: Va bene amici, è il vostro momento a proposito di musica. Perché che succede tra poco?
0: Inizia a mandare le tue richieste al 342-41-15-105. Inizia adesso anche tramite WhatsApp vocale, perché tra poco ci sarà il PBM mio.
1: Non se lo ricordavo.
2: E suoniamo tutte
0: anche questa.
3: Questa la mettiamo, mi piace un sacco.
0: Sì.
3: Questa l'abbiamo suonata alla festa.
1: No, sì, no, sì, questa. No.

0: tutti i problemi e ti dà sempre una risposta.
1: Sono una figata.
2: Ecco cos'è 105 tutto esaurito.
3: Bellissimo, programma fantastico.
4: Su Radio 105 con il capitano Marco Galli.
5: 105 Traffic.
6: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sulla 1 si resta in coda per 5 km a causa di un veicolo in avaria tra Valdarno e Firenze Sud in direzione Milano. 2 km di incolonnamenti per incidente invece sulla 10 tra Genova, Pra e Arenzano viaggiando verso Ventimiglia. Sulla 14 coda di 6 km per traffico intenso tra il bivio per l'Autosole e quello per la 13 in direzione Taranto. Coda di 2 km per incidente invece sul raccordo di Casalecchio tra il bivio per il raccordo A1 Bologna-Casalecchio e quello per l'Autosole procedendo verso quest'ultima. Sulla A56 tangenziale di Napoli 3 km di incolonnamenti sempre per incidente tra Fuorigrotta e Camaldoli in direzione dell'allacciamento con la diramazione Capodichino. Infine sulla statale 280 dei Due Mari si segnalano lavori di manutenzione all'altezza dell'incrocio Settingiano. Per il momento è tutto, si raccomanda la massima prudenza.
5: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.

0: avvolgere da un'onda di vitalità con i bagno doccia Vidal.
1: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon!
2: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
3: Ho fatto la scelta giusta.
2: Cioè?
3: Faccio pubblicità in TV.
2: Non ci credo.
3: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
2: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
3: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
2: Adesso?
3: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
4: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
5: No, sì.
6: Brava.
5: Pensi, domani dovete darci la rivincita.
6: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
5: Un appuntamento galante?
6: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
7: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
8: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
9: Protezione, cura e bellezza online. Ma vai da Conad.
10: Via, via.
9: Dal 18 giugno al 1 luglio, acquistando 3 prodotti Conad Essentia e Essentia Lab, potrai avere la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.
11: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
12: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da €179,99. In negozio, app e sul sito.
13: Ciao, sono il Mago Forest, il tuo dispensatore di saggezza.
14: Vuoi sapere come si fa a mangiare tutte le sere fuori gratis?
13: Basta che ti compri il ristorante. Oppure ci vai con l'app The Fork. Fino al 5 luglio puoi partecipare al concorso un anno gratis al ristorante. Più prenoti, più possibilità hai di vincere. Scarica l'app e scopri 55.000 ristoranti in Europa con sconti fino al 50% e recensioni verificate. Iscriviti al concorso e leggi il regolamento completo su

0: vincicondfork.com. Scarica da Fork.
1: Jerry Calà per Seat prima.
2: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
1: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
2: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
1: Sì, Jerry.
2: Doppia libidine!
1: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
2: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
1: Ok, finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
3: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e facciamo festa! Fino al 29 giugno sconto del 20% su tutti i gelati, anche sui tantissimi già in offerta, negli ipermarket aderenti e online. L'inflazione sale?

0: Compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: 105 tutto esaurito.
2: Ascoltalo anche tu.
1: E mi raccomando, dillo ai tuoi amici, colleghi, conoscenti. Ogni giorno dal lunedì al sabato alle 7 della mattina su Radio 105 c'è Tutto esaurito con il capitano Marco Galli.
3: Buongiorno, buongiorno, buongiorno, buongiorno, grazie per essere con noi. Tutto esaurito, il mio programma preferito. Io sono Marco Galli, c'è tutta la ciurma.
4: Ciao.
5: Ehi, ascolta 105 Tutto esaurito con il capitano Marco Galli.
3: Solo il 39% degli italiani sarebbe monogamo.
6: E cioè solo il 39% degli italiani ritiene di dover avere un partner esclusivo, certo, e non più di uno.
7: Buongiorno capitano, buongiorno.
3: Buongiorno.
7: Io sono in una relazione non monogama, quantomeno non monogama in senso stretto. E stiamo bene.
6: E che ci si sta aprendo nelle coppie a nuove forme
4: di relazione.
6: Di relazioni, magari consenzienti.
8: 105 Tutto esaurito con Marco Galli.
9: Ciao Marco, io non sono disponibile neanche a aprire la porta ai vicini. Da sola.
4: Da sola.
1: 105 Tutto esaurito. Ascoltalo anche tu.
5: 105 Tutto esaurito con Marco Galli, dal lunedì al sabato alle 7, solo su Radio.

0: Radio 105, TGCOM 24, Breaking News.
1: Ben trovati da Virginia Giacomin. Le sorelle scomparse nell'Aquilano ritrovate a casa dello zio a Formia in provincia di Latina. Fermate la madre, Valentina D'Acunto, e altre due persone sono accusate di sequestro. Si tratta del compagno e del padre della donna. Il blitz all'alba poche ore dopo il ritrovamento delle ragazzine di 12 e 16 anni che ora saranno affidate a un'altra struttura. Il padre ha avuto un crollo emotivo ed è stato ricoverato in ospedale. Il primo round di colloqui di alto livello tra Iran e Stati Uniti in Svizzera si è concluso con incoraggianti progressi. Le trattative a livello tecnico proseguiranno per il resto della settimana, nonostante le minacce di Trump di distruggere l'Iran, che sembravano poter mettere in bilico le trattative. Mediatori di Pakistan e Qatar parlano di buoni risultati. La crisi diplomatica tra Roma e Washington. Meloni e l'Italia non ci sono stati a difenderci contro l'Iran. Non va bene. Dopo il nuovo affondo di Trump, la premier non replica più e manda i vice Tajani e Salvini a ricevimento per il 4 luglio, festa nazionale americana, ospitata il 2 nei giardini di Villa Taverna. Crosetto sente exit. Il Tribunale Penale di Tripoli ha condannato al-Masri a una pena di 7 anni e 4 mesi di reclusione per aver violato i diritti dei detenuti. Per l'ex comandante libico, al centro di un contenzioso tra il governo italiano e la Corte Penale Internazionale, è stata disposta anche, temporaneamente, la perdita della capacità giuridica e la privazione dei diritti civili. Le elezioni presidenziali in Colombia. Dela Espriella, sostenitore di Trump, vince di un soffio. La sinistra vuole il riconteggio. Il candidato di estrema destra avrebbe ottenuto il 49,7% dei voti. Il suo rivale, Ivan Cepeda, si è fermato al 48,7% e parla di possibili brogli. Il mondiale di calcio, due pari per Uruguay-Capoverde, l'Egitto batte la Nuova Zelanda 3-1. Alle 19 ora italiana, Argentina-Austria, alle 23 Francia-Iraq. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
3: Ciao, Fabiola di Carglass. Parabrezza rotto? Scegli quando e dove e Carglass arriva da te. Lo sostituiamo e ricalibriamo la telecamera. Solo con Carglass hai un servizio mobile con una tecnologia esclusiva. Così i tuoi sistemi di assistenza alla guida tornano a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
2: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
4: A Radio 105 sono le 9.03. Sasa Cattò!
5: Tu l'hai capito,
6: Berti? Non ho capito niente.
4: E c'è la G?
7: Estivo!
8: Esaurito!
7: È molto estivo!
5: Perché fa caldo?
7: Fa caldo, no!

0: cos'è?
1: Ho messo.
2: Cos'è?
0: Ah, state già contando countdown alle ferie.
3: Ma certo.
4: Ti darà la carica.
0: Buongiorno, 9:04 minuti, noi ci siamo, mandiamo un bacio enorme al nostro capitano Marco Galli che torna presto. Promesso, giuri in giurete, anche al nostro Boris.
5: Ciao,
0: oggi assente, insomma, giustificato.
6: Ci manchi, Boris.
0: Ci manchi. Chi è Betty?
7: Sei triste? Ridi poco durante il giorno? Ascolta Radio 105, tutto esaurito, il mio programma preferito. Ciao, Lorenzo da Torino.
1: Ma grazie.
0: Ciao Lorenzo.
6: Che dolce.
1: Ma certo.
2: Grazie Lorenzo.
0: Allora, intanto ci scrive Cristiano, stanno contando Pizza e Liuzzi quanti giorni mancano a Natale. Mazza, già a Natale?
1: Ah no, stiamo già pensando a settembre, Ciccini.
0: Tu hai già chiesto le ferie del 2028?
1: Sì, le ho già fatte, sì.
0: Perfetto.
1: No, ho già
0: mandato il piano ferie a Barbara, nostro direttore.
3: Ma non c'è neanche quello del 2027, ha già chiesto il 28.
1: Mi porta avanti.
0: 27 le ha già chieste da mo'.
3: Chissà dove fa... siamo nel 2028.
0: Lui fa come la moda, sai che sono avanti di una collezione.
3: Io non mi sento la moda,
0: la sfilata in primavera, c'è già l'autunno-inverno dell'anno pro. E lui fa così con le
1: vacanze. Adesso che iniziano i saldi, Ale, regali di Natale a manetta.
3: Sui viaggi iniziano i saldi.
1: No, non iniziano i saldi tra un po'.
0: Sì, a luglio, no? Luglio. Primi di luglio, insomma.
2: 4 luglio di solito.
1: Ah sì?
0: Avremo tempo per parlarne. Allora, amici, state per tornare protagonisti nel PBM mio, quindi sotto con le vostre richieste musicali, se non l'avete già fatto, fate ancora in tempo.
1: 342 41 15 105 e anche tramite WhatsApp vocale la tua canzone che ci stai dentro con scritto PBM mio.
2: È l'occasione, magari una bella dedica d'amore, una bella dedica in generale. Non ripercorrere un momento di storia, capito?
1: Che storia?
2: No, la vostra storia.
1: Ah,
3: come 105, che storia?
0: Che storia, che storia. Ma prima, attenzione, c'è qualcosa che voi vietereste in spiaggia?
1: La gente!
6: Non si può!
3: Chi paga se no?
0: Cicino, ti devi prendere il tuo mono con la spiaggetta privata,
1: certo.
0: Magari con la barchetta e ti fai i fatti tuoi.
1: Con materassino.
0: Altrimenti, insomma, la vedo un po' improbabile. No, divieti che mettereste in spiaggia.
2: Beh, dai, ce ne sono già tanti. Il fumo c'è già, no?
0: Sì, allora, il fumo c'è già. Infatti partiamo proprio da qui. Chi fuma per esempio in spiaggia, Jesolo, attenzione, rischierà 50 euro di multa. E pare che a Bibione sia vietato anche lo svapo, quindi quello fatto con le sigarette elettroniche. Addirittura
1: fanno
0: sì.
1: bene.
0: Ma noi abbiamo il nostro inviato, credo si trovi proprio a Bibione in questo momento.
3: Sì.
1: Buongiorno.
0: Piedi
1: signora.
0: Nell'acqua, lo chieda a loro.
3: Cioè, magari a Ostia Lido, no? A Bibione.
6: È andato a Bibione, scusa.
0: È proprio a Bibione, Massimo. Mongiardo, a te la linea.
2: Me l'abbiamo?
1: Sì, buongiorno.
2: I suoni del mare, almeno per renderlo più credibile.
0: Lo sciabordio.
2: Le onde che sbattono sugli scogli, non lo so.
1: Ma che no?
6: Le faccio io.
1: Mettiti con la voce.
6: Faccio io.
1: Va bene, allora siamo qui.
0: Siamo chi?
1: No, nel senso siamo qui nell'acqua.
0: Ah, è un plurale maiestatis.
1: Va bene, insomma, la sostanza qual è? È la sostanza che adesso non si può più fumare in spiaggia.
2: Giusto.
1: Ed era ora che arrivasse. Allora, questa cosa perché l'hanno fatta?
0: Perché l'hanno?
1: Per due motivi fondamentali. Uno, perché le spiagge sono diventate ormai dei mozziconi a cielo aperto, cioè delle aree di... Ok.
2: Bandone.
1: E in questo modo forse riusciamo a salvaguardarle un pochino. E poi anche per la salute degli altri bagnanti che non approvano e a cui non piace respirare i nostri fumi.
0: Ci sono i bambini in spiaggia.
3: Esatto. A proposito di bambini, chiede pizza inviato se puoi bucare il pallone quei bambini là in fondo.
0: Ragazzi.
1: Adesso arrivo! Aspettate lì che adesso arrivo. Allora, torniamo a noi. Sì. Quindi anche Jesolo ha dato lo stop al fumo. E come hai detto bene prima tu, adesso c'è per chi trasgredisce a questa cosa, ci saranno 50 euro di multa.
0: Multa che scatta immediatamente, cioè ci saranno controlli, ci saranno dei vigilanti.
1: Sì, ci saranno dei controlli,
0: polizia,
1: soprattutto
0: so.
2: Come in America, che camminano con il quad in spiaggia. Finalmente ci sono i bagnini, ci sono i poliziotti.
0: Ok, quindi pronti proprio a intervenire, a multarti immediatamente se colti, diciamo, sul fatto.
1: Esatto, anche perché sono state però predisposte delle aree smoke free, cioè dove tu puoi andare in queste aree e comunque se proprio devi puoi fumare in queste aree
5: che di solito sono fuori dalla spiaggia,
1: esatto,
5: diciamo,
1: quindi fuori da tutto quella che è la parte
0: della sabbia. Scrive France che anche a Pesaro è vietato fumare sia la sigaretta, diciamo, classica che la sigaretta elettronica, quindi veto che insomma si sta un po' distribuendo, no, in tutta Italia.
1: E infatti Bibione, che è stata la prima nel 2011 da cui era partita proprio con lo stop al fumo, quest'anno introduce anche lo stop alla sigaretta elettronica. Esatto, quindi anche allo svapo, e fa anche questo un passo avanti. Anche lì ci sono delle zone smoke free dove è possibile fumare, però ecco, solo all'interno di queste zone. Fuori non si può trasferire.
0: Tu hai avuto modo di parlare con qualche bagnante, con qualche turista in questi giorni? Da Bibione, insomma, da quelle parti. Cosa pensa la gente di questo divieto?
5: C'è lamentela?
2: Con qualche fumatore.
3: Puoi andare a chiedergli allo Max?
1: Adesso vado a chiedergli al primo che passa. Voi rimanete lì e poi vi dirò.
3: Tu cominci ad andare, Max.
1: Io vado allora, vi saluto. Vado a chiedere.
0: Grazie, buongiorno. Allora, vietiamo alla gente di disturbare i vicini con le casse, la musica ad alto volume, ci scrive qualcuno, anonimo, o le famiglie numerose che si accampano e strillano come gli ossessi.
5: Bravi, la maleducazione!
0: È quello che riceviamo.
3: Se ci sono dei ragazzi giovani che vogliono ascoltare la musica, perché no?
5: Ma a casa loro se l'ascoltano!
3: Magari non è nell'orario di riposino, ma...
2: Però ci sta, dai.
3: Cioè, ci sta,
2: fa clima estivo la musica, dai. Dopo. Più che altro l'abbandono di rifiuti, quello sì, quello che magari, capito, le plastiche varie, le lattine, il vetro.
3: Dà più fastidio la sigaretta che la musica, dai. Da. No. Sì.
8: Però ragazzi, anche qui parlano di musica, sentite.
0: Vai.
9: Ciao ragazzi, io personalmente eviterei la musica. Oh. La musica è bellissima, non discuto, ma quando uno vuole starsene in pace, tu ti prendi le tue cuffiette, ti ascolti la tua musica che vuoi.
0: Bravo. Beh, non c'è dubbio, insomma, è una forma di rispetto verso gli altri, perché a qualcuno può dare fastidio la musica, magari può anche non piacere il genere musicale che tu hai scelto, hai selezionato. Non è che tutti fanno come il PBM mio, le suoniamo tutte.
3: No, ho capito.
0: Cioè...
3: Non lo metto in dubbio.
2: Ma c'è di peggio.
0: Allora, Davide da Cannes ci spiega come funzionano le cose, insomma, da quelle parti. A Cannes, giusto. Ecco. Dice, a Cannes, pensate, ci sono le telecamere, quindi in spiaggia, e un agente della polizia parla da un microfono e ricorda che è vietato fumare sulle spiagge, se no multa.
2: Pensate. E invece l'uso di alcolici, quella roba lì si può fare? Che in America è vietata anche quello.
0: Ah sì, in spiaggia, non si può bere?
2: Mi ricordo a Los Angeles,
3: ci sono i bar, vai al bar a bere.
2: Non puoi bere, non puoi consumare alcolici in spiaggia, passano lì e ti controllano addirittura nei bicchieri.
3: Assaggiano direttamente
2: e vedono effettivamente se dentro
0: questo ragazzi, scusate, per evitare che qualcuno magari si senta male, esageri, complici le alte temperature o vada a fare il bagno,
2: ma magari
0: insomma,
2: anche per un discorso di sicurezza,
0: pieno come una nave,
2: poi,
0: diciamo,
2: sì, può creare il disturbo, capitato. Può essere pericoloso quello.
0: Ho detto pieno come una nave.
3: Ci stava.
0: Allora, riceviamo questo messaggio. Ciurma, io ho fatto la campagna Bibione contro il fumo in spiaggia. E c'era qualcuno che fumava proprio vicino alla mia postazione a sfregio.
5: Ma certo.
0: Dai. Dice, ricordo che i mozziconi contengono plastica e che è un comportamento incivile gettarli per terra. Purtroppo
5: sotto la sabbia,
0: nessuno dice multa mai questa gente, anche se le leggi ci sono. E Marcello, il naturista di Pordenone. Vabbè, Marcello, adesso però secondo me dei controlli da quest'anno partiranno.
2: Ci sono delle spiagge che lo permettono, invece il barbecue, fare proprio i fuochi, accendere i fuochi, i falò, quelle robe lì.
5: Che ci lo sono, permettono?
2: Ci sono delle spiagge, sì. Più giù, tipo in Calabria, Sicilia, così. Mi è capitato di assistere a dei Ferragosto dove la gente portava.
5: Vabbè, a Ferragosto.
2: Grigliava proprio direttamente in spiaggia.
3: Ci sono anche meno stabilimenti balneari.
0: Sì, appiccava proprio.
5: Spiagge libere.
0: Non è che era il. Stavano girando Temptation, era il falò.
3: Grigliavano.
2: Può essere che in lontananza, magari.
0: Che mo' inizia,
2: io
0: giusto, Betty?
8: È vero, sì, inizia
0: mercoledì.
8: Breve.
0: Mercoledì, questo dovrebbe essere dopodomani, no?
8: Non vedo l'ora.
0: il giorno della prima puntata.
8: Adesso controlla.
0: Chi è Betty? Suonavi?
10: Sì. Allora, e non puoi ascoltare la musica perché disturbi, non puoi fumare, su questo posso essere d'accordo, perché dà fastidio, e non puoi giocare con la sabbia con i bambini perché la sabbia vola, e non puoi fare i tuffi perché mi schizzi.
0: Allora,
10: ma sta gente non può andarsene su un'isola deserta.
3: Certo.
10: Per
3: sono d'accordo. Baci. Con te.
10: Monica dalla provincia di Milano.
0: È vero, Monica. Ciao. Comunque ci vuole anche un po' di tolleranza adesso. Per esempio, ci sono quelli che si infastidiscono se qualcuno gioca sul bagnasciuga racchettoni.
5: Vabbè, quello si può giocare.
0: Pizza, non fare quello, si può giocare. Ma non so che ti dà fastidio.
3: Se ti arriva la pelina addosso, Pizza ti dà fastidio.
5: Ma io basta sapere dov'è il di posto e vado lì, gli spacco la racchetta. Certo.
3: Non le vendono altre 8 paia.
5: Appunto.
8: Comunque l'appuntamento per Temptation Island è mercoledì 24 giugno.
0: Quindi dopo domani, no? Oggi lunedì, perfetto, va bene. Noi ci saremo.
8: Sì, assolutamente.
0: Sintonizzate. Allora, giustamente Marcello da Pordenone, il messaggio che vi ho letto poco fa, dice: Ilenia, sono un naturalista, cioè laureato in scienze naturali, non un naturista. Pardon, Marcello, no, pensavo fosse uno di quelli che, voglio dire, si vive la spiaggia. Vabbè, non c'è nulla di male. Basta pensare che la tua libertà finisce dove inizia la mia, e quindi bisogna pensare sempre anche al rispetto degli altri.
5: Bravo.
0: Claudio da Spinea, quindi vale un po' il buon senso.
3: Esatto.
2: C'è chi non apprezza anche la vendita non autorizzata, tipo gli ambulanti che passano.
5: Vabbè, ogni 5 minuti.
2: Però, a me fa tanto estate anche quello che passa, che grida cocco bello.
0: Sì. Chi non mangia il cocco bello non gli non posso più dirlo.
8: Anche bomboloni. Bomboloni.
3: Ci sta. Bomboloni. Alle 4 del pomeriggio.
2: Non puoi far contento a tutti, però ci sta.
3: La bomba.
0: Chi è Betty?
11: Secondo me con un po' di educazione si potrebbe fare tutto in spiaggia, ascoltare la musica, fumare, magari un pochino più distante dagli altri, far giocare i bambini a palla, fare gruppi di amici che si divertono. Il problema è l'educazione, non è tanto quello che si fa, è come si fa, purtroppo, ma ormai la civiltà è passata da un'altra parte, quindi è così. Dobbiamo mettere le regole per fare le cose che sarebbero normali. Antonio da Grosseto.
0: Hai ragione, Antonio. Allora, qualcuno dice anche i cani, non perché io non ami gli animali, ma per rispetto verso gli altri. Quindi c'è qualcuno che dice: che cosa vieterei in spiaggia? L'ingresso ai cani.
2: Ci sono delle zone e orari,
0: in effetti,
2: consentiti.
0: Certo, però in moltissimi posti, insomma, in Italia ci sono proprio delle zone dedicate ai cani o delle spiagge. Ecco, proprio per loro, diciamo. Sentite cosa infastidisce Valentina da Salerno. Dice: quando guardano i TikTok, che lei aggiunge che io già detesto, a tutto volume, fastidio, ma in genere tutto ciò che fa maleducazione, e ce n'è tanta.
5: Come dicevo io, la maleducazione, guarda, c'è da tutte le parti ormai.
0: Sì, non c'è dubbio.
3: C'è sempre stata, ragazzi. Sì, non è però che adesso erano tutti educati 20 anni fa.
5: Ragazzi, vedi gli anziani, no? Come me, alle 3 del pomeriggio, 2 del pomeriggio, che hanno voglia di dormire, farsi la loro pennichella, e tu che mi fai sentire sto caspita di TikTok qua. Ma io te lo buco col telefono.
3: Questo è l'esempio lampante. Alla fine siamo diventati più anziani noi, e non supportiamo, sopportiamo queste cose. Ma 25-30 anni fa eravamo i primi a farlo.
0: Attenzione a quello che scrive Marcello. Ce l'hai una base attenzione?
3: Base attenzione, ma cattiva o tensione?
0: Allarma. Allarma. Io non vorrei i vecchietti rompiballe per tutto il giorno in spiaggia.
8: No,
3: ti prendiamo pizza, lo vuoi?
5: Affandano.
2: Colpi di sole è anche pericoloso.
8: Ed è stato educato,
5: Sì, appunto.
8: Attenzione, perché c'è una domanda per Massimo Mongiardo. Massimo, ci sei?
12: So qua, sì.
8: Arriva la domanda.
12: Sì, dottor Mongiardo, buongiorno. Ci dà qualche delucidazione sul nuovo Temptation Island?
0: Vuole qualche indiscrezione, qualche scoop, qualche gossip, un'esclusiva?
12: Sì.
8: Perché fa così adesso?
0: È rimasto frizzato. Intanto ci confermi anche tu che il giorno della prima puntata è la messa in onda mercoledì 24, corretto?
12: Sì.
0: Ecco, leggevo da qualche parte, ma non lo so se è vero, che causa mondiale, diciamo così,
2: sì,
0: grazie. Causa mondiali, sì. Il giorno della programmazione della messa in onda potrebbe cambiare all'occorrenza, è vero? Ti risulta?
8: Sono queste, scusa.
0: Non sa niente.
8: Ma dobbiamo dire qualcosa a Boris quando torna.
2: Come una firma così autorevole come lei, Mongiardo, che non sa.
0: Vabbè, mentre recupera qualche info in più, vi leggo questo. Scusatemi, ma se volete stare in pace, ritornando invece alle spiagge. Ma proprio in pace, in pace, state, scrive qualcuno che non si muove nulla intorno a voi. Ma non andate in spiaggia, state a casa.
8: Ecco.
5: Ma anche a casa c'è tutto un rompimento di scatoline, ragazzi.
0: Vai a vivere sul cucuzzolo di una montagna. Proprio.
3: Fai l'eremita,
0: così.
2: Scrive Pedro: tra un po' non si potrà nemmeno dormire in spiaggia. Veramente. Perché se è russo è una questione di buon senso. C'è sempre qualcuno
0: ma infatti.
2: Comunque disturba.
0: No, ma perché a sta stregua ti dà fastidio veramente tutto. Poi parliamoci chiaro, in moltissime spiagge italiane si è proprio tutti appiccicati, tutti ammassati, per cui conviene veramente imparare a essere un po' tolleranti, sennò è finita. Alan dice: servono spiagge vietate alle persone, solo cani, e così siamo tutti amici. Chi è Betty?
8: Ci sarebbe un'altra domanda per Massimo Mongiardo.
0: Sì,
8: ci sei?
1: C'è ancora il fermo immagine sulla prima, però
8: ce n'è un'altra purtroppo. Vado. Sì.
13: Buongiorno ciurma. Ciao. Potete chiedere a Max, siccome c'ho il mare di fronte a 100 metri, oggi posso andare in spiaggia o fa tanto caldo? Cosa mi consiglia?
0: Sì.
1: Figlio bello, se fa caldo vai a mare, cioè che ti devo dire? Ma, cioè, fa
8: ma
1: caldo.
8: Come figlio bello?
14: No, sì. Nel senso, è una domanda giusta.
3: Hai dei figli
14: la sua.
3: Segreti in giro, ma
1: no, è una domanda pertinente. Allora, siccome le temperature abbiamo detto che sono veramente al 40 gradi, vai a buttarti a mare, fate un bagno pure per noi.
5: Ma vero,
0: forse è meglio. Grazie Max, grazie Mongiardo.
3: Non è giornalistica quella. Andate a buttare a mare.
0: Lui ha il suo stile, è un po' più diretto, diciamo.
3: Stile libero, però, perché deve nuotare.
15: E balla i successi di sempre.
0: Ma sei serio? Ma veramente?
3: Wow.
0: Mi alzo in piedi.
2: E abbassa questa musica che devo dormire.
0: No, alzo il volume.

0: bel video, ragazzi.
1: Chiunque l'abbia visto, bucheresti un pallone per il signorino.
0: Ma certamente.
2: Mio. Siamo pronti, amici, entriamo nel mondo del PBM mio, dove voi siete protagonisti e programmatori anche musicali. Dove? Da chi?
0: Andiamo quando? A Bergamo adesso da
3: Bea. Buongiorno Bea.
4: Buongiorno a tutti.
2: Ciao,
4: mi sentite?
2: Bea. Sì. Certo, ti sentiamo forte e chiaro.
3: Ciao.
2: Benvenuta Bea.
4: Bello sentirvi.
2: Oh,
4: scusate l'emozione, ma come tutti.
2: E vabbè, ma insomma
4: pizza,
2: ci...
4: pizza. Pizza. Buongiorno e buona estate.
2: Buongiorno e buongiornissimo. Senti Bea, dove stai? Bergamo Alta, Bergamo Bassa?
4: Bergamo Alta, Bergamo Alta.
3: Si sente,
4: alta.
3: Si sente dalla dizione.
2: Ah, si sente, ma che bella è Bergamo Alta, io adoro.
0: È stupenda.
4: Per carità, è bellissima, ha le sue attrazioni, che è una città abbastanza antica, cioè archeologicamente parlando bellissimo, paesaggi fantastici, però rompe palle la gente.
0: C'è troppa gente.
2: Ah, beh, certo, è imballata.
4: D'accordo.
0: Ma certo, tesoro.
2: Imballation, ma insomma, sì. di gente. Ma anche durante la settimana, no? Solo nel weekend, immagino.
4: Sì, durante la settimana, ormai.
0: Ormai tutti i giorni sono buoni per andare a Bergamo Alta.
2: E bravo. Anche tu, Bea, gli gridi, ve lo buco quel pallone.
4: No, sfortunatamente no, perché anch'io sono stata giovane e dico, ho giocato e allora lascio perdere.
3: Bravo. Certo. E adesso cosa fai, Bea, nella vita? Di cosa ti occupi?
4: Sono infermiera, soccorritore.
2: Ah, grande!
4: Wow. Operatore sanitario.
2: Sì.
4: Un po' tutto.
2: E allora, Bea, grazie, naturalmente,
0: sì,
2: per quello che fai.
3: Grazie,
4: no,
3: grazie.
4: Io vi ringrazio a voi perché ci fate buona compagnia in tutto, soprattutto quando facciamo i turni in ambulanza o anche nel lavoro o dovunque io mi trovi. Poi con voi ho imparato
2: un po' di leggerezza, no?
4: Bravo, bisogna sbagare la testa.
0: Con tutto quello che vedono, ragazzi,
2: immagino, possiamo solo
0: Bea.
4: Purtroppo sì.
2: Purtroppo
4: sì.
0: È vero.
2: Super Bea, ce l'hai il numero fortunato intanto? Te lo chiedo subito, se no scusaci, ci va via di testa.
4: 24.
3: 24 per Bea. Invece, tornando alla tua canzone, come mai questa scelta?
4: Almeno il pensiero ci porta alle spiagge. Vamos alla playa, bellissimo.
2: Bellissimo.
4: Si balla un po'.
2: Va bene, ma tu hai un accento spagnolo o mi sto sbagliando?
4: Allora, io sono sudamericana.
3: Si sentiva.
2: Di dove?
4: Però, ma sono qua da un bel po'.
2: Sì, però un po' si è un mix, no? Tra il Sud America e il bergamasco, ed è bellissimo.
4: Il mio è un mix perché sentendo diverse lingue, diverse accenti, allora te la tieni un po'.
3: Prova Bea a dire pota, prova.
0: Ma, oh, no.
4: Pota.
2: È un po' spagnolo però, eh. È il pota
4: certo. No. Scusami Degna, perdonami di cuore. Non è spagnolo, è castigliano.
2: Le sculpa porfa. Senti, super bene. Allora, annunciala tu col tuo accento, che è perfetto.
4: Allora, se mi capiscono, benissimo, se no, imparano.
0: Brava.
4: Vamos a la playa para todos y puedan bailar. Con calor,
2: muchísimo calor. Gracias.
4: Un beso, un buon estate a tutti. Ciao.

0: mio!
1: È mio!
2: È mio!
3: No, no, è mio!
2: BBM è mio!
4: Che vuoi, si vuole, sono forte!
2: È mio! È mio!
1: È mio!
5: È mio!
6: BBM mio!
7: C'è il BBM mio, amici, state scegliendo la musica. E che musica! Una canzone più bella dell'altra, fate ancora in tempo al nostro numero SMS, WhatsApp, anche con un vocale.
3: 342 41 15 105.
7: A richiederne ancora, sorpresa. L'ha fatto. E sentite un po' dove andiamo. Cosetta, anzi, ditelo voi.
5: In Scozia. Buongiorno. Scozia. Ciao.
8: Buongiorno.
5: In Scozia.
8: Ciao.
7: Ciao. Dove siamo? A Glasgow.
8: Siamo a Glasgow, sì. Che emozione, come è bello sentirvi.
7: Che
8: ciao
7: bello
8: a tutti.
7: Grande. Ciao. Cosetta.
5: C'è il è giusto? È il tuo nome?
8: Sì, Cosetta.
7: Cos'è? Ciao,
8: sì,
7: Cosetta
8: è il mio nome.
7: E che ci fai a Glasgow?
8: Allora, qua in realtà vivo da molti anni, qua lavoro, però anche studio.
7: Sì.
8: In realtà sto finendo una magistrale a Roma, International Politics,
7: okay.
8: Relazioni internazionali.
7: Caspita.
8: Però sì, vivo qua a Glasgow da un po' di anni ormai, sono quasi 10 anni.
7: Quasi 10 anni, vabbè, quindi Cosetta, comunque stai bene a Glasgow, immaginiamo. Cioè,
8: no,
7: ti trovi bene o vuoi tornare a Roma?
8: No, in realtà io sono sarda e il mio sogno è di tornare in Sardegna, per cui il problema è il lavoro, quindi...
5: Vabbè, con la pensione, dai, ci torni.
7: Cioè, tu dici...
8: Oddio, un pochino prima vorrei tornare, altro che la pensione.
7: Perché, Cosetta, il tuo lavoro è impossibile sostanzialmente da fare in Sardegna, questo ci stai dicendo?
8: No, in realtà no, cioè io sono aperta a, come dire, qualunque tipo di lavoro, ho lavorato in amministrazione... Ora mi nato in negozi, però da 5 anni a questa parte lavoro in amministrazione, quindi che ne so, nel comune, ho lavorato nel comune, spesso spero di iniziare anche un altro lavoro in realtà, però sì, insomma la mia specializzazione è quella.
7: No, ero rimasta alle relazioni internazionali, quindi cioè, magari...
8: Magari anche un lavoro che ha più a che fare con la mia laurea magistrale sarebbe fantastico.
9: Ma scusami, in Sardegna ci sono un sacco di turisti che hanno bisogno di parlare inglese. Immagino tu lo sappia molto bene, no? E quindi magari ufficio del turismo, qualche ente del turismo.
7: Cosetta, potresti, guarda, fare una cosa, fare 6 mesi magari da qualche parte, se ti piace Glasgow o un'altra città, e 6 mesi nella tua amata in Sardegna, magari proprio nel periodo più caldo.
8: Magari,
7: no,
8: sarebbe
7: pensaci.
8: Bello. Sarebbe bello.
5: Dov'è che hai la casa in Sardegna?
8: Auristano.
5: E quest'estate non vai, vero? Quest'estate rimani in Scozia, giusto?
8: No, quest'estate ce la faccio a tornare, almeno una volta all'anno cerco sempre di tornare, quindi quest'anno mi è andata bene, quest'anno torno a luglio.
9: Volevo occupare le casa, scusa, non ho capito.
5: Volevo approfittarle.
7: Cosa? E allora, Cosetta, ti aspettiamo in Italia. Il tuo numero fortunato qual è?
8: Il numero fortunato è il numero 11.
5: 11.
7: Preso secondo ed ultimo numero di oggi, potete già fare la somma, che fa il totale.
3: E mandarla al 342 41 15 105 insieme alla tua canzone con scritto PBM mio.
9: Anche in inglese se vuoi.
7: Anche in inglese. Il gioco è fatto. Super Cosetta, come mai loro? E questa canzone?
8: Come mai? Perché questo periodo è un po' un periodo, come dire, difficile per me. E quindi anche se mi mettono al tappeto, ma mi rialzo sempre. Per cui è dedicata a tutte le persone che come me stanno passando un periodo difficile. La dedico anche alla mia mamma che adesso mi sta ascoltando. Al merito della mia mamma Achille. Che anche loro mi stanno aiutando tanto in questo periodo, ma comunque anche la mia mamma ha tanti problemi e quindi però lei è sempre forte e si rialza sempre.
7: Che meraviglia.
3: Grande,
7: never
3: mamma.
7: Give up.
3: Sì.
7: Anzi, lo diciamo, non so perché in questo periodo mi carica molto alla veneta. Mai molar.
8: Mai molar.
7: Cosetta, ti vogliamo un mondo di bene. Forza, forza, annuncia tu la tua canzone, sperando insomma che la ruota giri, ma gira per tutti. Quindi vedrai che.
8: No, guarda, già la ruota è già girata perché stamattina si è posto. Ho un colloquio di lavoro e Max mi ha chiamato prima e io ero come dire al settimo cielo, per cui questo è tutto oro colato per me.
7: Incrociamo le dita, così le teniamo incrociate e non diciamo niente. Vai, annuncialo tu con la tua pronuncia perfetta.
8: Grazie. Allora, e la mia canzone sono i Chumbawamba con Tap Tap Bing.
3: Ciao.

0: Come si fa in questo periodo a non pensare alle vacanze? Io sto organizzando un mini giro d'Europa e ho già trovato un sacco di case perfette per noi su Airbnb. Poi mi sono detta che anche casa nostra resterà vuota mentre saremo via. Allora perché non metterla su Airbnb? Voi ci avete mai pensato? Mentre siete in vacanza o se avete una seconda casa, al mare, in montagna, in città, ormai i turisti ci sono tutto l'anno. È un modo intelligente di fare un po' di soldi extra, magari per coprire le spese quotidiane. Non male, eh? Allora vi do un consiglio, visitate airbnb.it/host, host con l'H, e scoprite quanto potreste guadagnare mettendo la vostra casa su Airbnb.
1: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro, o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
2: In Italia ogni luogo merita un assaggio. Panella in Sicilia, Cicchetti in Veneto, Tigelli in Emilia. Ma soprattutto, dopo l'aperitivo, fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Dega.
3: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
2: Parola di Antonino.
4: Dottore, devo prepararmi all'estate. Andrò al mare, poi in montagna, un po' di sport e qualche passeggiata con Ugo.
5: Nelle farmacie Dottor Max trova tutto ciò che serve per la sua estate e per quella di Ugo.
4: Da Dottor Max l'estate inizia con sconti fino al 50%. In farmacia, app e su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
6: Come passa l'estate un imprenditore? In un bel safari, tra distese di richieste di aumento dai dipendenti e gran finale nel deserto delle tasse da pagare.
7: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono 100% deducibili per la tua azienda ed esentasse per i dipendenti. E puoi usarli in tutta Italia, anche in supermercati e discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800-600-100.
8: Il Summer Black Friday di Unieuro continua. Frigorifero LG Fit & Max in classe A con AI che ottimizza consumi e prestazioni a 879 euro fino al 25 giugno. Unieuro.
9: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come tagliata di petto di pollo 350 grammi a 2,99 euro e vaschetta gelato 1 chilo a 1,99 euro. Lidl, vale davvero.
10: Ci sono partner pronti a darti una mano.
11: Vai!
10: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di 16.455 euro. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.
12: Moschino Beauty presenta due nuove irresistibili fragranze. Qual è il tuo mood di oggi? Scegli Toy to Gummy se cerchi un profumo sofisticato e avvolgente che stupisce con note audaci. Scegli Toy to Yummy per un'esplosione solare e vibrante, un concentrato di pura energia agrumata in movimento. I nuovi iconici orsetti Moschino Beauty sono arrivati. E tu, da che parte stai? Vieni a scoprire le nuove fragranze Gummy and Yummy by Moschino al 105 Summer Festival.
13: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
14: Lo senti? È il suono dell'estate? O forse è il suono della scelta giusta? Quest'estate con Bibip, l'usato di Auto Torino, acquisti un'auto usata e ricevi i racchettoni da spiaggia più cool dell'estate. Così il primo colpo vincente lo fai prima ancora di arrivare in vacanza. Promozione valida dal 15 giugno in tutte le concessionarie Auto Torino Bibip fino ad esaurimento scorte. Quest'estate mettiti in gioco con Bibip.
11: Libera la fantasia Movieland. Lasciati incantare dagli insetti giganti del selvaggio West. Scopri miniere nascoste. Viaggia tra canyon incantati. Esplora mondi dove ogni volo è un'avventura. Benvenuti a Buxtown, solo a Movieland.
15: L'inflazione

0: tagli per i market aderenti e online. L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi.
1: Weekend leggendario? Vieni al circuito di Misano al World Ducati Week. Dal 3 al 5 luglio celebriamo i 100 anni di Ducati. Tre giorni di gare, spettacoli, musica e divertimento durante il più grande raduno di ducatisti da tutto il mondo. Info su ducati.com.
2: È mio!
3: Fermi tutti! Questo è il
4: Super PVM mio!
5: Super PVM mio!
4: Super PVM mio vuol dire solo una cosa!
6: Cosa? Che abbiamo il campione? No. Che cosa abbiamo?
7: Abbiamo la benzina, la super.
6: Cosa abbiamo?
8: Ma io non
6: dire solo.
4: In realtà vuol dire tante cose. Vabbè, insomma, è stata fatta una somma, no? Di
8: numeri fortunati.
6: Abbiamo un'altra richiesta.
4: Esatto, bravo. Sì. E chi?
7: Speriamo di non dover festeggiare i 60 anni della radio.
4: Perché tu pensi forse che
6: non ci arriverai.
7: Io non penso più niente ormai.
4: Non ci arriverai mai. Ma noi prima di te non ci arriviamo. Dai, senza alcun dubbio.
6: Andiamo a Gubbio.
8: C'è una bambina.
4: Filippo, sei super.
6: Ciao Filippo.
9: Ciao Giurma.
4: Ciao Filippo.
9: Buongiorno.
4: Che fai
9: buongiorno.
4: A Gubbio?
8: Sì.
9: Sono in viaggio per lavoro.
4: Sì.
9: E faccio il Corriere del Sangue, quindi macino tanti chilometri ogni giorno.
6: Corriere del Sangue, caspita.
4: Sì, poi quindi, è una responsabilità mica da ridere.
9: Mi fate compagnia tutte le mattine.
4: Grazie. Bello. Siamo felici di questo, Filippo. Quindi oggi dove sei diretto? Da Gubbio?
9: Adesso sto andando a Perugia, poi andrò a Terni, poi Foligno, tornerò di nuovo a Perugia, insomma. Via.
4: Sì. Vabbè, insomma, un po' la zona comunque, anche se i chilometri non sono pochi, sì, è chiaro. Filippo, grazie per viaggiare e lavorare in nostra compagnia, grazie. Qual era la somma?
9: Grazie a voi. Come?
4: La somma.
9: La somma è 35.
4: Bravissimo! Adesso Pizza ti dice che cosa ti regaliamo.
8: Ci regaliamo un bel paccone con pantaloni belli estivi.
4: Pantaloni?
9: Grazie Pizza.
8: Prego fratello, dei
4: sei altri, sicuro i pantaloni? Sì. Mi ha fatto i pantaloni di 105, sì, non lo sapevo.
7: Sono stivi però.
9: Altri due, non bello.
8: Altri due
6: cosa?
8: Palloni bucati che mi sono rimasti.
4: Perfetto.
8: E poi tante altre cose.
4: Ho sorpresa, pacco sorpresa Filippo, sì. Sei felice?
6: Dai.
9: Felicissimo.
4: Oh, ma che bello.
9: Non ti sto vedendo.
4: Filippo, la tua canzone qual è? A chi la dedichi?
9: La dedico un po' a tutti. Chi mi vuole bene, insomma, anche chi non me lo vuole.
4: Sì.
9: La famiglia, la mia ragazza. E,
6: come si chiama la tua ragazza? Come si chiama?
9: Fabiola.
6: Ciao Fabiola.
4: Ma mandiamo un bacio. È già partita. L'annunci tu, Filippo.
9: Va bene. Questa è Bon Slippy. Dei Underworld.
4: Grande. Ciao Filippo, buon viaggio da
9: ciao.
4: Noi, buon lavoro.
9: Ciao.
4: Sei un bad boy tu.
8: Oh sì.

0: bellissima domanda per l'inviato, sì. Mongiardo al volo. Ho appena mangiato una parmigiana, posso fare il bagno a mare o devo aspettare 3 ore?
1: No, no.
0: No, pensate per Mongiardo. Sì.
2: Ah. Dipende.
1: Sì.
2: E se vuoi andare subito al creatore, fai subito il bagno.
3: Esagerato.
0: Amici, siamo in chiusura. Grazie di cuore a tutti voi. Vi auguriamo una buonissima settimana. Restate su 105, arrivano in France. E noi torniamo domani
1: dalle 6 alle 7 con Avanti Avanti C'è Posto. E dalle 7 sarà nuovamente tutto,
4: tutto esaurito.
0: Grazie, ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao.

0: 105 Traffic.
1: La situazione su strade e autostrade. Sulla 11, diramazione Lucca Viareggio, un chilometro di coda per un incidente tra Lucca San Donato e Massarosa procedendo in direzione Viareggio. Code per traffico intenso sulla 12 Genova Rosignano, tra Sestri Levante e Deiva Marina in direzione Rosignano. Code per lavori sulla 15 Parma La Spezia, tra area di servizio Melara Est e Vezzano in direzione Parma. Si è verificato un incidente sulla A21 Torino-Brescia allo svincolo di Piacenza Ovest. Il traffico è congestionato tra Castel San Giovanni e Piacenza Ovest in direzione Brescia. Sulla A16 Napoli-Canosa, un cantiere causa code tra Avellino Est e Benevento in direzione Canosa. Infine sulla statale 439 Sarzanese-Valdera, code per lavori tra Saline di Volterra e Orciatico in direzione Pietrasanta, statale 1 Aurelia. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo come sempre la massima prudenza.
0: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
2: Jerry Calà per Seat, prima.
3: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
2: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
3: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
2: Sì, Jerry.
3: Doppia libidine!
2: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
3: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
2: Ok, finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
4: Basta un penny e ci sarà. Convenienza e qualità è una favola.
5: Fino al 28 giugno da Penny sconti 20, 30 e 40%. Un esempio, tè San Benedetto, pesca, limone, verde, bottiglia da 1,5 litri a solo 69 centesimi. Tutte le offerte su penny.it.
6: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
7: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
8: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
9: Protezione, cura e bellezza online. Ma vai da Conad.
10: Via, via.
9: Dal 18 giugno al 1 luglio, acquistando 3 prodotti Conad Essentia e Essentia Lab, potrai avere la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.
11: L'attaccante è davanti alla porta, rallenta, inciampa sulla palla.
12: Caldo e sudorazione ti mandano nel pallone? Con magnesio e potassio Massigen recuperi subito la tua energia.
11: No!
12: Magnesio e potassio Massigen, anche forte e senza zuccheri. www.massigen.it.
13: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella. Morbidi biscotti

0: e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
1: Pronti a vivere il divertimento? A Mirabilandia ti aspettano attrazioni da record, spettacoli mozzafiato e Nickelodeon Land, la grande area tematica per tutta la famiglia. E con l'offerta Parco più Hotel da soli 54,90€ i bimbi entrano gratis. Mirabilandia, vivi il divertimento!
2: Come si riconosce un servizio clienti pluripremiato?
3: Cioè io vi chiamo, non ho mai aspettato.
4: Siete veramente perfetti.
5: Grazie Octopus di esistere.
2: Octopus Energy, energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
6: Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno. Ma guarda che offerte incredibili con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime.
1: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge e Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Questa settimana da Aldi, tante offerte! Come cotolette di filetto di pollo da 280 grammi, 100% carne italiana, a 1,99 euro, e pesche e noci da un chilo coltivate in Italia, a 1,79 euro. Tutta la qualità che cerchi, con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio!
3: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
4: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
5: Radio 105 presenta Gli Squizzati di 105
6: con il sottoscritto Enrico Papi
7: e Lodovica Comello.
6: Allora, vuoi provare a partecipare al casting?
5: Vai su 105.net e accedi alla preselezione.
6: Ogni puntata, aprite bene le orecchie, avrà un montepremi di 2000 euro in gettoni d'oro.
5: Gli Squizzati di 105, da lunedì al venerdì alle 13,
6: solo su Radio 105.
8: Vi aspetto!

0: Fammi prendere la sedia, che oggi devo stare seduto. Tutti siamo stanchi.
1: Beh, no, io devo stare in piedi perché sono stato seduto per 18 ore di auto, quindi devo stare in piedi.
0: Buongiorno, è lunedì, buongiorno. È il 22 giugno, ma è per noi tutti un day after.
1: Ragazzi,
0: diciamo,
1: siamo quasi alla fine dell'estate. Diciamo che l'estate è iniziata da un pezzo. È iniziata da un pezzo, da un giorno.
2: Sono già il jet lag.
1: Sono le 10:02. Io il Jake Legg, perché
0: Jake Legg.

0: Comunque, mi piace questa attenzione verso i piastrellisti.
1: Tristi.
0: Pensi ad una fuga.
2: Ah, le piastrelle. Comunque, buongiorno Manola da Roma.
1: Buongiorno amici da Milano, buongiorno.
2: Ciao Ross, stavo per dire ciao Tony.
0: Ciao Tony.
2: Ciao Ross. Se tu non sai stare ai miei calambur.
0: Calambur.
2: Ne ho appena fatto uno, cos'era? Jake.
0: Quello di Ferrara era bello, eh.
2: Quello di Ferrara era bello.
1: Lei all'inizio l'ha preso alla sprovvista, bello.
2: perché
1: non
2: all'inizio
1: aspettavo.
2: L'inizio ho mai seguito, poi ti sei bloccata. Perché hai detto cosa ho detto?
0: Lo sta dicendo davvero?
3: Ragazzi, spiegate.
1: Allora,
2: rivediamo a rallentatura il momento in cui Manola dice in questa che a Baby Kay
1: chiede a Baby Kay di invitare il pubblico a replicare la sua firma vocale, che sarebbe Yo Baby Kay. Lei dice: guarda, si può fare facilmente. La prima parte è un pochino, come dire, sensuale, se vuoi. Yo. E poi c'è il Baby Kay urlato. E io dico: beh, su questa cosa del sensuale, eccetera, sono ferrata.
2: E Tony, io guardando il pubblico, dice: ma no, dice, qui puoi essere Ferrara, non ferrata.
0: Bella.
2: Lei mi guarda e fa: sì, sì, Ferrara.
1: Poi mi rendo conto, dico: no, Tony,
2: siamo a Ferrara.
0: Stiamo ovviamente parlando della festa di compleanno di 105 a Ferrara, dove c'erano, scusatemi, non esageriamo, perché sembra la questura, è la
2: c'era
0: verità.
2: Tutta Ferrara.
0: Beh, quasi 20.000 persone. Mi ha appena detto Barbara, quasi tra le 15 e le 20.000 persone.
1: Sì, che bello.
0: Che miseria, ragazzi.
2: Volevo dire una cosa che riguarda.
0: Ma quante ce ne sarebbero da dire di tutte quello che è successo in quelle ore?
2: Ho fatto anch'io. Io. E dicevano stesso Baby Kay a me. Baby Kay,
1: certo. Baby Kay, certo.
0: Io alla fine l'ho fatto in napoletano. Io Baby Kay.
1: Ma comunque, perché quello è, come dire, un richiamo quasi, no?
2: Lei
1: un richiamo democratico, lo sanno fare tutti.
2: Lei era divertita da questa cosa. Beh, molto. Ci siamo divertiti anche noi.
0: Beh, grazie a chi c'era, ovviamente, ai tantissimi che c'erano.
2: Se eravate lì, ce lo dite, se eravate lì, perché secondo me c'erano un sacco di nostri ascoltatori, perché quando abbiamo fatto il nostro verso, dove? Qui a 105
0: ma ogni ma eravate reattivissimi su ogni cosa. A un certo punto
2: c'eravate, avete visto?
0: A un certo punto io, parlando appunto un po' della storia del programma, ho detto, e poi all'improvviso, e ho fatto, e poi all'improvviso, indicando Manolo, e tutti, sei arrivata tu, cioè c'era una reattività con quel caldo,
2: indicandomi.
1: No.
0: Con quel caldo che c'era, essere così reattivi, ragazzi, cioè,
1: guarda,
0: una
1: è stato
0: medaglia
1: un bellissimo
0: per voi.
1: Pubblico, per davvero, anche la sera prima, durante la tappa del Summer Festival, veramente
0: Summer
1: incredibili.
0: Poi siamo,
2: grazie
0: Ferrara,
2: poi siamo riusciti anche a ritrovare il nostro. E comunque,
0: sappiate che ci sono mille aneddoti intorno alla serata.
2: Quindi
0: che voi non conoscete
2: in questi giorni, perché
1: anche
2: ognuno
1: potrebbero,
0: tra le righe, qualcosa magari racconteremo.
1: No, altri non si possono proprio raccontare.
0: Alcuni no,
1: me.
0: Alcuni no.
2: È stato carino. Io sono uscito in kilt. Vestito
1: no, guarda,
2: da scozzese.
1: Non eri tu. Non eri tu.
0: La voce non sembrava la tua.
2: Però posso dire una cosa?
1: No.
0: È in Bermuda.
1: Oh, che carino.
0: Vediamo se i famosi Pentavolvo.
2: Madonna.
0: Ma sono dei polpacini come i miei.
2: Ma che cacchio dici?
1: Sì, ma guarda che quadricipite che c'ha. Te lo sogni te. Ma
2: dove?
1: Ma dove? Qui.
2: Qui. Comunque, diteci veramente se c'eravate, se vi è piaciuta la serata che abbiamo fatto, il 50esimo. Adesso lo faremo la prossima volta tra 50 anni.
0: Ecco.
2: Quindi, quando la radio.
1: Chi c'ha un occhio, ma chi ce la fa ad arrivare sul palco a 93 anni?
2: Ma non solo, tra 50 anni.
0: Nel nostro caso c'è ancora una questione proprio di essere in vita.
2: Forse potrei.
1: Beh, dovrei morire intorno ai 93, mi dicono.
2: Sapete quei siti che dicono sempre che ci sono delle notizie buone con dei medicinali? Dicevano che dal 2028, credo, verrà creata questa cosa che ferma tutte le proteine che servono all'invecchiamento.
0: Oh, wow.
2: Io non so perché il corpo a un certo punto.
0: Arrivarci al 2028, però. Intanto arriva al 2028.
2: No, perché è una bella teoria. Cioè, il corpo invecchia perché arrivano queste proteine che bloccano altre che servono per la riproduzione delle cellule.
0: Certo.
2: Ora non si riesce a capire perché nascono queste proteine. All'inizio si pensava che fosse del tutto naturale invecchiare. Non so se mi spiego.
1: Sì,
2: cioè,
1: certo.
2: Queste proteine nascono perché sennò avremo gli organi vecchi. Che senso ha? Invece no, gli organi potrebbero rinnovarsi.
0: Wow.
2: Perché nasce questa proteina?
1: Ah, boh.
2: cos'è? Siamo anche noi come quello che ci ha creato il buon Dio o questo ingegnere, ci ha creato come replicanti, per cui dobbiamo campare un certo e poi basta?
0: Obsolescenza programmata.
1: Ma mi chiedo, ma a un certo punto non ci si stanca di vivere?
0: No, cioè, no, assolutamente no.
1: Ho capito, a 102.000 anni.
0: No, se sei in salute, no.
2: Allora, se tu pensi a Christophe Lambert nel qual era il film
0: Highlander,
2: lui era proprio stanco. Lui voleva invecchiare perché non ce la faceva più a vedere invecchiare le sue donne di cui era stato innamorato e morire. Certo. E lui no. Lui a quel punto lui voleva.
0: Il problema non si porrebbe perché anche gli altri avrebbero vita lunga. Quindi...
2: Cioè io e mia moglie stiamo insieme per quanti... No, dai.
1: Non saremmo un po' troppi?
0: Quello è un tema. Buongiorno Comollo.
3: Buongiorno a tutti Comollo, ragazzi.
2: Anche questo, se mi permettete, non è vero. Perché stavo leggendo una classifica di quanti nascono negli anni nelle varie nazioni. In Italia lo sappiamo che diventiamo sempre meno, ma così come in tutto l'Occidente.
0: Quindi lo spazio ci sarà, dici.
2: Lo spazio diventerà sempre più degli indiani, nemmeno dei cinesi, perché i cinesi sono meno di prima.
0: Sì, è vero, è vero. Probabilmente Africa, neanche Africa, forse l'India.
2: L'India e un po' di zone dell'Africa.
0: Vediamo.
1: Allora auguriamoci che scoprano questa proteina.
0: Speriamo presto. Dove eravate voi due? Non vi abbiamo visti alla festa.
3: Io a fare il papà tutto il weekend.
0: Va bene, ci sta, sei perdonato. Lidia?
4: Io a casa.
0: A casa, serena.
2: Guarda.
1: Ma la sigla?
0: Con la tosse.
3: E non ha parlato.
1: Scusa, ha parlato adesso, non l'hai messo la sigla. Cominciamo.
2: Guarda quanti, io c'ero, Matteo Di Ferrara, siete stati fantastici, Giampaolo Parma, io c'ero, Pupazzetti, c'ero venerdì. No,
0: sai qual era la dimostrazione che tutto il paese...
2: di notte c'ero.
0: Cioè, io sono arrivato abbastanza di pomeriggio, insomma, abbastanza presto, c'era pochissima gente in giro, devo dire, poca gente, e tutti quelli che c'erano, grande. Quando siamo usciti, sono andato, io ho dormito lì, no? Ho fatto un pezzetto di una strada parallela al parco. Al palco, non a, forse anche a un parco, no, al palco sicuro. E le poche persone che erano in giro, ma tipo 6 o 7, erano tutti usciti dalla festa. Cioè, sembrava che tutto il paese fosse andato, tutto il paese, tutta la città fosse andata alla festa.
2: Pupazzetti, io c'ero venerdì, molto bello vedervi. Avrei apprezzato anche qualche cantante. I cantanti c'erano il giorno prima nella tappa del tour. Con noi ci sono stati Rovazzi e Baby K. Io c'ero, Matteo Da Ferrari, siete stati fantastici. C'è modo di rivedervi in TV? Non lo sappiamo.
0: Forse
2: credo
0: degli spezzoni,
2: ci saranno degli spezzoni. Ma non eravamo in... Ma chi è che ha detto che saremmo stati in TV?
1: No, non l'abbiamo detto. Anzi, abbiamo specificato che magari ci sarà uno speciale più in là, però con la diretta.
0: Gli highlights, diciamo, della festa.
5: Buongiorno ragazzi. Io ve lo dico, non avevo mai visto Manola. Io ho visto in televisione. Ma Manola è veramente buona. Da Genova.
0: Buona.
1: Buona non me l'aveva mai detto nessuno.
2: Secondo me un filo d'olio, una goccia di limone
1: e la morte sua.
0: Praticamente aveva un addominale la Mosley che fermerebbe, non so, è uno scudo nucleare.
1: Allora io vorrei potervi dire che tutta questione di genetica invece no, mi faccio un mazzo così.
0: Ti fai
1: così.
0: Un mazzo così, si vede.
1: Un mazzo
0: bene.
1: Così.
0: Per raccontarci se eravate alla festa o quello che avete fatto nel vostro weekend, scriveteci al
4: 342 41 15 105.
0: Più tardi arriva
4: Laura Pepe.
0: Laura Pepe.
2: Buongiorno Lidia. Buongiorno Marco.
0: Buongiorno.
2: Buongiorno.
0: Arriva Laura Pepe mentre mettiamo Anna Pepe, che è carino.

0: dopo due anni di assenza torna con White Girl Wasted, Anna.
1: Quanti anni ha nel frattempo?
0: Due anni di nel frattempo ne ha, non lo so, non credo che ne abbia
2: 22.
0: Ancora 30.
1: E tu dicevi che la sera prima del compleannone, cioè al Summer Festival, è stata tra le più acclamate, giusto?
0: È venuta giù la piazza quando lei, ultima artista in scaletta, è venuta giù la piazza.
1: E questo ci aiuta a fare una riflessione che abbiamo fatto dal compleanno.
3: Ma perché la piazza era salita?
1: È venuta giù. Abbiamo fatto una riflessione.
0: Scusa,
1: su,
0: linguaggio giovane della Gen Z.
1: Ma insomma, cioè, è venuta giù la piazza.
2: È venuta giù la piazza, lo diceva il mio bisnonno. Cioè,
1: comunque,
2: perché durante i bombardamenti è venuta giù la piazza.
1: Abbiamo fatto un po' di riflessioni sulle questioni di target, no? Si dice sempre nell'ambiente delle radio che i ragazzi molto giovani ascoltano poco la radio. Invece devo dire, quando...
3: Poi dici le cattiverie e poi ridi. Stai zitta almeno.
1: Quando...
0: No, perché pensavo passasse, no, scusami Ross, passasse inosservato la mia... È una citazione della Gen Z. Invece no, dovete mettere il dito nella piaga.
1: Nella piaga. No, stavo cercando di dire che in realtà alla fine, quando noi coinvolgevamo la piazza con cose anche molto... Perché quando fai quei festoni là dici, vabbè, sai, ma un po' di gente ascolta radio, un po' di gente passa di là e si butta. Invece eravate tutti ascoltatori ed erano tutti molto giovani. Quindi mi viene da pensare, conclusione del discorso, che abbiamo ascoltatori giovani, abbiamo tanti ascoltatori giovani.
0: Ma sta a vedere che siamo trasversali. Chi l'avrebbe mai detto?
1: Se no non fai quei, posso dire, se no non fai quei numeri, Se no non fai quei numeri.
0: Senza cantanti, ragione,
1: perché
0: sì,
1: al compleannone non c'erano gli artisti, appunto, non c'erano i cantanti, quindi siete venuti là per noi e quindi grazie. Grazie amici di tutte le generazioni, siamo come Vasco, dai 7 ai 97, ci ascoltate.
3: Stavo leggendo un po' di messaggi, sono tanti gli amici che sono venuti e volevo sapere dall'altra parte cosa avete visto, perché ero veramente curioso. Poi noi vedevamo soltanto i, come posso dire, quelli più vicini.
1: Beh,
3: quelli
1: certo.
0: Sì.
3: Dai riflettori, dalla torre dei riflettori in poi, ma c'erano un sacco di amici a destra e a sinistra delle torri, della
0: anche
3: torre
0: dietro,
3: centrale, che andavano avanti e c'erano tanti che ci vedevano attraverso i monitor, attraverso il video. Vabbè, bella festa, niente
1: bello,
3: da dire, bella festa.
1: Bello.
3: Poi io mi sono sciroppato altri, cosa avete fatto di bello voi? Altri 100 km, altre 10 ore di auto, 5 all'andata, 5 al ritorno, perché ho fatto il trasloco di mia figlia che è tornata dopo l'anno di università. Tornerà lì l'anno prossimo, quindi ho dovuto fare il traslochino. Mi sono fatto da Milano a Losanna, da Losanna a Milano, mentre mia figlia era a Ginevra.
1: Ecco, beh, io ho fatto le follie perché sono andato, ero a Procida, anzi mi dispiace essere mancato per due giorni, a un festival molto bello che si chiama Procida Racconta, che abbiamo anche raccontato, abbiamo raccontato Procida Racconta. Sono andato a Ferrara, poi sono tornato a Procida e poi sono tornato a Milano. Quindi anche il festival lì era molto bello, quindi ho fatto due cose molto diverse, molto belle. Mi sono beccato anche giorni a livello ferroviario. Ragazzi,
0: caldi,
3: ma secondo me,
1: ma
3: non...
1: come fanno i,
3: secondo me
1: come
3: sono
1: fanno
3: tutti così
1: i pendolari? Ma come fanno i pendolari?
3: Secondo me sono
0: ma
3: tutti
0: poi
3: così.
0: L'estate triplicano i problemi, ma, puntualmente sì, così.
1: Ma
0: la
1: io
0: situazione.
1: Mi chiedo, se io ogni tanto giro, magari ho dei periodi in cui concentro più spostamento, ma uno che si sposta tutto l'anno per lavoro, ma come fa a non impazzire? Salvini, ma ti vuoi dare una... Non è colpa direttamente di Salvini.
3: Adesso oggi ha una riunione importante, perché dopo quell'incidente dei 9 ragazzi in auto... Mm.
1: Brutto, eh?
3: 9 ragazzi in auto.
0: Ma come...
1: Brutto, vabbè, brutto, dai, brutto. Oh. E...
3: Tre morti, no?
1: Sì, ma leggevo un po' di dati generali su questi ultimi weekend. Ragazzi, i numeri sono... Cioè, sono in crescita, eh? Quindi adesso, banalmente, se un po' vi fidate di noi e se un po' quello che diciamo vi colpisce o vi fa riflettere, cerchiamo di essere più responsabili su questa faccenda della guida, cioè cerchiamo di fare come fanno in Inghilterra e negli altri paesi. Uno non beve e guida, è una regola molto semplice, no?
0: Ma poi se l'auto è omologata per 4, non andateci in 12.
1: Cioè in 9.
3: Ma come hanno fatto a starci in 9?
0: Ma non lo so.
1: Intanto che
0: so.
1: Macchina era? Un po' grande.
0: Non lo so.
3: Ma no,
2: non
3: so,
2: era
3: non
2: tanto
3: so.
2: Grande.
3: No.
0: Non
2: vabbè,
0: era, dalle immagini non mi sembrava grande, però.
1: Cioè
0: è
1: io lo capisco
0: che
1: anche il gusto della bravata fa parte della giovinezza. Io lo capisco. Però ragazzi, è pericoloso. La bravata
0: certo.
1: Fatela, ne so, buttandovi in mare di notte, che voglio dire, il massimo che ti succede è che...
0: Una bronchite il giorno dopo.
1: Che ti viene un po' di mal di collo. Cioè, ma non fate... Cioè, le bravate e guida non devono andare nella stessa frase. Ecco, posso dire...
0: Audi A2, la macchina, quindi non troppo grande.
1: Piccola,
0: esatto,
1: sì.
0: Esatto, piccolina.
1: Brutto, brutto, veramente brutto.
3: Va bene, direi che possiamo iniziare il nostro. E poi alle 11 arriva la ottima professoressa Pepe, che ci racconterà un po' di storia.

0: E ora prendiamoci una pausa a caffè insieme, con Caffè Motta naturalmente, perché Caffè Motta è un piacere che chiama, un piacere da condividere, e quando si parla di caffè ognuno, si sa, deve scoprire la sua miscela perfetta. Ad esempio, se cercate un gusto armonioso e vellutato, potremmo suggerirvi il cremoso, o magari l'espresso Napoli, se preferite le note più intense ed avvolgenti con quell'irresistibile cremina tipica dell'espresso napoletano. Non vi resta che scegliere. Del resto Caffè Motta ne ha per tutti i gusti. Caffè Motta, ti voglio bene.
1: Jerry Calà per Seat prima.
2: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine.
1: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
2: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
1: Sì, Jerry.
2: Doppia libidine.
1: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
2: Ma che rifare? Jerry, non ripete.
1: Ok, finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
3: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa. Burrata deliziosa. Un sapore che ti Puglia.
4: Da notti insonni col ventilatore a un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta da 20 euro al mese senza interessi, installazione inclusa. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
5: Come passa l'estate un imprenditore? Con un lungo viaggio tra richieste di aumento di stipendio dai dipendenti e chilometri di tasse da pagare.
6: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100. Just gonna
7: stand there. È il momento di mettere alla prova il proprio amore. È tempo di partire per un viaggio. Il viaggio nei sentimenti di Temptation Island. Da mercoledì 24 giugno in prima serata, Canale 5.
8: L'inflazione

0: scegli per market aderenti e online. L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi.
1: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
2: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
1: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
3: No, sì!
4: Brava!
3: Pensi, domani dovete darci la rivincita.
4: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
3: Un appuntamento galante?
4: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
5: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
6: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
7: Sfogliatella, brioche, bombolone. Mamma mia che buono. Paese che vai, colazione che trovi. Ma dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
8: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
7: Voglio, ascolta Antonino.
9: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
10: Vuoi sostenere il futuro dello sport? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre ogni 15 euro di spesa con carte Conad ricevi un buono sport digitale da donare alla tua società sportiva dilettantistica preferita. Scopri di più su sport.conad.it.
11: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.

0: E ora è arrivato il momento del mio caffè. Caffè Lollo, intenso, cremoso, il perfetto espresso napoletano. Lollo, caffè, gusto e passione.
1: Hey! 105 Selection, il meglio della selezione musicale italiana ed internazionale, su Radio 105.

0: Repeat it, Martin Garrix, Ed Sheeran nel nostro 105 Selection. Buon lunedì, io non posso leggere messaggi, quindi vi vengo dietro.
1: Ma
0: e mi fido di voi.
1: Sapete cosa ho fatto? Guardate un po', ho visto che in giro per il mondo d'estate ci sono concerti. Stavo guardando i nostri in Italia, la festa che abbiamo fatto, il tour
0: Vasco che fa 10 date all'Olimpico
1: Vasco,
0: di Roma, 10.
1: Una roba incredibile. Cioè, e guardavo cosa fanno in Svizzera, a Ginevra e Losanno. Mamma mia.
0: Pieno di festival.
1: Mamma mia.
0: Sì, sì, storicamente.
1: Ma vabbè, sono avantissimi. Ah, perché, sì, come tutte le popolazioni, secondo me, molto rigide e molto con un senso civico, quindi rigide per certe cose nel seguire le regole, quando si divertono, sono esattamente all'opposto.
0: I giapponesi sono così, no?
1: Esattamente.
0: Hanno un mega controllo e poi...
1: cioè il volume a paletta, volume fortissimo, ma ti danno i tappi per le orecchie all'ingresso.
2: Perché tu hai diritto... senso ha,
1: perché, no, ha senso, perché se uno vuol sentire la musica altissima ha diritto di farlo, ma tu di proteggerti le orecchie, così tutti possano avere la loro.
0: Per esempio, nella mia coppia non radiofonica, coppia di vita, cioè mia moglie, che è giovane ma dentro è più anziana di me, lei detesta il volume alto.
1: Vedi?
0: Quindi quando siamo a casa devo sempre abbassare. Se andassimo a un concerto in Svizzera, lei userebbe
1: lei
0: i tappi.
1: Lei dice, ti danno i tappi per le orecchie, poi ballano. Io li ho visti perché c'erano in tutti gli angoli di Losanna. Mia figlia è andata a Ginevra perché era più bella, più grande la festa, e si muovono proprio tipo rave, avanti e indietro e basta, al massimo con un braccio alzato.
0: Comunque sì, la Svizzera ha una scena di quel tipo molto molto forte.
1: Pazzesco.
0: A proposito, scusami Lidia, ma non sei stata invitata al Secret Show di Rick Rubin in Toscana? No, non conti niente, scusa.
2: Sì, ma
0: Rick Rubin ha fatto
2: sono
0: un festival
2: a casa.
0: È tutto in lino, i cantanti sono fatti di lino, proprio lo
2: sì.
0: I microfoni sono di lino, è tutto di lino.
3: C'è povera Lidia che è rimasta a casa questo weekend.
2: Sì, stamattina sembravo tipo zombie.
1: Ma
2: quando
1: mai?
2: Sono uscita non c'era questa voce.
3: Non è più il giaguardo una volta, Lidia.
0: Come diceva il Piotta. Ma no, perché quando scatta l'utilizzo dell'aria è pieno di gente afona, perché l'inizio dell'aria condizionata distrugge la voce.
1: Comunque guarda, con una donna con la voce un po' rotta così, a me per esempio
0: un po' golino.
2: Perché non mi hai sentito tossire stanotte?
1: Sì, perché andavi
3: erano gli inferi quelli.
1: La prima notte che mi ha fatto accendere il condizionatore, però come deumidificatore.
0: Anche io stanotte, la prima notte che ho avuto il consenso.
1: Mamma mia,
3: io ieri sono stata a Palo Laziale, che è una capabio che non ce l'ha fatta, via. E sono stata tutto il giorno al mare, chiaramente in spiaggia. Niente, ad un certo punto è arrivato quel venticello. Stamattina mi sono svegliata a Mandalir, che mi ha proprio presa in gola, letteralmente.
0: Rendezvous tomorrow.
3: Scusa, oddio, ma oddio, cosa sta succedendo?
0: Si chiama Palo Laziale.
3: Palo Laziale.
0: Sembra una telecronaca. signori sulla destra, al centro,
1: contro chi giocava.
0: Palo Laziale.
3: No, è una ridente cittadina in provincia di, cioè vicino alla Dispoli.
0: Lo apprendiamo adesso.
1: Comunque c'è un'Italia sulle autostrade, abbiamo impiegato un sacco di tempo a arrivare perché l'autostrada era veramente piena di gente che stava andando verso il mare, verso Bologna.
0: Io non lo so,
1: ritorno,
0: se
1: ho fatto i laghi, mamma
0: anche
1: mia.
0: A me sembra che quest'anno ci sia più gente che si sposta, ma non so se è un hype che respiriamo anche dai social, dal fatto che tutti ci trasmettiamo le esperienze, però anche a me sembra che quest'anno sia un bordello in giro.
1: Non so, ci pensavo, secondo me ormai il sistema autostrade, non quello italiano, è quello del mondo, non va più bene. Cioè è un sistema sbagliato, basta uno che si fermi in autostrada, macchina ferma, 40 km di coda, 30 km di coda.
0: Ma vi ricordate
1: 6 km di coda? Com'è possibile?
0: Negli anni 80 dicevano che le città del futuro avrebbero avuto quelle specie di automobili volanti con cui
3: poi cos'è successo?
0: Perché non le hanno fatte? Musk, fai le automobili
3: violanti, tutti quei soldi che c'hai.
1: Dovrebbero inventare degli elicotteri carattrezzi, cioè perché vanno subito rimosse.
0: Scusa, il cielo per sua definizione non può essere mai affollatissimo, quindi usiamo le navicelle. Secondo me la tecnologia non ci sarebbe per fare le navicelle volanti.
1: Perché basta veramente un'auto che si ferma. Noi ne abbiamo trovate 10 auto che si fermano.
3: Ma perché poi si crea coda? Perché siamo curiosi e quindi che cosa facciamo? Rallentiamo all'altezza della macchina ferma per capire cosa è successo. E quindi si crea il delirio.
0: Ci sono varie scuole di pensiero su questa faccenda del perché
1: si
0: trova. La scienza l'ha studiato. Alcuni dicono che è ovviamente una relazione tossica tra il numero di persone e le strade che sempre quelle sì. sono. Altri invece dicono che c'è sempre un errore umano, cioè un rallentamento, uno che si ferma a guardare, uno
1: ma
0: che
1: non è guida. Proprio così, scusami, nel momento che la polizia stradale dice rallenta perché c'è una macchina ferma, la gente rallenta.
4: Sì, forza. Se stiamo viaggiando ha un senso, inchiodare no.
1: Ma esatto. Se stiamo viaggiando a 120-130 e c'è traffico, se davanti si rallenta a 20 è logico che si creerà una coda, non c'è sì,
0: però pensateci
1: per non crearsi una coda devi continuare a 120.
0: Io lo dico un po' per scherzo, no, con la faccenda delle navicelle, però veramente il trasporto su gomma è lo stesso da quanti anni? Cioè non abbiamo fatto grandi progressi.
1: Innanzitutto in Italia il trasporto su gomma è enorme, mentre per esempio in Svizzera non c'è perché viaggiano soltanto i camion interni, mentre gli altri, quelli che devono attraversare la nazione, vengono caricati sui treni.
0: Ah, no, questo non lo
1: mentre
0: sapevo.
1: Da noi c'è anche quello. Okay. Se poi pensi a certe autostrade, come quella della Liguria o come quella che abbiamo fatto noi verso Venezia, che sono tre corsie ma diventano due, addirittura una in certi momenti, nel momento che c'è tanto per me il traffico è aumentato a dismisura.
0: Sembra aumentato. Però se voi pensate il resto della tecnologia, quanto è andata avanti negli ultimi... Cioè facciamo cose che erano inimmaginabili 60-50 anni fa, mentre andare in giro in macchina e fare traffico è rimasto così da anni. Cioè in quel senso non si è sviluppata la tecnologia.
3: Voglio fare la disfattista, no? Cioè pensa quanto come male guidiamo, quindi su quattro ruote di gomma. Pensa a dover prendere magari un drone, a dover guidare
0: sarebbe
3: cose
0: peggio,
3: che
0: dici.
3: Sarebbe peggio,
0: collisioni.
3: Secondo me potremmo fare veramente dei disastri.
1: Anch'io non sono proprio per le macchine volanti, perché secondo me creerebbe veramente,
0: dicevo, per
1: anzi,
0: dire
1: non solo ti vengono addosso, ti cadono anche dall'alto,
3: capito? Esatto, esatto.
5: Amici carissimi, non è che ci terrei proprio avere una macchina sul tetto,
1: infatti
5: ho fatto sprizzettino, lasciamo stare il cielo, va che è meglio.
3: Forse hai ragione.
1: Però il sistema stradale
0: sembra
1: non funziona
0: con l'assalto, sembra un po' finito.
1: Sì, un po' finito. O facciamo le autostrade di sette corsie.
4: Non serve. Perché la gente purtroppo ne abbiamo.
0: Qualche tratto ne abbiamo, sì.
4: Sulla 4 per andare a Bergamo ci sono 4 corsie.
3: Eppure,
4: tant'è, si blocca.
1: Io
4: sempre.
1: Ritorno ieri dai laghi, che è larghissima, lo stesso. Casino. Sì.
4: Non c'è verso.
0: Va bene, ragazzi, appena ho 5 minuti, riprendo quel vecchio progetto sul teletrasporto e vi risolvo la situazione.
3: E vi faccio sapere.

0: sempre tocca girare.
1: Alle 5 della tarde, Butragueño.
2: Scusa, sono in collegamento, c'è ancora Carol G, vuole ancora un po' di intervista.
3: Vi ho mai raccontato di quella volta?
4: No! Che...
3: No?
4: No.
3: Lo racconto, sì, del concerto stupendo in Vaticano in cui...
4: Cui cantava che cosa?
3: No, non l'ha cantata Culona, non poteva cantarla in Vaticano Culona.
1: Ma sai che è un aneddoto davvero intanto nuovo e poi irresistibile,
3: accattivante. Sì, sì, lo so.
2: A me
3: lo
2: l'ha,
3: so,
2: me
3: lo
2: l'ha
3: so,
2: raccontato
3: so,
2: il Papa. Ti mi ha chiamato e ha detto: ma ti sì,
3: ma chi?
2: Tony, ma ti rendi conto che mi ha cantato Culona a
3: no,
2: me?
3: No, non l'ha cantata.
2: E lui dice: a me il Santo Padre da solo.
3: Ma
2: se lo dice da solo.
3: Secondo ChatGPT ti ha chiamato Francesco o ti ha chiamato
2: Non ho capito, non ho capito chi mi ha chiamato. Però dai, il nostro attuale Papa, vabbè, è ancora giovane, come posso dire, e da quant'è? Meno di un anno, Lidia, che è insediato, si dice il Papa insediato, impapato.
1: Posso dire la sensazione che ricevo quando vedo il nuovo Papa? Non lo so, non è, forse è blasfemia, ma non è una critica, Ho come la sensazione che sia un attore che fa il Papa in un film.
2: Più perché non sei ancora abituato a vederlo.
1: Perché è giovane forse.
2: Perché è giovane, sì, è quella cosa lì.
1: Cioè, gli altri erano proprio tanto papi.
3: Diventano, cioè,
1: papi
3: dopo. Faceva lo stesso effetto, però risultava antipatico un pochino.
2: All'inizio tu
1: non aveva proprio un aspetto pieno di...
2: però era che anche Francesco, tigno. Anche Francesco all'inizio.
1: No, Francesco
2: era
1: l'ho visto subito Papa io. Ma anche Ratzinger l'ho visto. Ma credo sia, sai cosa, una problematica di età. Cioè, quelli della mia generazione hanno visto papi sempre molto anziani. Il fatto che un papa sia più giovane mi fa pensare a una cosa diversa.
2: È una cosa che hai detto anche durante la serata. Abbiamo visto tre papi, no? Cosa
1: sì,
2: hai detto?
1: Due papi, perché ho fatto i calcoli, ho chiesto due papi e 11 nei 25 anni del 26 anni del programma sono cambiati due papi e 11 presidenti del consiglio.
2: Abbiamo fatto
1: quanti
2: mondiali abbiamo fatto?
1: 7 mondiali, cioè,
2: di cui però
1: tre non c'eravamo, compreso questo. E vabbè, insomma, un po' di cose in 26 anni sono successe. Abbiamo raccontato tragedie, cose belle, sport, costume, polemiche. A proposito di polemiche, è stato un weekend anche di polemiche, questa cosa di Giorgia Meloni e Donald Trump. Insomma, come l'abbiamo vista? Abbiamo un parere su questa
3: allora,
1: faccenda?
3: Allora, per quanto io simpatizzi per Giorgia...
1: Cosa dice la tua compagna?
3: No, io simpatizzo, però effettivamente questo scambio social, cioè non si parla di due influencer o di due content creator, è veramente ridicolo, io trovo. Certo,
1: sì,
3: non potevano rispondere, però è un botta risposta un po' ridicolo, secondo me. Lui è fuori melone. Cioè non ci
2: fuori
3: sta
2: Meloni.
3: No,
1: fuori
3: sì,
1: Meloni.
3: Fuori Meloni. Non ci sta più dentro. Trump fa delle cose assurde.
1: Però credo
3: dice
1: che la replica di Giorgia Meloni, quello che ha detto, quindi quando ha detto l'Italia non implora, eccetera, credo che nei sondaggi le porterà qualcosa. Perché è sembrata cazzuta. No?
2: Però innanzitutto Trump non ha inveto contro gli italiani.
1: Ma contro
3: sì,
1: di
3: ho capito,
1: lei.
3: Però comunque è il nostro capo.
2: Ma infatti come presidente del Consiglio, io il presidente del Consiglio ha tutto il mio rispetto
1: sostegno.
2: E sostegno e la Meloni politica non doveva coinvolgere gli italiani. Trump se l'è presa con lui,
1: sono
2: con
1: d'accordo.
2: Lei il coinvolgere gli italiani è una mossa politica della serie No.
1: Possiamo dire tanto che Tony ha ragione,
2: tanto è vero, Tony ha sempre ragione, ma Tony Tajani andrà lì, dovrà andare lì adesso, perché comunque
1: sì,
2: noi dovremmo esserci.
1: Lei dice in quanto rappresentante del... Però lei,
2: come presidente del Consiglio, ma lui non ha parlato...
1: Lui ha detto una cosa personale.
2: Lui ha detto alla Meloni.
3: Come fa
2: qui,
3: però a non riferirsi a lei?
1: No, beh, poteva dire non è vero che ho chiesto la foto.
2: Oppure il presidente del Consiglio italiano non chiede questa cosa, non gli italiani.
1: Sì,
2: no?
1: Sì, è vero. Sì,
2: perché
1: diciamo...
2: io non ricordo che Trump abbia detto che io sono.
1: No, è corretto.
2: Non me lo ricordo.
1: Però è una mia idea. No, ma è corretto.
2: L'avrei detto di qualsiasi politico che tenta di fare della serie tutti insieme, eh? No,
1: sì.
2: Tutti insieme, scusami.
1: La parte per il tutto si dice, no? Cioè, tutto sommato
2: però...
1: era una scaramuccia personale. Cioè, quello ha proprio detto, voleva la foto e mi ha chiesto di farla. E invece lei ha reagito.
2: Pena, mica dice, gli italiani mi hanno fatto pena.
3: Sì,
1: ha detto
3: però
1: quello,
3: non può
1: vero,
3: essere
1: vero.
3: Una scaramuccia personale nel momento in cui si riferisce a un capo di Stato. Le mandi un messaggio e le dici, oh, ma perché mi hai chiesto la foto? E lui però ha attaccato in qualche modo anche
1: faccio,
3: noi italiani.
1: Però
3: cioè,
1: perché ti faccio un esempio.
3: Sì,
1: se Tony
3: sì.
1: va a una serata e vuole fare una
3: ma
1: foto...
3: Ma io lo dico a Tony, mica lo scrivo sui suoi social, per colpire il capo di Stato italiano e quindi gli italiani.
2: Mi fatti come figura... perfino il Presidente della Repubblica ha detto io sto con il nostro capo di Stato.
1: Ma tutti siamo con lei, è stata
2: tutti.
1: Una cosa orribile,
2: con il nostro sgradevole. Presidente del Consiglio, stai scherzando?
1: E secondo me non è vero, secondo me non è vero, non ce la vedo proprio a chiedere
2: la
1: foto.
2: Ma no, ma no, stiamo scherzando. Però no. Quella cosa lì non è tanto corretta.
1: Sì,
2: è
1: un po' assomiglia, è successo.
2: È vero che ha avuto il sostegno da tutti, sinistra, destra, da tutti.
3: Ma certo, ma è follia quella che ha fatto Trump.
1: Cioè assomiglia a uno scivolone.
2: Ne ha fatte di tante.
1: E a una cosa che poi lei e il suo staff hanno provato, diciamo, a trasformare in qualcosa di positivo che portasse un'ondata, cosa che è successa, cosa che poi è successa. Vabbè, nostra opinione, va bene, cosa ne pensate voi? Anche altre, guarda che scusate, ma ogni tanto dalla
2: mi
1: regia...
2: mandi la foto di me e Trump insieme per cortesia,
1: la postiamo
3: a sto punto, la voglio pure io,
2: ma poi lui sembra più giovane di me, scusa. Vero, no, vabbè.

0: rosso o bianco, intenso o delicato. Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo. Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
1: Il Summer Black Friday di Unieuro continua.
0: E senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
1: Il Summer Black Friday di Unieuro continua.

0: Usare Mediaset App Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
1: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
0: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
1: Adesso?
0: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset App Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su appmanager.mediaset.it.
2: Moschino Beauty presenta due nuove irresistibili fragranze. Qual è il tuo mood di oggi? Scegli Toy to Gummy se cerchi un profumo sofisticato e avvolgente che stupisce con note audaci. Scegli Toy to Yummy per un'esplosione solare e vibrante, un concentrato di pura energia agrumata in movimento. I nuovi iconici orsetti Moschino Beauty sono arrivati. E tu da che parte stai? Scopri Moschino Gummy and Yummy nelle migliori profumerie e su moschinobeauty.com.
3: Protezione, cura e bellezza online. Ma vai da Conad! Dal 18 giugno al 1 luglio, acquistando 3 prodotti Conad Essentia e Essentia Lab, potrai avere la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.
4: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale!
5: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
6: Ciao a tutti, sono il Mago Forest. So che lo sapete già, ma mi hanno chiesto di ridirvelo. The Fork è l'app per prenotare 55.000 ristoranti in Europa, con recensioni sempre verificate. Con The Fork Summer vai in oltre 2.000 ristoranti col 50% di sconto per tutta l'estate e fino al 5 luglio puoi partecipare al concorso un anno gratis al ristorante. Più prenoti dall'app, più possibilità hai di vincere. Iscriviti al concorso e leggi il regolamento completo su vincicondfork.com. Offerta The Fork Summer valida fino all'esaurimento posti disponibili.
7: Il prezzo del carburante aumenta e io mi faccio il GPL. A giugno fino a 3.000 euro di vantaggi sulla gamma SUV EMC Auto. A partire da 15.800 euro. EMC Auto, la scelta intelligente. Info e durata promozione su emcauto.it.
8: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come tagliata di petto di pollo 350 grammi a 2,99 euro e vaschetta gelato 1 chilo a 1,99 euro. Lidl vale davvero. Just gonna
9: stand there. È il momento di mettere alla prova il proprio amore. È tempo di partire per un viaggio. Il viaggio nei sentimenti di Temptation Island. Da mercoledì 24 giugno in prima serata, Canale 5.
10: Samira, tra 10 minuti sei in onda. Hai finito con il trucco?
11: Ma quale trucco? Sto finendo la mia insalata di riso.
10: Che profumino! Con cosa l'hai preparata oggi?
11: Con riso Flora bella insalata, tonno, olive e capperi. Assaggia!
10: È buonissima!
11: Vero? Riso Flora non scuoce mai e i suoi chicchi restano sempre perfetti. L'ideale per un pranzo in camerino.
10: E per risotti cremosi?
11: Anche con Riso Flora il successo è assicurato, perché non scuoce mai. Parola di Samira.
12: Radio 105 presenta 105 Night Express Live.
13: Continua l'appuntamento dal vivo con gli ospiti di Radio 105 in diretta da Spazio Lenovo a Milano.
14: Martedì 23 giugno incontreremo Miu e per l'occasione anche voi potrete assistere dal vivo alla puntata di 105 Night Express. Vi aspettiamo!
13: 105 Night Express Live, martedì 23 giugno con Miu.
14: Scopri come partecipare su 105.net.
13: 105.
15: 105.
13: 105. Che storia.
16: Radio 105.
17: Che storia.

0: sostituisce.
1: Ciao, Giuseppe di Carglass. Lo sapevi? Dopo milioni di interventi nei centri Carglass, ora hai la stessa qualità a casa tua. Veniamo da te, sostituiamo il parabrezza e ricalibriamo la telecamera con una tecnologia esclusiva. Anche in condizioni esterne difficili. Così torna a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
0: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
2: Questi qui hanno tutti una voce bellissima, non capisco se vengono scelti.
3: Direttamente non signor a caso Carglass. Mi sento di dire.
2: Sì, fanno un casting, fammi sentire la voce, te prendo a lavorare con noi.
4: Sono le 11, tra poco Laura Pepe qui da noi.
5: Radio 105, proud to be different.

0: Guarda che è veramente simpatica, il dito nella piaga. Cioè, ho visto dei suoi video, delle sue cose, mi ha fatto veramente tanto ridere, fa delle cosette simpatiche, complimenti. Lidia, chi abbiamo?
1: A 105 Friends diamo il benvenuto a
2: Laura Pepe, professoressa dell'Università degli Studi di
3: Mi fa
2: Milano.
3: impazzire
0: Come
3: perché.
0: direttore, non si è aperto il
3: Sì,
0: microfono?
3: no, ma questo momento dovrebbe essere un momento un po', diciamo, galante, formale. Cioè, succede
2: Ma lo
3: sempre
2: facciamo a
3: qualcosa.
2: modo nostro.
0: Garante, più
4: Galanteria
0: che galante.
4: a modo
3: C'è
4: nostro.
3: sempre
4: Siamo molto
3: qualcosa.
4: galanti invece.
3: Buongiorno,
4: Io sono...
3: professoressa, benvenuta.
4: Buongiorno a voi.
0: Buongiorno, prof. Come è alta,
4: però.
0: prof, oggi?
3: Altissima
0: O sono
3: oggi.
0: io che mi
4: Ma
0: sono
4: no, ho
0: abbassato
4: 4
0: ancora?
4: centimetri di tacco, ragazzi.
3: E però.
0: Quello è un 4 centimetri?
4: Sì,
2: ma
4: ci sembra.
2: 4 centimetri su 1,70 m fanno sempre la differenza, eh.
4: 1,75 m,
0: Ma allora,
4: please.
2: Ah, maggior ragione. Allora siamo già a 1,80 m.
0: Allora,
2: Pensaci bene, Laura, che
0: un tacco 12 cos'è?
4: Vabbè, un
3: Beh,
4: tacco
3: diventi alta
4: 12.
3: come me.
4: Sì,
3: Con 12
4: un tacco 12 però è abbastanza importabile, ve lo
3: diventa
4: dico.
3: come
4: Arrivo fino ai 10, ma ai 12 faccio fatica.
3: me. Beh,
0: Mamma mia, ma che 12 sei talmente in discesa
4: L'hai provato
0: che
4: tu qualche volta?
0: stare in discesa sì, il
4: Sì,
0: tacco 12 no.
4: esatto.
3: Ecco, subito uno spunto. Nell'antichità la differenza d'altezza tra uomo
0: Portavano i
3: e donna
0: tacchi? No.
3: era importante come poi è stato nella storia recente, oppure la gente se ne fregava?
4: No, se ne fregava abbastanza, però c'erano i tacchi anche nell'antichità,
0: Sì.
4: ad esempio. Sì, usati soprattutto dalle prostitute.
0: Adesso mi
4: Ci sono
0: aspetto
4: una
0: che.
4: serie di
2: Vabbè, allora
4: consigli.
2: scusa,
4: Eh sì,
2: tutto
4: perché.
2: sbagliato.
4: No, però per dire, se c'era una donna che aveva qualche difetto fisico e si voleva correggere quel difetto fisico, si ricorreva appunto a qualche trucco. Ad esempio, si mettevano delle specie di suole nelle scarpe per farla sembrare più alta. Se aveva un colorito troppo chiaro, si metteva
0: Ah,
4: della
0: non si schiarivano?
4: No, dipende. Se era troppo rossa la si schiariva, se invece era troppo chiara la si imporporava con il rosa. Ovvio però che almeno secondo i canoni la pudicizia doveva vestirsi soltanto di colori naturali. Quindi cosa. Scusate, c'è Tony che sta facendo vedere la sua gamba, non riesco a capire perché, ma
0: Perché
4: non la fa
0: anch'io oggi.
2: Ogni tanto lo fa.
3: Perché
2: Non è
3: anch'io
2: più.
3: oggi.
4: Mostra
2: Mostra la
4: le
2: sua
4: cosce.
2: pudicizia.
3: Un esibizionista lo fa anche a volte ai parchi pubblici,
4: Sempre.
3: lui va in
4: La
3: giro.
4: tua pudicizia, perché vuoi far vedere che tu sei
2: Esatto.
4: nature così.
0: Sì,
4: Comunque,
0: certo.
4: insomma, le persone per bene tendenzialmente non si truccavano ed erano vestite soltanto appunto della loro pudicizia, dei loro colori
0: Ma
4: naturali.
0: portavano le
2: Cambia. Come
0: mutande?
2: cambiano i canoni,
4: Certo.
2: poi?
4: Sì, ma in
2: Mamma
4: realtà
2: mia.
4: non era così. Nel senso che così si diceva, c'era il famoso aneddoto di Ercole al bivio, no? Ercole, il famoso eroe delle 12 fatiche che ripulisce il mondo da tutte le creature bestiali che lo infestano. E lui a un certo punto era a un bivio e doveva scegliere tra una strada molto, molto in discesa, al termine della quale c'era una creatura, una donna tutta quanta imbellettata, e invece una strada in salita, al termine della quale c'era questa donna bellissima, ma proprio virginale, quindi
0: Certo.
4: senza
0: E
4: maquillage.
0: dicevi che portavano i mutandoni? Cioè, poi
4: Ma io
0: avevano.
4: sto raccontando
0: Non ci
4: del
0: sono.
4: vizio e della virtù e tu mi
0: Vabbè,
4: chiedi dei
0: perché
4: mutandoni.
0: sono rimasto lì,
2: Ma che
4: Adesso ti
2: cosa?
4: racconto dei mutandoni.
2: Ma che dettaglio sei andato a beccare
4: I
2: poi?
4: mutandoni,
3: No, però
4: appunto,
3: in
4: lui c'era
3: effetti.
4: sui
0: Perché
4: mutandoni.
0: quando tu hai detto
4: Perché, ad
0: sono vestiti,
4: esempio.
0: pensavo come erano vestiti.
4: Per esempio, Eracle in molti ritratti è nudo.
0: Ah.
4: Completamente, però sì, le mutandone ce le avevano
0: E avevano una fascia.
4: e avevano una fascia come reggiseno,
0: Vedi?
4: certo. E sì, avevano delle specie di non esattamente mutande, ma delle cose per coprire le
3: Però
4: pudenda.
3: pensavo, rispetto alla faccenda del trucco ancora, che se ci pensiamo, il trucco pesante fino a qualche anno fa
4: Era
3: veniva
4: sempre utile,
3: collegato un po' al
4: certo.
3: volgarotto,
0: Sì.
3: cioè solo da poco che con tutta la body positivity, il fatto di non avere giudizi sugli altri, uno
4: Certo.
3: si può mettere come vuole. Però fino a qualche anno fa,
4: Certo.
3: se una donna aveva un trucco molto pesante, si diceva, beh, insomma,
2: Diciamo
4: Beh,
2: anche
4: però
2: complici social con tutti questi
4: certo,
2: tutorial sul
3: sì,
2: make-up, le
4: però
2: make-up artist varie
4: come?
2: ed eventuali che hanno fatto storia, hanno un po' sdoganato questa
3: Cioè,
2: cosa
3: non
2: del
3: so,
2: trucco
3: Jackie
2: pesante.
3: Onassis, Audrey Hepburn o Grace Kelly, le donne considerate molto eleganti fino agli anni 60,
0: Non si
3: 70 e
0: truccavano
3: 80
0: tantissimo,
3: si
0: appena
3: truccavano
0: appena.
3: poco, no? C'era un
2: Però
3: po'.
2: Marilyn Monroe, ad esempio,
4: Infatti,
2: piccolina, 1,52 m, con trucco abbastanza pesante,
3: imbellettata, è
2: era
3: vero.
2: assolutamente la più bella del mondo, per
3: È vero, no, ma non
2: l'epoca.
3: stavo
2: Ripeto.
3: giudicando,
4: Però,
3: stavo solo.
2: sì. No, ti dico proprio come cambiano i canoni palermo.
4: Ma in realtà poi c'è sempre una divergenza abbastanza forte tra la prassi e la teoria, no? Certo. Nella teoria si dice: ah, bisogna assolutamente andare in giro vestite in modo assolutamente decoroso. Nella prassi, in poi, le cose andavano molto diversamente. Per esempio, mi viene in mente questa cosa: a un certo punto, verso il primo secolo avanti Cristo, okay, c'è stato un editto, che praticamente una specie di decreto, sulla base della quale a Roma era vietato fare i pappagalli stradali nei confronti delle ragazze per bene che però erano vestite da prostitute o da schiave, quindi davano molto nell'occhio.
3: Quello che oggi diremmo catcalling.
4: Il
3: diciamo.
4: Catcall, okay, esattamente questo. Quindi, che cosa ci dice questa cosa? Che esisteva già il catcalling nell'antichità, nel senso che i ragazzi fischiavano dietro alle ragazze, ma ci dice anche che c'erano delle ragazze di buonissima famiglia, ecco, che dovevano andare in giro vestito appunto con la tunica lunghissima e in realtà andavano con la minigonna, mutandosi, insomma, per tornare alle tue mutande.
3: Alle mutandoni.
0: No, perché lo dico perché in quella villa in Sicilia, credo,
4: quelli di Piazza Armerina, certo,
0: fanno vedere in Piazza Armerina, fanno vedere una delle cose che all'epoca avevano già il bikini. In pratica.
4: Sì, lì stavano facendo sport, però è una cosa un po' diversa.
0: Però
4: perché
0: non era
4: sport
0: un'invenzione
4: vale
0: moderna
4: tutto.
0: Il bikini.
4: Ah no, assolutamente no. A Piazza Armerina ci sono già in questi mosaici appunto le ragazze che giocano a palla con il bikini, appunto. Però, ripeto, la prassi era proprio diversa rispetto alla teoria, se addirittura fu necessario dirlo,
0: i canoni,
4: no,
0: di bellezza. Cioè, una donna cos'è? Cioè, per essere considerata bella,
4: Formosa sicuramente, non... sì, assolutamente.
2: Anche
4: non
2: posso aggiungere, prof, forse anche la peluria era ammessa, no?
4: No, invece si depilavano moltissimo.
2: Ah sì?
4: Come, assolutamente, il pelo non era molto gradito. Dipende poi dalle parti del corpo, ad esempio le sopracciglia dovevano essere unite perché una donna fosse bella. I baffi no, Marco, non esistevano i baffi tendenzialmente.
2: Ma l'ascella
4: era depilata pure quella.
0: Vedi? E mostravano
2: non
0: le gambe?
2: Non l'avrei mai detto.
4: Sì,
0: mostravano le gambe?
4: Certo, si depilavano anche nelle parti intime.
0: No, le mostravano, intendo dire.
4: No, le mostravano no, però
3: Sono l'unico che si sta chiedendo come si depilavano.
4: Con la cera bollente.
3: Quindi come esattamente come
4: con la cera bollente, certo, venivano proprio.
0: Non è stato fatto niente in quel campo.
4: Esisteva la cera bollente e poi si strappava e di conseguenza c'era lo strappo.
3: Mettiamo un disco. Lei aveva preparato qualcosa sull'amore, so.
4: Sì, vabbè, ma ci stiamo arrivando, insomma, bellezza,
3: tangenziale.
0: Mi immaginavo queste ragazze cinesi nell'antichità che avevano questi centri dove depilavano, perché erano già orientali, no?
2: Tutto sbagliato.
3: Poi c'era quella pratica della felicitas finis, l'happy ending.
4: Ah, ok.

0: Maroon 5, Heroin su Radio 105 alle 11.13, quindi parliamo di amore, l'amore sì, nell'antichità. Dai. Com'era l'amore? C'erano le cene galanti, c'erano i mazzi di fiori?
1: Ma c'erano i banchetti, le serenate, tutto. Ah, vi dico una cosa molto carina, c'erano addirittura dei canti magici che erano l'antenato delle nostre serenate, che si chiamavano paraclausitura. Paraclausitura. Oppure il latino...
2: Il latino
1: centaziones. Allora, paraclausitura vuol dire accanto alla porta. Praticamente erano queste serenate che erano anche dei canti magici attraverso i quali l'amante, respinto dall'amata, cantava sperando che con il suo canto magico la porta potesse magicamente aprirsi.
0: Ma che bello però.
1: Era bellissimo. Era una serenata, però se questa non ascoltava, allora facciamo qualcosa perché la porta si apre.
0: Poi nacque il piede di porco e
1: esatto,
0: fu più facile.
1: Esatto, però capisci, senti la differenza tra piede di porco e occentatio paraclausitero.
0: Bellissimo.
2: In effetti,
1: tutto diverso.
0: Lo potevano usare anche i ladri per aprire, perché alla fine...
1: C'erano effettivamente anche degli incantesimi che potevano utilizzare i ladri, e quindi c'erano anche dei controincantesimi per fare in modo che la porta non si aprisse.
3: Ma cosa facevano? Raccontavano poesie? Cosa dicevano?
1: Beh, caspita, allora, la prima poetessa che ha parlato di amore è stata una donna. Che si chiamava Saffo nel VII secolo avanti Cristo. Ed è stata lei, ma è stata lei a dire delle cose pazzesche. Cioè, lei è stata la prima a descrivere la sensazione che una persona innamorata prova alla vista dell'oggetto del suo amore. Cioè. Che è quasi come una crisi di panico. Cioè, lei dice: quando io ti vedo mi scorre un brivido sotto la pelle.
0: La sindrome di Stendhal.
1: Una sorta di sindrome di Stendhal, ma forse addirittura più accentuata. Mi ronzano le orecchie, divento pallida, più verde dell'erba, dice lei, più gialla dell'erba. E molti hanno pensato che fosse una sorta di istinto di gelosia nei confronti della persona amata che parla con qualcun altro. Adesso si sta un po' rivedendo questa cosa e si pensa proprio che sia una descrizione del sintomo della persona innamorata, che inizia a tremare, che non sa parlare perché la lingua si blocca in bocca. Quindi secondo me sono cose veramente meravigliose.
0: A un certo punto gli psichiatri dicevano, a un certo punto, credo sia una cosa...
2: Non ricordo più queste sensazioni.
1: Invece sì, sono bellissime.
0: L'innamoramento assomiglia in tutto e per tutto al disturbo ossessivo compulsivo,
1: sì,
0: perché l'oggetto dell'amore diventa così
1: anche
0: presente nei tuoi pensieri da quasi diventare molesto, fastidioso.
1: Assolutamente, e non farti ragionare. E poi tra l'altro una cosa bellissima che sempre Saffo diceva di amore, di Eros, che era un amachaton orpeton. Cioè, orpeton, adesso vi faccio una piccola lezione di linguistica.
0: Comolo, poi ripeti tutto, segna.
1: Però questa è molto bella. Allora, è molto bella questa cosa. Orpeton, ricordatevi che la O e la E sono molto spesso intercambiabili, no? Okay. E quindi questo orpo è erpo, e ci mettete davanti una S, è serpo. Quindi questo orpeton diventa un serpente, che striscia, si insinua, e quando arriva non te ne accorgi perché è silenziosissimo. Amachaton vuol dire che è irresistibile. Quindi lei descrive un amore, l'amore come una sorta di animale che si insinua dentro di te, nelle tue viscere, del quale non ti rendi conto quando si avvicina e rispetto al quale tu non puoi assolutamente fare niente, perché quando arriva amore non puoi farci più niente, cioè sei innamorato e basta, e devi semplicemente sopportare, come una sorta di nosos, loro dicevano, come una sorta di malattia questa cosa. È una malattia bellissima. Che non ti vede parte attiva, ti vede soltanto parte passiva, e tu devi subirlo.
2: Orpeton,
1: vedi, è facile anche da ricordare. Orpeton, perché è proprio il serp.
3: C'è anche un'imprecazione, orpo.
1: vediamo da che parte derivano, lo fanno. Però è bellissima questa cosa, perché sostanzialmente ti fa riflettere sul fatto che quando sei innamorato non ci puoi fare niente.
0: Quante volte Lidia lì a Salerno sta lì con fuori dalla sua casa, dal suo basso, esagero un po', sta lì con una sedia di vimini, si tampona con una pezza unica.
3: Come
0: c'è? Tengo l'orpeton, signora mia, io tengo l'orpeton.
1: Tu passi. Vabbè, Lidia, quando sarà lì a Salerno,
2: tromisetto.
3: Ma perché come quelle signore anziane fuori dai bassi?
1: Ci così, non capisco. Però saprete che non potrete farci nulla, e questo è il fatto. Saprete che non potrete farci nulla, quindi è inutile resistere. Innamoratevi e basta, e vivetela nel bene, nel male. Amore è una cosa meravigliosa.
0: Lasciatevi travolgere senza fare resistenza.
1: Io non posso dire che cosa sta succedendo succedendo
3: ci
1: in
3: fermia,
1: questo
3: ci
1: ma
3: fermiamo.
1: C'è anche
3: no,
1: quello
3: minuto,
1: comunque
3: minuto.
1: Anche quello.
0: Quello che stava mimando quel.
1: Certo.
4: Come faceva Maccio sì, Capatonda nel sì, suo ma... film.
2: Guarda Marco, noi veramente ti vogliamo ma, bene, ti abbiamo con noi, ma ci fa fare delle figuracce.
1: Ma in realtà, scusatemi, io sono un antichista e di conseguenza posso dire che quello che dice Marco, oggi abbiamo un po' un senso di colpa, vedi? Ma per loro era normale, certo, cioè si realizzava subito, fare l'amore era la cosa più bella e più naturale che ci fosse, perché Eros era proprio questo. Cioè, Eros è un mischiamento di corpi.
3: Io voglio sapere dell'approccio, l'approccio degli antichi.
1: Ah, ma ce n'erano tantissimi di approcci. Non immaginatevi quelli della donna del XIII-XIV secolo.
0: Ritenga lì, no, ce li dica tra poco. A voglia? Vabbè, sì. A tra poco.
1: Sì.
5: Tra poco ritorna 105 Friends. 105 Friends.
2: Alzi la mano a chi non vede l'ora delle vacanze. Dai. E manca pochissimo. E mi raccomando, qualunque sia la vostra prossima meta, scegliete il meglio. Partite con Carpisa. Cercate un trolley rigido ultra resistente. Scegliete GoTech Plus e GoTech Premium. Materiale brevettato Carpisa GoTech, ruote ultra silenziose e lucchetto TSA integrato. Per viaggiare con praticità, comfort e affidabilità. Scoprite di più negli store Carpisa e online su carpisa.it.
6: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
7: Dottore, devo prepararmi all'estate. Andrò al mare, poi in montagna, un po' di sport e qualche passeggiata con Ugo.
8: Nelle farmacie Dottor Max trova tutto ciò che serve per la sua estate e per quella di Ugo.
7: Da Dottor Max l'estate inizia con sconti fino al 50%. In farmacia, app e su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
9: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio è irresistibile. È Maxi Bon.
10: Attenzione, grande promo da Teddy. Tanti articoli scontatissimi. Ad esempio, 30% su tutti i peluche, 30% su tutte le candele e portacandele e molto altro ancora. Ma solo per pochissimo tempo. Risparmia ora da Teddy e fino al 5 luglio. Teddy, un mondo di idee.
11: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
12: Ho fatto la scelta giusta.
11: Cioè?
12: Faccio pubblicità in TV.
11: Non ci credo.
12: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
11: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
12: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
11: Adesso?
12: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
13: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
14: E voilà, l'unità esterna del climatizzatore sparita. Vedete? Solo due fori e tanto spazio sul balcone. Ok, non potete vedere, ma vi giuro che è tutto vero. E ora dimezzerò il rumore. Così. Lo sentite? Certo che no. Dormirete magicamente perché anche il caldo è, puff, sparito. Nessun sortilegio. Questo è unico. Il nuovo climatizzatore a pompa di calore senza unità esterna di Olympia Splendid. Il mago del clima. Non si vede, non si sente.
15: Vuoi iniziare la giornata con una buona collezione? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre da Conad c'è la nuova collezione Bialetti. Accumula i super bollini facendo la spesa con Carta Insieme, colleziona i premi e trasforma ogni pausa in un momento di benessere. Scopri di più su Conad.it.
16: Il fenomeno globale House of the Dragon ritorna. La serie HBO, pluripremiata agli Emmy Awards, riprende con la stagione più emozionante di sempre.
17: Rhaenyra sta arrivando.
16: In un regno conteso, sull'orlo del caos, sta per scatenarsi una guerra.
18: La regina ha molti draghi.
16: La lotta per il potere sta per cominciare.
17: La loro disfatta è scritta.
16: Guarda la nuova stagione di House of the Dragon e tutto l'universo del Trono di Spade. Solo su HBO Max.
19: Ci sono partner pronti a darti una mano.
20: Vai, vai, vai!
19: fai?
20: E altri che ti danno molto di più, come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria a soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter, tuo da 145 euro al mese oltre IVA, tasso leasing 2,49, TAEG 3,32, anticipo 8.350 euro, 59 canoni, 75.000 km totali, riscatto di 16.455 euro, importi IVA esclusa, offerta valida fino al 30 giugno.
21: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio, dopo il primo assaggio. Con The Spar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come capsule caffè compatibili Nespresso, confezione da 100 pezzi, a 14,90€ e avocado Ass da 200 grammi, a soli 99 centesimi. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.

0: I pinguini tattici nucleari, eccoli qui. Già nell'antichità i pinguini, io me li ricordo, erano vestiti
1: bianco e nero.
0: Bianco e nero per forza.
1: Certo.
0: Poi c'era la tipo in bianco e nero, quindi
1: certo,
0: era del tutto inutile.
1: Era, colori,
0: era del tutto inutile vestirsi
1: certo,
0: a colori.
2: Allora Tony ti aveva chiesto, cara prof.
0: Mi immagino
2: come
0: questi...
2: era l'approccio. Amoroso, sentimentale.
1: Era uguale. Allora, innanzitutto.
0: Si guardavano. E poi voi come lo sapete, voi storici?
1: No, stai scherzando. Ci sono dei trattati d'amore che raccontano
3: esattamente tutto. Scrivevano.
1: Innanzitutto, non era il matrimonio.
0: Perché si dimenticavano, si scrivevano tutto.
3: Non lo so, forse per tramandare e basta.
1: Mamma mia, ecco appunto. Manola, per favore,
0: ma come per tramandare?
3: Ma certo, cosa vuoi che ti dica?
1: Ma sì. Ma certo, ma tra l'altro, ma tu lo sai che c'è un trattato di Ovidio del primo secolo tra avanti e dopo Cristo?
0: Regole dell'approccio?
1: Caspita,
3: secondo
1: sì,
3: me, guarda,
1: certo
3: profa.
1: Che sì, si chiamano Remedia Amoris, oppure appunto
0: sì.
1: Proprio gli strumenti di corteggiamento. E ti dice
3: infatti,
1: come fare a corteggiare una donna e come una donna può corteggiare un uomo. Ti dice
3: secondo
1: anche,
3: me gli antichi
1: dimmi,
3: avranno pensato, siccome saranno degli idioti quelli che arriveranno,
1: esatto,
3: facciamo così, diamo loro degli strumenti, possono partire da lì.
1: Esattamente così. Comunque Ovidio, che poi a un certo punto viene anche esiliato perché era un po' troppo spinto, dice esattamente quali sono le posizioni dell'amore in cui una donna può godere di più a seconda del tipo di corpo che ha.
0: Tu mi ritorni sempre lì. Io voglio sapere solo
1: questo,
0: dell'approccio.
1: L'approccio era diverso.
0: Portavano i fiori?
1: Portavano i fiori, le seguivano per strada, nelle occasioni pubbliche. Ovviamente non era finalizzato al matrimonio.
0: Facevano come
1: matrimonio...
0: Troisi nel film, bisognava fissarle?
1: Beh, questo non te lo so dire se bisognava fissarle. Bisognava guardarle. Fissarle mi sembra un po' inquietante.
3: Farglielo
1: forse
3: capire,
1: c'erano
3: via
1: degli sguardi, sì, un gioco
0: bisognava
1: di sguardi.
0: Dire,
1: cioè,
0: capito.
1: Farvi
0: affissare...
1: Ho capito.
2: Come diceva Troisi
1: esatto,
2: in chiesa.
1: Troisi.
2: Che ho capito.
1: No, comunque c'era un corteggiamento che andava dal regalo, dallo sguardi, dalle intese di sguardo e dagli sguardi di intesa, scusate, ho invertito tutto, cioè, vabbè, capita anche a me
2: esattamente
1: oggi,
2: uguale a oggi.
1: Ma no,
2: mancavano solo i social.
1: Poi, aspetta. Poi, no, c'erano i social antelitteram, perché per esempio si vedevano nel corso dei banchetti, no? E ovviamente erano sempre amanti tra di loro, perché marito e moglie non è che avessero proprio questo
3: sbagli,
1: grande,
3: certo.
1: Sì, questa grande intesa, anche se dopo vi dico qualcosa sul rapporto tra marito e moglie, che non è così, così tanto scontato. E per dire, si facevano dei segni sui bicchieri mentre bevevano vino, oppure quando lo schiavo passava con le coppe... loro facevano attenzione a bere in un lato della coppa in modo tale che l'amante, quando arrivava il suo turno,
0: poteva bere.
1: Loro dicevano: ci diamo un bacio a distanza.
2: Ma che bello,
3: ma io lo
2: questo
3: trovo molto romantico comunque.
1: Esatto,
3: molto romantico.
1: Esatto.
0: E i regali che cos'erano? Cosa
1: ma
0: si
1: i regali potevano essere tutto: potevano essere stoffe, vestiti, potevano essere sì, stoffe, vestiti. Beh, ovviamente
2: ti ho preso uno scampolo di seta.
1: Beh, se li confezionavano loro, non c'erano i negozi dove si... Sì, potevano esserci dei negozi dove si prendevano i vestiti, ma erano le donne che si confezionavano i loro medesimi vestiti. Potevano essere fiori, potevano essere anche degli ornamenti per i capelli, per esempio, dei diademi, delle spille, dei gioielli.
0: Ma tu stai parlando sempre di nobili o di tutti? Tutti.
1: Beh, ovviamente... Dei nobili,
0: cioè,
1: noi sappiamo meglio. Al contrario, secondo me si potevano regalare soprattutto cibarie.
0: Se erano classi
1: sociali più basse, sì, dai.
3: Se tipo uno di classe sociale particolarmente alta si fosse innamorato ad un certo punto di una schiava,
0: se la prendeva?
1: Sì, quella se la prendeva. Per le schiave non ci si poteva molto innamorare, nel senso che era abbastanza disdicevole perché era di una condizione inferiore. Anche se con l'andare del tempo in realtà le cose poi cambiano. E tra l'altro noi abbiamo un processo che è testimoniato, avete presente sui papiri che sono stati ritrovati ad Ercolano? È il processo a questa donna che si chiama Giusta, che è stata accusata, Giusta proprio, okay, che è stata accusata di aver sposato sostanzialmente un senatore. E lei cerca di dimostrare che quel matrimonio è assolutamente valido perché lei era già libera quando il senatore l'ha sposato. Quindi potrebbe essere effettivamente
0: perché se fosse stata
1: che ci fosse
0: schiava...
1: stata... perché non avrebbe potuto sposarlo. Ah,
2: libera, scusate, okay. Nel libera. Senso di non schiava.
1: No, no, libera, scusa,
2: libera da,
1: no, no,
2: da un altro
1: no,
2: rapporto.
1: No, no, libera, okay, libera, okay. Vuol dire non schiava.
2: Non schiava, certo,
1: il contrario,
2: in contrapposizione
1: di,
2: alla schiavitù, schiava.
1: Lo stato di libero è proprio in contrapposizione. Quindi sì, ci possono essere dei cambiamenti di status, anche se non sappiamo quanto fossero effettivamente incidenti, insomma. Okay.
0: A noi
1: realtà.
0: Piace incrociare i flussi, non si dovrebbe, ma abbiamo parlato del prezzo di uno schiavo nell'appuntamento con Picozzi, perché cercavamo
2: sì,
0: di capire
2: di
0: Giuda, che 30 denari di Giuda quanto fossero oggi, che potere d'acquisto.
1: Non te lo so dire.
0: Lui, abbiamo cercato su internet, è venuto fuori che è il prezzo di uno schiavo.
1: Ah, beh, uno schiavo costava allora
0: 30 denari, dice.
1: Tenete presente che ogni famiglia aveva almeno un paio di schiavi, ce li aveva. Sì. Nel senso che anche le famiglie più sfigate, che avevano pochi soldi, un paio di schiavi ce l'avevano. Possiamo paragonare lo schiavo, come è stato fatto in alcuni studi, al lusso che noi ci permetti, a che qualsiasi famiglia si permette quando si compra un'utilitaria, anche di seconda mano.
3: Mamma
1: cioè
3: mia.
1: Qualsiasi famiglia, comunque, anche se è povera, una macchina scassata ce l'ha. Ecco, nell'antichità non c'erano le macchine scassate, c'erano appunto gli schiavi.
0: Che potevano essere di seconda mano scassati.
1: Che potevano essere di seconda mano.
0: Beh, uno.
1: Guardate che li compravano al mercato gli schiavi, eh? Cioè era una cosa terribile, cioè si andava al mercato, si diceva che cosa vuoi, una mucca o uno schiavo? E si decideva se prendere la mucca o lo schiavo.
2: Io voglio sapere, la galanteria...
1: Sì,
2: a livello storico, quando inizia? Cioè, quando inizia il fatto che l'uomo, tendenzialmente l'uomo con la donna, immagino, si mostra appunto galante, cioè è una pulsione che viene fuori quando?
1: Ma in realtà, guarda che già all'inizio della letteratura occidentale, nell'Iliade e nell'Odissea, esiste questa
2: sono
1: cosa
2: gesti
1: della
2: galanti,
1: galanteria, okay. Sia nei confronti, sia nei confronti della moglie, sia soprattutto nei confronti dell'amante, ragazzi. Cioè.
3: Cioè, di più nei confronti dell'amante.
1: Ma certo che c'è.
0: Di più nei confronti dell'amante?
1: Beh, sì, perché il matrimonio era arrangiato e di conseguenza uno.
0: Ah, certo.
1: Appunto, il matrimonio era arrangiato dal padre. Ma certo che esisteva, era una cosa normale. A fronte di un matrimonio fatto per la procreazione.
2: È ancora così.
0: Stavo per dire. Allora faccio bene.
2: Io non ho un amante, però credo che sia ancora.
0: Io ne ho diverse, allora faccio bene. Come
1: esatto.
3: Ma con l'amante non si poteva procreare, però.
1: Beh sì, però il figlio non veniva riconosciuto.
3: Cioè,
1: ragazzi, mi state chiedendo una cosa quando l'Odissea, cioè il secondo poema
2: dice
1: della storia
2: occidentale,
1: caspita, c'è lì Penelope con 108 pretendenti che le fanno doni di tutti i tipi e che cercano di corteggiarla, ovviamente con secondi fini, nozze, però sì, era da sempre così.
0: Fermiamoci qui, ritorniamo tra poco con la professoressa Pepe.

0: Perché magari uno si chiede perché Tony continua a insistere su questa cosa di, dell'approccio.
1: Del corteggiamento, perché ti interessa?
0: Perché mi immagino perché già questi vestiti con queste vesti bianche,
1: ma
0: particolari,
1: colorate, di seta,
0: che
1: di
0: si incontrano per le strade di Pompei. Perché io ho sempre in mente Pompei, che ho visto varie volte da quando ero piccolo. Mm. No? Quindi mi immagino queste strade dove passavano questi carri. E cosa si dice un uomo e una donna quando si incrociano?
1: Ma posso dirti che secondo me non è cambiato granché, nel senso che le relazioni tra i sessi sono esattamente, forse erano prima molto più dirette.
0: Che complimenti si facevano?
1: Vabbè,
0: perché noi abbiamo parlato di parolacce, parliamo di
2: ave, si dicevano ave intanto.
3: Che bella stoffa
1: certo, che bella stoffa, come sei bella sicuramente.
0: Tu sì che, tu sì che hai stoffa.
1: Pulcherrima es. Sei bellissima,
3: bellissima.
2: Pulcherrima come l'euforbia pulcherrima,
1: esatto.
2: Sapete, no?
1: Esatto.
2: La stella di Natale.
1: Esatto. La stella di Natale.
0: E le donne cosa dicevano agli uomini?
1: Ma la stessa cosa, ma certo, venivano molto apprezzate per i muscoli. Scusami, mi sta venendo in mente un'altra cosa dei regali che si potevano fare. Adesso ti faccio molto ridere. C'è una famosa poesia di Catullo in cui lui ovviamente regala alla sua amante, non a sua moglie, la famosa lesbia, un passero.
0: Ma lui lo sapeva che lei era lesbia?
1: La chiama
3: Tony,
1: lui lesbia.
3: Io veramente, guarda.
2: Maria, io esco.
3: Per lanciare
1: esco.
3: Il microfono.
1: Anch'io esco.
3: Lo lancio e me ne vado.
1: Anch'io
0: stava
1: esco.
0: Stava con una lesbia.
1: Lui la chiama lesbia.
0: E cosa
1: lei in realtà si chiamava Claudia di nome. Però lui dice di decide di darle questo nome così almeno non capisce, no? Mm. Non si capisce
0: e
1: chi
0: cosa
1: è.
0: Cosa le regala?
1: E le regala un passero.
2: Un passero.
1: Un passerotto. Un uccellino. Non ma fare commenti.
3: Ma da scalica la faccenda.
1: Ecco
3: o...
1: appunto. No, però insomma.
2: Di lì passava un giovine Claudio Baglioni che dice: passerotto.
1: Non andare
2: non
1: via.
2: Andare
1: esatto.
2: Via.
1: Sì, l'ha preso tutto quanto da lì. Però per dire un animaletto di compagnia, come se fosse il proprio alter ego, una persona con la quale, un animaletto
0: perché
1: con la quale
0: anche,
1: stare. No?
0: Avevano anche gli animali di compagnia, non
1: ma
0: soltanto
1: certo.
0: I cani.
1: I
0: da
1: gatti,
0: guerra,
1: i cani, gli uccellini,
3: i leoni.
1: Certo. No, i leoni, quelli magari qualcun altro. Però certo, sì. E poi, tra l'altro, Catullo era quello che diceva alla sua donna, appunto, alla sua lesbia: dammi
3: basi a mille,
1: dende centum altra, dammi mille baci,
3: lì.
1: E poi c'entra. Tra l'altro, lui dice basia, che è una cosa molto diversa rispetto all'osculum, perché il basium è proprio il bacio francese.
2: Cioè, implicava la lingua.
1: Esattamente. Certo. Mentre invece l'osculum
2: era il bacio a stampo.
1: Era il bacio, sì, perché vuol dire piccola bocca.
0: Allora perché
1: bocca.
0: Si chiama bacio alla francese se l'hanno inventato i latini 2000 anni, non lo so io, vabbè.
1: Però sì, il basium, infatti da qui viene il nostro bacio, era proprio il bacio più spinto.
2: Quindi basia plurale
1: quello,
2: di basium.
1: Sì, quello che si davano gli amanti. Mentre invece l'osculum, che poi è anche lo stesso termine da cui viene uscio, è l'apertura, quindi la boccuccia, e quindi proprio il bacio a stampo,
2: osculum.
1: No? E quindi lui diceva: diamoci mille baci, ma
0: gli
1: proprio
0: uomini
1: baci
0: si truccavano?
1: Appassionati. No, però gli uomini si depilavano anche loro, perché naturalmente per fare sport, quando dovevano fare sport per mettersi addosso l'olio e ungersi d'olio, naturalmente avevano bisogno di essere completamente depilati.
0: Perché io quando
1: insomma,
0: olio
3: anche perché poi insomma anche all'epoca l'odore era forte.
1: Sì, ecco,
3: col
1: io
3: pelo mi va, no, a
1: guarda,
3: complicare la faccenda.
1: Io ti posso assicurare che non ho idea di come si potesse stare in quelle città dove sicuramente c'era un livello minimo di igiene, ma non paragonabile al nostro.
2: Ma basta andare indietro di 300 anni per trovare
1: sì,
2: questa roba
1: certo,
2: qua,
1: ma per dire so, i vestiti
2: lo sai meglio di me.
1: Certo, ma i vestiti venivano smacchiati
0: con l'urina
1: di cammello,
3: così,
1: tra l'altro
3: così.
1: E infatti
0: ammoniaca,
1: quello perché comunque contiene ammoniaca. E quindi immaginatevi che cosa poteva essere, no? Poi c'era indubbiamente
0: le
1: c'erano i profumi.
0: Non è che...
1: Sì, poi in realtà esisteva anche un sistema di fognature, di acquidotti, eccetera, che era molto efficace. Cioè le varie cloache esistevano già nell'antichità, e tra l'altro tutte le città erano anche progettate per fare in modo che nell'acqua
0: erano
1: avesse
0: in discesa.
1: Era in discesa, di conseguenza l'acqua si portava via tutto. Però era assolutamente normale fare le proprie cose proprio in strada. Tra l'altro ci sono sempre a Pompei, visto che tu... Sì, cioè ci sono delle insegne o comunque degli improperi rivolti nei confronti di coloro che fanno i loro escrementi vicino a determinati luoghi. E quindi è come se si mandasse in malora il cacator, appunto, che faceva le sue cose lì. Sì, sì, c'è scritto proprio cacator.
2: Cacator.
1: Cacator. Quindi sì, a Pompei ci sono anche queste cose in cui si, appunto, manda a quel paese chi non si comportava in modo...
0: Va cacator.
3: Ecco. Vai al cacator.
1: Comunque, cacator cave malum.
2: In generale credo che, come posso dire...
3: Adesso me la rivendo.
2: La democratizzazione dell'igiene sia una cosa molto recente, ma proprio degli ultimi, secondo me, 100 anni.
1: Però
0: quando fare.
1: Sì. Anche perché quando è scoppiato il Covid sono venuti fuori molti podcast relativi al fatto che bisognava curare molto l'igiene, no? Però certo. C'è stato un momento storico in cui, ad esempio, si riteneva che fare il bagno fosse una cosa che portava moltissime malattie. Credo che nella Francia dei vari Luigi XIV, XV, XVI, il fatto che il re facesse il bagno era una cosa paurosissima, perché ovviamente con il bagno si aprono i pori e dai pori aperti c'entra tutto. Mentre al contrario gli antichi comunque ogni giorno che gli dei mandavano in terra andavano alle terme, quindi il bagno se lo facevano. Quindi questa cosa qui, perlomeno un minimo di igiene personale comunque esisteva. Cosa che poi con il tempo si è persa, tant'è vero appunto che si è giunti poi con la Francia
0: dei livelli
1: moderna in cui appunto però si diceva aiuto.
0: Io chiedevo sempre di questa cosa, infatti sono stato, posso dirlo, a stimolare io l'argomento di oggi l'altra volta.
1: Sì.
0: Parliamo invece delle parolacce, parliamo dell'amore. Perché mi immaginavo questi, quello che posso immaginarmi attraverso i film, questi rudi guerrieri dell'antichità, poi nel momento dell'amore me li immagino come nei film, dolcissimi. E quindi dicevo, ma com'è possibile? Come saranno?
1: Sì.
0: È un'invenzione del cinema?
1: No, ma secondo me erano proprio esattamente come li immaginiamo. Tra l'altro si insiste sempre molto sul fatto che il matrimonio non era il luogo dell'amore, tant'è vero che c'erano molti amanti. Però giusto per ritornare appunto a Pompei e alle varie poesie che sono stati scritti anche sui muri di Pompei.
2: E chiudiamo con una di esse.
1: Chiudiamo con una di queste.
2: Finendo.
1: A un certo punto sì, ci sono degli amici che nel corso appunto delle nozze, del rito nuziale, della festa di nozze, augurano appunto a tutti e due di fare bene l'amore. Usano una parola un po' pesante, però insomma augurano al marito di poter far bene l'amore con sua moglie. Quindi vuol dire che anche il sesso coniugale aveva una sua importanza e che questi non erano proprio rudi, ma comunque nel momento dell'intimità riuscissero anche a essere molto sentimentali, molto romantici.
0: Come vedi, erano come noi. E quelli in mezzo che sono stati una chiavica. I popoli di mezzo, mannaggia.
2: Beh, del resto anche noi siamo così. Usciamo dalla radio, lottiamo per saltare sulla metro,
1: certo,
2: battendoci il petto. Poi torniamo
0: con
2: a casa
0: il gladio.
2: Vincitori dopo la battaglia, siamo dolci.
1: Certo.
0: Grazie, professore Sapepe.
1: Grazie, alla prossima.
2: Grazie,
1: alla prossima. Un bacio grande.

0: Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
1: Grande nonno!
0: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
2: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
3: Quest'estate scopri come essere super.
4: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
5: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
6: Sei una piccola selvaggia, vero?
5: Non ci siamo ancora presentati.
3: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
7: Radio 105.

0: Radio 105. Proud to be different.
1: Jerry Calà per Seat prima.
2: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
1: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
2: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
1: Sì, Jerry.
2: Doppia libidine!
1: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
2: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
1: Ok, finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
3: E ora è arrivato il momento del mio caffè. Caffè Lollo, intenso, cremoso, il perfetto espresso napoletano. Lollo, caffè, gusto e passione.
4: Chiudi gli occhi, lo senti il peso sul tuo intestino.
3: Lollo, caffè, gusto e passione.
4: Chiudi gli occhi, lo senti il peso sul tuo intestino, la stitichezza.

0: Spagna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
1: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo, solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese, offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5, salvo approvazione di CA Autobank.
2: Attenzione, prego. Discese e salite sono tornate disponibili.
3: La tua estate comincia da Decathlon. Noleggia la bici Active 100 con 70 km di autonomia a partire da 1,50 euro al giorno. Ti aspettiamo in negozio.

0: Volgere da un'onda di vitalità con i bagno doccia Vidal.
1: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
2: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale!
3: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da DOC in farmacia.
4: Vieni da MD e goditi tutti gli sconti.
5: Senza rinunciare alla qualità, Antonella.
6: Da MD il risparmio è pronto a venire in spiaggia con te. Fino al 28 giugno, solo con la tua buona spesa card, trovi il telomare Fiat 500 a righe, dimensioni 90x170 cm, in colori assortiti a soli 8,99€. L'offerta è disponibile anche online su mdwebstore.it. Quando le vacanze chiamano, MD risponde.
5: Ti aspettiamo!
4: MD, buona spesa Italia.
7: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
8: Radio 105 presenta Gli Squizzati di 105
9: con il sottoscritto Enrico Papi
10: e Lodovica Comello.
9: Allora, vuoi provare a partecipare al casting?
8: Vai su 105.net e accedi alla preselezione.
9: Ogni puntata, aprite bene le orecchie, avrà un montepremi di 2000 euro in gettoni d'oro.
8: Gli Squizzati di 105, da lunedì al venerdì alle 13,
9: solo su Radio 105.
11: Vi aspettiamo!
12: Gli Squizzati di 105!
13: 105
9: 105
13: 105 Che storia!
8: Radio 105.
13: Che storia!

0: Allora, lo so che la gag di Ringo, ricordo quella sera, la faccio più sui dischi rock. Però a me sto disco fa ricordare quando le prime volte che a Milano uscivo. Non era Pippone, c'era Ringo che metteva l'Hollywood, a un certo punto anche l'hip hop, e metteva tantissimo questo disco. Ringaccio.
1: E non c'è nessun aneddoto su sto disco.
2: Come no?
1: Scusa, mi lasci così asciutta.
2: Io andavo, c'era Ringo che mi faceva vedere tutte le modelle. Quella, guarda, quella si chiama Charlize Theron. E io ma carina, ma non mi sembra granché.
3: E lui disse
2: fatta. Già fatto. Porca miseria.
0: Va bene.
2: Capisci che andava all'Hollywood in quel periodo, mamma mia.
1: Oh, se fosse vero, campione,
0: No, è vero.
3: È vero.
1: No, dico Charlize.
0: Sì.
2: Sì, è
1: beh,
2: vero.
1: Datemi il numero di Ringo ora.
0: È vero,
1: ora devo chiamarlo.
0: No, ma la storia è lei e lui, Rachele.
2: Lei era giovanissima, aveva 18-19
0: anni.
1: Ha maggior ragione.
0: Ringo si mette con Rachele, Rachele fa il gioco. Dai, vediamo.
2: No, lei inizia dicendo: Ringo, se mi tradisci.
0: Sì, poi lei dice, però un
2: Lorena
0: bonus
2: Bobby.
0: Però un bonus c'è, tipo lei dice una roba tipo: se incontro Brad Pitt dammi il permesso, per esempio. E tu invece quale? Per esempio, se incontri lei ti do il permesso.
2: Perché stava sfogliando il giornale.
0: Era su un giornale e lui la guarda e fa: già fatto.
2: Ma non era Charlize, era Marchi la moda.
0: Bene,
2: abbiamo
0: ragazzi.
2: Terminato, grazie Lidia.
1: Grazie a voi.
2: Marco.
3: Grazie a voi, ragazzi.
2: Grazie
3: domani.
2: Manola da Roma.
1: Domani con
2: dove
1: voi?
2: Sei qui?
1: Sì, sono con voi.
2: E
0: invece mercoledì io sono a Roma. Qui è tutto un equilibrio sopra la follia.
1: Sì, ecco.
2: Io a Ferrara torno lì. Ciao Ross.
0: Ciao Tony.
1: Ciao,
0: a domani.
1: Amici, ciao. Domani.
4: E se non carica i video dei gattini? Ah! Ho Coop Voce e un super 5G.
5: Passa a Coop Voce entro il 1° luglio. Hai 200 giga in 5G a 7,90 € al mese. Attivazione primo mese gratuiti. Meno pensieri, più Coop Voce.
6: A Radio 105 le 12 in punto.
7: Radio 105, TGCom 24, Breaking News.
8: Una buona giornata da Mattia Venini. In Gran Bretagna finisce l'era Starmer. Il premier ha rassegnato le dimissioni da leader del partito laburista e del governo, schiacciato dalle pressioni interne. Il sindaco di Manchester, Andy Burnham, è pronto a prendere il suo posto. Sarà il 7° primo ministro dal referendum sulla Brexit. Le sorelline scomparse in Abruzzo e ritrovate a Formia, fermati la madre, il suo compagno e la nonna delle ragazze. Sono accusati di sequestro di persona aggravato. La donna è in carcere a Teramo, gli uomini a Sulmona. Le giovani avrebbero detto ai carabinieri di voler stare con la mamma. L'ultimo attacco di Trump a Meloni: si è comportata male nei confronti di chi ha speso miliardi per la vostra difesa, ha detto il presidente americano a TGCom 24. Sono deluso non solo dall'Italia, ma da tutta la NATO. La premier sceglie il silenzio con l'obiettivo di stemperare i toni. Si è chiuso il primo round di trattative tra Stati Uniti e Iran in Svizzera per trovare un accordo definitivo entro 60 giorni. Le due parti hanno avuto anche un breve colloquio sulla questione nucleare, ha fatto sapere Teheran. Già iniziate le discussioni tecniche. Caldo killer in Francia. La Sécurité Civile ha annunciato che ieri 10 persone sono morte annegate nel tentativo di cercare refrigerio dalle temperature torride. La Protezione Civile d'Oltralpe ha esortato la popolazione a fare il bagno in luoghi sorvegliati. Mondiali di calcio nella notte, altro punto per Capoverde, 2-2 contro l'Uruguay. Ora sogna la qualificazione nello stesso girone della Spagna. L'Egitto batte 3-1 la Nuova Zelanda e comanda il gruppo del deludente Belgio. Stasera in campo Argentina e Francia contro Austria e Iraq. Queste le breaking news di TGCom 24.
9: Sostituisce. Ciao, Fabiola di Carglass. Parabrezza rotto? Scegli quando e dove e Carglass arriva da te. Lo sostituiamo e ricalibriamo la telecamera. Solo con Carglass hai un servizio mobile con una tecnologia esclusiva. Così i tuoi sistemi di assistenza alla guida tornano a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
10: Carglass ripara, Carglass sostituisce.

0: Amici, buongiorno e ben ritrovati su Radio 105, 105 Takeaway, il programma che inizia come sempre a quest'ora, più o meno intorno alle 12, qui su Radio 105 e più o meno con gli stessi conduttori, ovvero quest'oggi salutiamo e ringraziamo Maurizio in apertura, grande sì. Maurizio, la nostra Lauretta, ma soprattutto ciao Camilla.
1: Buongiorno.
0: Buongiorno, stai bene?
1: Assolutamente.
0: Vuoi prima di far iniziare tutte le basi, il solito discorso che vuoi fare, che non c'entra niente con l'argomento del giorno, prego.
1: Sì, allora, news, aggiornamenti Solaia.
0: Aggiornamenti Solaia, prego.
1: Sulla mia gattina.
0: Sì.
1: Allora, stiamo andando meglio
0: sì.
1: con questa cura.
0: Dove questa state andando?
1: No, siamo sempre a casa.
0: Ok.
1: Però sta prendendo questi antibiotici.
0: Sì.
1: Sembrerebbe rispondere.
0: Ok, cosa quindi risponde?
1: Miau, miau.
0: Perfetto, miau. Dopo questa battuta cosa risponde? Miau. Penso che abbiamo subito aperto le danze. Ritrovo il tastierino, sono molto felice.
1: Ma di cosa? Di Solaia?
0: No, non mi permetterei mai.
2: Sono vane pompe che lusingano solo la vanità dei superstiti.
3: Ciao Camilla! Ciao Camilla!
4: Volevo mandare questo in Sicilia.
0: Lo sapevate?
1: No.
5: Non ho capito niente, comunque va bene.
0: Mi fa molto piacere. Lauretta, tutto a posto?
6: Non ci voglio neanche stare, soltanto stare qua già mi viene l'ansia a vedere tutte quante queste cose così. C'è una forma d'ansia immensa.
0: Molto bene. Maurizio, tu stai bene?
7: Molto bene, grazie.
1: È un po' arrabbiato Maurizio.
8: Sì, è vero.
9: Cazzo,
0: Maurizio?
9: Cazzorini.
0: Maurizio?
9: Cazzorini.
0: Maurizio?
9: Cazzorini.
0: Maurizio?
9: Cazzorini.
0: Salutiamo anche Diletta.
10: Buongiorno amici, ciao a tutti.
0: Ciao Dile, tutto a posto? Hai salutato Camilla, Diletta?
1: Ciao Dile.
10: Cazzo te ride.
0: Ma non perché la ridendo. Gente non può ridere in questo programma? Non ho capito. Comunque ragazzi,
11: luogo dove noi abbiamo deciso di mettere delle persone completamente incapaci di
1: confermo
11: fare qualsiasi cosa.
1: Confermo
0: questo, Ilari. Questo è 105 Takeaway, cara Ilari. E soprattutto è importante iniziare alla grande la settimana. Facciamo basta o prendiamo anche questo droppino? Maurizio, c'hai voglia dell'ultimo droppino? Sì,
7: sì
0: o no?
7: Sì, sì, sempre sì.
12: Io questo programma me lo sono
1: studiato nel cervello.
12: E come me lo sono studiato io? Se l'è studiato, glielo ho fatto studiare a lei.
0: L'ha imparato anche lei.
13: Il prurito all'ano è dovuto a molteplici cause.
0: Basta, dai, basta. Posto,
1: no,
0: neanch'io,
1: dai.
0: Posto così. Vado?
7: Ci andiamo.
0: Dai, posto così.
7: Ok.
14: Sigla, anche sigla. Se il più fetente, il più cornuto, il più farabutto, il più schifoso, il più delinquente.
0: Ok, amici, in questa puntata di 105 Takeaway che riapre questa settimana ci sono delle pecore che salutiamo in sottofondo. C'erano delle pecore in sottofondo, per chi non lo sapesse noi mettiamo le pecore e le pecore quando le incrociate per strada
1: dovete salutarle.
0: Dovete fare il simbolo
1: ciao,
0: dei
1: ciao,
0: soldi,
1: soldi, soldi, soldi,
0: e dire soldi, soldi, soldi, soldi, questa cosa funziona. Me l'ha insegnata Bill Gates.
1: Sì.
0: Me l'ha insegnata Bill Gates e devo dire è un grande
1: con lui
0: Bill.
1: Questa cosa ha avuto successo.
0: Ragazzi, io vi dico, cioè, se uno dice avete letto il libro di Bill Gates? C'è scritto,
1: sì.
0: Mi ricordo, when I was young,
1: sì.
0: Facev,
1: I was saying hi, to, all
0: say hi to all the ship.
1: Ships,
0: perché è plurale, giustamente. Allora, abbiamo una news?
1: Abbiamo una news.
0: News.
1: Certo.
0: Ah, c'è la news.
1: I sogni erotici più comuni. Perché immaginiamo tutti le stesse cose.
0: Ma veramente?
8: Sì, oggi così.
0: Ah, ma oggi
8: così
0: piccantina?
8: Quando... Sì,
1: aia.
0: Non è che hai capito male quando ti ho scritto super hot? Io intendevo perché c'è un caldo della Madonna, non volevo fare una puntata.
8: Ah, no, loro ho capito male.
1: Ah, ma perché è una tua idea?
8: Scusa, ma tu mi hai scritto super hot, cosa devo capire, super hot? Poi da quando parli in inglese scrivimi caldo, no?
1: Ma infatti.
0: Non capito!
8: E io capisco hot.
0: Vabbè, errore. Parliamo di questo.
8: Perché non ti piace?
0: No, mi piace.
8: Cioè,
0: è che lunedì mattina la gente c'ha caldo. Parliamo di robe erotiche? Parliamo di robe erotiche!
1: Sì,
0: chi se ne frega?
1: Botto,
0: ma iniziamo
1: ragazzi,
0: col botto.
1: Dai,
0: sesso,
1: dopo questo
0: sesso,
1: weekend che abbiamo
0: sesso,
1: fatto, ragazzi, possiamo dire
0: cosa abbiamo fatto
1: ai nostri ascoltatori che non ci hanno visto?
0: Lo diciamo dopo. Diciamo dopo. Ho screcciato. Primo disco.
1: Arriva Harry Styles con Dance No More.

0: Sì, chi è che bussa?
1: Comunque,
0: pronto?
1: Per non andare tanto fuori dal focus di questo ultimo periodo,
0: sì.
1: Tastierino, è stato bellissimo cantare con voi. Culo
0: con cacca,
1: culo con cacca, culo con cacca, culo con cacca.
2: Allora, ma quando Jake a un certo punto ha detto tutti insieme,
0: allora facciamo riferimento ovviamente alla festa per i 50 anni di Radio 105,
2: cioè,
0: è un po' anche l'argomento che avranno trattato i nostri colleghi. Siamo tutti reduci da Ferrara in quel di venerdì, se non erro.
2: Io ero,
0: esatto,
2: lì, e Lauretta anche giovedì, esatto.
0: E dopo una data
2: splendida
0: del Summer Festival,
2: data,
0: abbiamo festeggiato i 50 anni di 105, dove ognuno di noi ha portato un po' la propria personalità, il
2: sì,
0: proprio modo di essere e i contenuti che si trattano all'interno del programma. Ovviamente noi abbiamo scelto come cifra stilistica, come nostro racconto,
2: sì,
0: uno dei brani più iconici della musica, diciamo, no, cosa dico, italiana, mondiale,
2: sì,
0: che è frutto di grande scrittura, di grande contenuto. E quando le cose ce le hai dentro, ok, prima o poi le devi fare uscire fuori. E noi abbiamo deciso di cantare tutti insieme con le mani al cielo questo successo.

0: ballare insieme a Camilla e Lauretta.
1: Sì.
0: Ma a proposito di questo, mi arrivano dei messaggi, è vero Lauretta?
2: Ma sì.
0: Sei impallata, posso dire?
2: Sei impallata.
0: Di nuovo.
2: Sei già impallata.
0: Sei impallata,
2: sì.
0: Prima ancora.
2: Sì.
0: Cioè, sei impallata alla macchina dei messaggi e ci sono dei messaggi che tessono le lodi di Lauretta e di Camilla,
2: ah,
0: le
2: sì?
0: nostre muse.
2: Sì, Camilla ha illuminato Ferrara, eri la più bella. A me dicono che comunque ero buona, posso dirlo? Grazie.
0: Eri, cioè già oggi, è già, oggi è già finito.
1: Vabbè, perché
0: esatto.
1: Eravamo tutte un po' sistematine, capito?
0: Maurizio, mettiti da solo una cosa triste così chiudiamo l'argomento e siamo a posto, dai. Allora, Maurizio, tra i protagonisti della festa di 105 c'eri anche tu.
1: In teoria.
0: Io voglio sapere,
1: cioè,
0: perché non esiste una tua foto. Io voglio sapere perché non.
1: Ma
0: perché
1: non c'ero. Tra le mie foto una foto c'è.
0: C'è? Ok.
3: Voi ma, pensate che stavo ma, lì? Ma invece no.
0: No, dov'eri? Io voglio sapere, ma tu c'eri?
3: No.
1: Eccolo, guarda nella mia foto.
0: Ah, ok. È dietro al sedere di Camilla. Sfocato.
2: Ma io l'ho visto, Mauri. Tra l'altro era lì da
1: posso farlo vedere, forse.
0: Assolutamente sì. Se andate sul profilo di Camilla Ghini, trovate quando lei balla dietro
1: ci
0: sfocato Maurizio.
1: E poi c'è questo piccolo Maurizietto sfocatino.
0: Io, però, per omaggiarti, Maurizio, ho preso una foto bellissima dove tutta una folla, tra l'altro infinita, era lì per te, solo per il tuo DJ set. Maurizio, sei un grande.
2: Bravo Mauri,
1: insegna agli angeli
0: a volare nel cielo.
1: A volare.
0: Ma ritorniamo al tema, quello della parte di radio,
1: sì,
0: diciamo
1: sì,
0: così,
1: sì.
0: Che è il sesso, no, l'erotismo, i sogni erotici.
2: I sogni.
0: Vi siete svegliati questa mattina tutti sudati nel letto, porcelloni? No, è caldo,
3: sì.
0: Punto. È un caldo bestia. C'è gente che alle 4 di mattina mi mandava i messaggi stanotte dicendo: ma sei sveglio? Sì, non riesco a dormire. Ma cosa c'hai? Caldo. Signori, è caldo. Ma noi andiamo nel torbido con Camilla Ghini, buongiorno.
1: Eccoci qua, buon lunedì a tutti.
4: Vieni
1: quanti.
4: Vieni i miei sogni stanotte, fammi compagnia, sì. Cantami sì. Una canzone, dammi il bacio sulla fronte, resta con me fino all'alba.
0: Vabbè.
4: E poi non starei per andare via.
1: Che ansia. Che ansia. Allora, eccoci qui.
0: Opalala.
1: Uno studio di Psychology Today affronta il tema.
5: E allora pompe, pompe.
1: No,
0: no, no, no, no, no, no.
2: Sogni.
0: No, no,
1: affronta
0: sogni.
1: Il tema dei sogni erotici.
0: Se riusciamo, scusa, se riusciamo a fare una puntata con gli ascoltatori che raccontano i sogni erotici con dei termini non erotici,
1: beh,
0: cioè tipo, tipo lui, lo chiami, lui, quello lì, lo chiamiamo Pipino.
1: No, mamma mia.
0: O caramellina.
1: No.
0: Lei la caramellina. Cioè queste roba. Prego,
1: vabbè,
0: scusami.
1: Andiamo avanti. E conferma, questo studio conferma che si tratta di un'esperienza del tutto normale e diffusa. Il 75% delle donne,
0: no, c'è una percentuale anche qua,
1: e l'85% degli uomini,
0: sì,
1: dichiarano infatti di averne avuti.
0: Sogni erotici.
1: Ecco i più comuni.
0: Pronti col torbidone.
1: L'ex. Sognare l'ex è
0: no,
1: lo
0: pensavo,
1: scenario.
0: Io pensavo fosse un acronimo. Dicevo l'ex sta per. No,
1: no,
0: è invece
1: ex.
0: Proprio l'ex, cioè l'ex,
2: l'ex
0: fidanzato.
2: L'ex
0: ma che sogno.
2: Che ritorna nei sogni.
0: Ah, che ritorna nei sogni. Pre.
1: È lo scenario più frequente. Non indica necessariamente un desiderio di ritorno,
2: no,
1: ma rappresenta il modo in cui il cervello gestisce processi emotivi irrisolti del passato.
6: Deriva da una parola antica che si chiama borra.
1: No, no. Sconosciuti nei sogni.
2: Sì.
1: Quando sogniamo persone mai viste, la mente ci sta comunicando un bisogno di novità e di esperienze diverse.
0: Ma uno idealizza uno sconosciuto,
1: magari
0: se
1: uno
0: non è conosciuto,
1: l'ha incontrato al fruttivendo, che ne so, capito?
2: No, è proprio sconosciuto, cioè nel non ti è mai capitato?
0: Sconosciuti? No, no, io conosciuti.
2: Ah, conosciuti. Chi invece è anche sconosciuti.
0: Ah.
1: Sognare un amico.
0: Amico.
1: Non si tratta di un desiderio represso. Secondo gli studiosi, in questo caso, il cervello seleziona semplicemente qualcuno con cui si sente profondamente al sicuro.
0: Auretta.
2: Che vuoi?
0: Mai dedicato
2: no,
0: un suo?
2: No, guarda, per fortuna, almeno quando dormo mi lasci in pace.
1: Ecco.
2: Posso dire, per fortuna.
0: Ma però, perché hai un naso da pagliaccio in mano?
2: È perché è pronto per te.
1: Sognare il proprio capo. In
0: capo.
1: Questo contesto la persona in sé è irrilevante. La
0: sì.
1: nostra mente è semplicemente attratta dalle figure di autorità.
7: Ciao capo.
1: o anche persone che non rispecchiano i nostri interessi. Durante il sonno il cervello, falli stare zitti,
0: attinge tanto bene le persone,
1: sì, ho capito, un'ora. Il cervello attinge alle immagini disponibili ed elabora. Vabbè, basta.
0: No,
1: è finito.
0: Cioè, tutta sta roba sui sogni erotici, pensavo ci fosse una classifica di robe erotiche.
1: Ce le devono raccontare loro. Noi abbiamo trovato tramite questo studio chi sono i soggetti che si sognano di più.
0: Vi chiedo un piacere personale. Visto che abbiamo festeggiato i 50 anni, abbiamo fatto una bellissima festa insieme a voi.
1: Sì.
0: Ora è il momento di ridarci indietro qualcosa. Riuscite per una volta al 342 41 15 105 a mandarci delle note vocali sui vostri sogni erotici, però utilizzando solo termini che utilizzerebbero dei bambini di massimo 10 anni, ok? Quindi vediamo che cosa viene fuori da questa cosa qua. Cioè, autocensuriamoci, ma per far sì che il sogno erotico diventi quasi alla fine una cosa imbarazzante.
1: Sì.
0: Io devo dire la verità, ho sognato Maurizio.
1: No,
2: vedi? È un amico.
0: È un amico. Okay.
1: Vuol dire che ti senti al sicuro con lui?
2: Sì.
0: No, ho sognato Maurizio che faceva un DJ set ai 50 anni di Radio 105. Ah no, scusate, no, avete detto sogno erotico.
2: Erotico.
0: No, questo era proprio un sogno e basta. Scusa, errore mio. Soprattutto, amici, il sogno più importante ce lo regala la musica in questo caso.
5: Vabbè.
0: Ci fa viaggiare. Ho paura per i messaggi che stanno arrivando, perché poi se usate dei sinonimi bisogna stare attenti. Comunque, Saif con Buona Domenica, anche se lunedì,

0: Amici, il prossimo weekend vietato cucinare. Fatevi invece coccolare in un bel ristorante. E se non sapete dove andare e state cercando l'ispirazione giusta, scaricate l'app The Fork. Grazie a foto, info utili e recensioni verificate, troverete sicuramente il ristorante perfetto. In più, per tutta l'estate, torna The Fork Summer con Degam. Oltre 2000 ristoranti aderenti con sconti del 50%. L'offerta è valida fino al 20 settembre e fino a esaurimento posti disponibili. Scaricate l'app The Fork.
1: Jerry Calà per Seat prima.
2: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
1: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
2: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
1: Sì, Jerry.
2: Doppia libidine!
1: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
2: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
1: Ok, finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
3: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e facciamo festa! Fino al 29 giugno sconto del 20% su tutti i gelati, anche sui tantissimi già in offerta, negli ipermarket aderenti e online. L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi! Just gonna
4: stand there. È il momento di mettere alla prova il proprio amore. È tempo di partire per un viaggio. Il viaggio nei sentimenti di Temptation Island. Da mercoledì 24 giugno in prima serata, Canale 5.
5: Come passa l'estate un imprenditore? In un bel safari, tra distese di richieste di aumento dai dipendenti e gran finale nel deserto delle tasse da pagare.
6: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono 100% deducibili per la tua azienda ed esentasse per i dipendenti. E puoi usarli in tutta Italia, anche in supermercati e discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800-600-100.
7: Pasta Penny ci sarà, convenienza e qualità, è una favola.
8: Corri da Penny! Fino al 28 giugno c'è la promozione Miglior prezzo dell'anno Penny. Vaschetta da 120 grammi di prosciutto cotto alle erbe alta qualità alle freschette a 1,65 euro. Maggiori informazioni su penny.it.
9: Moschino Beauty presenta due nuove irresistibili fragranze. Qual è il tuo mood di oggi? Scegli Toy to Gummy se cerchi un profumo sofisticato e avvolgente che stupisce con note audaci. Scegli Toy to Yummy per un'esplosione solare e vibrante, un concentrato di pura energia agrumata, in movimento. I nuovi iconici orsetti Moschino Beauty sono arrivati. E tu, da che parte stai? Scopri Moschino Gummy and Yummy nelle migliori profumerie e su moschinobeauty.com.
10: Come si riconosce un servizio clienti pluripremiato?
11: Cioè, io vi chiamo, non ho mai aspettato.
12: Siete veramente perfetti.
13: Grazie, Octopus, di esistere.
10: Octopus Energy. Energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
14: Protezione, cura e bellezza online. Ma vai da Conad.
15: Via, via.
14: Dal 18 giugno al 1 luglio, acquistando 3 prodotti Conad Essentia e Essentia Lab, potrai avere la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.
16: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima, per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati, per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef, per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
17: Lo senti? È il suono dell'estate? O forse è il suono della scelta giusta? Quest'estate con Bibip, l'usato di Auto Torino, acquisti un'auto usata e ricevi i racchettoni da spiaggia più cool dell'estate. Così il primo colpo vincente lo fai prima ancora di arrivare in vacanza. Promozione valida dal 15 giugno in tutte le concessionarie Auto Torino Bibip fino ad esaurimento scorte. Quest'estate mettiti in gioco con Bibip.
18: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come tagliata di petto di pollo 350 grammi a 2,99 euro e vaschetta gelato 1 chilo a 1,99 euro. Lidl, vale davvero!

0: Il 105 selection di questa settimana, Martin Garrix con Ed Sheeran, Repeat It.
1: Sì, io avrei detto Martin Garrix e Ed Sheeran con Repeat It.
0: Ma dillo
1: perché così è un po' più italiano.
0: Fallo tu,
1: cioè,
0: allora.
1: Se no sembra che siamo un network che
0: ma noi siamo una radio internazionale.
1: A livello internazionale.
0: Guarda che ci ascoltano da un sacco di posti.
1: E allora errore mio.
0: Italia.
1: Ok,
0: quindi,
1: ci sta. Allora benvenuti tutti.
0: No,
1: questi programmi tutti belli, tutte cose importanti di fare adesso. Tra l'altro messaggi. Allora abbiamo ricevuto un po' di messaggi. L'argomento di quest'oggi è un po' piccante. Ok? E poi andrò a chiedere anche a noi stessi quello che è un sogno erotico, ok?
0: Sì.
1: Preparatevelo perché sono proprio curioso di sapere i vostri sogni erotici, anche quelli degli ascoltatori, però con termini edulcorati, giusto? Cioè anche delle cose che possono sembrare,
0: Sì,
1: diciamo un po' anche ridicole, perché se tu cambi apparato riproduttore maschile con zucchettina, forse non è che faccia proprio venire
0: non credo
1: lo
0: che
1: stimolo.
0: Qualcuno la chiami in questo modo.
1: Non lo so, però. Ascoltiamo i messaggi,
2: c'è
1: prego.
2: C'è questo edulcorato.
1: Sì, c'è cioè, proprio uno che si sveglia e dice: ma cosa hai sognato stamattina? Avessa! E basta. Vabbè, mi premeva mandare anche questo. Prego.
3: Ciao,
1: prego.
3: 105.
1: Ciao.
3: A me è capitato più volte di fare sogni erotici.
1: Sì.
3: E praticamente sognavo di fare l'amore, ma senza necessariamente vedere la persona, solo l'atto. E poi mi svegliavo con la sensazione autentica. Bello.
1: Allora, non vorrei andare nel particolare,
0: torbido.
1: Nel torbido. però succede anche agli uomini.
0: Cioè
1: addirittura
0: che come se l'avessi
4: come se
0: fatto.
1: Come se. Cioè, tipo fatto. Posto, grazie.
4: Beh, in questo periodo non sarebbe male con questo caldo, uno almeno lo sogna.
1: Uno dice, oh,
0: fa fatica.
4: Fatto.
1: Oh, buongiorno. Tutto a posto? Sì, tutto a posto, grazie.
4: Fatto.
1: Caffè, grazie. Posto così.
4: Sigaretta.
1: Ma come? Sei appena svegliato? No, ma perché sono fatto serata? Ma come? Eri qua a dormire. Vabbè,
0: però è interessante la signora.
1: La signora?
0: Quello che ci ha raccontato, che quando
1: perché,
0: si sveglia è come se l'avesse fatto.
1: Scusami, musica tensiva è importante. Birichine che non siete altro. Lauretta e Camilla, non è che per caso è successa questa stessa cosa anche a voi?
0: No, che io mi ricordi.
4: Allora, se parliamo di sogni.
0: Ah, quelli sì.
1: Sogni, no, ma di
4: ma
1: svegliarsi
4: adesso,
1: con la
4: no.
1: sensazione
0: ma,
1: di
0: cioè, tipo no. io e Justin Bieber nei miei sogni proprio. Abbiamo
1: cioè,
0: fatto delle cose.
4: Ma
1: sì,
4: se mai sei sveglia.
0: Ah, no, sì, esatto, lì me lo immagino.
1: Esatto. Sì, sì, sì.
0: sì.
4: Cioè, comunque quella,
0: cioè, io e Rafa Nadal
4: no.
1: Ah, tu hai fatto anche.
0: Ho fatto l'amore con Rafa Nadal.
1: Ah,
0: sì.
1: E tipo vai vai, prego.
0: È un sogno.
1: No, vai, c'è il contenuto.
0: Ma non lo so, non me lo ricordo. Nel senso che è capitato da quando ho 16 anni.
1: No.
0: Cioè all'inizio non lo sognavo in quei termini perché ero troppo piccola. Poi a un certo punto sono cresciuta e quindi insomma tra me e Rafa i sogni sono cambiati.
1: Che ne so, c'era Rafa che in spagnolo ti guardava e ti diceva
5: ti piace il pesce?
0: No. Sì, no, è successo, lui non lo sa naturalmente, però ecco, è successo. Che dobbiamo fare?
6: Non c'è una crema miracolosa che faccia passare il prurito all'anno.
1: Allora, uno se ha i pruriti.
0: Perché?
1: C'è altro Maurizio? Grazie.
7: Ragazzi, io sono un ascoltatore non vedente. Per quanto riguarda questo tema, vi racconto che spesso mi capita di sognare sconosciute, magari immaginando delle bellissime voci molto sodenti,
1: sì.
7: Immaginando appunto di far l'amore con loro. Riccardo da Roma, un abbraccio.
1: Ciao Riccardo.
0: Ciao,
7: no. Stupenda, veramente una voce
0: grazie.
7: Pazzesca.
0: Grazie
1: Riccardo. Allora, io penso che il miglior messaggio possa arrivare proprio da te. Se ci stai ascoltando ancora in questo momento, cioè essendo tu non vedente, devo dire che poi lavorare su sensazioni che per noi vedenti ovviamente sono sconosciute e quindi puoi essere ancora più descrittivo. Io lo so, ti do questa opportunità. Camilla,
0: sì?
1: Per una volta,
0: che devo fare?
1: Puoi fare l'amore con Riccardo?
0: Ma nei sogni o nella realtà?
1: Ascoltami, Riccardo immagina attraverso
0: la mia voce.
1: La voce, no? E ti ha appena detto che è una bellissima voce.
0: Sì.
1: E fagli fare Riccardo un giro, no?
0: ma Riccardi, ci conosciamo,
1: sì, ma non parla così, parla bene, cioè, saluta Riccardo.
0: Ciao Riccardo, tra l'altro siamo di Roma entrambi, sì, vediamoci, vabbè, per un caffè,
1: ammazzo,
0: poi...
1: che bello far l'amore, oh. Ma un po', cioè...
0: ma poi che ne sai, magari ci vediamo per un caffè e ci innamoriamo,
1: ma perché devi starnazzare,
0: ma mi stai vendendo in diretta radiofonica,
1: fai l'amore con Riccardo un secondo, vai,
0: vabbè. Che devo... Ah, ciao Riccardo. Stiamo facendo... No, così?
1: E non lo so,
0: fare,
1: cioè...
0: le mani... E adesso spogliati.
1: Come sai fare tu.
4: Come sai fare tu.
1: Quello però Riccardo Cocciante.
0: Sempre Riccardo.
1: Prego.
2: Hola raga, sono Mundaka. Di solito io quando sogno cose di sesso, la passera non è identificabile. E derivano molte volte da desideri lasciati a metà, secondo me.
0: Che vuol dire?
2: Buona giornata.
1: Allora, in una maniera molto elegante, ha detto che il soggetto con cui si riproduce nei sogni non è proprio identificato. Ah, magari ci sono delle parti,
4: parti.
1: Sì, delle parti o delle visuali diverse. Però, capito, una volta che sei lì nei sogni, ma abbonda, no? Cioè, uno se sono sogni.
0: Infatti.
4: Vabbè, dipende dall'angolazione, evidentemente nei suoi sogni l'angolazione
1: dipende dall'angolazione. Che,
0: dipende da come è messa la
1: parliamo
0: persona.
1: Di angoli. Quanti angoli ti vengono in mente?
4: No, così cioè, nei sogni.
1: A me ne vengono due di angoli.
4: No, ce n'è qualcuno in più.
1: Ah, sì? Ah, sì.
0: Quando fai yoga comunque ti cambiano gli angoli.
1: Esatto.
0: Sì.
1: Allora viva le gnoghe di tutta Italia. Le yoga, scusa, ho sbagliato. Andiamo avanti con la musica, scusate, ho sbagliato io la pronuncia.
0: Va bene, viva yoga, me ne racconto uno che ho fatto qualche tempo fa che mi fa molto
1: tra poco
0: ridere.
1: Esclusivo,
0: sì.
1: Il sogno
0: rimanete
1: erotico.
0: Lì,
1: esatto. Riccardo, ci fai sapere com'è andata nel frattempo. Andiamo con Madonna, Sabrina Carpenter, Bring the Love qui Radio 105.

0: Bring Your Love, qui su Radio 105, a 105 Takeaway stiamo parlando di sogni erotici, sono arrivati tanti messaggi, ma il mondo in questo momento è in attesa di scoprire, oltre il sogno erotico di Camilla Ghini, anche quello dei nostri ascoltatori, sì, di Lauretta, il mio e tanti altri. Io direi di dare spazio prima al tuo sogno erotico, se è possibile.
1: Sì, no, non saprei se definirlo proprio erotico, però sì, un sogno che ho fatto qualche tempo fa, che riguarda il mio ex, non diciamo quale, che salutiamo.
0: Ciao Riccardo.
1: No,
0: Riccardo l'ascoltatore. Riccardo, ah, mamma mia, ma c'è una fissa. È il nostro ascoltatore.
2: Giulio.
0: Scusami, prego.
1: Vabbè, un ragazzo. Ok, mi sono Ciao. Svegliata una mattina che ridevo come una pazza. E lui mi diceva, perché ridi, perché ridi? Perché ho fatto un mezzo sogno erotico.
0: Non cazzo ridi proprio, perché
1: sì,
0: ridi,
1: detto,
0: perché
1: ma che cazzo? E ho fatto un mezzo sogno erotico. Il problema
0: Su di lui?
1: Sì, ma in realtà non era erotico. Cioè, lui voleva essere erotico nel sogno, ma non ci riusciva.
0: Cioè, perché pure nel sogno? Cioè, no, vabbè, ma ragazzi,
1: no, mi spiego meglio. Prego. Praticamente io ero in camera, ero nel letto e stavo, non so, andando a dormire, magari, non so, con un baby doll, una cosa così. Sì. E lui entra in camera, solo che era...
0: E ti dice... Sto cazzo! No!
1: Praticamente era nudo.
0: Sì.
1: Però indossava dei collant trasparenti.
2: Oddio.
1: Ascellari fino a qui.
0: Ma che cazzo di sogno erotico è?
1: E aveva tipo sembrava Sam Smith, sai, tipo Sam Smith che ora balla un po' con i tacchi, con tutti i collant.
2: Sì.
0: Ma che sogno erotico è?
1: E non è un sogno erotico. Lui nel sogno pensava di essere erotico. E io
0: Ma l'hai fatto tu il sogno? Lui non pensava niente.
1: E quindi io me lo ritrovo in camera con questi collant trasparenti. Sai quelli che usano anche le pop star sul palco,
2: sì,
1: un po'
2: sì,
1: brillanti, così. Nudo, quindi si vedeva tutto, però era tutto incastrato in questi
2: collant. No, che brutto.
1: E io lo guardavo e gli dicevo: ma amore, ma che... E lui: no, voglio essere bello per te.
0: Questo è il sogno erotico.
1: No, è l'ultimo che mi è venuto in mente. E
0: Camilla,
1: quindi io ero lì che sì, iniziavo a ridere perché lui mi ricordava Sam Smith. Quindi dicevo, guarda, io così non riesco a...
0: Ma è vero
1: a
0: che tu a un certo punto gli hai detto...
3: C'hai le balle mosce?
1: No, no, non è, anche perché non si capiva, perché c'era
0: quella roba lì. Va bene.
1: E devo dire che da lì la nostra storia è andata in declino.
0: Beh,
1: perché poi questa immagine di lui che indossava questi collant trasparenti,
0: sì,
1: non mi è più andata via.
0: Ma almeno a un certo punto ha detto:
4: mettiamo il pesce dentro.
1: Erano le sue intenzioni del sogno, nel sogno. Però purtroppo io non sono riuscita a concedermi a quel punto.
2: Allora, vi siete rinfrescate?
0: Perfetto, allora abbiamo un altro messaggio, grazie.
5: Ciao ragazzi, io ho sognato più di una volta di fare, negli anni,
0: sì,
5: di fare l'amore con giovanotti. E tutte le volte penso, ah, allora questa volta è vero, ci sono riuscita veramente. Che pazzi che siete.
0: No, io mi immagino Giovanotti, lo senti l'ombelico del mondo come spinge, dai, senti,
1: cioè,
0: senti, lo senti positivo, sì, dai, sì, vieni qua, sì, io lo so che non sono solo, anche quando sono sola, tu sei sola, sai, sei una sola, sì, ti piace,
1: vabbè,
0: sì.
1: Vabbè, è chiaro il messaggio.
0: Peggiore imitazione
1: mi
0: di Giovanotti ever.
1: Camilla, questo non è erotico, ma è un horror.
0: Sì, infatti, veramente una roba allucinante. C'è altro? Vai.
6: Ciao ragazzi,
0: ciao.
6: Anonimo da Bologna.
0: Ciao Anonimo.
6: Io, mia ex, quando lo facevamo non mi soddisfaceva proprio per niente, proprio noioso, sesso noioso,
0: sì,
6: sempre le stesse cose.
0: Sì.
6: E di notte sognavo ciò che ovviamente non facevo con lei.
1: No.
6: Certe cose, mamma mia, che trambone anche nella vita ho fatto.
0: Ok, ma
6: Anonimo da Bologna.
1: Anonimo, sì. Francesco, dai,
0: ciao Francesco, visto che c'è il tuo numero scritto. No. Scherzo, ovviamente.
1: No, comunque sapete che una delle più grandi paure che io ho, però purtroppo non la puoi controllare, è se sto con un ragazzo,
0: sì,
1: e quando stiamo facendo l'amore,
0: sì,
1: lui in quel momento pensa a qualcun'altra. È una roba che proprio mi manda. Forse non lo farò più. Così non ho più questo problema.
2: Non lo saprai mai.
0: Tu pensa se mentre sta facendo l'amore con te, sente:
7: amo il Signore perché ascolta il grido della mia preghiera.
1: No, è una cosa che veramente mi spaventa.
0: Va bene, Maurizio, vorrei sapere il tuo sogno erotico. Grazie, al volo.
3: No, io
0: gentilissimo,
3: la
0: mi
3: pasta
0: metti
3: col pesto.
0: La pasta con il pesto.
1: Che tu questa prepari è... il pesto?
3: È il mio sogno erotico, sì.
0: Sì.
1: Comunque il pesto fatto in casa è tutta un'altra cosa. No,
0: ma io sono più preoccupato dal fatto che tu dia corda a una battuta orribile fatta male e tu dica buona la pasta col pesto. Mettiti subito il naso da pagliaccio. Mettiti il naso da pagliaccio subito, Maurizio. C'è un'ultima nota, per favore, grazie.
4: Ciao ragazzi,
0: ciao.
4: Come capita di sognare le persone di cromosoma XX che incontro magari durante il giorno che mi interessano particolarmente?
0: Sì.
4: Poi la notte mi sogno solitamente con le mammarie a fatte, mentre diciamo volteggiano con delle piroette, dei flick flack tra un comodino e un altro, sostando su quel materiale più morbido accessoriato da un accessorio in simil pelle umana.
0: Beh, mi sembra una descrizione edulcorata di una...
1: È
0: stato molto bravo, sì, devo dire la verità. Io...
8: Non ho capito il comodino, l'altro, cioè che...
0: Non saprei. Ho dato un ultimo messaggio, ascoltiamo.
9: E soprattutto quello che riguarda le gang bang, le baby gang.
0: Sì, infatti, scusate, abbiamo sbagliato. C'è un messaggio che riguarda me, c'è una richiesta di chiedere il mio sogno erotico.
1: Ah, sì.
0: Me lo potete chiedere, grazie.
8: Continuano a scriverlo.
0: Prego.
1: Daniele.
0: Sì.
1: Qual è il tuo sogno erotico?
0: Beh, allora intanto ricorrente. Grazie per la domanda, perché non me l'aspettavo e mi arriva veramente
1: ti
0: così
1: un po'
0: di sorpresa, un po' di sorpresa. Però io vado vado via. Ciao.
1: No, rimani,
0: no,
1: racconta.
0: Vado al raddoppio.
1: Cioè?
0: Cioè raddoppio nel senso che se c'è una persona che mi piace, non so, cito, che ne so, una Dua Lipa, ok?
1: Sogni due Dua Lipa.
0: Due Dua Lipa.
3: Tria Lipa.
0: Il Tria Lipa. Che diventa un trisom Lipa.
1: Cioè, tu sogni che siete tre?
0: Sogno.
1: Però due sono uguali?
0: Sì, sogno delle gemelle, diciamo, però diverse, ok?
8: Come
1: ma come dire? Ma non mi dire naso da pagliaccio. Beccati il naso, veramente, dai.
0: Ma sarà il prossimo gruppo che ascoltiamo qui su Radio 105.
1: Vai.
0: Proprio con una canzone che si chiama Desiderio.
1: Ecco.
0: Era tutto collegato, amici.
1: Mazza.

0: Si chiama Desiderio, l'ultimo lavoro dei Gemelli Diversi qui su Radio 105 a 105 Take Away. C'è spazio per un paio di note. Già vi ringrazio perché ne avete mandate veramente
1: tante.
0: Quante, prego.
1: Tante, no, tantissime.
2: Ragazzi, io una trentina di anni fa ho sognato che trombavo con Spadolini.
0: Spadolini.
2: È stata la più bella trombata della mia
1: no,
2: vita.
1: No, ma signora!
0: Oh, scusate. Ma ragazzi, adesso andiamo un po' indietro nel tempo. Ma cioè, Spadolini non è che fosse.
1: Ma poi
0: cioè,
1: è rimasta nel cuore proprio 30 anni
0: no,
1: dopo.
0: Più che
1: nel...
3: Se la ricorda ancora.
0: La più bella trombata della mia vita con Spadolini. Perfetto. Io, sai che posso dire? Ce n'era un'altra da mettere, ma a posto così. Ci fermiamo per un attimo, torniamo tra pochissimo. Sì, sì.

0: Sostituisce.
1: Ciao, Giuseppe di Carglass. Lo sapevi? Dopo milioni di interventi nei centri Carglass, ora hai la stessa qualità a casa tua. Veniamo da te, sostituiamo il parabrezza e ricalibriamo la telecamera con una tecnologia esclusiva. Anche in condizioni esterne difficili. Così torna a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
0: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
2: Alla Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
3: Grande nonno!
2: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
4: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
5: I Minion sono tornati!
6: Il film su come conquistarono Hollywood.
7: Pignata, carbonara, lasagna.
6: E rischiarono di perdere il pianeta.
8: Hai scritto un film di mostri?
9: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
6: Minions e Monsters, dal 1° luglio al cinema.
10: Radio 105.

0: Radio 105. Proud to be different.
1: Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su sprite.it. Just gonna
2: stand there. È il momento di mettere alla prova il proprio amore. È tempo di partire per un viaggio. Il viaggio nei sentimenti di Temptation Island. Da mercoledì 24 giugno in prima serata, Canale 5.
3: L'attaccante è davanti alla porta, rallenta, inciampa sulla palla.
4: Caldo e sudorazione ti mandano nel pallone? Con magnesio e potassio.

0: Vuoi sostenere il futuro dello sport? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre ogni 15 euro di spesa con carte Conad ricevi un buono sport digitale da donare alla tua società sportiva dilettantistica preferita. Scopri di più su sport.conad.it.
1: Weekend leggendario? Vieni al circuito di Misano al World Ducati Week. Dal 3 al 5 luglio celebriamo i 100 anni di Ducati. Tre giorni di gare, spettacoli, musica e divertimento durante il più grande raduno di ducatisti da tutto il mondo. Info su ducati.com.
2: Samira, concentrati. È il riso sempre buono perché non scuoce mai e inizia per F.
3: Questa la indovino senza comprare neanche una vocale. È Flora!
2: Brava Samira!
3: Brava Flora! Con i suoi chicchi sempre perfetti, Riso Flora è l'ideale per preparare ricche insalate di riso, risotti cremosi e tanti altri piatti salati e dolci.
2: Se in cucina non vuoi sbagliare, la soluzione giusta è Riso Flora. Te lo dice anche Samira.
3: Riso Flora, non scuoce mai.
4: Jerry Calà per Seat prima...
5: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
4: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
5: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
4: Sì, Jerry.
5: Doppia libidine!
4: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
5: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
4: Ok, finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
6: Voglio, ascolta lo chef Cannavacciuolo. Pausa pranzo a Napoli, pizza a Portafoglio, in giro a Firenze, Lampredotto. Ma ricorda, dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
7: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
6: E te lo dice Antonino.
8: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
9: Radio 105 presenta 105 Night Express Live.
10: Continua l'appuntamento dal vivo con gli ospiti di Radio 105 in diretta da Spazio Lenovo a Milano.
11: Martedì 23 giugno incontreremo Miu e per l'occasione anche voi potrete assistere dal vivo alla puntata di 105 Night Express. Vi aspettiamo!
10: 105 Night Express Live, martedì 23 giugno con Miu.
11: Scopri come partecipare su 105.net.
10: 105.
12: 105.
13: 105.
10: Che storia.
14: Radio 105.
15: Che storia.

0: Sorriso.
1: Stiamo per arrivare al termine di questa puntata di 105 Takeaway con questa canzone dei Men at Work, Down Under. Stiamo per chiudere, ma prima c'è spazio forse per un'ultimissima nota vocale, sì, al volo. Maurizio, ti prego, vai.
2: Buongiorno a tutti.
1: Buongiorno.
2: Io, a differenza del ragazzo di Bologna, dopo 18 anni assieme a mio marito, tra fidanzamento, insomma, convivenza e adesso matrimonio, mi capita diverse volte di sognare di fare sesso anche con, cioè, lui stesso, ah, insomma, con lui.
3: Ah.
2: Nonostante
3: cari,
2: comunque nella realtà sia abbastanza soddisfacente. Ciao,
1: io sogno, grazie, sogno di fare sesso con Enrico Papi, a cui lascio immediatamente la linea, però appena svegliato la mattina, perché
3: con gli occhiali
1: da sole occhiali mi piace molto possederlo, e do immediatamente la linea proprio agli squizzati di 105. Grazie Camilla, grazie Maurizio,
3: voi.
1: Grazie Lauretta, a domani, ciao.

0: Monica.
1: Buongiorno, buongiorno Enrico, buongiorno a tutti gli squizzati, come stiamo?
0: Bene, ti sei ripresa dopo la nottata fantastica di Ferrara dove abbiamo festeggiato i 50 anni
1: folle
0: di Radio 105?
1: È stato molto bello, è stato molto caldo, ma soprattutto è stato molto bello. Grazie a tutti quelli che hanno invaso la piazza, il colpo d'occhio era meraviglioso.
0: Bellissimo.
1: C'era gente veramente a perdita d'occhio, non si
0: veramente
1: vedeva alla fine. Molto
0: veramente
1: bello.
0: Veramente bello. Tra l'altro, ragazzi, devo ringraziare tutti coloro che sono venuti, perché con quel caldo che c'era, invece eravate tantissimi, ci siamo divertiti, abbiamo festeggiato, abbiamo insomma tagliato la torta, abbiamo fatto di tutto ed è stata una serata che sicuramente noi ricorderemo, vero Lodovica?
1: Assolutamente, abbiamo anche giocato insieme al pubblico al Mi Manca la Parola, tutti insieme, con 20.000 persone, bellissimo.
0: Lunghissimo, Mi Manca la Parola, lunghissimo, abbiamo terminato con Vasco Rossi, con Alba Chiara e a un certo momento non hanno cantato solo una parola ma hanno cantato tutta
1: la canzone.
0: Quindi,
1: certe canzoni.
0: Se qualcuno di voi al 342 41 15 105, che era presente durante la serata, vuole scrivere un messaggio,
1: bravo,
0: noi lo leggiamo. Quindi chi di voi era presente venerdì sera a Ferrara, 342 41 15 105, mandateci i vostri messaggi così noi li commentiamo. Intanto scegliamo l'argomento con il quale giochiamo oggi.
1: Scegliamolo, scegliamolo. Beh, si stanno svolgendo i mondiali di calcio e possiamo dirlo, è un po' il mondiale dei papà, dei papi.
0: Sì.
1: Da Østergaard, il difensore della Norvegia che assiste al parto della compagna su FaceTime, poverino, dopo aver segnato il gol all'esordio. Ma pensa a te, povero. Cioè, che emozione,
0: vabbè,
1: anche che dispiacere non poterci essere, però vabbè, insomma, sentimenti contrastanti. A differenza di Doku, che ha chiesto in caso di nascita del figlio di poter lasciare il ritiro del Belgio per raggiungere la compagna in Inghilterra. Quindi auguri a tutti i papà mondiali che sono in missione per conto del calcio, ma comunque non smettono di essere papà.
0: Invece noi come italiani e come squadra, diciamo così, della nazionale italiana, ci siamo arrivati prima, perché per la nazionale azzurra sono 12 anni che il mondiale è diventato un parto. Stiamo aspettando in sala d'attesa, capito? Aspettiamo sto parto lunghissimo,
1: prima o poi nascerà. Poi parliamo di animali. C'è questa caravella portoghese che non è un'imbarcazione ma è una particolare medusa atlantica che è arrivata nei nostri mari. I suoi tentacoli urticanti sono molto pericolosi, buone notizie, e rischia di rovinare l'estate agli italiani in vacanza. Con le nuove specie bisogna fare attenzione, ok?
0: No, guarda, detta così sembra una cosa carina, ma in realtà sai che la puntura della... Non so se ti è mai capitato, una volta c'era su una spiaggia una, sai, una di quelle piccole meduse che hanno però i tentacoli lunghissimi,
1: sì,
0: no?
1: Sì.
0: Allora io stavo con mio figlio e volevo fare il figo, dico guarda che a me questa qua non mi punge, guarda sta lontanissimo.
1: Ma perché ti vai a cacciare in queste situazioni? Ma perché?
0: Ho preso un tentacolo che era 3 metri, non hai capito cosa mi è diventata la gamba, uno zampone di quelli proprio di Capodanno.
1: Ma tu sei fuori, ma statene nel tuo.
0: Infatti, mio figlio,
1: perché vai
0: piccolino
1: a toccare le meduse?
0: Non l'ho toccata, camminavo, però dicevo vedi che qua non ci sta il tentacolo, perché era sulla spiaggia praticamente, sul bagnasciuga.
1: E
0: mio figlio che era piccolo avrà pensato ma che tu papà cretino che c'ho, un deficiente proprio.
1: Povero.
0: Era piccolino, adesso però ci sto attento. Ma facciamo una puntata sulle meduse?
1: No, quasi. E parliamo di estate, perché oggi si festeggia il primo giorno ufficiale d'estate, il solstizio. Solstizio è capitato ieri 21 giugno, segnando il giorno più lungo dell'anno. Quindi dedichiamo la puntata alla stagione più amata da tutti, credo, ovvero l'estate. Dai che ci siamo.
0: Che bella puntata sull'estate, ovviamente, quindi un tema facilissimo. Noi adesso facciamo così, ci ascoltiamo un bel brano. Intanto molti hanno scritto che erano presenti a Ferrara, poi leggiamo i messaggi. Continuate al 342 41 15 105 a mandare i vostri messaggi. Ci ascoltiamo Angelina Mango con Manco Mangoni, Canto d'amore, e poi torniamo.
1: Vamos!
2: Senti il silenzio che c'è là fuori.

0: con Marco Mengoni aprono questa puntata dedicata all'estate. Intanto al 342 41 15 105 un sacco di messaggini di gente che c'era venerdì a Ferrara.
1: Sì,
0: serata fantastica, siete stati tutti fantastici, io c'ero. Ciao Enrico, ciao Dovica, eravamo in prima fila. Ero presente, abbiamo cantato Alba Chiara, bellissimo. Insomma, che bello, che bello avere anche un po' di feedback di quello che è successo.
1: Allora, ma adesso siamo pronti per giocare?
0: Prontissimi.
1: 2000 euro, pronti per voi, andiamo con...
0: Lo squizzino.
2: Lo squizzino.
3: Lo squizzino.
4: Lo squizzino.
5: Lo squizzino.
1: Oh, vediamo un po' alle 13.08 chi mi entra in trasmissione.
0: Allora, ci entra Angelo, 33 anni, vive a Locco Rotondo, in Puglia. Lavora nel mercato delle energie rinnovabili, è un buyer. Nel tempo libero adora fare sport, ma niente di serio. E giocare a scacchi, wow, che intellettuale. Ciao Angelo.
1: Ciao Angelo, buongiorno.
6: Ciao ragazzi, buongiorno.
0: Buongiorno.
1: Buongiorno. Come stai?
6: Tutto bene, grazie.
1: Tutto bene, Angelo?
6: Ti
1: fa caldo?
6: Voi?
1: Non guarda,
0: c'è male,
1: allora,
0: non c'è male.
1: Lodovica si trova a Milano, vedi, non so se ci stai seguendo sul canale 66.
0: Non che si veda il Duomo dal mio sfondo, però insomma.
1: Perché mettete lì il vetro che non si vede, ma
0: perché
1: dietro c'è tutta la piazza dove noi ci troviamo. Io invece sono a Roma in uno studio nero, però molto bello, dove fa molto caldo. Ora, Chico mi ha messo...
0: Appiccia quest'aria, dai.
1: No, l'ha appicciata l'aria.
0: E appicciala di più.
1: Soltanto, non so te, Angelo, come convivi con l'aria condizionata. O è troppo forte...
6: Personalmente ho finestre aperte tutto il giorno.
1: No, mamma mia, te viene una quagliarella tutta sotto. No, no, io ho bisogno della condizionata. Però o è troppo tanta o è troppo poca. E qui in questo momento è troppo tanta. Però meglio troppo tanta che troppo poca. Ti faccio la domanda sul tema di oggi, che
0: Perle
1: è estate.
0: Di saggezza, sì.
1: Cosa arriva l'estate? Il 105 Summer Festival o gli UFO?
0: O la quagliarella?
6: Direi il 105 Summer
0: Festival. Bravissimo. Bravo. Allora, bravo Angelo, adesso ti presento il tuo sfidante. Si chiama Gianni, 35 anni, vive in provincia di Milano, tecnico manutentore di macchinari elettromedicali. Ama il calcio, ci gioca con gli amici il giovedì, tifa a Roma, anche se è milanese. Ciao Gianni.
1: Ciao Gianni.
7: Ciao Lodo.
0: Buongiorno.
7: Ciao Enrico.
1: Buongiorno, buongiorno, buongiorno Gianni. Come siamo
7: tutto
1: messi?
7: Bene?
1: Come siamo messi con l'aria condizionata? No, te lo domando io se tutto bene. Come siamo messi?
7: Ok, io penso che sono in macchina con l'aria a palla adesso.
1: A palla.
0: Ah, che benessere.
1: Tu pensa che io metto l'aria talmente a palla che ieri volevo andare a prendere mio papà con mio figlio per andare a cena insieme, no? Però erano le 7:30, dico andiamo a fare una cenetta. Mio papà fa: guarda, fate una cosa, lasciate stare, rimanga a casa.
0: Poverino.
1: Perché? No, ma poi ho capito perché. Perché poi ci ha detto, quando l'abbiamo chiamato dalla macchina: guarda che se io venivo con voi vi dicevo di elevare l'aria condizionata e voi dopo vi arrabbiavate. Infatti, allora ha detto:
0: poverino, dai, ma lui soffre.
1: Ma cosa? Soffriamo noi se lui non vuole l'aria condizionata.
0: Cioè, ma ti pare? Ma tu devi andare incontro alle esigenze di tuo papà.
1: Ma io ci vorrei andare incontro, ma dopo quando squamo, lui non so come faccia. Senza aria condizionata non suda. Come cacchio fa? Non si capisce.
0: Ci sono le persone che così,
1: vero,
0: e le invidio molto.
1: Sì. Io invece devo stare con l'aria a palla, poi mi sento
0: perché
1: male.
0: Perché pezzi come una lontra.
1: Come la scorsa settimana che mi sono addobbato con l'aria condizionata. Senti, caro il mio Gianni, dove ci si stende per prendere il sole? Sul bagnino o sul lettino?
0: Dipende.
7: Direi sul lettino.
0: Bravo! Allora abbiamo Angelo contro Gianni nella prima manche. Mi manca la palavra.
8: Mi manca...
9: L'amore? I soldi?
8: No, la parola.
9: La parola.
0: Papparara.
8: Mi manca la parola.
1: Angelo, Gianni, siete pronti? Oh!
0: Dai, carichi,
7: sì,
0: eh?
7: Sì, sì.
0: Bravi.
7: Ma, io ragazzi, prontissimo.
1: Ma ovvio di mettetevi l'aria condizionata perché Angelo, ci sei?
6: Sì, sì, ci sono, ci sono.
1: Okay. E tu, Gianni?
7: Prontissimo.
1: Ma siete sicuri che siete pronti? Posso contare su di... Eh?
7: Io sì, sicuramente.
1: Chi è che continua a dire io sì mentre l'altro no? Cioè, chi è che dice io sì?
0: Non importa, dai, andiamo avanti.
7: Sono Gianni, speriamo che l'altro non sia pronto.
1: Giusto.
0: Bravo,
1: Angelo, tocca a te. Bronzati.

0: giù.
1: No, all'ingiù.
2: Ci tuffiamo con la testa lì.
1: Angelo, porca, dai, proseguiamo a Saint-Tropez. A Saint-Tropez. Vai, Angelo.
3: La luna si desta con te. Ta-ta-ra, ta-ta-ra. E balla il twist. Contando le stelle nel
0: cielo.
1: Ciao,
3: contando le stelle nel cielo.
1: Ta-ta-ra.
4: Che carina.
1: La stoppata, quando è una cosa allegra la stoppa, perché è triste, insomma, dentro è triste,
4: insomma, è così,
1: è veramente triste, è una tristezza,
4: è triste dentro,
1: capito? No, è tardi, ma che vuol dire? Noi facciamo intrattenimento, non esiste il tardi, esiste il contenuto, il divertimento. Ma guarda, lo sai, fare una lezione a chi fa questo lavoro, ma ormai ci si improvvisa, è questo il cacchio di
5: tardi,
1: problema.
5: C'è la pubblicità che è rossa,
1: ma cosa c'entra? Mamma mia, è proprio piccolo, con le manine piccole, il cosettino piccolo, il cervellino, tutto piccolo. Allora, ora Summa, di a chi tocca e fai riassunto. Fallo te, vai al microfono.
5: Tocca Summa. Gianni.
1: Perché?
5: Tocca Gianni, siamo 3 a 1.
6: 3 a 0.
5: 3 a 0,
1: rincoglionito. Rincoglionito.
5: E tocca a Gianni.
4: Bravo,
1: Gianni,
4: dai.
1: Tocca a te. Ci sei?
0: Dai.
1: Dai. E allora, stasera mi buccio.
4: Bella.

appunto. La prossima, Gianni, devi indovinarla, perché se sbagli, Angelo va avanti. E per te abbiamo una canzone e ce la dobbiamo ovviamente tutta quanta ballare. L'estate di John Wayne. Bella. E Raffaele Guarazzi, vai!

0: Non ho capito, non ho sentito.
1: Soltanto per noi. Allora con questo errore Angelo va a 5 e prosegue il gioco. Noi salutiamo Gianni, ciao Gianni.
2: Ciao Gianni.
0: Ciao.
1: Allora Angelo, tu rimani in linea, andiamo in pubblicità, poi torniamo, scopriamo chi ti sfida e vai avanti verso lo squizzone.
3: Ora parliamo di Acqua Santa Croce, l'acqua ufficiale che accompagna la nostra estate. Eh sì, per chi vuole il meglio c'è una sola scelta, Acqua Santa Croce. Naturalmente pura per il ridotto contenuto di nitrati, povera di sodio e leggera grazie al basso residuo fisso. Caratteristiche che, tra l'altro, la rendono particolarmente adatta per i bambini e le donne in gravidanza. Acqua Santa Croce, il meglio di ognuna lo trovi tutto in una.
4: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e facciamo festa! Fino al 29 giugno sconto del 20% su tutti i gelati, anche sui tantissimi già in offerta, negli iper e market aderenti e online. L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi!
5: Jerry Calà per Seat prima!
6: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro! Libidine!
5: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
6: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
5: Sì, Jerry.
6: Doppia libidine!
5: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
6: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
5: Ok, finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it. Just gonna stay.
7: È il momento di mettere alla prova il proprio amore. È tempo di partire per un viaggio. Il viaggio nei sentimenti di Temptation Island. Da mercoledì 24 giugno in prima serata, Canale 5.

0: Compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxibon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxibon pistacchio. È irresistibile. È Maxibon!
2: Il Summer Black Friday di Unieuro continua. Lavastoviglie Whirlpool con vasca Maxi Space, terzo cesto Space Clean in classe A a 549 euro fino al 25 giugno. Unieuro.
3: Hai mai gustato la burrata al basilico, che unisce un gusto unico a una freschezza inconfondibile? Assaggiala, è deliziosa. Burrata al basilico deliziosa, un sapore che ti Puglia.
4: Caldo africano. Nottate e giornate da incubo. Salva l'estate. Scopri Magnesio Supremo Potassio Più con fosforo, vitamina C, B2 e B12. Ogni giorno per affrontare caldo, afa, stanchezza. E sei in forma, sempre. Salva l'estate con Magnesio Supremo Potassio Più, il tuo rito quotidiano di benessere. Ricorda l'importanza di una dieta varia ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Leggere le avvertenze prima dell'uso.
5: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
6: Ho fatto la scelta giusta.
5: Cioè?
6: Faccio pubblicità in TV.
5: Non ci credo.
6: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
5: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
6: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
5: Adesso?
6: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
7: Tesoro! Vai tu da MD per la spesa? Bisogna comprare latte, pomodori, dentifricio e 2 settimane al mare per 4 persone.
8: Eh? MD è molto più del tuo supermercato preferito. È anche MD Viaggi, con tante offerte imperdibili su migliaia di destinazioni, pacchetti per i parchi di divertimento più famosi, viaggi di gruppo, vacanze personalizzate e mete esclusive in Italia e all'estero. Prenota subito su mdviaggi.it. Puoi pagare anche a rate.
7: MD, buon viaggio Italia!
9: I vetri della tua auto sono esposti a ogni stress. Grandine, ghiaia, pietre e ogni tanto cedono. Niente paura. Class Drive ripara e sostituisce i vetri auto con la competenza di chi i vetri li produce. Chiama 800 01 0606 o vai su glassdrive.it. Class Drive è un marchio Saint-Gobain. Gli
10: Sfizzati di 105.
11: Eccoci, sono le 13.21, buon lunedì a tutti gli squizzati. Oggi, già che siamo ufficialmente in estate, dedichiamo la puntata all'estate. Hai un'idea?
12: Sì,
11: attenzione,
12: ho un'idea per te.
11: Fermi
12: siccome
11: tutti.
12: Lo Zoo di 105 ogni tanto ci dice che siamo registrati, invece noi siamo sempre in diretta. Beh, ci capita ogni tanto. Se tu non dicessi l'orario, secondo me, perché loro dicono quando tu dici l'orario siete in diretta, quando non lo dite siete registrati. Invece noi ci dimentichiamo di dirlo anche quando siamo in diretta delle volte. Soprattutto quando io sono da solo, vero, che tu non ci sei, che vai in giro con cosa a fare casino. Io mi dimentico di dare l'orario e sembro in registrata e non in diretta. Quindi non lo diciamo, così almeno no.
11: Quindi non lo dobbiamo dire più?
12: No, fai come vuoi, però delle volte ci dobbiamo ricordarlo, non lo diciamo sempre, capito? No, non so se...
11: Vabbè, ma cioè, Sonia, linguaggio così, vabbè.
13: E che sono le 20.06.
11: Perfetto. Allora, abbiamo Angelo che ha mandato a casa Gianni e adesso verrà risfidato. Vediamo da chi.
14: Gli squizzati di 105 presentano lo squizzino.
12: Dai.
11: E allora alle 19.30 presentiamo Lucia, 25 anni, vive in provincia di Siracusa, studentessa di farmacia, a ottobre si laurea e ha una passione da quando è piccolina che è il canto. Il cantare di professione rimane il suo sogno nel cassetto. Ciao Lucia!
12: Buongiorno Lucia!
15: Ciao, ciao a tutti.
11: Buongiorno!
12: Come stai?
15: Tutto bene, voi?
12: Bene, bene.
11: Tutto
12: poi
11: a posto.
12: Hai un bel cognome, non so se posso dirlo, che ti chiami Grande.
11: Grande.
12: Quindi, quindi mi piace, perché se tu incontri uno zero ti fa Lucia, Grande, capito?
11: Vedi che comodo.
15: Esatto.
11: Perfetto.
12: Senti Lucia, mi dici, sei a Siracusa in questo momento?
15: Sì,
12: a quanti casa. Gradi fa? Quanti gradi sta facendo?
15: Un bel po', almeno 30.
12: Di più.
11: 30 lusso, scusa.
12: Di più lusso 30.
15: Vabbè, rispetto al nord in questo momento sì, in effetti.
11: Vediamo quanti gradi fanno a Siracusa. Adesso controllo. Intanto guarda, tu falle la domanda, va.
12: Allora, ti faccio la domanda sull'estate. Mi devi dire come si chiama il classico gelato estivo, il cornetto o il cornutazzo?
15: Cornetto.
11: Molto bene, comunque 34 gradi, Lucia.
12: Ecco, vedi?
11: Allora, abbiamo Lucia contro Angelo adesso nella seconda manche, che è quella dell'indovina chi o cosa.
16: Indovina chi?
17: Ma chi?
16: Indovina chi? Manche cosa?
12: Qui 35, non so Milano, noi 35. Allora, Lucia contro Angelo, mi dovete dire di chi, di cosa parlo, è estate. Chi riesce ad arrivare a ben 3 punti va avanti. Allora, guarda Lucia, una cosa che è capitata anche a Lodovica ultimamente. Sole, di cosa parlo?
11: Sentiamo, sì.
15: Portatura.
12: No, magari. Angelo, caldo.
18: L'insolazione.
12: Bravo. Gli è presa un'insolazione che veramente ha cominciato a parlare bene. Cioè, nel senso,
11: pensa,
12: è tornata normale.
11: Ho tu fatto il giro e sono tornata normale.
12: Cioè, è tornata normale. Angelo, tocca a te. Mi devi dire di cosa parlo. Chiappette. Certo.
11: Ma che indizio è?
18: Bikini.
12: No. Sì, invece.
11: Ma non sto capendo niente.
12: Sì, esatto. Ho detto chiappette, poi avevi detto
11: chiappette.
12: Eh sì, tessuto, poi c'è varia roba. Bravo Angelo. Lucia, ora tocchi a te. Attenzione, si arriva a 3, eh. Allora, mi devi dire di chi parlo. Secondo me ce la puoi fare. Allora, se ti dico cono, di chi parlo?
15: Non ho capito la parola.
12: Cono, di chi parlo?
11: Cono.
12: Dai.
15: Gelataio.
12: Il gelataio,
11: certo,
12: sì.
11: E di chi se no?
12: Poi avrei detto vaschetta, guarnisce, prepara, bancone, panna
11: chiappetta.
12: E vende.
11: Sì.
12: E chiappetta alla fine. Angelo, ci sei?
18: Ci sono.
12: Se arrivi, ti fa ridere chiappetta, Angelo?
11: A me fa un po' ridere chiappetta.
12: Beh, ragazzi, tu immagini che il bikini, quando tu te lo metti, pensi a quella roba lì, anche sia l'uomo che la donna, no? Perché l'uomo
18: guarda.
12: Giusto? Tu, Lodovica, le guardi le chiappette degli uomini quando vai al mare? Sì.
11: Ma sono sempre troppo coperte, però, quelle degli uomini.
12: E che devo andare in giro col tanga? Scusa.
11: Sarebbe preferibile.
12: Scusami.
11: No, va bene così, mi sono appena pentita. No, va benissimo,
12: ma no,
11: va benissimo il boxer,
12: coperto,
11: raga, no?
12: Meglio il boxer. Tu scusami, Angelo, tieni le chiappette fuori quando vai al mare?
18: No.
12: Ah, peccato, sennò
18: un po' timido.
12: No, sennò te veniva a cercare Lodovica. Allora, Angelo, mi devi dire di chi parlo? Uomo. Uomo.
18: Enrico.
12: Quanta fiducia.
11: No.
12: Lucia, mestiere.
15: Bagnino.
12: Il bagnino,
11: ma
12: sì.
11: Brava.
12: Ma ti è venuto in mente pensando a me, Lucia, quando lui ha detto Enrico? Di la verità.
15: Certo.
11: Perché hai il fisico del bagnino.
12: Ma che te ridi? Tu mi hai visto al mare? Io al mare posso fare il bagnino.
11: Il fisico del bagnino in pensione, però.
12: Ma non è vero. Ma perché
11: dopo
12: dite
11: 40
12: cose?
11: Anni di servizio.
12: Beh, ho appena 41 anni, ragazzi. Non è che. Allora, attenzione. Questo mi piace. Mi devi dire di chi parlo, eh? Allora. Spiaggia. Sento un. Lucia, spiaggia.
15: Pensavo
12: di
15: che
12: chi?
15: Fosse lui.
12: No, no.
15: Sabbia?
12: No, di chi parlo? Spiaggia.
11: Chi?
12: Quindi, bagnino l'abbiamo detto. Niente?
15: Bagnanti.
12: No. Angelo. Uomo. Sì, solitamente uomo, eh.
11: Sì.
12: Niente?
18: Venditore.
12: Più preciso. Ah, Lucia. Quanto? Secchio. Col secchio, sì, è vero? Sì.
11: Secchio blu.
12: Sì.
15: Quello del cocco.
12: Bravo,
15: cocco
12: bello, caro.
11: Cocco bello.
12: Ci salva Lucia.
11: Brava.
12: Che fuel. Allora, Angelo,
11: che
12: ti salutiamo. Ciao Angelo.
18: Ciao ragazzi.
11: Ciao.
12: Ricorda le chiappettas. Adesso ci ascoltiamo Potential di Somba.
11: Sì.
12: Poi torniamo con gli squizzati di 105. Lucia, tieniti pronta, vediamo chi ti sfida. Andiamo avanti, parliamo d'estate. Intanto voi continuate a mandare i vostri messaggi al 342 41 15 105. Quanto vi siete divertiti a Ferrara e soprattutto dove andrete in vacanza quest'estate? Ah.

0: bella questa canzone.
1: Molto Somber Potential. Non dirò l'orario, altrimenti non ho capito cosa succede.
0: No, perché quando diciamo l'orario, per adesso diciamo che sono le 13:31, tutti capiscono che siamo in diretta. Quando poi ce lo dimentichiamo, sembra che stiamo in registrata. Quindi io eviterei, così almeno siamo, capito?
1: Le male lingue.
0: Che noi siamo sempre in diretta, poi lo zoo.
2: Lo zoo. Poi ci dice che siamo registrati, capito?
1: Ma sì, ma tu lasciali parlare.
2: Lucia. Eh? Abbiamo Lucia.
1: Abbiamo Lucia, bravissima.
2: Lucia, ci senti? Lucia? Lucia?
1: Ci sei ancora? Sì.
3: Sì, sono qua.
0: Che ore sono, Lucia?
1: Ah, lo fai dire a lei?
3: 13:32.
1: Ah, bravissima.
0: Bene, facciamolo dire ai concorrenti, meglio.
1: Ok, allora presentiamo subito il prossimo sfidante di Lucia, vai.
4: Lo squizzino.
5: Lo squizzino.
6: Lo squizzino.
7: Lo squizzino.
1: Allora abbiamo Andrea, 37 anni, vive in provincia di Bergamo. È un elettricista che ama la vera musica, scritto maiuscolo, più gli anime, i videogame, i film, un animo un po' da nerd. Ciao Andrea.
0: Ciao Andrea.
8: Ciao.
1: Buongiorno.
8: Ciao Enrico, ciao Ludo.
0: Come stai?
8: Benissimo, benissimo.
0: Tutto bene,
8: sono molto
0: Andrea?
8: Contento di parlare con voi.
1: Anche
8: sì,
1: noi.
8: Sì, io sono cresciuto con te, Enrico, a Sarabanda quando ero piccolo.
0: Mamma mia, mamma, quindi giovedì prossimo,
8: adesso,
0: te lo comincio a dire adesso.
8: Mia figlia il giovedì, il mio figlio più grande il giovedì vuole vedere Sarabanda con
1: ma
8: me.
1: Ma vedi, il ciclo della vita.
0: Quanti anni ha tua figlia?
8: 8, scusami, non l'ho capito.
0: Come si chiama?
8: Beatrice.
0: Brava Beatrice, brava. Guarda, giovedì prossimo che è una puntata, ti dico, facciamo un bordello giovedì, che poi
8: non
0: noi ci siamo sempre contro le partite, che palle ragazzi, un casino.
1: E vabbè, ma in questo periodo qualsiasi giorno è contro.
0: Ma poi avevo lanciato una cosa, ma non ha avuto. Avevo detto: se qualcuno di voi ha l'apparecchietto, quello Auditel, se mi segue la puntata e mi manda l'SMS con il nome, io vado proprio a casa a vedere la puntata durante.
1: Addirittura.
0: Però ancora non abbiamo. Sì, lo facciamo. Dai, vieni con me.
1: Va bene.
0: Da proprio a casa, capito?
1: Portiamo
0: allora,
1: il gelato. Anche.
0: Voglio vedere come è fatto l'apparecchietto, capito? Allora, comunque, ti faccio la domanda. Vuoi la domanda?
8: Sì.
2: Allora. Come si chiama la pratica di abbronzatura che pratica la nostra Ludovica tutta l'estate?
1: Sì.
2: Che ha seno scoperto. Si chiama topless o sporcacciona?
8: Topless.
0: Topless.
1: Non
0: sì.
1: Ho mai fatto topless. Va bene. Comunque bravo.
0: Vogliamo
1: Andrea.
0: Vogliamo parlare di venerdì sera che ti sei messa sotto un semi reggisenetto che usciva fuori tutto il bim bim bim.
1: È vero, coperta.
0: Allora,
1: abbiamo Andrea contro Lucia nella manche musicale. Ora sai o te
4: ne vai.
9: O te ne vai.
0: Ragazzi, titolo delle canzoni, un punto. Titolo sbagliato delle canzoni, punto all'avversario. Chi arriva a 5 se ne va allo squizzone. Allora abbiamo Andrea contro Lucia. Ci siete?
8: Sì.
0: E partiamo con Andrea, vai!
8: Surfing in the USA.
0: Yeah!
1: Wow!
0: Senti che pezzo dei Beach Boys, un punto. Lucia, dai, con te andiamo sul classico, vai.

0: E allora Andrea, vai!
1: Notti magiche.
0: Non sbagliare, eh?
2: Dai. Un'estate italiana.
0: Bravo!
3: Sì.
0: Magiche!
3: Vieni a piangere!
0: Che bei tempi, no. Che bei tempi quando partecipavamo ai mondiali, mamma mia! Che bei tempi,
3: mi ricordi, Harry? Quando partecipavamo!
0: Mamma mia! Lucia, tocca a te, vai!
4: Amate poi perdute.
5: Viaggio.
0: Brava!
3: Brava!
0: Due pari! Anche perché chiamando di grande di cognome, Renato si sarebbe arrabbiato, dice grande! Allora, due pari. Ora Andrea, attenzione, attenzione. Titolo. Andrea, in alto mare.
2: In alto mare, non mi vedo.
0: In alto mare.
3: Era facile.
2: Lo so,
0: Lucia, 3 a 2, vai, vai Lucia.
6: Col suono delle sirene, delle cicale.
5: Tropicana, dai, tutti.
0: Tropicana. E sono 4. Allora facciamo così, Andrea, se sbagli Sandy mi arrabbio.
3: Aia.
0: Però Lucia se ne va allo squizzone. Vai.
7: I was tripping up and down all around from town to town.
0: No, vabbè.
3: Che bella, che bella.
2: Non ce l'ho.

0: Senti, Ibiza!
1: Ibiza!
0: People from Ibiza.
1: Ibiza!
0: E allora con questo punto Lucia va allo squizzone. Brava Lucia!
1: Brava Lucy!
0: Andrea! Andrea, ciao!
2: Ciao. Posso fare un saluto?
0: Veloce!
2: Saluto mio caro amico Willy, ciao a tutti, ciao!
0: Ciao a tutti!
1: Ciao Willy,
0: ci ascoltiamo,
1: ciao a te!
0: A proposito di estate, visto che il nostro Bombetta è sempre sul pezzo,
1: sì,
0: una canzone che ha a che fare con il nostro tema, perché
1: cioè?
0: Quando è estate non vuoi prendere la scottatura, ma in spiaggia,
1: sì,
0: o prendi l'ombrellone,
1: sì,
0: oppure ti metti sotto la cabana, e così canta Irama. E noi tra poco continuiamo.

0: nella cabana. Irama che fa rima con cabana alle 13.39. Noi siamo pronti per affrontare lo squizzone insieme alla bravissima Lucia.
1: Tra gli squizzati di 105, solo uno è riuscito ad arrivare a un palmo dai 2000 euro.
2: 2000 euro.
1: Riuscirà a portarseli a casa? Scoprilo adesso, nel gioco di Lo Squizzone.
3: Lucia, 25 anni, giovanissima, complimenti, è bravissima, vivi in provincia di Siracusa, sei studente, studi farmacia e a ottobre ti laurei. Complimenti.
4: Sì, dopo 6 anni lunghissimi.
0: Ah. Dai, e ce l'hai fatta.
3: Senti, sei fidanzata da quasi 7 anni. E ti vuoi sposare?
4: Sì.
3: Te l'ha già domandato oppure stiamo aspettando?
4: Non ci penso.
3: Non ci pensare, non ci proprio, penso. Poi arriverà però quel giorno, che arriva e ti dice: vuoi sposarmi? Tu dovrai dire: ce voglio pensare, capito?
4: Sì, sì.
0: Ma perché? Magari è contenta.
3: Ce devo da pensare, devi dire, capito, Lucia?
4: Va bene.
3: Senti, Lucia, sei pronta? Oggi giochiamo con l'estate, 60 secondi di tempo, 5 risposte esatte, ti porti a casa 2000 euro. Ci sei?
4: Sono pronta.
3: Ti farebbero comodo quest'estate 2000 euro, eh? Tanti soldini.
4: O magari progetto un viaggetto dopo la laurea.
3: Dai. Allora, tempo, quando cade il solstizio d'estate?
4: 21 giugno.
3: Esatto, chi canta Un verano sin ti?
4: Passo.
3: Bad Bunny, quale bagna il mare che bagna la riviera romagnola Tirreno Ionio Adriatico? Mare?
4: Tirreno.
3: No, Adriatico. Come si chiama la notte delle stelle cadenti di agosto?
4: San Lorenzo.
3: Stop, 2 ne hai date risposte esatte. Brava. Un po' ti avevo aiutato però. Quale mare, poi ho anche aggiunto mare ancora, bagna la riviera romagnola, Tirreno, Ionio, Adriatico. Insomma, ti avevo dato una bella mano. Gli autori, devo dire, non io, perché le scrivono loro. 2 risposte esatte, 35 secondi di tempo, me ne dai 3, ti porti a casa 2000 euro. In quale musical appare la canzone Summer Nights? Stop,
4: no.
3: Grease. Però vedi, devi skippare subito quelle che non sai, mi raccomando, ok? Ci sei?
4: Sì, sono pronta, sì.
3: Tempo, quale festa città italiana ospita la tradizionale? Stop. Scusate perché l'ho letta male. Quale città italiana, aspetta il tempo, quale città italiana ospita la tradizionale festa Tempo del Redentore a luglio 2026? Stop. Venezia. No, per andare veloce, ovviamente, io leggo, poi quando le fotocopie non sono proprio alla grande, che sono un po' sbriciolate, per andare veloce e far passare meno tempo possibile, poi rischio di inciamparmi. Allora, 20 secondi di tempo, 2 risposte esatte. Assolutamente devi recuperare, devi lasciar passare quelle difficili. Ci sei?
4: Mm-hmm.
3: Di quale arcipelago fa parte l'isola di Santorini? Oi!
0: Dai.
3: Stop! Troppo tempo! Ricicladi! Quali sono gli ingredienti dell'insalata caprese? Veloce!
4: Pastore, mozzarella
3: e
4: lattuga.
3: Va bene, ok, io la posso accettare. Dai, pomodoro e mozzarella la posso accettare. Ok, e sono 3. 6 secondi di tempo. Era pomodoro, mozzarella, basilico e un filo d'olio. Però le principali e i principali ingredienti sono pomodoro e mozzarella. 6 secondi di tempo. Allora, come si chiama la paura irrazionale e incontrollabile del mare?
4: Tarassofobia.
3: Stop! E sono 4!
4: Aiuto!
0: Mamma mia!
3: Devo contare fino a 3, hai un secondo! Conto fino a 3! Ok?
4: Sì.
3: Mannaggia la miseria. Allora, devo essere proprio veloce. Chi canta L'estate addosso? 1, 2, 3.
4: Sono sì.
3: E l'hai detto sul gong, 2000 euro, bravissima!
0: Sì.
3: Ciao Notti, hai recuperato!
0: Mitica!
3: Il tempo perso, Mitica, bravissima!
0: Brava Lucy!
3: Brava! Bravissima! Sei contenta, Lucia?
0: È andata già a festeggiare,
3: Lucia!
0: Basta! È già in spiaggia che sboccia.
4: Sì,
0: eccola.
4: Eccomi.
3: Lucia!
0: Luci?
4: Ci
3: no, vabbè, niente,
0: un
3: devi,
0: po'
3: devi,
0: male,
3: devi,
0: però.
3: Vabbè, riprenditi, dai, pubblicità.
0: Bravissima,
3: andiamo in pubblicità,
0: ciao.
3: Tra pochissimo, brava.
2: Alla Coop grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
5: Grande nonno!
2: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
6: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
7: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
6: AdTab. Amarsi è facile. AdTab. Just gonna
8: stand there. È il momento di mettere alla prova il proprio amore. È tempo di partire per un viaggio. Il viaggio nei sentimenti di Temptation Island. Da mercoledì 24 giugno in prima serata, Canale 5.
9: E se ci sono costi nascosti? Ho Coop Voce, una tariffa chiara per sempre.
10: Passa a Coop Voce entro il 1° luglio. Hai 200 giga in 5G a 7,90 € al mese. Attivazione primo mese gratuiti. Meno pensieri, più Coop Voce.
11: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
12: Quest'estate scopri come essere super.
13: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
14: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
15: Sei una piccola selvaggia, vero?
14: Non ci siamo ancora presentati.
12: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
16: Radio 105.

0: comica.
1: Radio 105. Proud to be different.
2: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come tagliata di petto di pollo 350 grammi a 2,99 euro e vaschetta gelato 1 chilo a 1,99 euro. Lidl vale davvero.
3: Dottore, devo prepararmi all'estate. Andrò al mare, poi in montagna, un po' di sport e qualche passeggiata con Ugo.
4: Nelle farmacie Dottor Max trova tutto ciò che serve per la sua estate e per quella di Ugo.
3: Da Dottor Max l'estate inizia con sconti fino al 50%. In farmacia, app e su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
5: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
6: Protezione, cura e bellezza online. Ma vai da Conad.
7: Via, via.
6: Dal 18 giugno al 1 luglio, acquistando 3 prodotti Conad Essentia e Essentia Lab, potrai avere la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.

0: Volgere da un'onda di vitalità con i bagno doccia Vidal.
1: Libera la fantasia a Movieland. Lasciati incantare dagli insetti giganti del selvaggio West. Scopri miniere nascoste. Viaggia tra canyon incantati. Esplora mondi dove ogni volo è un'avventura. Benvenuti a Buckstown. Solo a Movieland.
2: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirvi che da Aldi trovi yogurt intero bianco da 500 grammi a solo 95 centesimi e pane bauletto multicereali da 400 grammi a solo 89 centesimi, ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
3: Come si riconosce un servizio clienti pluripremiato?
4: Cioè io vi chiamo, non ho mai aspettato.
5: Siete veramente perfetti.
6: Grazie Octopus di esistere.
3: Octopus Energy, energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
7: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge e Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
8: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
9: Ciao, sono il Mago Forest, il tuo dispensatore di saggezza. Vuoi sapere come si fa a mangiare tutte le sere fuori gratis? Basta che ti compri il ristorante. Oppure ci vai con l'app The Fork. Fino al 5 luglio puoi partecipare al concorso un anno gratis al ristorante. Più prenoti, più possibilità hai di vincere. Scarica l'app e scopri 55.000 ristoranti in Europa con sconti fino al 50% e recensioni verificate. Iscriviti al concorso e leggi il regolamento completo su vincicontofork.com. Scarica The Fork.
10: E voilà, l'unità esterna del climatizzatore sparita. Vedete? Solo due fori e tanto spazio sul balcone. Ok, non potete vedere, ma vi giuro che è tutto vero. E ora dimezzerò il rumore. Così. Lo sentite? Certo che no. Dormirete magicamente perché anche il caldo è, puff, sparito. Nessun sortilegio. Questo è unico. Il nuovo climatizzatore a pompa di calore senza unità esterna di Olympia Splendid. Il mago del clima. Non si vede, non si sente.
11: Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno. Ma guarda che offerte incredibili con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma...

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime.
1: Radio 105. Proud to be different.

0: fuori al mondo, che è ciò che ci ha fatto venire voglia di fare questa puntata degli Squizzati, dedicata all'estate, vero Henry?
1: Che bella l'estate, ragazzi, ci si spoglia, ci si mette in costume.
2: Schifo.
1: Tu che metti?
0: Ma come
2: schifo?
0: Si mostrano le chiappette.
2: Ma chi ha detto che schifo?
1: Ma Marco,
0: schifo cosa?
2: Mi sono immaginato Enrico Papi nudo, che schifo. Poi ho pensato alla Lodo, ho detto però.
3: Enrico c'ha le chiappette sempre fuori dal colletto della maglietta.
1: Ma, cosa stai dicendo? Ma Paolo, ma tu l'hai visto Paolo? Sai che siamo stati 2 anni fa a Formentera insieme?
2: Sì, sì, lo so, me l'ha detto che ci hai provato più e più volte, ma lui...
1: Sì, ci sono riuscito anche.
0: Mi rotolavate sulla sabbia insieme.
3: Sì, ragazzi, sì, mi sono concesso soltanto di fronte al denaro.
1: Ci siamo rotolati sulla sabbia, sembravamo due supplì a un certo punto.
2: Scusa Enrico, io mi inchino dinanzi a te perché sono stupito del fatto che oggi, che è lunedì, dopo comunque un weekend intenso, sei in diretta, è una roba...
1: Sono le 19.30 e siamo in diretta.
2: Posso dirti che sono veramente colpito dalla tua...
1: Ma noi siamo sempre in diretta.
2: Tu sei un grande professionista a livello televisivo.
3: Anche un pagliaccio, un ciarlatano.
2: Sì. A livello radiofonico.
1: Domani vengo a Milano, vi spacco. Vai,
2: a livello radiofonico, diciamo che il pentimento che poggia sulle mie spalle
0: è un po' colpa tua, lo sai.
2: È enorme.
0: Enorme. Tu lo
2: però
0: sai.
2: Devo ammettere che questo lunedì mi hai colpito.
1: Senti, comunque, Marco, una cosa non l'abbiamo mai detto, perché voi parlate sempre dei vostri risultati, ma noi siamo leader in questa fascia oraria.
2: Sì, perché sono tutti a pranzo. Cioè,
1: no, nel senso.
0: Non è vero.
1: Siamo il primo programma dalle 13 alle 14 senza rivali.
2: Pensa quanto fanno cagare gli altri.
1: Appunto, io quello stavo dicendo. Cioè, una cosa. Anche perché, diciamolo, questa è un'idea di Marco.
2: Sì.
1: Che d'estate mi chiama e mi dice: ti andrebbe di fare la radio? Ma in realtà pensavo di fare un po' di radio con lui.
2: Invece no.
0: Ma un po' di cazzi tuoi, Marco.
2: Lo so, hai ragione, Lodo. Allora, te lo giuro, ero scalzo in un fiume della Giorgia.
0: E hai avuto questa illuminazione.
2: Dove
0: no?
2: C'era questa piccola tacca del telefono, no? E io passavo ore al telefono con lui e quell'altro cagacazzo del nostro presidente.
0: Quanto ti divertivi il nella
1: grande
0: Giorgia?
1: Grande presidente.
2: Il cagacazzissimo.
3: Tutto per farci fare della televisione che non ci ha mai fatto
1: fare. Ma non è vero!
2: Io ho detto: cazzo, mi porto Enrico Papi, ci farà fare. E invece no, fa fare la televisione a Orietta Berti.
3: Hai fatto tilt chiamandolo in un altro modo. Senza di loro.
1: Aspetta Marco, tu mi hai chiamato e io ti ho detto anche di sì perché sono incosciente, non perché sono bravo e bello, ovviamente, no,
2: perché questo no.
1: Ma perché tu volevi fare televisione? Cioè, tu mi stai dicendo oggi questa cosa?
2: No, non io, è lui.
3: Te l'ho detto io che sono la voce della sincerità.
1: Merda, perché è una merda, Paolo.
0: Henry, non sono mai stati amici tuoi.
3: Non lo saremo mai. Per me sei uno strumento.
0: Esatto.
3: Utensile con gli occhiali.
2: Io ti voglio bene.
1: Io domani vengo a Milano, Marco.
2: E scoppiamo come dei ricci in diretta. Dai, ci sto.
1: Domani sono cazzi vostri. Io ve lo dico, vi avverto.
0: Va bene.
1: Vi avverto.
0: Ciao ragazzi.
1: Ciao Squizzati. Vi diamo appuntamento a domani. Ma adesso al programma più bello della radio mondiale e nazionale.
0: Sì?
1: Condotto da quel bel pezzo d'uomo di Marco Mazzoli. Bell'uomo, bello dentro e fuori. E poi.
2: C'ho anche un cazzo enorme, aggiungi.
1: Quella bella donna della Puccioni, bellissima bella donna.
2: Il resto due merde, via.
1: Poi quell'intelligente di Alisei. E poi quella merda di Paolo Nois.
2: Bravo. Come ti piace.

0: Per fare un
1: c'è
0: giro,
1: anche Pippo, esatto,
2: e Pippo
1: brava
2: la regia,
1: Lodo.
2: Un grande
3: dai,
2: professionista.
3: Fuori dai coglioni però adesso. Ciao,
1: okay, ciao,
3: ciao, ciao,
1: ciao.
0: Ciao, ciao. A lunedì. A domani, mi sono sbagliato.
4: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
5: Ciao, Fabiola di Carglass. Parabrezza rotto? Scegli quando e dove e Carglass arriva da te. Lo sostituiamo e ricalibriamo la telecamera. Solo con Carglass hai un servizio mobile con una tecnologia esclusiva. Così i tuoi sistemi di assistenza alla guida tornano a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
4: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
3: È arrivato a dire a lunedì. Cioè
2: ciao Marco!
3: A lunedì, madonna.
0: Sei mia. Fuorviante.
3: Però ragazzi, non si può insultare il Capitan Noise.
0: Comante,
3: perché,
0: comante.
3: Perché mi ha fatto
0: stavo
3: vivere
0: Papi,
3: una bellissima esperienza. Ah, okay. Ieri la raccontiamo dopo la sigla.
0: Dopo.
3: Mentre la Puccioni è andata a cantare canzoni di merda.
1: No, dove eri, a Roma? Concerto bellissimo a Genova, da Holly, grazie a Warner.
3: Ma vai
1: che
3: a far culo, tu, Warner e Holly. Andiamo, dai, le due.
1: Grazie.
6: Attenzione. Attenzione. Attenzione. Questo programma, per i temi affrontati e il linguaggio utilizzato, non è adatto a un pubblico di minori e potrebbe contenere contenuti creati con intelligenza artificiale.
3: No.
6: Ogni riferimento a cose o persone reali è del tutto scherzoso, non diffamatorio e non ha intento offensivo. Milano.
3: Sì.
6: Radio 105.
3: Sempre lei.
6: Lo zoo è pronto a tornare in onda dopo la festa di Radio 105 a Ferrara. È andato tutto bene. A partire dalla geniale idea della partenza intelligente da Milano alle 12.30, in pieno esodo da weekend.
3: Ma...
6: risultato? Solo 5 ore di coda, di cui 16 soste per le sigarette di Alisei e 12 per le pisciate di Mazzoli. Però alla fine siamo arrivati. E ci hanno immediatamente accompagnato nel nostro camerino. Che più che un camerino sembrava una cella frigorifera. Siamo passati da 40 gradi africani fuori a 15 gradi dentro. Un'esperienza mistica. Per fortuna che c'erano delle bevande ghiacciate. E chi del gruppo si è subito scolato roba gelata come se fosse nel deserto del Sahara per poi correre istantaneamente in bagno? Il buon Paolo Noyes. Poi c'è stata la grande cena. Non sappiamo chi abbia scelto il menù.
1: No.
6: Era perfetto per la temperatura africana che c'era fuori. Prima tortelloni ripieni di zucca al ragù, poi brasato con polenta
3: per voi.
6: Con temperatura solare
3: per voi.
6: Umidità da Bangkok e digestione prevista per ottobre. Ma siamo riusciti a superare anche quello. Radio 105 ha tentato in tutti i modi possibili di non farci salire sul palco. Ma non ci sono riusciti.
0: No,
6: e alla fine lo zoo è salito e ha fatto quello che sa fare meglio. Rovinare una festa organizzata benissimo. Ma una domanda resta sospesa nell'aria. La Puccioni, dopo la nostra performance sul palco, dopo la mezzanotte, dopo aver tagliato anche la torta, perché era da sola su una sedia a fissare il nulla? A cosa stava pensando?
1: Stanca.
6: Sicuramente...
1: l'Irlanda del Nord, non credo.
6: Nel frattempo Pippo Palmieri con la sua camera a 360 gradi e la sua asta di 3 metri in carbonio è stato utilissimo. Utilissimo soprattutto per riprendere sotto le gonne.
0: È vero.
6: Sì. Ma ovviamente non da solo. Dietro c'era Wender che gli faceva da aiuto regista. Fabio Lisei invece questa volta è stato un super professionista. Ha indossato sempre gli occhiali di sua moglie degli anni 90. Perché andare a comprare quelli da uomo quando li può trovare sempre sul mobiletto prima di uscire di casa? Comunque Fabio non ha bevuto niente. È stato impeccabile. Pensate che ha bevuto di più Johnny. Incredibile. Bravo Fabio.
0: Grazie.
6: E poi Paolo Noise e Mazzoli, che durante l'esibizione di Rovazzi hanno deciso di andare a rompergli i coglioni facendo il repetto della situazione. Confermi, Mazzoli?
3: Confermo.
6: Hai visto che bravo che sono stato?
3: Molto.
6: Ho scritto tutto quello che mi hai detto.
3: Sempre.
6: E ho saltato la parte in cui ti inculi un astice nelle cucine del ristorante.
3: Ma chi?
2: Me l'ero persa.
3: Ma chi?
2: Ma dove lo metti nell'astice?
3: Ma non lo so.
2: Ero già andato via io.
3: Sì, sì. Sì. No, ti invitavo, facevi il secondo round.
2: No, tenevo le chiele.
3: Ma secondo te? Ma no.
1: Va bene piccolo, ma non così.
3: Neanche l'Irlanda.

0: Lo Zoo di 105, il programma più ascoltato d'Italia.
1: Buongiorno Italia, buongiorno! Senti che bomba, questa,
2: campana professionale.
1: Allora, buongiorno a tutti, buon lunedì, inizia lo Zoo, il programma più stronzo d'Italia. E volevo aggiungere due postille, insomma, sì, perché ricordiamo che il compleanno di 105 era a febbraio. Infatti ho deciso, siccome il 20 ottobre è il mio compleanno, sì, lo festeggio a gennaio 2027, sì, in Turchia.
2: Sì. Però con gente che non conosce.
1: Sì, giusto.
2: Con il compleanno di 105.
1: Pensavo, lo chiamo capelli e festeggiamenti.
2: Però devi chiamare Rovazzi, sì.
1: Ovvio, sì. Certo,
2: no, però
1: certo,
2: quello turco che ricordiamo
3: che andiamo a comandare col trattore in tangenziale di Ongaro, andiamo a comandare.
1: Vabbè, ci siamo divertiti, insomma, è stato un po' uno sbattimentino. La domanda è questa, scusa, dammi la base mistero, per favore, Pippo. Come mai alcuni colleghi che fanno un quarto degli ascolti che facciamo noi avevano la stanza d'albergo e noi invece abbiamo dovuto fare avanti e indietro?
4: E vuoi me la rispiego?
2: E tre quarti d'ora sul palco, sì, mentre noi siamo saliti, quanto è durato? 6 secondi?
1: Sì, sì, sì.
2: Ciao ragazzi! Dovete scendere, ragazzi.
5: 2 minuti, 25 al
2: anche.
1: Sì, sì, no ragazzi, dovete tagliare, dovete tagliare.
2: Posso chiedere? Ma scusa, tu in che squadra giochi? Fammi capire. Ma perché difendi gli altri e non noi?
4: Ma io difendo gli altri.
2: Tu devi sputare veleno con noi.
4: No, io non ce la fa a dire le cazzate.
2: Allora basta.
1: Quanto avremmo fatto? 25 minuti?
5: 25 minuti.
1: Ma non ti sei accorto? L'hai fatto tu, sicuramente.
2: Sì, tranquillo.
1: Sì, distrutto. Poi vabbè, qualcuno ha perso la testa, se non ho capito male. Qualcuno è stato massacrato. Ma ragazzi, la cosa, la più grande soddisfazione di tutto il mondo è quando è salito Paolino con Marti.
2: Paolino con quello che avanzava di Marti.
1: Ma allora io sentivo solo
2: in gonna.
4: Kilt, dai.
1: Kilt, sì, scozzese.
4: si
1: sentì, noi avevamo un monitor dietro il palco con le casse. Io sentivo solo
2: porco. Così. E voleva dire sulle mani, tra l'altro.
1: Poi è sceso e mi ha preso e mi fa:
6: io quella là l'ammazzo,
2: non so con chi ti sei perso l'antefatto di lui che arriva con i capelli di Doc Brown,
1: sì,
2: entra da noi in camerino, insomma nella ghiacciaia, dice: ragazzi, qualcuno ha un rasoio per capelli,
1: sì, si è fatto,
2: no, sai cosa ha trovato? Perché un po' di tempo fa ci hanno mandato in radio un po' di questi,
1: sì, un rasapalle,
2: si è fatto rosa la testa con un rasapalle usato di qualcuno, non so chi sia,
1: che sarà lui abbiamo fatto tutto il viaggio di ritorno. Allora eravamo in macchina, ritornavamo io, Puccioni.
4: Con il preferiresti.
1: Sì, col preferiresti, che è il gioco. E finiva sempre con una delle due possibilità. C'era anche Fabio, tra l'altro.
4: Sì.
1: Una delle due possibilità riguardava Martin.
2: Esatto.
1: Ti svegli la mattina e hai la testa di Martin.
4: Esatto,
1: hai la gonna di Martin.
2: Era sempre la testa. Sei la gonna di Martin.
1: Sei la gonna di
2: Martin. Forse è peggio. Ma cosa è successo? Perché fino a 5 secondi prima di salire sul palco era perfetto.
1: Non lo so.
2: Il kill.
1: Però ragazzi, io ritorno, ero in macchina con Fabio, la Puccione, Francesco Maggioni,
4: Linda Pani.
1: E Linda Pani che mi ha sbavato sulla spalla.
2: Ah, non era bava.
1: Era bava. Si è addormentata subito.
5: Ero con invece la Lucilla. Che fare?
2: Lucilla che si è spogliata sul palco della festa per te.
1: Per me, pensa.
2: Si è denudata per te.
1: Ha tolto una zanzariera.
2: Neanche grazie mille.
5: Ma come ce l'avevi duro?
1: Guarda, la roba.
2: Gli era appoggiata la tasca.
1: Guarda.
4: È bella Lucilla.
2: Nell'elicotterata non l'hai fatta.
1: Ma tutte belle, ma io non ho, sai che io
2: non hai il pene.
1: No, io sono asessuato. Purtroppo, perché sono arrabbiato con lei, lo dico in onda, purtroppo io ho occhi solo per quella bastarda di mia moglie.
2: Io mi sarei schiacciato tutti, anche gli alberi.
1: anche Martin.
2: Ho preso una riga di due di picche. Sì, anche Martin, con quella gonna lì.
1: Hai preso una riga di due di picche.
2: Ho preso una riga di due di picche per poi leggo agli alberi.
1: Ma sei sposato?
2: Tutti, ci ho provato con tutti.
1: Ma anche uomini?
2: Sì, anche con spada. Ma non è venuto. È venuto ad abbracciarmi Dario, grande Fabietto, quanti anni insieme.
1: Gli hai baciato il collo.
2: Sta palpata di culo e ho detto: senti, ma con la maglia corta così come sta? Non c'avevo dentino avvelenato da vipera, niente.
1: Neanche Martin.
2: Porca, no, però con Martin non ho provato.
1: Sai che non l'abbiamo fatto l'uso.
2: No, mi mancava la one line d'approccio. Lo sapevo.
1: E invece, base mare, per favore, volevo ringraziare il mio caro amico Paolo, che mi ha visto un po' stressatino. Allora, ieri mi ha portato a fare un bel giro sul lago di Lecco. Che bello, ragazzi.
2: Lecco è stupendo.
1: coupé, bellissimo vedere. No, devo dire, allora, io ti ho massacrato vivendola la tua visiera per la moto d'acqua. Sì. È una figata.
5: Oh, bene.
1: L'unica roba è che la moto d'acqua occupa tutta la barca. Qui c'è lui, capito, tutto possente in piedi, che guida questo. È un bel motoscafino.
2: No, cavolo, va.
1: Ma non è neanche piccolo. Cioè, solo che lui occupa tutto, sì, e tu sei rannicchiato in un angolo a prendere spruzzi d'acqua e robe varie.
2: E a guardarlo.
1: Va un po' rivista quella roba lì. Però
5: magari se ti sedevi nel posto giusto.
1: Ma c'era l'handicappato che ti porti dietro.
5: Com'è? Che è lungo 1,90 m, che era di straverso.
1: Allora, la prossima volta, se proprio vogliamo. Siccome è stato tutto perfetto, ma ha portato. Come si chiama il posto? Alecco? Baia? No.
5: Sass Bay,
1: bellissimo, mangiato da Dio, bevuto da Dio, mi sono riposato.
5: Che se abbiamo bevuto?
1: Madonna, quanto ho bevuto.
4: Sei abbronzato.
1: Sì, guarda, sono stato veramente. Lui a un certo punto mi fa: ma sei arrabbiato? Ho detto: no, sono rilassato.
5: Oh, non ha più parlato dalle 4 del pomeriggio, bello. Che è stranissimo.
1: Bellissimo, ero proprio rilassato. L'unico datino.
2: Neo.
1: Perché mi hai portato?
5: Chi?
1: Perché? L'handicappone,
5: è il mio fratello.
1: Ma gli voglio bene anch'io.
2: Ma legalo dietro.
1: Scusa,
5: è parte della crew.
1: Ho capito, ma magari.
2: Ma
1: non
2: c'hai
1: so.
2: I piedoni fascinati.
5: Io pensavo che parlasse di mano di chiappa.
1: Chi è mano di chiappa? No, vabbè, no, non apriamo.
5: Ti salutiamo.
1: Sì, ma abbiamo conosciuto un ragazzo che ha una parte.
5: A un certo punto.
1: Ha una parte del culo al posto della mano.
5: Oh, guarda, questa è la mia chiappa. E alza la mano. Scusi.
1: Pelosa.
2: Ma come l'amico mio di Grace. Ma però ce l'ha al posto dell'orecchio.
5: Proprio con i peli del culo, c'era quanto una storia triste che l'hanno ingessato con una ferita, poi a un certo punto ha fatto infezione e ha dovuto mettere un pezzo di chiappa su un polso.
1: Solo che c'ha proprio la mano.
5: Ma non si vede la chiappa!
1: Sì, la mano pelosa da culo. Bellissimo, bellissimo. Bellissimo. Tu così.
5: Che lo toccava Marco con la mano da culo. Guarda, senti, non l'ho più presa. E Marco.
1: Ma parlando del tuo grande amico, c'è un argomento di cui. Ieri sera guardavo la televisione, tutti i programmi, Rete 4. Rai 3, Rai 2, la 7, la 9, Rete 4, tutti a parlare di sta faida tra Trump e la Meloni. Ma che cazzo ce ne frega? Ma con tutti i problemi che ci sono in questo paese, ma che cazzo ve ne frega? Ma lascia che si insultino!
2: È lo sgarbo.
4: Faida che ora è passata di livello perché Trump ha detto che ce l'ha con tutti gli alleati.
1: Ma chi se ne frega?
5: Io posso dirti.
1: Faccio una domanda a te, che sei l'unica persona colta in questo programma.
5: Bravo.
1: L'Italia ci guadagna qualcosa dall'America? A parte, vabbè, la NATO dovrebbe proteggerci da. Ma l'America ci guadagna qualcosa dall'Italia? Che cazzo gliene frega? È una roba veramente sterile.
5: Beh, però se posso dirti la mia, guarda che sei di destra, sinistra, pensi come cazzo vuoi, comunque a noi non ci devi offendere le donne.
1: Oh, bravo, questo cioè, sì, sono d'accordo.
5: E comunque il presidente del consiglio rappresenta il nostro paese. Se tu mi tocchi il presidente del consiglio stai toccando il mio paese, figlio di puttana.
4: E prima ci aveva anche toccato il Papa, quindi sono due cose che lui non può toccare.
1: Sì, però perdona.
2: Papa è tuo fratello.
1: Perdona. Io ultimamente sto vedendo veramente dei volta gabbana. Siete proprio delle bandierine. Il Papa non se ne incula nessuno, nel senso che mai in Italia, no?
2: E viceversa. No, dico, e viceversa neanche.
1: Esatto.
5: Sono ancora qua, non sono sparito.
1: Nel senso che nessuno è religioso, tutti bestemmiano, fanculo qua, là, su e giù. Lui osa dire qualcosa sul Papa, come si permette? Tutti,
4: Trump.
1: Tutti odiano la Meloni, Meloni di qua, Meloni di là, Trump la insulta, ma come si permette?
4: Hai visto il titolo di Libero di ieri?
1: Sì, follia. Dei volta gabbana pazzeschi, mamma
2: invece
1: mia.
2: A me non me ne frega un cazzo, né della Meloni né del Papa.
1: Oh,
2: sono rimasto coerente.
1: E neanche di Trump.
2: Niente,
1: è meraviglioso.
5: E anche dell'Italia.
1: Comunque ieri, l'eco bella, ragazzi. Ma quanto è bello sto paese, quanto è maltrattato. Questa è la roba
4: ma
1: che mi fa incazzare.
4: Dagli italiani, comunque.
1: Ma è colpa degli italiani. Noi diamo la colpa ai politici. Lo dicevamo, guarda, io e Fabio ogni tanto andiamo d'accordo. Ma alla fine la politica italiana rappresenta quello che noi siamo.
4: Però la colpa è anche dei politici. Degli
1: loro approfittano del fatto che noi siamo una masnada di coglioni e loro di conseguenza fanno i cazzi loro. Leggi cambiate, robe.
2: Però tu li eleggi. Allora se tu metti un palazzinaro.
1: Però se tu domani mattina volessi diventare presidente del consiglio, cioè è difficile, ti servono i soldi per fare una campagna.
2: Però tu c'hai la scheda davanti, ok?
1: Sì. Quella allora, è l'inculata.
2: Tu c'hai, metto un palazzinaro plurinquisito, condannato per concorso esterno in associazione mafiosa, oppure uno che ci sta provando. Palazzinaro.
1: Certo.
2: No, senatore subito.
4: Uno che ci sta provando non ci sono, ormai le liste sono tutte allucinanti.
1: Ma scusa.
4: Sono tutte composte da pseudo palazzinari.
1: Quanto costa per uno come me, per dire, io dico domani voglio provare, mi candido?
5: Non puoi.
1: Perché non posso?
5: Beh, ci vuole la carriera politica.
1: Ah, hai capito.
4: Ma no, in Italia no.
5: Ma che cazzo di... Ma chiunque voglia fare...
1: Beppe Grillo come cazzo?
5: Deve partire. Allora, prendi tutta la tessera di un partito, poi devi diventare dai piccoli comuni, la giunta comunale.
4: Ma quella
5: poi
4: è una
5: diventa
4: volta,
5: sindaco,
4: Paolo.
5: Poi diventa, poi vai in regione.
2: No, non è vero.
5: Poi arriva in...
2: Vannacci è finito al Parlamento Europeo.
5: Perché
2: prima
5: ce
2: volta.
5: L'hanno messo.
2: Ma infatti ci devono mettere.
1: E sappiamo anche chi ce l'ha messo.
5: Noi sappiamo chi, voi no. Noi 4 anni fa sapevamo di sta storia.
4: Mi fa piacere.
1: E ce l'ha detto Hitler, non sto scherzando.
5: Non sta scherzando.
1: Non sto scherzando.
5: Sempre una storia di fantasia.
1: Allora,
5: Hitler ci ha chiamato in ufficio e ci ha detto: volete appoggiare questa cosa? Noi, guarda, noi non facciamo politica.
1: Quando siamo entrati,
4: ho come la sensazione di immaginare che sia Hitler.
1: No, non hai idea. No. Non hai idea. Ma forse col viaggio che hai fatto per andare a Genova, se colleghi i punti,
5: no, ma è veramente Hitler.
1: Ma il problema è che noi, no, non sto scherzando. Io e Paolo, quando siamo entrati in questa stanza, perché volevano
5: battuti i tacchi,
1: volevano tirarci in mezzo in una roba di cui non ce ne fregava una seva. Sega, sì. C'era Hitler con una persona con dei problemi, che era la sua fidanzata
5: di fianco, che esatto. Batteva macchina dietro la stessa scrivania, che
1: esatto.
5: Perché la segretaria è seduta di fianco.
1: Io e Paolo avevamo più punti di domande in testa che capelli, ci guardavamo, ma perché siamo qua?
5: A un certo punto siamo alzati un po' di passo dell'oca
1: e... poi ha detto: volete finire con me?
4: No.
1: Noi grazie,
5: noi adesso abbiamo grande progetto per Italia. E infatti è successo,
4: sono nazionalismo,
1: vabbè. Poi dopo magari apriamo un'altra parentesi, ma adesso appunto parlando della faida in corso tra pensa a te che problemi ha, e la gente che sta lì che si scanna sui social, non arrivi a fine mese, ti preoccupi se quello insulta quell'altro. Ma Dio mio, mio. Mettiamo la zecca, prego Pippo, andiamo, vai.
7: Radio 23 centimetri presenta la zecca.
8: Tutto il resto è gioia.
9: Allora, fine settimana incentrato sulla crisi internazionale fra Donald Trump e Giorgia Meloni. Prima il presidente americano insulta il nostro presidente del Consiglio dicendo di averle concesso una foto perché gli faceva pena. Durissima la replica di Giorgia Meloni, ovviamente di tutta la maggioranza, ma anche di parte dell'opposizione. Fatto sta che dopo 6 mesi di furente leccaculismo da parte del nostro governo nei confronti di Donald Trump, adesso affiorano piccole crepe. Ma cosa sta succedendo? Voglio saperlo da voi. Donald Trump contro Giorgia Meloni. Apriamo le linee, dai. Apriamo con Diavolina. Vai, Diavolina, dici la tua sullo scontro tra Donald Trump e Giorgia Meloni. Vai. Che cazzo sei lì?
10: Paglia di merda con quei capelli.
9: Non ho capito un cazzo.
10: Ti sta bene? Paglia bastarda che c'ha sui capelli.
9: Con chi ce l'ha? Non ho capito, spieghi.
10: Con Trump, figlio della merda, è un pezzo di merda,
9: sì.
10: non sa niente, fa guerra su guerra con quella Meloni di merda, con quel capezzo di bastardi che c'ha.
9: Ma come fa lei a sapere che il presidente del Consiglio ha i capezzoli di bastardi? Da cosa vince questo?
10: È il presidente dei 104.
9: È il presidente.
10: Non vale un cazzo.
9: Il presidente dei 104 non vale un cazzo. Chi? Cosa? Cosa sta dicendo?
10: Non valgono niente, non valgono un cazzo sti politici di merda, dice le faccio.
9: Sì,
10: la mia posizione politica.
9: Ecco, dica, qual è?
10: Una bomba nucleare! Frasi al suolo, ecco, e si rifà da zero tutto quanto.
9: Tutti chi?
10: Tutti.
9: Benissimo, a cominciare da lei. Non vedo l'ora di fare castelli di sabbia con le sue interiora. Dai, vattene a fa culo, dai, cretino, te la bomba nucleare. Tempo perso. Spostiamoci a Roma, dove c'è il Tucano, un flash, Trump contro Meloni, che ne pensi?
11: Pure la Meloni è poraccia, yeah.
9: Poraccia la tua posizione.
11: Sì, che modo è? È proprio un bulletto, ragazzo, non lo picchiavano forte da piccolo, poi...
9: Dici che la sua è una reazione ad atti di bullismo subiti in infanzia?
11: Sì, Trump sì. Sì. Il padre, credo, proprio si è viziato a morte.
9: Il padre,
11: sì,
9: che era uno del Ku Klux Klan, lo ricordiamo.
11: Ecco. Lo dipingeva di nero e gli menava.
9: E se vede che doveva menargli più forte, Tucano. Ciao, grazie, ciao, bello, ciao, un altro, ciao. E facciamo un salto dal Dottor Morte. Dottor Morte, qual è la tua posizione sullo scontro istituzionale fra Trump e Meloni? Dai.
12: No, no, ma sono due cazzoni. Quello là ci siamo messi d'accordo, perché quello là sempre quello là per fare la fotografia. I like the photography, alright. Fotografia, capito? Oh, calmati, dove vai?
9: Sì.
12: Allora, capito? Lui per farsi vedere da fuscemo con un capello. Simpatico, mi sta diventando antipatico.
9: Ti sta, ti sta diventando antipatico perché, scusa, non ho capito.
12: Ma perché fosse... Allora, ha ste manie di gogliardismo stupido.
9: Gogliardismo, no? Inventa pure le parole, cazzo te ne frega. Vai, sì, gogliardismo.
12: Ma tu hai preso per stupido?
9: Sì, no, ti ho preso proprio per coglione, però vai pure avanti.
12: Ah, no, tu sei un coglione, porca puttana. E quell'altro coglione che difende i cani non c'è oggi.
9: Sì, sì, sì, poi te lo passo. Adesso è impegnato a pettinare un golden retriever. Ma poi arriva.
12: Ma solo quello poteva fare, pettinare i cani con un deficiente.
9: Eccolo, eccolo, guarda, sta arrivando.
13: È un poveretto, è un deficiente. Si
12: allora,
13: sente...
12: voi,
13: intanto
12: voi,
13: sei un terone, dai, su.
12: Solo cioè... i cani potete avere, perché non siete più abituati a parlare con le persone.
13: Ma stai zitto, per favore, sottosviluppato.
12: Siete bambini, porca puttana, fate schifo.
13: Ho sentito il primo intervento, ti sei inventato anche delle parole che non esistono, ignorante di merda, dai.
12: Quale parole, bastardo, quale parole?
13: Allora, senti, io ti sto per denunciare tre volte. A, perché sei terone. B, perché sei un ignorante di merda. E C, perché c'ho il fratello avvocato.
12: Oh. Allora, vieni qua che c'ho la carta igienica che mi manca. La D, mi pulisco il culo.
9: Sospendiamo questa bagarre squallida e torniamo sull'argomento Trump contro Meloni. Quindi, Paranzo, secondo te c'ha ragione Giorgia Meloni?
12: Ha ragione, perché dai, ma secondo te, ma secondo te, allora, ma chi è il Papa?
9: Però è dall'inizio mandato che Giorgia Meloni, come altri premier, gli leccano abbastanza il culo, o no?
12: Per quello ti stavo dicendo, questi aumenti di goliardia stupidi non possono poi a far sodiare. Calmate dei messicani che si mangiano i fagioli. Capito?
9: Non ho, no, questa dei messicani mi è sfuggita. In che senso?
12: I messicani fanno dalla mattina, sai che fanno la mattina?
9: Che fanno?
12: Mangiano fagioli e poi andale, andale! Sembra quella musica come i deficienti.
9: Sì.
12: Vanno sterminati i messicani.
9: Ho capito. Quindi che gli diciamo ai messicani? Via, al volo!
12: Messicani, ferma quei fagioli! Calmati, dove vai? Stanno morendo i bambini. Cancretto, non se ne può più. Le discariche abusive. Via. Au, raus.
9: Perfetto, perfetto. Ho tutto un insieme di cose che non vogliono dire un cazzo come la tua vita. Ciao, dottor Morte.
12: Va bene, ciao.
9: Ciao, ciao. E prima di chiudere è doveroso interessarsi alle condizioni di salute dell'amico mio. Lo ricordo brevemente.
1: Stupendo.
9: Tre settimane fa, durante una rissa con un travestito in un bieco locale nella provincia di Rovigo, gli hanno strappato un orecchio a morsi. Quindi questa è la terza settimana che cerchiamo di recuperare notizie fresche su di lui direttamente da lui. Proviamo a chiamarlo.
14: Mamma. Pronto?
9: Amico mio Mono, un grande abbraccio!
14: Ma vaffanculo!
9: Mono è bello!
14: Sono tornato.
9: Come stai, Mono? Ci senti?
14: Cazzo, te ne frega a te delle mie condizioni di salute, a te non te ne frega un cazzo. Scusa. Mi chiami solo per rompermi i coglioni.
9: No, scusa, scusa, amico mio, adesso. Scusa, adesso, allora, adesso, dolce metà della mela, piccola pesca senza nocciolo.
14: Ecco,
9: allora,
14: ecco.
9: No, no, no, io sono preoccupato perché ho saputo che ti hanno sbranato un orecchio, cioè che tu abitualmente fai risse con transessuali che ti hanno sbranato un orecchio.
14: Ma tu come fai a sapere tutte queste cose di me? Ma te chi viene a raccontarti le cose?
9: Scusa,
14: mie?
9: Era sul giornale di Padova.
14: Ma te che cazzo da Milano?
9: Io so tutto.
14: So
9: tutto.
14: Ma tu come
9: so tutto.
14: Fai?
9: Io sono il re della notizia. Sono l'imperatore dell'informazione. Io so tutto di tutti.
14: Ma tu non sai, tu l'unica cosa che sai è puzza.
9: Infatti
14: tu
9: lo so.
14: L'unica cosa che sai è puzza.
9: Infatti
14: tu non
9: lo so.
14: Niente.
9: Infatti lo so. Infatti lo so. Infatti so che ti hanno mozzato un orecchio. Adesso ci senti in mono come una cuffia rotta.
14: Perché io, a differenza tua, le donne che non le maltratto come fai tu.
9: Ma gli uomini sì, a quanto pare.
14: Sei una persona spregevole che non sei altro. Io le difendo. Hai capito?
9: Picchi i ricchioni. Sei omofobo?
14: No, non era un ricchione, era un uomo.
9: Era un uomo vestito da donna.
14: Ma che è sempre uomo, eh? Non è che se mi metto la donna divento donna.
9: Un uomo vestito
14: da
9: donna?
14: Se mi metto un costume di carnevale divento un delfino, se mi vesto da pesce.
9: E che cosa c'è? Delfino non è un pesce, il delfino non è un pesce, il delfino non è un pesce, il delfino non è un pesce. Delfino non è un pesce.
14: Delfino non è un pesce.
9: Hai sbagliato.
14: Tu mi chiami solo scale per insultarmi.
9: No.
14: Ma voglio ascoltare quello che ha da dire. Non mi mandi mai in onda.
9: Guarda,
14: quando ti rispondo seriamente, bastardo.
9: Guarda, cane. Guarda che ti cade il pezzo di culo che ti hanno attaccato.
14: No, sì,
1: come?
14: Sì, anzi, sì, Pippa, si farà fare la fine che poteva fare le sue vittime. Jeff the Killer, maledetta merda. Ti farò pezzi e finirai, ti farò brodo. Brodo con la tua carne, maledetta. maledetta merda, Eleonora da mangiare tutti i tuoi parenti, maledetta merda, morirai tra mille pene nell'inferno.
9: Allora, per essere uno che ci sente a metà, ha tirato fuori la voce intera, quindi sono molto contento, perché invece di avere mezza carotina abbiamo una carotina intera, e possiamo continuare a chiamarlo e a sincerarci delle sue condizioni di salute anche in futuro. Andatevene a fanculo, buona settimana, questa è una notizia stupenda, ciao, ciao, ciao, ciao a tutti.
1: Mamma mia, io ero lì. Quanto mi... Tutta intera è così, sì, sì. Non è che ha tagliato robe. No, ma... no, allora tu sei un figlio di puttana,
2: sì,
1: perché
2: certo,
1: lo istighi.
2: Certo.
1: Lo istighi.
2: Ma certo.
1: Ma fallo parlare.
2: Ma lui dice sempre le stesse cose se lo fai parlare. Attacca con, devi rispettare le donne, gli animali.
1: Che poi è vero, ha avuto una gli hanno messo un pezzo di culo sull'orecchio. Ma ha avuto una reazione, quindi.
2: Ha avuto il rigetto. Ha rigettato il culo dalla faccia. Lui espelle pezzi di culo dalla testa. Non è una situazione facile, per questo che bisogna torturarlo.
1: Ma solo che lui pensa che tu sia quello vero.
2: Certo.
1: E quindi prima o poi ammazzerà quello vero.
2: Sì, è quello che tutti ci auguriamo, nel senso. No. Cioè, nel senso, io tutte le mattine metto Strawberry Fields, bravo. Nella speranza. Tutti i lunedì, no, gli altri giorni no.
1: Ah, mamma mia. Tutto a posto?
2: No.
1: Cosa volete? Allora, una donna frustata in Iran perché ha cantato senza il velo.
2: No.
1: Preferisci in Italia 3.000 paperoni con più di 100 milioni e si arriverà a 4.007 entro il 2030. Quale preferisci? Più guerre nel mondo, sì. Più posti di lavoro.
4: Cioè, così,
1: le professioni più richieste. Cioè, tutto
2: questo,
1: così.
2: Questo,
1: le professioni più richieste.
4: Per le... Ovviamente perché aumenta la spesa militare.
1: No, però scusa. Perdonami, però.
2: Questa è estrema sintesi.
1: Ma perdonami, scusa. Ma scusa. Ma io sto per introdurre un argomento. E tu, cos'era la sigla?
5: Cretino. Stavo introducendo le tizie. Perché lei parla senza sigla.
1: Allora, le figure maggiormente grazie, ricercate Paolo, tra gennaio e aprile 2026 sono quelle legate allo sviluppo di software.
2: Sì.
1: Che rappresentano il 14,7% degli annunci.
2: Sì.
1: Subito dopo si collocano le professioni della produzione industriale, della meccanica, delle attività tecniche con 14,6%, seguono gli ingegneri.
5: Ingegneri di cosa?
1: Ingegneri in generale.
4: No, sempre militare, stiamo parlando del difesa,
1: sì.
4: L'ambiente è quello. Cioè, mentre il resto di tutta Europa, anche in Italia,
1: sì.
4: Il lavoro sta calando,
1: sì.
4: Aumenta in modo molto importante per
1: occhio.
4: Quanto riguarda
5: sì io sto aspettando
1: anch'io.
5: Nessuno sta ascoltando quello che dici.
4: Il settore della difesa,
1: bravissima,
4: grazie.
1: Ho visto
4: grazie.
1: Che c'erano due ictus che stavano per bussare,
5: perché il cervello è lì con la prima in salita
4: quando mi guardate in quella maniera lì che
5: sì.
1: Quindi tu stai dicendo che la notizia più guerre nel mondo, più offerti di lavoro è legato
4: a quello.
1: Ma è ovvio, scusami, quando c'è crisi cosa fai? Ti inventi una guerra, così investono in armi, armamenti e tutto il resto e si crea lavoro. È successo così nella prima guerra mondiale, nella seconda, tutte le varie guerre,
2: certo.
1: Di mezzo, e chi ci guadagna?
5: Guarda il boom economico che abbiamo avuto in Italia e dopo per la ricostruzione di una guerra,
1: certo, quello che guerra mondiale,
5: cazzo. Siamo stanti, bisogna distruggere tutto.
1: E tra l'altro l'Italia è uno dei paesi che tra l'altro fornisce
4: in
1: più...
4: Italia, allora, la
1: in
4: Francia
1: Italia.
4: È comunque il paese che più degli altri
1: sì. Rifornisce,
4: esatto.
1: Okay.
4: No, proprio a livello di lavoro, lì sì. In Italia è passata dall'1% degli annunci europei del 2020 al 13%.
1: Porca
4: cioè
1: troia.
4: Quindi anche l'Italia.
1: Porca
4: e poi
1: troia.
4: Seguono anche la Germania e il Regno Unito, che però sono
2: ecco un lavoro che molti non considerano legato alla difesa, ma che lo è.
1: Mm-hmm.
2: I parrucchieri.
1: Perché
2: i soldati si fanno tutti quel taglio lì, capito?
1: È vero,
2: quindi tu parrucchiere che non sai fare un cazzo, invece di andare a fare i bigodini,
1: bravo.
2: Arruolati e vai a fare i capelli dei militari.
1: Se non sai cosa devi fare, ti mandiamo Martin che ti spiega come tagliare i capelli con la corcia peli del cazzo
4: e farsi
1: le treccine, madonna mia. Vabbè, ragazzi, è così. E comunque un po' è che noi non subiamo realmente una guerra, cioè
5: ma meno male.
1: No, ho capito.
4: Ti spiace?
1: No, certo che non, cioè io sono felicissimo, io vorrei la pace ovunque nel mondo come Miss Italia.
2: Tranne che in Svizzera,
1: esatto.
4: Beh, no, invece
5: anche Malta,
1: però se ci pensi, Paolo ha detto una roba giusta, cioè dopo la Seconda Guerra Mondiale c'è stata una rinascita.
4: Certo.
1: Quindi ogni tanto vedrai cosa succederà. Adesso in Ucraina, quando finirà la guerra, spero presto.
2: Sì. Beh, no, non è finita il giorno dopo che si è insediato Trump.
1: No. no.
2: 24 ore la chiudo.
1: Adesso che firmeranno l'accordo e finirà la guerra in Iran, vedrai che poi qualcuno.
4: Ma l'hanno già firmato?
1: Sì, vabbè, ma.
2: No, hanno firmato il 38esimo.
1: Ma quanto sono pagliacci!
4: Ma chi loro?
1: Tutti! Tutti!
5: Tanto sta per arrivare il terremoto in California.
1: Ecco, appunto. Oh, che cazzo
5: dici? Cosa ho detto?
1: C'ho delle radio lì, no.
5: Purtroppo
1: no.
5: Sì, ma.
1: No.
5: C'ho delle radio. La faglia di Santa
1: no. Magari rimangono solo le mie antenne.
5: Sfrutta la prima. Radio di emergenza.
1: Bravo.
5: Emergency radio. Bravo.
1: Ma ragazzi, dobbiamo occuparci di una cosa molto più importante: delle guerre, della politica, del lavoro, i culattoni. Ci colleghiamo con i mamma, ragazzi. Certo. La gente lì è attende.
5: La storia
1: va avanti. La puntata si chiama Lo Sverginello. Prego, Pippo.

0: E adesso chi è che mi rompe il cazzo? Speriamo non sia quel demente che mi stalkera con gli scherzi di merda, altrimenti giuro che a costo di ribaltare Eternia lo trovo e me lo inculo.
1: No.
0: Pronto chi rompe i coglioni?
2: Ciao Skelly, come stai? Sono Adam, scusa se ti ho disturbato, ma volevo chiederti una cosina.
0: Adam, ma questa è bella. Ma come ti permetti di chiamarmi dopo tutto quello che mi hai fatto? Per colpa del tuo potere di merda di high school e delle continue violenze ai danni del mio culo, ora non trattengo più nemmeno le feci! Senza considerare i danni morali e psicologici. Lo sai che non dovremmo nemmeno parlare, visto che abbiamo una causa in corso?
2: Lo so, Skelly bello, ma purtroppo sono cose successe e indietro non si torna. C'è stato un momento che ero una uoma confusa e assetata di anassesso.
1: Uoma.
2: Poi è successa una cosa stupenda. Anche grazie a te involontariamente. Ed ora sono una uoma nuova.
0: Uoma? Anassesso? Ma come cazzo parli, pazzo bastardo?
2: Quindi vorrei appianare le nostre divergenze. E vorrei che tu fossi il primo. Te lo devo.
0: Il primo per cosa? Aspetta, ti prego, dimmi che hai un male incurabile e ti leverai da questo mondo entro un anno fra atroci sofferenze. Quindi vuoi che sia il primo a saperlo, in modo da potermi comprare una intera cambusa di champagne per poterci festeggiare un mese?
2: Sei sempre il solito spiritosone burlone, stupidotto. Troppo top.
0: Taglia corto, checca. Che cazzo vuoi dalla mia vita?
2: Io ti ho chiamato per donarti una cosa preziosa. La più preziosa che tu possa immaginare. Voglio donarti la possibilità di essere il primo. Ti devo questo privilegio anche in funzione dei nostri trascorsi sentimentali.
0: Non dirmi che ti sei messo a fare il venditore di quelle robe piramidali del cazzo alla sistema Ponzi. Ma non eri figlio del re, ti hanno diseredato.
2: Ma no! Che sistema Ponzi? Io voglio donarti la mia prima volta con la mia fica di dieta.
1: Ma no!
2: Magicamente fornita dalla nostra amica comune, ovvero Sorceress. A te ha dato un bel cazzo tornito bene e di buone dimensioni.
1: Sì.
2: E io mi sono fatto donare una bellissima figa proprio dietro. Non davanti, non sotto, ma dietro. Il posto giusto per una bella fichetta. Ed è proprio sopra l'ano. Quindi se vorrai, potrai giocare a schiaccia alla marmotta con il tuo martelletto.
3: No. Schiaccia alla marmotta.
4: No, io non ho parole.
2: Pronto? Sento il rumorino delle tue ossicine facciali. So che sei lì.
0: Fica di dietro. Ti sei fatto fare una fica dietro il culo con un incantesimo e mi stai chiedendo di scopartela per la prima volta?
2: Esattamente, amore.
0: Ti prego, dimmi che sei un imitatore e questo è uno scherzo di merda.
2: Nessuno scherzo e sento che sei impaziente anche tu come me. Mi do una sciacquatina con il doppio bidea fica e culetto e corro da te, cucciolo di Pantegana. Aspettami e prendi una bella pastiglia dell'amore. Lo voglio duro duro come la frizione di un furgone anni 80.
0: Ma non ci pensare nemmeno, pazzo bastardo. Pronto? Pronto? Ma cane, ci risiamo.
1: Sì.

0: Ormai il film è uscito, no, al cinema, sì. Man.
1: Sì, sì.
0: Dovremmo riuscire a scaricarlo, qualcuno ce lo dovrebbe scaricare e lo ridoppiamo tutto, perché la gente quando va al cinema lo vede e dice
2: è lo Zoo di 105, il programma più ascoltato d'Italia.
0: Amici, è arrivato il nuovo Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Lo so cosa state pensando, che non sia molto goloso, ma lo dite solo perché non l'avete ancora assaggiato. È uno yogurt buonissimo, contiene solo zuccheri già naturalmente presenti ed è fatto con solo latte italiano. Ingredienti naturali e deliziosa frutta in pezzi. Disponibile in 5 gusti: fragola, pesca, cocco, frutti di bosco e ciliegia. Provate il nuovo Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. È buono. È Yomo?
3: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro, o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa il GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
4: Attenzione, grande promo da Teddy.
5: Tanti articoli scontatissimi. Ad esempio, 30% su tutte le lampade da tavolo, 50% su tutte le perline per il fai da te e molto altro ancora. Ma solo per pochissimo tempo. Risparmia ora da Teddy e fino al 5 luglio. Teddy, un mondo di idee.
6: In Italia ogni luogo merita un assaggio. Panella in Sicilia, Cicchetti in Veneto, Tigelli in Emilia. Ma soprattutto, dopo l'aperitivo, fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Dega.
7: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
6: Parola di Antonino.
8: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te, sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
9: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo. Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
10: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
11: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da 179,99 euro. In negozio, app e sul sito.
12: Ci sono partner pronti a darti una mano.
13: Vai, vai, vai!
12: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di 16.455 euro. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.
14: Basta un penny e ci sarà, convenienza e qualità, è una favola.
15: Fino al 28 giugno da Penny, sconti 20, 30 e 40%. Un esempio, tè San Benedetto, pesca, limone, verde, bottiglia da un litro e mezzo, a solo 69 centesimi. Tutte le offerte su penny.it.
16: Lo senti? È il suono dell'estate? O forse è il suono della scelta giusta?
17: Quest'estate con Bibip, l'usato di Auto Torino, acquisti un'auto usata e ricevi i racchettoni da spiaggia più cool dell'estate. Così il primo colpo vincente lo fai prima ancora di arrivare in vacanza. Promozione valida dal 15 giugno in tutte le concessionarie Auto Torino Bibip fino ad esaurimento scorte. Quest'estate mettiti in gioco con Bibip.
18: E ora è arrivato il momento del mio caffè. Caffè Lollo, intenso, cremoso, il perfetto espresso napoletano. Lollo, caffè, gusto e passione.
1: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale!
13: Che botta! Per ogni botta Hematonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, scina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Hematonil Plus. Botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età. Da DOC in farmacia.
19: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
20: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
21: Vuoi iniziare la giornata con una buona collezione? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre da Conad c'è la nuova collezione Bialetti. Accumula i super bollini facendo la spesa con carta insieme, colleziona i premi e trasforma ogni pausa in un momento di benessere. Scopri di più su Conad.it.
22: Attenzione! Attenzione!
23: Attenzione!
22: Questo programma, per i temi affrontati e il linguaggio utilizzato, non è adatto a un pubblico di minori e potrebbe contenere contenuti creati con intelligenza artificiale. Ogni riferimento a cose o persone reali è del tutto scherzoso, non diffamatorio e non ha intento offensivo.

0: Non faccio niente.
1: Dai Puccioni, vai con il tettone. Vai. Vai ballare le tettone, vai.
2: Ballalo.
3: Che terrazzo, ma che terrazza che c'hai lì.
1: Vai, vai, pu.
0: Basta, non faccio più.
1: Faccio anch'io con la minchia, guarda.
3: Vabbè, ma ragazzi, ma sono arrivate news che non, neanche conoscevamo.
4: Non che non possiamo,
0: che non possiamo raccontare. No, per quello non ve l'avevo
3: non
0: detto.
3: Non cito la fonte.
0: No, ma neanche i protagonisti.
4: Ah, no, sapevi, non ci hai detto un cazzo.
3: No, ma scusa, allora io non ho bevuto niente alla festa di compleanno. Niente, Coca Zero e basta.
4: Io un po' di Camatti me lo sono bevuto.
3: No, vabbè, ma io proprio sereno, volevo fare la mia roba e poi tornare a casa. Sapevo, avevamo un viaggio lungo, ma mi hanno raccontato delle robe, ragazzi. Allora,
4: una è capitata.
3: Moco è da denuncia, già per come si veste,
4: sì.
3: B per come va in onda, che penso sia uno degli speaker più imbarazzanti del
0: mondo.
3: Ma non sa quello che dice,
0: ma
3: un
0: cazzo. Ma non è vero,
4: è il più bravo di tutti.
3: Non lo metterei neanche a radio cazzi in culo.
0: Ma
3: cioè, no, proprio
0: ma sbaglieresti brutto.
3: Ma fidati di me.
4: Perché hai comprato anche radio cazzi in culo?
3: Sì, ho preso radio cazzi in culo, però l'ascoltano in pochi.
4: Non è vero, sbagli la zona. Filadelfia
3: è pieno. Ma poi c'è l'alone viola.
4: Andiamo avanti. Secondo me il gioco prendilo tu.
3: Quello. Vabbè, Brian poverino è stato drogato da Moco e ha passato tutta la notte qua, sì, qua sul balcone con un cestino della spazzatura di fianco a fissare il vuoto e vomitare.
0: Vabbè, cioè, comunque se posso dire non è che è stato drogato cioè ognuno è responsabile,
4: ognuno è
0: delle proprie azioni.
4: Della propria azione.
3: Scusa, se uno ti arriva e dice vuoi una caramella, dopo una performance ti prendi la caramella.
4: No, non sei Moco. No.
3: Sapendo.
0: Ma è stato detto che erano caramelle e non caramelle.
3: Ho capito, però vabbè, lui devastato. Poi mi hanno detto.
4: Poi c'è una decapitata.
3: Allora,
4: che è stata decapitata con una
3: sciabola. Da Rosario Pellecchia mentre sciabolava.
4: Detto Sandokan.
3: Sandokan. Sì. No, io credo che lei abbia detto qualcos'altro con Can.
4: Comunque,
3: dopo 3 centimetri di taglio sulla
0: signora.
3: Ma ragazzi, il problema vero. Il problema vero è che Martin è scomparso.
4: Non è scomparso, risulta disperso.
0: Ma no, oggi sarà in onda regolarmente.
4: Ma è lunedì. Tutto questo è accaduto bene.
3: Aspetta, dalla ricostruzione. Dalla ricostruzione dei fatti. Lui, dopo la sua performance pazzesca, lui per me è un artista.
4: Ma
3: Moco dice delle robe senza senso. Lui invece è il cantante dei Metallica. Capito?
4: Sì, è andato in Metallica oggi.
3: Allora, a un certo punto partono tutti i van alla volta di Milano e manca all'appello Martin, che viene ritrovato alle 4 del mattino
4: mentre smontano i camerini.
3: Dentro un camerino
4: che dorme sul pavimento.
3: Esatto.
4: Beatamente, come un cinghiale. Lo pigliano in spalla, lo caricano, lo buttano in un albergo e lo ricaricano alle 7.
3: No, non sanno più dove sia.
4: No, se ne disinteressano.
0: Così, sembra che quelli che avevano i van si siano dimenticati di lui. Lui non doveva prendere il van.
3: Cosa doveva prendere?
0: Doveva restare lì per fare una serata. Quello anche due, forse.
3: Quindi ha perso la serata, immagino.
0: Ma poi si sarà svegliato la mattina dopo.
1: Vi consiglio di sentire il programma stasera.
3: Stasera è la serata giusta per sintonizzarsi.
0: 18:20
3: per ascoltare Paolino e Martin.
4: Ma la domanda è: da dove trasmette? Perché nessuno sa dov'è.
5: Beh, comunque il listino dei caduti della serata è lungo, tanti tecnici.
3: No, ma stava facendo un ragionamento che noi, che siamo sempre stati quelli
4: rock
3: che, niente, abbiamo lasciato i camerini perfetti, puliti. Siamo tornati tutti precisi.
4: Ma perché siamo dei professionisti.
0: Esatto.
3: Vabbè, adesso mo' arrivato.
0: È vero.
5: Però ha ragione chi ha detto che noi siamo la generazione abituata agli open bar.
3: Sì.
5: Quelli che c'hanno la media 25-30 gratis.
3: Ma aspetta, mi hanno detto che Gaddia era devastato dal demonio.
0: Ma
3: chi se ne frega, ma scusami,
4: No, allora l'hanno portato via con un gancio da macellaio sotto il mento.
0: No.
4: Però adesso sta bene.
0: Io non l'ho visto mai, però, Gaddia.
3: Io sì, ogni volta che salivo sul palco per una roba, cioè da dietro, no? Devo fare una roba, lui mi prendeva.
6: Io penso che ti voglio bene.
3: Cioè, mi stai sul cazzo. Ma lui mi dice sempre sta frase. Sì, tu mi stai sul cazzo, però sei il numero uno.
5: Allora, io a un certo punto ho indossato gli occhiali da sole molto spessi per le pupille. Perché c'era tutta una schiera di colleghi
3: che
5: arrivavano con le pupille molto
3: spalancate. E sputavano.
5: Ciao, io ti voglio bene, sei un mio amico. Minchia, buona la
3: tua. Senti, ho una bella notizia per te, Puccioni.
0: Grazie.
3: Visto che sei una porcona e l'hai dichiarato più e più volte.
4: L'hai sostenuto.
3: Lo dici tu, no? Regina del pompino e tutto il resto. Fare sesso di frequente rinforza la memoria memoria delle donne.
0: Ma infatti mi vedi che sono più...
3: Lo suggerisce uno studio canadese secondo il quale le donne che fanno sesso più di frequente sfoggiano una memoria più scattante. Quindi non capisco dov'è l'inghippo.
0: Ragazzi, sto combattendo contro la menopausa comunque, per tenermi...
3: C'è la fica secca, quindi?
0: No! Chiedo. Ma anche quello non ce l'ho perché ho...
4: Ha dei rubinetti apposta.
0: I miei rimedi.
4: All'innaffiatoio.
3: Scusa, ma c'hai la pastiglia, l'olietto?
0: Ah, scusamente, no, rimedi sempre naturali.
4: Qui però... tipo il burro.
0: No,
4: lo sputo.
0: No. L'allenamento. Mettiamola così. Con l'allenamento non c'è problema.
3: Beh, io ti consiglio, ti consiglierei degli ormoni, delle robe.
0: Assolutamente non ne ho bisogno perché io mi alleno benissimo.
3: Ma cosa c'entra allenarsi con la fica? Alleni la fica? Non ho capito.
0: Alleni l'orgasmo, a tenere la magna.
4: Se no, io sto brevettando. Sto brevettando queste mutande allo svitol. Cioè, tu metti le mutande, c'è già un sottile strato di svitol sulla parte interna.
0: Non serve cose tecniche.
3: Comunque mi hai fatto, non so per quale motivo mi è venuto in mente sti tipi americani che fanno le prank a quelli che rubano le biciclette in America. Madonna, quanto ridere. Loro hanno una mountain bike molto bella, nuova. Si nascondono dietro i cespugli, robe varie, con le telecamere, i microfoni, i radiocomandi. E poi lasciano questa mountain bike o col manubrio, con la corrente, con la scossa, con una batteria, ma forte. Oppure c'è uno stantufo che esce di colpo dalla sella.
4: Oppure si stacca la ruota davanti mentre vai.
3: Oppure legano la bici con un fil di ferro sottilissimo, molto lungo. Quindi il ladro salta sulla bici e inizia a andare. Poi a un certo punto finisce il filo, boom, e volano via.
4: Io ho visto la puntata di quello con lanciagranate che gliela spara in faccia.
3: Ma no.
4: Era un altro.
3: No, ma lo stantuffo in culo, è grosso. Cioè, è una roba, è tipo sto microfono.
0: Ma ti buca anche i pantaloni.
3: Eh sì, ma ti entra nel culo.
4: Ma lo vendono su Amazon?
1: No, lo vendono su Pelù!
0: Sì, sì, sì.

0: settimana in evidenza su Pelù.
1: Deumidificatore da passera per ultravergini, per 15,99 euro.
2: Scusa.
1: In esaurimento. Tagliola antibalbuziente da pianerottolo, 88 euro.
2: Scusa.
1: Anche nera opaca.
2: Come funziona?
1: Caffè Barbone. Cialde conservate singolarmente nell'iconica bustina in stoffa pisciata e cacata, 9,99 euro la scatola. Due per due. Gonna pantalone più camicia scarpa, 23 euro. Inspiegabile. Parapen Cristo. Il figlio di Parapendio,
2: no.
1: 699 euro.
3: No. Non so come comportarmi, inspiegabile.
0: Avanzi di magazzino, ma con un packaging nuovo.
1: Make up, acqua effetto bagnato, 111 euro al decilitro.
2: Acqua.
1: Ghigliottina antiforfora per risolvere il problema alla radice, 31 euro. Soddisfatti o rimborsati?
2: Pure.
1: Yoko Ano, biografia illustrata del buco del culo della moglie di John Lennon, 42 euro. Indispensabili, proiettili arrivederci per pistola salve, 5,66 euro la scatola. Mongo Kart.
2: No.
1: Mongo Kart. Mongo Kart. Macchinina brum brum con ruotine stortine,
2: no.
1: E volante ovale.
2: Ma perché?
1: Non proprio velocissima.
3: Beh, no.
1: A noleggio a 3,99 euro l'ora.
0: Cose superflue ma con un pizzico di uranio impoverito.
1: Ventilatore Stalker che ti... Ventilatore Stalker che ti segue anche di notte al buio mentre vai a pisciare e pure in macchina, 69 euro. Solo sei rimasti. Macete Light in pane carasao, 2,33 euro al chilo. Cassa da morto sexy, 888 euro, anche in frassino.
2: Buono.
1: Il mio primo shock anafilattico. Il mio primo shock anafilattico. Gioco in scatola. Gioco in scatola con 100 agenti patogeni da iniettarti alla cieca e vedere se sei allergico, 118 euro.
3: Anche caro.
1: Superman polmone d'acciaio.
2: È la fine che farà.
1: Superman polmone d'acciaio, action figure del supereroe che sembra una Simmental dipinta male, 3,60 euro.
2: Ma guarda che tutti quelli che hanno interpretato Superman hanno fatto una brutta fine, quindi prima o poi saranno costretti a farlo. Nessuno vorrà più fare Superman. Vuoi farlo tu, Paolo, che tanto ormai sei a buon punto.
3: Adesso devi portare a spasso il cane e la cugina se vuoi fare Superman.
2: Bello, tu nel polmone d'acciaio.
3: No, dai.
2: Con questo sorriso del cazzo che... Madonna, che fastidio. Madonna, mi dà fastidio. Fammelo, fammelo. No, no, fammi quello, dai. Dai, il sorriso non cito.
4: Cari ascoltatori, si gioca! Prenotatevi lasciando il vostro numero di telefono al 342 4115 105. E come ormai saprete, solo i più veloci giocheranno con noi. Noi
2: siamo noi! Vai, vai! Sorriso non cito, vai!
5: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
6: Jerry Calà per Seat prima.
7: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
6: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
7: E su Seat a Roma giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
6: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
7: E su Seat

0: La loro disfatta è scritta.
1: Guarda la nuova stagione di House of the Dragon e tutto l'universo del Trono di Spade. Solo su HBO Max.
2: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
3: Arredissima.
4: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo, solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese, offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5, salvo approvazione di CA Autobank.
5: Monge Monoprotein è una vera poesia, una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
6: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
7: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
8: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
9: Caldo africano. Nottate e giornate da incubo. Salva l'estate. Scopri magnesio supremo potassio più con fosforo, vitamina C, B2 e B12. Ogni giorno per affrontare caldo, afa, stanchezza. E sei in forma, sempre. Salva l'estate con magnesio supremo potassio più, il tuo rito quotidiano di benessere. Ricorda l'importanza di una dieta varia ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Leggere le avvertenze prima dell'uso.
10: Il prezzo del carburante aumenta e io mi faccio il GPL. A giugno fino a 3.000 euro di vantaggi sulla gamma SUV EMC Auto. A partire da 15.800 euro. EMC Auto, la scelta intelligente. Info e durata promozione su emcauto.it.
11: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio
12: a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere.
13: Scegli l'azzurro di A2A Energia.
12: Per te 2 anni a prezzo fisso e fino a 150 euro di bonus su offerte dedicate. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su A2A.it.
14: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio dopo il primo assaggio. Con The Spar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio, da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come prosciutto di Parma DOP stagionato 18 mesi, due confezioni da 100 grammi a 5,99 euro, e pinza con lievito madre, due pezzi da 230 grammi a 2,39 euro. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.
15: Attenzione, attenzione, attenzione. Questo programma, per i temi affrontati e il linguaggio utilizzato, non è adatto a un pubblico di minori e potrebbe contenere contenuti creati con intelligenza artificiale. Ogni riferimento a cose o persone reali è del tutto scherzoso, non diffamatorio e non ha intento offensivo.
16: Che storia!
17: Radio 105. Che storia!

0: Adesso arriva quello tutto di colore che fa. Era Martin da giovane.
1: Era Martin di colore.
0: Allora, attenzione, abbiamo degli aggiornamenti su Martin. Sta arrivando Paolino.
2: Sulle vittime della festa dei 105, sì, che sono innumerevoli.
1: Stiamo ricostruendo i fatti.
0: Senti qua, senti qua, senti qua. Non era meglio se lo faceva Martin?
1: Comunque stiamo ricostruendo i fatti. A quanto pare, sì, Martin doveva recarsi a una serata con Roberto Giordana, che lo ha cercato tutta la mattina.
0: Ah, quindi non ha fatto la serata?
1: Non si sa.
0: Orca
1: non si
0: miseria.
1: Sa, adesso stiamo ricostruendo.
0: Stiamo attendendo l'arrivo di Paolino, che ci aggiorna sul.
2: Sì. Io so che la direzione ha proposto di mettere un AirTag su Martin per i prossimi eventi.
0: Eccolo qua, eccolo.
1: Intanto,
0: qua.
1: Ricordiamo.
0: Vieni Paolo, vieni, vieni, vieni. Allora, attenzione.
1: Lo speaker di fama. Martin
2: fama limitata,
1: il duo Paolino e Martin dopo la festa del.
0: Mi scusi, si scosti, lasci parlare i professionisti.
3: Salve, sono un professionista. Salve, buongiorno, professionista. Grande, ciao, grande, ciao. Buongiorno.
0: Allora,
3: salve.
0: Senta, dottor Paolino.
3: Mi dica,
2: dov'è?
0: Dov'è? Dov'è Martin?
3: Allora, io non ho sue notizie dalla festa di Radio 105.
4: Da che ora della festa? Perché è importante anche l'ora.
3: No, dalle 2 di notte. Sì, no, no, no, ho saputo che era vivo e che doveva andare via per lavoro il giorno dopo.
0: Ma?
3: Da lì.
0: Ma senta, allora io le volevo fare
1: una
0: domanda.
1: Martin.
3: Da lì aleggia nell'aria.
0: Mi lasci porre questa domanda.
3: Prego.
0: Io quando ho visto l'esibizione sul palco, mi sembrava di vedere un bravo DJ, un bravo conduttore radiofonico e un pupazzo del Muppet che si agitava sul palco. Volevo sapere, siccome io so come sono fatto,
3: sì,
0: e quando uno dei componenti dello zoo negli anni passati
3: tipo
0: era ubriaco,
2: sì, ma non così però.
0: Io no,
2: ma allora io il lavoro l'ho sempre portato in fondo.
0: Fabio.
2: No, allora su questo no,
0: mi
2: su
0: faccia,
2: questo non
0: mi faccia, sto facendo un interrogatorio, okay. Mi scusi, un po' di rispetto.
3: Non mi sento neanche tanto tirato in mezzo. No, allora, no, tranquillo.
0: Quando qualcuno del programma, non
3: sì,
0: faccio
3: ma
0: nomi,
3: per, ok.
0: Non faccio nomi, sì, uno di Genova. Sì. Si riduceva a una merda, io dentro ero morto,
3: sì.
0: Però sorridevo sul palco, quando finiva poi mi incazzavo e finivamo.
2: Sì, ma io la portavo in fondo sempre.
0: Sì, ma anche lui, male.
3: No, sì, sì, l'ha portata a casa, alla fine
4: beh,
3: tutto a posto.
0: Ma tu dentro, come stavi dentro?
3: Io? No, tutto a postissimo, bello. Voi non siete in diretta TV, vero?
0: No, no.
3: Bellissimo, no ragazzi, tutto perfetto, tutta una meraviglia.
0: Eri felice?
3: Sì, sì, sì, no.
1: Beh dai, alla fine, a parte la situazione imbarazzante nel cui si pensava che era finito tutto, ma poi c'era la vostra esibizione.
3: Sì, sì, assolutamente, bello nel senso.
1: La gente che se ne andava, poi si è girata, ah no, c'è ancora qualcuno.
3: Scusa, ci sono ancora quei due della sera, bello, bellissimo.
2: Senti,
3: cioè,
2: ti dispiace che noi abbiamo tagliato la torta mentre voi vi stavate esibendo?
3: No, no, no, guarda, è stato veramente bello sentire tutta la radio che festeggiava e sul palco maglietta.
0: Madonna.
3: Bello, bello, bello.
0: Beh, adesso l'aggiornamento.
3: Tra l'altro, scusami, non c'è una foto nostra sul palco?
0: Eh no, perché erano tutti,
3: perché erano tutti dietro a festeggiare.
0: Però, vabbè, ma tanto voglio dire, scusami, quante volte sei sui social della radio?
3: Ma ragazzi, ma io veramente sono talmente stufo di essere messo sui social.
0: Madonna.
3: No, è troppo, grazie.
0: Tu ti chiami Paolini Ghini, giusto?
3: Sì, sì, sì.
0: Diletto Paolini.
3: Tu sei Marco Leotta, vero?
0: Esatto,
3: ah, ok,
0: sì,
3: fantastico.
0: Sì,
3: sì,
2: però so che c'è una foto di Martin che si spara in faccia la maglietta da solo con lo sparamaglie.
0: No.
1: Così, cercavo di decapitare.
2: Oh, ma stava cercando la narice.
0: No, no, ma senti, l'ultimo aggiornamento è dov'è?
3: No, l'ultimo aggiornamento io ce l'ho avuto venerdì alle 2 del mattino.
1: Oggi niente.
3: Non avevo ancora avuto notizie, dovrebbe arrivare per il programma.
0: Venerdì, scusa.
3: Quando abbiamo fatto la festa per la radio.
4: Venerdì.
3: Perché io sapevo che il giorno dopo lui dovesse partire con Roby Giordana
0: giusto,
3: quel di Torino.
0: Sì.
3: Mi ha detto, io rimango qua.
0: Ok.
3: Basta.
0: Basta. Ma basta. L'ha fatta la serata o no?
3: Non lo so.
0: No, vabbè.
4: La serata era il sabato.
3: La serata era il sabato a Torino, sì.
0: Quindi da venerdì mattina tu non hai nessuna notizia.
3: Da venerdì notte non ho nessuna notizia.
0: No, vabbè.
3: Però se volete vi racconto anche il viaggio di ritorno sul pullman.
0: No.
4: Lo
0: no.
4: Sappiamo già, io lo so già.
3: Ah, tu la sai già.
4: So già
0: chi
4: tutto.
0: Ha vomitato?
3: Tutti, praticamente.
0: Anche tu?
3: No, allora, tu pensa, allora, ti faccio una domanda. Qual è quella cosa che è un coglione a due pollici? Ma sono io. Allora, il viaggio di Andrea.
0: Cosa
3: il
0: fa? Ma cos'era sta puttana? Ma cos'era sta troia?
2: Ma mi è piaciuta un
4: sacco. La puoi rifare, per favore?
3: Allora, in realtà sarebbe l'originale, sarebbe, sai, quella cosa che gli piacciono i pompini, ma due pollici? Ah, sono io. Però te lo puoi adattare per tutte le cose.
2: È bella questa.
0: Vabbè.
3: L'andata l'ho fatta con un autista che sembrava Colin McRae.
0: Ok.
3: E che ho detto, no, vabbè, dai, al ritorno lo faccio sul pullman, quello dove ci sono le persone un po' più tranquille.
4: Ah, non ti sei fidato? Ben ti sta.
3: Non mi sono fidato. Vabbè. Sono tornato su un pullman dove praticamente sembrava di stare all'after party del Cocorico.
0: Vomitato tutto.
3: Chiunque, praticamente, io ho fatto il viaggio di ritorno con in mano il Gledidea. continuavo a spruzzarlo tipo gli acchiappafantasmi. Mi è una merda, te lo giuro, veramente. Ho toccato il letto alle 6:20 del mattino.
0: Ma tu eri sobrio? Tu eri...
3: Ma cazzo, non ho bevuto niente.
0: No,
3: io in tutto il giorno ho bevuto mezza birra,
2: sì,
3: due bicchieri
2: pippate.
3: Cazzo, bevo niente, non mi sono già.
0: Vabbè, senti, se hai bisogno di un socio alle 6 ci sono,
3: Dai, vieni tu.
0: Vengo
3: dai,
0: io.
3: Dai.
0: Io ci metto un attimo a fare Martin. Lambrusco 1984.
2: Sei andato a Torino, 99 su 100 sta correndo sull'autostrada. Dovrebbe essere all'altezza di Arluno.
3: Sì, probabilmente.
2: Con gli occhi rossi.
0: Vabbè, aggiornaci, grazie.
3: Sai che tra l'altro ho capito più lui che neanche Martin vero.
0: Ma anche noi, quello è il problema. Ciao Paoli.
3: Ciao fratelli, fate i bravi. Tutto a posto.
0: Però ognuno è responsabile delle scelte che fa nella vita.
3: Tutto a posto, tutto a posto.
0: Vedi, io ho delle personcine per bene, tutti sani.
3: Sì, sì, sì, sì, sì. Tutti carini, delle tue idee.
0: Sì,
3: perfetto,
0: sì.
3: Bene.
4: Ma quello che c'entra.
3: Mica è partita subito, eh? Porca miseria,
0: sono due, devi stare attento. Io cammino sui vetri qua, sui cocci.
3: Ciao ragazzi.
0: E vai via però, fai caldo.
3: C'è sto uccello,
0: non se ne va, vai via.
3: Oh, ciao.
2: Che noi siamo più bravi a fare finta. Ad esempio, Letizia al ritorno venerdì sera era un termitaio.
4: Sì, sì.
2: Cioè, era un termitaio sul sedile così. Beh, con la squadra, però è stata nel suo.
0: È stata nel suo, ha giocato con noi al gioco.
4: Preferiresti, esatto.
2: Ne è caduta la faccia 6 volte.
4: Ma poi tu che ne sai che hai seduto davanti e non mi hai neanche vista.
2: In un tunnel di acido, tra l'altro.
4: Esatto.
0: Ma ragazzi, la persona più sana, più professionale in assoluto, è sempre qui, pronta a farvi vincere dei premi meravigliosi. Sto parlando ovviamente della moglie del mago Wendell. Ti piace così troppo?
2: No.
0: Non è moglie. L'amica.
2: L'amichetta.
3: La scopa amica.
2: L'ancella.
0: Scopa amica, brutto. Quella che ci fa i seghini a Wendell. No, brutto.
2: L'anaconda di Wendell.
3: La mano morta?
0: Quella che vorrebbe vedere il mio pene rasato. Quello di Paolo Noyes?
2: Quella che stava sul palco a fare. Con uno sparamagliette.
0: No, così mi piace di più. Il Rambo dello Zoo, ladies and gentlemen, è con noi, Lucilla!

0: Beh, tu sei sopravvissuta senza grosse conseguenze, devo dire.
1: Bene, sono stata poi anche al mare.
0: Ah, vedi, vedi.
2: Si vede, guarda come è abbronzata.
1: Hai visto? Però la pancia.
0: Niente.
3: Porca miseria, oh, copila, mi stai accecando.
1: Tra consistenza e colore sono proprio una mozzarella.
0: Ma non ti piace stare al sole?
1: Sì, sì, sì.
0: È il sole che non piace, piace lei.
1: Esatto, io no, è che sono molto chiara e devo veramente fare attenzione col sole, quindi lo prendo poco.
3: L'ombra sopra.
0: Madonna. Sì. Vabbè, senti, tu sana, sei tornata sana.
1: Sì, ho sbevucchiato un po'. Beh, ma scusa, lo stand della Maro Camatti, c'è una cosa splendida.
0: Io non l'ho neanche voluto vedere, con tutto rispetto. Perché io ho imparato, questa è la cosa bella dell'invecchiare. Ho imparato a conoscere i miei limiti. E quando
1: se inizi,
0: lì è finita.
1: È giusto, giusto.
0: Poi comunque c'erano delle tentazioni lì, robe varie.
3: Tu pensavi alla fica.
1: No, di fica, infatti.
0: No, siccome io sono fedele a mia moglie e non voglio cadere in tentazioni.
3: Tu, ma le tue mani, no?
0: Ma anche le mie mani avevano coscienza.
3: No, dai.
0: Sì.
3: Noi abbiamo cinque cazzi per lato.
1: Non credo, Paolo. Paolo, non penso così. No.
0: Scusate, tu bravo, lui bravo, ha portato la moglie.
1: Sì,
0: e quindi,
1: così, certo. Volevo solo specificare una cosa. Sì. Prima avete detto che Lucilla si è spogliata sul palco per te.
0: Non tu.
1: Ok, basta.
0: Allora, Fabio ha voluto fare questa simpatica gag anni 80.
2: No, me l'hai chiesta tu in ginocchio.
0: Mi hai detto, come facciamo a introdurre? Ho detto, vabbè, di quella storia lì che...
2: No, quella è la mia risposta. Tu hai detto, voglio vederla nuda. Ma io ho detto, Marco, ci penso io. Abbiamo cambiato la scaletta con Paolo Ucci, che saluto e ringrazio per la disponibilità.
1: Io e Letizia l'abbiamo vista nuda in camerino, Lucilla.
0: Com'è?
1: Un bel fighino.
0: Sì?
1: Certo.
0: Io no, comunque.
1: Ma si vede, cioè, voglio dire, lo vedi anche da vestito. Però noi l'abbiamo vista nuda.
2: Ma non è che visto... quando gli ha fatto togliere il vestito si è rimasta molto vestita.
1: Però era più vestita di come l'abbiamo vista
0: nuda. Sì, ma l'hai visto la fregnata.
3: Certo.
0: C'è la pelosa, vero?
1: Non posso dire ragazzi, nulla, ovviamente.
0: Detto lei.
3: Ma senti, da donna, è un bel fighino o un bel fighino?
2: Cioè, c'è una differenza.
1: Non provo attrazione sessuale nei suoi confronti.
3: Lei non ha capito.
1: No, ma
3: non
0: cioè, è un bel fighino o un
1: fighino?
3: Da donna,
1: mi piace, da donna non è lei il mio tipo.
0: Non è il tuo tipo.
3: Quindi è un bel fighino.
0: Invece
3: per te è un bel fighino.
1: No, perché le donne in generale non sono il mio tipo.
0: Per me Paolo e Fabio tutto è un bel fighino.
1: Sì,
3: no, Paolo e Fabio sono un bel fighino. Un fighino.
0: Comunque ragazzi, voi giudicate me, ma il signore che ha fatto il viaggio andate
1: di tu. Io non giudico nessuno.
0: Era Pippo Palmieri,
4: Io non ho fatto nulla.
0: Che mi ha mandato una foto di lei che lo cavalcava sulla macchina, ma quelle foto che scompaiono, bastardo.
4: È scomparsa, provalo, è impossibile, non c'è.
0: Sì, me l'ha mandata quelle che scompaiono.
1: Bravo.
2: Pensa
1: il numero uno.
2: Pensa se avesse imparato ad usarle 10 anni fa. Quanto sarebbe salvo.
0: Allora abbiamo Cielo da Manca, no scherzo. Abbiamo Cristiano da Gorizia, buongiorno Cristiano.
5: Ciao ragazzi.
0: Ciao, come scusa, stiamo parlando dei cazzi nostri, ma siccome capita una volta all'anno che la radio faccia 50, una roba,
2: Una volta ogni 50.
0: Ogni 50, esatto. Che la radio fa qualcosa che ci coinvolge tutti, sennò sono sempre gli altri, hanno alberghi, robe.
4: Faremo Lucia, le feste di Natale. Torneremo a fare le feste di Natale di una volta.
0: Pensa che ho saputo che la radio una volta ha pagato l'aereo privato a Rovazzi per andare a fare una serata, pensa. E noi col pulmino di merda, vabbè, andiamo a comandare, porco
2: Sta
0: due.
2: Già diventando un rivaglio a Rovazzi. Tra l'altro l'aereo lo guidava Jay-Z. Ho saputo.
0: Pensa. Sennò... Vabbè, tu hai l'aereo privato, Cristiano?
5: No, non ce l'ho, mi dispiace.
0: Non ce l'hai. Sei un barbone di merda come noi?
5: Esatto.
0: Ah, ok.
5: Forse proprio un barbone, no, però.
0: Barbone, un po' barbone. Cioè, sei indebitato come noi? Cioè, sei uno.
5: Chiaramente.
3: Sì,
5: cioè, fino al limite.
0: Con cosa ti indebiti? Tipo Paolo con.
3: Tutto.
0: Tu qualsiasi cosa. Fabio.
2: Niente, non c'ho debiti, io dormo la notte. Scusate, ragazzi. Mi dispiace. Non ho debiti.
0: Non è un mutuo.
2: Non ho debiti.
0: Non hai mutuo.
2: No, non ho più debiti. Finiti i debiti. Ma ho pagato tutto?
3: Vedi perché è un povero.
0: Quello. Tu hai debiti? Cos'hai? Mutuo, macchina?
5: Mutuo, macchina, solite cose. È moto, no?
0: Sì.
5: Ma eri molto finito a pagare, a dire la verità.
1: È Martin, forse l'abbiamo trovato.
2: Hai rinunciato a farti i denti per questo motivo.
1: Sì, esatto.
3: Quella è la cosa.
5: Esatto, bravo.
0: Ma che cazzo te ne frega? Quando c'hai in bocca due o tre robe che ti permettono di masticare,
3: le gengive si irrigidiscono.
0: Ma chi l'ha deciso che devono essere tutti uniti.
1: Guarda,
0: che palle.
1: No, le foche mangiano insieme al cibo i sassi allora, per triturare la roba. Si può fare anche noi. Quella
3: sì. Ma anche Martin, però non in bocca.
0: Ma chi l'ha deciso? Dobbiamo avere sto sorriso di merda, questo coglione qua. Una roba orribile.
3: Abolizzato per un sorriso, veramente.
0: È una roba che meglio avere i denti marroni come Fabio. Allora, senti, Cristiano, tu potresti vincere un fantastico orologio Fumagazzi. E questo te lo diamo gratis, senza debiti, ok?
5: Ok, grazie. Allora,
0: bene, concentrati, ti passo Lucilla che ti dirà la stessa roba.
1: Cristiano, ti dirà una sfizia di cose, mi devi dire se sono cose che esistono, ma anche se sono cose inventate per vincere i Fumagazzi, mi devi dare sei risposte.
0: Però lo dice con toni diversi, vedi?
1: Iniziamo. Nello Stato del Vaticano è vietato possedere un'auto bianca.
5: Manca,
1: sì, esatto.
0: Avrebbe fatto ridere.
1: A proposito, oggi è San Paolino.
5: Manca.
1: Cielo invece, auguri Paolino. L'inventore del frisbee è stato cremato e trasformato in frisbee.
5: Manca.
1: Invece è vero.
0: No.
1: Le ceneri di Walter Frederick Morrison sono state trasformate in frisbee commemorativi ancora conservati in alcuni musei.
0: Bellissimo.
2: Anche all'inventore del dildo è successa la stessa cosa.
1: Non credo.
2: Però è andata peggio.
0: Vabbè, la moglie quando lo piange.
1: Ecco, vabbè. Per il ruolo di Dawson in Dawson Creek è stato provinato anche Morgan Freeman.
5: Manca,
1: esatto. Ci sarebbe piaciuto, ma no.
5: No.
1: Il simbolo dell'uguale è fatto così perché non c'è niente di più uguale di due linee parallele.
5: Cielo,
1: esatto, corretto. Gli squali non hanno le ossa.
5: Cielo,
1: hanno solo una struttura cartilaginea. L'attenzione, ti manca una sola risposta esatta.
0: Bravo, cazzo, Cristiano.
1: La piscina più grande del mondo è più grande di 14 campi da calcio.
5: Manca.
1: Ah, cielo. Yes. Si trova in un resort a Sharm el Sheikh, lunga 750 metri,
0: Madonna.
1: Larga tra i 120 e i 180, tipo un lago. Però
3: è un mare.
2: Ma è alta 2 centimetri.
1: Sì, è un po'
3: non serve a niente.
1: È un po' basso. Attenzione, questo è difficile. Pitbull ha un pitbull che si chiama Pitbull.
5: Puoi ripeterla, scusa, che non ho capito.
1: Pitbull, il famoso rapper americano, ha un pitbull. Ha un pitbull che si chiama Pitbull.
5: Cielo.
1: Manca, no.
0: No.
1: Ti pare.
2: Ha un carlino che si chiama Franco.
1: Sì, esatto. Francone. Un birrodotto in Germania che rifornisce lo stadio di calcio di birra fresca durante le partite.
0: Birrodotto.
5: Cielo,
1: esatto!
0: Hai vinto! Che figata, bravo!
2: Non si può fare una prolunga di questo birrodotto?
0: Madonna, che figata! Birrodotto.
1: 5 chilometri.
0: Ma sai che io, quando andavo a scuola da piccolo a Los Angeles, c'era la fontanella per abbeverarsi. E poi c'erano i figli dei ricchi, perché era veramente una scuola molto classista, che aveva la stessa roba ma con le bevande gasate, tipo Coca-Cola, aranciata, rubinetto.
1: Grassi io, come le merde.
0: Eh beh, io ero tra i pezzenti, certo. Quindi no, però ci avevano cazzo il coso per Coca-Cola, Fanta.
2: Noi avevamo quello per le acciughe, aprivi e veniva fuori la pasta.
0: Senti, Cristiano, hai debiti, hai pochi denti, ma adesso hai un fantastico orologio Fumagazzi. Sei contento?
5: Grazie, contentissimo.
0: Grande.
5: Ho parlato con voi, che sono un grande vostro fan.
1: Ma anche a te.
0: Bene, sono contento. Ti salutiamo, ciao carissimo.
5: Ciao a tutti, ciao.
0: Cazzo, adesso.

0: Comunque, sì. A proposito di distributori particolari, in Abruzzo c'è una fontana che invece che l'acqua c'è il vino.
1: Veramente?
0: Veramente.
1: In Abruzzo?
0: In Abruzzo.
1: Ma scusa, ma passa attraverso tubi magari vecchi, marci?
0: No, perché dovrebbe essere così? Lo fanno in tempo anche l'acqua.
1: Ma da dove arriva, scusa?
0: Arriva da dove deve arrivare.
1: Ma voi vi ricordate che quando eravamo bambini noi, non stiamo parlando di 150.000 anni fa, noi andavamo al parco e si beveva dalla fontanella.
0: Io lo faccio ancora.
1: Non avevo dubbi.
0: Ma anche i bambini lo fanno.
1: Sì,
2: Il drago verde si chiama.
1: Esatto. Drago verde, sì, sì.
3: O le vedovelle.
1: E parlando di nostalgia, mentre eravamo, perché gli ascoltatori non sanno, ma il van che abbiamo utilizzato noi è tipo gli aerei della British Airways, cioè i sedili che guardano davanti e i sedili che guardano dietro.
0: Okay.
1: Fare un viaggio di 5 ore su una roba del genere di spalle è una tortura del cazzo. Però ho avuto modo, siccome eravamo in mezzo alle code, di analizzare un po' le auto intorno. Allora, a parte che, vabbè, insomma, c'è una miseria totale, le auto più brutte del mondo sono in Italia.
0: No.
1: Tutte merde cinesi, delle
0: momenti peggiori,
1: orribili. Ma la cosa triste è che una volta le macchine erano colorate. Adesso sono tutte o bianche, fateci caso quando siete in autostrada, o bianche o grigio o nere.
0: Perché costano meno.
1: Ma chi? Ma non
2: bianca,
1: è vero.
2: Bianca,
1: ma non
2: cioè, è vero. Bianca sì, bianca,
1: ma
2: non. Bianca, bianca non paghi la vernice in Italia.
1: Ma cosa costerà bianca?
2: 1000 euro. Anche 2000.
1: Ma no.
0: Ma sì.
1: Ma veramente.
0: Davvero.
1: Ma non ci
3: però
1: credo.
3: Si sono ingrigiti anche i fast food. Se tu vai a vedere le varie catene
1: McDonald's era
3: sono andati bianchi, sembrano delle stazioni.
1: Sembra un tutto. Sono tutti asettici, non c'è più carattere.
3: Ma anche i ristoranti, adesso i ristoranti sembrano sale d'aspetto del ginecologo. Muri bianchi.
2: Ma anche per l'odore, vero?
3: No, muri bianchi.
1: Ma tu che ne sai, scusa, vai al ginecologo.
3: Ma certo, tutti i giorni. abbiamo un fertile scambio.
1: Ecco.
3: Lui entra e dice: tu che capisci di figa? Secondo te questa?
1: Chi?
3: Beh, do il mio modesto.
1: No, si è intristito il mondo. Mondo, sì. Ma questo non è solo in Italia, in generale.
0: Tutto triste,
3: abbiamo smesso di decorare le cose.
1: È vero.
3: Una volta le cose erano decorate,
0: cioè c'era il decoupage.
1: Ah, per esempio, io che cago sempre su Milano, però passeggiando così ci sono dei palazzi stupendi. Comunque, quei pochi che sono resistiti ai bombardamenti dei tedeschi e degli americani. Madonna, vedi una cura, i cancelli, il dettaglio. Adesso è tutto spoglio, è triste.
0: È tutto veloce per risparmiare.
1: Vabbè,
0: per
1: ho capito.
0: Fare la cresta su tutto.
1: È brutto, cioè. È triste. Quando sarò re di questo paese meraviglioso, io cambio, voglio tutti i cancelli pagliacci, e voglio la gente vestita da Arlecchino, tutti bellissimo.
2: Mangiamoci il colore.
1: Le macchine
2: mondo.
1: Devono essere come l'Apollo, ti ricordi l'Apollo che l'avevano fatta con i colori? Tutte così.
2: Però tu guardi all'orizzonte,
0: Diane, anche
2: io conquisterò il resto d'Europa che ti starà intorno.
1: Ah, sì,
2: e vedrai tipo Never Ending Story, il buio che avanza.
3: Nulla,
2: se io trasformerò in notte qualsiasi cosa.
1: E io farò costruire un muro grandissimo
2: di colori per tenermi lontano.
1: Esatto.
2: Non puoi passare.
1: E tu sarai tutto nero, coi negri, nero. Tutto, anche tu, no?
2: Sì. Con le mie armate
1: e
2: negre.
1: E tu che fai? Dove stai?
3: Io con le tempere.
1: Con le tempere.
3: Faccio il lavoro sporco. La guerriglia, lo aggredisco alle spalle. Giallo blu.
1: Qui sei dalla mia parte.
3: Certo, naturalmente.
1: Amico mio.
3: Contro il buio e l'oscurità della notte e del terrore e della malvagità
1: amico
3: sempre.
1: Amico mio del cuore, che bello.
3: Contro la tristezza della mancanza di speranza.
2: Perché non erigerò enormi alberi di marijuana.
1: Alla fine, però, se ci pensi, il tristone. Io sono diventato triste come te, sempre vestito di nero. Guarda lui quanta allegria.
3: Bianco, vero?
0: Oggi mangia un po' di rosso.
2: Si inneggia la cocaina.
0: Tra l'altro.
1: Vabbè.
3: Adesso la cocaina è triste.
1: Scusa, cocaina è allegria.
0: Fabio, sì.
1: Guarda la Puccioni, comunque un po' di colore. Io e te sempre due corvi di merda. Guarda Pippo vestito di bianco.
2: Vabbè, allora domani vengo con le Birkenstock e una maglia sporca.
0: Vai, è pulita. Una maglia sporca.
1: Ma non ho detto di venire sporco. ho detto di venire allegro.
0: Colorato.
1: Domani ci vestiamo di giallo, tutti e due.
0: Dai,
1: ti prego. Prego.
0: Forse giallo.
2: Senti, se io perissi in battaglia non mi devono mettere neanche la bandiera.
4: Paolo, non è pulitissima quella, eh?
1: Qua la mia è tutta sborrata.
2: Ah, qua perché ho pippato.
3: Ma cazzo, ma falle più piccole.
2: E no, mi scappo, fretta.
1: Comunque noi, lo diciamo a chi era presente alla festa di Ferrara, noi ce l'avamo preparati uno spettacolo anche bello e lungo, ma ce l'hanno cassato. No, quella roba lì non gliela far fare allo zoo. No, quella roba lì, di far veloce. Due magliette proprio. Via. Vabbè,
2: su le mani, giù le mani.
1: Volevamo fare super comparsa, anche perché oggi c'è finalmente la seconda parte di questo film incredibile. che si chiama Otello a 3 stelle. Certo. Storia pazzesca, rivista, rielaborata da un attore di fama internazionale.
3: Bastardo di merda. No, che non è fortissimo. Diciamo.
1: Abbiamo preparato tutto, Ferrari, avevamo anche le parrucche.
2: Sì.
1: Le robe.
2: Dov'è la mia parrucca?
1: Invece, non lo so.
3: La tua parrucca dentro il sacchetto dell'S lunga.
1: Forse ce la mandi.
5: Otello è un albergatore veneziano di colore che ha sposato e tuttora gode della gnagna della bellissima Desdemona.
1: Sì.
5: Della bellissima Desdemona. Nell'episodio precedente, il nostro Otello, il nero di Venezia, che poi hanno dovuto chiamare Moro di Venezia,
1: sì,
5: per le solite puttanate sul politicamente corretto,
0: no,
5: aveva il sospetto che la sua amata Desdemona lo stesse tradendo.
6: Desdemona! Sveglia, moglie Fredifraga! Sveglia, moglie di Fefefe!
3: Ma chi è sto Fefefe?
0: L'ha detto lei.
3: Ma no, Fedifraga!
6: Sveglia, moglie Fredifraga!
3: No, Fefe!
6: Sveglia, moglie Fedifraga!
1: Bravo!
6: E vi è più troia! Spiegatemi, se potete, cosa ci fa un remo da gondoliere ai piedi del nostro letto, porco!
3: Senta, ma scusi, ma non si incattivi!
6: Toccone!
3: Basta, basta, si è capito! E con la postura lei esprime la frustrazione della gelosia, capite? Non così, con la postura.
0: Quella è spalla da porco.
3: Sì, è una spalla da porco. Scusi, per curiosità, mi faccia vedere la spalla. Questo è il gobo di Notre Dame, non è una spalla.
0: Non sai che te bestemmi che ti rompo.
3: Eh beh, giusto, effettivamente. Ha ragione anche lei. Prego, Desdemona. Action!
7: Otello, mio signore, non capisco di cosa parlate. Quale remo?
6: Dai, stronza, questo! Questo remo che sa di alghe e di fica, la prova inconfutabile che voi fate commercio di liquidi seminali con un gondoliere qui nel mio albergo, nel mio letto, sotto il mio naso, dietro le mie negre spalle, dove c'è la mia bamba, dove porco le mie biciclette elettriche e le mie puzzle
3: nell'anno 1200. Che puzzle, che
6: biciclette, una verticalità.
3: Non crei verticalità, rimanga orizzontale prima che la lasci orizzontale per tutto il resto dell'eternità.
6: Negatelo, negatelo se avete il coraggio. Troia da due fiorini! Che non siete molto, tutto mozzo.
3: Si è pensato sul personale, lei. Sembra che ci sia del vissuto qua.
0: Peccato, il personaggio è bello. Nero geloso, bello.
3: Bello, gli è piaciuto.
0: Giocava a basket?
3: No.
5: Giocava a basket. Ma quando il film inizia a prendere forma, specialmente grazie alla magistrale interpretazione della nostra Desdemona, interpretata dalla pluripremiata Jennifer Slabraficone Smarmelli, succede l'imprevedibile durante le riprese.
7: Marito mio, ragionate.
1: Come?
7: Quale motivo avrebbe un gondoliere?
3: Che cazzo è?
7: Sono su moglie?
3: No, c'era Desdemona prima.
7: Io ho menato perché mi ero ingelosita. Sì, m'ero.
3: Mi dava... Ma chi l'ha menata la tri?
7: Sì, perché questa stava nel letto con mio marito, mi dava noia. Allora io ho menato, sono venuta.
3: Ho capito,
7: io.
3: Ma non è neanche in costume lei, non è neanche tagliata.
7: No,
3: nella
7: sotto
3: parte.
7: Ce l'ho il bikini, se vuole mi levo.
3: No,
7: le
3: dico
7: cose.
3: In costume shakespeariano, dovrebbe indossare un.
7: Di chi?
0: Non so.
3: Dovrebbe indossare una gonna a palloncino.
7: Palloncino ce l'avranno?
0: Il goldone, sta dicendo il goldone.
7: Posso gonfiare un goldone, sì, volendo.
3: Come gonfiare un goldone, scusi.
7: Non so.
0: Lei vuole
3: come faccio? Metta almeno una sottoveste.
7: Una sottoveste.
3: Un negligé, metta un negligé.
7: Mettilo anche te, va che...
3: No, lui che se mette il negligé, ma scusi.
7: Sì, quello no?
3: No, ma poi sembra Tina Turner, ti affermo così lei.
0: Eh?
3: Dico, se si mette il negligé, mi sembra Tina Turner.
0: Non so di che sta parlando.
7: Ma manco io sto capendo.
3: Vabbè, faccia sta cazzo di battuta, poi in qualche modo facciamo.
7: Zitta, troia!
3: Con chi ce l'ha?
7: Ecco, Desdemona di prima che quella.
3: Una legata! Una legata!
7: Marito mio, ragionate, quale motivo avrebbe un gondoliero di portarsi appresso il proprio remo per venirmi a trovare?
3: Sempre peggio.
2: Perché c'hai un buco del culo.
3: Senta, non improvviso, si attenga alla trama.
0: Parlare
3: diverso. Già abbiamo Desdemona che una scena 1 e 2 è diversa, un'altra persona parla diversa.
0: Ma perché succede nelle serie?
3: Certo, sì, è morto il protagonista principale. Prego.
0: Non lo so, ditemelo voi. Ve lo pianta forse nel culo? Visto? Ho ragione io.
3: Ma spoilerato.
0: Ve lo pianta nel culo. Quel culo che giuraste e spergiuraste appartenere solo e soltanto a me.
6: Scusa. Vergogna, troia. C'è solo un modo per lavare via questa monta. Ecco cosa vi strangolo, porco.
3: Ma basta. Allora adesso strangoliamo. Strangoliamo. Soffra.
7: Ah.
1: Che attoroni.
7: Ancora. Ancora.
3: Apri la bocca, dai. Che fa? Non approfitti della situazione.
2: Ingoia.
3: Ingoia, per favore, tiri le cuoia.
6: amore, deve strangolare, non abusare del cadavere. Che ha fatto? È tutta appiccicosa.
8: Ha fasciato di carta.
6: Ma come? Ma scusi, ma che ha abusato?
8: L'allergia.
6: L'allergia? Al cazzo ce l'ha l'allergia.
8: Uno sternutisce.
6: Dal buco che vuole.
8: Come vuole.
6: Adesso lei si rende conto dell'orribile misfatto.
8: Prima posso farmi una sigaretta?
6: No.
8: Ecco, ora la mia Desdemona è fredda.
6: Ma che sta in un ufficio postale?
8: Ah, non è?
6: Lei ha appena...
8: Sbagliato.
6: No, ha appena soffocato la sua moglie adorata che amava infinitamente.
8: Ecco.
6: Che gli è piaciuto? Cos'è?
8: Sto soffrendo.
6: Così soffre lei?
8: No.
6: No, beh, non è credibile mai. No.
8: Ecco, ora la mia Desdemona è fredda. Perisce per la sua ingordigia di cazzi, ombre. Siate pure una volta sole a guardarci. Frusta questo spirito fra i diavoli.
6: Non
8: ha senso sta roba. Chi è che ha scritto sta
6: roba? È Shakespeare, scusi.
8: Chi è sto stronzo?
6: Come sto stronzo? È Shakespeare.
8: Non si capisce un cazzo.
6: L'immortale maestro.
8: La libertàcci sua.
6: La sua è desumare, ma che cazzo vuole da me? Faccio Shakespeare.
8: Frusta questo spirito fra i diavoli, tu, oh signore, spaventami da questa visione, oh, soffiami in mezzo ai venti e bruciami nello zolfo. Ah, Desdemona.
6: Che è sta roba?
8: Morta!
6: Amo?
8: Morta!
6: Più rapido? Morta. Adesso lei, resosi conto dell'immane delitto, che fa?
8: Non so, dal bar.
6: No, si butta sulla spada e muore.
8: Ma no.
6: Se la deve ficcare nel culo, se la deve ficcare nel culo.
8: Perché?
6: Come no? Ma come no? Lo prevede il suo contratto, vede il suo contratto? Carta?
8: Foglio forbice.
6: E vaffanculo, pausa!
8: Sasso?
6: Nel naso.
5: Quest'autunno rivivi una delle più grandi tragedie di Shakespeare, riadattata per i tempi moderni in... Otello a tre stelle.
9: Otello, mio signore.
6: Puttana! Te la faccio finire la battuta, si calma il secondo.
8: Ma si capisce che
6: non è. Ma non prevarichi.
5: A novembre, dentro quei luoghi chiamati cinemi.
1: Che attore, ragazzi, che attore. Questa sì che è la vera recitazione, brava. Hai visto come improvvisa?
8: Stupendo.
1: Comunque ci ha scritto un ascoltatore dicendo tanto erano venuti tutti per vedere i cantanti non per vedere la radio.
8: Però non c'erano.
1: Fregava un cazzo nessuno e i cantanti non c'erano proprio perché c'era Rovazzi.
0: Quindi peggio per loro.
1: Rovazzi, BBK.
2: Burger
1: King.
2: La serata anni 90, no?
1: Cosa?
2: L'ho detto io.
1: Chi l'ha detto?
2: Sono stato io. Sì,
0: l'hai detto a voce alta.
1: Sì.
2: Velenosissimo.
1: Vabbè, ma è andata bene così.
0: Ma infatti.
2: Alla fine... Ma lo spettacolo era dietro il palco. Voi non sapete un
5: cazzo. Ragazzi, complimenti.
0: Grazie.
5: Ho visto la grande performance di 20 minuti sul palco di Ferrara.
1: Sì.
5: E avete spaccato. Ma un piccolo problema l'ho notato. I tecnici audio devono aver dato un segnale in cuffia alla Puccioni errato. Perché ha cantato il suo cavallo di battaglia completamente fuori tempo. Come dite? Letizia non aveva le cuffie?
1: No.
5: Era un suo ritardo naturale?
1: Sì.
5: Ah, ho capito. Pubblicità.
1: E non l'hai registrata? No.
0: È registrata dappertutto.
1: Ah, sì?
2: Sì, cioè la canzone andava di qua e dall'altra parte.
0: Però ieri sera ho cantato benissimo con Olly, quindi sono a posto.
1: Tu e lui eravamo.
0: Io e Olly abbiamo fatto questo.
8: Non c'era tanta
0: duetto.
8: Gente al concerto.
0: No, a Genova,
1: figurati,
0: lo
1: stadio pieno.
0: Sì, tre serate.
1: E pensa, la cosa incredibile che erano tutti per vedere lo zoo. Cioè,
0: avevano detto così.
1: Ci siamo scambiati i fan.
0: Invece c'ero solo io e Olly.
1: Pensa. Te lo chiameresti Olly? Come sei?
2: Madonna,
1: veramente?
0: È troppo giovane.
1: E tu troppo vecchia.
0: Tra l'altro.
1: Sì. Vabbè, niente, non si chiama.
2: Ma sai cos'è? Strade diverse.
0: È quello.
1: Ma sai che tutte le strade portano.
2: Ma zone diverse.
1: Vai a Roma, tutte le strade portano.
2: Amicizie diverse.
1: Certo.
6: Abitudini diverse.
1: Perché se no, sai come ti schiacciano.
2: Dai, silenzio.
5: Immaginate di guidare la tecnologia full hybrid di ultima generazione. La potenza di 237 cavalli, un motore turbo benzina pronto a tutto e una sorprendente anima GPL. Da Kia è nato il primo motore tri-fuel, oltre qualsiasi immaginazione. Quello del nuovo Kia Sportage Turbo tri-fuel. Full hybrid, turbo benzina e GPL insieme, con oltre 1500 km di autonomia, senza compromessi. Nuova Kia Sportage tri-fuel. Tre anime, un'unica scelta.
10: Dottore, devo prepararmi all'estate. Andrò al mare, poi in montagna, un po' di sport e qualche passeggiata con Ugo. Nelle farmacie Dottor Max trova tutto ciò che serve per la sua estate e per quella di Ugo.
11: Da Dottor Max l'estate inizia con sconti fino al 50%. In farmacia, app e su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
12: Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su sprite.it.
13: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
14: L'attaccante è davanti alla porta, rallenta, inciampa sulla palla.
15: Caldo e sudorazione ti mandano nel pallone? Con magnesio e potassio Massigen recuperi subito la tua energia. No! Magnesio e potassio Massigen, anche forte e senza zuccheri. www.massigen.it.
16: Weekend leggendario? Vieni al circuito di Misano al World Ducati Week. Dal 3 al 5 luglio celebriamo i 100 anni di Ducati. 3 giorni di gare, spettacoli, musica e divertimento durante il più grande raduno di ducatisti da tutto il mondo. Info su ducati.com.
17: Il Summer Black Friday di Unieuro continua. Smartphone Oppo A6 5G con ampia batteria e intelligenza artificiale integrata a 259 euro fino al 25 giugno. Unieuro.
18: Vieni da MD perché ci sono sempre offerte imperdibili
19: e super appetitose, Antonella.
20: Da MD fino al 28 giugno con la promo anniversario ci sono sconti golosi fino al 40% su tantissimi prodotti. Ad esempio trovi nuovi coni gelato buona spesa nei gusti stracciatella o caramello in confezioni da 6 a 1,99 euro. Da MD anche quando la temperatura sale i prezzi scendono. Vieni a trovarci,
19: ti aspettiamo.
18: MD, buona spesa Italia.
21: Pronti a vivere il divertimento? A Mirabilandia ti aspettano attrazioni da record, spettacoli mozzafiato e Nickelodeon Land, la grande area tematica per tutta la famiglia. E con l'offerta Parco più Hotel, da soli 54,90 euro, i bimbi entrano gratis. Mirabilandia, vivi il divertimento!
22: Come si riconosce un servizio clienti pluripremiato?
23: Cioè io vi chiamo, non ho mai aspettato.
24: Siete veramente perfetti.
25: Grazie Octopus di esistere.
22: Octopus Energy, energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
26: Samira, tra 10 minuti sei in onda. Hai finito con il trucco?
27: Ma quale trucco? Sto finendo la mia insalata di riso.
26: Che profumino! Con cosa l'hai preparata oggi?
27: Con riso Flora bella insalata, tonno, olive e capperi. Assaggia!
26: È buonissima!
27: Vero? Riso Flora non scuoce mai e i suoi chicchi restano sempre perfetti. L'ideale per un pranzo in camerino.
26: E per risotti cremosi?
27: Anche! Con riso Flora il successo è assicurato. Perché non scuoce mai? Parola di Samira.

0: Volgere da un'onda di vitalità con i bagno doccia Vidal.
1: Ciao a tutti, sono il Mago Forest. So che lo sapete già, ma mi hanno chiesto di ridirvelo. The Fork è l'app per prenotare 55.000 ristoranti in Europa, con recensioni sempre verificate. Con The Fork Summer vai in oltre 2.000 ristoranti col 50% di sconto per tutta l'estate. E fino al 5 luglio puoi partecipare al concorso un anno gratis al ristorante. Più prenoti dall'app, più possibilità hai di vincere. Iscriviti al concorso e leggi il regolamento completo su vincicondfork.com. Offerta The Fork Summer valida fino a esaurimento posti disponibili.
2: Radio 105 presenta 105 X-Masters. Dall'11 al 19 luglio a Senigallia torna il festival dove lo sport è vita, la musica è libertà e la spiaggia diventa un villaggio. 9 giorni di contest e show, beach volley, beach rugby, kitesurf, windsurf, yoga, fitness, motocross freestyle, arrampicata e tanti altri. E ogni sera musica, DJ set e party fino a tardi. Entra nel villaggio più action della Riviera Adriatica. Tutti gli update su xmasters.it.
3: Attenzione. Questo programma, per i temi affrontati e il linguaggio utilizzato, non è adatto a un pubblico di minori e potrebbe contenere contenuti creati con intelligenza artificiale. Ogni riferimento a cose o persone reali è del tutto scherzoso, non diffamatorio e non ha intento offensivo.

0: Che schifo. Sai cosa mi rende felice, Puccions? E dovrebbe, questo riguarda tutti voi, quelli in questa stanza, che quando anche finirà la nostra carriera, andremo in pensione, noi siamo sereni,
1: ah, sì,
0: che tutto quello che abbiamo ottenuto è per merito nostro e per quello che abbiamo comunque fatto,
2: i nostri sacrifici.
0: Esatto. Non credo che ci siano molte altre persone in questo ambito che possano dire la stessa cosa. Quindi io, uno può odiarmi, può dire fai cagare, il tuo programma è una merda, vergogna, tutto quello che vuoi, però siamo
1: meriti
0: arrivati
1: e demeriti. Basta.
0: Siamo arrivati pochissimo. Cioè,
2: io lavoro per la famiglia Berlusconi, ragazzi. Cioè,
0: quindi?
2: Senso, no, voglio dire, nel senso, immaginate tutte le mattine io. Quanto sono riconoscente.
0: Ah, non capivo dove volevi arrivare.
2: No,
0: scusa.
2: Infatti,
0: è deficiente.
2: Sai che sei dicendo una cosa bellissima.
0: Ma stavo dicendo una roba bella.
2: No, che anche noi abbiamo dovuto accettare delle cose.
0: No, perché se tu oggi guardi il mondo dello spettacolo, ma anche altri ambiti, comunque tanta gente arriva in cima perché fa delle cose, no? Noi per meriti, cioè, poi
2: e
0: io...
2: poi c'è Rovazzi.
0: Vabbè.
1: Però vuoi sapere, cioè, è proprio carino.
0: No, è vero. Chi?
1: Rovazzi è carinissimo.
0: Sì, sì,
3: tenere sul comodino.
2: Vabbè, il grande public relator della storia.
0: Ma lui è il Ringo del nuovo millennio.
1: Ci sono tanti meno di lui che sono se la menano molto di più,
0: sì,
2: perlomeno suo padre non faceva lo stesso mestiere.
0: Esatto. Che troia.
2: Ma tu sei sicuro di voler andare avanti con questo discorso?
0: No, a me non me ne, allora io ve lo dico, a me non me ne frega un cazzo.
2: Anche a me proprio.
0: Se
2: non
0: in questo momento entrasse un tir dentro lo studio, ci ammazza tutti, non me ne frega assolutamente una sega. Io quello che devo fare e dire nella mia vita l'ho fatto, basta. Poi io, se posso andare avanti 100 anni, mi godo.
2: No, ne bastano altri 10 per spremere la vacca. E
0: no, mai fatto per il denaro, mi spiace.
2: No, io sempre.
1: 30, ormai arriviamo ai 30.
0: Eh sì, porca. Tu 30 anni?
1: No,
0: solo?
1: I 30 della
2: 30
1: di,
2: dello
1: zoo.
2: Sono
1: 4
2: anni,
1: 4 sì, 3 stagioni.
2: Allora, ma non è detto. Ti sei perso, Marco, una conversazione molto gustosa l'altra sera al ristorante tra Paolo e Pizza, che discutevano su quando potranno andare in pensione.
0: Allora, ma ragazzi, Pizza non ha bisogno di andare in pensione, è già in pensione.
2: No, Pizza va in pensione.
3: Pizza va in pensione a gennaio.
0: Ma non
2: si ritira.
0: Okay.
2: Prende la pensione e lo stipendio.
4: Attenzione, attenzione, ha fatto un controllo e lui già è già in pensione. Non lo sapeva.
0: No, ci posso credere.
2: Perché noi risultiamo cantanti. Cioè Fabio non lo sa, ma lui potrebbe già andare in pensione.
3: Ma aspetta, questo l'ha fatto con le analisi del sangue. Quindi ha fatto le analisi del sangue e ti dice: guardi, ho trovato tracce di pensione.
2: Però devo darti una delusione, Mazzo.
0: Beh, dammi la delusione.
2: Mentre Leone è andato in pensione con una pensione molto sostanziosa.
0: Sì.
2: Ha lavorato
0: sì.
2: veramente tantissimo, Leone.
0: Vero,
2: ha versato probabilmente tantissimi contributi.
3: No, sì. Perché è retributiva la sua, la nostra è contributiva.
2: Cioè, Leone, ricordiamo, è andato in pensione a 4-5 mila euro.
0: Guarda, Leone
2: l'ho goduta per poco.
0: Leone, puoi criticarlo quanto vuoi, ma guarda che lui si è fatto un culo
2: così.
0: C'è il marmista.
2: Insomma, gli ho chiesto: Pizza, scusa, ha lavorato veramente una vita, mondo dello spettacolo, quanto si va a prendere in pensione noi che facciamo sto mese? Ero curioso in quel senso.
0: Quanto gli danno?
2: Ho detto: la cifra è. Veramente?
0: Cioè, poco?
2: Sì.
0: Miseria.
2: Ma posso vivere così?
0: No, ma, allora, senti questa. Mio padre è italiano, ha vissuto la maggior parte della sua vita in Italia, no?
2: Certo.
0: E ha lavorato tutta la sua vita. Gli 11 anni che ha fatto negli Stati Uniti, 11 anni, neanche cittadino mio padre, gli valgono il quadruplo di quello che gli danno di pensione adesso, che ha 84 anni. Cioè, 11 anni di lavoro negli Stati Uniti rispetto a tutto il resto che ha fatto qua, valgono 4-5 volte anche.
3: Vabbè, ma perché lì batteva comunque.
0: Ma che batteva?
3: Ah, è un'altra storia.
2: No, però non era legale.
0: No, coglione. No, è vero.
4: C'è un'altra ottantenne che prende la pensione incredibile.
0: Sì, sì. Allora, ragazzi, io e Wender abbiamo deciso di istituire un'associazione, cioè un'agenzia per far burrare le vittime dello zoo, no? Perché noi abbiamo approfittato, abbiamo abusato di queste persone. Ormai stanno arrivando tutte a quel momento là. E quindi abbiamo deciso di creare questa associazione. Questa è un'agenzia.
2: È un politic bureau.
0: Esatto, sburo più che bureau. Per farli unire, conoscere e magari burrare, insomma, ecco. Questa è la prima parte, ma oggi, ragazzi, io e Wender ci siamo messi d'impegno. La sparacancri con Ennio è stata. Quella è stata. Però il primo appuntamento l'abbiamo voluto fare tra Santina e Ennio. Abbiamo messo il lancio venerdì, oggi mettiamo finalmente l'incontro tra i due capisaldi degli scherzi telefonici dello zoo. Quindi l'amore ai tempi di burrare.
5: Va ora in onda. Dai creatori degli scherzi telefonici più malati della radio italiana, arriva la storia che nessuno aveva chiesto, ma che tutti meritavano di ascoltare. Ennio e Santina. L'amore ai tempi del Burare.
0: Che titolo è?
6: Pronto?
7: Hey!
6: Buongiorno! Hey! Buongiorno, signor Ennio, come sta? Siamo l'agenzia Cuori Sburrati, come sta? Pronto?
0: Perché?
5: Il vecchio bifolco, come sempre, butta giù il telefono. Sì. Ma Wender e Mazzoli non mollano il colpo e lo richiamano.
6: Pronto, mi sente? Buongiorno, salve, come sta?
7: Bene,
6: benissimo. Senta, noi siamo... Siamo dell'agenzia Cuori Sburrati, le abbiamo trovato la compagna da burare.
7: Come?
6: È contento?
7: Una vecchia da burrare!
6: Sì, una bella vecchia da burrare. Dobbiamo fissare l'incontro. Allora, adesso, senta, io gliela passo al telefono, così gliela presento. Si chiama Santina.
7: Santina!
6: Sì, bravo, bravissimo. Pensavo fosse un po' più monco, ma lo riesce a dire bene, Santina.
7: Ma si sente bene la cantina, la cantina!
6: Allora, aspetti un attimo che la stiamo chiamando. Un attimo, stia lì.
7: Adesso, passami la cantina! Passami la cantina!
6: Adesso te la passo, aspetta, appena risponde. La senti?
7: Prata!
6: Un attimo che arriva.
7: Passami la cantina!
6: Ripeta, cosa gli dirà adesso a Santina? Le voglio bene, la voglio conoscere. Mi faccia sentire.
7: Ma che c'è da burlare? Ma quanti c'è anni ha la cantina da Santina?
6: È giovanissima, molto giovane.
7: Dai, passami la cantina!
6: Allora, Santina, un attimo, stia in attesa perché... Signor Ennio, però deve stare calmo, si deve presentare un po' educato, ecco, mi raccomando, un po'... Santina?
7: Santina! Prata! Parla la cantina!
1: Pazzito!
8: Dimmi!
7: Prata!
8: Chi sei?
7: Chi sei? Sei dalla cantina!
8: Io non lo intendo, sai.
7: Parla la... Quasi del porco! Vai! Quasi senti!
6: Romagno!
0: Romanticone!
6: Però scusi, ma lei non può presentarsi così con una donna, porco qui, porco lì. Sia il più gentile!
7: Non sentivo niente!
6: Ma perché non le dava il tempo di rispondere? Allora, facciamo così, la richiamo.
7: Dai, passami la cantina!
6: Sì, mi ascolti. La richiamo, appena lei risponde, lei educatamente si presenta. Salve signor, sono signor Ennio, vorrei uscire con lei per burare.
7: Dai,
6: stia zitto, che la chiamiamo. Silenzio, si rimanga lì.
7: Silenzio!
1: Amore.
8: Pronto?
7: Pronto!
0: Bravo!
8: Ciao, dimmi, con voi.
7: Sei Santina! Sei la Santina!
8: Sì, sono la Santina, dimmi.
7: Dove sei? Dove sei?
8: Sono in comune e devo passarmi la carta d'identità. Hai capito? Lasciami in pace.
7: Ma lei c'è la Santina da burlare! Devi burlare!
8: Devo farmi la carta d'identità. Hai capito?
7: La carta d'identità! Ma non ti serve mica la carta d'identità per burlare! Devi burlare! Ma detto che devi burlare!
8: Come circolare?
7: Vai a burlare! Burlare! Puttana! Burlare! Burlare!
8: Come burlare? Io non posso burlare, hai capito? No.
7: Ma devi murare con legno!
8: Che cosa devo fare? Volare?
7: Che? Non muriamo!
8: Sì, ciao, ti saluto perché...
7: Aspetta! Ma ti vengo a prendere con la panda! Ti vengo a prendere con la panda, Santina! Ti vengo a prendere con la panda!
0: Come rinunciare?
7: Con la panda!
8: Se devo farmi la carta in sala, lasciami in pace, per favore.
7: Ma dobbiamo burare! Ma adesso che stai a burare!
8: Non sono capace io, provare, hai capito?
7: Ma te lo faccio vedere!
8: Sì, allora mi fai vedere da volare, io non ho tempo da volare, non sono un uccello. Ciao ciao.
7: No. Ma cosa ti fa male?
0: Niente.
7: Parla!
6: Signoregno! Signoregno, bravissimo!
7: Ma non capisco voglia di morare sta bastarda! Bacchica, porco di un porco!
6: Ce l'ha in tiro già, signoregno!
7: Ehi! Ma che porca la... Dov'è sta vecchia di bella? Bastardo!
5: Ennio e Santina, l'amore ai tempi del Burare. Sì. Come andrà a finire? Lo scoprirete ascoltando lo Zoo di 105.
0: Ma io, sai che inizio a avere un sospetto? Non è che Ennio è il papà di Martin, perché...
3: Porca vacca. Non è che Ennio è Santina. Un'unica persona.
0: Ma poi lei che capisce volare, questo che vuole burrare. Mamma mia. Wow. Meraviglioso, ma devi sentire con la sparacancri. Lei è stata un po' più dura, leggermente. Quanti ne ha sparati?
3: Altro due di picche?
9: Poverino, ma gliele ha sparati a Ennio.
0: Sono inattaccabile. Non vorrei spoilerare, ma credo che alla fine qualcuno lo debba far burrare. Cioè, l'unica vecchia che conosco. Ma è un'esperienza che puoi raccontare ai tuoi figli.
9: Ti ringrazio, guarda, sono tentata.
0: Vabbè, burrare con la panda!
3: Ma la persona pulita, c'è la canna dell'acqua fuori.
9: Ma non è tanto quello. È proprio... è la voce.
0: Sì. Se non era per la voce...
9: Ti ho detto, sono tentata. Però grazie.
0: Tra una bestia e l'altra, voglio dire.
9: Qual è l'altra?
0: Beh, tuo marito è proprio bestione.
9: No, c'ha una bella voce lui.
0: Sì.
3: Io non l'ho mai sentita. Sento grugnire.
0: Vuoi burlare allora?
4: A domani.
0: Sentiamo domani, già finita?
4: Sì.
0: Io vuoi fare un'altra ora, cazzo.
4: Dopo vai con Paolino.
3: Tanto Martin non c'è.
9: Ma no, io scommetto che c'è.
0: A domani, ciao.

0: I vetri della tua auto sono esposti a ogni stress. Grandine, ghiaia, pietre e ogni tanto cedono. Niente paura. Class Drive ripara e sostituisce i vetri auto con la competenza di chi i vetri li produce. Chiama 800 01 0606 o vai su glassdrive.it. Class Drive è un marchio Saint-Gobain.
1: Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma...

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime.
1: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxibon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxibon pistacchio. È irresistibile. È Maxibon!
2: Libera la fantasia a Movieland. Lasciati incantare dagli insetti giganti del selvaggio West. Scopri miniere nascoste. Viaggia tra canyon incantati. Esplora mondi dove ogni volo è un'avventura. Benvenuti a Buxtown, solo a Movieland. Just gonna
3: stand there. È il momento di mettere alla prova il proprio amore. È tempo di partire per un viaggio. Il viaggio nei sentimenti di Temptation Island. Da mercoledì 24 giugno in prima serata, Canale 5.
4: Buongiorno,
3: Temptation Island. Da mercoledì 24 giugno in prima serata, Canale 5.

0: Una Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
1: Sì, Jerry.
0: Doppia libidine!
1: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
0: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
1: Ok, finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
2: E voilà, l'unità esterna del climatizzatore sparita. Vedete? Solo due fori e tanto spazio sul balcone. Ok, non potete vedere, ma vi giuro che è tutto vero. E ora dimezzerò il rumore. Così. Lo sentite? Certo che no. Dormirete magicamente perché anche il caldo è, puff, sparito. Nessun sortilegio. Questo è unico. Il nuovo climatizzatore a pompa di calore senza unità esterna di Olympia Splendid. Il mago del clima. Non si vede, non si sente.
3: Basta un penny e ci sarà. Convenienza e qualità. È una favola.
4: Corri da Penny! Fino al 28 giugno c'è la promozione Miglior prezzo dell'anno Penny. Vaschetta da 120 grammi di prosciutto cotto alle erbe alta qualità alle freschette a 1,65 euro. Maggiori informazioni su penny.it.
5: Caldo africano. Nottate e giornate da incubo. Salva l'estate. Scopri Magnesio Supremo Potassio Più. Con fosforo, vitamina C, B2 e B12. Ogni giorno, per affrontare caldo, afa, stanchezza. E sei in forma, sempre. Salva l'estate, con Magnesio Supremo Potassio Più, il tuo rito quotidiano di benessere. Ricorda l'importanza di una dieta varia ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Leggere le avvertenze prima dell'uso.
6: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
7: Ho fatto la scelta giusta.
6: Cioè?
7: Faccio pubblicità in TV.
6: Non ci credo.
7: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
6: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
7: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
6: Adesso?
7: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
8: Radio 105 presenta Gli Squizzati di 105
9: con il sottoscritto Enrico Papi
10: e Lodovica Comello.
9: Allora, vuoi provare a partecipare al casting?
8: Vai su 105.net e accedi alla preselezione.
9: Ogni puntata, aprite bene le orecchie, avrà un montepremi di 2000 euro in gettoni d'oro.
8: Gli Squizzati di 105, da lunedì al venerdì alle 13,
9: solo su Radio 105.
10: Vi aspetto!

0: processa da venerdì. Non ho ancora smesso.
1: Non ti sei mai fermata, incredibile.
0: Che ore sono, Marietto?
1: Le 16 un minuto.
0: Vai!
2: Ladies and gentlemen, from the Radio 105 Main Studio, 105 Music and Cars.
1: Ma basta!
3: Dario, sei un grande.
1: Grazie.

0: And now it's showtime.
1: Music and comedy. Amici, buongiorno. Durante la sigla ridevamo perché il nostro Pivaz ci stava parlando in cuffia e stavamo così ricordando
2: le gesta eroiche, esatto, del nostro team meraviglioso durante la festa
1: che
2: di venerdì sera. Bello.
1: Come vi voglio bene, ragazzi.
2: Sì,
1: davvero.
2: È stato molto emozionante.
1: È stato emozionante, ma ogni volta quando siamo insieme, anche quando insomma siamo saliti l'anno scorso sul palco degli ippodromi,
2: certo,
1: per esempio,
2: certo,
1: eccetera, devo dire che noi tre poi quando ci uniamo e saliamo sul palco abbiamo insomma così, abbiamo questo trasporto,
2: c'è una magia.
1: Ci trasmettiamo questa magia, questa carica incredibile.
2: Sì, devo dire la verità, di noi tre decisamente quella che un po' traina questa carica sei tu, perché
1: no,
2: quando sali sul
1: lui,
2: palco
1: io.
2: No, vabbè, Antonio
1: io
2: Pivati,
1: urlo come
2: tu sei, ma no, ma hai una carica che veramente potrebbe in quel momento lì scoppiare una bomba nucleare e tu comunque
1: no,
2: speriamo mai di no, però nella vita non si sa mai, ma tu hai una energia che la riusciresti anche a inglobare quell'energia e non far succedere niente.
1: Mia.
2: Sì, no, ma è incredibile.
1: Comunque
2: bello,
1: ragazzi,
2: bello.
1: grande Pivati,
2: sì.
1: Grande Darietto, grandi tutti i nostri amici, tutti i nostri
2: davvero,
1: colleghi.
2: Devo
1: dire che sono state pubblicate un sacco di foto sia sulla pagina Instagram della radio, quindi
2: sì,
1: Radio 105, poi io ne ho pubblicate altre, Fabiola Fabiolosa, Dario Spada tutti
2: sì,
1: i nostri
2: sì,
1: colleghi, quindi veramente, poi quando ci si incontra davvero tutti insieme, cosa rara.
2: No, sì, credo che non succedesse da secoli.
1: È vero,
2: sì, così.
1: Gli ascoltatori non lo sanno,
2: no.
1: Pensa che noi magari pensano che noi siamo spesso, no, insieme, tutti insieme, ma così tutti insieme effettivamente cosa rara.
2: No,
1: quindi
2: sembrava di essere quasi a un premio Nobel, no? Cioè durante una premiazione di un premio Nobel,
1: certo,
2: tutti. C'era una serata di gala importante.
1: Sì, sì, no, non avevamo quell'attitudine.
2: Non
1: Dario,
2: avevamo quell'attitudine,
1: no,
2: hai ragione.
1: Di no.
2: Sì, forse più la festa
1: un
2: di Vanity Fair degli Oscar,
1: esatto,
2: dai, quella più quella. Là, va bene, però
1: esatto,
2: comunque,
1: esatto,
2: va bene.
1: Però bello ragazzi, e grazie a tutte le persone che sono venuti poi insomma a trovarci veramente a Ferrara. E Danilo ha appena mandato un messaggio molto bello: sono sempre più fiero e orgoglioso di aver scelto 105. Bello.
2: Sì, ma Danilo, scusa, ma tu eri lì a Ferrara? Perché dalle ultime mi ricordo che tu eri in Sardegna in vacanza.
1: Effettivamente, no, secondo me magari lui ha seguito.
2: Ha visto qualcosa.
1: Ha visto tutti i video, tutte le foto e si è sentito di far parte di questa grande famiglia. Poi domani ne parleremo di famiglie.
2: Brava.
1: Perché poi questi sono i periodi in cui magari uno va in vacanza, torna e si sente di aver fatto parte magari anche di un gruppo, di una famiglia. Però insomma, domani ne parliamo.
2: Sì, oggi purtroppo non abbiamo tempo per farlo perché dovremo giocare.
1: Di già, siamo già in ritardo.
2: No, è che dovremmo giocare dei giochi importantissimi.
1: Oggi è sala
2: giochi,
1: ragazzi.
2: Sala giochi,
1: oggi,
2: certo,
1: è lunedì.
2: Sì. Va bene, mi hanno già scritto, tu
1: sì,
2: pensa, cara Fabi, Dario, mi raccomando, occhio al cappotto perché in effetti con queste temperature rischi di rimanerci secco.
1: Porca miseria.
2: Un pochino, è vero.
1: Sì. Vabbè, sì, queste saranno due settimane particolari, poi magari nei prossimi giorni, ecco, ne parleremo, anche perché il nostro Darietto mercoledì trasmetterà trasmetterà dalla Puglia,
2: sì,
1: caro Pivaz. Rimarremo io e te qui.
3: Oh, finalmente un po' di privacy.
2: No, privacy, tanto comunque sarò collegato sia in audio che in video, non vi libererete facilmente di me.
3: Parcheggiato.
2: Che maledetto, guarda che sei. Vabbè.
1: Però insomma, dai, nei prossimi giorni parleremo anche di cose evidentemente abbastanza importanti, ma ci sono i santi. Prego.
2: Sì.
3: Non
2: allora,
3: cominciamo,
2: non cominciamo.
1: Non cominciamo,
2: infatti,
1: ragazzi,
2: stiamo calmi.
1: Non cominciamo.
2: Grazie. Allora, il primo non è facilissimo.
3: Aspetta a farmi le cose. Posso un secondo ringraziare anch'io voi?
2: Sì,
3: perché
2: sì,
3: non, se non ho detto niente.
2: Sì.
3: Anzi, la cosa che mi ha fatto più specie è che la mia compagna, che è venuta anche lei alla festa,
1: sì,
3: quando abbiamo finito, e fa: tu sei incredibile, tu passi le fasi delle emozioni prima e dopo. Quando sali diventi un cyborg.
1: Sì, certo, beh,
2: certo.
1: Vero.
2: Io
3: è incredibile, tu no, per esempio.
2: No, io no,
3: non so, riesco come a sconnettere.
1: Certo.
2: Guarda, io no, io piango sia sopra che sotto, ma questo è un altro paio di anni. Però
1: abbiamo
2: bravo,
1: pianto un po',
2: abbiamo pianto un po'.
3: Sì, sì, sì, certo. No,
2: ma anche
3: però,
2: tu hai pianto poi.
1: Sì,
2: dopo,
1: sì, però
2: quindi
1: sul palco poi chiaramente arrivi e vai dritto, è vero.
2: Guarda,
1: allora
2: ne approfitto.
1: Sì.
2: Tu diventi sul palco arido come il famoso Scrooge del canto di Natale, ok, di
3: Io
2: Dickens.
3: Non le so quelle robe lì.
2: Però aspetta, come si chiamava lui in inglese? Ebony? Ebony? Ebenezer.
3: Cazzo, non
1: so. Perché è più conosciuto come Scrooge.
2: Scrooge.
1: Perché se uno non conosce molto bene poi,
2: vabbè,
1: il canto di Natale.
2: Ebenezer Scrooge.
1: Sì.
2: E quindi la trasposizione italiana, secondo me, di Ebenezer è questa.
3: Eberisio.
1: Ah, non l'avrei mai detto?
2: Eberardo.
3: Ah, Eberardo.
1: Ah, non l'avrei mai detto, non lo so.
3: No,
1: non
3: ma
1: lo
3: secondo
1: so,
3: me
1: però...
3: tipo Eberardo, una roba così. Eberardo. Sì, c'è il sugli orologi.
1: Può essere vero. Comunque, Eberardo, e poi quello più semplice, sì, il nostro vice direttore.
3: E chi è? Flavio.
2: Ed Eberardo.
1: Ed Eberardo sono i santi di oggi.
4: Attenzione. Attenzione. La direzione sconsiglia l'ascolto di questo programma alle persone cerebralmente normali o che non abbiano avuto problemi nella fase infantile della propria vita.

0: c'è di Serena Brancale e insieme ovviamente ai The Colors, prima ora di 105 Music in Cars. Benvenuti.
1: Allora, volevo ringraziare per una volta seriamente Angel Fire, che ha detto una cosa molto carina. Ha detto: ho visto le foto e devo ammettere che Fabiola e Dario erano quelli vestiti meglio. Erano bellissimi, eravamo tutti belli.
0: Grazie, tutti belli.
1: Tutti
0: è la verità,
1: belli.
0: È vero.
1: Io ho sfoggiato un look che normalmente non avrei mai sfoggiato.
0: Stavi molto bene.
1: Con una bella canottona. Però questa camicia in...
0: Sì,
1: sembra quasi una boy band,
0: è vero.
1: La boy band di anziani, cioè moribondi, perché c'era anche un caldo piuttosto importante e avevo la tovaglia della nonna sopra, però bella.
0: Secondo me comunque siamo stati anche abbastanza fortunati, perché era arrivato il caldo, ma non ancora quello che poi sarebbe arrivato secondo me ieri. O
1: mamma
0: poi
1: mia,
0: da oggi in poi, attenzione, perché poi le temperature invece si sono poi alzate dal sabato in su, quindi insomma vabbè.
1: Lo sappiamo, siamo scappati noi infatti da Ferrara a questo punto.
0: Sì. Amici, attenzione, voi sapete che il lunedì vogliamo cominciare con delle belle notizie, ed è il motivo per cui non vi parliamo di quello che avremmo dovuto che avremmo dovuto dire.
1: Sì,
0: ma rimandiamo
1: ai prossimi giorni, esatto.
0: Però sono delle good news, quindi cose belle che accadono in Italia e nel mondo intero.
2: Good news. Good news. Le buone notizie da Music & Cars per cominciare la settimana col piede giusto.
1: Cominciamola col piede giusto questa settimana, che
0: dai.
1: È bella lunga e complicata. Dunque, la Finlandia ha sviluppato una pillola per il microbioma intestinale che elimina, pensate, la depressione in 6 settimane.
0: Sai che l'ho letto l'altro giorno.
1: Cioè dall'intestino.
0: E se fosse così sarebbe, adesso non so se proprio va a eliminare la depressione in 6 settimane, mi sembra, come dire, un titolo molto forte.
1: Sì, quasi clickbait.
0: Esatto, però se si avvicina anche semplicemente a una soluzione in poco tempo sarebbe... bellissimo.
1: Se a me trovasse la soluzione per la stitichezza in 6 settimane andrebbe benissimo.
0: Beh, ma lì
1: stesso.
0: Ce ne sono di cose, però. No, niente. Vabbè. Per la prima volta in 125 anni l'Australia ha nominato una donna, Susan Coyle, a capo del suo esercito. Vedi? Quando
1: male.
0: Queste notizie non saranno più notizie, vuol dire che sarà
1: un mondo
0: sicuramente
1: migliore.
0: Sicuramente, prego.
1: Andiamo in Brasile. Senti la base. Il Brasile ha introdotto programmi di dog therapy negli ospedali, dove dei cani visitano i pazienti per portare conforto, ridurre dolore e ansiamenti.
0: Credo l'abbiano fatto anche in altri posti.
1: Sì,
0: anche in Italia hanno in alcune cliniche, probabilmente, adesso non tutte, insomma, però della pet therapy se ne parla veramente da tantissimo. Scienziati giapponesi hanno creato una plastica vegetale che si scioglie senza lasciare microplastiche in mare.
3: Ha regalato qualcosa in mass.
0: Bella questa. Non mi ricordo se questa l'avevamo già data.
1: Secondo me sì, mi ricordo.
0: Trovo in mente. O solo io che penso sempre ai giapponesi e alla plastica vegetale, ma forse l'avevamo data per una bella
3: notizia. Ma poi in Giappone c'è palta.
1: Chiudiamo con questa. Sì? In 71 paesi, non 60, non 75, ma 71, sono stati identificati 165.000 chilometri quadrati di barriere coralline resilienti, con un più alto potenziale di resistenza a un ambiente in costante riscaldamento.
0: Meno male.
1: Scomparendo un po' dappertutto la barriera corallina. Quindi.
0: È vero. Altre notizie sulla pagina Instagram cosedalmondo.it oppure Lifegate.
1: Oh yeah. Lo sai dove sei tu, Fabi?
0: Dove sono?
1: Tu sei on my soul.
0: Oh mamma, che carino, lo ascoltiamo? Oh my soul.

0: Il 14 e il 15 a San Siro, Bruno Mars, Oh My Soul.
1: E pensate, andremo da Bruno Mars nel backstage e proveremo a giocare con lui al Yes or Not.
0: Ma veramente?
1: Sì. Beh, certo.
0: Non lo sapevo.
1: Non lo sapevi?
0: Ah, hanno dato conferma, quindi si può fare?
1: Si può fare.
0: Che bello.
1: Lui non vede l'ora perché lui è un grande fan di questo gioco, ma da tempi non sospetti.
0: Ma
1: cioè,
0: sì, ma i tempi.
1: Aveva ancora tutto il suo capitale. Poi se l'è giocata a Las Vegas.
0: Esatto. Senti, fammi salutare però anche Dario da Ferrara e Sara, che erano proprio tra, insomma, tra il pubblico. Sono due ragazze e due ascoltatori che vivono chiaramente a Ferrara, che sono venuti a trovarci, che sbracciavano, insomma, per farsi vedere. Io me li ricordo perché erano proprio davanti.
1: Davanti.
0: Grandi ragazzi. Ma attenzione, amici, oggi è lunedì e quindi si gioca.
1: Dai, che non vedo l'ora.
0: Volete giocare con noi?
1: Detto così non lo so.
0: Però, dai, giocate con noi.
1: Non a fare la guerra, a giocare al sì o no. Che dai, è un gioco anche bello, è anche estivo se vuoi. Cioè, è un gioco senza tempo in realtà,
0: sì,
1: per Music
0: certo,
1: in Cars.
0: Certo.
1: Per prenotarsi però intanto dovete scrivere al 342 41 15 105. E che cosa secondo
0: dovete
1: te?
0: Dovete scrivere esattamente le parole che poi durante il gioco non dovete dire.
1: Esatto.
0: Cioè sì o no. A tra poco. 105 Music and Cars. Amici, le vacanze sono alle porte. Qualunque sia la vostra meta, Carpisa ha la soluzione perfetta per ogni viaggio.
1: Se per voi vacanza significa praticità, scoprite Fly Sky e Soft Air Go, una gamma di zaini e trolley versatili, leggeri e ideali anche per i voli low cost.
0: Soft Air Go, in più, è realizzata in materiale idrorepellente e antimacchia, alleato ideale per i vostri viaggi. Voi concentratevi sulla meta, al resto ci pensa Carpisa.
1: Scoprite di più negli store Carpisa e online su carpisa.it.
2: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come tagliata di petto di pollo 350 grammi a 2,99 euro e vaschetta gelato 1 chilo a 1,99 euro. Lidl, vale davvero.
3: Chiudi gli occhi. Lo senti il peso sul tuo intestino? La stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Onligol.
4: Quando la stitichezza diventa un peso, Onligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Onligol, via il peso della stitichezza. Onligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso. Just gonna
5: stand there. È il momento di mettere alla prova il proprio amore. È tempo di partire per un viaggio. Il viaggio nei sentimenti di Temptation Island. Da mercoledì 24 giugno in prima serata, Canale 5.
6: Come passa l'estate un imprenditore? Con un lungo viaggio tra richieste di aumento di stipendio dai dipendenti e chilometri di tasse da pagare.
7: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edenred. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
8: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.

0: E ora è arrivato il momento del mio caffè. Caffè Lollo, intenso, cremoso, il perfetto espresso napoletano. Lollo, caffè, gusto e passione.
1: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin, voglia di fare casa.
2: No, sì!
3: Brava!
2: Pensi, domani dovete darci la rivincita.
4: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
2: Un appuntamento galante?
4: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
5: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
6: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
7: Vuoi sostenere il futuro dello sport? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre ogni 15 euro di spesa con carte Conad ricevi un buono sport digitale da donare alla tua società sportiva dilettantistica preferita. Scopri di più su sport.conad.it.
8: Ci sono partner pronti a darti una mano.
9: Vai!
8: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di 16.455 euro. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.
10: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.

0: dire che il gioco cominci.
1: 105 Music and Cars present.
2: Sì o no? Sì o no? Sì o no?
3: Non credo che abbiamo salutato Claudia al centralino oggi al posto della zia.
4: Ma non abbiamo neanche salutato la Pinnetta. Perché siamo entrati parlando subito della festa e ci siamo dimenticati. Grande Claudia, benvenuta.
3: Sì, benvenuta.
4: Grazie alla nostra Pinnetta.
3: La zia è già ubriaca a Ibiza. Sì. Non abbiamo più notizie. Già è appena arrivata e già
4: sì,
3: è scomparsa.
4: Non le abbiamo mai avute noi, no. Cioè da questo weekend.
3: È scomparsa.
4: No, le è dispiaciuto molto, molto non essere con noi venerdì a Ferrara, mi ha scritto e le dispiaceva moltissimo.
3: Ah sì, ti ha scritto? Sì, a noi sì. Non ha scritto niente Pivaz, sì, evidentemente sì. Era dispiaciuta solo di non vedere te.
4: No, di non far parte insomma, certo, di questa di serata, sicuramente. Allora, il sì o no, Alex da Verona il primo, Alex.
5: Buon pomeriggio a tutti.
4: Ma buon pomeriggio, come stai? Alessandrino, eh? Alexino, come stai?
5: Sto benissimo, quando sento adesso, sento voi, sono ancora meglio.
4: E allora?
5: La giornata è esplosa.
3: Hai visto? Vinto!
4: Andiamo!
3: Tu stai ferma, non farmi vedere niente lì che vedo un lividino, via, chiudi sto braccio subito.
4: Me ne sono accorta adesso perché ho alzato il braccio, mi hanno messo una roba per farmi degli esami questa mattina.
3: Vai via che sennò crollo giù.
4: Sai Alex che il nostro Darietto fa strano perché lui è amante di tutto quello che è il mondo dei medicinali, sì. Del mondo insomma farmaceutico.
3: Pillole però.
4: Però poi quando vede un lividino, capito, dovuto a insomma
3: no basta dillo, no.
4: Agli esami che fai, no, esami del sangue eccetera, niente, va fuori, crolla, capito? Crolla. Alex, ti rendi conto?
3: Lo so ragazzi, sono agofobico, non ci posso fare niente. Vabbè, ma non parliamo di me, parliamo di te Alex. Il gioco al quale stai per partecipare è un gioco storico, lo conosci immagino.
5: Storicissimo, esatto.
3: Quindi le regole vogliamo sapere da te quali
5: regole,
3: sono.
5: Le regole sappiamo, non devo dire sì e no, ne dico tanti, però speriamo questa volta di evitarli.
4: Mi raccomando, poi rispondi subito e non rispondere con la stessa risposta più volte. Adesso una, mi rendo conto, ogni tanto noi la lasciamo passare, sì, sì. Se c'è un po' di distanza, però ecco, cerca di non farlo. Okay. Allora, dai, ci sei? Giochiamo?
5: Ci sono.
4: Vai. Sì. Senti Alex, questo weekend appena passato ti sei spostato?
5: Sono rimasto a casa, rinchiuso con la mia bella aria condizionata, guardandomi un po' di televisione.
3: Giusto, certo. Vabbè, okay. Ma perché Verona fa tanto caldo?
5: Caldissimo, 38-39 gradi.
4: Non ho capito.
5: L'altro è l'umidità.
4: Cioè 39 hai detto?
5: 39, esatto.
4: Senti, ma sei rimasto a casa da solo?
5: No, quello è meglio.
3: Perfetto, sì,
4: bravissimo!
3: Bravo.
5: Esatto.
6: Sei un grande.
3: No! Con la moglie!
4: Con la moglie!
3: Hai preso anche la rincorsa, Alex, per dirci che eri con tua moglie. Pensa quanto la ami follemente.
4: Poverino, non te ne sei accorto subito, vero? No. Hai detto no, ma non te ne sei accorto.
5: No,
4: lo so.
5: No.
4: E adesso te lo ricorderai.
3: Eh sì.
4: Senti, Alex, mi dispiace, però dai, potrai rigiocare quando vuoi.
5: Certo, mi ha fatto piacere.
3: Sì, vedi di fare in fretta.
5: Niente, farò un libro giù sul braccio.
4: Senti, saluta chi vuoi, se vuoi salutare qualcuno in particolare, fallo.
5: Saluto la mia cara moglie Attila, la mia figlia Emily e tutti voi e i grandi ascoltatori. Facciamo un complessivo.
4: Va bene. Un bacio, bravissimi. Un bacio grande, grazie.
5: Anche
4: Alex,
5: voi, grazie,
4: buona settimana.
3: Ciao. Da Cesena invece, come il mio papà, si chiama Enrico,
4: come stai?
7: Ciao, tutto bene, voi?
4: Bene,
3: tutto a posto.
4: Bene, che fai a Cesena?
7: Allora, vendo caffè, però in questo momento sono a Milano Marittimo.
3: Ah,
4: come mai a Milano Marittimo?
7: Perché faccio anche la zona del mare.
4: Ho capito, beh, bello. Tu sei uno che vende caffè, ma i caffè poi li beve o no?
7: Sì, li bevo.
4: Ti piacciono?
7: Devo fare assaggiatore.
4: Ah, beh, certo.
3: Assaggiatore, Fabiola. Senti, ma Cesena, vabbè, non voglio farti troppe domande, perché in realtà dobbiamo giocare e il gioco prevede che noi ti facciamo una serie di domande, tipo una sorta di interrogatorio. Sei pronto, Enrico?
7: Sì, speriamo, dai.
4: Sei concentrato, vero?
3: Sì, ti ho detto
7: molto.
3: Sì.
4: Allora, tu
7: sicuramente sbaglierò subito.
4: Dai, no, ma l'importante è che tu dica, che non dica sì o no. Adesso poi vediamo. Ci sei?
7: ci sono.
4: Okay. Ci sei, dai, vai, vai, vai. Sì o
3: no? Gli stavo chiedendo, visto che Cesena è vicino, tutto sommato, a Ferrara, venerdì eri tra i nostri ascoltatori?
7: Non sono riuscito a venire.
3: Porca miseria,
4: ma perché hai lavorato tanto venerdì?
7: Non ho lavorato tanto, ma avevo altri impegni.
4: Ah, cioè, impegni con una donna? Con una persona?
7: No,
3: perfetto.
4: No, benissimo, niente, il doppio. Quasi va di doppia, doppietta, doppietta.
7: Siamo detto io.
3: Eri stato bravo fino adesso perché riuscivi un po' a saltellare. Poi sul
4: No. Con chi hai avuto?
7: Non ci trovavo in altre parole.
4: Senti, con chi hai avuto l'impegno?
7: Con amici,
4: niente di particolare, niente in ciucci.
3: Niente, le donne, via.
4: Va bene. Saluta chi vuoi, Enrico.
7: Ma a tutti quelli della radio, a tutti quelli che ascoltano.
4: Dai, un bacio grande, Enrico. Che sia una buona settimana. Ciao.
7: Grazie anche a voi. Ciao.
4: Ciao bello, ciao.
3: Posso approfittare, visto che si chiama come il mio papà, che domani mio papà si rioperà nuovamente.
4: Ah, in bocca al lupo.
3: E quindi,
4: in bocca al lupo, Enrico.
3: Tanta energia positiva.
4: Direi,
3: assolutamente.
4: Tantissima.
3: Va bene.
4: Caro Pivaz, possiamo giocare con uno?
3: Bello.
4: Sei felice?
3: No, per niente, no. Va bene. Però voi sì, 342 41 15 105, scrivete
4: sì o no.

0: Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
1: Grande nonno!
0: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
2: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
3: Ciao, Giuseppe di Carglass. Lo sapevi? Dopo milioni di interventi nei centri Carglass, ora hai la stessa qualità a casa tua. Veniamo da te, sostituiamo il parabrezza e ricalibriamo la telecamera con una tecnologia esclusiva. Anche in condizioni esterne difficili. Così torna a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
2: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
4: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
5: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
4: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
6: Ah! E se non carica lo streaming?
5: Ah!
6: Ho Coop Voce e un super 5G.
7: Passa a Coop Voce entro il 1° luglio. Hai 200 giga in 5G a 7,90 euro al mese. Attivazione primo mese gratuiti. Meno pensieri, più Coop Voce.
8: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
9: Quest'estate scopri come essere super.
10: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
11: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
12: Sei una piccola selvaggia, vero?
11: Non ci siamo ancora presentati.
9: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
13: Radio 105 presenta 105 Night Express Live.
14: Continua l'appuntamento dal vivo con gli ospiti di Radio 105 in diretta da Spazio Lenovo a Milano.
15: Martedì 23 giugno incontreremo Miu e per l'occasione anche voi potrete assistere dal vivo alla puntata di 105 Night Express. Vi aspettiamo!
14: 105 Night Express Live, martedì 23 giugno con Miu.
13: Scopri come partecipare su 105.net.

0: Ma
1: sì.
0: Così sembra la Vispa Teresa che aveva tra l'erbetta. Anche un po' Hannibal, è vero.
1: E vabbè, però anche lui, insomma, succhiava come Dracula, come Dracula.
0: E su questo
1: sì.
0: Mettere la sigla. Lui
1: sì,
0: mangiava
1: ragazzi.
0: Più che altro.
1: Sì,
0: il
1: però
0: fegato con le fave.
1: Adesso non voglio entrare nello specifico, però chi ha visto il film sa di cosa sto parlando,
0: sì,
1: insomma.
0: È un po' inquietante quella cosa lì di Anthony Hopkins.
1: Bellissimo! Il film,
0: sì,
1: dico.
0: Film. Beh, anche Anthony Hopkins è...
1: No, intendevo, non l'abitudine di,
0: ah, no, di mangiare il fegato e fave.
1: Il cervello della gente. È bello il film. Vabbè, il film è stupendo, Il primo, diciamo, ancora
0: con una grandissima Jodie Foster, anche.
1: Sì. Il silenzio degli innocenti, sì. Più bello poi, chiaramente, di quello che è arrivato dopo
0: Hannibal.
1: Sì, è stupendo, stupendo. Ma uno dei film secondo me più belli, soprattutto se ti piace il genere
0: un po' thriller pesante.
1: Mamma
0: sì,
1: mia,
0: sì.
1: Che meraviglia.
0: Senti, chissà se Domenico da Salerno, Domenico da Salerno lo ha mai visto questo film, lo conosce e lo stima e lo ama come noi. Domenico,
1: lo conosci, Domenico?
2: Buongiorno
1: Domenico, come stai?
2: Buongiorno. Tutto bene, grazie.
1: Bene, benvenuto. Lo conosci tu, Il silenzio degli innocenti?
2: Mai visto un film horror in vita mia.
1: Però guarda, Il silenzio degli innocenti, infatti, non è solo, non è proprio horror, non è horror,
0: è un thriller,
1: psicologico. Bravo.
0: Quindi...
1: Che però vabbè, immagino che giustamente tu dici sì, vabbè, è uguale. Ecco.
0: Gli faccio un'altra domanda allora. Domenico, tu Basic Instinct invece l'hai mai visto?
2: Conosco qualche scena, ma...
1: scena, una sicuramente.
3: Gli richiedo, posso chiedere uno anch'io?
0: Sì, vai, Piva.
3: Moana e Cicciolina ai mondiali. Lo conosci?
2: No.
3: Non sa niente.
1: Aia, quanti anni hai, Domenico?
2: 36.
0: È quello.
1: No, ma sei giovane allora. No, sei giovane, mi rendo conto,
0: sì,
1: che non è detto, perché anche uno giovane può andare comunque a ritroso, sì, e ascoltare canzoni, vedere film, leggere libri, e soprattutto poi i libri. Non è che noi leggiamo libri,
0: sì,
1: insomma,
0: infatti, esatto, soltanto recenti, leggiamo anche libri dell'Ottocento, per esempio.
1: Domenico, senti, vuoi giocare? Che dici?
2: Sì, sono pronto.
1: Rompiamo il ghiaccio?
0: Sì.
2: Sì.
1: Hai detto ghiaccio. Andiamo, dai, giochiamo.
0: Magari. Domenico, immagino che a Salerno faccia tanto caldo anche oggi.
2: Caldissimo, giornata infernale.
0: Ci credo.
1: Tu, scusami, lavori in auto? Utilizzi dei mezzi per girare?
2: Lavoro come docente di educazione motoria.
1: Ah, ma veramente? In una scuola?
2: Scuola
0: media. Arrivederci. Vabbè ragazzi,
1: Domenico!
0: Ma è incredibile.
1: Te ne
0: guarda.
1: Sei accorto che hai detto sì?
2: Assolutamente no.
0: Certo. È un intercalare proprio. Senti Domenico, ci dispiace anche tanto, perché devo dire la verità, io confidavo un po' nel fatto che tu potessi portarti a casa il kit, visto che oggi ancora non l'abbiamo regalato. Detto questo, ti stavo per fare una domanda. Tu mi hai detto scuola e poi hai aggiunto scuola media. Quindi non hai avuto esami o sì quest'anno?
2: Non ho capito. Non
0: hai
2: ho
0: avuto
2: capito,
0: da fare perché... esami come docente o no?
2: No, non sono di ruolo, quindi ho fatto qualche supplenza.
0: Hai fatto qualche supplenza.
1: Okay. Senti, stavi dicendo però una scuola media.
2: Media,
1: ok.
2: Sì.
1: Ma senti, adesso non stiamo giocando, quindi rilassati pure, rispondi come vuoi. Come sono i ragazzi? Nel senso, ti fanno un po' impazzire o in generale ti senti, ti ritieni fortunato?
2: No, devo dire la verità, mi ritengo abbastanza fortunato.
1: Hai un rapporto? Hai un rapporto bello?
2: Sì.
1: Con qualcuno
2: sì,
1: si lega di più, magari, rispetto, immagino di sì, nel senso poi avviene.
2: Sì, con qualcuno assolutamente sì.
0: Puzzano, perché a quell'età cominciano, devo dire, soprattutto se fai educazione fisica.
1: Vabbè.
0: Non rispondo.
2: È particolare come
0: lo sappiamo
2: come
0: molto
2: argomento.
0: Bene. Lo so, gli adolescenti, insomma, cominciano, però ci sta, è anche il cambiamento fisico.
1: È vero. Senti, anche Domenico, lui è iniziato lì,
0: lui puzza,
1: che era un bambino, poi è cresciuto ed è rimasto lì a insegnare. Senti, caro Domenico, saluta chi vuoi.
2: Allora saluto tutti voi perché tenete sempre compagnia, poi saluto la mia famiglia e mia moglie che tra qualche mese partorirà.
1: Ehi, senti, sappiamo già il sesso del nascituro.
2: Sì, maschio.
0: È maschio.
1: È un maschio del creaturo, esatto. Come si chiamerà? Sappiamo già il nome?
3: A papà.
2: Allora,
3: a papà.
2: Si chiamerà Diego.
1: Diego! Oh, chiaramente qui Maradona non c'entra niente.
2: Assolutamente, perché mia moglie se sente questa cosa si arrabbia tantissimo.
0: Quindi non c'entra niente. Quindi quale Diego? Abbatantuono?
2: È più Abbatantuono.
1: Sì, dai, mettiamola così. Senti, salutiamo anche la moglie, come si chiama?
2: Costanza,
1: bello, brava, bella Costanza. Grazie Domenico, davvero.
2: Grazie,
1: buona
2: voi,
1: vita.
2: Grazie,
1: buona
2: compagnia,
1: vita.
2: Grazie.
1: Ciao. Un bacio. Ciao.

0: Jerry Calà per Seat prima.
1: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
0: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
1: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
0: Sì, Jerry.
1: Doppia libidine!
0: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
1: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
0: Ok, finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
2: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo! Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
3: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
4: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e facciamo festa! Fino al 29 giugno sconto del 20% su tutti i gelati, anche sui tantissimi già in offerta, negli ipermercati market aderenti e online. L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi!
6: Caldo africano? Nottate e giornate da incubo? Salva l'estate! Scopri Magnesio Supremo Potassio Più, con fosforo, vitamina C, B2 e B12. Ogni giorno, per affrontare caldo, afa, stanchezza. E sei in forma, sempre. Salva l'estate, con Magnesio Supremo Potassio Più, il tuo rito quotidiano di benessere. Ricorda l'importanza di una dieta varia ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Leggere le avvertenze prima dell'uso.
7: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
8: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana cuccia rinfrescante per animali domestici a 12,99 euro e da giovedì friggitrice ad aria calda Combison a 49,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
9: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale!
10: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da DOC in farmacia.
11: Attenzione, grande promo da Teddy!
12: Tanti articoli scontatissimi! Ad esempio, 30% su tutti i peluche, 30% su tutte le candele e portacandele e molto altro ancora. Ma solo per pochissimo tempo. Risparmia ora da Teddy e fino al 5 luglio. Teddy, un mondo di idee.
13: Sfogliatella, brioche, bombolone. Mamma mia che buono! Paese che vai, colazione che trovi. Ma dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
14: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
13: Voglio, ascolta Antonino.
15: 105.
16: 105.
15: 105. Che storia.
17: Radio 105.
16: Che storia.

0: sapete che questo è il momento Che Storia, che insomma si chiude nella prima ora del programma in 105 Music in Cars, e ascoltiamo uno dei pezzi, una delle canzoni che hanno fatto infatti la storia della musica, in questo caso
1: Yaha con Take On Me, storia anche dei videoclip musicali, bellissimo.
2: Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
3: Grande nonno!
2: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
0: Grazie Ale da Giussago.
1: Grazie. Di me non si può dire la stessa cosa, perché ma io uso i filtri come se non ci fosse un domani.
0: Che ore sono?
1: Le 16:59, 20 secondi.
4: Radio 105. Proud to be different.

0: Ma quanto amore che devi portare con te, e non solo, anche la pazienza, cara Fabiola.
1: Come disse qualcuno,
2: 105 Music and Cars presenta.
1: Perché tutta questa fretta?
2: Il fessuccio del giorno.
1: Guarda, Pivati, perché questa fretta?
3: Oggi
1: sono
3: carico.
1: Sì. Cioè, normalmente perdi tempo, la sigla, dobbiamo salutare la seconda ora di Music in Cars, sì. Dobbiamo presentarci, ricordare il numero di telefono.
3: Ma lo sanno già.
1: Ricordare l'immortè. E poi invece tu oggi così, tutto di fretta.
0: Allora, ci sarebbe un fesso. Ma qui è un compendio, perché
1: piace.
0: Ci sono dei premi, non so se lo sapevate, i Darwin Awards. Sapete che Charles Darwin è il papà della teoria dell'evoluzione umana, quindi in teoria noi ci evolviamo verso il meglio.
1: Sì, ma chi?
0: No,
1: ma
0: gli esseri umani dovrebbero, in realtà. Per cui ci sono po' di personaggi che potremmo festeggiare in questo festo di oggi, Pivati.
1: Che bello, non ho visto il gesto però, Dario. Ricordati che ci sono delle telecamere.
0: Qua non si vede però. Qua non si vede.
1: Sul canale 66.
0: Guarda, ma qui non ci arriva. Mi dispiace, cara Fabio. Qui sono fuori campo. No!
1: Ma non sono nuda, ragazzi. Ho il costume. Ma ti pare che io mi alzo?
0: Ma certo che no.
1: Mi alzo la canotta. Dai, ragazzi, non sono mica una ragazzina.
0: È perché io ho la pancia.
1: Ho il costume giallo. No, comunque, canale 66. Salutiamo anche tutti i nostri amici.
0: I registi video, certo, Giugioli.
3: Però è il fesso.
1: Allora,
0: potremmo parlare di quest'uomo che ha avuto l'idea geniale, ha vinto per questo un Darwin Awards, di incidere la propria password del bancomat direttamente sul retro della carta di credito per non dimenticarla. E quindi, chiaramente, quando è stato derubato, i ladri non hanno dovuto fare altro che prendere il bancomat e leggere il PIN che era stato inciso dietro.
3: Ma questo non è fesso.
0: Questo è proprio un pirla. Benissimo.
1: Poi ce n'è un altro?
0: Certo, parliamo di questo malintenzionato che ha rubato uno smartphone da un'auto in sosta, non accorgendosi che il telefono sincronizzava le foto in automatico sul cloud del proprietario. Quindi ha iniziato a scattarsi dei selfie che sono finiti direttamente alla polizia.
1: Ok, bene.
0: Un altro
1: perfetto.
0: Genio.
1: Perfetto. Se vuoi te ne dico una io.
0: Certo, vai.
1: Allora,
0: Fabi,
1: questa è la festa del giorno, che effettivamente è un po' come se fosse la protagonista, diciamo.
0: Vai.
1: Allora, attenzione, intanto la locazione, come dire, la location, ecco, la locazione del senso, è Palermo, quindi siamo in Italia.
0: Casa.
1: Siamo a Palermo.
0: Sì.
1: La polizia, a un certo punto, un po' insospettita da quest'auto, decide di fermarla. Nell'auto, una Fiat 500.
0: Quindi piccolina.
1: Ragazzi,
0: anche
1: immaginatevi la Fiat 500, voi ce l'avete presente, cioè non è proprio
3: ma
1: una station wagon.
3: Ma quella vecchia o l'ultima restyling?
1: No, anche immagino l'ultima, però è pur sempre piccolina.
0: Quattro posti.
1: Praticamente questa signora ha deciso di trasformare la sua Fiat 500 in un pulmino da scuola, di scuola.
0: Furba.
1: Quindi accompagnando 14 bambini nell'auto.
0: Ma dove li metteva? Nel
1: portabagagli? Li portava a scuola. Allora aveva trasformato questa sua macchina in un pulmino. Ogni mattina accompagnava a scuola una decina di bambini. La polizia l'ha fermata recentemente, queste mattine, e l'ha fermata con 14 ragazzini a bordo. Il più piccolo aveva 7 anni, il maggiore ne aveva 14. Quindi nel bagagliaio erano stipati tipo gli zaini, i piccoli passeggeri, quelli più piccoli, tutti dietro, capito? No, io sto ridendo, ragazzi, ma è gravissimo.
0: No, è gravissimissimo.
1: È gravissimo.
0: Certo.
1: Una donna chiaramente di 40 anni, non aveva ovviamente nessun tipo di autorizzazione, anche perché un'autorizzazione del genere non esiste, nessuno te la dà, ecco. E quindi lei non aveva questa autorizzazione,
0: però
1: andava avanti da un po'. L'hanno fermata l'ultima volta con 14 bambini nella macchina.
0: Sì, però stavo leggendo che i poliziotti
1: sei stata bravissima a metterne dentro 14.
0: No, ma infatti
1: non so come abbia fatto, perché
0: guarda, c'è scritto qui che lei chiaramente stava violando il codice della strada e che sanziona chi porta in auto un numero di passeggeri superiore a quello indicato dalla carta di circolazione del veicolo. Che però nel suo caso era di 7 persone, ma su una Fiat 500 comunque 7 persone non ci possono stare.
1: Ma infatti mi sembra
0: quindi
1: molto
0: mi sembra
1: strano,
0: secondo me ha modificato anche quello.
1: Non si capisce, lei dice di essere stata autorizzata dai genitori per effettuare questo trasporto, cosa che io posso dire non mi sorprenderebbe, sarebbe follia comunque,
0: no, però, sì,
1: che qualche genitore abbia detto ma sì, ok, non mi sorprenderebbe, perché ormai la follia fa parte veramente della nostra quotidianità. Però questa signora, di cui però non sappiamo il nome,
0: sì,
1: ecco, io credo che stia rischiando, ora non so a cosa stia andando incontro, però è un po' più che fessa, ecco.
0: Beh sì, è un po', anche perché veniva pagata in nero per fare questo servizio, stavo leggendo.
3: Non, ah, mi prendeva pure i soldi.
0: Sì, certo.
1: Anche perché in bianco. Cioè, cazzo, no, vai, no, chi è che ti paga?
3: No, dico, pulmino 14 sulla 500 fattura.
1: È abusivo,
0: sì, sì,
1: esatto.
0: Capito?
1: È abusivo.
0: No, aveva il POS come i tassisti, aveva, sì, un POS, sì,
1: sì.
0: Non mi stupisce, stavo leggendo il quartiere dove tutto questo è successo, che è un,
1: sì,
0: quartiere popolare,
1: sì,
0: di Palermo, insomma, che ha tantissime problematiche sociali, quindi
1: sì, sì,
0: non,
1: sì,
0: mi stupisce che ci siano dei genitori,
1: zen,
0: quartiere zen.
1: Lo so, è sicuramente un quartiere, insomma, piuttosto complicato.
0: Molto complicato, sì,
1: della città di Palermo. Però insomma io spero che questo non avvenga più, non per altro, perché poi gli adulti prendono sempre in mano la situazione quando si tratta di queste cose, senza pensare che poi veramente i bambini se la rischiano quotidianamente. Stiamo parlando di bambini, quindi,
0: sì,
1: insomma,
0: no, poi si sentono,
1: c'è poco,
0: notizie,
1: da ridere,
0: voglio
1: c'è
0: dire,
1: poco da ridere,
0: che riguardano proprio autovetture con più passeggeri del previsto a bordo, che non sono finiti benissimo.
1: Ok, dicono che sia 500L o XL,
0: un po' più,
1: quindi
0: grande,
1: è un 7 posti.
0: Ah, okay, vabbè.
1: Quindi sì, sicuramente un po' più grande, però 14 bambini comunque non li metti.
3: Due,
0: beh,
3: due
0: per ogni posto, sì, sì, uno sopra l'altro, ci sta, ma sì, dai, la creatività italiana questa.
1: Va bene.
0: Quindi la signora di Palermo è...
1: la fessona, come si dice?
0: La fessura
1: del giorno.

0: disco per ogni estate, Shakira. Beh. Shakira è sempre stata estate, whenever, wherever, chiaramente grande successo che stiamo ascoltando oggi.
1: Con me sfondi una porta aperta, per me Shakira puoi metterla
0: proprio...
1: dove vuoi.
0: Sì, sì, sì, ma poi in quegli anni era proprio estate.
1: Veramente.
0: È vero, è vero, è vero. Mi ha fatto piacere riascoltarla. Amici, attenzione, sono le 17:14 minuti, inizia un'ora, anzi, siamo già abbastanza avanti, però inizia ancora il gioco, prima puntata del nostro gioco di questa settimana.
1: Volevo dirti, ho fatto un po' mente locale oggi, stamattina, mentre ero schifalato sul divano, e sono 3 settimane di fila che tu porti a casa la vittoria anche bene.
0: Ah, ok.
1: Cioè proprio con degli ottimi risultati anche come punteggi. Sono andato a vedere lo storico.
0: Ah, sei andato a vedere lo storico?
1: Sì, mi hai fatto
0: quando
1: un mazzo tanto stamattina. Ce l'avevo sulle note del cellulare.
0: Sì,
1: ma guarda che io ci tengo questa cosa.
0: Bravo,
1: sì.
0: Bravo.
1: E volevo farti i complimenti perché insomma hai ribaltato totalmente il mio filotto positivo, lo hai fatto a tuo favore.
0: E vediamo
1: adesso
0: che cosa
1: basta,
0: succede.
1: Però, cioè, nel
0: insomma.
1: Senso, il succo era avete anche rotto. Come
0: ti
1: dire.
0: Sei divertita?
1: Adesso basta.
0: Beh, insomma, cominciamo una nuova settimana. Quindi due di voi, 342 41 15 105.
1: Sì.
0: Devono scrivere
1: di qua o di là.
0: Là e vediamo come va.
1: Eh sì, adesso ride, guarda. Guarda.
0: Lo so.
1: E ride,
0: certo.
1: Che cosa ride questo?
2: Sounds good. Real good.

0: sign.
1: Jerry Calà per Seat prima.
2: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
1: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
2: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
1: Sì, Jerry.
2: Doppia libidine!
1: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
2: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
1: Ok, finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
3: Protezione, cura e bellezza online. Ma vai da Conad.
4: Via, via.
3: Dal 18 giugno al 1 luglio, acquistando 3 prodotti Conad Essentia e Essentia Lab, potrai avere la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.
5: Dottore, devo prepararmi all'estate. Andrò al mare, poi in montagna, un po' di sport e qualche passeggiata con Ugo.
6: Nelle farmacie Dottor Max trova tutto ciò che serve per la sua estate e per quella di Ugo.
5: Da Dottor Max l'estate inizia con sconti fino al 50%. In farmacia, app e su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
7: Ciao, sono il Mago Forest, il tuo dispensatore di saggezza. Vuoi sapere come si fa a mangiare tutte le sere fuori gratis? Basta che ti compri il ristorante. Oppure ci vai con l'app The Fork. Fino al 5 luglio puoi partecipare al concorso un anno gratis al ristorante. Più prenoti, più possibilità hai di vincere. Scarica l'app e scopri 55.000 ristoranti in Europa con sconti fino al 50% e recensioni verificate. Iscriviti al concorso e leggi il regolamento completo su vincicontofork.com. Scarica The Fork.
8: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo, solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese, offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5, salvo approvazione di CA Autobank.
9: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio, dopo il primo assaggio. Con The Spar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come capsule caffè compatibili Nespresso, confezione da 100 pezzi, a 14,90 euro e avocado Ass da 200 grammi, a soli 99 centesimi. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.
10: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere, scegli l'azzurro di A2 Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso e fino a 150 euro di bonus su offerte dedicate. A2 Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su a2a.it.
11: Samira, concentrati. È il riso sempre buono perché non scuoce mai e inizia per F.
12: Questa la indovino senza comprare neanche una vocale. È Flora!
11: Brava Samira!
12: Brava Flora! Con i suoi chicchi sempre perfetti, Riso Flora è l'ideale per preparare ricche insalate di riso, risotti cremosi e tanti altri piatti salati e dolci.
11: Se in cucina non vuoi sbagliare, la soluzione giusta è Riso Flora. Te lo dice anche Samira.
12: Riso Flora, non scuoce mai.
13: Il Summer Black Friday di Unieuro continua. Frigorifero LG Fit & Max in classe A con AI che ottimizza consumi e prestazioni a 879 euro fino al 25 giugno. Unieuro.
14: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
15: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
16: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin.
0: voglia di fare casa.
4: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come tagliata di petto di pollo 350 grammi a 2,99 euro e vaschetta gelato un chilo a 1,99 euro. Lidl, vale davvero.

0: Allora, amici, torna il nostro gioco di qua o di là. Che cosa c'è?
1: No.
0: Il Darietti.
1: Stavo solo pensando, mi stavo chiedendo, ho i nomi degli ascoltatori scelti a caso da Claudia, no?
2: Vedi quanto è brava Claudia, scrive i nomi.
1: Vabbè, ma anche la zia.
2: Ma ogni volta dici, ah, sono il primo.
0: Che cattiveria. Vabbè.
1: No, però mi stavo chiedendo tra me e me, sarà più bravo Alessandro o sarà più brava Laura?
0: Alessandro è da Torino. Laura arriva da Cento, che tra l'altro abbiamo attraversato con l'auto questo weekend, poi per andare a Ferrara. Esatto. Intanto Alessandro, pronto?
3: Pronto
0: Alessandro.
3: Ciao.
0: Come stai?
3: Bene, a parte il caldo, bene, dai.
0: Va bene, tanto ormai questa è la parola d'ordine ormai, il caldo, non si scappa Alessandro. Che fai a Torino?
3: No, io sto lavorando, sono in autostrada e sto rientrando a Torino. Comunque sono di Torino, sono camionista.
0: Va bene, okay. Ti sentiamo male, cioè ti sentiamo un po' metallico.
1: E poi molto veloce, parla velocissimo.
3: Quello c'è il mio difetto.
0: No, vabbè, sulla velocità non è un problema, però non ti sento proprio chiaro.
3: L'ho tolto l'auricolare.
0: Quindi vabbè, magari
3: adesso va meglio.
1: Un pochino.
3: Perché c'era ancora un po' il volume alto della radio.
1: No, ma stai urlando come un pazzo anche tu, perché va tutto in distorsione. Ti dico, ecco, cioè tu avessi il telefono attaccato alla bocca, però va bene lo stesso, ti capiamo.
0: Va bene, no, ma l'importante è che tu capisca noi. Alessandro, bravo. Intanto con chi vuoi giocare?
3: Mi sento un po' bassi.
0: Proviamo ad alzare, vediamo un attimo di fare la magia. Intanto pensa con chi vuoi giocare.
1: Che è fondamentale,
3: Con Dario.
0: Va bene. Allora il nostro Alessandro gioca con Dario.
1: Posso scendere in cantina?
0: Ma sì, vuoi andare a prendere un pezzo di salame? Un po' di pane? Vai. Allora io intanto vado a conoscere da Cento Laura.
4: Ciao.
0: Benvenuta Laura, benvenuta. Grazie. Come stai?
4: Grazie. Bene, non c'è male.
1: Allora, devi sapere che mentre venivamo a Ferrara abbiamo incrociato Cento e Fabiola diceva, qui fanno un carnevale incredibile dove tu hai lavorato tante volte.
0: No, in realtà non ho lavorato, sono andata proprio
1: andata?
0: A godermela.
1: Ah, pensavo che avessi lavorato sul palco.
0: No,
2: quello eri tu che facevi il pagliaccio.
0: No. Un carnevale incredibile, bellissimo, certo.
4: Sono 5 domeniche di carri di carta pesta che sono... mostruosi nel senso della grandezza.
0: È vero.
4: Dei meccanismi, delle sorprese.
0: È vero.
4: Tanta roba con tanto pubblico, devo dire. È vero.
0: Bello. No, anche perché uno non se l'aspetta magari da un posto così più piccolo come Cento, permettimi il termine, no?
4: Certo.
0: E invece poi è riconosciuto, non è che lo sto dicendo io, è proprio riconosciuto per essere un grande carnevale, bellissimo.
4: Esatto.
1: Allora Laura, tu giocherai con Fabiola. Adesso vediamo però chi comincia e chi di conseguenza potrà scegliere anche le categorie.
0: Io oggi comincio con pari.
1: Va benissimo. Bim bum bam.
0: Sei. E allora eccoli. Laura.
3: Aia.
0: Attenzione Lauretta, tu hai la possibilità di scegliere tra queste due categorie. La numero uno è squadre NBA che hanno vinto almeno un titolo oppure no. Quindi io ti do dei nomi e tu mi dici mai vinto o hanno vinto, ok?
4: Ok.
0: Oppure calciatori che hanno vinto il pallone d'oro o non l'hanno mai vinto.
4: Ah, che scelta.
0: Lo so. Sai che lì è categorie, se ti capita magari lo sport in cui non ti senti proprio
1: a tuo agio, cioè,
0: a tuo agio in questo caso. Prova a pensare.
4: Calciatori.
0: Ok, perfetto.
4: Calciatori.
0: Allora, io direi, mi raccomando, ti do dei nomi, tu mi dici ha vinto, non ha vinto, ok?
4: Ok.
0: Ci siamo?
4: Sì.
0: E allora andiamo. Lionel Messi.
4: Vinto.
0: Fabio Cannavaro.
4: Non vinto.
0: Lionel Messi.
4: Vinto.
0: Fabio Cannavaro.
4: Vinto.
0: Neymar.
4: Vinto.
0: No, Lionel Messi.
4: Vinto.
0: Fabio Cannavaro.
4: Vinto.
0: Neymar.
4: Non vinto.
0: Cristiano Ronaldo?
4: Vinto.
0: E allora?
1: Mancava un sacco di tempo.
0: Un sacco di
1: Mancava
0: tempo.
1: Un pochino. Ci
0: mezzo secondo. Tu, cioè l'ultima volta che l'ho fatto, non dovevi farlo perché poi alla fine l'hai presa.
1: No, però qui un pochino
2: sento un po' di polemica, Dario.
1: Ci sta, però va bene, dai, accettiamo.
2: Chi era quello dopo,
1: era
2: Fabi?
1: Era Mohamed Salah.
2: No,
1: Salah.
2: Mohamed sarebbe finito.
1: No, non è
0: cosa
1: vero.
0: Cosa avresti detto, Mohamed Salah?
4: Non vinto.
0: E ecco, allora quindi. Sono 5! No.
2: Allora gliela diamo buona adesso.
0: E allora andiamo!
1: Va bene, 5, ci sta, no, ci sta, va
0: no,
1: bene.
0: Se avesse sbagliato, saremmo tornati alla, a zero.
1: No, no, però 5, no, comunque no, nel senso che va bene 4-5, a me poco cambia. Tanto secondo me Alessandro da Torino con l'NBA non è che proprio andiamo lontanissimo.
0: Però mai dire
1: mai. Mai dire mai. Alessandro, tu giocatore di basket professionista da
3: zero. Zero.
1: Va bene, bene, dai, va bene.
3: Proviamo,
1: allora,
3: dai,
1: proviamo. In questo caso tu mi devi dire se ha vinto questa squadra un titolo NBA nella sua carriera, nella sua storia.
0: Oh, chi è che è caduto?
1: Ale?
0: Alessandro?
1: È Alessandro che ci ha messo in attesa.
0: Come mai Alessandro ci hai messo in attesa?
1: Perché
0: ci sta ascoltando attraverso la radio.
1: No, gli sono caduti i palloni da basket,
0: no.
1: Secondo me tutte e due.
0: Oh, però è incredibile, lo faccio, vado sempre all'ultimo e ho rischio. Stavolta che ho fatto bella, capito, precisa, mi sono fermata in tempo, vedi?
1: Ma hai fatto alla fine, comunque hai vinto 5
0: gioco,
1: punti.
0: Il gioco.
1: Come siamo messi qua, Alessandro?
0: Alejandro!
1: Allora, caspita, ragazzi.
0: Attenzione.
2: Con chi poteva giocare se non con Dario?
0: Ma no, dai. Ragazzi, questo va anche a fortuna.
1: Ma io credo che io stia pagando qualcosa a livello karmico in generale.
0: Ma smettila, che ho perso per 3 mesi. Io che cosa dovevo pagare a livello karmico? Che pure il karma che mi ha rotto le palle
1: da
0: ultimamente.
1: Da basket,
0: dai.
1: Sì, sì.
0: Su.
1: Ale!
3: Sì, ci sono,
1: eccolo.
3: La linea.
1: Allora, andiamo velocemente. Mi devi dire se hanno vinto o non hanno mai vinto un titolo NBA. Ti faccio i nomi delle squadre, chiaramente, io, ok?
3: D'accordo.
1: Sei
3: okay,
1: pronto?
3: Proviamo.
1: E allora giochiamo. Indiana Pacers.
3: Vinto.
1: No, Indiana Pacers.
3: Non vinto.
1: Orlando Magic.
3: Vinto.
1: No, Indiana Pacers.
3: Non vinto.
1: Orlando Magic.
3: Non vinto.
1: Detroit Pistons.
3: Vinto.
1: Los Angeles Clippers.
3: Vinto.
1: No, Indiana Pacers.
3: Non vinto.
1: Orlando Magic.
3: Non vinto.
1: Detroit Pistons.
3: Vinto.
1: Clippers, Los Angeles Clippers.
3: No. Non vinto.
1: Purtroppo però siamo fermi a 4. E quindi tu con 5, cara Fabiola.
0: No, dai, rimaniamo a 4. Facciamo lo spareggio. Facciamo lo spareggio, ragazzi. Dai, è giusto così. Facciamo lo spareggio, visto che c'è stato ovviamente all'inizio allora togli la freccia, Alessandro. Intanto. Ok?
1: Laura?
3: No, ho sentito poco.
0: Ragazzi,
1: ecco.
0: Ma che casino. Allora, Laura. Allora, facciamo la cosa fatta bene. Io poi ti ho detto la domanda, però giustamente ci siamo fermati a 4 per essere giusti, okay? Lui ha fatto 4, Alessandro, quindi adesso c'è lo spareggio. C'è un'altra categoria, una nuova.
1: Sì.
0: Ok, cominci tu, chiaramente, poi prosegue Alessandro. Intanto, Alessandro, ci sei?
3: Ci sono.
1: Okay. Funziona così, ragazzi. Ognuno di noi fa una domanda a testa all'altro. Mm-hmm. Il primo che sbaglia è eliminato.
0: Ok. Va bene. Qual è la categoria che hai detto?
1: Unità di misura del sistema internazionale o non del sistema internazionale. Peggio che andate notte.
0: Vedi che erano meglio i calciatori e le squadre NBA? Allora, attenzione, quindi dovete rispondere sì se è sistema internazionale oppure non sì se non è chiaramente del sistema internazionale. Ok?
3: Okay.
0: Poi questa si chiama supercazzola comunque, ve lo dico. Allora, benissimo.
1: Intanto Alessandro ha perso un polmone per strada. Che
0: ci siete?
1: Sentito.
0: Laura. Allora, Laura, cominci tu. Metro.
4: Sì.
0: Perfetto.
1: Ok, Alessandro, mi devi dire se il miglio
3: Non internazionale.
1: Non internazionale, ok.
0: Ok. Laura, caloria.
4: Sì.
0: No!
1: Aspetta, aspetta, attenzione, deve rispondere Alessandro.
0: Mamma!
1: Qui c'è un errore perché la caloria non è del sistema internazionale.
0: Ok, ok.
1: Alessandro, tu invece mi devi dire se i Kelvin sono o non sono del sistema internazionale.
3: No.
1: E invece erano sì, quindi siamo ancora in pareggio.
0: Attenzione! Vai. Attenzione, Laura!
1: Che miseria.
0: Newton.
4: Non internazionale.
0: No!
1: E invece sì, Newton è la forza Newton, sì. Attenzione, vediamo, perché dobbiamo capire con Alessandro se i nodi, inteso come velocità nautica, fanno o non fanno parte del sistema internazionale.
3: Sì.
1: E invece no. E quindi siamo ancora in pareggio, non finisce mai più questa.
0: Porca miseria, attenzione, Laura! Candela! Fa parte del sistema internazionale?
4: Non internazionale.
1: E invece, no, invece è internazionale,
0: sì. Ragazzi,
1: adesso
0: no.
1: vediamo Alessandro, puoi ancora? Oh ragazzi,
0: mamma ragazzi.
1: Mi devi dire se l'unità di misura anno luce fa parte o non fa parte del sistema internazionale.
3: Sì, fa parte.
1: E invece no, no. Signori, no, siamo arrivati alla fine dello spareggio.
0: Qua si rischia di non portare a casa
1: sì,
0: nulla.
1: Sì.
0: Attenzione, Laura. Pascal fa parte.
4: Internazionale.
0: Internazionale, è giusto.
1: Giusto.
0: È giusto, ok.
1: Vediamo, perché qua Alessandro mi devi rispondere.
0: Se risponde bene, vincono entrambi.
1: Entrambi. Mi devi dire se i pollici, come unità di misura, fanno o non fanno parte del sistema internazionale.
3: Sì, fanno parte.
1: No!
0: No!
3: Come no?
0: Ti amo! Mamma,
1: mai successo!
0: Che partita!
1: Mai! Incredibile!
0: Porca miseria! Che partita fino all'ultimo! Erano le ultime due, siamo arrivati a 10,
1: sì.
0: Quindi il rischio era che nessuno portasse a casa la vittoria o al contrario entrambi. In questo caso Laura, sono felice.
1: Brava Lauretta, brava Lauretta, brava.
3: Ho sbagliato sui pollici.
1: Hai sbagliato sui pollici.
0: Sì, ma, sui pollici.
1: Ma
0: sui
1: una martellata, so se la datela sui pollicioni.
0: Sì.
1: Va bene, saluta
0: Alessandro,
1: chi vuoi.
0: Vai.
1: Ale.
3: Saluto tutti voi che tenete sempre compagnia, che dal mattino alla sera ascolto sempre voi.
1: Va bene.
3: Grazie di tutto.
0: Va bene, grazie Alessandro.
1: Fa niente, doveva andare così, me lo sentivo.
0: Grazie Alessandro, grazie.
3: Ciao Ale. A tutti, grazie, ciao.
0: Grazie. Laura, ciao. Laura, porti a casa la vittoria, kit di Radio 105,
3: grazie.
0: Mamma mia.
1: Bravissima,
3: grazie,
1: Laura.
3: Grazie.
0: Mamma mia.
1: Saluta chi vuoi al volo.
4: Tutti quelli che mi conoscono, che mi hanno riconosciuto, soprattutto voi, perché fate una compagnia anche nei momenti un po' più tristi, comunque riuscite sempre a strapparci un sorriso o un bel pensiero. Questa è tanta roba, secondo me.
1: Grazie,
0: grazie Laura, ti abbracciamo forte, un bacio,
1: ciao.
0: Grazie davvero. Ciao bella, grazie. Mamma ragazzi, che partita! Oh, non si può dire niente, eh! Mamma mia.
5: 105 Music and Cars ha presentato. Di qua.

0: Passenger.
1: Bello anche
0: mamma
1: questo.
0: Mamma mia, ragazzi, che gara comunque.
1: No, incredibile, Cardiopalma, è vero, fino all'ultimo. E volevo solo dire a un ascoltatore che ha scritto: guardate che hanno risposto entrambi a una domanda correttamente. Sì, lo spareggio funziona così, cioè si risponde, se tutte e due vanno avanti, si prosegue nella finché uno non sbaglia.
0: Esatto, ecco. Esattamente. Amici, siamo arrivati veramente quasi alla fine. Credo non ci siano messaggi, non abbiamo tempo di mandarli.
1: Meno
0: e
1: male.
0: Allora, sai cosa ti dico?

0: Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
1: Grande nonno!
0: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
2: L'attaccante è davanti alla porta. Rallenta, inciampa sulla palla.
3: Caldo e sudorazione ti mandano nel pallone? Con magnesio e potassio Massigen recuperi subito la tua energia. No! Magnesio e potassio Massigen. Anche forte e senza zuccheri. www.massigen.it.
4: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
5: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da €179,99. In negozio, app e sul sito.
6: Weekend leggendario? Vieni al circuito di Misano al World Ducati Week. Dal 3 al 5 luglio celebriamo i 100 anni di Ducati. 3 giorni di gare, spettacoli, musica e divertimento durante il più grande raduno di ducatisti da tutto il mondo. Info su ducati.com.
7: Ah! E se non carica i video dei gattini? Ah! Ho Coop Voce e un super 5G.
8: Passa a Coop Voce entro il 1° luglio. Hai 200 giga in 5G a €7,90 al mese. Attivazione primo mese gratuiti. Meno pensieri, più Coop Voce.
9: 105 Traffic.
10: Questa è la situazione su strade e autostrade. Lungo la 1 Roma Napoli troviamo code per una perdita di carico tra Valmontone e Allaccio diramazione Roma Sud verso Firenze. Traffico incolonnato sulla A4 allo svincolo di Bergamo per chi proviene da Milano. Sulla A7 code per lavori invece tra Ronco Scrivia e Busalla in direzione Genova. Incolonnamenti a tratti sulla 1 Firenze Roma tra Firenze Sud e Incisareggello per chi sta procedendo verso la capitale. Un'ultima segnalazione che riguarda appunto Roma con la statale 148 Pontina, traffico rallentato tra incrocio via Cristoforo Colombo e incrocio grande raccordo anulare in direzione di quest'ultimo. ANAS ricorda: se scegli di fumare non lasciarne traccia, la strada non è un posacenere, gettare rifiuti e oggetti dai veicoli è un reato e un gesto incivile e pericoloso che causa danni alla natura e crea disagi alla viabilità. Rispetta l'ambiente.
9: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
11: Radio 105.

0: Radio 105. Proud to be different.
1: Vieni da MD, perché ci sono sempre offerte imperdibili.
2: E super appetitose, Antonella!
3: Da MD fino al 28 giugno, con la promo anniversario, ci sono sconti golosi fino al 40% su tantissimi prodotti. Ad esempio, trovi nuovi coni gelato buona spesa nei gusti stracciatella o caramello, in confezioni da 6, a 1,99€. Da MD, anche quando la temperatura sale, i prezzi scendono. Vieni a trovarci!
2: Ti aspettiamo!
1: MD, buona spesa Italia.
4: Ci sono partner pronti a darti una mano.
5: Vai!
4: E altri che ti danno molto di più, come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria a soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter, tuo da 145 euro al mese oltre IVA, tasso leasing 2,49, TAEG 3,32, anticipo 8.350 euro, 59 canoni, 75.000 km totali, riscatto di 16.455 euro, importi IVA esclusa, offerta valida fino al 30 giugno.
6: Il fenomeno globale House of the Dragon ritorna. La serie HBO pluripremiata agli Emmy Awards riprende con la stagione più emozionante di sempre.
7: Rhaenyra sta arrivando.
6: In un regno conteso, sull'orlo del caos, sta per scatenarsi una guerra.
8: La regina ha molti draghi.
6: La lotta per il potere sta per cominciare.
7: La loro disfatta è scritta.
6: Guarda la nuova stagione di House of the Dragon e tutto l'universo del Trono di Spade. Solo su HBO Max.
9: Vuoi iniziare la giornata con una buona collezione? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre da Conad c'è la nuova collezione Bialetti. Accumula i super bollini facendo la spesa con carta insieme, colleziona i premi e trasforma ogni pausa in un momento di benessere. Scopri di più su Conad.it.
10: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
11: Arredissima.
12: Il prezzo del carburante aumenta e io mi faccio il GPL. A giugno fino a 3.000 euro di vantaggi sulla gamma SUV EMC Auto, a partire da 15.800 euro. EMC Auto, la scelta intelligente. Info e durata promozione su emcauto.it.
13: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come tagliata di petto di pollo 350 grammi a 2,99 euro e vaschetta gelato 1 chilo a 1,99 euro. Lidl, vale davvero.
14: Moschino Beauty presenta due nuove irresistibili fragranze. Qual è il tuo mood di oggi? Scegli Toy to Gummy se cerchi un profumo sofisticato e avvolgente che stupisce con note audaci. Scegli Toy to Yummy per un'esplosione solare e vibrante, un concentrato di pura energia agrumata in movimento. I nuovi iconici orsetti Moschino Beauty sono arrivati. E tu, da che parte stai? Vieni a scoprire le nuove fragranze Gummy and Yummy by Moschino al 105 Summer Festival.
15: Hai mai provato i veri nudini? Realizzati con latte pugliese e modellati a mano uno a uno. Assaggiali, hanno una bontà deliziosa. Nudini deliziosa, un sapore che ti Puglia.

0: avvolgere da un'onda di vitalità con i bagno doccia Vidal.
1: Come si riconosce un servizio clienti pluripremiato?
2: Cioè, io vi chiamo, non ho mai aspettato.
3: Siete veramente perfetti.
4: Grazie Octopus di esistere.
1: Octopus Energy, energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
5: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e facciamo festa! Fino al 29 giugno sconto del 20% su tutti i gelati, anche sui tantissimi già in offerta, negli ipermarket aderenti e online. L'inflazione sale.

0: Dracula's Love Affair.
1: Ma siamo sicuri che non si pronuncia come Dracula e quindi Hercules? No,
0: Hercules.
1: Ah, ok, va bene.
0: Ognuno poi lo pronuncia come vuole. Tu te lo senti più Hercules?
2: Ognuno se lo sente.
1: Questi giorni devo dire che dal punto di vista di Hercules poco, anche al gioco
0: certo, vabbè, ma siamo ancora all'inizio. Dai, Blind, bellissimo, Frankie Knuckles, remix. Chiudiamo questa puntata, la prima della settimana di Music in Cars, con questo braccio che effettivamente, come spesso diciamo, è un braccio elegante.
1: Mamma mia.
0: Non è proprio un braccino così, capito? È un braccio senza un pelo.
1: C'è una bella camicia di lino, è coperto così.
0: Esatto.
1: Va bene.
0: Grazie alla Pinnetta, grazie Claudia al centralino, grazie Pivati.
2: Ciao amici.
1: Grazie Fabiolina.
0: Grazie Darietto, grazie a tutti voi amici fancarsisti.
1: Noi torniamo però domani alle 16 puntuali su Radio 105 con...
0: 105 Music and Cars.

0: Carglass sostituisce.
1: Ciao, Fabiola di Carglass. Parabrezza rotto? Scegli quando e dove e Carglass arriva da te. Lo sostituiamo e ricalibriamo la telecamera. Solo con Carglass hai un servizio mobile con una tecnologia esclusiva. Così i tuoi sistemi di assistenza alla guida tornano a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
0: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
2: A Radio 105 sono le 18 in punto.
3: Radio 105, TGCOM 24, Breaking News.
4: Buon pomeriggio da Gerry Romano. Il premier britannico si è dimesso, come anticipato dalla stampa, per mancato sostegno del Labour. L'uscita di scena di Starmer spiana la strada all'ex sindaco di Manchester. Burnham è l'alternativa soft left del partito. Il primo ministro potrebbe lasciare Downing Street a settembre. A Taiwan 5 giorni di esercitazioni per rispondere a un'eventuale invasione cinese. Testata la rapidità di reazione qualora una delle manovre militari diventi attacco reale. Silenzio da Pechino. Taipei si chiede cosa ha promesso Trump a Xi Jinping in cambio di aiuto con l'Iran. Dopo il ritrovamento delle sorelle scomparse da una casa famiglia nell'Aquilano, in carcere il nonno, la madre e il compagno di lei. L'accusa, sequestro di persona. La sedicenne e la dodicenne erano a Formia, in casa di una donna ora indagata. Stanno bene. Il padre di Sara e Alicia.
5: Avevo capito qualcosa, però non potevo accusare nessuno. Ho avuto diversi tipi di prove che io prontamente ogni volta portavo ai carabinieri, quindi mettevo al vaglio degli inquirenti tutto ciò che poteva aiutare alla ricerca di Alice Sara.
4: Nuova accusa di doping per Alex Schwarzer. L'agenzia tedesca NADA lo sospende. Il procedimento disciplinare dopo un controllo in Germania. In poco più di 3 ore il marciatore di 41 anni aveva fatto il miglior tempo italiano di sempre. Lui professa la sua innocenza. L'anticiclone Cerberus infiamma l'Italia. Picchi di 40 gradi, 10 sopra la media. Aria rovente dall'Africa. Mercoledì bollino rosso in 16 capoluoghi, Europa oltre i 30 gradi. Nella Francia del Sud il caldo uccide 2 bimbi di 2 e 4 anni lasciati in un'auto parcheggiata. Calcio, la giornata dei mondiali prosegue coi campioni in carica. Dalle 19 ad Arlington, Argentina-Austria. Dalle 23 a Philadelphia, Francia-Iraq. Nella notte a East Rutherford, Norvegia-Senegal. Malagò eletto presidente della FIGC. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
6: Ciao, Giuseppe di Carglass. Lo sapevi? Dopo milioni di interventi nei centri Carglass, ora hai la stessa qualità a casa.

0: Tua. Veniamo da te, sostituiamo il parabrezza e ricalibriamo la telecamera con una tecnologia esclusiva, anche in condizioni esterne difficili, così torna a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
1: Carglass ripara, Carglass sostituisce.

0: Buonasera Italia!
1: È vivo! Signori, è vivo!
0: E noi che ci eravamo preoccupati nello zoo, ma
2: qual è il problema? Spiegatemi qual è, perché allora, ancora nessuno mi ha spiegato.
1: Si capisce un cazzo, la brusca. Allora, noi siamo rimasti e tu praticamente girovagavi per i palcoscenici.
2: Certo.
1: Poi scompari nel nulla ed eri in condizioni, possiamo dirlo,
2: era una festa? Mi ha detto, vieni alla festa.
1: Ma ti sei bevuto l'Octoberfest. Cioè, eri devastato. Scompari nel nulla, nessuno sa più niente. Voci girano che ti hanno trovato nudo in una stanza e che hai fatto la doccia e sei comparso. Un altro diceva che ti sei addormentato dentro un container.
0: È riuscito a fare l'amore da solo,
1: no, ma aspetta, mi dice, stamattina o ieri, no, cos'era? Venerdì mattina?
2: Sì. Sabato mattina
1: ho fatto colazione con Salvaderi. Ma come, scusa, come è possibile?
0: Bellissimo,
1: tu sei il mio eroe.
2: Che si è complimentato anche per il fatto di come ero mattiniero.
0: No, tu gli hai detto che non eri andato a dormire, vero?
2: No, avevo la stanza nel suo stesso hotel.
1: Però ragazzi, allora, Martin, io ti devo ringraziare, sì, perché tu mi hai regalato la puntata. Oggi lo zoo ha dedicato tutto a te.
2: Sono con te, ascolterò la replica.
1: Adesso abbiamo... perché ovviamente...
2: Eri come ti...
1: Dov'eri?
2: Qua, quando? Venerdì sera?
1: Dov'eri?
2: Venerdì sera sono andato a dormire. Ma perché la mattina devo alzarmi presto.
1: Ma dove sei andato a dormire?
2: Nei camerini.
1: Nei camerini di chi?
2: Nei camerini nostri.
1: Perché? Ma stavano
2: c'era l'aria condizionata.
0: A un certo punto gli hanno tirato via il tetto da sopra la testa. Ma forse devo andare.
2: Era l'unico posto dove faceva fresco.
1: Allora, io in realtà sono venuto qua perché c'è un problema ben più grosso, sì, del tuo alcolismo. A parte la pancia e il taglio di capelli, però sei bello così.
2: Averceli,
1: E invece Paolino, purtroppo,
0: cosa ho fatto?
1: No, siamo tutti d'accordo e credo che Martin possa spalleggiarmi in questa operazione.
0: Vai.
1: Hai un profumo di merda.
2: Ah, sì.
1: Ma
2: sì.
1: Sei una troia maltese.
0: Mazzoli.
1: Non dire la marca.
0: Mazzoli.
2: No. No, adesso puoi.
1: Sì.
0: Mazzoli, è il profumo che ci ha regalato l'altra sera.
1: No, non è vero.
2: Sì, quello giallo.
0: Non dire un cazzo.
2: Quello giallo. Hai messo quello giallo.
1: Smettila.
0: Non ho messo quello giallo.
1: Hai messo quello da donna.
0: Ma ho messo quello da uomo.
1: Ma no, c'era scritto pur femme.
0: C'era scritto pure elle.
1: Ma
0: ho detto,
1: pur femme non vuol dire che ti fa andare a fighe.
0: No.
1: È per le donne.
0: Caputtana, vedi che ho sbagliato, cazzo. È tutto lì il problema.
1: Madonna,
0: veramente. Possiamo andare in un altro studio?
2: Mamma mia. Ma chi è che l'usa? Lo usi tu?
1: No, me l'ha dato Patrick.
2: Ah, ok.
1: Anche lui mi ha detto, Madonna.
2: Grazie, Patrick.
0: Patrick è famoso, non si lava e usa il deodorante. Sì, sì.
1: Vabbè,
0: lo so.
1: Vi lascio, ragazzi.
0: Ciao, fratello.
1: Volevo ancora ringraziare. Anzi, mi inginocchio dinanzi a lei. Signor Martin Klein, lei ogni volta.
2: Se faccio stampare la puntata, me l'autografi.
1: Sì, sì. Io ti giuro, sì, io ti amo.
0: Fai stampare i santini.
1: Tu mi hai ricordato Leone. Non lo so, è stata una gioia continua.
2: Bene, sono felice.
1: Bellissimo, sul palco. Stupendo. Hai battuto
3: ogni. Vabbè, quella le mie voci.
1: Bellissimo.
0: Però sono arrivati gli alieni nel frattempo,
1: Ciao
0: fratello.
2: Ho dichiarato guerra a qualcuno.
0: Sì, a Marte,
1: sì,
0: probabilmente.
1: Io adesso dichiaro guerra al tuo profumo di merda.
0: Vieni che ti abbraccio tutto adesso. Vieni qua.
2: Italia.
0: Va bene, dai, abbiamo già cazzeggiato fin troppo. Subito le nostre coordinate. Salutiamo il Fargi, che anche lui è reduce dalla mega seratona di Radio 105.
2: Walter Fargi, io ero l'unico sano.
0: Fargenga!
4: Potete dirlo forte.
0: No, io guarda. Ho bevuto sino all'acqua delle pozzanghere. Vabbè, Fargi, tutto a posto?
4: Tutto a posto. Siamo pronti?
0: Siamo prontissimi. Cominciamo? Vamonos! Subito le coordinate per raccontarci ovviamente quello che state combinando voi in giro per l'Italia.
2: 342 41 15 105, a meno che non sia cambiato senza che me lo dicessero.
0: Non si respira più, ha consumato una boccetta di
2: Non sto morendo.

0: Coca-Cola, Tommaso Paradiso su Radio 105 all'interno della carovana.
1: Io consiglierei di non agitarla.
0: No, no.
1: C'è un modo per aprirla dopo che è stata agitata.
0: Sì,
1: non me lo ricordo.
0: Non sbruffare da tutte le parti.
1: Esatto. Tipo gli dai due colpetti sopra il tapo. Non me lo ricordo. Sono quei tutorial che trovi su YouTube, quello funziona, ci ho provato.
0: Va bene, poi salutiamo Albe da Saronno. Mi hai fatto ridere perché ha scritto: ma sul palco c'era Scatman John.
1: Dai.
0: Scusami. Basta. Poi Eros da Verona, un abbraccio enorme. Si può dire lo zio Carlao.
1: Che cosa?
0: Mi chiedono del profumo. No, io, allora, in realtà devo essere onesto.
1: Ne hai messo troppo.
0: Esatto, quando ne metti troppo, perché io non me lo sento
1: addosso. Ma leggendo il nome del profumo, non la marca, il nome.
0: Ho capito.
1: Non ti è venuto in mente
0: ma non è quello lì. Ne ho messo uno io che ho comprato l'altro giorno.
1: Allora, non dare la colpa.
0: No. Ne ho messo uno io che ho comprato l'altro giorno pensando di fare l'affare.
1: Sì.
0: Sai che adesso i profumi costano come l'oro praticamente.
1: Sì, sappiamo che tu vai a comprare quelli.
0: No, ma vai.
1: Cosa?
0: Io acquisto solo i profumi Fulual.
1: Questo non è uno di quelli. Sappiatelo.
0: Non è uno di Fulual, assolutamente. Siccome ne ho finito, sono andato a comprarlo. Ho pensato di fare l'affare. Ho detto: guarda questo qua, bello. Prima di comprare il profumone da 150 euro, compro quello da 30. L'ho tirato fuori. Era una roba che mi stava se no nel pollice, una roba era microscopica, il 20 ml,
1: presenti i campioncini?
0: Sì.
1: Quello che uso io, il campioncino costa 38 euro.
0: Vabbè, ho capito. Allora, entriamo in clima argomento, bambini. Oggi dobbiamo parlare di una ricorrenza anche abbastanza particolare, perché oggi compiono 99 anni.
1: Sì.
0: Che pensavo?
1: Vabbè, a parte me?
0: A parte 99 anni i jukebox. Cioè il jukebox compie 99 anni.
1: Ma così poco?
0: Stessa roba che ho detto io. Dico, cazzo, ma no, più vecchio il jukebox. Allora, i primi jukebox
1: Può essere più vecchio del vinile.
0: Infatti, i jukebox sono stati messi in vendita esattamente 99 anni fa, il 22 giugno del 1927, quando l'azienda AMI, che era un'azienda nota per la produzione dei pianoforti a gettone, creò i primi jukebox.
1: In che anno, scusa?
0: 1927. E i primi jukebox erano composti da 12 dischi,
1: sì.
0: 12 dischi i vinili, a 78 giri.
1: Uh-huh.
0: Cioè io sapevo che c'erano i 33 e i 45. I 78 come sono più grandi ancora?
1: No, è solo per i giri. Sì, sono più grandi dei.
0: Sono un po' più grandi di quelli
1: 33,
0: che siamo abituati.
1: Sono 33 giri.
0: Ok, quindi erano.
2: Sono un po' più piccoli dei 33, un po' più grandi dei 45.
0: Una roba a metà, quindi 78.
1: Però girano 78 giri.
0: Ok, no, io mi ricordo che anni fa.
1: Ce n'è anche un'altra di velocità.
0: Cioè, sono 33, 45, 78.
1: E un'altra che non ricordo, però sono sicuro.
0: India, 145, come il cocorico. Allora, da qui, visto che abbiamo parlato e stiamo parlando di jukebox e di una ricorrenza molto figa, perché dai jukebox,
1: certo.
0: Ragazzi. Cioè, chi è che non ha il sogno? Chi è che non ha il sogno di avere un jukebox in casa? Dai, veramente. L'argomento di oggi, che è un argomento che andiamo a riprendere circa una volta ogni anno e mezzo, due, è il seguente. Dicendo anni 80, la prima cosa che mi viene in mente, e lì deve scattare l'associazione di idee, e vi deve. La prima roba che mi viene in mente vuol dire film, musica, oggetti, cose, animali, fiori, persone, personaggi della TV, programmi TV, tutto. Voi pensate agli anni 80, vi viene in mente quella roba lì?
1: Londra.
0: Ok, sì, ci sta, vabbè, perché è una cosa tua, una roba che ti ha...
1: Sì, beh, certo. Sì,
0: ok, dicendo anni 80, la prima cosa che mi viene in mente, posso dire il flipper. Flipper ci sta, i cabinati, quelli che si usavano per giocare ai videogiochi.
1: Sì,
0: perché, cari bambini,
1: ragazzi, io ho visto Dragon Slayer dal vivo.
0: Dovete sapere,
1: nel cabinato,
0: prima di avere la PlayStation o l'Xbox a casa, per giocare ai videogiochi si andava in sala giochi.
1: Posto apposta,
0: esatto.
1: Che conteneva tutti i videogiochi.
0: E c'era un videogioco gigante per gioco.
1: Sì.
0: Cioè non è che adesso
1: andavi
0: io...
1: e sceglievi.
0: Cioè io adesso ne ho uno che ne contiene 20.000.
1: Allora, tu non hai il cabinato, tu c'hai il cabilame.
0: Io
1: c'è dentro tutto.
0: Allora, io ho un cabinato con dentro 20.000 giochi. All'epoca avevi il cabinato del Pac-Man, il cabinato di Golden Axe, e ogni gioco andava avanti così. Quindi provate a pensare, dicendo anni 80, la prima cosa che mi viene in mente: la gommina per capelli,
1: il Tenax.
0: Il
1: Tenax.
0: Ah, di Firenze, il locale, di origine?
1: No.
0: Ah,
1: il gel.
0: Ah,
1: Tenax.
0: Dicendo anni 80, la prima cosa che mi viene in mente è: ho fatto fare ieri la cover Ghostbusters.
1: Quella 1984.
0: Ehi.
1: Lo sai che arriva tutto dall'84.
0: Porca miseria, vero? Ragazzi. Allora, provate a pensare, e vale tutto, eh? Cioè, non dovete soffermarvi a dire un film, una canzone. No, no. Uno può anche dire una roba che andava di moda negli anni 80 come indumento.
1: Sì, sì. Faccio un esempio: chiodo.
0: Fiorucci. Fiorucci era negli anni 80. Fiorucci era negli 80. Mi ricordo che era in piazza San Babila a Milano, c'era un negozio
1: al piano di sotto.
0: Mamma mia,
1: sì. Quindi, c'erano cose che potevi comprare solamente lì.
0: Dicendo anni 80, la prima cosa che mi viene in mente è, e completate voi la frase, per associazione di idee, ok? Quindi anche, scusami, piccola parentesi, anche se un ragazzo magari che oggi ha 25 anni non li ha vissuti, ha maggior ragione, esatto. Cioè ce l'ha in mente un qualcosa che arriva però da quegli anni lì, ok? Quindi, dicendo anni 80, la prima cosa che mi viene in mente è Fargi.
2: Cosa volete dalla mia vita?
0: Gliel'ho fatto un po' a tradimento, non era proprio. Scusa, amico mio.
2: Meno male che ho il dito bionico.
0: Allora, parliamo di anni 80. Sì, tu che li hai vissuti?
2: Sì, ragazzi.
0: Tu che eri un paninaro in quegli anni lì.
2: I paninari.
0: Vedi? Grande!
2: Anni 80 i paninari.
0: Lui era.
1: Allora, per me. Cosa?
0: Tu eri un punk, no?
1: Panca, ma tutta la vita.
0: Vedi?
1: Ma stai scherzando.
0: Abbiamo proprio
2: lui, due stili diversi.
1: Lui è paninaro anche adesso.
0: Sì, sì, sì.
1: Se tu ci fai caso, quando ha il maglioncino d'inverno che sale un attimo, scende un attimo la temperatura.
0: Sì.
1: Lui scende dalla golf, perché chiaramente c'ha la golf. Arriva, si ferma, mano sul fianco e mette il piede così.
0: È da paninari quella roba lì. È proprio un gesto da paninaro
1: proprio.
2: Ma è perché è proprio radicato dentro.
0: Sì,
2: rimane,
0: cioè, ce l'hai dentro, cioè, sì, tu proprio sei un paninaro dentro.
1: E allora permettetemi di ricordare una cosa importante, il signor Riccardo.
0: Che è?
1: Che di cognome fa ancora Naio Leari.
0: Grande!
1: Ciao Riccardo, ho avuto la fortuna di conoscerlo, un genio.
0: Allora bambini, la palla passa a tutti voi che state dall'altra parte della radio. Quindi, dicendo anni 80, la prima cosa che mi viene in mente è
1: 342 41 15 105. Quindi ce lo scrivete, ce lo WhatsApp, Telepass.
0: Ho aggiunto
1: il Telepass, ti piace?
0: Instagram,
1: SMS,
0: Facebook,
1: WhatsApp vocali, Instagram, Telegram, tutto l'internet che c'è.
0: E oggi
1: anche sul, come si chiama la stoffa, il tessuto vetrificato.
0: Quella.
1: Ti ricordi le prime cartelle lucide?
0: È vero, era quello.
1: Quello era tessuto
0: vetrificato.
1: Si chiama tessuto vetrificato.

0: Taylor Swift con I Knew It, You Knew It. No, I Knew It, I Knew You. I Knew You, ok, ce l'ho fatta.
1: Kirk Hammett dei Metallica si è presentato sul palco a Bologna con una maglietta che ho scritto Taylor Swift
0: I Love You.
1: E no, è un'operazione della CIA. It's a secret object of
0: allora,
1: CIA.
0: Nel caso vi fosse appena sintonizzati, oggi vi abbiamo domandato, dicendo anni 80, la prima cosa che mi viene in mente è, completate quella frase ovviamente con tutto, vale tutto, per esempio
1: frontalino estraibile, Massimiliano Caruso. Secondo
0: è
1: me anni, secondo me anni 90.
0: Non va più 90.
1: C'era
0: ma lì
1: l'intera
0: è
1: radio negli anni 80.
0: Estraibile. Il gioco Pong alla televisione, Alex da Cervia.
1: Per me vuol dire i mondiali di calcio 82, incinta di mia figlia Serena Azzurra. Azzurra perché abbiamo vinto. Saluti
0: grande
1: a Maria Antonietta.
0: Gli Scooby Doo, Elvis da Controne,
1: sì.
0: Salerno, oppure.
1: Vuoi raccontare cosa sono gli
0: Va bene, tipo portachiavi, dai.
1: Okay. Le cabine telefoniche, Silvia da Pordenone.
0: Paolo da Desenzano che dice: io sono del 91, quindi non li ha vissuti gli anni 80. No? La prima cosa che mi viene in mente è la Lancia Martini.
1: Sì,
0: sì, che è una delle macchine da rally più belle dell'universo.
1: Ma anche senza la livrea della Martini. Poi
0: tutto
1: con la livrea della Martini.
0: Vespa 50 Special, Roberto da Candelo.
1: Danilo, l'esultanza di Tardelli, Spagna 82.
0: Era 82 quello lì, ok. Poi le giostre. Ragazzi, le giostre sono una delle robe più anni 80 che ci può essere nel mondo.
1: Non dire niente.
0: Adesso
1: mi tiro fuori un ricordo, eh.
0: Vai.
1: Vediamo se qualcuno.
0: Io lo so, io lo so.
1: Non dire niente.
0: Ah, non vuoi che lo dica.
1: 342 4115 105. Vediamo se vi ricordate che giostra
0: il era. Rumore era. Il rumore era questo qua.
1: Mamma.
0: Dicendo ogni tanto mi viene in mente Indiana Jones. E poi le felpe della Best Company. Sì, assolutamente.
1: Magliette da calcio di lana, Marco De Iesi.
0: Parlando di politica. Dicendo anni 80 mi viene in mente Craxi.
1: Villa.
0: Mamma mia, è vero.
1: Le VHS, Massimiliano Perugia.
0: Erano anni 80. Sì, sì, VHS, sì. Sì, sì, sì, sì. Poi Ciro da Sassari che dice: dicendo anni 80, la prima cosa che mi viene in mente è il montone. Montone, sì. Era quello che mettevi su d'inverno, quello gigante.
1: Sì, quello con le corna.
0: Ma non aveva le corna.
1: Con un alito pessimo.
0: Sì, certo. Va bene, poi dai, chiudiamo.
1: Le Levi's bag, ve le ricordate? Zainetto in tessuto jeans della Levi's color verde militare.
0: Zero.
1: Siamo leggendo, zero.
0: No, zero proprio.
1: Zero, adesso vado a cercarli.
0: Allora, ci dobbiamo fermare noi. Poi al rientro leggiamo tutti i vostri messaggini. Oggi abbiamo acceso la macchina del tempo. L'unico gioco che vi chiediamo di fare è di andare per associazione di idee, cioè senza ragionarci troppo, deve essere una cosa proprio veloce, ok? Cioè, quindi vale tutto, da marche di abbigliamento, programmi TV, radiofonici, vale qualsiasi cosa. Dicendo anni 80, la prima cosa che mi viene in mente è 342 4115 105
1: il Commodore 64.
0: Wow, che figata. Dite la verità, quanto è difficile mettere d'accordo tutti i vostri amici sulla scelta del ristorante? Per fortuna c'è The Fork, l'app numero uno in Italia, per prenotare in totale affidabilità.
1: Trovate subito il posto giusto per ogni occasione e fino al 5 luglio c'è un motivo in più per organizzare una cena. Ogni prenotazione dall'app vi permette di partecipare al concorso Un anno al ristorante. Più prenotate, più chance avrete. In palio per voi un anno gratis al ristorante.
0: Leggete il regolamento completo su vinciconfork.com.
2: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
3: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
2: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
4: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
5: Il fenomeno globale House of the Dragon ritorna. La serie HBO, pluripremiata agli Emmy Awards, riprende con la stagione più emozionante di sempre.
6: Rhaenyra sta arrivando.
5: In un regno conteso, sull'orlo del caos, sta per scatenarsi una guerra.
7: La regina ha molti draghi.
5: La lotta per il potere sta per cominciare.
6: La loro disfatta è scritta.
5: Guarda la nuova stagione di House of the Dragon e tutto l'universo del Trono di Spade. Solo su HBO Max.
8: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come tagliata di petto di pollo 350 grammi a 2,99 euro e vaschetta gelato 1 chilo a 1,99 euro. Lidl, vale davvero.
9: No, sì.
10: Brava!
9: Pensi, domani dovete darci la rivincita.
10: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
9: Un appuntamento galante?
10: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
11: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
12: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
13: Jerry Calà per Seat, prima!
14: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
13: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
14: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
13: Sì, Jerry.
14: Doppia libidine!
13: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
14: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
13: Ok, finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
15: L'inflazione sale.

0: market aderenti e online. L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi.
1: Libera la fantasia a Movieland. Lasciati incantare dagli insetti giganti del selvaggio West. Scopri miniere nascoste. Viaggia tra canyon incantati. Esplora mondi dove ogni volo è un'avventura. Benvenuti a Buckstown, solo a Movieland.
2: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
3: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
4: Ragazzi, vi siete mai chiesti quanto è importante prendersi cura della salute orale?
5: Ciccio, ma glielo diciamo noi di Dental Pro. È fondamentale per il nostro benessere. Per questo offriamo cure dentali di qualità più accessibili, con l'utilizzo di tecnologie moderne. Prenditi cura del tuo sorriso e prenota una visita di controllo. Dental Pro. Scegli di stare bene.
6: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio, l'anno prima. Per te che Natale è lontano, ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti, ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
7: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo, solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese, offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5, salvo approvazione di CA Autobank.
8: Wow! 105 Selection, il meglio della selezione musicale italiana ed internazionale su Radio 105.

0: Il nostro 105 Selection Repeat It, Martin Garrix e Ed Sheeran su Radio 105 all'interno della carovana.
1: Parente
0: dove
1: mio.
0: Dove oggi sì, Ed Sheeran dici? Non Martin Garrix, lo so.
1: È mio cugino, abbiamo lo stesso nome. Ma che... Noi tra cugini ci chiamiamo tutti Martin.
0: Sì, così.
1: E cognome diverso.
0: Certo. Allora, quindi aspetta, anche prima... Martin Feldman è tuo cugino.
1: Bravissimo. Okay. Prima di cominciare.
0: Martin Sheen?
1: Sì, tutti Martin. Allora, Roberto da Ierni, Eros da Verona, Checco da Chianti, Latteria in Movimento, Roby da Alba, Andrea da Abbiategrasso, Andrea da Bari, Mike da Ferrara, Stefano Cugliana, Simone da Faenza e Paolo da Vicenza, più un'altra manciata di personaggi che non si sono firmati e hanno capito che... Era il tagadà.
0: Grandi. Allora, nel caso foste appena sintonizzati, oggi abbiamo parlato di come compiono gli anni i jukebox. 99 anni fa sono stati introdotti in commercio, e da lì l'argomento di oggi. Dicendo anni 80, la prima cosa che vi viene in mente è, vale tutto, programmi TV, moda, macchine, moto, ma la qualsiasi. Deve essere proprio associazione di idee. Uno pensa alla decade 80-90, negli anni 80 quella roba lì.
2: Chi è? Ciao ragazzi, anni 80, la prima cosa che mi viene in mente è il vecchio ciclomotore
0: sì,
2: rigorosamente elaborato, rigorosamente in due perché aveva il
1: la sella lunga, sì.
2: Che ricordo.
0: Grande, sì, è vero.
2: Ciao ragazzi, un abbraccio da Modena.
0: Ciao bello.
1: Ciao, giugno 82, primo matrimonio, quando sono diventato un mago, ho trasformato le oche in tigri. Lo devo dire il nome, dai, no, è da Torino, non lo dico,
0: no,
1: dai.
0: No, lascia stare.
1: Ti salvo, va.
0: Il telefono duplex, Marco, e ancora.
1: Mondiali di Spagna.
0: Giochi senza frontiere. Che figata. Quando che c'era Jocelyn, c'era 3, 2, 1. È bellissimo. Chi è?
3: Ragazzi, gli anni 80 sono i Goonies. Punto. Sì. Tu dici anni 80, cosa pensi? Ai colori, ai pirati, alla banda Fratelli, quello. Bravo. Sono gli anni 80, punto.
0: Tra l'altro ti apro un parente, una parentesi, c'è una grande scena tagliata dei Goonies quando loro scappano dalla nave, hanno tagliato
1: quando sfoligiano la banca, sì.
0: Hanno tagliato una scena dove loro combattono contro una piovra, perché nella scena finale hanno lasciato Data. Quando gli dicono, ma è tutto bene?
1: Fatto il fritto.
0: E lui fa, sì, a parte la piovra, quindi c'è questa mega scena tagliata. Dicendo anni 80, la prima cosa che mi viene in mente:
1: Bim Bum Bam.
0: Sì.
1: Federica Dabiel.
0: La cicciolina parlamentare.
1: Noi là.
0: A Milano negli anni 80 c'erano le varesine.
1: La brillantina e girare col pettine. Grande. In tasca. Marco il piscinaro.
0: Allora, continuate voi per associazione di idee. Dicendo anni 80, la prima cosa che mi viene in mente è.
1: 342 41 15 105.

0: amore.
1: Ma sapete che giorno è oggi?
0: Sì, lo
1: è
0: so.
1: È San Paolino. E quindi no. Auguri Paolino.
0: No, no, ciao. Allora, grazie, mi avete anche riempito la pagina Instagram di auguri. Allora, in realtà il mio nome non è Paolino.
2: Come no?
0: È Paolo il mio nome, quindi... Oh,
2: li, da quando, la, scusa?
0: Da sempre.
2: Ma
0: sono...
2: perché non è Paolo e Martin?
0: Perché è un diminutivo, un vezzeggiativo, una roba carina. Neanche tu ti chiami Martin, che cazzo vuoi dalla mia vita, non ho mica capito.
2: Ma infatti io non festeggio San Martino. Cioè,
0: perché non c'è, perché non, è, non sei Martino, non è Paolo e Martino, tu sei Martin. Non c'è San Martin.
2: Ma cosa c'entra?
0: Te,
2: scusa,
0: quando muori non santo non ti fanno di sicuro, quindi...
2: Beh, insomma,
0: vabbè, quindi è il 29, comunque grazie, il 29 mi fate San Paolo, che è come la banca. Chi è?
3: Anni 80, Julio Iglesias, Ale Davinovo.
0: Julio Iglesias era la sarbo. Valigia sul letto, sì, quella di un
2: te
0: lungo
2: l'ho già
0: viaggio.
2: Fatta.
0: Allora, dicendo anni 80, la prima cosa che mi viene in mente è...
2: U2. Quelli di Gloria di New Year's Day.
0: Pistola Elastic che sparava 6 elastici, Marco da Rosolino. Sì, perché anche i giochi, possiamo ricordarli?
2: I punti fatti con gli stampini e il dash, Manu Dalda.
0: Ok, chi è?
4: La Cagiva Mito 125, Alessandro, ragazzi, Torino.
0: Quanto bella era. La mano di gomma appiccicosa dentro le patatine, o ancora?
2: Francesco da Venezia, militare, primo scaglione Lagunari, truppe da sbarco. Come lo scoglio in frango, come l'onda travolgo.
0: Dicendo anni 80, la prima cosa che mi viene in mente è la coccoina. Quanto buona era la
2: cagnolina Pucci.
0: Sì, ma certo, il cartone animato, c'erano i timbrini di Pucci.
2: Ah, c'avevo!
0: Cioè, quello con l'orecchio viola.
2: Era un cane.
0: Cioè, certo che era un cane.
2: I timbrini di Pucci me li ricordo benissimo.
0: Allora, noi ci fermiamo, dobbiamo fare una pausa, poi torniamo a leggere i vostri messaggi. Vi ricordiamo l'argomento di oggi. Parliamo di anni 80. Dicendo anni 80, la prima cosa che mi viene in mente è...
2: 342 41 15 105. Su 105 allora.
5: Hai mai gustato il caciocavallo di grotta, fatto a mano e stagionato in grotte naturali? Assaggialo, ha una bontà deliziosa. Caciocavallo di grotta deliziosa, un sapore che ti puglia.
6: Da notti insonni col ventilatore a un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta da 20 euro al mese senza interessi, installazione inclusa. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su A2A.it.
7: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
8: Arredissima. Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su Sprite.it.
9: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
10: I Minion sono tornati!
11: Il film su come conquistarono Hollywood.
12: Pignata, carbonara, lasagna.
11: E rischiarono di perdere il pianeta.
13: Hai scritto un film di mostri?
14: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
11: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.

0: con Potential su Radio 105 all'interno della carovana, dove oggi stiamo ritornando indietro nel tempo. Oggi altro che le 88 miglia orarie di Ritorno al Futuro, oggi torniamo proprio negli anni 80. Vi abbiamo domandato al 342 41 15 105, dicendo anni 80, la prima cosa che mi viene in mente è... E da lì completate voi la frase con la prima cosa appunto che vi salta alla mente.
1: Allora, la bici cross, se la lunga il cambio a leva sulla cacca.
0: Nah. Sulla canna.
1: E qua è scritto cacca. Andrea dal Lago di Garda.
0: Sono i miracoli della, della scrittura intelligente.
1: Perché deve correggere canna con cacca?
0: Perché probabilmente avrà scritto cacca tutto il giorno e così è la tecnologia. È una vita che dico che la tecnologia è una merda. Chi è?
2: Ciao, a noi è venuto in mente l'adesivo del vagabondo che suonava la chitarra di spalle, che si appiccicava sulle moto e sulle macchine.
0: Bellissimo.
2: Ciao Sonia e Fabio da Brescia.
0: Ciao Sonia, ciao.
1: Anche lì ho conosciuto chi l'ha disegnato.
0: Mamma mia, quello veramente, quello era proprio anni 80.
1: Il Grand Duran.
0: Ragazzi, Giovanni da Brescia, dicendo anni 80, la prima cosa che mi viene in mente è l'antenna montata direttamente sulla TV.
1: Ah,
0: che
1: sì,
0: c'era
1: sì,
0: tua
1: sì.
0: nonna d'estate che ti diceva: giralo un po', gira. Fermo. Ecco,
1: c'hanno un nome quelle antenne di chi è?
3: Massimiliano da Lucca. Io mi ricordo Sabrina Salerno, poi dopo non mi ricordo più nulla perché sono diventato CEO.
0: La BMX vinta con l'Ovo Maltina, anni 80.
1: Poi vabbè, Pippo, l'ippopotamo blu di Dash.
0: No. Allora no, era no, della Pampers, o della Lines,
1: della Pampers,
0: Derek che dice: ragazzi, ma nessuno ha detto il cerca persone? Prima del cellulare ci si rompeva i maroni col cerca persone.
4: Tele Gatti e TV Sorrisi e Canzoni, Mario da Vicenza.
0: Grande.
1: E se ti dico DJ Super X?
0: Oggi a Super Classifica Show era tutto, era la palla, era quello
1: sì,
0: che c'era.
1: La palla.
0: Con gli occhiali da sole.
1: Era una donna.
0: Sì?
1: Serena Brianza, che era quella che gestiva il programma.
0: E poi io direi, ragazzi, un minuto di silenzio per Matteo da Monza. Matteo, quanti come te, quanti come noi. Dicendo anni 80, mi viene in mente le zozze del Postal Market. Allora, non erano zozze, facevano le pubblicità della biancheria intima.
1: Sì. Infatti, Vincenzo da Magenta dice: ah, anni 80, Vestro, Postal Market e la prima visita oculistica.
0: Vedi, yeah.
5: Se penso agli anni 80, penso agli zaini in vita, tutti scritti, con i ciuccetti attaccati.
0: Mamma mia!
5: Di plastica.
0: Quanti ciuccetti, veramente una valanga. Poi i due motorini, il sì e il ciao, sai perché si chiamavano così?
1: Lo so.
0: Tu Fargi lo sai perché si chiamavano così?
1: No, andava di moda.
0: Andava di moda, perché se qualcuno ti chiedeva un passaggio con il sì, sì, perché era un posto da due. Con il ciao era uno, ciao.
5: Ciao.
0: Continuate voi dicendo anni 80, la prima cosa che mi viene in mente.
1: 342 41 15 105. Pubblicità.
0: Lo zio

0: Dicendo anni 80, oggi stiamo ripercorrendo un po' tutti gli oggetti, programmi TV, motorini, macchine, tutto quello che c'era negli anni 80.
1: Io ho scelto il mio e te lo dico alla fine dell'ora.
0: Ok, dicendo anni 80, la prima cosa che mi viene in mente è 342 41 15 105. Deve essere proprio associazione di idee, cioè pensando agli anni 80 ti viene in mente quella roba lì.
1: Il Califo Deluxe.
0: Io da maschietto, allora, questo, io leggo il messaggio di Linda da Firenze che dice: anni 80 ogni bambina sognava Barbie luce di stelle. Io ce l'avevo e ce l'ho ancora.
1: Tanto era Roberta D'Alecco si ricorda del bambolotto tondo rotondo al sole mi abbronzo.
0: Vabbè, però dicevo, tanto c'era la Barbie,
1: eh?
0: Quanto c'erano i Masters per gli uomini. I bambini avevano i Men.
1: C'era Big Jim, cioè, i Men è arrivato dopo.
0: Anni 80 era, eh. Sì, deflettori da applicare ai vetri, altro che l'aria condizionata.
1: Io ce li ho ancora. Le tendine sul lunotto posteriore. Simone D'Atollo.
0: Lupo Alberto. Allora, sì, ci dobbiamo fermare. Noi ragazzi vi ricordiamo le nostre coordinate, tanto l'argomento poi lo chiudiamo nella prossima ora. Dicendo anni 80, la prima cosa che mi viene in mente è 342 41 15 105.
1: Siete pronti? Chi è che si ricorda di Radio Parolaccia, la segreteria di Radio Radicale?
0: Oh! Era quella dove...
1: Ma, linee aperte, andava in onda la qualsiasi.
2: Traffic.
3: Questa è la situazione su strade e autostrade in Toscana sulla 12, code a tratti per incidente tra Carrara e Massa verso Rosignano, sulla stessa 12 segnalati lavori tra Rosignano Marittimo e Colle Salvetti verso Livorno, sulla 4 c'è un veicolo fermo in Lombardia tra Cormano e Viale Monteceneri, incrocio Viale Certosa verso Torino, code per traffico congestionato, invece sulla 26 tra Ovada e Masone verso Genova Voltri, un veicolo fermo è segnalato sul tratto urbano della A24 tra Portonaccio, Galla Placidia e la tangenziale est verso quest'ultima. Un'ultima segnalazione che ci porta invece in Puglia, sulla statale 16 Adriatica c'è un incidente all'altezza dell'incrocio Bari svincolo per raccordo con la tangenziale di Bari in direzione nord. È tutto, invitiamo alla prudenza alla guida.
2: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
4: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
5: Sa,

0: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
2: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
3: L'inflazione

0: scegli per market aderenti e online. L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi.
1: Pronti a vivere il divertimento? A Mirabilandia ti aspettano attrazioni da record, spettacoli mozzafiato e Nickelodeon Land, la grande area tematica per tutta la famiglia. E con l'offerta Parco più Hotel da soli 54,90€ i bimbi entrano gratis. Mirabilandia, vivi il divertimento!
2: Jerry Calà per Seat prima.
3: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
2: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
3: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
2: Sì, Jerry.
3: Doppia libidine!
2: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
3: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
2: Ok, finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
4: Samira, tra 10 minuti sei in onda. Hai finito con il trucco?
5: Ma quale trucco? Sto finendo la mia insalata di riso.
4: Che profumino! Con cosa l'hai preparata oggi?
5: Con riso Flora bella insalata. Tonno, olive e capperi. Assaggia.
4: È buonissima!
5: Vero? Riso Flora non scuoce mai e i suoi chicchi restano sempre perfetti. L'ideale per un pranzo in camerino.
4: E per risotti cremosi?
5: Anche! Con Riso Flora il successo è assicurato. Perché non scuoce mai? Parola di Samira.
6: E voilà! L'unità esterna del climatizzatore sparita. Vedete? Solo due fori e tanto spazio sul balcone. Ok, non potete vedere, ma vi giuro che è tutto vero. E ora dimezzerò il rumore. Così! Lo sentite? Certo che no! Dormirete magicamente perché anche il caldo è, puff, sparito! Nessun sortilegio, questo è unico! Il nuovo climatizzatore a pompa di calore senza unità esterna di Olympia Splendid. Il mago del clima. Non si vede, non si sente.
7: I vetri della tua auto sono esposti a ogni stress. Grandine, ghiaia, pietre e ogni tanto... cedono. Niente paura. Class Drive ripara e sostituisce i vetri auto con la competenza di chi i vetri li produce. Chiama 800 010606 o vai su glassdrive.it. Class Drive è un marchio Saint-Gobain.
8: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come tagliata di petto di pollo 350 grammi a 2,99€ e vaschetta gelato 1 kg a 1,99€. Lidl, vale davvero.
9: Radio 105 presenta 105 Night Express Live.
10: Continua l'appuntamento dal vivo con gli ospiti di Radio 105 in diretta da Spazio Lenovo a Milano.
11: Martedì 23 giugno incontreremo Miu e per l'occasione anche voi potrete assistere dal vivo alla puntata di 105 Night Express. Vi aspettiamo!
10: 105 Night Express Live, martedì 23 giugno con Miu.
9: Scopri come partecipare su 105.net.
12: 105
13: Radio 105. Proud to be different.

0: E se ci sono costi nascosti?
1: Ho Coop Voce, una tariffa chiara per sempre.
2: Passa a Coop Voce entro il 1° luglio. Hai 200 giga in 5G a 7,90 euro al mese. Attivazione primo mese gratuiti. Meno pensieri, più Coop Voce.
3: A Radio 105 sono le 19 in punto.
4: Radio 105, TGCom 24, Breaking News.
5: Buonasera da Gerry Romano. Dopo il ritrovamento delle sorelle scomparse da una casa famiglia nell'Aquilano, in carcere il nonno, la madre e il compagno di lei. L'accusa, sequestro di persona. La 16enne e la 12enne erano a Formia, in casa di una donna ora indagata. Stanno bene. Il padre di Sara e Alicia.
6: Saranno sotto pressione, quindi le lascerò molto libere e tranquille. Poi aspetterò un loro passo e io sarò sempre pronto a rispondere. Dopo tanto buio è arrivato il sole e adesso l'unica cosa che spero è che stiano bene, ancora non sono riuscito a vederli.
5: Nuova accusa di doping per Alex Schwarzer. L'agenzia tedesca NADA lo sospende. Il procedimento disciplinare dopo un controllo in Germania. In poco più di 3 ore il marciatore di 41 anni aveva fatto il miglior tempo italiano di sempre. Lui professa la sua innocenza. L'anticiclone Cerberus infiamma l'Italia. Picchi di 40 gradi, 10 sopra la media. Aria rovente dall'Africa. Mercoledì bollino rosso in 16 capoluoghi. Europa oltre i 30 gradi. Nella Francia del Sud il caldo uccide 2 bimbi di 2 e 4 anni lasciati in un'auto parcheggiata. Il premier britannico si è dimesso, come anticipato dalla stampa, per mancato sostegno del Labour. L'uscita di scena di Starmer spiana la strada all'ex sindaco di Manchester. Burnham è l'alternativa soft left del partito. Il primo ministro potrebbe lasciare Downing Street a settembre. A Taiwan 5 giorni di esercitazioni per rispondere a un'eventuale invasione cinese. Testata la rapidità di reazione, qualora una delle manovre militari diventi attacco reale. Silenzio da Pechino. Taipei si chiede cosa ha promesso Trump a Xi Jinping in cambio di aiuto con l'Iran. Calcio, la giornata dei mondiali prosegue coi campioni in carica. Dalle 19 ad Arlington, Argentina-Austria. Dalle 23 a Filadelfia, Francia-Iraq. Nella notte a East Rutherford, Norvegia-Senegal. Malagò eletto presidente della FIGC. Queste le breaking news di TGCom 24.
7: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
8: Ciao, Fabiola di Carglass. Parabrezza rotto? Scegli quando e dove e Carglass arriva da te. Lo sostituiamo e ricalibriamo la telecamera. Solo con Carglass hai un servizio mobile con una tecnologia esclusiva. Così i tuoi sistemi di assistenza alla guida tornano a funzionare come prima. Prenota ora

0: su carglass.it.
1: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
2: Radio 105, proud to be different.

0: su Radio 105 all'interno della carovana. Comincia così l'ora numero 2 con i due soci Pauline e Martin. Tra poco arriverà l'appuntamento della carovana dei ricordi.
1: No, tra poco arriverà martedì.
0: Mamma mia, ho paura per domani, guarda. C'ho già l'ansia per domani a dover studiare le battute di Riso Zero.
1: Una massaggiatrice entra in un caffè. Spa.
0: Allora,
1: rubata.
0: Abbiamo parlato, sì, dille le fonti perché sai che ultimamente si incazzano un po'.
1: È un amico.
0: Allora, 22 giugno del 1927, 99 anni fa, furono messi in vendita i primi jukebox. Per celebrare questo anniversario, oggi abbiamo lanciato questo argomento dicendo anni 80. Qual è la prima cosa che vi viene in mente? Vale tutto, oggetti, programmi TV, motorini, macchine.
1: Il drive-in.
0: Sì, vabbè, dai, quello proprio l'emblema degli anni Ottanta, il capostipite. Chi è?
2: Vengo dal TG, vengo dopo il TG, per star vicino a te, Gianni da Ponte Storto.
0: Vengo dopo il TG, cos'era? Il programma di Renzo Arbore era, giusto?
3: Indietro sì, tutta.
0: Ragazzi, nessuno che ha detto la canzone più bella di Renzo Arbore. Cioè, in quel programma lì... c'era lo sponsor.
1: Marmellata.
0: Ma no, c'era lo sponsor. Lo sponsorao della nostra trasmissão. Il meraviglioso Cacao Meravigliao.
1: Cacao Meravigliao.
0: Cazzo, che bello che era. Chi è?
4: Cosa mio lady, lady, lady, easy lady. Lady in the passion to the night.
1: Voi non ve lo ricordate il Cacao Meravigliao, ma era così seria la pubblicità che facevano.
0: Sembrava serie, sembrava
1: che c'era
0: vera.
1: La gente che cercava il Cacao Meravigliao nei supermercati.
0: Bellissimo. La cintura del Ciarro pure. Già fatto. È Pic, Marco da Cassino Torinese.
1: L'Angelo Azzurro.
0: Dicendo anni 80, l'Angelo Azzurro però è più 90, mi sa. 80. Dicendo anni 80 mi vengono in mente gli Exogini, Matte, sì, da Bologna. Che belli.
1: Le scarpe cult con la punta in acciaio, Agostino Messina.
0: Mi vengono in mente i Trucciolones e i Paciocchini, sì, che erano, allora, dagli Exogini sono nati poi una valanga di minchiate che ci facevano spendere soldi ai genitori.
1: In autogrill vendevano i Puzzones.
0: Sì, è vero.
1: E c'era quello che odorava di cane bagnato.
0: Scusami, io ho avuto per un attimo i Pattumeros.
1: Sì, ma...
0: che li mettevi nell'acqua, si scioglievano. Chi è?
5: Ciao soci, zio Lori da Paullo.
0: Vai.
5: La prima vera serie TV, I ragazzi della terza C, con Chicco Lazzaretti, Bruno Sacchi?
1: Minchia,
5: quello sì, Massimo Conti. Mamma mia, ma me la ricordate? Fantastica.
0: Sai che non mi ricordavo, il professore diceva Sacchi 2 o 3?
1: 2, diceva ora numero 2.
0: Gli diceva Sacchi, non mi ricordo, si toccava il naso e diceva 2. Non mi ricordo sta roba, vabbè, poi gli anni 80.
1: Ve lo leggo così come è scritto, eh? Ciao, buongiorno qua. Buonasera, buonasera là. Sì. Buongiorno qua, buonasera là.
0: Giusto.
1: Sono al Messico nel mio lavoro ascoltando il suo show. La prima cosa da ascoltare anni 80, giocare alla strada con i miei vicini e amici. Oggi nessuno gli piace giocare alla strada.
0: Vero, probabilmente.
1: Tradotto con Google.
0: Vero.
1: Amico del Messico.
0: Ciao amico del Messico. Anni 80 sono Colpo Grosso con Smile e poi Sega Mega Drive e Sega Master System, Castel d'Alissone.
1: Lo Scott Nero.
0: Lo Scott cos'era?
1: Giubino.
0: Lo
1: Shot.
0: Ok.
1: Era scritto SCH.
0: Poi.
6: L'ho appena buttato.
1: No!
6: Sì.
0: L'hai buttato?
1: Ma l'ha mangiato le tarme? Perché?
6: No.
0: L'hai buttato tu così?
6: Sono appena pentito. Mi volete lasciare stare?
0: a proposito di telefilm, ne citano due. College, tutta la vita, che c'era lei, che era bellissimo, che non mi ricordo come si chiama,
1: sì.
0: E Classe di Ferro, il top, Cristian Dabiella.
1: Le manine appiccicose delle patatine.
0: Ok, Federica Moro era quella, mamma che bella che era. Chi è?
6: Aiutiamo questa ascoltatrice a rimettere insieme un po' il ricordo delle decadi.
0: Vai.
7: Indimenticabili anni.
6: Sì.
7: Beh. A me mi manca Gigi D'Agostino e le sue bellissime hit parade.
0: No.
7: Un abbraccio da Giusy.
6: Indimenticabile.
1: Ciao Giusy.
6: Allora, mi sa che te le sei dimenticato.
0: Giusy, allora amore, Giusy, Gigi D'Agostino era
6: a cavallo tra
0: 90 e 2000, ecco. Credo che bla bla bla.
1: Ma io ho visto, avevo un Mercedes. Non andava in giro a cavallo.
0: No.
1: Ci beccavamo sempre in autogrill.
0: Non mi ricordo se era bla bla bla o la Bour Toujours, che è 99. Le altre poi.
6: 99 l'amore.
0: Vedi?
6: 19 anni dopo.
0: Ciao, vabbè, dai, vabbè.
1: Vabbè, zitti adesso che c'è la carovana.

0: Io continuo a dire che Irama è stato veramente gentile a fare una canzone che si chiama Caro
1: Socio.
0: Bravo, bravo, bravo, bravo.
1: È uno dei primi soci.
0: Allora, senza fare nomi, voglio soltanto tornare un nanosecondo.
1: Mirko.
0: No, no, no, no. Ci hanno nominato un famosissimo orologio, diciamo così, degli anni '80. Sono andato
1: quello con la leva sotto?
0: No, sono andato a sono andato a riguardarlo. Ma come facevano a piacerci certe cose? Veramente. Vabbè, comunque, chiuso.
1: No, era bellissimo.
0: Sì, negli anni '80.
1: Quello con il cinturino di cuoio.
0: Vai a rivederlo adesso. Una roba fa via. Va bene, allora, chiudiamo la parentesi anni '80 e apriamo invece la parentesi della storia della musica. Perché? Perché il lunedì, con la meravigliosa voce di Tamara Donà, vi facciamo fare un tuffo fra le pagine della storia della musica, tra le canzoni che hanno scritto proprio questo mega libro, ovviamente, della musica italiana e in questo caso mondiale. Come funziona? Tramite Tamara Donà vi raccontiamo la storia del perché una canzone
1: è nata. O la storia dell'artista che l'ha creata o la storia della canzone proprio.
0: Oltre a cercare poi di farvi emozionare, perché le canzoni, insomma, che girano nella carovana dei ricordi, generalmente, come dice,
1: strappalacrime, punto. Ne scegliamo in base a quello.
0: Come dice il nome della rubrica, serve proprio per farvi venire in mente, magari, non so, il bacio con la fidanzata, il primo amore.
1: Vi diciamo sempre che la carovana la fate voi. Cosa dovete fare durante la carovana dei ricordi? L'ascoltate, alzate il volume e se vi viene in mente qualcosa, un'emozione, scrivetecela pure.
0: Scrivete tutto quello che vi passa per la mente al 342 41 15 105. Arriva la carovana dei ricordi.
2: Radio 105 presenta La carovana dei ricordi. Un viaggio nel tempo fra i più grandi brani che hanno scritto le pagine della storia della musica.
3: La storia della musica. Musica. Musica.
2: La carovana dei ricordi. Solo su Radio 105.
4: È la fine degli anni Ottanta. L'epilogo di una decade che diventerà storia. Il mondo corre veloce e tutto sembra essere il momento di massimo splendore. In Svezia, i Roxette stanno vivendo un momento irripetibile. Album di successo, tournée internazionali, radio di tutto il mondo che trasmettono le loro canzoni ovunque. Eppure, dietro quella scalata mondiale, c'è una costante silenziosa, la malinconia. Mary Fredrickson, cantante storica della band, ha una voce tanto autentica quanto lacerante. Ha da sempre avuto qualcosa di fragile, come se dentro ogni nota ci fosse una crepa impossibile da nascondere. Nel 1987, Per Gessle, bassista e chitarrista del gruppo, scrive una canzone inizialmente pensata come un brano di Natale per il mercato svedese. La canzone era totalmente diversa da quelle scritte pensate fino a quel momento per conquistare le classifiche. Niente grandi esplosioni, niente energia anni Ottanta, niente suoni veloci o ritmati, solo la fine di qualcosa. Una ballata malinconica, quasi intima, costruita sul ricordo di un amore ormai finito. I must have been love, but it's over now. Deve essere stato amore, ma ora è finito. Dentro le parole c'è qualcosa di universale. Non rabbia, non vendetta. Solo quel momento devastante in cui capisci che qualcosa che sembrava eterno non esiste più. Un caldo abbraccio a chi ha sofferto la solitudine. Un urlo spezzato di chi ha il cuore infranto. Ferite mai davvero chiuse. Lacrime mai del tutto asciugate. Per anni il brano rimane quasi nascosto, scritto e composto ma mai esploso. Poi accade qualcosa di imprevedibile. A Hollywood stanno ultimando Pretty Woman, una storia romantica destinata a diventare iconica. La produzione stava cercando una canzone capace di raccontare non solo l'amore, ma la paura che finisca troppo presto. Quando ascoltano il brano dei Roxette, capiscono immediatamente di avere trovato quello che mancava. La canzone viene riadattata, modificata leggermente nel testo, ma l'anima resta la stessa. Ed è proprio la voce di Mary a trasformare tutto. Non canta come qualcuno che sta soffrendo in quel momento. Canta come qualcuno che quel dolore lo ha già attraversato. Durante la registrazione ogni parola viene lasciata respirare. Silenzi, pause, fragilità. Perché certe canzoni non hanno bisogno di gridare, devono solo arrivare nel punto giusto. Quando Pretty Woman esce nel 1990, succede qualcosa di enorme. Le immagini di Julia Roberts e Richard Gere si intrecciano per sempre con quella melodia e It Must Have Been Love diventa una delle canzoni più amate del decennio. Ma sotto il romanticismo del film, il brano continua a parlare soprattutto di un'altra cosa, la nostalgia di ciò che non si riesce più a trattenere, perché a volte l'amore non finisce con un urlo, finisce nel silenzio, in un ricordo, cercando di capire

0: I Must Have Been Love nella carovana dei ricordi. Non so se mi ha fatto venire.
1: È venuto freddo dentro lo studio.
0: Non so se mi ha fatto venire più i brividi Tamara Donà o la canzone stessa. Wow. Guarda, una roba. Guarda, Sara da Grisignano che dice: quando una canzone diventava la colonna sonora dei primi amori.
1: Mamma mia, che ricordi! Pelle d'oca, grandissimi Roxette. Sto cantando a squarciagola, aspettando il mio Richard Gere che mi venga a prendere. Adri.
0: Mi ricordano l'anno del militare. Chi è?
2: Pelle d'oca, brividi. Fantastica. Tamara, tanto brava. Grazie del sogno.
0: Prego, no? Beh, era sentito questo messaggio, sì. Bellissimo. Ma la carovana dei ricordi serve a questo, nel senso, serve un po'
1: a farvi piangere, serve
0: a farvi volare.
1: A me fa piangere tutte le volte.
3: Bravissima Tamara Donà, ma hai fatto venire la pelle d'oca con le tue descrizioni emozionanti.
0: Va bene, grandi. Allora, parcheggiamo anche la carovana dei ricordi. Ripiangeremo nuovamente lunedì prossimo.
1: Ma d'altronde lunedì è triste.
0: Il martedì poi si ride.
1: Esatto, quindi vi diamo una mano a piangere.
0: Allora, dovete adesso prenotarvi, perché anche oggi vi diamo l'opportunità di portarvi a casa il kit firmato Radio 105.
1: Come io speriamo che lo sapevo.
0: Esattamente. Allora, in questo momento al 342-41-15-105 scrivete
1: io e il vostro nome.
0: Basta, vi prenotate. Oggi serviranno due concorrenti.
1: 9 oggi, 9.
0: Oggi aumentiamo. Oggi.
1: Sì, oggi
0: tutti contro tutti. Diciamo. Prenotatevi, io e il vostro nome. 342
1: 4115 105. Su 105 l'ora della carovana.
4: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio. Dopo il primo assaggio, con The Spar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio, da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come prosciutto di Parma DOP stagionato 18 mesi, due confezioni da 100 grammi a 5,99€ e pinza con lievito madre, due pezzi da 230 grammi a 2,39€. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.
5: Jerry Calà per Seat, prima...
6: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
5: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
6: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
5: Sì, Jerry.
6: Doppia libidine!
5: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
6: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
5: Ok, finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
7: Come passa l'estate un imprenditore? In un bel safari, tra distese di richieste di aumento dai dipendenti e gran finale nel deserto delle tasse da pagare.
8: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono 100% deducibili per la tua azienda ed esentasse per i dipendenti. E puoi usarli in tutta Italia, anche in supermercati e discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
9: In vacanza porto tutto, o solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
10: Protezione, cura e bellezza online. Ma vai da Conad. Dal 18 giugno al 1 luglio, acquistando 3 prodotti Conad Essentia e Essentia Lab, potrai avere la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.
11: Come si riconosce un servizio clienti pluripremiato?
12: Cioè, io vi chiamo, non ho mai aspettato.
13: Siete veramente perfetti.
14: Grazie, Octopus, di esistere.
11: Octopus Energy, energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
15: Monge Monoprotein è una vera poesia, una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
13: questa settimana da Aldi tante offerte, come cotolette di filetto di pollo da 280 grammi 100% carne italiana a 1,99 euro, e pesche e noci da un chilo coltivate in Italia a 1,79 euro. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
16: Caldo africano, nottate e giornate da incubo. Salva l'estate, scopri Magnesio Supremo Potassio Più, con fosforo, vitamina C, B2 e B12. Ogni giorno, per affrontare caldo, afa, stanchezza. E sei in forma, sempre. Salva l'estate, con Magnesio Supremo Potassio Più, il tuo rito quotidiano di benessere. Ricorda l'importanza di una dieta varia ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Leggere le avvertenze prima dell'uso.
17: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
18: Ho fatto la scelta giusta.
17: Cioè?
18: Faccio pubblicità in TV.
17: Non ci credo.
18: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
17: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
18: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
17: Adesso?
18: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
19: Radio 105, proud to be different.

0: Gaga con Doici, Runaway su Radio 105. Direi che è arrivato il momento di giocare, di mettere in palio il kit firmato Radio 105. Ritorna questo gioco che miete vittime settimana dopo settimana. Ritorna, io speriamo che lo sapevo.
1: Hai sempre creduto che l'Islanda fosse vicino a Padova, eh?
2: È vicino a Padova l'Islanda.
1: Sei ignorante come Francis il mulo parlante? Se la geografia per te è facile come infilarti le dita nel naso da bendato,
3: saprebbe definirmi che cos'è una penisola?
4: È la Tarro.
5: No, no. Cosa c'è tra la Macedonia e il Montenegro?
6: Il caffè. Oh, mamma.
1: Metti alla prova il tuo unico neurone.
7: Io speriamo che lo sapevo.
8: Io sono una frana in geografia.
9: Mi spiace, è andata così.
0: Vediamo se oggi si parlerà di geografia o di altro. Intanto andiamo a conoscere i nostri due concorrenti. Direttamente da Bologna abbiamo Francesco. Francesco, pronto?
10: Ciao Franci,
0: allora.
11: Sei pronto?
10: Prontissimo.
0: Bravo, adesso ti spieghiamo bene il gioco. Cosa fai di bello nella vita?
10: L'impiegato,
0: ok. Allora ti presentiamo la tua avversaria. Non dovrai avere nessuna pietà, ma non è questo il giorno. Direttamente da Torino,
11: la meravigliosa Torino, abbiamo Simona.
2: Ciao Simo,
0: come la va?
2: Tutto bene, grazie.
0: Bene, cosa fai?
11: Dopo i cartoni animati.
2: L'impiegata anch'io.
0: Davvero? Ma che bello, due impiegati abbiamo oggi, va bene. Allora, vi spieghiamo come funziona il gioco. Intanto sarete avversari, regola numero uno. Vi leggeremo 10 domande in un ordine teoricamente dal...
2: Esatto.
11: Esatto, con chi cazzo stai parlando, Simona?
0: Simona?
2: Sì.
11: Metti giù col moroso. Lo vedi dopo. Parla con noi adesso.
0: Simona, l'abbiamo persa.
11: Simo!
2: No, con nessuno.
0: Ok. Allora, Simona, dicevamo.
11: Io sabato sera ero a Torino, sì. E c'è quest'aria
0: bella,
11: c'è il poli che...
0: Allora dicevamo, faremo delle domande, 10 domande, dalla più facile alla più difficile. Voi dovrete prenotarvi per rispondere. Tutte le domande cominciano con dove si trova, ma non parleremo di geografia. Oggi parleremo di personaggi dei film, telefilm e cartoni animati. Noi vi diamo il personaggio, voi ci dovete dire in quale film, telefilm o cartone animato si trova quel personaggio lì. Tutto chiaro? Beh, direi di sì.
11: Hanno messo giù. Ci hai spiegato così in maniera così noiosa che hanno messo giù. Ti hanno attaccato in faccia.
0: Ragazzi, sembra di essere Barbara D'Urso.
11: Francesco, ragazzi. Simona.
0: Beh, direi benissimo, no, nel
11: perfetto,
0: senso.
11: Perfetto.
0: Due su due.
11: Vabbè, giochiamo io e te.
0: Giocato due su due. C'è neanche uno su due. Cioè, sono morti, andati completamente. Sì, sì. Le linee sono morte completamente. Va bene.
12: Il risultato al momento è questo.
0: Vediamo.
11: 0-0. Lo so io. Claudietta! Paga la bolletta del telefono!
0: Adesso vediamo se riusciamo a recuperarli per un istante. Allora, dicevamo...
11: Per un istante, per la durata del
0: per
11: gioco.
0: Per la durata del gioco, certo. Ci saranno queste domande, insomma. Tra l'altro era proprio il momento di cominciare, quindi quello che potevamo fare l'avevamo praticamente fatto.
11: Secondo me si sono appesi col cavo, perché hai...
0: Troppo noioso, dici?
11: Non glielo devi spiegare, così non vincono.
0: Li avete spaventati.
11: Tu dici che è una cosa di matematica. Peggio, che ti frega?
0: Peggio ancora, è una cosa di cartoni animati, di film. Vediamo se riusciamo a recuperarli, altrimenti cosa facciamo? Balziamo a più pari il gioco, praticamente.
11: No, lo facciamo con gli ascoltatori.
0: Aspetta, che ce la facciamo a recuperarli. C'è il Fargi che si sta dannando, sembra un polipo praticamente, un pulpo.
11: C'è il duplex, questo... lui. Cioè...
0: Porca miseria, veramente, vediamo se ce la facciamo.
11: Aspetta.
0: Francesco da Bologna.
11: Vabbè, si sente che siete registrati. È proprio.
0: Eh sì, di solito queste cose da registrati non avvengono mai. Vediamo se ce la facciamo. Si stanno tutti quanti dannando per cercare di recuperarli insieme. Ce li dovremmo avere.
11: Pronto?
0: Francesco, Simona.
11: Non è vero.
0: Ragazzi, uno dei due c'è? Ci dà un segnale di vita? Un pronto? Un ciao? Un qualsiasi cosa?
11: Welcome!
0: Niente, zero di zero, basta, va bene. Ci abbiamo provato, va bene. Allora, io speriamo che lo sapevo, lo parcheggiamo, magari lo facciamo domani.
11: Sì,
0: ok.
11: Va bene, ci sto.
0: Lo facciamo domani, tanto abbiamo già detto quello che è l'argomento.
11: Perfetto, oggi facciamo riso
0: schifo.
11: Zero.
0: No, non facciamo riso zero.
11: Facciamo anche... Vuoi fare il dedichino?
0: potremmo fare il dedichino.
11: Ti taglio la gola lì dove sei.
0: Potremmo fare magari il dedichino.
11: Ti taglio la gola lì dove
0: adesso
11: sei.
0: Cioè, sai cosa facciamo oggi? Andiamo a scuola dal professore tra poco, te lo dico io.
11: Okay, vai, vabbè.
0: Quindi sapevatelo.
11: Anche quello, io speriamo che lo sapevo e sapevatelo. Sapevate
0: più o meno, dai, lì, ci siamo, dai. Va bene. Andiamo avanti con Noemi e tra poco il sapevatelo con la cultura generale. Dai.
11: Fatta, dai.

0: noiosona però.
1: State tranquilli. Allora, i nostri due ascoltatori.
0: Ah, a proposito, Francesco.
1: Stanno bene, tranquilli.
0: Sì, Francesco e Simona, alla fine chi è che ha vinto?
1: Non ha vinto nessuno.
0: No.
1: Li avremo domani in onda.
0: No, okay, okay,
1: li avremo domani, li abbiamo tenuti, li teniamo in caldo, così stanotte vanno a rivedersi la cinematografia mondiale.
0: Ascoltate, Paolino, questa è l'ABC della radio.
1: Sì.
0: Vi siete prenotati? Li abbiamo trovati? È caduta la linea? Li richiamiamo domani.
1: Domani li richiamiamo? Certo. Eh beh, certo, ci stava, bene.
0: Se li avevamo, teniamoli, no? Richiamali, dai.
1: Ma non possiamo adesso, non facciamo più in tempo. Però una cosa che possiamo fare in tempo a fare è quella di andare fra i banchi di scuola.
0: Sì.
1: Perché lo sapete, insomma, noi lo diciamo sempre.
0: Allora, ascoltate bene il sapevatelo, che vi aiuterà domani nel... Io speriamo che lo sapevo.
1: Esatto, il nostro professore, insomma, questo nonostante non sembri, ma è un programma anche culturale. Non sembra, ma lo è. Prendete carta e penna, ritorna il nostro professore, ritorna il
0: sapevatelo.
2: Sei ignorante come un manico di scopa, ma non vuoi che nessuno lo sappia?
3: Hai un quoziente intellettivo di una vongola e quando esci a cena non sai mai cosa dire?
2: La Carovana di 105 presenta...
3: Sapevatelo!
2: Sapevatelo!
3: Sapevatelo!
4: Sapevatelo!
3: Ascolta, impara, apprendi e in pochi minuti risulterai brillante, intelligente, acuto, sagace...
2: Eppure perspicace! Sapevatelo!
5: Buonasera professore!
1: Ciao prof!
5: Benvenuto!
6: Buonasera ragazzi, arrivo io, il professore con l'arte suprema dell'insegnante.
1: Sì,
6: il
1: sì,
6: mio compito è quello di risvegliare la gioia della creatività e della conoscenza.
5: La poesia!
1: Che sta di, scusami, cioè...
6: Lo sapevi che se non sai l'ultima è solo perché l'ho fatta piano piano?
5: Però la senti.
6: Lo sapevi che se fai bene un lavoro sei stato perfetto, ma
1: sì,
6: se lo fai benissimo non puoi essere per chilo?
5: Ah, okay.
1: Perfetto.
6: Lo sapevi che se prendi il prosciutto crudo e lo metti in forno comunque non diventa cotto?
1: Ma va prof, guarda.
6: Lo sapevi che il maialetto è un animale che non dorme mai?
5: Questo lo sapevo.
1: Ma va.
6: Lo sapevi che se ti fai due bocci di vino al giorno nelle vene ti circola l'enoglobina? Lo sapevi che un giorno su un foglio scrissi patate e poi qualcuno... patate lesse?
1: Mamma mia!
6: Lo sapevi che i dentisti amano la pasta al dente?
1: Ma va.
6: Lo sapevi che se non vuoi dire che hai 50 anni, puoi sempre dire che hai 35 anni più IVA?
1: Sai com'è.
6: Lo sapevi che se hai la tosse la puoi curare con la musica?
5: Davvero?
6: È perché fai la, re o sol.
5: Questa non la sapevo.
6: Questa è dedicata a Paolino. Lo sapevi che se questi sono i tuoi anni migliori, allora sei messo proprio male?
1: Grazie prof. Grazie.
6: Lo sapevi che anche se compri un cane guida comunque non ti può portare la domenica all'IKEA? Lo sapevi che la Ducati e la Moto Guzzi non hanno mai fatto una fusione perché sarebbe nata la Ducazzi?
5: Meno male, va.

0: ciao, viajando por el mundo. Viajando. Allora, sullo spagnolo non sono molto forte, cioè allora.
1: Però sull'inglese e il francese.
0: Sull'inglese sì. Allora, francese,
1: sul greco antico.
0: Allora, sul francese. Sì. Francese è una cazzata, nel senso, per noi milanesi.
1: Catherine de Neuve.
0: Ma no, lascia stare.
1: Disneuf.
0: Sì, il Brie, il Caprice de Dieu. No, no, roulette. Alain Delon. Roulotte. Dicevo, a parte.
1: Dindon.
0: Ma Dindon non è francese.
1: Alain Delon, io posso dire Dindon.
0: Ma il Dindon è il rumore del campanello. Ci sono altre parole francesi famose.
1: Lo c'hai tu? Ma non esistono più quelli che fanno Dindon.
0: No, no, il mio campanello, ciao. Il mio campanello sembra.
1: Ciao.
0: Sembra
1: ciao.
0: Il mio campanello sembra uno che rutta, te lo giuro. Sono venuti anche a cambiare. Ho anche dovuto pagare le spese condominiali per farmi cambiare il campanello. Adesso sembra uno che rutta, te lo giuro. No, dicevo, beh, il francese per noi milanesi è facile. Se tu parli il dialetto e praticamente parli francese. E da lì
1: ma
0: arriva.
1: Ma tu sei di Paullo, non sei milanese.
0: Sì,
1: socio.
0: Ma
1: è per quello che non lo parli.
0: Ma il dialetto, ma anche Fargi, che Fargi non è proprio milanese milanese. Lui è di Milano Sud, Milano a mare.
2: Che scherzi
0: vedi?
1: Vedi?
2: E questo, infatti, qui, questo è Brianzolo.
0: Questo qui è Brianzolo, non è francese, eh.
1: Infatti tu c'hai, cioè, la BMW, io c'ho l'Endrover, la Golf.
0: Vedi, la Golf.
1: La Golf. È francese.
0: Cioè, je m'appelle, non è mica dialetto lodigiano,
1: Mademoiselle?
0: Mademoiselle? Ma no.
1: Con la pelle, senza pelle? No, per me è sempre
2: che. Magari voi non lo sapete, ma la Golf è della Citroën.
1: Certo. La Citroën.
0: Adesso tutti a cercare su Google se è vera sta roba che hai detto.
1: Certo che è vera.
2: Ragazzi, cioè, non scherziamo.
1: Basta, certo, che guardi il simbolo, è uguale.
0: Ma cosa state dicendo qui?
2: No, perché qualcuno si confonde e pensa che sia della Renault.
0: No, giusto,
2: invece,
0: giusto,
2: no,
0: meno male.
1: È della Citroën.
0: Giusto?
2: Francese come Citroën. Il dialetto.
1: Esatto, milanese.
2: L'abbiamo altre cazzate, basta.
0: Infatti stavo per dirlo anch'io, basta, perché mi sembra che veramente troppo.
2: È un'ottima compilation.
0: Direi che quando si parla della Francia, subito, Ale, via. Ci dobbiamo fermare noi, piccola pausa.
1: Ritorniamo tra poco.
0: No,
1: hai indovinato?
0: Non è vero, no. Torniamo in un 3, 2, 1. One on. Ho confuso.
3: Alla Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
4: Grande nonno!
3: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
5: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
3: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
5: AdTab. Amarsi è facile. AdTab. Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
6: Ah! E se non carica lo streaming?
7: Ah! Ho Coop Voce e un super 5G.
5: Passa a Coop Voce entro il 1° luglio. Hai 200 giga in 5G a 7,90 al mese. Attivazione primo mese gratuiti. Meno pensieri, più Coop Voce.
8: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
9: Quest'estate scopri come essere super.
10: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
11: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
12: Sei una piccola selvaggia, vero?
11: Non ci siamo ancora presentati.
9: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
5: 105 Traffic.
13: Questa è la situazione su strade e autostrade. Ci sono rallentamenti sulla 10 per lavori tra San Bartolomeo e Andorra verso Genova. Sulla stessa 10 lavori sono segnalati anche tra la barriera di Ventimiglia e il confine di Stato verso Ventimiglia. Ci sono lavori sul tratto emiliano della 1 tra Modena Sud e Modena Nord verso il capoluogo lombardo. Un veicolo fermo segnalato sulla 4 allo svincolo di Seriate per chi proviene da Brescia. Veicolo fermo anche in Campania sulla tangenziale di Napoli tra Fuorigrotto e Vomero verso Allaccio, diramazione Capodichino. Ultima segnalazione dalla Sicilia sulla A29, c'è un veicolo in avaria allo svincolo Castelvetrano verso Mazzara del Vallo. E tutto, invitiamo alla prudenza alla guida.
5: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
14: Radio 105,

0: Radio 105. Proud to be different.
1: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro, o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
2: Chiudi gli occhi. Lo senti il peso sul tuo intestino? La stitichezza ti blocca? Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente.
3: Onligol.
4: Quando la stitichezza diventa un peso, Onligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Onligol, via il peso della stitichezza. Onligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
5: Ciao a tutti, sono il Mago Forest. So che lo sapete già, ma mi hanno chiesto di ridirvelo. The Fork è l'app per prenotare 55.000 ristoranti in Europa, con recensioni sempre verificate. Con The Fork Summer vai in oltre 2.000 ristoranti col 50% di sconto per tutta l'estate. E fino al 5 luglio puoi partecipare al concorso un anno gratis al ristorante. Più prenoti dall'app, più possibilità hai di vincere. Iscriviti al concorso e leggi il regolamento completo su vincicondfork.com. Offerta The Fork Summer valida fino a esaurimento, posti disponibili.
6: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
7: Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma...

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime.
1: Guaglio, ascolta lo chef Cannavacciuolo. Pausa pranzo a Napoli, pizza a Portafoglio, in giro a Firenze, Lampredotto. Ma ricorda, dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
2: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
1: E te lo dice Antonino.
3: Ci sono partner pronti a darti una mano.
4: Vai!
3: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di 16.455 euro. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.
5: Regina, mi piace il padel, è simile al calcio.
6: Ma cosa dici?
5: Sta tutto nel controllo. A proposito di controllo, vedo un sorriso smagliante. Sei stata da Dental Pro?
6: Esatto, un check-up e anche lo sbiancamento.
7: Sport e salute orale sono importanti per il tuo benessere. Prenditi cura del tuo sorriso e scopri lo sbiancamento per denti più bianchi. Dental Pro, scegli di stare bene.
8: Vieni da MD e goditi tutti gli sconti.
9: Senza rinunciare alla qualità, Antonella.
10: Da MD il risparmio è pronto a venire in spiaggia con te. Fino al 28 giugno, solo con la tua buona spesa card, trovi il telomare Fiat 500 a righe, dimensioni 90x170 cm, in colori assortiti a soli 8,99€. L'offerta è disponibile anche online su mdwebstore.it. Quando le vacanze chiamano, MD risponde.
9: Ti aspettiamo!
8: MD, buona spesa Italia.

0: Compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: Radio 105 presenta Gli Squizzati di 105
2: con il sottoscritto Enrico Papi
3: e Lodovica Comello.
2: Allora, vuoi provare a partecipare al casting?
1: Vai su 105.net e accedi alla preselezione.
2: Ogni puntata, aprite bene le orecchie, avrà un montepremi di 2000 euro in gettoni d'oro.
1: Gli Squizzati di 105, da lunedì al venerdì alle 13,
2: solo su Radio 105.
3: Vi aspetto!

0: Elettra Lamborghini che ci porta alla conclusione dell'odierna puntata della carovana di 105. Grazie come sempre per essere rimasti con noi in questo lunedì. Allora, intanto cominciamo a ringraziare la nostra Saretta, ringraziamo la nostra Claudietta e ringraziamo ovviamente colui che oggi ci ha guidato in questa ginepraio di sberle, il Fargi. Grazie.
1: Me lo devo dire anche oggi?
0: Dimmelo anche oggi,
1: me
0: dai.
1: Lo devo dire?
0: E dimmelo, dai.
2: Allora ti vuoi male.
0: Di sberle, il Fargi, grazie.
1: Me lo devo dire anche oggi?
0: Dimmelo anche oggi,
1: me
0: dai.
1: Lo devo dire?
0: E dimmelo, dai.
2: Allora ti vuoi male.

0: Volevo mandare
1: uno è trino, lui è scontrino.
0: Volevo mandare un abbraccio enorme agli amici dello Yulm che domani inizieranno la sessione d'esame di comunicazione radiofonica. E ho scoperto da fonti interne
1: che tu non hai quella roba lì.
0: Che gli hanno fatto studiare il programma di Brigante. In bocca al lupo, in bocca al lupo. Vi lasciamo con 105 Mi Casa, ma prima vi salutiamo con la massima del Brillo Parlante.
2: Ci hai mai fatto caso che se tu fossi qui mancherebbero solo Quo e Qua?
0: Che cazzo.
2: È lunedì, ragazzi. È lunedì.
0: Ci risentiamo domani, sempre qui su Radio 105.
2: Sempre alle 18.
0: Perché le 18 è l'ora della carovana. A domani.

0: sostituisce.
1: Ciao, Giuseppe di Carglass. Lo sapevi? Dopo milioni di interventi nei centri Carglass, ora hai la stessa qualità a casa tua. Veniamo da te, sostituiamo il parabrezza e ricalibriamo la telecamera con una tecnologia esclusiva. Anche in condizioni esterne difficili. Così torna a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
0: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
2: Qui a Radio 105 sono le 20.

0: Ma questa è una puntata proprio di grandi inizi, è un grande inizio, è un'epifania. Intanto è lunedì e quindi è la prima puntata della settimana ed è la prima puntata d'estate. Ragazzi, ma l'estate, ma è una roba meravigliosa, ma è una cosa incredibile. No, ma l'estate, ma l'estate che roba è? I ricordi più belli sono sempre legati all'estate, a quando avevi tutte quelle settimane libere, alle vacanze, agli amori estivi, agli amici, alle biciclette, ai gelati, ai motorini, alla sabbia, al mare. Ma che roba è, ragazzi, l'estate, buona estate a tutti. E poi l'estate è musica. Ho fatto prendere a Simo una serie di canzoni. Vado. Mettimi la prima che ti ho chiesto, guarda. Ma è l'estate, cioè, è l'estate, gira sta musica.
1: Sì, o vado via o piango, non so ancora.
0: Stasera piangiamo un po'. Questa, che poi non è, voglio dire, particolarmente vecchia, no, non è che è la canzone della mia infanzia, non è questa, ce ne sarebbero altre di Lorenzo. Però ecco, ci sarebbe per esempio Estate 1992 di Lorenzo.
1: Io Serenata Rap.
0: Mamma mia. Però io questa adesso alza un attimo. Oh ragazzi, veramente ve lo dico, ricordo di un io chiudo gli occhi, mi concentro un attimo, sento l'odore di crema solare. Io mi sento un po' in Riviera, mi sento a Riccione, mi sento a Milano Marittima, lì in quegli stabilimenti. Sai che da quelle parti lì dove il mare non è proprio eccezionale, gli stabilimenti sono eccezionali.
1: Sono immensi, con 2 miliardi di cose. Sei, da
0: ormai
1: fare,
0: giochi anche a golf, grazie, capito?
1: Salutiamo tutti.
0: Fai di tutto. Bella. E poi mi piace perché dà l'immagine dell'estate addosso. Perché l'estate è proprio, la senti forte, a volte anche un po' fastidiosa, perché la senti pure troppo, no? Troppo caldo, sudi. Però è quella roba lì, è l'estate. Questa, ve lo dico, è una puntata così, Stasera facciamo una puntata di ricordi, facciamo una puntata d'estate, di voglia d'estate, non per forza nostalgica, anche di voglia di quest'estate, proprio di voglia di qui e ora, di vivere questa estate. E ce la viviamo così. Risentiamo un po' di canzoni, vi chiederemo anche quali sono. Ma che bello è!
1: Ma chi adesso vado via?
0: No, ma dai, ce la viviamo così. Allora, non ci siamo neanche salutati. Io sono Max Brigante, benvenuti. C'è 105 in casa questa sera qui a Radio 105. Come sempre staremo insieme fino alle 21. L'altra voce che sentivate è quella di Simo J.
1: Buonasera a tutti.
0: Noi siamo pronti, mettetevi comodi, siete a casa.
2: Benvenuto, questo è Mi Cassa.

0: NGK con Wiz Khalifa, Girl Next Door su Radio 105 con Max Brigante, nuova puntata di 105 in casa, nuova settimana, prima puntata d'estate, siamo eccitati dall'estate e Simo, mettimi una base di quelle che si usano per leggere le poesie, perché sentiremo tante canzoni questa sera, sentiremo tante canzoni che sanno d'estate, che profumano d'estate, che magari ci indicherete voi, che vi ricordano l'estate, ma ci sono anche un sacco di poesie belle legate all'estate e ce n'è una che mi piace tanto di Federico García Lorca che volevo leggervi. È brevissima, ma è molto bella. E fa così: l'acqua della fonte suona il suo tamburo d'argento, gli alberi tessono il vento e i fiori lo tingono di profumo. Una ragnatela immensa fa della luna una stella. Bella, no? È bellissima. Si chiama Notte d'estate. Io in realtà mi ricordo sempre solo l'ultimo pezzo della poesia. Mi ricordo sempre questa, no? Che una ragnatela immensa fa della luna una stella. Perché effettivamente se hai letto questa poesia e poi hai la fortuna, che ne so, stasera avete la fortuna di vedere una bella notte d'estate, un bel cielo stellato, vi ricorderete questa poesia che dice una ragnatela immensa fa della luna una stella, che è molto bella. Ma ci sono un sacco di belle poesie che parlano d'estate, come ci sono un sacco di belle canzoni. Io prima ho messo quella di Lorenzo, L'estate addosso, perché secondo me, ma non è la mia preferita, ma secondo me proprio descrive bene l'estate. Ho chiesto a Simo un ricordo della sua estate. Oh, ma sei andato proprio di nostalgia pesante.
1: Nostalgia pesante, perché questo la sceglievamo nel jukebox che c'era nello stabilimento a Bordighera. Lo stabilimento,
0: ok, sì.
1: E sotto c'erano i giochi, c'era il calcetto e c'era anche il come si chiama, dove scegli le canzoni, dai,
0: il jukebox.
1: Esatto, e sceglievamo sempre questa.
0: Scusa, ma vabbè, che tamarri anche, mi viene da dire.
1: Ero piccolo, avevo 11 anni,
0: ci sta.
1: Quasi 12.
0: Questa cos'è? Inizio anni 90?
1: Sì, 93.
0: 93. Ma tu ti ricordi la monetina da quanto era?
1: Secondo me erano 500 lire.
0: 500, ci sta. Perché io ho un ricordo, adesso ovviamente facciamo un momento di vecchiaia tremendo, il mio jukebox e le prime canzoni che io mi ricordo di aver

0: quasi 10 anni prima, ok? Io mi ricordo che mettevo Wild Boys dei Duran Duran con 200 lire.
1: No, allora erano 500 le mie. Sì.
0: Ed ero e mi sentivo molto furbo perché Wild Boys dura 7 minuti. Quindi io dicevo, ma se con 200 lire ne metto una da 3 minuti e sempre con 200 lire una da 7... cazzo, sono intelligente se ne metto una da 7.
1: Qua 500 lire, 3 minuti e 20.
0: Vedi.
1: Bella
0: bene.
1: Questa, però,
0: allora, ragazzi, segnalatecele, che poi vediamo di metterne qualcuna al 342 41 15 105. Non voglio dire le canzoni dell'estate, ma quelle che per voi sanno più d'estate, ok?
1: La prossima può essere una futura canzone estiva, la prossima che suoniamo.
0: Sì, sì. Di quest'estate sicuramente. Giovanotti e Alfa, buon vento.

0: Devo dire che sono molto belli questi due insieme, Martin Garrix e Ed Sheeran, Repeat It. Ho seguito un po' tutta la comunicazione social che hanno fatto per lanciare questa canzone, che in realtà hanno posticipato per anni e anni e anni, perché erano sempre in tour tutti e due a fare centinaia di concerti o DJ set in giro per il mondo, e poi finalmente insomma sono riusciti a fare uscire questa canzone. Si parla di d'estate, io prima ho detto segnalateci, ma non tanto le canzoni che vi ricordano di più l'estate, ma quelle che proprio secondo voi hanno il sapore dell'estate. E non mi ero reso conto che in effetti ce n'è una che sa d'estate più di tutte le altre.
1: La più bella, dai.
0: Sì, ma è proprio un sapore, ha ragione Michela. Cioè, sì, se la mettiamo su... Michela è una nostra ascoltatrice che ci ha mandato un messaggio. Se la mettiamo sul sapore d'estate, e allora questa è la canzone che ha un sapore d'estate, infatti si chiama Sapore di Sale, no? È vero, è vero. Siamo negli anni 60, eh? E pensate quanto dura, da quanto dura questo sapore di sale.
2: Sapore di sale, sapore di mare, che hai sulla pelle.
0: Sì, sì, è così.

0: che bellezza, ragazzi, che bellezza. No, anch'io, che bellezza. Poi insomma, qui hai Gino Paoli, che è Gino Paoli. Hai Ennio Morricone che ha fatto l'arrangiamento, la direzione dell'orchestra. E ragazzi, è Ennio Morricone. Per cui, insomma, diciamo che è un capolavoro che porta due firme che poi hanno fatto la storia della musica contemporanea e probabilmente anche di un certo tipo di musica, se penso anche a Ennio Morricone, che durerà forse anche per magari un secolo. Penso che le colonne sonore di Morricone possano ambire a quel tipo di durata. Andiamo in pubblicità, torniamo fra poco.
1: Asperger, tutti i giorni 105, tutti i giorni 105 in casa.
2: L'attaccante è davanti alla porta, rallenta, inciampa sulla palla.
3: Caldo e sudorazione ti mandano nel pallone. Con magnesio e potassio Massigen recuperi subito la tua energia. No! Magnesio e potassio Massigen, anche forte e senza zuccheri. www.massigen.it.
4: I vetri della tua auto sono esposti a ogni stress. Grandine, ghiaia, pietre e ogni tanto cedono. Niente paura, Class Drive ripara e sostituisce i vetri auto con la competenza di chi i vetri li produce. Chiama 800 010606 o vai su glassdrive.it. Class Drive è un marchio Saint-Gobain.
5: Adesso le mie labbra sanno solo di te, è un gusto dolce amaro tra rosetto e caffè.
6: E ora è arrivato il momento del mio caffè. Caffè Lollo, intenso, cremoso, il perfetto espresso napoletano. Lollo, caffè, gusto e passione.
7: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo. Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
8: Weekend leggendario? Vieni al circuito di Misano al World Ducati Week. Dal 3 al 5 luglio celebriamo i 100 anni di Ducati. Tre giorni di gare, spettacoli, musica e divertimento durante il più grande raduno di ducatisti da tutto il mondo. Info su ducati.com.
9: Libera la fantasia a Movieland. Lasciati incantare dagli insetti giganti del selvaggio West. Scopri miniere nascoste. Viaggia tra canyon incantati. Esplora mondi dove ogni volo è un'avventura. Benvenuti a Buckstown, solo a Movieland.
10: Il Summer Black Friday di Unieuro continua. Frigorifero intelligente Samsung First 75 AI, largo 75 cm, a 999 euro, fino al 25 giugno. Unieuro.
11: Il prezzo del carburante aumenta e io mi faccio il GPL. A giugno fino a 3.000 euro di vantaggi sulla gamma SUV EMC Auto, a partire da 15.800 euro. EMC Auto, la scelta intelligente. Info e durata promozione su emcauto.it.
12: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta, con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge e Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
13: Attenzione, prego! I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
14: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da 179,99 euro. In negozio, app e sul sito.
15: Attenzione, grande promo da Teddy.
16: Tanti articoli scontatissimi. Ad esempio, 30% su tutte le lampade da tavolo, 50% su tutte le perline per il fai da te e molto altro ancora. Ma solo per pochissimo tempo. Risparmia ora da Teddy e fino al 5 luglio. Teddy, un mondo di idee.
17: Lo senti? È il suono dell'estate? O forse è il suono della scelta giusta?
18: Quest'estate con Bibip, l'usato di Auto Torino, acquisti un'auto usata e ricevi i racchettoni da spiaggia più cool dell'estate. Così il primo colpo vincente lo fai prima ancora di arrivare in vacanza. Promozione valida dal 15 giugno in tutte le concessionarie Auto Torino Bibip fino ad esaurimento scorte. Quest'estate mettiti in gioco con Bibip.
19: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. 2 al prezzo di 1 e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.

0: Ma è proprio bello il test che abbiamo fatto questa sera qui a 105 Mi Casa. Benvenuti, benvenuti anche quelli che non entrano subito alle 8 e che arrivano quando la casa è aperta un po' ormai da qualche minuto. Insomma, io sono Max Brigante, stiamo insieme fino alle 21. È il primo giorno d'estate per noi, nel senso che è la nostra prima puntata estiva. L'estate è la nostra stagione preferita, almeno per quanto riguarda me, per quanto riguarda Simone, per quanto riguarda anche Nadia, che non è qui questa sera, però insomma siamo pieni di ricordi meravigliosi che riguardano l'estate e di ricordi che riguardano la musica in estate, facendo poi questo lavoro, avendo fatto insomma le serate in giro d'estate, anche perché quando per esempio io ero molto attivo come DJ, l'estate voleva anche dire fare 60-65 DJ set, cioè voleva dire suonare tutti i giorni, giugno, luglio, agosto, settembre. Era veramente un momento molto intenso. È bello il test che abbiamo fatto di chiedervi quale canzone secondo voi profuma più d'estate, ha il sapore d'estate, perché per esempio adesso ve ne metto una che parla di un'estate pre-Covid e sono più gli ascoltatori che ci hanno segnalato proprio questo. Mettila, Simo. Io non ci pensavo a questa.
1: Era una bomba.
0: È vero, però non avevo pensato al valore emotivo. Cioè, ci segnalano, ci segnalate che questa canzone ricorda

0: Questo riff di trombe ha fatto tanto, era molto tempo che non la ascoltavo. Siamo andati anche a rivedere l'uscita e in effetti è un pezzo che è uscito a maggio, uscì all'inizio di maggio del 2017 e poi ebbe grande successo nei mesi successivi, grande airplay radiofonico, molto bene nello streaming, e divenne a tutti gli effetti un singolo estivo. Non ci sarei mai arrivato, però è interessante leggere molti messaggi che invece segnalavano questa canzone. Apoteosi per il nostro amico fraterno Luca Carboni. E io
1: cosa dobbiamo fare?
0: No, ma io quando ho la possibilità di mettere un pezzo di Luca Carboni lo metto subito.

0: qui cosa siamo? Nel 92 o 93?
1: 92 secondo me.
0: 92, sei sicuro o devo cercare?
1: Secondo me 92.
0: Cerco allora, va.
1: Io perché... andavo a Rimini con i miei in macchina.
2: Sono partito da Bologna.
0: 92, 92.
1: Che bello che è sto pezzo.
0: Sì, poi Luca Carboni

0: nostalgia, con questo livello di profondità, no? Mamma mia, che artista Luca Carboni.
1: Arriva, arriva.
0: Vai, vai, alza, alza che è iniziata l'estate, vai!

0: entra al cuore.
1: Credo sia in tour, tra l'altro, quest'estate, Luca Carboni, per cui insomma mi piace pensare ad un'altra estate importante per Luca Carboni dopo così tanti anni, con tutta, con tutto il suo repertorio meraviglioso. E vabbè, suoneremo qualche altra canzone estiva, è difficile scegliere perché ce ne sono troppe, però i vostri messaggi mi hanno fatto ricordare che anche i Club Dogo hanno fatto una canzone estiva e dopo la suoneremo.

chiama Material Lover, questa canzone di Sienna Spyro, questa sera in diretta su Radio 105 con Max Brigante. Siamo nelle canzoni dell'estate. Non vorrei chiamarle tormentoni estivi, perché in realtà non vi abbiamo chiesto quali sono secondo voi i tormentoni estivi più forti di sempre, ma vi abbiamo fatto un'altra domanda: quali canzoni secondo voi profumano d'estate? Io sono un grande fan dei Club Dogo, ma proprio un grande fan. Sono uno dei miei gruppi preferiti di sempre. Lì dentro ci sono i miei rapper preferiti di sempre. Cioè, amo profondamente i Club Dogo e per me sono tantissime cose, non un pezzo estivo. Cioè, io non associo proprio i Club Dogo all'estate, ma hai visto, Simo, quanti messaggi invece sono arrivati per questa canzone che...

E tutte e due le strofe, sia quella di Jake che quella di Gue, ovviamente. Grande successo, era il 2012 e queste sono le canzoni che a volte arrivano quasi per sbaglio all'interno di certe formazioni, di certe proposte artistiche. I Club Dogo facevano sicuramente non una musica per sfondare con il tormentone estivo, ma a un certo punto erano talmente grossi, talmente rilevanti, talmente fighi, che arrivò anche questa canzone, che effettivamente nel 2012, io mi ricordo che avevo i Pop TV in quegli anni e mi ricordo un grande evento fatto al Forum di Milano con una chiusura con i ragazzi sul palco, con Giuliano Palma e con questa canzone che chiaramente era diventata gigantesca. Ecco anche quella. Bella, bella, bella, bella. E c'è un'altra canzone che ci è sembrato giusto mettere, semplicemente perché ha raccolto un numero impressionante di messaggi. E forse c'è anche la generazione che ci ascolta, che è stata una generazione molto colpita da questa canzone che arriva alla fine degli anni 90 e che chiaramente ha un impatto su tutti noi grosso, anche sulla mia generazione grossissimo. Io lavoravo già in radio, ragazzi, e mi ricordo che arrivò il singolo dei Luna Pop.

0: E quanto è stato bravo Cesare, e quanto è stato bravo Cesare nello sviluppo della sua carriera, quanto è stato bravo a scrivere canzoni, a scrivere album incredibili e ad essere oggi uno dei più grandi artisti della scena italiana, e con tutto quello che fa, con i concerti, con tutto il suo immaginario. Bella, bella, bella, bella. Vabbè, sono tantissime le canzoni. Qui sono d'accordo con voi. Questa però proprio profuma d'estate. Profuma di riviera. Colli, motorini, compagnie, amici, cotte estive.
1: Ti dà un senso di libertà incredibile.
0: Sabbia nei piedi. Eh sì, è quella roba lì. Bella, bella. Mi è piaciuta tanto questa puntata fino a qui. E sarà bella anche quest'estate, ragazzi. Non vuole essere una puntata nostalgica. Sarà bella anche l'estate che vivremo.

0: con la nuova canzone Flamenco Paranoia, con la sua canzone dell'estate. Stasera parliamo di canzoni estive, di canzoni che hanno il profumo d'estate. Mi dovete spiegare perché, Simo, magari spiegamelo tu, perché sono arrivati così tanti messaggi che dicono che una canzone che profuma d'estate è Sere Nere di Tiziano Ferro, che esce a novembre. Sono andato a rivedere perché ho detto magari ma magari mi sbaglio io. È uscita il 7 novembre del 2003. Parla di sere nere, cioè parla di un momento scuro. Quindi non di un tramonto estivo.
1: Qualcuno ci è rimasto sotto con sta canzone essere portata sino estate. Comunque guarda che i jukebox in quegli anni ancora andavano bene.
0: No, certo. No, secondo me, quella roba lì. 2003 non andavano bene i jukebox.
1: Ma
0: ancora.
1: No, c'erano quelli nuovi.
0: Però secondo me ci sta che Tiziano era gigante e con delle canzoni pazzesche e che d'estate c'è il momento.
1: C'è il romanticismo.
0: Aspetta, c'è questo, mettimelo. Esatto. Nell'estate c'è questo, ma c'è anche quell'altro. C'è anche Sere Nere, in effetti. Però, insomma, c'è anche questo. E ce l'avete segnalato in tanti.
1: Questo è bello.
0: Sì, e questo tra l'altro non finisce mai. Perché Pezzali è in tour e ogni volta che c'è lo show di Max Pezzali c'è anche un grande ritorno di festa, di compagnia, di birre che cadono di litri di birra che cadono dai bicchieri,
1: certo.
0: Quel tipo lì, no? Di compagnie che brindano. Va bene. Non so se avremo ancora la possibilità di mettere qualche canzone o no, però dai, ci siamo divertiti a metterne qualcuna.

0: Carglass sostituisce.
1: Ciao, Fabiola di Carglass. Parabrezza rotto? Scegli quando e dove e Carglass arriva da te. Lo sostituiamo e ricalibriamo la telecamera. Solo con Carglass hai un servizio mobile con una tecnologia esclusiva. Così i tuoi sistemi di assistenza alla guida tornano a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
0: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
2: Alla Coop grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
3: Grande nonno!
2: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio. Info in punto vendita. La Coop sei tu.

0: travolgere da un'onda di vitalità con i bagno doccia Vidal.
1: Libera la fantasia a Movieland. Lasciati incantare dagli insetti giganti del selvaggio West. Scopri miniere nascoste. Viaggia tra canyon incantati. Esplora mondi dove ogni volo è un'avventura. Benvenuti a Buckstown, solo a Movieland.
2: Radio 105.

0: Radio 105. Proud to be different.
1: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero EcoG 120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAE 5,87. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
2: In Italia ogni luogo merita un assaggio. Panella in Sicilia, Cicchetti in Veneto, Tigelli in Emilia. Ma soprattutto, dopo l'aperitivo, fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Dega.
3: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
2: Parola di Antonino.

0: Da un'onda di vitalità con i bagno doccia Vidal.
1: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso e fino a 150 euro di bonus su offerte dedicate. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su A2A.it.
2: Vieni da MD, perché ci sono sempre offerte imperdibili.
3: E super appetitose, Antonella!
4: Da MD fino al 28 giugno, con la promo anniversario, ci sono sconti golosi fino al 40% su tantissimi prodotti. Ad esempio, trovi nuovi coni gelato buona spesa nei gusti stracciatella o caramello, in confezioni da 6, a 1,99€. Da MD, anche quando la temperatura sale, i prezzi scendono. Vieni a trovarci!
3: Ti aspettiamo!
2: MD, buona spesa Italia!
5: Regina, mi piace il padel, è simile al calcio.
6: Ma cosa dici?
5: Sta tutto nel controllo. A proposito di controllo, vedo un sorriso smagliante. Sei stata da Dental Pro?
6: Esatto, un check-up e anche lo sbiancamento.
7: Sport e salute orale sono importanti per il tuo benessere. Prenditi cura del tuo sorriso e scopri lo sbiancamento per denti più bianchi. Dental Pro, scegli di stare bene.
8: Ciao, sono il Mago Forest, il tuo dispensatore di saggezza. Vuoi sapere come si fa a mangiare tutte le sere fuori gratis? Basta che ti compri il ristorante. Oppure ci vai con l'app The Fork. Fino al 5 luglio puoi partecipare al concorso un anno gratis al ristorante. Più prenoti, più possibilità hai di vincere. Scarica l'app e scopri 55.000 ristoranti in Europa con sconti fino al 50% e recensioni verificate. Iscriviti al concorso e leggi il regolamento completo su vincicontofork.com. Scarica The Fork.
9: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
10: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
11: Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime.
1: Ci sono partner pronti a darti una mano.
2: Vai!
1: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di 16.455 euro. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.
3: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima, per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati, per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef, per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
4: Radio 105 presenta Gli Squizzati di 105
5: con il sottoscritto Enrico Papi
6: e Lodovica Comello.
5: Allora, vuoi provare a partecipare al casting?
4: Vai su 105.net e accedi alla preselezione.
5: Ogni puntata, aprite bene le orecchie, avrà un montepremi di 2000 euro in gettoni d'oro.
4: Gli Squizzati di 105, da lunedì al venerdì alle 13,
5: solo su Radio 105.
7: Vi aspettiamo!
8: Gli Squizzati di 105!
9: 105
5: 105
9: 105 Che storia!
4: Radio 105
5: Che storia!

0: E questa era nello stesso anno di 50 Special dei Luna Pop, 1999. Manu Chao, per me è una canzone estiva, cioè per me questa canzone di Manu Chao, che tra l'altro è un mezzo remake di un pezzo dei Mano Negra, band dove militava Manu Chao, canzone che poi hanno preso tutti, cioè è pieno di persone che hanno campionato, di artisti, di produttori che hanno campionato Bongo Bong, per me è una canzone estiva, per me ha proprio il sapore d'estate, tutto il disco, no, non solo questa canzone, tutto il disco di Manu Chao, Clandestino, ha proprio quel sapore di musica suonata, ha quel calore estivo, ha quel sole dentro. Ci sono dentro dei pezzi, che ne so, c'è Bienvenido a Tijuana. Per me è molto estivo, tant'è che Clandestino è un disco che io riapro sempre, riaccendo ogni estate. È bello, particolare, perché non ci eravamo messi d'accordo che nel nostro primo momento estivo di 105 Mi Casa, quindi nella nostra prima puntata estiva, dove abbiamo parlato di canzoni estive, abbiamo anche chiuso con quella che comunque è stata una grande canzone dell'estate e continua a essere una canzone che profuma d'estate, Bongo Bong di Manu Chao. Simo, ti lascio alla tua nostalgia.
1: Sì, vado sul divano a piangere adesso.
0: Ti lascio ai tuoi ricordi, alle tue monetine che mettevi nel jukebox, indeciso se prendere quel ghiacciolo che finisce per Ippo oppure suonare una canzone, e ti lascio.
1: Grazie,
0: e ti lascio
1: domani.
0: E lascio anche tutti i nostri ascoltatori al 105 Night Express.

0: Express.
1: Non so se ve l'hanno detto, ma c'è stata una festa per i 50 anni di Radio 105.
2: Io penso che la radio oggi abbia parlato praticamente solo di quello. C'è stata un'invasione social importante. Buonasera Alessandro Sansone.
1: Buonasera Lucilla Rossi, come andiamo?
2: Va bene, grazie, tutto bene. Ciao Davidino alla regia.
3: Ciao, buonasera.
1: Ciao, buonasera Davidino, buonasera anche a Claudietta al centralino. Buonasera.
2: E un bacio
1: alla nostra Valeriona Stoppelli.
2: Ciao Vale.
1: Buonasera a tutti voi amici del Night Express. Lunedì sera 22 di giugno. È vero, c'è stata una festa per i 50 anni
2: in
1: di Radio 105.
2: In quel di Ferrara, venerdì sera, eravamo dei pazzarelli.
1: Sì, tutto stupendo, però c'è anche chi non è potuto venire, chi se l'è sentita raccontare, chi l'ha vista solamente sui social e chi ne viene a sapere solamente adesso.
2: Esatto, magari proprio adesso, alla fine della giornata, no? Che la raccontiamo noi dopo che...
1: Beh, diciamo che penso che ognuno di noi
2: abbia dato la sua versione.
1: Abbia dato la sua versione e poi abbia pubblicato un post molto rasserenato di aver sentito tutti in onda, tutti vivi. Ogni programma, ok, è vivo.
2: Allora, devo dire che qualcuno si è impegnato abbastanza per non arrivare a lunedì.
1: Per farci prendere il coccolone.
2: Però ragazzi, dai, le feste sono anche belle per questo.
1: Sì.
2: Allora, bello vedere che arrivano i messaggi 342 41 15 105, senza che vi diciamo il numero, arrivano subito a bomba. Vi vogliamo dire subito che tra un'oretta circa arriverà qui un nostro grande desiderio, sessuologa molto brava, si chiama Dr. Leni.
1: Uh-huh.
2: Lei va fortissimo a teatro con il suo spettacolo, fortissimo sui social, parla proprio di sessualità a livello molto profondo, in maniera molto libero, in maniera molto libera, e quindi insomma alle 10 sarà qui con noi. Tutte le domande che avete su disfunzioni al retto.
1: Ok, al rettile, bello.
2: Anorgasmia, avreste voglia di fare più pazzi sotto le lenzuole o sopra con i vostri compagni?
1: Problematiche. Curiosità.
2: Esatto, vorremmo provare questo, vorremmo provare quell'altro. Per i più timidi facciamo anche un cambio vocale.
1: Sì, ma se mandate un messaggio audio e poi ce lo scrivete, cambiatemi la voce, ma non c'è bisogno, tanto vi posso dire la verità.
2: Ma sì, ragazzi,
1: siete talmente
2: tanti.
1: Lo abbiamo capito venerdì sera a Ferrara, no? C'era una piazza che era tutta per noi.
2: Piena zeppa.
1: Vabbè, non ci sarà la piazza piena. La piazza piena. E non è che c'erano cantanti, cose... Per noi, quindi
2: sì.
1: Immaginate quanti siete a mandare messaggi. Perciò una
2: anche
1: voce.
2: Perché posso dire una cosa? Sì. Ma possiamo superare questo tabù che uno mi sente, mi riconosce la vergogna di chiedere?
1: Non
2: di
1: non ti riconosce
2: di...
1: nessuno.
2: Ma dillo anche tu come ti senti meglio da quando sei più libero grazie
1: sì,
2: a me.
1: Sì, benissimo, mi sento molto meglio. Ma in realtà, come dire, sono sempre stato abbastanza libero. Con te proprio possiamo sfondare qualsiasi muro della vergogna.
2: Ti senza... sei liberato con 3B?
1: Beh, dopo il mallet della vagina, amica mia, veramente possiamo parlare di qualsiasi cosa. State tranquilli che la voce non viene riconosciuta praticamente mai, nessuno potrà dirvi ti ho sentito alla radio, anche perché se non dite come vi chiamate, non dite esattamente il civico.
2: Uno può avere il dubbio, ma sei tu, ma io, figurati se eri radio.
1: Sai quante volte mi scambiano? Una volta è successo che il conduttore di un'altra radio...
2: Ti ha scambiato per
1: vabbè,
2: chi?
1: Gazzoli a un certo punto gli arriva un messaggio, era la settimana di Sanremo, e gli arriva un messaggio audio di uno che diceva di essere un collega di un'altra radio che stava andando a Sanremo. Ti giuro, lui non ha fatto il nome, ha detto ti ho riconosciuto, non ho fatto il nome, era convinto fossi io. Mi ha detto ma perché mi scrive... Ho detto guarda che non sono io, è proprio uguale. Quindi, come dire, ci si confonde.
2: Tu e Gazzoli avete la voce, sai, a volte
1: non
2: anche
1: io e Gazzoli, l'ascoltatore che gli ha scritto. E io.
2: E lui pensava che fossi tu.
1: Che fossi stato io a scrivergli. Che fossi stato io a scrivergli. Dico, amico
2: Madonna,
1: mio.
2: Che giro, ragazzi. Che vortice di voci.
1: Perché dice: periodo di Sanremo, vanno tutti lì. Collega di un'altra radio che ha una leggera inflessione romana.
2: E lui pensava che fossi te.
1: Dopo te lo faccio sentire.
2: Dopo
1: impressionante.
2: Fammi sentire,
1: impressionante.
2: Va bene. Vabbè,
1: impressionante.
2: Dai, buona sapersi. Mandacelo qui quando tu non stai bene.
1: Infatti.
2: Troviamo anche il mio clone, no? E teniamocelo
1: magari,
2: stretto.
1: Non era AI, ancora non c'era. Va bene, amici, 342 41 15. 105 SMS, WhatsApp, tutte le domande
2: Dai.
1: Sul sesso che avete, le mettiamo da parte.
2: Curiosità, tabù, cose che non riuscite a fare.

0: Che è grinta, che energia. Bruno Mars, On My Soul, sono le 21.07, buonasera 105isti.
1: 14 allora... luglio, Bruno Mars a Milano, i biglietti costano un euro, se volete, un euro più tre zeri costano.
0: Esatto.
1: E si trovano soprattutto.
0: Un bel millino.
1: Mamma mia, no, costano di meno, ma non
0: no,
1: so se ce
0: meno,
1: ne sono
0: però
1: ancora.
0: Sono alti. E, no, invece... parte dei miei familiari vanno a vedere i Maroon 5 questo giovedì.
1: Okay. Ah, è questo giovedì.
0: È questo giovedì, il 25. Okay.
1: Beh,
0: sì, sì.
1: Tanti bei concerti. Abbiamo fatto la puntata sui concerti la volta scorsa e devo dire che...
0: belli.
1: Sì. Anche un'altra cosa devo dire. Ci sono tanti festival.
0: Sì, è vero, già da un paio d'anni, ma quest'anno anche a me sembra che ce ne siano ancora di più.
1: Anche a me.
0: Non capisco se è perché ormai Instagram mi rileva l'algoritmo.
1: Non pensavo ci fossero tutti questi
0: tanti,
1: festival.
0: Tanti, in giro per l'Italia, con tante belle voci.
1: Lo stesso palco dove siamo stati noi venerdì a Ferrara è il palco che ospita il Ferrara Summer Festival.
0: Sì.
1: Non so se si chiami esattamente così, scusate. Se
0: fai,
1: non
0: un controllo,
1: sbagliare.
0: Fai un controllo.
1: Però comunque
0: tu?
1: Sì, il Festival di Ferrara, dove suonano un sacco di band, anche hard rock. Chi c'è?
2: Buonasera ragazzi, infatti io volevo proprio aspettato questo orario per dirvi che vi ho seguito sui social, ma volevo fare complimenti a Lucilla per come ha presentato e poi aveva un outfit con quell'abitino così sexy verde di un colore veramente bellissimo e poi niente, siete stati una coppia vincente, mi siete piaciuti tantissimo, davvero.
1: Grazie, grazie.
0: Un bacio, quello che è stato definito una zanzariera.
1: Una zanzariera, oggi Mazzoli quando Alicia ha detto, vabbè, abbiamo coronato il tuo sogno, no? È venuta lì, si è spogliata per te, ma ha tolto la zanzariera.
0: Era uguale a prima.
1: Buttata
0: esatto.
1: Via così. No, allora, per tutti gli amici che non avessero seguito, anche perché non so se si potesse seguire da qualche parte,
0: no,
1: se non dalle nostre pubblicazioni social.
0: No, solo da noi.
1: Ok, quindi tutti i contenuti relativi alla festa dei 50 anni di Radio 105 li trovate sull'account ufficiale Instagram di Radio 105, che oggi ha postato un sacco di cose e soprattutto ci hanno detto postate pure voi.
0: Sì,
1: per
0: sì,
1: una volta.
0: Un sacco di cose, quindi è stato molto bello vedere che si è proprio animato oggi di tutto quello che è successo nell'arco della giornata di venerdì, fatto da noi, fatto ovviamente dai professionisti della radio, quindi era un miscuglio proprio di energia, di bello.
1: Sì, di persone che si vogliono bene, di colleghi che fanno insomma lo stesso lavoro nella stessa radio, con la stessa missione. Per chi quindi non avesse seguito, non avesse potuto seguire, che cosa è successo? Che in questo grande evento, in questa bellissima festa per i 50 anni a Ferrara, venerdì sera, l'apertura dell'evento è stata affidata a me e Lucilla, ok? È stato un po' come quando a casa siete in tanti e arrivano gli ospiti e due persone devono andare ad aprire. Io
0: però
1: e Lucilla
0: bello,
1: siamo andati ad aprire la porta.
0: Eravamo emozionati, ma di quell'emozione bella, nel senso che poi quando lavori insieme tutti i giorni hai la libertà e la sicurezza di sapere che l'altro sa i tuoi tempi, quindi io sapevo di poter andare libera, tu sapevi di poter andare libero, non ci saremmo accavallati.
1: No.
0: Quindi era proprio quell'energia, quell'adrenalina bella.
1: Sì,
0: bella.
1: Sì, bellissimo.
0: A scoppietto.
1: Questa cosa per noi era sì un privilegio, quindi bellissimo, dai, hanno deciso che lo facciamo noi. Dall'altra parte però era anche una responsabilità, perché dopo ci sarebbe stata l'esibizione di quelli di Tutto Esaurito, poi di Brian e Ludovica, poi dello Zoo, insomma ci sarebbe i Friends, tutti, ok? E avrebbero fatto, anche noi poi abbiamo fatto Rock e Tamarrie, insomma non è più un segreto. E
0: non è, veramente non lo è mai stato.
1: Ma diciamo
0: è
1: che...
0: da un mese che diciamo che avremmo fatto Rock e Tamarrie.
1: e quindi... avremmo dovuto, non avremmo potuto sbagliare, quindi l'apertura è la cosa più importante e siamo stati, ce lo dico, siamo stati bravi, perché l'apertura era, non era facile, ma ce la siamo cavata bene, insomma.
0: Sentite, allora, visto che abbiamo detto che parleremo con Dr. Leni di sessualità, sesso, intanto spippolate un po', andatela a cercare sui social, è molto forte, il suo spettacolo a teatro si chiama Vengo Anch'io, ha scritto dei libri. Quanto sesso fate voi? Perché a quanto pare non abbastanza per essere davvero felici e appagati.
1: Okay.
0: Quindi ve lo chiedo apertamente: siete in coppia? Da quanto tempo siete in coppia? Siete felici della vostra sessualità? Abbiate il coraggio di dire davvero quante volte fate sesso?
1: Dai,
0: una, due alla settimana, una al mese?
1: Abbiamo dei dati, abbiamo dei dati e li confrontiamo con questi dati. Dopodiché ne parliamo anche con la sessuologa che ci viene a trovare. Ok, quante volte fate sesso? 342 41 15 105 SMS WhatsApp.

0: È lui, Francesco Gabbani, Summer Funk. Allora, posso dire una cosa? La soddisfazione di ricevere messaggi, ragazzi, importanti, ma davvero tantissimi. Allora, abbiamo chiesto poco fa, visto che tra poco faremo una chiacchierata con la nostra ospite sessuologa, Dr. Leni.
1: Ma intanto ne parliamo noi comunque, in questa prima ora
0: voglia.
1: Andiamo a fondo, dopodiché con lei proviamo a sciogliere un po' di nodi, perché io non mi aspettavo questo tenore di messaggi.
0: No, neanch'io. Allora, si accoglie tutto ovviamente senza giudizio, ma vi abbiamo chiesto appunto quante volte fate l'amore all'interno della vostra coppia.
1: Assolutamente nessun giudizio,
0: no, no.
1: Noi prendiamo storie belle, storie brutte, storie difficili,
0: sì, sì.
1: Storie facili, e cerchiamo di dipingere un quadro, ok? Dopodiché ce lo facciamo interpretare da chi magari ha studiato per farlo. E quindi al 342 41 15 105 alla domanda: noi abbiamo dei dati, quanto sesso fate voi con i vostri partner? Avete risposto così.
0: Allora, sono, ahimè, anni che non faccio sesso con mia moglie, da quando è nato il nostro secondo figlio. Gli spazi, i tempi sono ridotti, lei sostiene di essere stanca e di non avere voglia, che tristezza.
1: Ok. Poi, non vi deve venire tristezza, sono storie,
0: sì,
1: queste.
0: Sì.
1: Al momento ci sembra che quelli che facciano l'amore più spesso non stiano ancora scrivendo. Forse
0: no,
1: stanno facendo sesso e non hanno tempo.
0: Io vorrei, esatto, che quando finirete di fare sesso ci scriviate, l'ho appena fatto, nel senso per avere anche un po' un bilanciamento. Ma è molto interessante questo andamento, perché è davvero un tema quello delle coppie. Io sono stata in coppia per 15 anni, quindi non sono una che ha avuto sempre rapporti brevi. Ovviamente si modula la sessualità in un tempo lungo.
1: Aspetta, 15 anni con tre figli.
0: Con tre figli di mezzo.
1: Quindi
0: per me
1: tre post gravidanza.
0: Sì, per me il tema della sessualità è sempre stato molto importante, anche proprio come vicinanza al mio uomo. Per cui io anche dopo i parti, e vi garantisco che ho fatto dei parti naturali, mi hanno fatto il tagliettino, quindi io dopo un mesetto massimo ritornavo felicemente attiva.
1: Ok, questa non è la regola per tutti.
0: No, non è la regola
1: per tutti.
0: Sappiamo
1: benissimo che a volte, pur avendo voglia, c'è bisogno di un tempo tecnico, c'è bisogno anche di una tranquillità mentale, dopodiché si
0: è
1: torna.
0: È vero, però io mi ricordo che avevo chiesto al mio dottore, quando avevo la sensazione di spaccarmi in due come una mele, lui mi ha detto non può succedere, e allora ho detto basta, è solo una cosa mia mentale,
1: certo.
0: Vincila e ritorna.
1: Però quella sensazione a volte può essere forte al punto tale di dover ricominciare con grande calma. Comunque, amici che fate parecchio sesso, non lasciate scrivere soltanto quelli che non lo fanno mai, perché
0: possiamo.
1: La domanda non è quanto poco fate sesso, è quanto ne fate.
0: Possiamo leggere quei due che mi fanno sorridere? Vendesi organo riproduttivo per inutilizzo, prezzo trattabile.
1: Ok.
0: E poi abbiamo,
1: aspetta, ma tu non sei curiosa di sapere organo riproduttivo maschile o femminile?
0: Per me
1: potrebbe
0: è maschile.
1: Essere interessante. Ah, ok.
0: Per me è maschile, è un uomo che si lamenta di non non fare zinzin, o magari una donna, non lo so, diccelo tu.
1: Un uomo che non fa zinzin è veramente difficile, sai, perché l'uomo nella peggiore delle ipotesi ricorre alla prostituzione.
0: Ma dai,
1: no, è la verità, le donne meno.
0: Non pensare, magari è lui che si lamenta del fatto che la sua donna non abbia voglia.
1: Ah beh, se è ironico, può essere.
0: Ci sono anche uomini che non ti cercano e non hanno voglia.
1: Sì, sì, certo.
0: Il mio fidanzato dice che mi lascerà se non avremo un rapporto anale.
1: Vabbè, uno 15 anni.
0: Io vorrei sapere da quanto state insieme e che cosa ti blocca da sondare questa sfera, che può essere molto piacevole.
1: Ok, ci sono anche persone che in realtà, proprio a prescindere, hanno,
0: non lo vogliono,
1: non
0: vale
1: lo vogliono
0: il tabù.
1: Fare e hanno fastidio di questa cosa qua. Quindi, come dire, non lascerei mai la mia fidanzata se non volesse.
0: No, però è un peccato, scusami. Nel senso, il corpo è bello da sondare tutto.
1: Sì, sì, sì. Però, insomma, voglio dire, è un tabù. Magari tutti gli altri, no? Sono stati abbattuti.
0: Vediamo cosa ci dicono.

0: Express. Ora parliamo di acqua Santa Croce, l'acqua ufficiale che accompagna la nostra estate.
1: Eh sì, per chi vuole il meglio c'è una sola scelta, acqua Santa Croce.
0: Naturalmente pura, per il ridotto contenuto di nitrati, povera di sodio e leggera grazie al basso residuo fisso.
1: Caratteristiche che tra l'altro la rendono particolarmente adatta per i bambini, ma anche per le donne in gravidanza.
0: Acqua Santa Croce, il meglio di ognuna, lo trovi tutto in una.
2: Ci sono partner pronti a darti una mano.
3: Vai!
2: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di 16.455 euro. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.
4: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
5: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
6: Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma...

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime.
1: Samira, concentrati. È il riso sempre buono perché non scuoce mai e inizia per F.
2: Questa la indovino senza comprare neanche una vocale. È Flora!
1: Brava Samira!
2: Brava Flora! Con i suoi chicchi sempre perfetti, Riso Flora è l'ideale per preparare ricche insalate di riso, risotti cremosi e tanti altri piatti salati e dolci.
1: Se in cucina non vuoi sbagliare, la soluzione giusta è Riso Flora. Te lo dice anche Samira.
2: Riso Flora, non scuoce mai.
3: Caldo africano. Nottate e giornate da incubo. Salva l'estate. Scopri Magnesio Supremo Potassio Più. Con fosforo, vitamina C, B2 e B12. Ogni giorno per affrontare caldo, afa, stanchezza. E sei in forma, sempre. Salva l'estate con Magnesio Supremo Potassio Più, il tuo rito quotidiano di benessere. Ricorda l'importanza di una dieta varia ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Leggere le avvertenze prima dell'uso.
4: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: E ora è arrivato il momento del mio caffè. Caffè Lollo, intenso, cremoso, il perfetto espresso napoletano. Lollo, caffè, gusto e passione.
6: Moschino Beauty presenta due nuove irresistibili fragranze. Qual è il tuo mood di oggi? Scegli Toy to Gummy se cerchi un profumo sofisticato e avvolgente che stupisce con note audaci. Scegli Toy to Yummy per un'esplosione solare e vibrante, un concentrato di pura energia agrumata, in movimento. I nuovi iconici orsetti Moschino Beauty sono arrivati. E tu, da che parte stai? Scopri Moschino Gummy and Yummy nelle migliori profumerie e su moschinobeauty.com.
7: E voilà, l'unità esterna del climatizzatore sparita. Vedete? Solo due fori e tanto spazio sul balcone. Ok, non potete vedere, ma vi giuro che è tutto vero. E ora dimezzerò il rumore. Così. Lo sentite? Certo che no. Dormirete magicamente perché anche il caldo è, puff, sparito. Nessun sortilegio. Questo è unico. Il nuovo climatizzatore a pompa di calore senza unità esterna di Olympia Splendid. Il mago del clima. Non si vede, non si sente.
8: Weekend leggendario? Vieni al circuito di Misano al World Ducati Week. Dal 3 al 5 luglio celebriamo i 100 anni di Ducati. Tre giorni di gare, spettacoli, musica e divertimento durante il più grande raduno di ducatisti da tutto il mondo. Info su ducati.com.
9: Attenzione, grande promo da Teddy. Tanti articoli scontatissimi. Ad esempio, 30% su tutti i peluche, 30% su tutte le candele e portacandele e molto altro ancora. Ma solo per pochissimo tempo. Risparmia ora da Teddy e fino al 5 luglio. Teddy, un mondo di idee.
10: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
11: Ho fatto la scelta giusta.
10: Cioè?
11: Faccio pubblicità in TV.
10: Non ci credo.
11: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
10: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
11: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
10: Adesso?
11: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
12: Il Summer Black Friday di Unieuro continua. Lavastoviglie Whirlpool con vasca Maxi Space, terzo cesto Space Clean in classe A a 549 euro fino al 25 giugno. Unieuro.
13: Hey! 105 Selection, il meglio della selezione musicale italiana ed internazionale su Radio 105.

0: Repeat, Martin Garrix insieme a Ed Sheeran. 21:32, questo è il 105 Night Express. È la nostra 105 Selection, questa?
1: È la nostra nuova, sì. 105 Selection.
0: È la nostra, è lei, è lei, è lei. Allora, 21:32, stiamo parlando di sessualità. Quanto sesso si fa all'interno della coppia? Coppia, ovviamente, da fare un distinguo di lunga data, di media, insieme da poco. Siete soddisfatti? Lo vorreste fare di più? Allora, poco fa abbiamo detto, abbiamo letto quel messaggio della ragazza che diceva: il mio ragazzo dice che mi lascerà se non faremo sesso anale. Io ho detto: che cos'è che ti blocca? E lei mi dice, per esempio, il dolore. Allora, ci sono tanti metodi in realtà per contrastare il dolore. Devi essere rilassata, devi sentire che ti piace, devi sentire, devi anche lasciarti andare, però ci sono un sacco di siti, di anche la dottor Leni che verrà dopo da noi ti potrebbe dare dei consigli. Sicuramente devi essere
1: ti deve andare
0: e
1: prima
0: devi
1: di tutto
0: lasciarti andare, non devi contrarre,
1: ti deve andare per lasciarti andare, perché comunque devi essere rilassata, e poi deve essere molto bravo lui. Queste sono delle condizioni.
0: Deciso, diciamo, non titubante, perché sennò
1: no, scusami. Dico anche una cosa tecnica, scusate, e faccio una piccola confessione, non è il mio, sto parlando di una cosa che non è il mio, parlo per esperienze degli altri, per quello che ho sentito dire dagli urologi, ok?
0: Sì.
1: L'erezione deve essere totale, non può essere un'erezione parziale, non può essere 80%, per intenderci. Lui deve avere, lui ce lo deve avere al 100%.
0: Beh, sì, perché comunque l'ano è molto più stretto e molto più sensibile, per cui sicuramente ci deve essere un bello spatone.
1: Quanto non c'entra un cazzo questa base con quello che stiamo dicendo?
0: Niente, totalmente. Però no, sono quelle robe che dici davvero. Allora, leggiamo qualche messaggio e poi mandate anche vocali, ragazzi. Io capisco che possiate essere intimiditi.
1: Ordine cronologico, io ci ho messo i messaggi.
0: Eccola, e vai tutti questo insieme.
1: Questo è perfetto, questo è per quel sesso lì, è proprio. Beh, devi essere deciso, più deciso di così.
0: Satisfaction
1: così. Sicuramente, se vi piace il, insomma,
0: allora no,
1: quel
0: c'erano
1: tipo.
0: Quei messaggi in allora realtà, che ti ricordi che abbiamo letto prima? Vabbè, possiamo iniziare con questo. Ciao ragazzi, io lo vorrei fare tutti i giorni, le si concede una volta alla settimana, e tanto siamo sposati dal 2019 dopo due bambini che hanno 8 e 4 anni. Lei è cambiata completamente, anche sessualmente. Devo dire che non era molto attiva anche prima, ma riuscivamo a fare più petting. Ora il petting praticamente non esiste. Quindi è un lui che dice che vorrebbe più preliminari.
1: Ok, ok. Beh, anche questo però fa parte della comunicazione, secondo me. Cioè, c'è anche tutta la sfera della comunicazione. Come vedete, sono tante persone che hanno delle problematiche, però c'è anche chi invece è assolutamente a posto, che non ha problemi. Poi dopo piano piano li leggiamo. Sono ai miei anni che non faccio sesso con mia moglie. Da quando è nato il nostro secondo figlio, gli spazi e i tempi si sono ridotti e lei sostiene di essere stanca e di non avere voglia. Ok? Qui qualcuno che vorrebbe, quindi un uomo che vorrebbe. Io da ieri sono single dopo 7 anni, quindi si apre la stagione
0: dell'amore.
1: Diamo se Roma.
0: Senti questo: io 50 anni, mio marito 56, figli grandi, abbiamo riscoperto il sesso. Io lo farei 2-3 volte al giorno, mio marito 4 volte alla settimana, ci amiamo ancora dopo 30 anni insieme.
1: Vedi?
0: Questo è un bellissimo messaggio, ed è bello, parlando anche di un'età per la donna, che è quella della menopausa o perimenopausa, in cui la narrazione vuole che ci sia il calo del desiderio, che in realtà ci siano tante donne che dicono: no, ho riscoperto un sesso che è ancora più bello di quello di prima, perché c'è più consapevolezza, un orgasmo più forte.
1: Attenzione, però qui c'è tanto amore, eh?
0: Sì, beh, è bellissimo, anche tanto sesso.
1: Sì,
0: comunque.
1: Sì, tanto sesso, però secondo me dopo tanti anni il sesso e l'amore sono abbastanza insieme, ok? Anche riscoprirsi va di pari passo con l'amore, secondo me è difficile dopo 30 anni di matrimonio magari.
0: Invece per me è
1: fare
0: proprio
1: sesso
0: lì,
1: senza nessun tipo d'amore.
0: No, non col, però per me riuscire a scinderlo e che diventi solo sesso, e quindi fare le porcate insieme, secondo me è la salvezza dopo tanti anni.
1: Sì, ma io quella cosa lì l'ho sempre vissuta, forse perché magari sono giovane, ho solo 44 anni, però quella cosa lì io sono riuscita a farla, a scindere, quindi a fare veramente solo sesso quando c'era un grande
0: amore.
1: Comunque. È così.
0: La vostra voce 342 41 15 105. 1, 2, go!

0: EPIO, però anche no, J-Ax che è diventato un countryman adesso. E i vostri messaggi sul sesso, su quanto ne fate, come lo fate, se ne fate poco, se ne fate tanto, vorreste di meno, vorreste di più.
1: Dopo possiamo chiamare Paolo da Chiavari, per favore?
0: Sì, belle storie, belle
1: storie.
0: Perché
1: secondo me quella è una storia e c'è di mezzo sesso, amore e un cambiamento.
0: Sesso, amore, è interessante. E rock and roll. Va bene, va bene, va bene. Rimanete qui al 105 Net Express, stasera parliamo di questo.

0: Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
1: Grande nonno!
0: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
2: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
3: Ciao, Giuseppe di Carglass. Lo sapevi? Dopo milioni di interventi nei centri Carglass, ora hai la stessa qualità a casa tua. Veniamo da te, sostituiamo il parabrezza e ricalibriamo la telecamera con una tecnologia esclusiva. Anche in condizioni esterne difficili. Così torna a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
2: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
4: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
5: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
4: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
6: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
7: E se ci sono costi nascosti?
8: Ho Coop Voce, una tariffa chiara per sempre.
9: Passa a Coop Voce entro il 1° luglio. Hai 200 giga in 5G a 7,90 euro al mese. Attivazione primo mese gratuiti. Meno pensieri, più Coop Voce.
10: Radio 105. Proud to be different.

0: Pausa Magnetic 21:44. Buonasera Lucilla Alessandro. Quasi 5 anni fa ho incontrato il mio compagno, con il quale non convivo e che ha un passato bello pepato, anche scambi di coppia, a differenza mia che la prima volta l'ho fatto a 30 anni. All'inizio del nostro rapporto, abbiamo una cinquantina d'anni, lo facevamo più volte a settimana. Ora, una sola volta a settimana, anche se lui è molto affettuoso, a volte mi dice che è questione di eccessi passati, ma penso che in realtà vorrebbe qualcosa di più piccante, ma io sono ancora legata all'amore romantico. Guarda che questa è una bella missione.
1: Sì, è una bella missione e non esiste, secondo me, un parametro giusto per tutti. Ognuno ha la sua storia e ha la sua vita. E poi esistono momenti e momenti, però l'importante è essere sinceri con se stessi, perché se tu riesci a essere sincero con te stesso, puoi essere sincero con il tuo partner ed eventualmente sbloccare una situazione bloccata,
0: certo,
1: o esagerata, perché ci sono pure le coppie esagerate dove fanno scambi di coppia, fanno tantissimo sesso, però uno dei due magari non riesce più a stare al passo,
0: ecco,
1: e dice,
0: allora per me, ma credo che tu sia sottinteso che sia d'accordo con me su questa cosa, cioè esagerata se non c'è un essere collimati l'uno con l'altro. Altro. Se no, ogni coppia funziona a modo suo e quindi se loro anche fanno scambi di coppia,
1: no,
0: cose che noi...
1: ti intendo uno solo dei, esatto, due a un certo punto...
0: L'altro si sente che non è a giro.
1: Sì,
0: certo.
1: Cioè tu prendi i giri, ti trovi benissimo, fai tante esperienze, scambi, non scambi, da soli, ovunque, eccetera, eccetera, il ritmo rimane alto, poi a un certo punto uno dei due perde un pochino i giri e a quel punto... entra il sostegno,
0: sì, sì,
1: amoroso,
0: vero,
1: della coppia, insomma,
0: è vero,
1: il legame.
0: È vero. Sentiamo.
2: Ciao Radio 105.
0: Ciao
2: a tutti. Allora, noi facciamo sesso quando possiamo perché abbiamo una bimba di un anno e quella volta che lo facciamo ci...
0: Eccola.
2: Ci diamo dentro. Allora, abbiamo appena finito di fare e adesso ci andiamo a mangiare un bel panino tutti quanti insieme come se non fosse successo nulla.
1: Ok.
0: Bravi. Queste
1: bravi
0: sono le coppie che vogliamo,
1: bravi,
0: così
1: bravi,
0: liberi.
1: Perfetto,
0: bravi.
1: Perfetto. Va bene, grazie.

0: Alessio Bernabei su 105. La nuova canzone si intitola Labbra Amarena. Tra poco ci sarà la nostra ospite, quindi che cosa ci dovete scrivere?
1: Allora, sessuologa, dottor Leni verrà qui, viene qui apposta per parlare di lei, del suo mondo, tutto ciò che riguarda la vostra sessualità, come state facendo, anche quesiti, dubbi, desiderate magari raggiungere un orgasmo più forte, le domande che avete, le domande anche più profonde, potete farle tranquillamente al 342 41 15 105.

0: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero EcoG 120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 399 TAEC 587. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Just gonna
1: stand there. È il momento di mettere alla prova il proprio amore. È tempo di partire per un viaggio. Il viaggio nei sentimenti di Temptation Island. Da mercoledì 24 giugno in prima serata, Canale 5.
2: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirvi che da Aldi trovi yogurt intero bianco da 500 grammi a solo 95 centesimi e pane bauletto multicereali da 400 grammi a solo 89 centesimi, ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
3: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te, sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
4: Chiudi gli occhi. Lo senti il peso sul tuo intestino? La stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente.
5: Onligol.
6: Quando la stitichezza diventa un peso, Onligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Onligol, via il peso della stitichezza. Onligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
7: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e facciamo festa! Fino al 29 giugno sconto del 20% su tutti i gelati, anche sui tantissimi già in offerta, negli ipermarket aderenti e online. L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi.
8: I vetri della tua auto sono esposti a ogni stress. Grandine, ghiaia, pietre e ogni tanto cedono. Niente paura. Class Drive ripara e sostituisce i vetri auto con la competenza di chi i vetri li produce. Chiama 800 010606 o vai su glassdrive.it. Class Drive è un marchio Saint-Gobain.
9: Come si riconosce un servizio clienti pluripremiato?
10: Cioè io vi chiamo, non ho mai aspettato.
11: Siete veramente perfetti.
12: Grazie Octopus di esistere.
9: Octopus Energy, energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
13: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
14: Il prezzo del carburante aumenta e io mi faccio il GPL. A giugno fino a 3.000 euro di vantaggi sulla gamma SUV EMC Auto. A partire da 15.800 euro. EMC Auto, la scelta intelligente. Info e durata promozione su emcauto.it.
15: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
16: Sfogliatella, brioche, bombolone. Mamma mia che buono! Paese che vai, colazione che trovi. Ma dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
17: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
16: Voglio, ascolta Antonino.
18: 105.
19: 105.
18: 105. Che storia.
19: Radio 105.
20: Che storia. Doc, ciao.

0: something I want to talk about.
1: Madonna, Sabrina Carpenter, Bring Your Love, 22.02, seconda ora del 105 Night Express. Lucilla e Ale Sansone finalmente qui con noi dopo che li abbiamo ben scaldate, abbiamo fatto un sacco di petting nella prima ora.
2: Abbiamo fatto un teasing veramente lunghissimo. Il teasing, per chi non lo sapesse, è tutto quello che si chiama anche building up nei porno, cioè come dire, scaldare l'ascoltatore fino al momento clou.
1: Esatto.
2: E finalmente possiamo dare il benvenuto alla nostra ospite di questa sera.
1: Esatto, dottor Leni.
3: Ciao ragazzi.
1: Sessuologa. Dovrei, guarda, leggere tutto con precisione. Allora, laureata in psicologia clinica e master in sessuologia ed educazione sessuale, membro della Società Italiana di Sessuologia, esperta di educazione sessuale e salute sessuale femminile, che più ne ha che più ne metta. Hai fatto uno spettacolo di teatro iniziato nel 2019, se non sbaglio.
3: Il podcast, sì, l'ho iniziato nel 2019.
1: Che è diventato spettacolo di teatro da poco. Vengo anch'io, importante, famosissimo, hai scritto libri. Insomma, benvenuta qui con noi.
3: Grazie.
2: Benvenuta. Ma di te dice tanto la tua bio di Instagram, così come feci con Moccia, lessi la sua cosa, ed era "sono quello dei lucchetti", la sua bio di Federico Moccia. Ci possiamo dare del tu?
3: Ovviamente.
2: Ok, orgasm biohacker.
3: Sì.
2: Eccoci qua.
3: Sono io, presente.
2: Allora, molti la conosceranno perché è molto seguita sui social, chiaramente. Di che cosa parla? Di sesso, ok? E cioè sesso non nella maniera, come dire, più semplicistica. Sesso dal punto di vista di una donna, di una sessuologa e anche tutte le curiosità che ci sono intorno.
3: Sì, sesso e dinamiche collegate, mi piace dire, perché il sesso non è come ce lo dipingono. E qualcuno che ci sta ascoltando, sono sicura che sia d'accordo con me. Dovrebbe
1: che cosa
3: essere
1: intendi?
3: Sempre. Ce lo dipingono come qualcosa di bellissimo, con ricco di piacere, sensazioni intense, mentre invece il sesso può causare anche un sacco di frustrazione, può causare dolore, può causare non orgasmi,
1: certo.
3: Ansie. Quindi sono tante le dinamiche collegate o collegabili al sesso che non sono così rose come pensiamo. E quindi io mi occupo di quelle, tra le altre.

0: altre cose.
1: Bene.
2: Senti Leni, ma le coppie, e tu fai anche terapia per le coppie, quindi per aiutare a trovare tra di loro, diciamo, una connessione, magari risvegliare o rimparare, o imparare forse per la prima volta a comunicare davvero, no, nella sessualità. Le coppie di oggi che vengono da te, che cosa ti chiedono?
0: Beh, bella domanda. Allora, le coppie che vengono da me, il motivo principale per cui vengono da me è sempre la frequenza dei rapporti, che è troppo bassa.
2: Okay.
0: Però poi il valore assoluto di questa frequenza bassa cambia da coppia a coppia. Quindi vengono da me delle coppie che magari non fanno sesso da anni, vengono da me delle coppie che si lamentano di fare sesso poco, quindi magari un paio di volte al mese, coppie che fanno sesso poco e lo fanno una volta alla settimana, e recentissimamente è venuta da me una coppia che si lamentava di fare troppo poco sesso perché solo 4 volte alla settimana dopo 20 anni di relazione. Quindi è sempre tutto molto relativo, no?
2: E secondo te da che cosa dipende questa percezione del poco starato?
0: Il poco starato mi piace un sacco.
2: Allora non
0: c'è sicuramente una letteratura, diciamo, scientifica in merito. Sicuramente la percezione che abbiamo noi. E poi siamo troppo forse legati alla frequenza. Cioè, in realtà è la tensione erotica quella che deve rimanere nella coppia, no?
1: Ecco.
0: La frequenza è più facile da misurare, perché uno misura quando l'ho fatto l'ultima volta e allora noi ci focalizziamo su quello, mentre invece dobbiamo, quello che è da mantenere è quella cosa lì, quella specie di filo invisibile,
2: sì,
0: no? Una specie di cavo invisibile che ci unisce petto petto.
1: Esatto, quello che poi viene a mancare, per cui tante coppie vanno in crisi e poi vanno a cercare di risolvere con la terapia di coppia e tutto il resto. Allora, domande ne arrivano. Io ne avrei tantissime.
2: Anche
1: però
2: io.
1: Andiamo, proviamo subito sul campo. Squirting, come si fa? Qualcuno scrive.
0: Ah no, beh, io non so. Non posso andare in radio a dire come si fa a squirtare, perché poi ogni donna squirta a modo suo e quando è il momento per lei, ed alcune non squirtano. Quello che però vorrei dire dal punto di vista mio, quello psicosessuologico, è: non andiamo a cercare una pratica come lo squirting con troppa, diciamo, frenesia. Perché o siamo fatte così, quindi una donna che o in sede penetrativa, che può essere manuale o in sede penetrativa, insomma pene vagina, squirta e allora ok, cioè sei già fatta così e quindi tutto a posto. Ma andare a ricercare una pratica del genere quando invece non c'è una predisposizione fisica e fisiologica già,
2: certo,
0: alla base, in realtà va a procurare, a provocare delle dissinergie proprio di tutto l'impianto idraulico, che sono tutta una serie di microcanali che io non andrei a scanalare,
2: a stimolare eccessivamente. Cioè tu dici, o avviene perché avviene nel tuo percorso di scoperta della sessualità, oppure è inutile andare a proprio cercare il pelo nell'uovo semplicemente perché magari in questo momento preciso storico si parla va di moda parlare di squirting, no?
1: Sì, è vero, c'è una frenesia in tutto, sia sulla frequenza, sia sulla ricerca dello squirting, della ricerca del piacere a tutti i costi. Secondo me ci dovremmo rilassare tutti quanti un pochino. Allora, le vostre domande al 342 41 15 105, a brevissimo torniamo con Dottor Leni.

0: persone, la nostra Baddy Wild Girl Wasted su Radio 105, 22:11 di lunedì sera 22 giugno. C'è Dr. Lenny con noi e stiamo parlando chiaramente di sessualità. Falsi miti della sessualità, il punto G esiste o non esiste, per esempio?
1: Non esiste.
0: Ok, ok. Non è, io pensavo che era proprio lì, proprio lì. Anche perché qui, allora, tu hai portato, lo faccio vedere sul 66.
2: Sì, per chi non ci vedesse in questo momento, Ale tiene in mano qualcosa di molto importante, al contrario.
0: È al contrario? Però non si vede, se no. Però è l'unica
2: cosa. No, è... Eccolo, è
1: bravo,
2: così.
1: Ale.
0: Questo fa capire un po' tutto.
2: Allora, sta tenendo in mano un clitoride.
0: Ok.
2: Tra l'altro...
0: Ma perché io sto facendo un 69, vedi,
2: certo.
0: Se dicevo così.
2: Eccolo. Tra l'altro, Leni, sei uscita con l'apertura del tuo, della tua prima data dello spettacolo a teatro Vengo Anch'io, prima podcast e poi spettacolo a teatro, con un pezzo tecno fichissimo che parla proprio del fantomatico clitoride.
1: Esatto, e si intitola What About the Clit? Sì, l'ho scritto io, ho scritto un pezzo tecno sul clitoride, è andata così.
2: Beh, ma è anche un metodo, io trovo, molto giusto per comunicare in maniera semplice, in modo che arrivi a tutti. Ci sono ancora tantissimi tabù sul il linguaggio da utilizzare quando si parla di sesso.
1: Vero.
2: Accade anche magari quando ti vengono proprio a parlare nell'uno a uno le persone.
1: Sì, sì, a volte succede. Poi lì, sai, negli one to one con me alla fine si parla solo di quello, quindi le persone poi si lasciano andare, si sentono a proprio agio, hanno proprio un viso, no? Un viso diverso quando inizia la sessione e quando finisce la sessione,
2: certo.
1: Perché proprio hanno detto, finalmente l'ho detto, no? Però facciamo fatica a dire certe parole. È un po' l'obiettivo anche del pezzo, no? Di What About the Clit, è anche un po' questo, cioè usare il linguaggio universale della musica per parlare di educazione sessuale.
2: Certo.
1: Adesso questo pezzo sul clitoride ed è un pezzo anche che è un po', cioè, orecchiabile in maniera tale anche un po' da rimanere in mente alle persone, però fa parte di un progetto più ampio in cui sono già pronte altre tracce proprio per fare la sex ed attraverso la musica techno.
2: Questa è un'idea che io trovo straordinaria.
0: Sì, beh.
2: A parte che il pezzo lo balli di brutto.
0: Appassionata di musica, ci ha raccontato di averlo pensato quando era all'Ade ad Amsterdam,
1: sì.
0: Cioè un festival di musica elettronica.
1: Esatto, è vero, l'ho scritto ad Amsterdam durante l'Ade.
0: A me vengono solo domande su questa cosa che ho in mano.
1: Per sono qui per risponderti.
0: Per esempio, qual è l'errore più comune? Immagino che avendo parlato con tante persone tu ti sia reso conto di qualcosa di comune che sbagliano, soprattutto gli uomini, ma non solo, secondo me anche le donne hanno poca consapevolezza a volte della propria sessualità. Cos'è che sbagliano gli uomini sul clitoride? Con il clitoride.
1: Non è che forse è questione di sbagliare qualcosa sul clitoride o del clitoride. È proprio l'errore è prima. Cioè, è l'errore nel sesso eterosessuale, diciamo la piaga del sesso eterosessuale è pensare che per avere un orgasmo sia necessaria unicamente la penetrazione, senza la stimolazione soprattutto esterna di questo organo, che invece è l'unico deputato al piacere sessuale femminile, che quindi va necessariamente preso in considerazione anche da fuori.
0: Ok, quindi chi dice di essere vaginale è vero o è poco consapevole?
1: Allora, dal punto di vista proprio fisiologico, l'orgasmo è sempre clitorideo. Mi spiego, perché quando dico questa cosa poi non è vero, io ce l'ho vaginale. È vero, sì.
2: C'è chi rivendica il proprio orgasmo.
1: Giustissimamente, rivendicare il proprio orgasmo is the new black. Ma l'unico organo che noi abbiamo, cioè che le donne hanno deputato all'orgasmo, è il clitoride. Quindi dalla stimolazione del clitoride scaturisce, poi i passaggi sono tanti, possiamo stare qua fino a domani se volete ve li racconto. Però scaturisce da questo organo, quindi dal clitoride. Poi il livello di intensità e dove, diciamo, il clitoride viene stimolato maggiormente, questa è una cosa molto personale, il tipo di angolo della penetrazione,
2: certo.
1: La stimolazione esterna piuttosto che interna, diciamo l'accrocchio pene vagina, l'incastro più o meno perfetto, ecco, questo danno un orgasmo più interno, più intenso o meno intenso, più di scarica, come si chiama per esempio l'orgasmo esterno, no? Si chiama orgasmo di scarica.
2: Sì, ok.
0: Ha detto una cosa molto interessante, incastro.
2: L'incastro. Beh, certo, perché è molto importante anche
0: molto
2: quello.
0: Importante.
2: È anche vero che può cambiare,
0: sì,
2: no?
0: può cambiare.
2: La percezione.
0: Rimani con noi ancora un pochino, mettiamo la canzone e poi torniamo a parlare con Dottor Lenny.

0: in Maroon 5. Siamo qui insieme 22:18. Dr. Leni con noi. Ti stai trovando bene, Leni?
1: Benissimo.
0: Bene, sono contenta. Senti, poco fa stavo dicendo che cambia anche il tipo, il modo di percepire l'orgasmo nel corpo femminile. Ti è mai capitato di parlare con donne che ti abbiano parlato magari di una loro percezione differente?
1: Sì, assolutamente, noi ci evolviamo, la nostra sessualità crescendo si evolve e quindi sia dal punto di vista dell'intensità e delle sensazioni orgasmiche che possono all'improvviso apparire.
0: Perdonami
1: se non erano mai apparse.
0: Perdonami se ti interrompo, più di quella maschile, quindi la nostra femminile si evolve?
1: Secondo me si evolvono entrambe.
0: Okay.
1: Poi forse la sessualità, quella femminile, è un pochino più complessa, quella maschile non è facile, ecco, molto complessa anche quella maschile. Non voglio che passi questo messaggio,
0: no.
1: Perché è molto complessa anche quella maschile. Quella femminile forse un pochino di più, per l'unico motivo, cioè per la narrativa che c'è dietro i genitali femminili, che sono nascosti, che sono dentro. Abbiamo parlato, abbiamo detto questo clitoride in realtà è tutto nascosto, si vede solo questa piccola parte, quindi questo non aiuta, no? Ecco, la narrativa e l'anatomia non aiutano. E quindi... però noi cresciamo e ci evolviamo. Ci sono delle cose, per esempio, che magari a 20 anni non avremmo fatto mai e invece che a 40 vengono assolutamente naturali.
0: Certo,
1: no?
0: Certo.
1: E questa è la cosa bella. E a volte questo può creare nella coppia delle dinamiche un po' complesse dal punto di vista della comunicazione, no? Perché noi magari sentiamo il bisogno di approcciarci alla sessualità in un determinato modo, inserendo determinate, diciamo, chiamiamole dinamiche che prima non facevano parte del nostro sesso. E siamo lì e diciamo: ma come faccio a dirglielo dopo 10 anni che adesso io vorrei provare questa cosa? La paura del giudizio, no?
0: Sì,
1: e invece
0: sì.
1: nel sesso, soprattutto quello di coppia, ma nel sesso in generale, dobbiamo assolutamente non giudicare e non avere paura del giudizio, perché cambia completamente.
0: Questo è molto importante.
2: La paura del giudizio, poi magari lei lo faceva già e non te l'ha mai detto, capito?
1: Si scoprono, esatto, tutte queste cose che invece no.
2: È più l'uomo, secondo me, che ha il pregiudizio, o meglio, del giudizio, di ricevere un giudizio, di fare casino, piuttosto che la donna. Secondo me è più un timore inutile che hanno gli uomini, secondo
1: e
2: me.
1: E si scoprì che ce l'abbiamo uguale questo timore, inutile,
0: ma
1: non ce lo diciamo.
0: Impariamo a comunicarlo.
1: Esatto.
2: Vedi, queste sono cose molto importanti. Allora, poco fa tu hai parlato di incastro e la mia domanda che ti farò tra poco, perché prima dobbiamo mettere una canzone, poi dobbiamo citare uno sponsor, dopodiché torniamo con te. La domanda sull'incastro è: esiste l'incastro perfetto a livello anatomico? Cioè è una leggenda o è vero? Ci pensi?
1: Ci penso.
2: E poi ci risponderà tra poco, dopo Baby K, Lucilla, Tuca Macarena.
0: Tuca Macarena.

0: Express. Ora prendiamoci una pausa caffè con Caffè Motta, naturalmente.
1: Perché Caffè Motta è un piacere che chiama, un piacere da condividere, sembra di sentirne già l'aroma, vero?
0: E quando si parla di caffè si sa, ognuno deve scoprire la sua miscela perfetta.
1: Ad esempio, se cercate un gusto intenso e corposo, potremmo suggerirvi l'Espresso Bar.
0: O magari l'Espresso Napoli, se preferite le note più intense e avvolgenti, con quell'irresistibile cremina tipica dell'Espresso Napoletano.
1: Non vi resta che scegliere, del resto Caffè Motta ne ha per tutti i gusti.
0: Caffè Motta, ti voglio bere.
2: L'attaccante è davanti alla porta, rallenta, inciampa sulla palla.
3: Caldo e sudorazione ti mandano nel pallone. Con magnesio e potassio Massigen recuperi subito la tua energia.
2: No!
3: Magnesio e potassio Massigen, anche forte e senza zuccheri. www.massigen.it.
4: Dottore, devo prepararmi all'estate. Andrò al mare, poi in montagna, un po' di sport e qualche passeggiata con Ugo.
5: Nelle farmacie Dottor Max trova tutto ciò che serve per la sua estate e per quella di Ugo.
4: Da Dottor Max l'estate inizia con sconti fino al 50%. In farmacia, app e su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute. Just gonna
6: stand there. È il momento di mettere alla prova il proprio amore. È tempo di partire per un viaggio. Il viaggio nei sentimenti di Temptation Island. Da mercoledì 24 giugno in prima serata, Canale 5.
7: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio, dopo il primo assaggio. Con The Spar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come capsule caffè compatibili Nespresso, confezione da 100 pezzi, a €14,90 e avocado Ass da 200 grammi, a soli 99 centesimi. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.
8: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
9: Arredissima.
10: Da notti insonni col ventilatore a un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta da €20 al mese senza interessi, installazione inclusa. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su A2A.it.

0: trovi su 105.net oppure scaricando l'app gratuita di Radio 105. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
1: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e facciamo festa! Fino al 29 giugno sconto del 20% su tutti i gelati, anche sui tantissimi già in offerta, negli ipermarket aderenti e online. L'inflazione sale?

0: Federica Abbate, Superman su 105, 22 e 31. Buona serata da Lucilla Agosti, Ale Sansone. Stasera al Night Express stiamo parlando di sesso con Dr. Leni, sessuologa, molto seguita sui social, grande credibilità, una persona anche molto simpatica e molto sorridente.
1: Oh, grazie.
0: Te credo, dopo tutto quel tempo a Ibiza. Lo so. No, ma scherzi a parte, poco fa ci siamo lasciati sull'incastro. Esiste anatomicamente questa cosa dell'incastro? Perché io ho sempre pensato di sì, però voglio essere confermato o smentito.
1: Allora, non esiste una letteratura scientifica in merito all'incastro, cioè sì, ne esiste una che però non incontra necessariamente il mio benestare, però una cosa della quale sono convinta è l'angolo, cioè il tipo di angolo,
0: okay.
1: Se saper trovare l'incastro perfetto attraverso l'angolo perfetto, perché dire che esiste l'incastro perfetto secondo me ci porta a pensare che ci possa essere una questione di dimensioni, sia dei due organi, no? Di profondità piuttosto che di diametro.
2: Ho capito quello che dici tu, invece tu dici che qualsiasi uomo con qualsiasi donna possono trovare insieme la loro angolatura, il loro incastro.
1: Esatto, mi piace vederla di più così. Okay. Poi è chiaro che ci sono delle sarà capitato a tutti, no? Di avere delle esperienze particolarmente intense,
0: certo.
1: Eccetera, dove proprio si sentiva. Esatto.
0: Inspiegabili a volte. Esatto,
2: sì, che è quello che poi è lì che nasce la cosa e dici che incastro perfetto, però è più un modo di dire che non una reale conformazione fisica delle due parti.
0: O forse semplicemente. E senza saperlo si è azzeccato l'angolo.
1: Si è azzeccato l'angolo.
2: No, o magari a noi due viene spontaneo trovare l'angolazione perfetta.
0: Ah, beh, sì.
2: No?
0: Certo, se viene spontaneo.
2: Il tuo modo di entrare dentro di me, il mio di muovermi con te, è spontaneamente il migliore delle angolazioni possibili.
0: Porta in quell'angolo.
1: È quello
0: lì.
1: L'incastro perfetto.
2: Esatto.
0: È questo lì. Quindi, ok, esiste l'incastro, ma è più una
1: questione di angoli.
0: Una questione di angoli. Beh, è molto interessante.
2: Molto.
0: Perché c'è anche chi è convinto, come dicevi tu prima, che le dimensioni di entrambi gli organi possono contare, e anche la forma, non solo la dimensione.
1: Verissimo.
0: Anche la forma, quanto è stretta la vagina o quanto è largo il pene, insomma ce ne sono diverse di credenze riguardo.
1: I formati, le dimensioni, i calibri, le lunghezze, le profondità, cioè sono tanti, ci sono tante diciamo condizioni,
2: certo.
1: Che possono andare, che concorrono diciamo all'incastro perfetto, però è comunque sempre una questione di angolo, perché l'angolo va a stimolare questo organo nel punto quello che per
2: quello
1: questo
2: dietro.
1: Organo è quello,
2: certo.
1: Perfetto.
2: Certo.
0: Okay. Okay.
2: Leni, c'è un messaggio dal nostro ascoltatore, l'abbiamo scelto tra i tanti arrivati, vai.
3: Sì. Buonasera dottoressa, io mi sono conosciuta con l'autoerotismo quando ero più giovane, poi vabbè con i partner che ho condiviso il sesso mi sono fatta conoscere per come sono fatta, e per quanto riguarda l'orgasmo secondo me ogni donna è fatta a modo suo, e non c'è solo l'orgasmo vaginale, perché secondo me l'orgasmo vaginale o l'orgasmo clitorideo. Personalmente io per raggiungere il massimo del piacere ho bisogno di stimolare oltre al clitoride insieme, e sono molto molto sensibili per me i capezzoli del seno. Ecco, per me stimolare i capezzoli mi fa raggiungere molto molto più velocemente e intensamente l'orgasmo. Saluti e grazie.
2: È una testimonianza, Leni, questa.
1: È una testimonianza, grazie per questa,
2: esatto.
1: Testimonianza. È vero, sono tantissime le donne che si stimolano, si autostimolano i capezzoli,
2: sì.
1: E riescono a raggiungere l'orgasmo. O in aggiunta alla stimolazione in loco, quindi lì bisogna capire. Se sono da sola, una mano ce l'ho in loco e con l'altra vado su un capezzolo e poi sull'altro,
2: sì.
1: Tipo, o se invece mi faccio aiutare da una terza persona. Indubbiamente il capezzolo è una
2: zona
1: erogena secondaria importantissima, però non è così per tutte. Nel senso, sono molto felice di questa testimonianza, e anzi, continui così perché la vedo lanciatissima. Però
2: continui a stimolarsi i capezzoli
1: tutta la vita. Però il capezzolo può essere anche, a volte può dare fastidio, può essere doloroso.
0: Sì, a volte,
2: certo.
0: Può dare ipersensibilità, lo dico perché da uomo effettivamente il capezzolo anche a noi piace.
1: Piace, però
2: certo, anche agli
1: può
2: uomini
1: può essere ipersensibile.
0: Sì, sì, può
1: come
0: essere
1: anche il glande del clitoride, può
2: torneremo
1: essere ipersensibile.
2: A parlare.

0: Karol G, Manu Chao, Vajando pure il mondo, giusto Vajando? Vajando. Giusto?
1: Viajar.
0: Vado bene.
1: Non lo so.
0: Lo spagnolo così.
1: Come siamo messi? Ok.
0: Beh, lei, cioè, Leni, bene. Allora, senti, Leni, voglio, perché poi ci dobbiamo salutare, dovrei ritornare a trovarci perché abbiamo.
2: Volentieri.
0: Cioè, io non mi sento per niente appagata fino in fondo rispetto alle domande infinite che il tema della sessualità è proprio una prima conoscenza questa. Ci siamo salutate dando un appuntamento in realtà a microfoni spenti sul fatto che fai una cosa molto bella dopo domani ed è il vagina yoga.
2: Sì.
0: Vorrei che spiegassi.
1: Vagina yoga.
0: Esatto, quindi, lo yoga della vagina.
1: Okay. Non dobbiamo aver paura di dire le cose. No. Se lo fa non è per giocare o fare battute, perché esiste e
2: sì,
1: e
2: do
1: serve.
2: Classi di vagina yoga, che non è un vero e proprio yoga, quindi tutte le yoghini che ci stanno ascoltando
0: no,
2: non si allertino, perché anzi non si arrabbino, perché non è un vero e proprio yoga, ma è un lavoro di connessione tra noi e la nostra vulvovagina, come, perché sia la parte vulvare che quella esterna, sia la parte proprio della vagina che invece
0: certo,
2: è quella interna, perché troppo spesso noi non siamo connesse.
0: È verissima questa
2: cioè,
0: cosa.
2: Cioè non ci ricordiamo di quella parte di noi, la viviamo passivamente, e invece è proprio un momento di un'ora e mezza in cui attraverso il respiro, attraverso determinati esercizi specifici, ci connettiamo, visualizziamo quella parte di noi. Ed è bellissimo.
0: Ma
2: piace,
0: scusami,
2: un sacco.
0: È successo che poi magari donne che hanno partecipato allo yoga della vagina ti abbiano restituito che magari hanno fatto meglio l'amore, si sono sentite più connesse con la loro parte?
2: È capitato.
0: Perché è importante,
2: sì,
0: per
2: è capitato.
0: Me.
2: Il lavoro che facciamo è, poi questo specifico del vagina yoga, è in un'ottica proprio di amplificazione delle sensazioni orgasmiche, quindi si lavora in quest'ottica, quindi sulla riconnessione e sull'amplificazione dell'intensità delle sensazioni.
1: Un orgasmo più intenso.
2: Sì.
1: Io lo voglio fare per l'uomo, ragazzi. Cioè, non esiste il pene yoga?
2: Il pene yoga, bellissimo. Penis yoga.
0: Potremmo
1: okay
0: fare.
1: No, sai perché?
0: Il lingam yoga.
1: Allora, c'è una battuta, c'è una risata dietro questo che ho detto, però in realtà c'è la mancanza di connessione tra noi stessi e il nostro organo genitale, sì, che è sempre più diffusa.
0: Ma certo, è per quello che siamo anche, credo, forse sempre più distratti e insoddisfatti. Per me la sessualità è molto aperta e molto libera, ma è davvero una connessione fortissima con la propria.
1: Anche perché credo che
0: sessualità
1: sia molto più frustrante per un uomo non riuscire ad avere un'erezione quando la desidera, piuttosto che per una donna cercare la lubrificazione quando la desidera e magari non ottenerla, perché poi in qualche modo si può fare. Okay?
2: Sì, c'è la visibilità, no? Diciamo che l'eccitazione maschile è molto visibile.
0: Esatto.
2: Quella femminile, sempre per quella narrativa di cui parlavamo prima. Però ecco, lo stato ansioso, la componente ansiosa della sessualità maschile è uno dei main topic con cui lavoro,
1: sì,
2: anche in one to one con gli uomini.
1: Lo sì, saprai benissimo, ma basta un pensiero sbagliato.
0: Certo, ed è un tema secondo me molto bello, per cui quando tornerai a trovarci mi sembra giusto anche parlare di questo aspetto.
2: Assolutamente.
0: A volte è anche un po' preso in giro, no? Nel senso che tra donne, no, si dice ah, non ce l'aveva del tutto duro, ce l'aveva. E invece bisognerebbe essere molto più accoglienti, vero?
1: È vero, dall'altra parte dico non perdiamo la voglia di ridere su tutto,
0: no,
1: perché se perdiamo
0: certo,
1: la voglia di prenderci
0: però,
1: per il culo,
0: diciamo
1: quando
0: che
1: non ci si alza.
0: Non per forza dovete sempre essere dei ginnasti, la defaianza
1: no,
0: fa
1: certo
0: parte della vita.
1: No,
0: ecco,
1: no, certo, poi non sempre riusciamo a viverla così, ma si sa, siamo uomini, siamo dolcemente complicati.
2: Bellissimo.
1: Va bene.
0: Leni, grazie.
2: Grazie a voi.
1: Torna
2: grazie
1: presto, torna presto.
2: Sarà fatto, un bacione.
0: Un bacio grande, ciao.
3: Radio 105.

0: Gaia, bossa nostra, grazie mille di queste chiacchiere, Ale, sono contenta sempre quando riusciamo a parlare di sessualità in un modo rispettoso ma anche molto dritto.
1: Sì, dritto, rispettoso, poi soprattutto pregno di contenuto, perché
0: esatto.
1: Parlare di sesso si rischia di dire sempre le solite banalità, invece quando c'è qualcuno che può aggiungere quel qualcosa che effettivamente ha interesse a tutti e poi dice qualcosa in più rispetto a quello che normalmente viene detto, noi siamo sempre contenti. Oltretutto, non so se ve ne state accorgendo, ma stiamo costruendo il Net Express pezzettino per pezzettino, quindi voi magari non ve ne siete accorti perché lo sentite tutte le sere, ma ogni settimana c'è qualcosa di più bello, di più carino, di più vostro e nostro, insomma.
0: Comunque oggi sono arrivati un sacco di messaggi al 342 41 15 105. Avete fatto alcune domande, alcune le abbiamo messe in condivisione. Secondo me bisogna anche poi rompere completamente gli argini, le paure, proprio come quando sei davanti al dottore, no? Che quindi non,
1: sì.
0: Cioè sei diretta e quindi per le prossime volte in cui magari Leni verrà a trovarci, ci piacerebbe proprio che non aveste paure, pudori. E vi ricordo sempre che questo è uno spazio in cui non c'è giudizio nella maniera più assoluta.
1: No, anzi, come dire, ci guardiamo negli occhi, ci apriamo e cerchiamo in qualche modo di superare delle difficoltà insieme, no?
0: Esatto.
1: Anche perché tutti ne abbiamo, ragazzi, inutile nascondersi. Poco fa parlavamo dell'ansia da prestazione dell'uomo. Una cosa, secondo me, cioè una piaga perché è sempre più diffusa ed è sempre più diffusa negli uomini di una certa età, cioè non è soltanto una cosa che da piccoli noi, subito dopo lo sviluppo, quando avevamo i primi rapporti, avevamo l'ansia da prestazione. Quindi sei riuscito a fare l'amore con, magari era la prima volta, la seconda o la terza? No, perché ho avuto un orgasmo subito, immediatamente, ce l'ho avuto duro fino a quando poi e poi è andato via. Cioè non è solo una cosa di quando avevamo 17
0: anni, ma no, assolutamente,
1: che succede anche quando ne hai 40.
0: Poi va detto, nel senso che è ovvio che se la cosa persiste anche la donna si sente in difficoltà. Io voglio dare il mio apporto in questa storia, no? È capitato, penso, nella carriera delle nostre vite sessuali, a te sarà capitato magari la volta in cui non hai avuto l'erezione giusta, a me è capitato di avere uomini...
1: Serenamente.
0: A volte se perdura, per noi donne è difficile perché non sai che cosa fare, nel senso che arrivi a quel punto in cui dici qualsiasi cosa faccio non va bene... E in quei casi cos'è la cosa migliore da fare per noi donne? Forse cambiare discorso.
1: Allora, io un consiglio ce l'ho.
0: Daccelo, dai.
1: Io un consiglio ce l'ho. Adesso chi sono io per dare consigli? Semplicemente una persona come...
0: Un uomo che ha l'erezione,
1: esatto,
0: o che non ce l'ha.
1: Un pene dotato.
0: Esatto.
1: Il mio consiglio agli uomini, soprattutto, non alle donne, è di continuare serenamente la serata come se niente fosse, anche a letto, anche tra coccole e tutto il resto.
0: Però è giusto parlarne, attenzionare,
1: sì,
0: quella cosa,
1: certo,
0: e dire mi spiace,
1: certo,
0: ho un pensiero per la testa, non riesco, c'è qualcosa che mi distrae.
1: Secondo me non bisogna arrivare al mi spiace, adesso è così. Cioè che tu ti prenda cura di me, anche se io in questo momento non sono prestante, va sempre bene. Un bacio, un
0: no, certo, cioè, posso,
1: capito,
0: dirti quello che voglio dire, che a volte anche se ti prendi cura dell'uomo che hai davanti non si riesce a raggiungere l'erezione.
1: E non è detto, non deve essere fatto con quell'obiettivo.
0: Ok, però per noi donne può essere frustrante. Perché ti sembra che tu non riesca a fare quello che è giusto fare per metterlo nella condizione migliore.
1: E lui ti deve far capire che tu che sta ricevendo questa cosa per il puro piacere di ricevere una tua attenzione, non per raggiungere per forza l'erezione. Se poi l'erezione torna, meglio, no?
0: Vedi, invitate ancora la psicosessuologa Leni. Certo che la invitiamo.
1: Assolutamente,
0: ancora.
1: Assolutamente,
0: assolutamente.
1: Va bene, con
0: noi. Va bene, va bene. Grazie Ale per questo consiglio di pene dotato.
1: Prego, ogni volta che posso, insomma, la mia esperienza a disposizione.

0: il momento di mettere alla prova il proprio amore. È tempo di partire per un viaggio. Il viaggio nei sentimenti di Temptation Island. Da mercoledì 24 giugno in prima serata, Canale 5.
1: Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su sprite.it.
2: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
3: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
4: I Minion sono tornati!
5: Il film su come conquistarono Hollywood.
6: Pignata, carbonara, lasagna.
5: E rischiarono di perdere il pianeta.
7: Hai scritto un film di mostri?
8: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
5: Minions e Monsters, dal 1° luglio al cinema.
9: Radio 105.

0: Radio 105. Proud to be different.
1: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa. Burrata deliziosa, un sapore che ti Puglia. Just gonna
2: stand there. È il momento di mettere alla prova il proprio amore. È tempo di partire per un viaggio. Il viaggio nei sentimenti di Temptation Island. Da mercoledì 24 giugno in prima serata, Canale 5.
3: Guaglio, ascolta lo chef Cannavacciuolo. Pausa pranzo a Napoli, pizza a portafoglio, in giro a Firenze, Lampredotto. Ma ricorda, dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
4: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
3: E te lo dice Antonino.
5: Attenzione, prego. Discese e salite sono tornate disponibili.
6: La tua estate comincia da Decathlon. Noleggia la bici Active 100 con 70 km di autonomia a partire da 1,50 euro al giorno. Ti aspettiamo in negozio.
7: Il fenomeno globale House of the Dragon ritorna. La serie HBO pluripremiata agli Emmy Awards riprende con la stagione più emozionante di sempre.
8: Rhaenyra sta arrivando.
7: In un regno conteso, sull'orlo del caos, sta per scatenarsi una guerra.
9: La regina ha molti draghi.
7: La lotta per il potere sta per cominciare.
8: La loro disfatta è scritta.
7: Guarda la nuova stagione di House of the Dragon e tutto l'universo del Trono di Spade. Solo su HBO Max.
10: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio. Dopo il primo assaggio, con Despar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio, da Despar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come prosciutto di Parma DOP stagionato 18 mesi, due confezioni da 100 grammi a 5,99 euro e pinza con lievito madre, due pezzi da 230 grammi a 2,39 euro. Despar Premium, l'eccellenza del gusto.
11: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo, solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese, offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5, salvo approvazione di CA Autobank.
12: Che storia!
0: Radio 105.
13: Che storia!

0: Adele, ragazzi, Rumor Has It, bellissima.
1: Sì, sì.
0: Felice
1: sì.
0: di averla sentita, mamma mia, un video top, canale 66 del digitale terrestre. Davidino, ti è piaciuto parlare di sesso?
2: Molto, molto. Anche domani facciamo, no?
1: Beh, lo faremo spesso, però, okay, lo faremo più spesso, anche perché sì. molti ci scrivono. Invitate ancora la psicosessuologa Leni, quindi lo faremo sicuramente.
0: Grazie Ale, sono stata molto bene, mi sono divertita, vi voglio guarda, se posso dire, io vi voglio ancora più bene da quando c'è stata la festa di venerdì.
1: Anch'io, confermo.
0: Io
1: confermo.
0: Avevo bisogno di fare questa gita con i miei compagni di Radio 105.
1: Amici, ci risentiamo domani dalle 21 alle 23 con il Night Express, Lucilla Gossi e Ale Sansone.
0: Fate i bravi, ma non troppo. Ciao bimbi.
3: Sono le 23 e inizia la replica dello zoo.
4: Attenzione, attenzione, attenzione.
3: Questo programma per i temi affrontati.
4: Attenzione,
3: attenzione,
4: attenzione.
3: Questo programma per i temi affrontati e il linguaggio utilizzato

0: intelligente da Milano alle 12.30 in pieno esodo da weekend.
1: Ma...
0: risultato? Solo 5 ore di coda, di cui 16 soste per le sigarette di Alisei e 12 per le pisciate di Mazzoli. Però alla fine siamo arrivati e ci hanno immediatamente accompagnato nel nostro camerino. Che più che un camerino sembrava una cella frigorifera. Siamo passati da 40 gradi africani fuori a 15 gradi dentro. Un'esperienza mistica. Per fortuna che c'erano delle bevande ghiacciate. E chi del gruppo si è subito scolato roba gelata come se fosse nel deserto del Sahara per poi correre istantaneamente in bagno? Il buon Paolo Noyes. Poi c'è stata la grande cena. Non sappiamo chi abbia scelto il menù, ma era perfetto per la temperatura africana che c'era fuori. Prima tortelloni ripieni di zucca a ragù, poi brasato con polenta, con temperatura solare, umidità da Bangkok e digestione prevista per ottobre. Ma siamo riusciti a superare anche quello. Radio 105 ha tentato in tutti i modi possibili di non farci salire sul palco. Ma non ci sono riusciti. E alla fine lo zoo è salito e ha fatto quello che sa fare meglio: rovinare una festa organizzata benissimo. Ma una domanda resta sospesa nell'aria. La Puccioni, dopo la nostra performance sul palco, dopo la mezzanotte, dopo aver tagliato anche la torta, perché era da sola su una sedia a fissare il nulla? A cosa stava pensando?
2: Stanca.
0: Sicuramente
2: l'Irlanda del Nord, non credo.
0: Nel frattempo,
2: però,
0: Pippo Palmieri con la sua camera a 360 gradi e la sua asta di 3 metri in carbonio è stato utilissimo. Utilissimo soprattutto per riprendere sotto le gonne. Ma ovviamente non da solo. Dietro c'era Wender che gli faceva da aiuto regista. Fabio Lisei invece questa volta è stato un super professionista. Ha indossato sempre gli occhiali di sua moglie degli anni 90. Perché andare a comprare quelli da uomo quando li può trovare sempre sul mobiletto prima di uscire di casa? Comunque Fabio non ha bevuto niente. È stato impeccabile. Pensate che ha bevuto di più Johnny. Incredibile. Bravo Fabio.
2: Grazie.
0: E poi Paolo Noyes e Mazzoli, che durante l'esibizione di Rovazzi hanno deciso di andare a rompergli i coglioni facendo il repetto della situazione. Confermi, Mazzoli?
1: Confermo.
0: Hai visto che bravo che sono stato?
1: Molto,
0: ho scritto tutto quello che mi hai detto. E ho saltato la parte in cui ti inculi un astice nelle cucine del ristorante.
1: Ma chi?
2: Sigla. Me l'ho persa.
1: Ma chi?
3: Ma dove lo metti nell'astice?
1: Ma non lo so.
3: Ero già andato via io.
1: Sì, sì. Sì, sì. No, ti invitavo, facevi il secondo round.
3: No, tenevo le chiele.
1: Ma secondo te? Ma dai.
2: Va bene piccolo, ma non così.
1: Neanche l'Irlanda del Nord.

0: Lo Zoo di 105, il programma più ascoltato d'Italia.
1: Buongiorno Italia, buongiorno! Senti che bomba questa,
2: campana professionale.
1: Allora, buongiorno a tutti, buon lunedì, inizia lo Zoo, il programma più stronzo d'Italia. E volevo aggiungere due postille, insomma, sì, perché ricordiamo che il compleanno di 105 era a febbraio. Infatti ho deciso, siccome il 20 ottobre è il mio compleanno, sì, lo festeggio a gennaio 2027, sì, in Turchia.
2: Sì. Però con gente che non conosce.
1: Sì, giusto.
2: Con il compleanno di 105.
1: Pensavo, lo chiamo capelli e festeggiamenti.
2: Però devi chiamare Rovazzi, sì.
1: Ovvio, sì. Certo,
2: no, però
1: certo,
2: quello turco che ricordiamo
1: che andiamo a comandare
2: col trattore in tangenziale di Ankara, andiamo a comandare.
1: Vabbè, ci siamo divertiti, insomma, è stato un po' uno sbattimentino. Oh. La domanda è questa, scusa, dammi la base mistero, per favore, Pippo. Come mai alcuni colleghi che fanno un quarto degli ascolti che facciamo noi avevano la stanza d'albergo e noi invece abbiamo dovuto fare avanti e indietro?
3: E voi me la rispiego.
2: E tre quarti d'ora sul palco. Sì. Mentre noi siamo saliti, quanto è durato? 6 secondi?
1: Sì, sì, sì, sì.
2: Ciao ragazzi!
4: Oh, dovete scendere, ragazzi, 2 minuti, 25.
2: Ma neanche!
1: Sì, sì, no ragazzi, dovete tagliare,
2: Posso chiedere? Ma scusa, tu in che squadra giochi? Fammi capire.
3: Ma io

0: Perché difendi gli altri e non noi?
1: Io non difendo gli altri.
0: Tu devi sputare veleno con noi.
1: No, io non ce la fa a dire le cazzate.
0: Allora basta.
2: Quanto avremmo fatto? 25 minuti?
3: 25 minuti.
2: Sì. Cioè, ma non ti sei accorto? L'hai fatto tu sicuramente.
3: Sì, con l'anguilla.
2: Sì, distrutto, ma distrutto. Poi vabbè, qualcuno ha perso la testa, se non ho capito male. Qualcuno è stato massacrato. Ma ragazzi, la cosa, la più grande soddisfazione di tutto il mondo è quando è salito Paolino con Marti.
4: Paolino con quello che avanzava di Marti.
2: Ma allora io sentivo solo
4: in gonna.
1: Kilt, dai.
2: Kilt, sì, scozzese.
1: Bravissimo.
2: Si sentiva, noi avevamo un monitor dietro il palco con le casse. Io sentivo solo
4: porco. Così. E voleva dire sulle mani, tra l'altro.
2: Allora. Poi è sceso e mi ha preso e mi fa: io quella la ammazzo,
4: non so con chi. Ti sei perso l'antefatto di lui che arriva con i capelli di Doc Brown.
2: Sì.
4: Entra da noi in camerino, insomma, nella ghiacciaia, e dice: ragazzi, qualcuno ha un rasoio per capelli.
2: Sì, si è fatto.
4: Si porta un rasoio.
0: No, sai cosa ha trovato? Perché un po' di tempo fa ci hanno mandato in radio un po' di questi.
2: Sì, un rasapalle.
0: Si è fatto rasare la testa con un rasapalle usato di qualcuno. Non so chi sia.
2: Che sarà aspetta, lui veramente. Abbiamo fatto tutto il viaggio di ritorno. Allora eravamo in macchina, ritornavamo io, Puccioni.
1: Con il preferiresti.
2: Sì, col preferiresti, che è il gioco. E finiva sempre con una delle due possibilità. C'era anche Fabio, tra l'altro.
1: Sì.
2: Una delle due possibilità riguardava Martin.
4: Esatto.
2: Tipo, ti svegli la mattina e hai la testa di Martin.
1: Esatto,
2: hai la gonna di Martin.
4: Era sei la gonna di Martin.
2: Sei la gonna di Martin.
4: Forse è peggio. Ma cosa è successo? Perché fino a 5 secondi prima di salire sul palco era perfetto.
2: Non lo so.
4: Il kill.
2: Però ragazzi, io ritorno, ero in macchina con Fabio, la Puccioni, Francesco Maggioni,
4: Linda Pani.
2: E Linda Pani che mi ha sbavato sulla spalla.
4: Ah, non era bava.
2: Era bava. Si è addormentata subito.
3: Io ero con invece la Lucilla.
4: Lucilla che si è spogliata sul palco della festa per te.
2: Per me, pensa.
4: Si è denudata per te.
2: Ha tolto una zanzariera.
4: Neanche grazie mille.
0: Ma come ce l'avevi duro?
2: Guarda, la roba.
0: Gli era appoggiata la tasca.
2: Guarda.
1: È bella Lucilla.
4: Nell'elicotterata non l'hai fatta.
2: Ma tutte belle, ma io non ho, sai che io
4: non sono hai il pene.
2: No, io sono asessuato. Purtroppo, perché sono arrabbiato con lei, lo dico in onda. Purtroppo io ho occhi solo per quella bastarda di mia moglie.
4: Io mi sarei schiacciato tutti, anche gli alberi.
2: anche Martin.
4: Ho preso una riga di due di picche. Sì, anche Martin con quella gonna lì.
0: Hai preso una riga di due di
4: picche. Ho preso una riga di due di picche proprio. Ma scusa, eguagliato.
0: Ma sei sposato?
4: Tutti, ci ho provato con tutti.
2: Ma anche uomini.
4: Sì, anche con spada. Ma non è venuto ad abbracciarmi Dario, grande Fabietto. Quanti anni insieme?
0: Gli hai baciato il collo.
4: Sta palpata di culo e ho detto: senti, ma con la maglia corta così come stai? Siamo un dentino avvelenato da vipera. Niente.
2: Neanche Martin.
4: Porca, no, però con Martin non ho provato.
0: Che non l'abbiamo fatto l'uso.
4: No, mi mancava la one line d'approccio. Non sapevo.
2: E invece, base mare, per favore, volevo ringraziare il mio caro amico Paolo, che mi ha visto un po' stressatino. Allora, ieri mi ha portato a fare un bel giro sul lago di Lecco. Che bello, ragazzi.
0: Lecco è stupendo.
2: Bellissimo vedere. No, devo dire, allora, io ti ho massacrato vivendola la tua visiera per la moto d'acqua.
0: Sì.
2: È una figata.
0: Oh,
2: è una l'unica roba è che la moto d'acqua occupa tutta la barca. Qui c'è lui, capito, tutto possente in piedi, che guida questo. È un bel motoscafino.
4: No, cavolo, va.
2: Ma non è neanche piccolo. Cioè, solo che lui occupa tutto e tu sei rannicchiato in un angolo a prendere spruzzi d'acqua e robe varie.
4: E a guardarlo.
2: Va un po' rivista quella roba lì. Però
0: magari se ti sedevi nel posto giusto.
2: Ma c'era l'handicappato che ti porti dietro.
0: Che è lungo 1,90 m. Era di straverso.
2: Allora, la prossima volta, se proprio vogliamo. Siccome è stato tutto perfetto, mi ha portato. Come si chiama il posto? A Lecco? Baia? No.
0: Sass Bay,
2: bellissimo, mangiato da Dio, bevuto da Dio, mi sono riposato.
0: Che bevuto?
2: Madonna, quanto
1: sei
2: ho bevuto.
1: Sì,
2: guarda, sono stato veramente. Lui a un certo punto mi fa: ma sei arrabbiato? Ho detto: no, sono rilassato.
0: Oh, non ha più parlato dalle 4 del pomeriggio,
1: bello.
0: Che è stranissimo.
2: Bellissimo, ero proprio rilassato. L'unico datino.
4: Neo.
2: Perché mi hai portato?
0: Chi?
2: Perché? L'handicappone, ma
0: scusa, è mio fratello.
2: Ma, gli voglio bene anch'io.
4: Ma legalo dietro.
2: Scusa,
0: è parte della crew.
2: Ho capito, ma magari.
4: Ma c'hai i piedoni fascinati.
0: Io pensavo che parlassi di Mano di Chiappa.
2: Chi è Mano di Chiappa? No, vabbè, no, non apriamo.
0: Ti salutiamo.
2: Sì, sì, ma abbiamo conosciuto un ragazzo che ha una parte del, ha una parte del culo al posto della mano.
0: Oh, guarda, questa è la mia chiappa, alza la mano. Scusi.
2: Pelosa.
4: Ma come l'amico mio di Gresco, però ce l'ha al posto dell'orecchio.
0: Proprio quei peli del culo, ci ha raccontato una storia triste che l'hanno ingessato con una ferita, poi a un certo punto ha fatto infezione e ha dovuto mettere un pezzo di chiappa su un polso.
2: Solo che c'ha proprio la mano.
0: Ma non si vede la chiappa.
2: Sì, sì, la mano pelosa da culo, bellissimo, bellissimo. Tu così.
0: Che lo toccava Marco con la mano da culo. Guarda, senti, non ho più la presa. E Marco
2: Ma parlando del tuo grande amico, c'è un argomento di cui ieri sera guardavo la televisione, tutti i programmi, Rete 4, Rai 3, Rai 2, la 7, la 9, Rete 4, tutti a parlare di sta faida tra Trump e la Meloni. Ma che cazzo ce ne frega? Ma con tutti i problemi che ci sono in questo paese, ma che cazzo ve ne frega? Ma lascia che si insultino.
4: È lo sgarbo.
1: Faida che ora è passata di livello perché Trump ha detto che ce l'ha con tutti gli alleati.
2: Ma chi se ne frega?
0: Io posso dirti.
2: Faccio una domanda a te, che sei l'unica persona colta in questo programma. Ma l'Italia ci guadagna qualcosa dall'America? A parte, vabbè, la NATO dovrebbe proteggerci da... Ma l'America ci guadagna qualcosa dall'Italia? Che cazzo gliene frega? È una roba veramente sterile.
0: Beh, però se posso dirti la mia, guarda che sei di destra, sinistra, pensi come cazzo vuoi, comunque a noi non ci devi offendere le donne.
2: Oh, bravo, questo sì, sono d'accordo.
0: E comunque il Presidente del Consiglio rappresenta il nostro paese. Se tu mi tocchi il Presidente del Consiglio stai toccando il mio paese, figlio di puttana.
1: E prima ci aveva anche toccato il Papa, quindi sono due cose che lui non può toccare.
2: Sì, però perdona.
4: Papa è tuo fratello.
2: Perdona. No, per io ultimamente sto vedendo veramente dei volta Gabbana. Siete proprio delle bandierine. Il Papa non se ne incula nessuno, nel senso che mai in Italia, no?
4: E viceversa. No, dico, e viceversa neanche.
2: Esatto.
0: Sono ancora qua, non sono sparito.
2: Nel senso che nessuno è religioso, tutti bestemmiano, fanculo qua, là, su e giù. Lui osa dire qualcosa sul Papa, si permette.
1: Tutti
2: odiano la Meloni, Meloni di qua, Meloni di là, Trump la insulta, ma come si permette?
1: Hai visto il titolo di Libero di ieri?
2: Sì, sì, follia. Dei volta Gabbana pazzeschi, mamma
4: invece
2: mia.
4: Invece a me non me ne frega un cazzo, né della Meloni né del Papa. Oh, sono rimasto coerente.
2: E neanche di Trump.
4: Niente,
2: è meraviglioso.
0: E anche dell'Italia.
2: Comunque ieri l'eco bella, ragazzi. Ma quanto è bello sto paese, quanto è maltrattato. Questa è la roba che mi fa incazzare.
1: Dagli italiani, comunque.
2: Ma è colpa degli italiani. Noi diamo la colpa ai politici. Lo dicevamo, guarda, io e Fabio ogni tanto andiamo d'accordo. Ma alla fine la politica italiana rappresenta quello che noi siamo.
1: Però la colpa è anche dei politici. Loro
2: approfittano del fatto che noi siamo una masnada di coglioni. E loro di conseguenza fanno i cazzi loro. Leggi cambiate, robe.
4: Però tu li eleggi. Allora se tu metti un palazzinaro.
2: Però se tu domani mattina volessi diventare presidente del consiglio, cioè è difficile, servono i soldi per fare
4: però
2: una campagna.
4: Però tu c'hai la scheda davanti,
2: quella è l'inculata.
4: Metto un palazzinaro plurinquisito, condannato per concorso esterno in associazione mafiosa, oppure uno che ci sta provando. Palazzinaro.
2: Certo.
4: Senatore subito.
1: Uno che ci sta provando non ci sono, ormai le liste sono tutte allucinanti.
2: Ma
1: sono tutte composte da pseudo palazzinari.
2: Quanto costa per uno come me, per dire, io dico domani voglio provare, mi candido?
0: Non puoi.
2: Perché non posso?
0: Beh, ci vuole la carriera politica.
2: Hai capito?
1: No, in Italia no.
0: Ma che cazzo di... Chiunque voglia fare...
2: Beppe Grillo come cazzo? Hai vero?
0: Deve partire. Allora, prendi tutta la tessera di un partito, poi devi diventare dei piccoli comuni, la giunta comunale.
1: Ma quella
0: poi
1: una
0: diventa
1: volta,
0: sindaco,
1: Paolo.
0: Poi diventa... Poi vai in regione.
4: No, non è vero.
0: Poi
4: che...
0: arriva in... No,
4: Vannacci è finito al Parlamento europeo
0: perché
4: prima
0: ce
4: volta.
0: L'hanno messo
4: ma infatti ti ci devono mettere
2: e sappiamo anche chi ce l'ha messo.
0: Noi sappiamo chi, voi no.
2: Noi
0: 4 anni fa sapevamo di sta storia.
1: Mi fa piacere
2: e ce l'ha detto Hitler, non sto scherzando.
0: Non sto scherzando. Sempre una storia di fantasia.
2: Allora
0: Hitler ci ha chiamato in ufficio e ci ha detto: volete appoggiare questa cosa? Noi guarda, noi non facciamo politica.
2: Quando siamo
1: ho come la sensazione di immaginare che sia Hitler.
2: No, non hai idea. Ma forse col viaggio che hai fatto per andare a Genova. Se colleghi i punti.
0: No, ma è veramente
2: Ma il problema è che noi, no, non sto scherzando. Io e Paolo, quando siamo entrati in questa stanza, perché
0: volevano. Abbiamo sbattuti i tacchi!
2: Volevano tirarci in mezzo in una roba di cui non ce ne fregava una seva. Sega, sì. C'era Hitler con una persona con dei problemi, che era la sua fidanzata.
0: Di fianco, che esatto. Batteva macchina dietro la stessa scrivania. Che
2: esatto.
0: Scusa, perché la segretaria è seduta di fianco?
2: Io e Paolo avevamo più punti di domande in testa che capelli. Ci guardavamo e ma perché siamo qua?
0: Sì, a un certo punto siamo alzati, un po' di passo dell'oca.
2: Poi ha detto: volete finire con me?
1: No.
2: Noi grazie.
0: Noi adesso abbiamo grande progetto per Italia. E infatti è successo.
1: Sarà nazionalismo.
2: Vabbè. Ecco. Poi dopo magari apriamo un'altra parentesi, ma adesso appunto parlando della faida in corso. Pensa a te che problemi. E la gente che sta lì che si scanna sui social. Non arrivi a fine mese, ti preoccupi se quello insulta quell'altro. Ma Dio mio, mio. Mettiamo la zecca, prego Pippo, andiamo, vai.
5: Radio 23 centimetri presenta La Zecca. Tutto il resto
6: è gioia. Allora, fine settimana incentrato sulla crisi internazionale fra Donald Trump e Giorgia Meloni. Prima il presidente americano insulta il nostro presidente del Consiglio dicendo di averle concesso una foto perché gli faceva pena. Durissima la replica di Giorgia Meloni, ovviamente di tutta la maggioranza, ma anche di parte dell'opposizione. Fatto sta che dopo sei mesi di furente leccaculismo da parte del nostro governo nei confronti di Donald Trump, adesso affiorano piccole crepe. Ma cosa sta succedendo? Voglio saperlo da voi. Donald Trump contro Giorgia Meloni. Apriamo le linee, dai. Apriamo con Diavolina. Vai Diavolina, dici la tua sullo scontro tra Donald Trump e Giorgia Meloni. Vai. Che cazzo c'è lì?
7: Paglia di merda con quei capelli.
6: Non ho capito un cazzo.
7: Va bene. Paglia bastarda che c'ha sui capelli.
6: Chi ce l'ha? Non ho capito, spieghi.
7: Con Trump, figlio della merda, è un pezzo di merda,
6: sì.
7: Non sa niente,
6: non sa
7: fa
6: niente.
7: Guerra su guerra con quella Meloni di merda, che con quel capezzo di bastardi che c'ha.
6: Ma come fa lei a sapere che il presidente del Consiglio ha i capezzi di bastardi? Da cosa vince questo?
7: Il presidente dei 104
6: è il
7: non vale un cazzo.
6: Il presidente dei 104 non vale un cazzo. Chi? Cosa? Cosa sta dicendo? Sei sconclusionato, sei sconclusionato.
7: Non valgono niente, non valgono un cazzo sti politici di merda, sì, ce le faccio.
6: Sì,
7: la mia posizione politica.
6: Ecco, dica qual è?
7: Una bomba nucleare. Rasi al suolo e si rifà da zero tutto quanto.
6: Tutti chi?
7: Tutti.
6: Benissimo, a cominciare da lei. Non vedo l'ora di fare castelli di sabbia con le sue interiora. Dai, vattene a fa culo, dai cretino, te la bomba nucleare. Tempo perso. Spostiamoci a Roma, dove c'è il Tucano, un flash, Trump contro Meloni, che ne pensi?
8: Pure la Meloni è poporaccia, yeah.
6: Poraccia è la tua posizione.
8: Sì, che modo è? È proprio un bulletto, ragazzo, non lo picchiavano forte da piccolo, poi...
6: Dici che la sua è una reazione ad atti di bullismo subiti in infanzia?
8: Sì, Trump sì, sì. Il padre credo proprio, si è viziato a morte.
6: Il padre che era uno del Ku Klux Klan, lo ricordiamo.
8: Ecco. Lo dipingeva di nero e gli menava.
6: E se vede che doveva menaglie più forte, Tucano. Ciao, grazie, ciao, bello, ciao, un altro, ciao. E facciamo un salto dal Dottor Morte. Dottor Morte, qual è la tua posizione sullo scontro istituzionale fra Trump e Meloni? Dai.
9: No, ma sono due cazzoni. Quello là si sono messi d'accordo, perché quello là sembra quello là per fare la fotografia. I like the photography, alright. Photography, capito? Oh, calmati, dove vai?
6: Sì.
9: Allora, capito? Lui per farsi vedere da fuscemo con un capil. Simpatico, mi sta diventando antipatico.
6: Ti sta diventando antipatico perché, scusa, non ho capito.
9: Ma perché fa ste... Allora, ha ste manie di goliardismo, stupido.
6: Goliardismo, no? Inventa pure le parole, cazzo te ne frega. Vai, sì, goliardismo.
9: Ma tu hai preso per stupido?
6: Sì, no, t'ho preso proprio per coglione, però vai pure avanti.
9: Ah, no, tu sei un coglione, porca puttana. E quell'altro coglione che difende i cani non c'è oggi?
6: Sì, poi te lo passo. Adesso è impegnato a pettinare un golden retriever, ma poi
9: arriva. Ma è solo quello che potete fare, pettinare i cani con lui vicenda.
6: Eccolo, guarda, sta arrivando.
10: È un poveretto, è un deficiente.
9: Dai,
10: su.
9: Solo i cani potete avere, perché non siete più abituati a parlare con le persone.
10: Ma stai zitto, per favore, sottosviluppato.
9: Siete bambini, porca puttana, fate schifo.
10: Ho sentito il primo intervento. momento ti sei inventato anche delle parole che non esistono, ignorante di merda, dai.
9: Quale parole, bastardo, quale parole?
10: Allora, senti, io ti sto bastardo. Per denunciare tre volte. A, perché sei terone. B, perché sei un ignorante di merda. E C, perché c'ho il fratello avvocato.
9: Oh. Allora, vieni qua che c'ho la carta igienica che mi manca. La D, mi pulisco il culo.
6: Sospendiamo questa bagarre squallida e torniamo sull'argomento Trump contro Meloni. Quindi, Paranzo, secondo te c'ha ragione Giorgia Meloni?
9: Ha ragione, perché, dai, ma secondo te, secondo te, allora, ma chi è il Papa?
6: Però è dall'inizio mandato che Giorgia Meloni, come altri premier, gli leccano abbastanza il culo, o no?
9: Per quello ti stavo dicendo, questi aumenti di goliardia stupidi lo portano poi a farsi odiare. Calmate dei messicani che si mangiano i fagioli. Capito?
6: No, questa dei messicani mi è sfuggita. In che senso?
9: I messicani fanno dalla mattina, sai che fanno la mattina?
6: Che fanno?
9: Mangiano fagioli e poi andale! Sembra quella musica come i deficienti.
6: Sì.
9: Vanno sterminati i messicani.
6: Ho capito. Quindi che gli diciamo ai messicani? Via, al volo!
9: Messicani, ferma quei fagioli! Calma, dove vai? Stanno morendo i bambini? Cancretto, non se ne può più, le discariche abusive. Via! Raus!
6: Perfetto, perfetto, tutto un insieme di cose che non vogliono dire un cazzo come la tua vita. Ciao, dottor Morte.
9: Va bene, ciao.
6: Ciao, ciao. E prima di chiudere è doveroso interessarsi alle condizioni di salute dell'amico mio. Lo ricordo brevemente. Stupendo. 3 settimane fa, durante una rissa con un travestito in un bieco locale nella provincia di Rovigo, gli hanno strappato un orecchio a morsi. Quindi questa è la terza settimana che cerchiamo di recuperare notizie fresche su di lui direttamente da lui. Proviamo a chiamarlo.
11: Mamma. Pronto?
6: Amico mio Mono, un grande abbraccio!
11: Ma vaffanculo, Mono, ne sono tornato.
6: Come stai, Mono? Ci senti?
11: Cazzo, te ne frega te delle mie condizioni di salute, a te non te ne frega un cazzo. Scusa. Tu mi chiami solo per rompermi i coglioni.
6: No, scusa, amico mio, adesso. Hai... Adesso allora, dolce metà della mela, piccola pesca senza nocciolo.
11: Ecco,
6: allora,
11: No.
6: Io sono preoccupato perché ho saputo che ti hanno sbranato un orecchio, cioè che tu abitualmente fai risse con transessuali che ti hanno sbranato un orecchio.
11: Ma tu come fai a sapere tutte queste cose di me? Ma te chi viene a raccontarti le cose mie?
6: Era sul giornale di Padova.
11: Ma te che cazzo da Milano
6: so
11: che viene a raccontarti?
6: So tutto.
11: Ma tu come
6: so
11: cazzo
6: tutto.
11: Fai?
6: Io sono il re della notizia, sono l'imperatore dell'informazione, io so tutto di tutti.
11: Ma tu non sai, tu l'unica cosa che sai è puzza.
6: Infatti
11: tu,
6: lo so.
11: L'unica cosa che sai è puzza,
6: infatti
11: tu non
6: lo
11: sai
6: so.
11: Niente.
6: Infatti so che ti hanno mozzato un orecchio, adesso ci senti in mono come una cuffia rotta.
11: Perché io, a differenza tua, le donne che non le maltratto come fai tu.
6: Ma gli uomini sì, a quanto pare.
11: Una persona spregevole che non sei altro. Io le difendo,
6: tu
11: hai capito?
6: Picchi ricchioni. Sei omofobo?
11: No, non era un ricchione, era un uomo.
6: Era un uomo vestito da donna.
11: Ma che è sempre uomo, eh? Non è che se mi metto la donna diventa donna.
6: Un uomo vestito
11: non
6: da donna?
11: Se mi metto un costume di carnevale divento un delfino, se mi vesto da pesce.
6: E che cosa c'è? Il delfino non è un pesce, il delfino non è un pesce, il delfino non è un pesce, il delfino non è un pesce, il delfino non è un pesce.
11: Delfino,
6: delfino, delfino, delfino, delfino,
11: delfino, delfino, delfino, delfino,
6: delfino, delfino, delfino, delfino,
11: delfino, delfino, delfino, delfino, delfino, delfino, delfino, delfino, delfino, delfino, delfino, delfino, delfino, delfino, delfino, delfino, delfino, delfino, delfino, delfino, delfino, delfino, delfino, delfino, delfino, delfino, delfino, delfino, delfino, delfino, delfino, delfino, delfino, delfino, delfino, delfino, delfino, delfino, delfino, delfino, delfino, delfino, delfino,
6: delfino, delfino, delfino, delfino, delfino, delfino, delfino, delfino, delfino,
11: delfino, delfino, delfino, delfino, delfino, delfino, delfino, delfino, delfino, delfino, delfino, delfino, delfino, delfino, delfino, delfino, delfino, delfino, delfino, delfino, delfino, delfino, delfino, delfino, delfino, delfino, delfino, delfino, delfino, delfino, delfino, delfino, delfino, delfino, delfino, delfino, delfino,
2: delfino, delfino, delfino,
11: delfino, delfino, delfino, delfino, delfino, delfino, delfino, delfino, delfino, delfino, delfino, delfino, delfino, delfino, delfino, delfino, delfino, delfino, delfino, delfino, delfino, delfino, delfino, delfino, delfino, delfino, delfino, delfino, delfino, delfino, delfino, delfino, delfino, delfino, delfino, delfino, delfino, delfino, delfino, delfino, delfino, delfino, delfino, delfino, delfino, delfino, delfino, delfino, delfino, delfino, delfino, delfino, delfino, delfino, delfino, delfino, delfino, delfino, delfino, delfino, delfino, delfino, delfino, delfino, delfino, delfino, delfino, delfino, delfino, delfino, delfino, delfino, delfino, delfino, delfino, delfino, delfino, delfino, delfino, delfino, delfino, delfino, delfino, delfino, delfino, delfino, delfino, delfino, delfino, delfino, delfino, delfino, delfino, delfino, delfino, delfino, delfino, delfino, delfino,
6: delfino, delfino, delfino,
11: delfino, delfino, delfino, delfino, delfino, delfino, delfino, delfino, delfino, delfino, delfino, delfino,
6: Allora, per essere uno che ci sente a metà, ha tirato fuori la voce intera. Quindi sono molto contento, perché invece di avere mezza carotina abbiamo una carotina intera,
2: intera,
6: e possiamo continuare a chiamarlo e a sincerarci delle sue condizioni di salute anche in futuro. Andatevene a fanculo, buona settimana. Questa è una notizia stupenda. Ciao, ciao, ciao, ciao a tutti.
2: Mamma mia, io ero lì, quanto mi... tutta intera, è così, sì, sì, non è che ha tagliato robe, no, No, allora tu sei un figlio di puttana, sì, perché lo istighi. Certo. Lo istighi.
4: Ma certo.
2: Ma fallo parlare.
4: Ma lui dice sempre le stesse cose se lo fai parlare. Attacca con, ah, devi rispettare le donne, gli animali.
2: E poi è vero, ha avuto una gli hanno messo un pezzo di culo sull'orecchio. Ma ha avuto una reazione, quindi.
4: Ha avuto il rigetto. Ha rigettato il culo dalla faccia. Lui espelle pezzi di culo dalla testa. Non è una situazione facile, per questo che bisogna torturarlo.
2: Ma solo che lui pensa che tu sia quello vero.
4: Certo.
2: E quindi prima o poi ammazzerà quello vero.
4: Sì, è quello che tutti ci auguriamo, nel senso. Cioè, nel senso, io tutte le mattine metto Strawberry Fields, bravo. E la speranza. Tutti i lunedì, no, gli altri giorni no.
2: Ah, mamma mia. Tutto a posto?
4: Eh? No, no, no.
2: No, no. Cosa volete? Cosa volete? Cosa volete? Allora, una donna frustata in Iran perché ha cantato senza il velo.
4: No, no, no.
2: Preferisci, no, in Italia 3.000 paperoni con più di 100 milioni e si arriverà a 4.007 entro il 2030. Quale preferisci? Più guerre nel mondo, sì, più posti di lavoro.
1: Cioè, così,
2: le professioni più richieste. Cioè, tutto
4: questo,
2: così.
4: Questo,
2: le professioni più richieste.
1: Per poi, le ovviamente perché aumenta la spesa militare.
2: No, però scusa, perdonami, però
4: questa è estrema sintesi.
2: Ma perdonami, scusa. Ma scusa, ma io sto per introdurre un argomento. E tu, cos'era la sigla?
0: Cretino, sto introducendo le tizie. Perché lei parla senza sigla.
2: Allora, le figure maggiormente grazie, ricercate Paolo, tra gennaio e aprile 2026 sono quelle legate allo sviluppo di software,
1: sì,
2: che rappresentano il 14,7% degli annunci.
4: Sì.
2: Subito dopo si collocano le professioni della produzione industriale, della meccanica, delle attività tecniche, con 14,6%, seguono gli ingegneri.
0: Ingegneri di cosa?
2: Ingegneri in generale.
1: No,
2: generale.
1: Sempre militare, stiamo parlando del difesa,
2: sì,
1: l'ambiente è quello. Cioè, mentre il resto di tutta Europa, anche in Italia, sì, il lavoro sta calando,
2: sì,
1: aumenta in modo molto importante per occhio quanto riguarda.
0: Ah, sì, sì, occhio, io sto aspettando.
2: Anch'io.
0: Nessuno sta ascoltando quello che dici.
1: Il settore della difesa.
2: Bravissima!
1: Grazie.
2: Ho visto,
1: grazie,
2: che c'erano due ictus che stavano per bussare.
0: Perché il cervello è lì con la prima in salita.
1: È quando mi guardate in quella maniera lì. Che
0: sì, sì.
2: Quindi tu stai dicendo che la notizia più guerre nel mondo, più offerti di lavoro è legato
1: a quello.
2: Ma è ovvio, scusami. Quando c'è crisi, cosa fai? Ti inventi una guerra, così investono in armi, armamenti e tutto il resto e si crea lavoro. È successo così nella prima guerra mondiale, nella seconda, tutte le varie guerre, certo, di mezzo, e chi ci guadagna?
0: Guarda il boom economico che abbiamo avuto in Italia e dopo
2: certo,
0: per la ricostruzione di una guerra,
2: certo, quello che guerra mondiale,
0: allora, siamo stanti, bisogna distruggere tutto.
2: E tra l'altro l'Italia è uno dei paesi che tra l'altro fornisce
1: in
2: più...
1: Italia, allora la in Francia Italia è comunque il paese che più degli altri,
2: sì, rifornisce,
1: esatto,
2: okay,
1: no, proprio a livello di lavoro lì, sì, in Italia è passata dall'1% degli annunci europei del 2020 al 13%.
2: Porca,
1: cioè,
2: troia,
1: quindi anche l'Italia.
2: Porca,
1: e poi
2: troia,
1: seguono anche la Germania e il Regno Unito, che però sono,
4: ecco, un lavoro che molti non considerano legato alla difesa, ma che lo è.
2: Mm-hmm.
4: I parrucchieri.
2: Eh beh,
4: perché i soldati si fanno tutti quel taglio lì, capito?
2: È vero,
4: Quindi tu, parrucchiere, che non sai fare un cazzo, invece di andare a fare i bigodini,
2: bravo, bravo, bravo,
4: arruolati e vai a fare i capelli dei militari.
2: Se non sai cosa devi fare, ti mandiamo Martin che ti spiega, bravo, come tagliare i capelli con la corcia peli del cazzo
1: e farsi le treccine,
2: e farsi
1: poi
2: le treccine, ma sì, no, sì, e vabbè, oh ragazzi, è così, è comunque un po' che noi non subiamo realmente una guerra, cioè,
0: ma meno male,
2: no, ho capito,
1: mi piace?
2: No, certo che non, cioè, io sono felicissimo, io vorrei la pace ovunque nel mondo come Miss Italia,
4: tranne che in Svizzera,
2: tranne che in Svizzera, esatto,
1: beh,
2: Svizzera.
1: Invece anche Malta, dai.
2: Però se ci pensi, Paolo ha detto una roba giusta, cioè dopo la seconda guerra mondiale c'è stata una rinascita,
1: certo,
2: quindi ogni tanto vedrai cosa succede, vedrai cosa succederà, vedrai cosa succederà adesso in Ucraina quando finirà la guerra, spero presto,
4: sì, beh, no, non è finita il giorno dopo che si è insediato Trump,
2: no.
4: Ha detto 24 ore l'accordo.
2: Adesso che, sì, firmeranno l'accordo e finirà la guerra in Iran, vedrai che poi qualcuno.
1: Ma l'hanno già firmato?
2: Sì, vabbè, ma.
4: No, hanno firmato il 38esimo.
2: Ma quanto sono pagliacci!
1: Ma chi loro?
2: Tutti! Tutti!
0: Tanto sta per arrivare il terremoto in California.
2: Ecco, appunto. Oh, che cazzo dici?
0: Cosa ho detto?
2: C'ho delle radio lì, no.
0: Purtroppo
2: no,
0: sì, ma.
2: No.
0: C'ho delle radio. La faglia di Santa
2: Maria. No. Magari rimangono solo le mie antenne.
0: Sfruttala prima. radio di emergenza.
2: Bravo.
0: Emergency radio. Bravo.
2: Ma ragazzi, dobbiamo occuparci di una cosa molto più importante: delle guerre, della politica, del lavoro, i culattoni. Esatto. Ci colleghiamo con i mamma, ragazzi. Certo. La gente lì è attende. La storia va avanti. La puntata si chiama Lo Sverginello. Prego, Pippo.

0: E adesso chi è che mi rompe il cazzo? Speriamo non sia quel demente che mi stalkera con gli scherzi di merda, altrimenti giuro che a costo di ribaltare Eternia lo trovo e me lo inculo.
1: No.
0: Pronto, chi rompe i coglioni?
2: Ciao Skelly, come stai? Sono Adam, scusa se ti ho disturbato, ma volevo chiederti una cosina.
0: Adam, ma questa è bella. Ma come ti permetti di chiamarmi dopo tutto quello che mi hai fatto? Per colpa del tuo potere di merda di high school e delle continue violenze ai danni del mio culo, ora non trattengo più nemmeno le feci! Senza considerare i danni morali e psicologici. Lo sai che non dovremmo nemmeno parlare, visto che abbiamo una causa in corso?
2: Lo so, Skelly bello, ma purtroppo sono cose successe e indietro non si torna. C'è stato un momento che ero una uoma confusa e assetata di anestesia.
1: Uoma.
2: Poi è successa una cosa stupenda. Anche grazie a te involontariamente. Ed ora sono una uoma nuova.
0: Uoma? Anasesso? Ma come cazzo parli, pazzo bastardo?
2: Quindi vorrei appianare le nostre divergenze. E vorrei che tu fossi il primo. Te lo devo.
0: Il primo per cosa? Aspetta, ti prego, dimmi che hai un male incurabile e ti leverai da questo mondo entro un anno fra atroci sofferenze. Quindi vuoi che sia il primo a saperlo, in modo da potermi comprare una intera cambusa di champagne per poterci festeggiare un mese?
2: Sei sempre il solito spiritosone burlone, stupidotto. Troppo top.
0: Taglia corto, checca. Che cazzo vuoi dalla mia vita?
2: Io ti ho chiamato per donarti una cosa preziosa. La più preziosa che tu possa immaginare. Voglio donarti la possibilità di essere il primo. Ti devo questo privilegio anche in funzione dei nostri trascorsi sentimentali.
0: Non dirmi che ti sei messo a fare il venditore di quelle robe piramidali del cazzo alla sistema Ponzi. Ma non eri figlio del re, ti hanno diseredato.
2: Ma no! Che sistema Ponzi? Io voglio donarti la mia prima volta con la mia fica di dieta.
1: Ma no.
2: Magicamente fornita dalla nostra amica comune, ovvero Sorceress. A te ha dato un bel cazzo tornito bene e di buone dimensioni.
1: Sì.
2: E io mi sono fatto donare una bellissima figa proprio dietro. Non davanti, non sotto, ma dietro. Il posto giusto per una bella fichetta. Ed è proprio sopra l'ano. Quindi se vorrai, potrai giocare a schiaccia la marmotta con il tuo martelletto.
3: No. Schiaccia la marmotta.
4: No, io non ho parole.
2: Pronto?
4: No.
2: Sento il rumorino delle tue ossicine facciali. So che sei lì.
0: Fica di dietro. Ti sei fatto fare una fica dietro il culo con un incantesimo. E mi stai chiedendo di scopartela per la prima volta.
2: Esattamente, amore.
0: Ti prego, dimmi che sei un imitatore e questo è uno scherzo di merda.
2: Nessuno scherzo e sento che sei impaziente anche tu come me. Mi do una sciacquatina con il doppio bidet a fica e culetto e corro da te, cucciolo di Pantegana. Aspettami e prendi una bella pastiglia dell'amore. Lo voglio duro duro come la frizione di un furgone anni 80.
0: Ma non ci pensare nemmeno, pazzo bastardo! Pronto? Pronto? Ma cane, ci risiamo.
1: Sì.

0: Ormai il film è uscito, no, al cinema, sì. Man.
1: Sì.
0: Dovremmo riuscire a scaricarlo, qualcuno ce lo dovrebbe scaricare e lo ridoppiamo tutto, perché la gente quando va al cinema lo vede e dice no, vabbè.
1: Sì, sì.
0: Cioè, dai.
2: È lo Zoo di 105, il programma più ascoltato d'Italia.
3: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
4: Arredissima.
5: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima, per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati, per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef, per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
6: In vacanza porto tutto, o solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
7: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo! Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
8: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
9: Come passa l'estate un imprenditore? Con un lungo viaggio tra richieste di aumento di stipendio dai dipendenti e chilometri di tasse da pagare.
10: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800 600 100.

0: gratuita di Radio 105. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
1: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio, dopo il primo assaggio. Con The Spar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come capsule caffè compatibili Nespresso, confezione da 100 pezzi, a €14,90 e avocado Ass da 200 grammi, a soli 99 centesimi. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.
2: Come si riconosce un servizio clienti pluripremiato?
3: Cioè io vi chiamo, non ho mai aspettato.
4: Siete veramente perfetti.
5: Grazie Octopus di esistere.
2: Octopus Energy, energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
6: Attenzione, attenzione, attenzione. Questo programma, per i temi affrontati e il linguaggio utilizzato, non è adatto a un pubblico di minori e potrebbe contenere contenuti creati con intelligenza artificiale. Ogni riferimento a cose o persone reali è del tutto scherzoso, non diffamatorio e non ha intento offensivo.

0: Non faccio niente.
1: Vai Puccioni, vai con il tettone. Vai. Vai ballare il tettone, vai.
2: Ballalo.
1: Che terrazzo, ma che terrazza che c'hai lì. Vai, vai, pu.
0: Basta, non faccio più.
1: Faccio anch'io con la minchia, guarda. Vabbè, ma ragazzi, ma sono arrivate news che non, neanche conoscevamo.
3: Non che non possiamo,
0: è che non possiamo raccontare. No, non per, allora, per quello non ve l'avevo
1: non
0: detto.
1: Cito, non cito la fonte.
0: No, ma neanche i protagonisti.
3: Ah, no, tu lo sapevi, non ci hai detto un cazzo.
1: No, ma scusa, allora io non ho bevuto niente alla festa di compleanno. Niente, Coca Zero e basta.
4: Io un po' di Camatti me lo sono bevuto.
1: No, vabbè, ma io proprio sereno, volevo fare la mia roba e poi tornare a casa. Sapevo, avevamo un viaggio lungo, ma mi hanno raccontato delle robe, ragazzi. Allora, Brai.
4: No, una decapitata.
1: Moco è da denuncia, già per come si veste,
4: sì.
1: B per come va in onda, che penso sia uno degli speaker più imbarazzanti del
0: ma
1: mondo.
0: Non è vero.
1: Ma, dai,
0: ma non è vero,
1: ma non
0: per
1: sa
0: niente.
1: Quello che dice.
0: Ma
1: un
0: no,
1: fa.
0: Non è vero,
4: è il più bravo di tutti.
1: Non lo metterei neanche a radio cazzi
0: ma
1: in
0: no,
1: culo.
0: Ma
1: cioè, proprio
0: ma sbaglieresti brutto. Ma
1: fidati
4: ma
1: di
4: perché
1: me.
4: Hai comprato anche radio cazzi in
1: sì,
4: culo?
1: Sì, ho preso radio cazzi in culo, però l'ascoltano in pochi.
4: Non è vero, sbagli la zona. Filadelfia
1: o Pieno? Filadelfia, ma poi c'è l'alone viola.
4: Andiamo avanti. Secondo me il gioco prendilo tu.
1: Quello è quello. Vabbè, Brian poverino è stato drogato da Moco e ha passato tutta la notte qua, sì. Qua sul balcone con un cestino della spazzatura di fianco a fissare il vuoto e vomitare.
0: Vabbè, cioè, comunque se posso dire non è che è stato drogato da cioè ognuno è responsabile,
4: ognuno è
0: delle proprie
4: responsabile
0: azioni.
4: Della propria azione.
1: No, scusa, se uno ti arriva e dice vuoi una caramella, dopo una performance ti prendi la caramella.
3: No, non sei Moco. No.
1: Io vedi, io
0: ma
1: sapendo
0: no, ma è stato detto che erano caramelle e non caramelle.
1: Ho capito, però vabbè, lui devastato. Poi mi hanno detto
4: poi c'è una decapitata
1: quello
4: che è stata decapitata con una sciabola
1: da Rosario Pellecchia mentre sì. Sciabolava
4: detto cioè, Sandokan
1: detto punto. Sandokan sì. No, io credo che lei abbia detto qualcos'altro con Can
4: comunque era
1: dopo 3 centimetri di taglio
0: sulla signora
1: ma ragazzi il problema vero è che Martin è scomparso.
4: Non è scomparso, risulta disperso.
0: Ma no, oggi sarà in onda regolarmente.
3: Ma è lunedì. Aspetta. Tutto questo è accaduto venerdì.
1: Aspetta, dalla ricostruzione dalla ricostruzione dei fatti lui dopo la sua performance pazzesca io lì, ecco lui vedi lui per me è un artista non è ma Moco dice delle robe senza senso lui invece è il cantante dei Metallica capito?
4: Sì, è vero,
1: cantante
4: dei Metallica oggi
1: allora a un certo punto partono tutti i van alla volta di Milano e manca all'appello Martin che viene ritrovato alle 4 del mattino dentro,
3: mentre smontano i camerini
1: dentro un camerino
4: che dorme sul pavimento
1: esatto.
4: Beatamente come un
3: cimbolo. Allora, lo pigliano in spalla, lo caricano, lo buttano in un albergo e lo ricaricano alle 7.
1: No, non sanno più dove
4: no,
1: sia.
4: No, e se ne disinteressano.
0: Sembra che quelli che avevano i van si siano dimenticati di lui. Lui non doveva prendere il van.
1: Cosa doveva prendere?
0: Doveva restare lì per fare una serata. Quello anche due forse.
1: Quindi ha perso la serata, immagino.
0: Ma no, ma poi si sarà svegliato la mattina
1: ma
0: dopo.
1: No.
5: Vi consiglio di sentire il programma stasera.
1: Ma stasera è la serata giusta per sintonizzarsi. 18:20 per ascoltare Paolino e Martin.
4: Ma la domanda è da dove trasmette? Perché nessuno sa dov'è.
3: Beh, comunque il listino dei caduti della serata è lungo, tanti tecnici.
1: No, ma stavamo facendo un ragionamento che noi che siamo sempre stati quelli
3: rock
1: che... niente, abbiamo lasciato i camerini perfetti puliti. Siamo tornati tutti precisi.
4: Ma perché siamo dei professionisti.
0: Esatto.
1: Vabbè, adesso mo' arrivato.
0: No, è vero.
3: Però ha ragione chi ha detto che noi siamo la generazione abituata agli open bar.
1: Sì.
3: Perché
1: sì,
3: quelli che c'hanno la media 25-30 gratis.
1: Ma aspetta, mi hanno detto che Gaddia era devastato dal demonio. Ma chi se ne frega, ma scusami, eh.
4: No, allora l'hanno portato via con un gancio da macellaio sotto il mento.
0: No.
4: Così. Però adesso sta bene.
0: Io non l'ho visto mai però Gaddia.
1: Io sì, ogni volta che salivo sul palco per una roba, cioè da dietro, no, devo fare una roba, lui mi prendeva. Io penso che ti voglio bene. Cioè mi stai sul cazzo. Ma lui mi dice sempre questa frase, sì, tu mi stai sul cazzo però, però sei il numero uno.
3: Allora io a un certo punto ho indossato gli occhiali da sole molto spesso per le pupille. Perché c'era tutta una schiera di colleghi che arrivavano con le pupille molto
1: spalancate. E sputavano.
3: Dice, ciao, io ti voglio bene, sei un mio amico. Minchia buona la
1: Senti, ho una bella notizia per te Puccioni.
0: Grazie.
1: Visto che sei una porcona e l'hai dichiarato più e più volte.
4: Lo hai sostenuto
1: Eh no, lo dici tu, no? Regina del pompino e tutto il resto. Fare sesso di frequente rinforza la memoria memoria delle donne.
0: Infatti mi vedi che sono più.
1: Lo suggerisce uno studio canadese secondo il quale le donne che fanno sesso più di frequente sfoggiano una memoria più scattante. Quindi non capisco dov'è l'inghippo.
0: Ragazzi, sto combattendo contro la menopausa comunque, per tenermi.
1: C'è la fica secca, quindi.
0: No! Chiedo. Anche quello non ce l'ho perché ho.
4: Ma dei rubinetti apposta.
0: I miei rimedi.
3: All'innaffiatoio.
1: Scusa, ma c'hai la pastiglia, l'olietto?
0: Ah, assolutamente no, rimedi sempre naturali.
4: Qui però... tipo il burro.
3: No, lo sputo. No.
0: L'allenamento. Mettiamola così. Con l'allenamento non c'è problema.
1: Beh, io ti consiglio, ti consiglierei degli ormoni, delle robe.
0: Assolutamente
1: una cura.
0: Non ne ho bisogno perché io mi alleno benissimo.
1: Ma cosa c'entra allenarsi con la fica? Alleni la fica? Non ho capito.
0: Alleni l'orgasmo, te ne hai
4: Se no, io sto brevettando. Sto brevettando queste mutande allo svitol. Cioè, tu metti le mutande, c'è già un sottile strato di svitol sulla parte interna.
0: Non serve cose tecniche.
1: Comunque mi hai fatto, non so per quale motivo mi è venuto in mente sti tipi americani che fanno le prank a quelli che rubano le biciclette in America. Bellissimo. Madonna, quanto ridere. Loro hanno una mountain bike molto bella, nuova. Si nascondono dietro i cespugli, robe varie, con le telecamere, i microfoni, i radiocomandi. E poi lasciano questa mountain bike o col manubrio con la corrente, con la scossa, con una batteria ma forte. Oppure c'è uno stantufo che esce di colpo dalla sella.
3: Oppure si stacca la ruota davanti mentre vai.
1: Oppure legano la bici con un fil di ferro sottilissimo, molto lungo. Quindi il ladro salta sulla bici e inizia a andare. Poi a un certo punto finisce il filo, bam, e volano via.
4: Io ho visto la puntata di quello con lanciagranate che gliela spara in faccia.
1: Ma no.
4: Era un'altra cosa.
1: No, ma lo stantuffo in culo, è grosso. Cioè, è una roba tipo sto microfono.
0: Ma ti buca anche i pantaloni.
1: Eh sì, ma ti entra nel culo.
4: Ma lo vendono su Amazon?
5: No, lo vendono su Pelù!
0: Sì, sì,

0: settimana in evidenza su Pelù.
1: Deumidificatore da passera per ultravergini, 15,99 euro.
2: Ah, scusa.
1: In esaurimento. Tagliola antibalbuziente da pianerottolo, 88 euro.
2: Scusa.
1: Anche nera opaca.
2: Come funziona?
1: Caffè Barbone. Cialde conservate singolarmente nell'iconica bustina in stoffa pisciata e cacata, 9,99 euro la scatola.
2: Plus.
1: 2x2. Gonna pantalone più camicia scarpa, 23 euro. Inspiegabile. Parapen Cristo. Il figlio di Parapendio,
2: no.
1: 699 euro.
3: No. Non so come comportarmi, inspiegabile.
0: Avanzi di magazzino, ma con un packaging nuovo.
1: Make up, acqua effetto bagnato, 111 euro al decilitro.
2: È acqua.
1: Ghigliottina antiforfora per risolvere il problema alla radice, 31 euro. Soddisfatti o rimborsati?
2: Pure.
1: Yoko Ano, biografia illustrata del buco del culo della moglie di John Lennon, 42 euro. Indispensabili, proiettili arrivederci per pistola salve, 5,66 euro la scatola. Mongo Kart.
2: No.
1: Mongo Kart. Mongo Kart. Macchinina brum brum con ruotine stortine,
2: no.
1: E volante ovale.
2: Ma perché?
1: Non proprio velocissima,
2: no.
1: A noleggio a 3,99 euro l'ora.
0: Cose superflue ma con un pizzico di uranio impoverito.
1: Ventilatore Stalker che ti... Ventilatore Stalker che ti segue anche di notte al buio mentre vai a pisciare e pure in macchina, 69 euro. Solo sei rimasti Macete Light in pane carasao, 2,33 euro al chilo. Cassa da morto sexy, 888 euro, anche in frassino.
2: Buono.
1: Il mio primo shock anafilattico. Il mio primo shock anafilattico. Gioco in scatola. Gioco in scatola con 100 agenti patogeni da iniettarti alla cieca e vedere se sei allergico, 118 euro.
4: Anche caro.
1: Superman polmone d'acciaio.
2: È la fine che farà.
1: Superman polmone d'acciaio, action figure del supereroe che sembra una Simmental dipinta male,
2: no.
1: 3,60 euro.
2: No. Ma guarda che tutti quelli che hanno interpretato Superman hanno fatto una brutta fine, quindi prima o poi saranno costretti a farlo. Nessuno vorrà più fare Superman. Vuoi farlo tu, Paolo, che tanto ormai sei a buon punto.
3: Adesso devi portare a spasso il cane e la cugina se vuoi fare Superman.
2: Bello, tu nel polmone d'acciaio.
3: No, dai.
2: Con questo sorriso del cazzo che... Madonna, che fastidio.
3: Ma come farti...
2: Madonna, mi dà fastidio.
3: Perché?
2: Fammelo. No, no, fammi quello, dai. Dai, il sorriso non cito.
5: Cari ascoltatori, si gioca! Prenotatevi lasciando il vostro numero di telefono al 342 4115 105. E come ormai saprete, solo i più veloci giocheranno con noi.
2: Vai, vai! Sorriso nocito, vai!
6: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
7: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
8: Quest'estate scopri come essere super.
9: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
10: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
11: Sei una piccola selvaggia, vero?
10: Come? Non ci siamo ancora presentati.
8: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
12: Radio 105.

0: Radio 105. Proud to be different.
1: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
2: Weekend leggendario? Vieni al circuito di Misano al World Ducati Week. Dal 3 al 5 luglio celebriamo i 100 anni di Ducati. Tre giorni di gare, spettacoli, musica e divertimento durante il più grande raduno di ducatisti da tutto il mondo. Info su ducati.com.
3: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
4: Ho fatto la scelta giusta.
3: Cioè?
4: Faccio pubblicità in TV.
3: Non ci credo.
4: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
3: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
4: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
3: Adesso?
4: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
5: Ci sono partner pronti a darti una mano.
6: Vai!
5: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di 16.455 euro. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.
7: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso e fino a 150 euro di bonus su offerte dedicate. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su a2a.it.
8: Pronti a vivere il divertimento? A Mirabilandia ti aspettano attrazioni da record, spettacoli mozzafiato e Nickelodeon Land, la grande area tematica per tutta la famiglia. E con l'offerta Parco più Hotel da soli 54,90 euro, i bimbi entrano gratis. Mirabilandia, vivi il divertimento!
9: Caldo africano? Nottate e giornate da incubo? Salva l'estate, scopri Magnesio Supremo Potassio Più, con fosforo, vitamina C, B2 e B12. Ogni giorno, per affrontare caldo, afa, stanchezza. E sei in forma, sempre. Salva l'estate, con Magnesio Supremo Potassio Più, il tuo rito quotidiano di benessere. Ricorda l'importanza di una dieta varia ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Leggere le avvertenze prima dell'uso.
10: Il prezzo del carburante aumenta e io mi faccio il GPL. A giugno fino a 3.000 euro di vantaggi sulla gamma SUV EMC Auto. A partire da 15.800 euro. EMC Auto, la scelta intelligente. Info e durata promozione su emcauto.it.
11: Moschino Beauty presenta 2 nuove irresistibili fragranze. Qual è il tuo mood di oggi? Scegli Toy to Gummy se cerchi un profumo sofisticato e avvolgente che stupisce con note audaci. Scegli Toy to Yummy per un'esplosione solare e vibrante, un concentrato di pura energia agrumata, in movimento. I nuovi iconici orsetti Moschino Beauty sono arrivati. E tu, da che parte stai? Scopri Moschino Gummy and Yummy nelle migliori profumerie e su moschinobeauty.com.
12: Lo senti? È il suono dell'estate? O forse è il suono della scelta giusta? Quest'estate con Bibip, l'usato di Auto Torino, acquisti un'auto usata e ricevi i racchettoni da spiaggia più cool dell'estate. Così il primo colpo vincente lo fai prima ancora di arrivare in vacanza. Promozione valida dal 15 giugno in tutte le concessionarie Auto Torino Bibip fino ad esaurimento scorte. Quest'estate mettiti in gioco con Bibip.
13: Attenzione. Questo programma, per i temi affrontati e il linguaggio utilizzato, non è adatto a un pubblico di minori e potrebbe contenere contenuti creati con intelligenza artificiale. Ogni riferimento a cose o persone reali è del tutto scherzoso, non diffamatorio e non ha intento offensivo.
14: Che storia!
15: Radio 105.
16: Che storia!

0: adesso arriva quello tutto di colore che fa. Era Martin da giovane.
1: Era Martin di colore.
0: Allora, attenzione, abbiamo degli aggiornamenti su Martin. Sta arrivando Paolino.
2: Sulle vittime della festa dei 105, sì, che sono no. innumerevoli.
1: Stiamo ricostruendo i fatti.
0: Senti qua, senti qua, senti qua. Non era meglio se lo faceva Martin?
3: La bruscola.
1: Comunque stiamo ricostruendo i fatti. A quanto pare, sì. Martin doveva recarsi a una serata con Roberto Giordana, che lo ha cercato tutta la mattina.
0: Ah, quindi non ha fatto la serata?
1: Non si sa.
0: Orca
1: non si
0: miseria.
1: Sa, adesso stiamo ricostruendo.
0: Stiamo attendendo l'arrivo di Paolino, che ci aggiorna sul...
2: Sì. Io so che la direzione ha proposto di mettere un AirTag su Martin per i prossimi eventi.
0: Eccolo qua, eccolo.
1: Intanto,
0: qua.
1: Ricordiamo...
0: Vieni Paolo, vieni, vieni, vieni. Allora, attenzione.
1: Lo speaker di fama Martin,
2: fama limitata,
1: il duo Paolino e Martin dopo la festa del...
0: Mi scusi, si scosti, lasci parlare i professionisti.
2: Salve, sono un professionista. Salve, buongiorno, professionista. Grande grattata.
1: Il duo Paolino e Martin dopo la festa del...
0: Mi scusi, si scosti, lasci parlare i professionisti.
2: Salve, sono un professionista.

0: si agitava sul palco. Volevo sapere, siccome io so come sono fatto,
1: sì,
0: e quando uno dei componenti dello zoo negli anni passati
1: tipo
0: era ubriaco,
2: sì, ma non così, però. Io no, mai così. No, allora io il lavoro l'ho sempre portato in fondo,
0: Fabio.
2: No, allora su questo no,
0: mi
2: su
0: faccio
2: questo
0: mi faccio, sto facendo un interrogatorio, mi scusi, un po' di rispetto,
3: non mi sento neanche tanto tirato in mezzo,
0: no,
3: tranquillo,
0: quando
3: no,
0: qualcuno del programma non
3: sì,
0: faccio nomi
3: per, okay.
0: Non faccio nomi, sì, uno di Genova, sì, si riduceva a una merda, io dentro ero morto,
3: sì,
0: però sorridevo sul palco, quando finiva poi mi incazzavo e finivamo.
2: Sì, ma io la portavo in fondo sempre.
0: Sì, ma anche lui, male.
3: Sì, l'ha portata a casa, alla fine, alla fine tutto a posto.
0: Ma tu dentro, come stavi dentro?
3: Io? Tutto a postissimo, bello. Voi non siete in diretta TV, vero?
0: No.
3: Bellissimo, no ragazzi, tutto perfetto, tutta una meraviglia.
0: Eri felice?
3: Sì, no.
2: Ah. Beh, dai, alla fine, a parte la situazione imbarazzante nel cui si pensava che era finito tutto, ma poi c'era la vostra esibizione.
3: Sì, assolutamente, bello, nel senso.
2: La gente che se ne andava per si girata, ah no, c'è ancora qualcuno.
3: Scusa, ci sono ancora quei due della sera, bello, bellissimo.
2: Senti,
3: cioè,
2: ti dispiace che noi abbiamo tagliato la torta mentre voi vi stavate esibendo?
3: No, guarda, è stato veramente bello sentire tutta la che festeggiava e sul palco maglietta.
0: Madonna.
3: Però, bello.
0: Beh, adesso l'aggiornamento.
3: Tra l'altro, scusami, non c'è una foto nostra sul palco?
0: No, perché erano tutti,
3: perché erano tutti dietro a festeggiare.
0: Però, ma tanto voglio dire, scusami, quante volte sei sui social della radio?
3: Ma ragazzi, ma io veramente sono talmente stufo di essere messo sui social.
0: Madonna.
3: No, è troppo, grazie.
0: Tu ti chiami Paolini Ghini, giusto?
3: Sì.
0: Diletto Paolini.
3: Tu sei Marco Leotta, vero?
0: Esatto.
3: Ah, ok,
0: sì,
3: fantastico.
2: Sì. Però so che c'è una foto di Martin che si spara in faccia la maglietta da solo con lo sparamaglie.
0: No.
2: Così, cercavo di decapitare.
4: No, stavo cercando la narice.
0: No. Ma senti, l'ultimo aggiornamento è dov'è?
3: No, l'ultimo aggiornamento io ce l'ho avuto venerdì alle 2 del mattino.
2: Oggi niente.
3: Non avevo ancora avuto notizie. Dovrebbe arrivare per il programma.
0: Venerdì, scusa.
3: Quando abbiamo fatto la festa per la radio.
5: Venerdì.
3: Perché io sapevo che il giorno dopo lui dovesse partire con Roby Giordana
0: giusto,
3: quel di Torino.
0: Sì.
3: Mi ha detto, io rimango qua.
0: Ok.
3: Basta.
0: Basta. Ma basta. L'ha fatta la serata o no?
3: Non lo so.
0: No, vabbè.
5: La serata era il sabato.
3: La serata era il sabato a Torino, sì.
0: Quindi
3: sì.
0: Da venerdì mattina tu non hai nessuna notizia.
3: Da venerdì notte non ho nessuna notizia.
0: No, vabbè.
3: Però se volete vi racconto anche il viaggio di ritorno sul pullman.
0: No.
5: Lo
0: no.
5: Sappiamo, io lo so già.
3: Tu lo sai già.
5: So già
0: chi
5: tutto.
0: Ha vomitato?
3: Tutti, praticamente.
0: Anche tu?
3: No, allora tu pensa, allora, ti faccio una domanda. Qual è quella cosa che è un coglione a due pollici? Ma sono io. Allora, il viaggio di
0: Andrea. Cos'è? Ma cos'era sta puttana?
5: Ma
0: cos'era sta troia?
2: Mi è piaciuta un sacco.
5: La puoi rifare, per favore?
3: Allora, in realtà sarebbe l'originale, sarebbe, sai, quella cosa che gli piacciono i pompini, ma due pollici? Ma sono io. Però te la puoi adattare per tutte le cose.
2: Ma bella questa.
0: Vabbè.
3: L'andata l'ho fatta con un autista che sembrava Colin McRae.
0: Ok.
3: E che ho detto, no, vabbè, dai, al ritorno lo faccio sul pullman, quello dove ci sono le persone un po' più tranquille.
5: Ah, giusto. Non ti sei fidato? Ben ti sta.
3: Non mi sono fidato, allora. Sono tornato su un pullman dove praticamente sembrava di stare all'after party del Cocorico.
0: Vomitato tutto.
3: Chiunque, praticamente, no. Io ho fatto il viaggio di ritorno con in mano il Gledidea. continuavo a spruzzarlo tipo gli acchiappafantasmi.
5: Mi
3: è una merda, te lo giuro, veramente. Ho toccato il letto alle 6:20 del mattino.
0: Ma tu eri sobrio?
3: Ma cazzo, non ho bevuto niente.
0: No, anch'io.
3: Io in tutto il giorno ho bevuto mezza birra,
2: sì,
3: due bicchieri
2: pippate.
3: Cazzo, bevo niente, non mi sono già.
0: Vabbè, senti, se hai bisogno di un socio alle 6 ci sono,
3: Dai, vieni tu.
0: Vengo
3: dai,
0: io.
3: Dai.
0: Io ci metto un attimo a fare Martin. Lambrusco 1984.
2: Sei andato a Torino, 99 su 100 sta correndo sull'autostrada. Dovrebbe essere all'altezza di Arluno.
3: Sì, probabilmente.
2: Con gli occhi rossi.
0: Vabbè, aggiornaci, grazie.
3: Sai che tra l'altro ho capito più lui che neanche Martin vero.
0: Ma anche noi, quello è il problema. Ciao Paoli.
3: Ciao fratelli, fatti bravi, tutto a posto.
0: Però ognuno è responsabile delle scelte che fa nella vita.
3: Tutto a posto, tutto a posto.
0: Vedi, io ho delle personcine per bene, tutti sani.
3: Sì, sì, sì, sì, sì. Tutti carini, delle tue idee.
0: Sì,
3: perfetto,
0: sì.
3: Bene.
5: Ma quello è c'entra.
3: Mica è partita subito, eh? Porca miseria, oh,
0: sono due, devi stare attento. Io cammino sui vetri qua, sui cocci.
3: Ciao ragazzi.
0: E vai via però, fai caldo.
3: C'è sto uccello, non riesco a toglierlo.
0: Se ne va, vai via. Oh, ciao. Di merda.
2: Che noi siamo più bravi a fare finta. Ad esempio, Letizia al ritorno,
0: sì.
2: Venerdì

0: Era un termitaio?
1: Sì, sì.
0: Cioè, era un termitaio sul sedile così. Vabbè, però è stata nel suo.
2: È stata nel suo, ha giocato con noi al gioco.
1: Preferiresti, esatto.
0: Mi è caduta la faccia 6 volte.
1: Ma poi tu che ne sai che hai seduto davanti e non mi hai neanche vista?
0: In un tunnel di acido, tra l'altro.
1: Esatto.
2: Ma ragazzi, la persona più sana, più professionale in assoluto, è sempre qui, pronta a farvi vincere dei premi meravigliosi. Sto parlando ovviamente della moglie del mago Wender. Ti piace così? Troppo?
3: No. Non è moglie.
2: L'amica...
0: L'amichetta,
4: la scopa amica.
0: L'ancella.
2: Scopa amica, brutto. Quella che ci fa i seghini a... No, brutto.
4: L'anaconda di Wender.
0: La mano morta.
2: Quella che vorrebbe vedere il mio pene rasato. Quello di Paolo Noyes.
4: Quella che stava sul palco a fare... con uno sparamagliette.
2: Oh, così mi piace di più. Il Rambo dello zoo, ladies and gentlemen. È con noi, Lucilla.

0: tu sei sopravvissuta senza grosse conseguenze, devo dire.
1: No, bene, sono stata poi anche al mare.
0: Ah, vedi, vedi.
2: Si vede, guarda come è abbronzata.
1: Hai visto? Però la pancia.
0: Niente.
3: Porca miseria, oh, copila, mi stai accecando.
1: Tra consistenza e colore sono proprio una mozzarella.
0: Ma non ti piace stare al sole?
1: Sì, sì, sì.
0: È il sole che non piace.
1: Esatto, io no, è che sono molto chiara e devo veramente fare attenzione col sole, quindi lo prendo poco.
3: L'ombra sopra.
0: Madonna. Vabbè, senti, tu sana, sei tornata sana.
1: Sì, ho sbevucchiato un po'. Beh, ma scusa, lo stand della Marocca Matti, c'è una cosa splendida.
0: Io non l'ho neanche voluto vedere, con tutto rispetto. Perché io ho imparato, questa è la cosa bella dell'invecchiare. Ho imparato a conoscere i miei limiti. E quando
1: se inizi,
0: lì è finita.
1: È giusto, è giusto.
0: Poi comunque c'erano delle tentazioni lì, robe varie.
3: Tu pensavi alla fica.
1: Parli di fica, infatti.
0: No, no, no, siccome io sono fedele a mia moglie e non voglio cadere in tentazioni.
3: Tu, ma le tue mani, no?
0: Beh, ma anche le mie mani avevano coscienza.
3: No, dai.
0: Sì.
3: Noi abbiamo cinque cazzi per lato.
1: Non credo, Paolo. Paolo, non penso così. No.
0: Scusate, tu bravo, lui bravo, ha portato la moglie.
1: Sì,
0: e quindi,
1: così, certo. Volevo solo specificare una cosa. Sì. Prima avete detto che Lucilla si è spogliata sul palco per te.
0: Non tu.
1: Ok, basta.
0: Allora, Fabio ha voluto fare sta simpatica gag anni 80.
2: No, me l'hai chiesta tu in ginocchio.
0: Mi hai detto, come facciamo a introdurre? Ho detto, vabbè, di quella storia lì che...
2: No, quella è la mia risposta. Tu hai detto, voglio vederla nuda.
0: Ma
2: io ho detto, Marco, ci penso io. Abbiamo cambiato la scaletta con Paolo Ucci, che saluto e ringrazio per
0: immaginare.
2: La disponibilità.
1: Io e Letizia l'abbiamo vista nuda in camerino, Lucilla.
0: Com'è?
1: Beh, un bel fighino.
0: Sì?
1: Certo.
0: Ma io no, comunque.
1: Ma si vede, cioè, voglio dire, lo vedi anche da vestito. Però noi l'abbiamo vista nuda.
2: Ma non è che quando gli ha fatto togliere il vestito si è rimasta molto vestita.
1: Però era più vestita di come l'abbiamo vista
0: nuda. Sì, proprio l'hai visto la fregnata.
3: La faccio io.
0: C'è la pelosa, vero?
1: No, ragazzi,
0: l'ha detto lei.
3: Ma senti, da donna, è un bel fighino o un bel fighino?
2: Cioè, c'è una differenza.
1: Non provo attrazione sessuale nei suoi confronti.
3: Lei non ha capito.
1: No, ma
0: cioè, è un bel fighino o un
1: fighino?
4: Da donna non è lei il mio tipo.
0: Non è il tuo tipo.
3: Quindi è un bel fighino.
0: Invece
3: per te è un bel fighino.
1: No, perché le donne in generale non sono il mio tipo.
0: Per me, Paolo e Fabio, tutto è un bel fighino.
3: No, Paolo e Fabio sono un bel fighino. Un fighino.
0: Comunque, ragazzi, voi giudicate me, ma il signore che ha fatto il viaggio, andate
1: lì. Io non giudico nessuno.
0: Era Pippo Palmieri,
5: Io non ho fatto nulla.
0: Che mi ha mandato una foto di lei che lo cavalcava sulla macchina.
1: What?
0: Ma quelle foto
5: provalo,
0: che scompaiono, bastardo.
5: È scomparsa, provalo, è impossibile. Non c'è. Non
0: sì, sì, me l'ha mandata quelle che scompaiono.
1: Bravo, bravo. Pensa il numero uno.
2: Pensa se avesse imparato ad usarle 10 anni fa. Quanto sarebbe salvo.
0: Allora abbiamo Cielo da Manca. No, scherzo. Abbiamo Cristiano da Gorizia. Buongiorno, Cristiano.
6: Ciao ragazzi.
0: Ciao, scusa, stiamo parlando dei cazzi nostri, ma siccome capita una volta all'anno che la radio faccia
2: 50,
0: una roba,
2: una volta ogni 50.
0: Ogni 50, esatto. Che la radio fa qualcosa che ci coinvolge tutti, sennò sono sempre gli altri, hanno alberghi, robe.
5: Faremo
0: Lucia,
5: le feste di Natale. Torneremo a fare le feste di Natale di una volta.
0: Pensa che ho saputo che la radio una volta ha pagato l'aereo privato a Rovazzi per andare a fare una serata, pensa. E noi col pulmino di merda, vabbè, andiamo a comandare, porco
2: zio. Sta già diventando un rivale, Rovazzi. Tra l'altro l'aereo lo guidava Jay-Z. Ho saputo.
0: Pensa. Sennò... Vabbè, tu hai l'aereo privato, Cristiano?
6: No, non ce l'ho, mi dispiace.
0: Non ce l'hai. Sei un barbone di merda come noi?
6: Esatto.
0: Ah, ok.
6: Forse proprio un barbone, no, però...
0: Barbone, un po' barbone. Cioè, sei indebitato come noi? Cioè, sei uno...
6: Chiaramente.
3: Oh, sì, ricco.
6: Cioè, fino al limite.
0: Con cosa ti indebiti? Tipo Paolo con...
3: Tutto.
0: Tu qualsiasi cosa. Fabio...
2: Niente. Non c'ho debiti, io dormo la notte. Scusate, ragazzi, mi dispiace. Non ho debiti.
0: Non è un mutuo.
2: Non ho debiti.
0: Non hai mutuo.
2: No, non ho più debiti. Finiti i debiti. Ma ho pagato tutto?
3: Vedi perché è un povero.
0: Quello. Tu hai debiti? Cos'hai? Mutuo, macchina?
6: Mutuo, macchina, solite cose. È moto, no?
0: Sì.
6: Ma eri molto finito a pagare, a dire la verità.
1: Ma è Martin, forse, l'abbiamo trovato.
2: Hai rinunciato a farti i denti per questo motivo.
1: Sì, esatto.
3: Quella è la cosa.
6: Esatto, bravo.
0: Ma che cazzo poi te le frega?
6: Dentista,
0: quando c'hai in bocca due o tre robe che ti permettono di masticare.
3: Le gengive si irrigidiscono.
0: Ma chi l'ha deciso che devono essere tutti uniti.
1: Guarda,
0: che palle.
1: No, le foche mangiano insieme al cibo i sassi allora, per triturare la roba. Si può fare anche noi. Quella
3: sì. Ma anche Martin, però non in bocca.
0: Ma chi l'ha deciso? Dobbiamo avere sto sorriso di merda, questo coglione qua. È una roba orribile.
3: Abolizzato per un sorriso,
0: veramente. Meglio avere i denti marroni come Fabio. Allora, senti, Cristiano, tu potresti vincere un fantastico orologio Fumagazzi. E questo te lo diamo gratis, senza debiti, ok?
6: Ok, grazie. Allora,
0: bene, concentrati, ti passo Lucilla che ti dirà la stessa roba.
1: Cristiano, ti dirà una sfilza di cose, mi devi dire se sono cose che esistono, ma anche se sono cose inventate per vincere i Fumagazzi, mi devi dare sei risposte.
0: Però lo dice con toni diversi, vedi?
1: Iniziamo. Nello Stato del Vaticano è vietato possedere un'auto bianca.
6: Manca,
1: sì, esatto.
0: Avrebbe fatto ridere.
1: A proposito, oggi è San Paolino.
6: Manca.
1: Cielo invece, auguri Paolino. L'inventore del frisbee è stato cremato e trasformato in frisbee.
6: Manca.
1: Invece è vero.
0: No.
1: Le ceneri di Walter Frederick Morrison sono state trasformate in frisbee commemorativi ancora conservati in alcuni musei.
0: Bellissimo.
3: Anche all'inventore del dildo è successa la stessa
1: non
3: cosa.
1: Non credo.
3: Però è andata peggio.
0: Vabbè, la moglie quando lo piange.
1: Ecco, vabbè. Per il ruolo di Dawson in Dawson Creek è stato provinato anche Morgan Freeman.
6: Manca,
1: esatto. Ci sarebbe piaciuto, ma no. Il simbolo dell'uguale è fatto così perché non c'è niente di più uguale di due linee parallele.
6: Cielo,
1: esatto, corretto. Gli squali non hanno le ossa.
6: Cielo,
1: hanno solo una struttura cartilaginea. L'attenzione, ti manca una sola risposta esatta.
0: Bravo, cazzo, Cristiano.
1: La piscina più grande del mondo è più grande di 14 campi da calcio.
6: Manca.
1: Ah, cielo. Yes. Si trova in un resort a Sharm el Sheikh, lunga 750 metri,
0: Madonna.
1: Larga tra i 120 e i 180, tipo un lago.
3: Però è un mare.
0: Ma è alta 2 centimetri.
1: Sì, è un po'
3: non serve a niente.
1: È un po' basso. Attenzione, questo è difficile. Pitbull ha un pitbull che si chiama Pitbull.
6: Puoi ripeterla, scusa, che non ho capito.
1: Pitbull, il famoso rapper americano, ha un pitbull. Ha un pitbull che si chiama Pitbull.
6: Cielo.
1: Manca, no.
0: No.
1: Ti pare.
3: Ha un carlino che si chiama Franco.
1: Sì, esatto. Francone. Un birrodotto in Germania che rifornisce lo stadio di calcio di birra fresca durante le partite.
0: Birrodotto.
6: Cielo,
1: esatto!
0: Hai vinto! Che figata, bravo!
3: Non si può fare una prolunga di questo birrodotto?
0: Madonna, che figata! Birrodotto.
1: 5 chilometri.
0: Ma sai che io, quando andavo a scuola da piccolo a Los Angeles, c'era la fontanella per abbeverarsi. E poi c'erano i figli dei ricchi, perché era veramente una scuola molto classista, che aveva la stessa roba ma con le bevande gasate. Tipo Coca-Cola, aranciata, rubinetto.
1: Grassi come le merde.
0: Eh beh, io ero tra i pezzenti, certo. Quindi no, però... C'avevano, cazzo, il coso per Coca-Cola, Fanta...
3: Noi avevamo quello per le acciughe. Aprivi e veniva fuori la pasta.
0: Senti, Cristiano, hai debiti, hai pochi denti, ma adesso hai un fantastico orologio Fumagazzi. Sei contento?
6: Grazie, contentissimo.
0: Grande.
6: Contentissimo di aver parlato con voi, che sono un grande vostro fan.
1: Va, anche a te!
0: Bene, sono contento. Ti salutiamo, ciao carissimo.
6: Ciao.
0: Cosa ha detto? Il gioco dello zoo.
7: Devi un po' di cultura.
8: Comunque, sì. A proposito di distributori particolari, in Abruzzo c'è una fontana
0: che
8: invece che l'acqua c'è il vino.
0: Veramente?
8: Veramente.
0: In Abruzzo? Ma scusa, ma passa attraverso tubi magari vecchi, marci?
8: No, perché dovrebbe essere così?
3: Lo fanno in tempo
8: anche l'acqua.
0: Ma da dove arriva, scusa?
8: Arriva da dove deve arrivare.
0: Ma voi vi ricordate che quando eravamo bambini noi, non stiamo parlando di 150.000 anni fa, noi andavamo al parco e si beveva dalla fontanella.
8: Io lo faccio ancora
0: adesso. Non avevo dubbi.
8: Anche i bambini lo fanno.
0: Sì,
3: Il drago verde si chiama.
8: Esatto.
0: Drago verde, sì.
3: O le vedovelle.
0: E parlare parlando di nostalgia, mentre eravamo, perché gli ascoltatori non sanno, ma il van che abbiamo utilizzato noi è tipo gli aerei della British Airways, cioè i sedili che guardano davanti e i sedili che guardano dietro. Fare un viaggio di 5 ore su una roba del genere di spalle è una tortura del cazzo. Però ho avuto modo, siccome eravamo in mezzo alle code, di analizzare un po' le auto intorno. Allora, a parte che, vabbè, insomma, c'è una miseria totale, le auto più brutte del mondo sono in Italia. Tutte merde cinesi, delle
8: momenti peggiori,
0: orribili. Ma la cosa triste è che una volta le macchine erano colorate. Adesso sono tutte o bianche. Fateci caso quando siete in autostrada: o bianche, o grigio, o nere.
8: Perché costano meno.
0: Ma chi? Ma non
5: bianca,
0: è vero.
5: Bianca,
0: non è vero.
5: Cioè, bianca sì. Bianca, ma non, bianca, è, bianca non paghi la vernice in Italia.
0: Ma cosa costerà bianca?
5: 1000 euro. Anche 2000.
0: Ma no.
8: Ma sì.
0: Ma veramente.
8: Davvero.
0: Ma non ci
3: però
0: credo.
3: Si sono ingrigiti anche i fast food. Se tu vai a vedere le varie catene.
0: McDonald's era
3: sono andati bianchi, le sembrano delle stazioni.
0: Sembra un tutto. Sono tutti asettici, non c'è più carattere.
2: Ma anche i ristoranti. Adesso i ristoranti sembrano sale d'aspetto del ginecologo. Muri bianchi.
3: Ma anche per l'odore, vero?
2: No, muri bianchi.
0: Ma tu che ne sai, scusa, vai al ginecologo.
2: Ma certo, tutti i giorni. Abbiamo un fertile scambio. Lui entra e dice: tu che capisci di figa? Secondo te questa?
5: Chi?
2: Dai, do il mio modesto.
0: No, si è intristito il mondo. Mondo, sì, ma questo non è solo in Italia, in
8: è
0: generale.
8: Tutto triste,
2: abbiamo smesso di decorare le cose.
0: È vero.
2: Una volta le cose erano decorate,
8: cioè c'era il decoupage.
0: Ah, per esempio, io che cago sempre su Milano, però passeggiando così ci sono dei palazzi stupendi, comunque quei pochi che sono resistiti ai bombardamenti dei tedeschi e degli americani. Madonna, vedi una cura, i cancelli, il dettaglio. Adesso è tutto spoglio, è triste.
8: È tutto veloce per risparmiare.
0: Vabbè,
8: e
0: ho
8: per
0: capito.
8: Fare la cresta su tutto.
0: È brutto, è triste. Quando sarò re di questo paese meraviglioso, io cambio, voglio tutti i cancelli pagliacci e voglio la gente vestita da Arlecchino, tutti bellissimo.
3: Mangiamoci il colore.
0: Le macchine
3: mondo.
0: Devono essere come l'Apollo, ti ricordi l'Apollo che l'avevano fatta con i colori? Tutte così.
3: Però tu guarderai l'orizzonte,
8: Diane, anche
3: io conquisterò il resto d'Europa che ti starà intorno.
0: Ah, sì,
3: e vedrai tipo Never Ending Story, il buio che avanza,
2: nulla.
3: Se io trasformerò in notte qualsiasi cosa,
0: e io farò costruire un muro grandissimo
3: di colori di per tenermi lontano.
0: Esatto.
3: Non puoi passare.
0: E tu sarai tutto nero, coi negri, nero. Tutto, anche tu, no?
3: Sì. Con le mie armate
0: e
3: negre.
0: E tu che fai? Dove stai?
2: Io con le tempere.
0: Con le tempere.
2: Faccio il lavoro sporco. La guerriglia, lo aggredisco alle spalle. Giallo blu.
0: Qui sei dalla mia parte.
2: Certo, naturalmente.
0: Amico mio.
2: Contro il buio e l'oscurità della notte e del terrore e della malvagità sempre.
0: Amico mio del cuore, che bello.
2: Contro la tristezza della mancanza di speranza.
3: Perché non erigerò enormi alberi di marijuana.
0: Alla fine, però, se ci pensi, il tristone. Io sono diventato triste come te, sempre vestito di nero. Guarda lui quanta allegria.
2: Bianco, vero?
8: Oggi ha un po' di rosso.
3: Si inneggia la cocaina.
0: Vabbè.
2: Adesso la cocaina è triste.
0: Scusa, cocaina è allegria.
8: Fabio, sì.
0: Guarda la Puccioni, comunque un po' di colore. Io e te sempre due corvi di merda. Guarda Pippo vestito di bianco.
3: Va bene, allora domani vengo con le Birkenstock e una maglia sporca.
8: Maglia pulita. Una maglia sporca.
0: Ma non ho detto di venire sporco. ho detto di venire allegro.
8: Colorato.
0: Domani ci vestiamo di giallo, tutti e due.
8: Dai,
0: ti prego. Ti prego.
8: Sei giallo.
3: Senti, se io perissi in battaglia non mi devono mettere neanche la bandiera.
5: Paolo, non è pulitissima quella, eh?
0: Qua
3: cioè, la mia
0: è tutta sborrata.
3: Ah, qua perché ho pippato.
2: Ma cazzo, ma falle più piccole.
3: E no, mi scappo, fretta.
0: Comunque noi, lo diciamo a chi era presente alla festa di Ferrara, noi ce l'avamo preparati uno spettacolo anche bello e lungo, ma ce l'hanno cassato. No, quella roba lì non gliela far fare allo zoo. No, quella roba lì, oddio, di far veloce. Due magliette proprio. Via. Vabbè,
3: quindi, sulle mani, giù le mani.
0: Volevamo fare super comparsa, anche perché oggi c'è finalmente la seconda parte di questo film incredibile che si chiama Otello a 3 stelle.
3: Certo.
0: Storia pazzesca, rivista, rielaborata da un attore di fama internazionale.
2: Bastardo di
0: merda.
2: Come? No, che non è fortissimo. Diciamo.
0: Abbiamo preparato tutto, Ferrara, avevamo anche le parrucche.
3: Sì.
0: Le robe.
3: Dov'è la mia parrucca?
0: Invece, non lo so.
2: La tua parrucca dentro il sacchetto dell'S lunga.
0: Forse ce l'ha
7: Marti. Otello è un albergatore veneziano di colore che ha sposato e tuttora gode della gnagna della bellissima Desdemona.
0: Sì.
7: Della bellissima Desdemona. Nell'episodio precedente, il nostro Otello, il nero di Venezia, che poi hanno dovuto chiamare Moro di Venezia per le solite puttanate sul politicamente corretto, aveva il sospetto che la sua amata Desdemona lo stesse tradendo.
2: Desdemona!
9: Sveglia moglie Fredifraga. Non sveglia. Sveglia moglie di Fefefe.
10: Ma chi è sto Fefefe?
9: L'ha detto lei.
10: Ma no, Fedifraga.
9: Sveglia moglie Fredifraga.
10: No, Fefe.
9: Sveglia moglie Fedifraga.
0: Bravo.
9: E vi è più troia. Spiegatemi se potete cosa ci fa un remo da gondoliere ai piedi del nostro letto. Porco.
10: Senta, ma scusi, ma non si incattivi.
9: Toccone. Basta, basta, si è capito. Con la postura lei esprime la frustrazione della gelosia, capite? Non così, con la postura.
10: Qual è la spalla da porco?
9: Sì, è una spalla da porco. Scusi, per curiosità, mi faccia vedere la spalla. Questo è il gobo di Notre Dame, non è una spalla.
10: Non sai che te bestemmi che ti rompo.
9: Eh beh, giusto, effettivamente. Ha ragione anche lei. Prego, Desdemona. Action!
11: Otello, mio signore, non capisco di cosa parlate. Quale remo?
9: Dai, stronza, questo! Questo remo che sa di alghe e di fica, la prova inconfutabile che voi fate commercio di liquidi seminali con un gondoliere qui nel mio albergo, nel mio letto, sotto il mio naso, dietro le mie negre spalle, dove c'è la mia bamba, dove porco le mie biciclette elettriche e le mie paso
10: nell'anno 1200. Che paso, che
9: biciclette, una verticalità.
10: Non crei verticalità, rimanga orizzontale prima che la lasci orizzontale per tutto il resto dell'eternità.
9: Negatelo, negatelo se avete il coraggio.
10: Troia da due fiorini! Che non siete altro, sto mozzo.
9: Si è presa sul personale lei. Sembra che ci sia del vissuto qua.
10: Peccato, il personaggio è bello. Nero geloso, bello.
9: Bello, gli è piaciuto.
10: Giocava a basket?
9: No.
12: Giocava a basket. Ma quando il film inizia a prendere forma, specialmente grazie alla magistrale interpretazione della nostra Desdemona, interpretata dalla pluripremiata Jennifer Slabraficone Smarmelli, succede l'imprevedibile durante le riprese.
13: Marito mio, ragionate.
0: Come?
13: Quale motivo avrebbe un gondoliere?
9: Che cazzo è?
13: Sono su moglie?
9: No, c'era Desdemona prima.
13: Io ho menato perché
9: mi
13: ero ingelosita. Sì,
9: Perché gli ha menato la tri?
13: Sì, perché questa stava nel letto con mio marito, mi dava noia. Allora io ho menato, sono venuta.
9: Capito,
13: io.
9: Ma non è neanche in costume lei. Non è neanche tagliata
13: no,
9: la parte.
13: No, sotto ce l'ho il bikini. Se vuoi mi levo
9: no,
13: le
9: dico
13: cose.
9: In costume shakespeariano. Dovrebbe indossare un...
13: Di chi?
10: Non so.
9: Dovrebbe indossare una gonna a palloncino.
13: Palloncino ce l'avranno? C'è un
10: Goldone, sta dicendo Goldone.
13: Posso gonfiare un Goldone, sì, volendo.
9: Come gonfiare un Goldone, scusi.
13: Non lo so.
9: Lei vuole come faccio? Metta almeno una sottoveste.
13: Una sottoveste.
9: Un negligé, metta un negligé.
13: Mettilo anche te, va che...
9: No, lui che se mette il negligé, ma scusi.
13: Sì, quello, no?
9: No, ma poi se Tina Turner, ti affermo così lei. Dico, se si mette il negligé, mi sembra Tina Turner.
10: Non so di che sta parlando.
13: Ma manco io sto capendo.
9: Vabbè, faccio sta cazzo di battuta, ma in qualche modo facciamo...
13: Zitta, troia!
9: Con chi ce l'ha?
13: Ecco, Desdemona di prima che quella...
9: È legata! È legata!
13: Marito mio, ragionate, quale motivo avrebbe un gondoliero di portarsi appresso il proprio remo per venirmi a trovare?
9: Sempre peggio.
3: Perché c'hai un buco del culo.
9: Senta, non improvviso, si attenga alla trama.
10: Parlare diverso.
9: Già abbiamo Desdemona che una scena 1 e 2 è diversa, un'altra persona parla diversa.
10: Ma perché succede nelle serie?
9: Certo, sì, è morto il protagonista principale. Prego.
10: Non lo so, ditemelo voi. Ve lo pianta forse nel culo? Visto? Ho ragione io.
9: Ma spoilerato.
10: Ve lo pianta nel culo. Quel culo che giuraste e spergiuraste appartenere solo e soltanto a me.
9: Scusa. Vergogna, troia. C'è solo un modo per lavare via questa monta. Ecco cosa vi strangolo, porco. Ma basta. Allora adesso strangoliamo. Soffra.
13: Che
0: attoroni.
13: Ancora.
9: Dai, apri la bocca, dai. Che fa? Non approfitti della situazione.
10: Dai, ingoia.
9: Ingoia, per favore, tieni le cuoia. Deve strangolare, non abusare del cadavere. Che ha fatto? È tutta appiccicosole.
10: Ha passato di carta.
9: Ma come? Ma scusi, ma che abusare?
10: L'allergia.
9: L'allergia? Al cazzo ce l'ha l'allergia.
10: Uno sternutisce.
9: Dal buco che vuole.
10: Come vuole.
9: Adesso lei si rende conto dell'orribile misfatto.
10: Prima posso farmi una sigaretta?
9: No.
10: Ecco, ora la mia Desdemona è fredda.
9: Ma che sta in un ufficio postale?
10: Ah, non è?
9: Lei ha appena...
10: Sbagliato.
9: No, ha appena soffocato la sua moglie adorata che amava infinitamente.
10: Ecco.
9: Che gli è piaciuto? Cos'è?
10: Sto soffrendo.
9: Così soffre lei?
10: No.
9: No, beh, non è credibile mai. No.
3: Ecco, ora la mia Desdemona è fredda, perisce per la sua ingordigia di cazzi e ombre. Siate pure una volta sole a guardarci.
9: frusta questo spirito fra i diavoli.
10: Non ha senso sta roba. Chi è che quel coglione ha scritto sta
9: è Shakespeare, scusi.
10: Chi è sto stronzo?
9: Come sto stronzo? È Shakespeare.
10: Oh, non si capisce un cazzo.
9: L'immortale maestro.
10: La libertàcci sua.
9: La sua è de sua madre, ma che cazzo vuole da me? Faccio Shakespeare.
10: Frusta questo spirito fra i diavoli, tu, oh signore, spaventami da questa visione, oh, soffiami in mezzo ai venti e bruciami nello zolfo. Ah,
9: Che è successo? Che è sta roba?
10: Morta!
9: Amo?
10: Morta!
9: Più rapido? Adesso lei, resosi conto dell'immane delitto, che fa?
10: Lo so, dal bar.
9: No, si butta sulla spada e muore.
10: Ma no.
9: Se la deve ficcare nel culo, se la deve ficcare nel culo.
10: Perché?
9: Come no? Ma come no?
10: Adesso,
9: lo prevede il suo contratto, vedi il suo contratto? Carta?
10: Foglio porbice.
9: Vaffanculo, pausa!
10: Sasso?
9: Nel naso.
14: Quest'autunno rivivi una delle più grandi tragedie di Shakespeare, riadattata per i tempi moderni in... Otello a tre stelle.
15: Otello, mio signore.
9: Puttana! Te la faccio finire la battuta, si calma il secondo.
10: Ma si capisce che
9: ma non prevarichi.
14: A novembre, dentro quei luoghi chiamati cinemi.
0: Che attore, ragazzi, che attore. Questa sì che è la vera recitazione, bravo. Hai visto come improvvisa.
10: Stupendo.
0: Comunque ci ha scritto un ascoltatore dicendo tanto erano venuti tutti per vedere i cantanti non per vedere la radio.
10: Però non c'erano.
0: Fregava un cazzo nessuno e i cantanti non c'erano proprio perché c'era Rovazzi.
1: Quindi peggio per loro.
0: Rovazzi, BB King.
10: Burger King.
0: Burger King.
10: La serata anni 90, no? Cosa? L'ho detto io.
0: Chi l'ha detto?
10: Sono stato io. Così
1: sì, l'hai detto a voce alta.
0: Sì. Comunque,
10: velenosissimo.
0: Però. Vabbè, ma è andata bene così.
1: Ma infatti.
10: Alla fine ma lo spettacolo era dietro il palco, voi non sapete un cazzo.
14: Ragazzi, complimenti.
1: Grazie.
14: Ho visto la grande performance di 20 minuti sul palco di Ferrara.
0: Sì.
14: E avete spaccato. Ma un piccolo problema l'ho notato. I tecnici audio devono aver dato un segnale in cuffia alla Puccioni errato, perché ha cantato il suo cavallo di battaglia completamente fuori tempo. Come dite? Letizia non aveva le cuffie?
0: No.
14: Era un suo ritardo naturale?
0: Sì.
14: Ah, ho capito. Pubblicità.
1: Grazie.
0: E non l'hai registrata?
10: No.
1: È registrata dappertutto.
0: Ah, sì?
10: Sì. Cioè, la canzone andava di qua e dall'altra parte.
1: Però ieri sera ho cantato benissimo con Olly, quindi sono a posto.
0: Tu e lui eravamo.
1: Io e Olly abbiamo fatto questo.
10: Non c'era tanta
1: duetto.
10: Gente al concerto.
1: No, a Genova,
0: figurati,
1: lo stadio
0: pieno. Stadio pieno.
1: Sì, tre serate.
0: E pensa, la cosa incredibile è che erano tutti per vedere lo zoo. Cioè,
1: avevano detto così.
0: Ci siamo scambiati i fan.
1: Invece c'ero solo io e Olly.
0: Pensa. Te lo chiameresti, Olly? Come sei?
10: Madonna.
0: Veramente?
1: È troppo giovane.
0: E tu troppo vecchia.
1: Tra l'altro.
0: Sì. Vabbè, niente, non si chiama.
10: Ma sai cos'è? Strade diverse.
1: È quello.
0: Ma sai che tutte le strade portano...
10: ma zone diverse.
0: Vai a Roma, tutte le strade
10: amicizie
0: portano...
10: Amicizie diverse.
0: Certo.
10: Abitudini diverse.
0: Perché se no, sai come ti schiacciano.
10: Dai, silenzio.
16: Radio 105 presenta 105 X-Masters. Dall'11 al 19 luglio a Senigallia torna il festival dove lo sport è vita, la musica è libertà e la spiaggia diventa un villaggio. 9 giorni di contest e show, beach volley, beach rugby, kitesurf, windsurf, yoga, fitness, motocross freestyle, arrampicata e tanti altri. E ogni sera musica, DJ set e party fino a tardi. Entra nel villaggio più action della Riviera Adriatica. Tutti gli update su xmasters.it.
17: L'attaccante è davanti alla porta, rallenta, inciampa sulla palla.
18: Caldo e sudorazione ti mandano nel pallone? Con magnesio e potassio Massigen recuperi subito la tua energia.
17: No!
18: Magnesio e potassio Massigen, anche forte e senza zuccheri. www.massigen.it.
19: Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su sprite.it.

0: l'app gratuita di Radio 105.
1: Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo.
0: Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.

Attenzione. Attenzione. Questo programma, per i temi affrontati e il linguaggio utilizzato, non è adatto a un pubblico di minori e potrebbe contenere contenuti creati con intelligenza artificiale. Ogni riferimento a cose o persone reali è del tutto scherzoso, non diffamatorio e non ha intento offensivo.

0: Che schifo. Sai cosa mi rende felice, Puccions? E dovrebbe, questo riguarda tutti voi, quelli in questa stanza. Che quando anche finirà la nostra carriera, andremo in pensione, noi siamo sereni,
1: ah, sì,
0: che tutto quello che abbiamo ottenuto è per merito nostro e per quello che abbiamo comunque fatto.
2: I nostri sacrifici.
0: Esatto. Non credo che ci siano molte altre persone in questo ambito che possano dire la stessa cosa. Quindi io, uno può odiarmi, può dire fai cagare, il tuo programma è una merda, vergogna, tutto quello che vuoi, però... siamo arrivati pochissimo, cioè,
2: io lavoro per la famiglia Berlusconi, ragazzi, cioè,
0: quindi?
2: No, voglio dire, immaginate tutte le mattine io quanto sono riconoscente.
0: Non capivo dove volevi arrivare,
2: no,
0: scusa,
2: infatti, è un
0: deficiente,
2: sai che sei una cosa bellissima.
0: Ma stavo dicendo una roba bella,
2: no, che anche noi abbiamo dovuto accettare delle cose,
0: perché se tu oggi guardi il mondo dello spettacolo, ma anche altri ambiti, comunque tanta gente arriva in cima perché fa delle cose, no? Noi per meriti, cioè, poi
2: e
0: io...
2: poi c'ero Rovazzi.
0: Poi... vabbè.
1: Però vuoi cioè, è proprio carino.
0: No, è vero. Chi?
1: Rovazzi è carinissimo.
0: Sì, sì,
3: tenere sul comodino.
2: Il grande public relator della storia.
0: Ma lui è Ringo del nuovo millennio.
1: Ci sono tanti meno di lui che sono se la meno di più, sì,
2: perlomeno suo padre non faceva lo stesso mestiere.
0: Che troia.
2: Ma tu sei sicuro di voler andare avanti con questo discorso?
0: Allora io ve lo dico, a me non me ne frega un cazzo.
2: A me proprio
0: se in questo momento entrasse un tir dentro lo studio, ci ammazza tutti, non me ne frega assolutamente una sega. Io quello che devo fare e dire nella mia vita l'ho fatto, basta. Poi se posso andare avanti 100 anni mi godo.
2: No, ne bastano altri 10 per spremere la vacca e prendere.
0: No, mai fatto per il denaro, mi spiace.
2: No, io sempre.
1: 30, ormai arriviamo ai 30.
0: Eh sì, porca. Tu 30 anni
1: sono? No, i 30 dello zoo.
4: Sono 4 anni.
1: Sì, 4, 3.
4: 4 stagioni.
1: 3 stagioni.
2: Allora, ma non è detto. Sei perso, Marco, una conversazione molto gustosa l'altra sera al ristorante tra Paolo e Pizza, che discutevano su quando potranno andare in pensione.
0: Allora... ma ragazzi, ma Pizza non ha bisogno di andare in pensione, è già in pensione.
2: No, Pizza va in pensione.
0: Pizza va in pensione
2: a gennaio.
0: Ma non
2: si ritira.
0: Okay.
2: Prende la pensione e lo stipendio.
4: Attenzione, attenzione, ha fatto un controllo e lui già è già in pensione, non lo sapeva.
0: No, ci posso credere.
2: Perché noi risultiamo cantanti, cioè Fabio non lo sa, ma lui potrebbe già andare in pensione.
3: Ma aspetta, questo l'ha fatto con le analisi del sangue, quindi ho fatto le analisi del sangue e il tipo dice guardi, ho trovato tracce di pensione,
2: però devo darti una delusione, Mazzo.
0: Dammi la delusione.
2: Mentre Leone è andato in pensione con una pensione molto sostanziosa, ha lavorato veramente tantissimo, Leone.
0: Vero,
2: ha versato probabilmente tantissimi contributi.
3: No, perché era retributiva la sua, la nostra è contributiva.
2: Cioè, Leone, ricordiamo, è andato in pensione a 4-5 mila euro.
0: Guarda, Leone
2: l'ho goduta per poco.
0: Leone, puoi criticarlo quanto vuoi, ma guarda che lui si è fatto un culo
2: così.
0: Cioè, il marmista,
2: Insomma, gli ho chiesto, Pizza, scusa, hai lavorato veramente una vita, mondo dello spettacolo, quanto si va a prendere in pensione noi che facciamo sto mese? Ero curioso in quel senso.
0: Quanto gli danno?
2: Gli ho detto, la cifra è... Veramente?
0: Cioè, poco? Miseria.
2: Ma posso vivere così?
0: No, allora, senti questa. Mio papà, mio padre è italiano, ha vissuto la maggior parte della sua vita in Italia, no?
2: Certo.
0: E ha lavorato tutta la sua vita. Gli 11 anni che ha fatto negli Stati Uniti, 11 anni, neanche cittadino mio padre, gli valgono il quadruplo di quello che gli danno di pensione adesso, che ha 84 anni. Cioè, 11 anni di lavoro negli Stati Uniti rispetto a tutto il resto che ha fatto qua, valgono 4-5 volte anche.
3: Vabbè, ma perché lì batteva comunque.
0: Ma che batteva?
3: Ah, è un'altra storia.
2: No, però non era legale.
0: No, coglione. No, è vero.
4: C'è un'altra ottantenne che prende la pensione incredibile.
0: Sì. Allora, ragazzi, io e Wender abbiamo deciso di istituire un'associazione, cioè un'agenzia per far burrare le vittime dello zoo, no? Perché noi ne abbiamo approfittato, abbiamo abusato di queste persone. Ormai stanno arrivando tutte a quel momento là. E quindi abbiamo deciso di creare questa associazione. Questa è un'agenzia.
2: È un politic bureau.
0: Esatto, sburo più che bureau. Per farli unire, conoscere e magari burrare, insomma, ecco. Questa è la prima parte, ma oggi, ragazzi, io e Wender ci siamo messi d'impegno. La sparacancri con Ennio è stata... quella è stata... Però il primo appuntamento l'abbiamo voluto fare tra Santina e Ennio. Abbiamo messo il lancio venerdì, oggi mettiamo finalmente l'incontro tra i due capisaldi degli scherzi telefonici dello zoo. Quindi l'amore ai tempi di burrare.
5: Va ora in onda. Dai creatori degli scherzi telefonici più malati della radio italiana, arriva la storia che nessuno aveva chiesto, ma che tutti meritavano di ascoltare. Ennio e Santina. L'amore ai tempi del Burare.
0: Che titolo è?
6: Pronto?
7: Hey!
6: Buongiorno!
7: Hey!
6: Buongiorno, signor Ennio, come sta? Siamo l'agenzia Cuori Sburrati, come sta? Pronto?
0: Perché?
5: Il vecchio bifolco, come sempre, butta giù il telefono. Sì. Ma Wender e Mazzoli non mollano il colpo e lo richiamano.
6: Pronto, mi sente? Buongiorno, salve, come sta?
7: Bene, bene, bene!
6: Bene, benissimo. Senta, noi siamo... Siamo dell'agenzia Cuori Sburrati, le abbiamo trovato la compagna da burare.
3: Come?
6: È contento?
7: Una braccia da burrare!
6: Sì, una bella vecchia da burrare. Dobbiamo fissare l'incontro. Allora, adesso, senta, io gliela passo al telefono, così gliela presento. Si chiama Santina.
7: Santina! Santina!
6: Sì, bravo, bravissimo. Pensavo fosse un po' più mon***o, ma lo riesce a dire bene, Santina.
7: Guarda che c'è, ma si sente bene la cantina, la cantina.
6: Allora aspetti un attimo che la stiamo chiamando, un attimo stia lì.
7: Adesso passami la cantina, passami la cantina.
6: Adesso te la passo, aspetta appena risponde. La senti?
7: Prata!
6: Un attimo che arriva.
7: Passami la cantina, passami la cantina, passami la cantina.
6: Ripeta, cosa gli dirà adesso a Santina? Le voglio bene, la voglio conoscere. Mi faccia sentire.
7: Ma che c'è da burlare? Ma quanti c'è anni ha la cantina, la cantina?
6: È giovanissima, molto giovane.
7: Dai, passami la cantina, passami la cantina.
6: Allora, Santina, un attimo, stia in attesa perché... Signor Ennio, però deve stare calmo, si deve presentare un po' educato, ecco, mi raccomando, un po'...
7: Ma che c'è adesso che c'è?
6: Santina?
7: Santina! Prata!
8: Pronto?
7: Parla la Santina!
1: Pazzito!
8: Dimmi!
7: Prata!
8: Chi sei?
7: Ma che?
8: Dimmi!
7: Ma che? Chi sei? Chi sei? C'è la Santina! Prata! Parla la... Ma c'è del porco! Ehi! Ma ci senti?
6: Romagno!
0: Romanticone!
6: Però scusi, ma lei non può presentarsi così con una donna, porco qui, porco lì. Sia il più gentile!
7: Non sentivo niente!
6: Ma perché non le dava il tempo di rispondere? Allora, facciamo così, la richiamo.
7: Dai, la cantina!
6: Sì, mi ascolti, la richiamo, appena lei risponde, lei educatamente si presenta. Salve signor, sono signor Ennio, vorrei uscire con lei per burare.
7: Dai,
6: stia zitto, stia zitto che la chiamiamo. Silenzio, rimanga lì.
7: Silenzio!
1: Amore.
8: Pronto?
7: Pronto!
0: Bravo!
8: Ciao, dimmi, cosa vuoi?
7: Sei Santina! Sei la Santina!
8: Sì, sono Santina, dimmi.
7: Dove sei? Dove sei?
8: Sono in comune e devo passarmi la carta d'identità. Hai capito? Lasciami in pace.
7: Ma lei sta andando a burlare! Devi burlare!
8: Devo farmi la carta d'identità. Hai capito?
7: La carta d'identità! Guarda, ti serve mica la carta d'identità per burlare! Devi burlare! Ma detto che devi burlare!
8: Come circolare?
7: Vai a burlare! Burlare! Puttana! Burlare! Burlare!
8: Come volare? Io non posso volare, hai capito? No.
7: Ma come devi cercare Ennio, che devi murare Ennio, che devi murare con Ennio!
8: E cosa devo fare? Volare?
7: Che? Vai! Non vai a murare! Non muriamo!
8: Sì, ciao, ti saluto perché...
7: Aspetta! Ma ti vengo a prendere con la panda! Ti vengo a prendere con la panda, Santina! Ti vengo a prendere con la panda!
0: Come rinunciare?
7: Con la panda!
8: Se devo farmi la carta, lasciami in pace, per favore.
7: Ma dobbiamo murare! Ma adesso che stai a murare!
8: Non sono capace di urlare, hai capito?
7: Ma te lo faccio vedere!
8: Sì, allora mi fai vedere da volare, io non ho tempo da volare, non sono un uccello. Ciao ciao! No.
7: Ma cosa ti fa male? Cosa ti fa male?
0: Niente. Signoregno, bravissimo.
7: Ma non c'avevi che voglia di morare sta bastarda. Ma chi cazzo, porco di un porco.
0: Ce l'hai in tiro già, signoregno.
7: Ehi, ma che porca la... Dov'è sta vecchia di merda? Bastardo.
5: Ennio e Santina, l'amore ai tempi del Burare. Sì. Come andrà a finire? Lo scoprirete ascoltando lo Zoo di 105.
0: Ma io, sai che inizio a avere un sospetto? Non è che Ennio è il papà di Martin, perché...
3: Porca vacca. Non è che Ennio è Santina. Un'unica persona.
0: Ma poi, lei che capisce volare, questo che vuole burrare. Wow. Mamma mia. Wow. Meraviglioso, ma devi sentire con la sparacancri. Lei è stata un po' più dura, leggermente. Quanti ne ha sparati?
3: Altro due di picche?
1: Poverino, ma gliele ha sparati a Ennio.
0: Sono inattaccabile. Non vorrei spoilerare, ma credo che alla fine qualcuno lo debba far burrare. Cioè, l'unica vecchia che conosco. Ma è un'esperienza che puoi raccontare ai tuoi figli.
1: Ti ringrazio, guarda, sono tentata.
0: Vabbè, burrare con la panda!
3: No, una persona pulita, c'è la canna dell'acqua fuori.
1: Ma non è tanto quello. È proprio... è la voce.
0: Sì. Se non era per la voce...
1: T'ha detto, sono tentata. Però grazie.
0: Tra una bestia e l'altra, voglio dire.
1: Qual è l'altra?
0: Beh, tuo marito è proprio bestione.
1: No, c'ha una bella voce lui.
0: Sì.
3: Io non l'ho mai sentita. Sento grugnire.
0: Vuoi burlare allora?
4: A domani.
0: Sentiamo domani, già finita?
4: Sì.
0: Io vuoi fare un'altra ora, cazzo.
4: Dopo vai con Paolino.
3: Sì. Tanto Martin non c'è.
1: Ah no, io scommetto che c'è.
0: A domani, ciao.
9: Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su sprite.it.
10: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, doblò e scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.

e tutte le hit più forti del momento ed è una delle nostre web radio. La trovi su 105.net oppure scaricando l'app gratuita di Radio 105. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.

0: questa è una puntata proprio di grandi inizi, è un grande inizio, è un'epifania. Intanto è lunedì e quindi è la prima puntata della settimana ed è la prima puntata d'estate. Ragazzi, ma l'estate, ma è una roba meravigliosa, ma è una cosa incredibile. No, ma l'estate, ma l'estate che roba è? I ricordi più belli sono sempre legati all'estate, a quando avevi tutte quelle settimane libere, alle vacanze, agli amori estivi, agli amici, alle biciclette, ai gelati, ai motorini, alla sabbia, al mare. Ma che roba è, ragazzi, l'estate, buona estate a tutti. E poi l'estate è musica. Ho fatto prendere a Simo una serie di canzoni. Vado. Mettimi la prima che ti ho chiesto, l'estate, guarda. Ma è l'estate, cioè, e l'estate gira sta musica.
1: Sì, o vado via o piango, non so ancora.
0: Stasera piangiamo un po'. Questa, che poi non è, voglio dire, particolarmente vecchia, no, non è che è la canzone della mia infanzia, non è questa, ce ne sarebbero altre di Lorenzo, però ecco, ci sarebbe per esempio Estate 1992 di Lorenzo.
1: Io Serenata Rap,
0: mamma mia. Però io questa, adesso alza un attimo. Oh ragazzi, veramente ve lo dico, ricordo di un futuro. Io chiudo gli occhi, mi concesso, alza un attimo. Oh ragazzi, veramente ve lo dico, ricordo di un futuro. Io chiudo gli occhi, mi

0: forte, a volte anche un po' fastidiosa, perché la senti pure troppo, no? Troppo caldo, sudi. Però è quella roba lì, è l'estate. Questa ve lo dico, è una puntata così, eh. Stasera facciamo una puntata di ricordi, facciamo una puntata d'estate, di voglia d'estate, non per forza nostalgica, anche di voglia di quest'estate, proprio di voglia di qui e ora, di vivere questa estate. E ce la viviamo così. Risentiamo un po' di canzoni, vi chiederemo anche quali sono. Ma che bello è!
1: Ma chi adesso vado via?
0: No, ma dai, ce la viviamo così, ce la viviamo così. Allora, non ci siamo neanche salutati, io no. Sono Max Brigante, benvenuti, c'è 105 in casa questa sera qui a Radio 105, come sempre staremo insieme fino alle 21, l'altra voce che sentivate è quella di Simio J.
1: Buonasera a tutti.
0: Noi siamo pronti, mettetevi comodi, siete a casa.
2: Benvenuto, questo è Mi Casa.
3: Let's go. Sounds good, real good.

0: all time.
1: NGK con Wiz Khalifa, Girl Next Door su Radio 105 con Max Brigante. Nuova puntata di 105 in casa, nuova settimana, prima puntata d'estate. Siamo eccitati dall'estate. E Simo, mettimi una base di quelle che si usano per leggere le poesie, perché sentiremo tante canzoni questa sera. Sentiremo tante canzoni che sanno d'estate, che profumano d'estate, che magari ci indicherete voi, che vi ricordano l'estate, ma ci sono anche un sacco di poesie belle legate all'estate. E ce n'è una che mi piace tanto, di Federico García Lorca, che volevo leggervi. È brevissima.

0: Brevissima, ma è molto bella. E fa così. L'acqua della fonte suona il suo tamburo d'argento. Gli alberi tessono il vento e i fiori lo tingono di profumo. Una ragnatela immensa fa della luna una stella. Bella, no? È bellissima. Si chiama Notte d'estate. Io in realtà mi ricordo sempre solo l'ultimo pezzo della poesia. Mi ricordo sempre questa, no? Che una ragnatela immensa fa della luna una stella. Perché effettivamente, se hai letto questa poesia e poi hai la fortuna, che ne so, stasera avete la fortuna di vedere una bella notte d'estate, un bel cielo stellato, vi ricorderete questa poesia che dice: una ragnatela immensa fa della luna una stella, che è molto bella. Ma ci sono un sacco di belle poesie che parlano d'estate, come ci sono un sacco di belle canzoni. Io prima ho messo quella di Lorenzo, L'estate addosso, perché secondo me, ma non è la mia preferita, ma secondo me proprio descrive bene l'estate. Ho chiesto a Simo un ricordo della sua estate. Oh, ma sei andato proprio di nostalgia pesante.
1: Nostalgia pesante, perché questo la sceglievamo nel jukebox che c'era nello stabilimento a Bordighera. Alla tu eravamo, sì, alla tu.
0: Cos'è la tu?
1: Alla tu si chiamava lo stabilimento.
0: Uno stabilimento, ok.
1: Sì, sì. E sotto c'erano i giochi, c'era il calcetto e c'era anche dove scegli le canzoni, dai.
0: Il jukebox.
1: Il jukebox, esatto. E sceglievamo sempre questa.
0: Scusa, ma vabbè. Che tamarri anche, mi viene da dire.
1: Ero piccolo, avevo 11 anni.
0: Ci sta.
1: Quasi 12.
0: Questa cos'è? Inizio anni 90?
1: Sì, 93.
0: 93. Ma tu ti ricordi la monetina da quanto era?
1: Secondo me erano 500 lire.
0: 500, ci sta. Perché io ho un ricordo, adesso ovviamente facciamo un momento di vecchiaia tremendo. Il mio jukebox e le prime canzoni che io mi ricordo di aver messo.

0: 10 anni prima, ok? Io mi ricordo che mettevo Wild Boys dei Duran Duran con 200 lire.
1: No, allora erano 500 le mie. Sì.
0: Ed ero e mi sentivo molto furbo perché Wild Boys dura 7 minuti. Quindi io dicevo, ma se con 200 lire ne metto una da 3 minuti e sempre con 200 lire una da 7... cazzo, sono intelligente se ne metto una da 7.
1: Qua 500 lire, 3 minuti e 20.
0: Vedi.
1: Bella
0: bene.
1: Questa, però,
0: allora, ragazzi, segnalatecele, che poi vediamo di metterne qualcuna al 342 41 15 105. Non voglio dire le canzoni dell'estate, ma quelle che per voi sanno più d'estate, ok?
1: La prossima può essere una futura canzone estiva, la prossima che suoniamo.
0: Sì, sì. Di quest'estate sicuramente. Giovanotti e Alfa, buon vento.

0: Devo dire che sono molto belli questi due insieme, Martin Garrix e Ed Sheeran, Repeat It. Ho seguito un po' tutta la comunicazione social che hanno fatto per lanciare questa canzone, che in realtà hanno posticipato per anni e anni e anni, perché erano sempre in tour tutti e due a fare centinaia di concerti o DJ set in giro per il mondo, e poi finalmente insomma sono riusciti a fare uscire questa canzone. Si parla di d'estate, io prima ho detto segnalateci, ma non tanto le canzoni che vi ricordano di più l'estate, ma quelle che proprio secondo voi hanno il sapore dell'estate. E non mi ero reso conto che in effetti ce n'è una che sa d'estate più di tutte le altre.
1: La più bella, dai.
0: Sì, ma è proprio un sapore, ha ragione Michela. Cioè, sì, se la mettiamo su... Michela è una nostra ascoltatrice che ci ha mandato un messaggio. Se la mettiamo sul sapore d'estate, e allora questa è la canzone che ha un sapore d'estate, infatti si chiama Sapore di Sale, no? È vero, è vero. Siamo negli anni 60, eh? E pensate quanto dura, da quanto dura questo sapore di sale.
2: Sapore di sale, sapore di mare, che hai sulla pelle.
0: Sì, sì, è così.

Che bellezza, ragazzi, che bellezza. No, anch'io, che bellezza. Poi insomma, qui hai Gino Paoli, che è Gino Paoli. Hai Ennio Morricone che ha fatto l'arrangiamento, la direzione dell'orchestra. E ragazzi, è Ennio Morricone. Per cui insomma, diciamo che è un capolavoro che porta due firme che poi hanno fatto la storia della musica contemporanea e probabilmente anche di un certo tipo di musica, se penso anche a Ennio Morricone, che durerà forse anche per magari un secolo. Penso che le colonne sonore di Morricone possano ambire a quel tipo di durata. Andiamo in pubblicità, torniamo fra poco.

La trovi su 105.net oppure scaricando l'app gratuita di Radio 105. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.

0: Ma è proprio bello il test che abbiamo fatto questa sera qui a 105 Mi Casa. Benvenuti, benvenuti anche quelli che non entrano subito alle 8 e che arrivano quando la casa è aperta un po' ormai da qualche minuto. Insomma, io sono Max Brigante, stiamo insieme fino alle 21. È il primo giorno d'estate per noi, nel senso che è la nostra prima puntata estiva. L'estate è la nostra stagione preferita, almeno per quanto riguarda me, per quanto riguarda Simone, per quanto riguarda anche Nadia, che non è qui questa sera, però insomma siamo pieni di ricordi meravigliosi che riguardano l'estate e di ricordi che riguardano la musica in estate, facendo poi questo lavoro, avendo fatto insomma le serate in giro d'estate, anche perché quando per esempio io ero molto attivo come DJ, l'estate voleva anche dire fare 60-65 DJ set, cioè voleva dire suonare tutti i giorni, giugno, luglio, agosto, settembre. Era veramente un momento molto intenso. È bello il test che abbiamo fatto di chiedervi quale canzone secondo voi profuma più d'estate, ha il sapore d'estate, perché per esempio adesso ve ne metto una che parla di un'estate pre-Covid e sono più gli ascoltatori che ci hanno segnalato proprio questo. Mettila, Simo. Io non ci pensavo a questa.
1: Però è una bomba.
0: È vero, però non avevo pensato al valore emotivo. Cioè, ci segnalate che questa canzone ricorda

0: Questo riff di trombe ha fatto tanto, era molto tempo che non l'ascoltavo. Siamo andati anche a rivedere l'uscita e in effetti è un pezzo che è uscito a maggio, uscì all'inizio di maggio del 2017 e poi ebbe grande successo nei mesi successivi, grande radiofonico, molto bene nello streaming e divenne a tutti gli effetti un singolo estivo. Non ci sarei mai arrivato, però è interessante leggere molti messaggi che invece segnalavano questa canzone. Apoteosi per il nostro amico fraterno Luca Carboni. E io
1: cosa dobbiamo fare?
0: Ma io quando ho la possibilità di mettere un pezzo di Luca Carboni lo metto subito.

0: qui cosa siamo? Nel 92 o 93?
1: 92 secondo me.
0: 92, sei sicuro o devo cercare?
1: Secondo me 92.
0: Cerco allora, va.
1: Io perché... andavo a Rimini con i miei in macchina.
2: Sono partito da voi.
0: 92, 92.
1: Con le luci della... Che bello che è sto pezzo.
0: Sì, poi Luca Carboni

0: nostalgia, con questo livello di profondità, no? Mamma mia, che artista Luca Carboni.
1: Arriva, arriva.
0: Vai, vai, alza, alza che è iniziata l'estate, vai!

fra il cuore. Credo sia in tour, tra l'altro, quest'estate, Luca Carboni, per cui insomma mi piace pensare ad un'altra estate importante per Luca Carboni dopo così tanti anni, con tutto il suo repertorio meraviglioso. E vabbè, suoneremo qualche altra canzone estiva, è difficile scegliere perché ce ne sono troppe, però i vostri messaggi mi hanno fatto ricordare che anche i Club Dogo hanno fatto una canzone estiva e dopo la suoneremo.

chiama Material Lover, questa canzone di Sienna Spyro, questa sera in diretta su Radio 105 con Max Brigante. Siamo nelle canzoni dell'estate. Non vorrei chiamarle tormentoni estivi, perché in realtà non vi abbiamo chiesto quali sono secondo voi i tormentoni estivi più forti di sempre, ma vi abbiamo fatto un'altra domanda: quali canzoni secondo voi profumano d'estate? Io sono un grande fan dei Club Dogo, ma proprio un grande fan. Sono uno dei miei gruppi preferiti di sempre. Lì dentro ci sono i miei rapper preferiti di sempre. Cioè, amo profondamente i Club Dogo e per me sono tantissime cose, non un pezzo estivo. Cioè, io non associo proprio i Club Dogo all'estate, ma hai visto, Simo, quanti messaggi invece sono arrivati per questa canzone che

Belle tutte e due le strofe, sia quella di Jake che quella di Gue, ovviamente. Grande successo, era il 2012 e queste sono le canzoni che a volte arrivano quasi per sbaglio all'interno di certe formazioni, di certe proposte artistiche. I Club Dogo facevano sicuramente non una musica per sfondare con il tormentone estivo, ma a un certo punto erano talmente grossi, talmente rilevanti, talmente fighi, che arrivò anche questa canzone, che effettivamente nel 2012, io mi ricordo che avevo i Pop TV in quegli anni e mi ricordo un grande evento fatto al Forum di Milano con una chiusura con i ragazzi sul palco, con Giuliano Palma e con questa canzone che chiaramente era diventata gigantesca. Ecco anche quello. Bella, bella, bella, bella. E c'è un'altra canzone che ci è sembrato giusto mettere, semplicemente perché ha raccolto un numero impressionante di messaggi. E forse c'è anche la generazione che ci ascolta, che è stata una generazione molto colpita da questa canzone che arriva alla fine degli anni 90 e che chiaramente ha un impatto su tutti noi grosso, anche sulla mia generazione grossissimo. Io lavoravo già in radio, ragazzi, e mi ricordo che arrivò il singolo

0: quanto è stato bravo Cesare, e quanto è stato bravo Cesare nello sviluppo della sua carriera, quanto è stato bravo a scrivere canzoni, a scrivere album incredibili e ad essere oggi uno dei più grandi artisti della scena italiana, e con tutto quello che fa, con i concerti, con tutto il suo immaginario. Bella, bella, bella, bella. Vabbè, sono tantissime le canzoni. Qui sono d'accordo con voi. Questa però proprio profuma d'estate. Profuma di riviera. Colli, motorini, compagnie.
1: Mamma mia.
0: Amici. Cotte estive.
1: Ti dà un senso di libertà incredibile.
0: Sabbia nei piedi. Eh sì, è quella roba lì. Bella, bella. Mi è piaciuta tanto questa puntata. Fino a qui. E sarà bella anche quest'estate, ragazzi. Non vuole essere una puntata nostalgica. Sarà bella anche l'estate che vivremo.

0: Jay con la nuova canzone Flamenco Paranoia, con la sua canzone dell'estate. Stasera parliamo di canzoni estive, di canzoni che hanno il profumo d'estate. Mi dovete spiegare perché, Simo, magari spiegamelo tu, perché sono arrivati così tanti messaggi che dicono che una canzone che profuma d'estate è Sere Nere di Tiziano Ferro, che esce a novembre. Sono andato a rivedere perché ho detto magari ma magari mi sbaglio io. È uscita il 7 novembre del 2003. Parla di sere nere, cioè parla di un momento scuro. Quindi non di un tramonto estivo.
1: Qualcuno ci è rimasto sotto con questa canzone, essere portata sino estate. Comunque guarda che i jukebox in quegli anni ancora andavano bene.
0: No, certo. No, secondo me quella roba lì, nel 2003 non andavano bene i jukebox ancora.
1: Ah no, c'erano quelli nuovi.
0: Però secondo me ci sta che Tiziano era gigante e con delle canzoni pazzesche, e che d'estate c'è il momento.
1: C'è il romanticismo.
0: Aspetta, c'è questo, mettimelo. Esatto. Nell'estate c'è questo, ma c'è anche quell'altro. C'è anche Sere Nere, in effetti. Però, insomma, c'è anche questo, e ce l'avete segnalato in tanti.
1: Questo è bello, eh?
0: Sì, e questo tra l'altro non finisce mai, perché Pezzali è in tour e ogni volta che c'è lo show di Max Pezzali c'è anche un grande ritorno di festa, di compagnia, di birre. Di birre che cadono di litri di birra che cadono dai bicchieri,
1: certo.
0: Quel tipo lì, no? Di compagnie che brindano. Va bene, va bene, va bene. Non so se avremo ancora la possibilità di mettere qualche canzone o no, però dai, ci siamo divertiti a metterne qualcuna.
2: C'è 105 mi casa.
3: Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su Sprite.it.

0: di Radio 105. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
1: Radio 105 presenta gli squizzati di 105
2: con il sottoscritto Enrico Papi
3: e Lodovica Comello.
2: Allora, vuoi provare a partecipare al casting?
1: Vai su 105.net e accedi alla preselezione.
2: Ogni puntata, aprite bene le orecchie, avrà un montepremi di 2000 euro in gettoni d'oro.
1: Gli squizzati di 105 da lunedì al venerdì alle 13
2: solo su Radio 105.
4: Vi aspettiamo!
5: Gli squizzati di 105.
6: 105
2: 105
6: 105
7: Che storia!
0: Radio 105.
2: Che storia!

0: Mama was queen of the mambo, papa was king of the Congo. Deep down in the jungle, last I banging my first bongo. Every monkey like to be in my place instead of me, cause I'm the king of bongo, baby, I'm the king of bongo bong. Hit me when I come.
1: E questa era nello stesso anno di 50 Special dei Luna Pop, 1999, Manu Chao. Per me è una canzone estiva, cioè per me questa canzone di Manu Chao, che tra l'altro è un mezzo remake di un pezzo dei Mano Negra, band dove militava Manu Chao, canzone che poi hanno preso tutti, cioè è pieno di persone che, che hanno campionato, di artisti, di produttori che hanno campionato Bongo Bong. Per me è una canzone estiva, per me ha proprio il sapore d'estate. Tutto il disco, non solo questa canzone, tutto il disco di Manu Chao, Clandestino, ha proprio quel sapore di musica suonata, ha quel calore estivo, ha quel sole dentro. Ci sono dentro dei pezzi, che ne so, c'è Bienvenido a Tijuana. Per me è molto estivo, tant'è che Clandestino è un disco che io riapro sempre, riaccendo ogni estate. È bello, particolare, perché non ci eravamo messi d'accordo che nel nostro primo momento estivo di 105 Mi Casa, quindi nella nostra prima puntata estiva, dove abbiamo parlato di canzoni estive, abbiamo anche chiuso con quella che comunque è stata una grande canzone dell'estate e continua a essere una canzone che profuma d'estate, Bongo Bong di Manu Chao. Simo, ti lascio alla tua nostalgia.
2: Sì, vado sul divano a piangere adesso.
1: Ti lascio ai tuoi ricordi, alle tue monetine che mettevi nel jukebox, indeciso se prendere quel ghiacciolo che finisce per Ippo oppure suonare una canzone, e ti lascio.
2: Grazie,
1: e ti lascio
2: domani.
1: E lascio anche tutti i nostri ascoltatori al 105 Night Express.

0: Come... Mi piace questa attenzione verso i piastrellisti.
1: Tristi.
0: Pensi ad una fuga.
2: Ah, le piastrelle. Comunque, buongiorno Manola da Roma.
3: Buongiorno amici da Milano, buongiorno.
2: Ciao Ross, stavo per dire ciao Tony.
0: Ciao Tony.
2: Ciao Ross. Se tu non sai stare ai miei calambur. Ne ho appena fatto uno, cos'era? Jake.
0: Quello di Ferrara era bello, eh.
2: Quello di Ferrara era bello.
3: Lei all'inizio l'ha preso alla sprovvista,
2: no, perché
3: non
2: all'inizio l'ho mai seguito, poi ti sei bloccata. Perché hai detto cosa ho detto?
0: Lo sta dicendo davvero?
4: Ragazzi, spiegate.
3: Allora,
2: rivediamo a rallentatura il momento in cui Manola dice in questa che a Baby Kay
3: di invitare il pubblico a replicare la sua firma vocale, che sarebbe "Yo Baby Kay". Lei dice: "Guarda, si può fare facilmente. La prima parte è un pochino, come dire, sensuale, se vuoi. Yo". E poi c'è il Baby K urlato. E io dico: beh, su questa cosa del sensuale, eccetera, sono ferrata.
2: E Tony, io, guardando il pubblico, dice: ma no, dice, qui puoi essere Ferrara, non ferrata.
0: Bella.
2: Lei mi guarda e fa: sì, sì, Ferrara.
3: Poi mi rendo conto, dico: no, Tony,
2: siamo a Ferrara.
0: Stiamo ovviamente parlando della festa di compleanno di 105 a Ferrara, dove c'erano, scusatemi, non esageriamo, perché sembra la questura, è la
2: c'era
0: verità,
2: tutta Ferrara.
0: Quasi 20.000 persone, mi ha appena detto Barbara, quasi tra le 15 e le 20.000 persone.
3: Sì, che bello.
0: Che miseria, ragazzi.
2: Volevo dire una cosa che riguarda...
0: ma quante ce ne sarebbero da dire di tutte quello che è successo in quelle ore?
2: Che l'ho fatto anch'io. Io. E dicevano lo stesso Baby K a me. Baby K,
3: certo. Baby K, certo.
0: Io alla fine l'ho fatto in napoletano. Io, Baby K.
3: Baby K. Ma comunque, perché quello è, come dire, un richiamo quasi, no? Un richiamo democratico, lo sanno fare tutti.
2: Lei era divertita da questa cosa. Beh, ci siamo divertiti anche noi.
0: Ma infatti, grazie a chi c'era, ovviamente, ai tantissimi che c'erano.
2: Se eravate lì, ce lo dite, se eravate lì, perché secondo me c'erano un sacco di nostri ascoltatori, perché quando abbiamo fatto il nostro verso, dove? Qui a 105
0: Frenzy. Ma eravate reattivissimi su ogni cosa. A un certo punto
2: c'eravate, avete visto?
0: A un certo punto io, parlando appunto un po' della storia del programma, ho detto, e poi all'improvviso, e ho